0: un'altra. È certamente un attore che ha sempre avuto molto coraggio nelle scelte interpretative e per pari motivi, insomma, ha fatto molti film collegati proprio al caldo, quindi l'attore giusto per noi. Va bene, adesso ci separiamo da voi per un paio di minuti, poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen.
1: Sono le due.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Caldo e il cinema è il tema di oggi di Soul Kitchen. Stiamo andando a rivisitare quei film della storia che hanno il caldo come protagonista silenzioso, ma che alla fine ti mostra in logiche che poi appartengono alla trama di ogni film. Uno dei film più noti in cui il caldo è parte integrante è Lawrence d'Arabia, film di David Lean, film del 1962, e che racconta la storia del tenente T.A. Lawrence, cioè Peter O'Toole, che durante la Prima Guerra Mondiale unisce le tribù arabe contro l'impero ottomano. È un film che è un affresco epico del deserto, dove il caldo e dove la sete sono nemici implacabili. Il film che vede Peter O'Toole, ma anche Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, quindi un cast straordinario, ha vinto 7 Oscar e... Le scene nel deserto furono girate in Giordania, in Marocco, con temperature che raggiungevano i 50 gradi. Il caldo è stato reso in modo così realistico che lo spettatore può praticamente sentire la sabbia sulla pelle. È stato voluto proprio questo tipo di scelta, quindi quale film è migliore per poter raccontare la storia del cinema e del caldo? Allora qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Lawrence d'Arabia dove... T.J. Lawrence si presenta davanti a un colonnello un po' ottuso. Sentiamo.
3: È bene che glielo dica subito. Tanto a me che al mio stato maggiore, qualsiasi cosa fatta coi beduini sembra tempo perso. Non sono buoni che a rubare capre.
4: Ma che abbiano attaccato Medina è un fatto.
3: E i turchi li hanno massacrati.
4: Questo noi non lo sappiamo.
3: Sappiamo che non l'hanno presa. Una tempesta in un bicchiere, Dryden, un contorno. Se vuol sapere quello che penso, tutto questo teatro di guerra non è che un contorno. La guerra vera è quella contro i tedeschi, non contro i turchi. E si combatte sul fronte occidentale, nelle trincee. Questo suo esercito beduino, come si fa a chiamare, sarebbe addirittura il contorno di un contorno.
4: Le grandi cose incominciano dal poco, generale.
3: Ma l'ufficio arabo le vuole queste grandi cose? Se gli arabi si ribellano ai turchi, lei crede che poi se ne starebbero buoni sotto di noi a guerra finita?
4: L'ufficio arabo crede che per ora si debba pensare a vincere la guerra.
3: Non mi dia delle lezioni, Dryden.
5: Il tenente Lawrence.
3: Entri.
6: Buongiorno, generale.
3: Saluti. Se lei è indisciplinato, io so anche metterla agli arresti, sa?
6: Sono i miei modi, generale.
3: Che cosa?
6: Sono i miei modi. Sembro indisciplinato, però non lo sono.
3: Non ho ancora capito se lei è un ribelle o soltanto un deficiente.
6: Ho i miei problemi, generale.
3: Silenzio!
6: Sì, signore.
3: L'ufficio arabo sembra pensare che lei possa essere utile in Arabia. Il perché è un mistero. Se la cava male anche nell'incarico che ha attualmente.
6: Io non suono la cetra, ma farò un grande stato di una piccola città.
3: Cosa?
6: Temistocle, generale. Uno statista greco.
3: Lo so benissimo che lei è istruito, Lawrence. C'è anche scritto sulle sue note. Lei è il tipo di individuo che io proprio non sopporto, Lawrence. Può anche darsi che mi sbagli. Va bene, Dryden, è suo per 6 settimane. E speriamo che serva a farlo diventare un uomo. Ma avanti!
0: Veniamo adesso ad un film di cui vi ho parlato in apertura. Il film è un film del 2010 di Danny Boyle ed è 127 ore. E la storia è quella reale, basato sulla storia vera di Aaron Ralston. E qui la parte di Aaron Ralston è interpretata da James Franco. Ebbene, l'alpinista rimane intrappolato in un canyon dello Utah quando un masso gli blocca il braccio. Lui per sopravvivere deve affrontare il caldo del deserto, la disidratazione, ma anche la solitudine. e alla fine compie un gesto estremo per liberarsi. Il caldo è, dicevo, un elemento davvero di tensione costante che accentua la disperazione del protagonista e la sua lotta per la sopravvivenza. È un film, se vogliamo, un survival movie che nella storia abbiamo già visto, un uomo o una donna sola in un contesto nella quale la persona non ha aiuti, non ha la possibilità di salvarsi se non facendo qualcosa di sconvolgente. E allora andiamo a sentire proprio un estratto di questo film, 127 ore.
7: That makes us different from hell.

0: Vi siete persi. Sono una guida. Credetemi. Secondo la mappa il percorso passa di qua. Ma io conosco una scorciatoia. Dovete solo pensare...
1: Sì.
0: Che andrà tutto bene.

0: Dopo questo film e dopo questo trailer andiamo anche a raccontare un altro film che è uscito una ventina d'anni fa. Film non tutti lo conoscono, si chiama Halls, Buchi nel deserto, ambientato in un campo di detenzione minorile nel Texas, dove i ragazzi sono costretti a scavare buche sotto un sole accecante e senza ombra. E c'è questo calore arido del deserto che è una punizione quotidiana per i protagonisti. Ecco, questi sono i classici film che tra il survival e con appunto il tema del deserto, a volte anche utilizzati come metafora. Ma oltre a questo c'è un altro film che vi faccio ascoltare, che conoscete tutti, che vede il caldo più che protagonista. Il film è Il Petroliere. Il Petroliere è un film di Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, ed è un film del 2007. La storia è quella di un cercatore d'oro all'inizio del Novecento, Daniel Plainview, cioè Daniel Day-Lewis nel film, che scopre un giacimento di petrolio in California e che diventa uno spietato magnate. La sua ascesa è segnata dall'avidità e dalla solitudine, e tutto questo in un paesaggio che è sempre più arido e sempre più bruciato dal sole. Oltre a Daniel Day-Lewis, i protagonisti sono Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Siren Hines e Dillon Frazier. Il film è, diciamo, un'epica un po' sulla corsa al petrolio. Anche il caldo e la polvere del deserto californiano sono resi con una fotografia che ne esalta un po' la durezza e la brutalità del paesaggio e dei personaggi. Andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Il Petroliere.
1: Vi si presenta una grande occasione. Ma rammentate che potreste perdere tutto se non state attenti. Tra coloro che vi supplicano di poter trivellare i vostri terreni, forse uno su 20 è un cercatore di petrolio. Gli altri sono speculatori che tentano di mettersi fra voi e i cercatori per ottenere parte dei soldi che per diritto spetterebbero a voi. E se ne trovaste uno che ha i soldi e i mezzi per trivellare, potrebbe non sapere niente di pozzi. Sarebbe costretto a ricorrere a un appaltatore e allora voi dipendereste da lui, che farebbe un lavoro a tirar via per ottenere il prima possibile un altro appalto. È così che funziona.
2: Qual è la vostra offerta?
3: Sì, noi stiamo perdendo tempo.
4: Coraggio, diteci. Per favore.
1: Io faccio le trivellazioni. E gli uomini che lavorano per me, lavorano per me e sono uomini che conosco. Il mio compito è essere presente e sorvegliare il loro lavoro. Non perdo gli attrezzi nel pozzo e non impiego mesi per recuperarli. Non metto il cemento in modo da far entrare l'acqua nel pozzo e rovinare tutto il terreno. Sono un padre di famiglia. Conduco un'azienda familiare. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview. Potete trovare in noi quei valori familiari che solo pochi cercatori di petrolio conoscono. Gli impianti che ho io, nessun'altra impresa li ha, e questo perché il mio pozzo di Coyote Hills ha appena cominciato a produrre. Ho vari attrezzi pronti per l'uso. Li carico sui carri e sono qui in una settimana. Ho molte conoscenze, quindi ottengo il legname per le torri. Si va avanti per amicizia quando c'è tanta concorrenza. Ecco perché io riesco a garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Vi assicuro, signore e signori, che qualsiasi cosa vi promettano gli altri, alla resa dei conti mancheranno alla parola data.
0: Da questo film adesso passiamo una canzone. La canzone è una canzone che fa parte di una colonna, non una colonna sonora, ma se vogliamo la colonna sonora dell'estate di tanti anni fa. Sto parlando di Hot Stuff di Donna Summer, che è un classico della disco music del 1979, e il ritmo travolgente, il testo che parla di desiderio e di passione, insomma, si sposano proprio con il tema del caldo estremo. Allora andiamo ad ascoltare questo pezzo memorabile di Donna Summer, Hot Stuff.

canzone di Donna Summer, torniamo qui con Soul Kitchen, speciale caldo, il film sul caldo, o dove il caldo in qualche modo è una componente della trama. Uno dei film che vi facciamo ascoltare è un film del 1965 ed è un film dal titolo La collina del disonore, The Hill, film del che Sidney Lumet, che ormai è il protagonista assoluto di questa nostra serie personale di oggi, si svolge in un campo di prigionia militare britannico e di fatto siamo nel deserto libico durante la Seconda Guerra Mondiale. I soldati sono costretti a subire degli addestramenti che sono estenuanti, delle punizioni sotto il sole cocente. La tensione tra i prigionieri e i loro carcerieri ha aumentato. Siamo nel deserto libico durante la Seconda Guerra Mondiale. I soldati sono costretti a subire degli addestramenti che sono estenuanti, delle punizioni sotto il sole cocente. La tensione tra i prigionieri e i loro carcerieri aumenta fino a esplodere. Il cast vede tra i protagonisti

0: empatia dei personaggi. E allora questa sequenza che vi facciamo ascoltare invece si svolge all'interno dello spazio in cui è molto raccolto, molto piccolo, vengono tenuti i prigionieri, con un Sean Connery che ha una voce leggermente diversa e che parla anche ai suoi compagni, perché ognuno naturalmente dice cosa si potrebbe fare, cosa si potrebbe organizzare per ribellarsi. Andiamo a sentire questo estratto di La collina del disonore.
1: Presto, ho detto, e di corsa, fuori! Segnare il passo! Avanti, marsh! Di corsa, marsh!
2: Se l'hai ficcato nei guai quel poveraccio, vero?
3: Già, e presto toccherà anche a noi se non si tappa la bocca.
2: Non peggiorare le cose.
4: Sta a sentire, lui vuole me. E vuole te perché sei di colore. Per voi altri non ha ancora tanto interesse, ma arriverà anche a voi due. Il sergente maggiore fabbrica automi. Williams li distrugge. Ora regolatevi come comportarvi.
2: Forse hai ragione. Ma tieni tappata quella bocca e non dargli motivo per saltarci addosso. Perché hai picchiato un ufficiale, Roberts?
4: L'ha voluto lui.
2: Perché ti ha mandato all'attacco?
4: Perché voleva mandarmici.
2: Ah, proprio poco comprensivo, vero? Doveva mandarti in congedo, invece.
4: Gliel'avevo chiesto, infatti.
2: In giro si dice che hai picchiato il tuo ufficiale e hai mandato il tuo reparto all'attacco.
4: Così si dice?
2: Così ho sentito.
4: L'ho picchiato, questo è vero.
2: Perché, Roberts?
4: Lo saprai quando scriverò le mie memorie.
0: Da questo film di Sidney Lumet veniamo adesso ad un altro film, beh, celeberrimo, come Il cacciatore, Deer Hunter di Michael Cimino, film che racconta di un gruppo di operai di una città industriale della Pennsylvania che viene mandato in Vietnam, dove l'orrore della guerra improvvisamente travolge questi giovani che vanno in modo, se vogliamo, ingenuo ma anche sfrenato all'interno di un contesto che non conoscono minimamente. Il film esplora le conseguenze psicologiche del conflitto nel Vietnam e anche il caldo opprimente della giungla. Il cast è stellare, tra i protagonisti ci sono Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazale, che ritroviamo dopo Un pomeriggio di un giorno da cani. Il film vinse 5 Oscar e la scena della roulette russa con il caldo, l'umidità della giungla è uno dei momenti più intensi e violenti di sempre del cinema. Allora andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto del film che, insomma, non ha bisogno di presentazioni, perché con questo film Michael Cimino ha dato lustro al cinema, poi più avanti, qualche anno più tardi, lo distruggerà perché farà un film che diventerà il più grande flop dell'intera storia del cinema, cioè I cancelli del cielo. Qui però andiamo ad ascoltare un estratto di Il cacciatore.
5: Ripetilo un'altra volta. Ripetilo. Avanti, ripetilo.
2: Stanley, sei così pieno di merda che galleggerai via.
5: Ripetilo. Provaci e vedrai.
2: Va bene,
5: ripetilo.
2: Galleggerai via. Tranquillo, Mike. Facci piano,
5: Ma che cazzo fai? Scherzavo, non è carica. Dammela.
6: Ti piace giocare, Stan? Ora ti insegno io un bel gioco.
5: Ehi! Come ti senti ora? Stronzo!
0: E prima di andare a chiudere questa terza parte di Soul Kitchen speciale caldo, andiamo ad ascoltare un film un po' più allegro, direi, decisamente nei contenuti. Sto parlando di A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, film del 1959, capolavoro anche qui, è un film di quelli che, se possiamo dire, caratterizza uno dei mattoni della settima arte. Due musicisti, Jack Lemmon e Tony Curtis, infatti nella trama assistono ad un omicidio e per sfuggire alla mafia cosa fanno? Si travestono da donne e si uniscono ad un'orchestra femminile che è diretta da Sugar Cane, che nel film è Marilyn Monroe. Il protagonista, abbiamo detto, è Jack Lemmon insieme a Tony Curtis e Marilyn Monroe, ma c'è anche George Raft, Pat O'Brien. Il film è una commedia brillante che gioca con l'idea del caldo sia letterale sia quello metaforico. Il titolo suggerisce l'attrattiva

0: pericolo del caldo e della passione. Quindi abbiamo deciso di farvi ascoltare proprio un estratto del film dove uno dei protagonisti, Tony Curtis, dice proprio che a qualcuno piace caldo. Andiamo a sentire.
1: Ma non l'ho già vista da qualche parte.
2: È molto improbabile.
1: E anche lei all'albergo?
2: Ma niente affatto.
1: Il suo viso mi sembra noto.
2: È possibile che l'abbia visto sui giornali o sulle riviste, cronache mondane.
1: Già, deve essere così.
2: Le dispiacerebbe spostarsi un po', mi blocca la visuale.
1: La visuale di cosa?
2: Issano una bandiera bianca e rossa sullo yacht quando è l'ora dell'aperitivo.
1: Lei ha uno yacht? E qual è il suo? Quello grosso?
2: Oh no, in questo mondo così inquieto è immorale possedere uno yacht con più di 12 cuccette.
1: Oh, sono d'accordo con lei. Dica un po', chi è che alza la bandiera? Sua moglie?
2: No, il mio segnalatore.
1: E chi prepara i cocktail? Sua moglie?
2: No, il mio barman. Senta, se le interessa sapere se sono sposato o no.
1: Oh, non mi interessa affatto.
2: Beh, non lo sono.
1: Molto interessante. Come va la borsa?
2: Su, su, su.
1: Scommetto che mentre parlavamo lei ha guadagnato $100,000.
2: È probabile, lei è pratica di borsa.
1: No, di ukulele e canto anche.
2: Per suo divertimento?
1: Siamo un gruppo di ragazze che suoniamo all'albergo, Susie e le sue dame del ritmo.
2: Ah, siete dame della società?
1: Oh sì, certo, veniamo dalle migliori università, lo facciamo solo per divertirci.
2: Dame del ritmo, vuol dirmi che suona quella musica moderna, il jazz?
1: Già, jazz caldo.
2: Oh beh, a qualcuno piace caldo, personalmente preferisco il classico.
0: E allora, prima di chiudere, vale la pena, dopo questo film memorabile A qualcuno piace caldo, di ricordare anche altri film dedicati al caldo, perché ce n'è veramente una colonia, diciamo, sterminata. Diciamo che i film sul caldo sono tanti, o sono tanti che in qualche modo vedono caratterizzati. Io penso alla Calda notte dell'ispettore Tibbs, film del 67, girato nel Mississippi, con il caldo soffocante del sud che esaspera il razzismo e la diffidenza della polizia locale verso un detective afroamericano, che nel caso è Sidney Poitier. C'è La gatta sul tetto che scotta, film del 58 con Paul Newman ed Elizabeth Taylor. C'è Sotto il sole della Sardegna, con la cultura dell'agosto italiano che svuota le città e spinge i protagonisti in un viaggio on the road. Ci sarebbe anche Mad Max Fury Road, che insomma si svolge nel deserto infinito con questa sabbia rovente in un futuro distopico. Insomma, tanti film, però adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e tra poco torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen.
3: Il punto G di Giuliano Guidobaldi.
4: In onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2:24. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo nella quarta e ultima parte di Soul Kitchen speciale caldo torrido, i film che sono stati comunque caratterizzati dalla presenza del caldo come protagonista silente, ma che comunque era presente. E tra i film che abbiamo scelto non poteva mancare Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, film di Lina Wertmüller, che aveva questa caratteristica di fare questi titoli chilometrici e che hanno dato vita anche uno stile. Ci sono anche registi che hanno fatto film che hanno, come dire, preso in prestito questa caratteristica. E io penso, non so, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, che non è di Lina Wertmüller, ma che comunque era un film molto divertente, che prendeva in prestito quel tipo di, no, modalità. Ma a parte la divagazione, il film di cui andiamo a parlare certamente ha come caratteristica straordinaria appunto di svolgersi all'interno di un'isola e di avere questo dualismo, questa coppia che cambia il ruolo, e quindi Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, lei che fa parte della borghesia milanese, della più antipatica, Giancarlo Giannini, uomo del sud e che di fatto è un po' la persona che è un po' il cameriere della signora all'interno dell'isola deserta. Beh, insomma, i ruoli si invertono per tutta una somma di motivi che chi ha visto il film sa perfettamente. Poi tra i due nasce persino il fuoco della passione. E allora andiamo ad ascoltare qui un estratto di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
9: Comunque, stammi bene a sentire, femmina. Lezione numero uno: danaro per comprare chi stupisce non ce n'è. Se te lo vuoi comprare questo pesce, te lo devi guadagnare. Mi spiego? Lavami mutanda!
10: Dai!
9: Ecco tuo pesce.
10: Guardi, tutto questo è ridicolo, E anche vile.
9: Ma da oggi a parte io qua ce l'ho la lavatrice, signora. Non ce l'ho la lavatrice. E allora qualcuno me la deve lavare i mutanni. Donna Giaffella non l'aveva lavate mai i mutanni, perché era stata sempre di sopra.
10: Ma dove che va adesso?
9: Ma che se giova di sotto, a donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutanni.
10: Mi aspetti?
9: Ma il lavoro è nobile dall'uomo e a maggior ragione nobile dalla signora femmina.
10: Signor Carunchio? Guardi, io non capisco perché lei non mi vuole aiutare. Mi sono fatta male un piede, guardi. Signor Carunchio?
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, Chiamami col tuo nome, che cambia completamente la sostanza. Chiamami col tuo nome, se vogliamo, simboleggia un po' la fusione totale tra due persone che, chiamandosi l'un l'altro con il proprio nome, Elio e Oliver, diciamo che hanno questo amore incondizionato che supera un po' l'individualità, amare l'altro come se stessi, annullando ogni confine e la paura di appartenersi. Un film che vede i due protagonisti, nella fattispecie Timothée Chalamet e Armie Hammer, in un contesto che non è esattamente un contesto facile, ma comunque caldo. Cioè, certamente questo film ha la caratteristica di svolgersi in estate, anche se poi il protagonista è certamente l'amore, ed è un film che certamente va visto. Allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Chiamami col tuo nome.
11: E così siamo arrivati, hai capito, pure al governo di Bettino Craxi,
12: certo,
11: siamo arrivati, il pentapartito.
12: Parlare.
11: Fammi fumare, dammi una sigaretta. Sì, cinque partiti che litigano uno con l'altro, socialdemocratici, liberali.
12: Allora. Fuma almeno così non parli, lascia parlare.
11: Ah, io fumo, sì, fumo.
12: Perché a me interesserebbe sapere che cosa pensano loro.
11: Allora chiediamielo, Annella, tu che cosa ne pensi? Un governo di Bettino Craxi con cinque partiti.
13: Amore, dimmelo. Secondo me è il compromesso storico.
12: Ma lo dici così?
11: Esatto, il compromesso storico.
12: Elio, questo è il compromesso storico. Annella, da quando hai ereditato questa villa tu non sei più la stessa, Annella, io sono stupita.
11: Ma che cosa c'entra che hai ereditato la
12: vita?
11: Ma cosa c'entra che hai ereditato la
13: vita? Ma come sei stronza, veramente?
11: Ma c'hai ragione, sei stronza.
12: Facevamo un tempo, ma come? Ma tu non le dici niente?
11: Samuel, dille qualche cosa.
12: Non è così la vita. Ti sei rassegnata?
11: Oppure vogliamo dire di Buñuel che muore di arresto cardiaco per quello che succede? E muore Buñuel, il genio del surrealismo.
12: Il cinema non risolve tutto.
11: Il cinema è uno specchio della realtà.
12: Sì, è una cosa molto importante, che siamo chiusi.
11: E trasmette trasmettono il fantasma della libertà con continua interazione. E la so, anch'io adoro. E chi non adora Buñuel, ma fammi il piacere.
12: Sentiamo un po' quello che dice lui.
11: Ma cosa vuoi che ne sappia di questo paese lui?
12: Guarda, di qualcosa. Un'impressione.
11: Un'impressione, ce l'ha.
14: Lui è americano, amore, è americano.
12: Americano non vuol dire stupido comunque.
14: Amore, è americano.
11: Perché? Perché qualcuno ha detto che è cretino.
14: Anche marito è americano.
11: Dai, non te la prendo. Hai una punta di rosso.
12: Sono sempre stata molto stronza, specialmente con i politici di un certo tipo.
11: Allora, non ha detto che è stupido, ma perché devi interpretare le parole?
12: Io allora faccio la pazza, ma preferisco fare la pazza.
11: Che succede?
12: Samuel, che cosa è successo? Ma non è niente, succede sempre.
15: Falla, piace.
14: E che mi arriva dentro il frigo.
11: 15 anni, non è mai successo.
12: Mi state abituando a tutto, davvero.
11: Ma ti rendi conto che fai un mescolone di tutti gli argomenti?
12: Ma nel fango
11: ma quale melma? Di che cosa parli?
12: Non c'è più lotta politica, non c'è più niente.
11: Guarda, andato
0: da Chiamami col tuo nome, veniamo adesso ad un altro, ad un capolavoro vero e proprio, un film di Jacques Deret del 1969 con Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Nonet, Jane Birkin e Paul Crochet. Il film è La piscina ed è la storia di una coppia, Alain Delon e Romy Schneider, che trascorre una vacanza in una villa in Provenza e l'arrivo di un amico, Maurice Ronet, e di sua figlia sconvolge l'equilibrio, e tutto questo in un'atmosfera di tensione, di gelosia, con il caldo che esalta i sensi, esalta i conflitti. Ed è un film che è un thriller psicologico che utilizza appunto il caldo e l'acqua della piscina come elementi simbolici. C'è questa tensione tra i personaggi che è amplificata anche dall'atmosfera estiva, ma anche opprimente, paradossalmente anche claustrofobica. E questa parte che vi faccio ascoltare è anche molto breve, ma mostra proprio l'arrivo di Maurice Ronet, anche se non si vede che sfreccia, arriva con la sua auto e a dargli l'annuncio ad Alain Delon che sta prendendo il sole, e Romy Schneider che è seduta intravede pronto l'arrivo dell'amico. Sentiamo appunto questo estratto.
16: Indovina chi è?
17: Me ne infischio.
16: Era Harry.
17: Si trova qui?
16: Sì.
17: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
16: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
17: Ha una figlia?
16: Beh, se lo dice lui.
17: Non me ne ha mai parlato.
16: Neanche a me.
17: Quanti anni ha?
16: Non so niente.
17: La figlia di Harry. Deve essere un bel tipo.
0: E allora, da La piscina veniamo invece ad un film che ha un titolo opposto, Siccità, il film di Paolo Virzì. Si chiama Siccità perché è un film che si svolge in un futuro distopico a Roma. Non piove da 3 anni e la città è alle prese con una crisi idrica che ha ridotto le riserve d'acqua al minimo. Le regole e le abitudini quotidiane vengono stravolte totalmente. L'acqua è razionata, le fontane sono secche, il Tevere è un letto di fango. E in questo scenario apocalittico si muove un gruppo di personaggi con delle vite che si intrecciano. Antonio, dove insomma chi sarebbe Silvio Orlando, è un attore in crisi. Loris, che sarebbe Valerio Mastandrea, è un uomo che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia. Mila, Elena Lietti, è una giovane madre, e molti altri che poi naturalmente caratterizzano il cast. A complicare la situazione c'è questa epidemia misteriosa, l'epidemia del sonno, la malattia del sonno portata dagli scarafaggi e che sta colpendo la popolazione. È un film corale che mescola commedia ma anche dramma, la fantascienza, per raccontare una Roma che non smette di essere affascinante ma che ora ha un fascino gotico e anche arido. Nel cast, dicevo, Silvio Orlando ma anche Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudio Pandolfi, Monica Bellucci, c'è Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi. Insomma, film che è stato scritto da un team d'eccezione, tra cui Paolo Virzì, Francesca Archibugi, quindi i due registi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, presentato alla 79esima mostra del cinema di Venezia, uscito nelle sale nel 2022 con una fotografia firmata da Luca Bigazzi, uno dei direttori della fotografia più apprezzati del cinema italiano. Descritto come una commedia nera di stampo sociale, e rappresenta una riflessione originale ma anche spiazzante su una Roma in crisi tra decadenza sociale e malattia. Allora, questo è Siccità di cui andiamo a riascoltare il trailer.
18: Giorno 367 della crisi idrica a Roma.
19: Non è il momento del panico e dell'intolleranza, servono prudenza, civiltà e umiltà. Disinneschiamo le polemiche.
20: Io al bolletto l'ho pagate tutte!
21: Non viene utilizzata nemmeno una goccia della rete pubblica.
22: Servono persone come lei per trasmettere fiducia.
23: Gente impazzita.
24: Bravo, bravo!
25: Dai, giù!
26: Solamente ieri sera.
27: Muore di papà, c'hai 16 anni.
26: Non so come può finire.
27: Devi ridere, innamorarti.
28: Mi piace uno.
27: Vabbè, non subito.
28: Non piace subito.
29: Quando è che abbiamo smesso di essere felici io e te?
27: Tu sei mai stata felice?
29: Quanto sei?
28: Allora? Futuro ci aspetta.
0: Da siccità veniamo ad un altro film, in questo caso è un film americano, La città dei mostri di Paul Greengrass. Qui cambiamo completamente stile, anche se pure qui siamo delle parti del grande caldo, quello che c'è in California. E durante questa grande ondata di caldo, un autista di autobus, che è Matthew McConaughey, che qui ritroviamo, e un pompiere, America Ferrera, devono salvare un gruppo di scolari che rimane intrappolato in un incendio boschivo. E il film è un thriller d'azione che però mette in scena la lotta per la sopravvivenza in condizioni di caldo estremo. È un film che è stato distribuito un anno fa e che vede, insomma, un cast importante per un action movie che riporta Matthew McConaughey un po' alle origini. E allora andiamo ad ascoltare un estratto del film, o meglio una parte del trailer.
30: È un altro giorno secco e ventoso a Paradise.
31: Base a tutti gli autisti. C'è una criticità alla scuola elementare Ponderosa. Ci sono 23 bambini rimasti bloccati nella zona di evacuazione. C'è qualcuno ancora con un autobus vuoto che possa prendere quei bambini? Ripeto, c'è qualcuno ancora con un autobus vuoto che possa prendere quei bambini?

0: 963, posso prenderli io?
1: È solo un altro incendio di sterpaglie, niente di nuovo.
2: Salve.
1: Piacere, io sono Mary.
2: Kevin.
1: Bambini, questo è il nostro autista, Kevin. Ciao!
2: Non credo che lei abbia capito bene l'urgenza della situazione.
1: Piano, con calma, un'unica fila. Ora possiamo andare. Per arrivare ci vorranno solo 10 minuti. Avete dispositivi di sicurezza qui sopra?
2: Sì, c'è questo e c'è quello.
1: Ah, questo sì che fa la differenza.

0: Verso le 6:30 di questa mattina l'incendio è entrato nella città di Paradise.
1: Dove deve andare?
2: Mio figlio è là con la nonna. E ora è tardi. E sono in ritardo come padre.
1: Non è

0: Riesci a sentirmi? Qui base. 963, mi senti?
1: Dalla città dei mostri veniamo adesso invece ad un film, chiedo scusa, una canzone che andiamo ad ascoltare. In questo caso è un gioiello che negli anni 80, oggi ve ne ho proposte tante di canzoni di quel periodo storico. Questo per chi ha qualche anno in più, insomma, è un pezzo immancabile. The Don Henley, The Boys of Summer, classico del 1984 che evoca un po' la malinconia, la fine dell'estate. Il testo e il ritmo ti danno un po' quella sensazione, no, di caldo che svanisce e che lascia spazio magari alla riflessione, al ricordo. E dunque vogliamo dedicarvela anche con questa puntata di Soul Kitchen dedicata al cinema e il caldo. The Boys of Summer. No.

0: Veniamo adesso a un altro film, e il film è Fire Squad, Incubo di Fuoco, con Josh Brolin, Jeff Bridges, Jennifer Connelly. Una storia basata su un fatto realmente accaduto, purtroppo. E il film in pratica si svolge nel 2013, il 30 giugno, durante le operazioni di spegnimento di un incendio devastante a Yarnell Hill, dove c'è un improvviso cambio di direzione, anche piuttosto violento, del vento che intrappola una squadra di pompieri. Circondati dalle fiamme, i 19 pompieri cercano di proteggersi aprendo le tende ignifughe, ma tragicamente perdono la vita tutti quanti. In quella occasione si salvò soltanto un membro della squadra che si trovava a fare da vedetta e comunicava via radio. Il film è un omaggio al loro grande, enorme coraggio e si concentra sulla formazione del gruppo, sulla loro legame fraterno. È vero, il film ha un tragico epilogo che però è già previsto dall'inizio, cioè già lo sappiamo che il film finisce in quel modo, essendo una storia vera. Nonostante questo è un film che si fa vedere fino all'ultimo, le storie che si intrecciano, la tragedia che viene in questo caso emancipata da questo enorme caldo, da questo fuoco che divampa sempre più incontrollabile, con un numero di vite enorme, perché perdere 19 pompieri è qualcosa di sconvolgente. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di quel film straordinario che è Fire Squad, Incubo di Fuoco.
1: Una volta mi capitò un incendio nel Montana. Le fiamme erano dappertutto. E a un tratto vidi saltar fuori da quell'inferno un orso in fiamme. È stata la cosa più orribile che abbia mai visto. Lo sai per cosa ci addestriamo?
2: Sì, gli Hotshot entrano tra le fiamme.
3: Non è facile condividere il tuo uomo con il fuoco.
4: Sono il corpo speciale dei vigili del fuoco.
2: Mi dia una chance, non la deluderò.
5: Va tutto bene? Sono qui con la squadra Hotshot. La nostra via di fuga è inaccessibile.
2: Se l'incendio supera la nostra linea, arriva in città.
6: Qualunque cosa sentiate,
5: diversi aerei sono diretti da voi.
6: Qualunque cosa succeda,
2: non possiamo tornare.
6: Restate uniti.
5: Avvertitemi quando sentite l'aereo.
6: Proteggetevi l'un l'altro, perché siete una famiglia.
1: Siete la mia squadra.
0: Vediamo adesso invece ad un altro film. Non vi facciamo ascoltare il trailer perché non c'è. È molto semplice, non in italiano almeno, ma è un film di 20 anni fa di Richard Kelly, si chiama Southern Tales. Anche qui si svolge in un futuro distopico, in una Los Angeles sull'orlo del collasso, scossa da un'ondata di caldo, da tensioni politiche e sociali. È un film che intreccia le storie di un attore che ha delle amnesie, una pornostar, un poliziotto in preda a una sorta di mezzo delirio, ed è una trama surreale, ovviamente anche un po' complessa. Il protagonista è un insolito Dwayne Johnson, Sean William Scott, Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake, Mandy Moore. Per chi ricorda, Sarah Michelle Gellar, o Gellar, anche ridaglie, insomma, la protagonista di Buffy l'ammazza vampiri, per chi ricorda la serie televisiva degli anni 90. Il film è un'opera visionaria, caotica, che un po' esplora il declino dell'America. Il caldo è un po' un elemento che contribuisce a questa atmosfera di paranoia e di fine del mondo. Prima di salutarci, però, vi faccio ascoltare un altro film che ha a che fare con il caldo, e anche se si svolge in una giungla, e il film è un film di fantascienza, è Predator di John McTiernan. In realtà sia il primo e soprattutto il secondo, che si svolge a Los Angeles, ve lo dicevo all'inizio della nostra puntata, quello ancora di più. Ma è un film estremamente fracassone, pieno di action. Qui invece ci sono alcune sequenze più facilmente ascoltabili radiofonicamente. Ma diciamo che la vicenda di Predator vedo che la conosciate quasi tutti. La storia è quella di una squadra di comando d'élite guidata dal maggiore Dutch Sheffer, cioè Arnold Schwarzenegger, che viene inviata nella giungla dell'America centrale per una missione di salvataggio. Dopo aver eliminato un gruppo di guerriglieri, i soldati si accorgono di essere a loro volta braccati da una creatura invisibile che li uccide a uno, trasformando la caccia in una lotta per la sopravvivenza. L'alieno è un guerriero dalla tecnologia avanzata e che caccia prede umane per sport e si muove mimetizzandosi nell'ambiente circostante. Dutch, cioè Arnold Schwarzenegger, rimane solo e dovrà usare tutte le sue capacità per affrontare Predator in un duello finale nella giungla. Il cast è un cast importante, perché oltre a Schwarzenegger c'è anche Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, ci sono Shane Black, insomma attori importanti. E il ruolo del Predator, tra l'altro, venne affidato inizialmente a Jean-Claude Van Damme, che avrebbe dovuto interpretarlo come un alieno ninja, ma venne poi sostituito perché ritenuto troppo basso e snello. La creatura finale invece venne progettata dallo studio di Stan Winston, indossata da Kevin Peter Hall, che è un attore che era alto 2,20 metri. E questo celebre effetto di mimetizzazione venne ottenuto filmando una tuta rosso brillante, ma poi l'hanno rimossa con il cosiddetto chroma key, quando c'era ancora questo tipo di sistema. Adesso le cose sono cambiate anche a maggior ragione con l'intelligenza artificiale. Parliamo di un film di 40 anni fa che però ancora oggi è assolutamente immortale. Andiamo ad ascoltare un estratto.
7: Blazer 1, ripeto, recupero indispensabile. Ripetete, Blazer 1, ripetete.
8: Red Fox, richiesta di recupero respinta. Siete troppo lontani dal confine. Raggiungete il settore 3000 per il recupero della prigioniera con priorità alfa. Il prossimo contatto alle 10.30.
7: Roger, Blazer 1. Prossimo contatto alle 10.30, maledetti bastardi. Dicono che siamo ancora lontani e che non possono rischiare il recupero.
9: Siamo pedine, caro mio. Pedine sacrificabili.
7: È uno dei rischi del nostro mestiere e io lo accetto.
9: Non è vero. Non lo accetti come noi.
10: Qui dove siamo nessun elicottero potrebbe recuperarci.
7: Sergente. Sergente. Sergente. Chi erano quelli?
11: Non lo so. Ne ho visto solo uno mimetizzato. Davanti a me. Con gli occhi che gli sparivano.
9: Cosa hai detto?
11: Aveva gli occhi che gli sparivano. Maggiore, so soltanto una cosa, che gli ho tirato dritto addosso 20 caricatori dell'M60. Li ho vuotati. Niente di questa terra sarebbe sopravvissuto a quella distanza.
9: Mac, fai tu il primo turno.
0: Chiudiamo qui l'appuntamento con Soul Kitchen dedicato al caldo, appuntamento che ritorna la prossima settimana. Io ringrazio Samuele Campochiaro ed Elisa Cabrini. Grazie a tutti quanti voi e voi rimanete sempre con noi qui con Giornale Radio. Ciao a tutti.
12: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
13: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
12: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
13: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Sono le 3:02.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata, come tutte le settimane ci occupiamo di attualità e di temi più profondi. E allora voglio partire da un'attualità particolarmente calda e anche purtroppo feroce, che riguarda la strage di Roma, la strage di Casalotti, una famiglia bengalese sterminata, madre, padre e figlia di 8 anni. È stata una settimana molto pesante dal punto di vista della sicurezza e anche delle tematiche relative all'immigrazione. Si discute molto di rimigrazione con grandi polemiche, scambi di accuse anche interni alla destra, però poi succedono delle cose come la strage di Casalotti a Roma che insomma dovrebbero farci chiedere quanto ancora possiamo gestire situazioni di questo tipo. Tutto avviene all'interno della comunità bengalese, una famiglia viene sterminata a colpi di mannaia, padre, madre e la figlia di 8 anni, scampa alla strage il figlio più grande, ma solo perché poi l'assassino viene il presunto, si deve dire, ma insomma è abbastanza chiaro chi sia il colpevole, viene visto e deve darsi alla fuga. Il problema è che poi questo presunto killer sparisce, cioè non si trova, fanno ovviamente fatica le forze dell'ordine a cercarlo, e allora si comincia a dare uno sguardo alla comunità bengalese, a cose che sapevamo già da anni, perché poi ci sono alcune associazioni a Roma che gestiscono un po' i rapporti anche con la politica, soprattutto con la politica di sinistra, va detto, che fanno incontri con PD e altri esponenti della sinistra, e vediamo una comunità estremamente chiusa, dove è difficile parlare, da cui è difficile ottenere informazioni. Allora, una persona che la comunità, almeno una parte consistente della comunità bengalese, la conosce bene, è Anna Maria Cisint, che sta al Parlamento Europeo per la Lega Nord, per la Lega, ma è stata anche a lungo sindaco di Monfalcone, e lì c'è una cospicua presenza di questa comunità. Allora, Cisint, grazie di essere con noi. Lei ha usato un termine molto forte, ha parlato di mafia bengalese. Perché dice questo?
2: Intanto grazie, sì, è vero quello che lei ha detto, direttore. La mafia bengalese esiste, io da sindaco l'ho sperimentata, oggi continua a esistere, e è stato troppo sottovalutato un fenomeno che purtroppo oggi è radicato e molto numeroso. A me non stupisce quello che è accaduto a Roma, non tanto per l'idea prevalente della motivazione che potrebbe aver retto questa gravissima azione delittuosa, con quelle uccisioni che lei ha ben citato, ma perché una delle motivazioni sicuramente potrà essere quella che oggi viene individuata come sessuale, diciamo. Però invece la comunità bengalese è spesso protagonista, appoggiata anche qui a Monfalcone, dove appunto ho fatto il sindaco a lungo, dalla sinistra e dal PD, è orientata a una gestione, diciamo, di traffici tra virgolette, che definire illeciti è poco. Mafia islamica perché c'è un'omertà di base, è una comunità molto chiusa, una comunità che tende a sovrapporre il luogo dove decide di abitare, di sovrapporre a quel luogo casa propria, generalmente con, non soltanto fisicamente con l'occupazione dei negozi, delle case eccetera, con la presenza delle donne completamente velate, con l'integralismo che li contraddistingue, ma anche con le azioni, cioè un sistema giuridico adeguato al paese di provenienza, una modalità di gestione della vita quotidiana. E in questo la mia esperienza, che sono 10 anni di battaglie che tento di spiegare che cosa accade, e per lungo tempo mi sono girata e non c'era nessuno, poi gli accadimenti, la numerosità, la frequenza di ciò che è successo ha fatto sì che quello che stavo dicendo purtroppo è diventato attuale ovunque. C'è un principio di una modalità, diciamo, con la quale agiscono anche nella scelta, diciamo, individuale delle loro ditte per quanto riguarda il lavoro e i visti. In particolare quella questione del signor Hossain, che secondo me starà in qualche moschea irregolare sparso ovunque.
1: Hossain è il presunto assassino che si è dato alla fuga, che tra l'altro è l'esponente, è un esponente del partito nazionalista bengalese,
2: esatto.
1: È un uomo che ha anche dei contatti,
2: è un esponente importante, no? Cioè la loro idea di comunità è questa, omertosa, non raccontiamo, non abbiamo contatti, non dobbiamo averne, e probabilmente lui ha trovato riparo in una sicuramente in una casa come molte altre ce ne sono, dove accolgono quando hanno il visto per il lavoro, accolgono quelli che loro fintamente definiscono amici e parenti, invece generando anche lì un mercato in nero degli affitti, oppure in una moschea irregolare. Io ne ho chiuse tre qui irregolari. Purtroppo i sindaci in Italia, lo dico a malincuore, non hanno tutti questo coraggio, e io penso che invece sarebbe necessario dare un mercato in nero degli affitti, oppure in una moschea irregolare. Io ne ho chiuse tre qui irregolari. Purtroppo i sindaci in Italia, lo dico a malincuore, non hanno tutti questo coraggio, e io penso che invece sarebbe necessario dare un messaggio sano di rispetto della legalità. Quindi

0: magari con dei visti fittizi ottenuti in questo modo, una valigetta con 5, 8, 10, 12 mila euro, una proposta fatta a persone che hanno piccole ditte, commercianti, artigiani, di una promessa di lavoro. Questo accade adesso, cioè non è che è accaduto per tanti anni, accade ancora, una promessa di lavoro a cui consegue ovviamente un visto in entrata. A quella promessa di lavoro con la persona che arriva con il visto poi non corrisponde il contratto di lavoro, ed ecco che quella persona che era entrata tra virgolette regolarmente diventa irregolare. C'è un mercato dei visti. A fronte di questo poi ci sono anche le persone che vanno a lavorare nelle ditte bengalesi e che devono restituire i soldi ogni mese, sia per aver ottenuto il lavoro ma anche per una infinità di anni, per diciamo una parte dello stipendio che il datore di lavoro ritiene che quel bengalese debba restituirgli. E nella fattispecie, ad esempio, noi abbiamo ascoltato tanti che ce l'hanno confessato. Qualcuno ha avuto il coraggio anche di raccontarlo. Per questo, quando ho vissuto, diciamo, ascoltando la vicenda del signor Hossain, ho immaginato che non ci fosse dietro soltanto una vicenda sessuale, ma anche altro. Un racket, una mafia islamica con la quale tu tieni in pugno qualcuno, perché sono molto ordinati e gerarchici, e lo minacci e ti fai restituire denaro a te. E se non lo fai, io, come è accaduto qua a un giovane che ce l'ha confessato, ti picchio. A questo ragazzo è stato diciamo rovinato il timpano, è stato picchiato selvaggiamente, a un altro è stata conficcata una bella lama di coltello nella schiena, sempre per queste ragioni. E poi, se non lo fai, comunque minaccio anche la tua famiglia, magari anche quella che è ancora in Bangladesh. Quindi c'è una mafia, perché rimane tutto all'interno della comunità che lo sa. È un gioco così nascosto di priorità, diciamo, gerarchica, che però oggi, con la numerosità della popolazione bengalese presente, molto molto fondamentalista, che si affida totalmente alla comunità, in cui prevale la comunità alla dignità della persona, al valore, diciamo, soggettivo, va avanti e diventa pericolosa, come abbiamo visto.
1: Ecco, anche se appunto qui si cerca di dire questo movente sessuale, no? Lo dicono le TV bengalesi, però c'è poi qualcuno, anche tra i parenti, che dice che questo Hossaini ha preteso denaro con la forza, ha praticato estorsioni, compiuto continue molestie e pressioni psicologiche, inviato lettere di minaccia e persino rapito e maltrattato il loro figlio. Cioè, quindi anche lì ci sarebbe poi dietro l'ipotesi di questi ricatti, di queste minacce. Cioè, evidentemente lì è una cosa che funziona in questo modo. Tra l'altro, gli inquirenti che stanno indagando dicevano che insomma, lì, per esempio, il rapimento e le botte sono una normale, una comunque diffusa modalità di risoluzione delle controversie, e mi pare che collimi con quello che avete riscontrato voi.
0: Sì, in questi anni ho potuto proprio verificarlo direttamente con i malcapitati che hanno tentato di reagire. E come ha detto lei, la modalità è quella della forza: ti picchio, se non basta minaccio te, se non basta ti accoltello, e vado a dirlo anche ai parenti, poi ti rapisco. Cioè, tutte le modalità che servono a ottenere lo scopo. Lo scopo generalmente sono i soldi. I soldi e, nel caso in questione, anche il potere, no? Perché è chiaro che ci sono appunto questi livelli gerarchici che per loro sono molto importanti. E guardate, le moschee, soprattutto in questa, diciamo, per questa fascia, le moschee sono un luogo davvero prezioso. Cioè, all'interno delle moschee, la predicazione non solo all'odio verso l'Occidente, ma anche a questa necessità di rispetto verso queste pratiche, è molto frequente, è fondamentale per queste comunità.
1: Lei mi parlava anche però di un sistema a livello internazionale, no? Per esempio, c'è una corposa fetta della comunità bengalese, ovviamente, in Inghilterra. E da lì poi c'è tutto.

0: un sistema che riguarda anche l'Italia per una sorta di truffa, no?
1: Sì, sì, truffa ai danni dello Stato. E come l'abbiamo scoperta? Noi abbiamo deciso, perché i numeri qui ovviamente sono davvero piuttosto rilevanti, abbiamo deciso di verificare puntualmente la situazione demografica. Per farlo abbiamo una task force della polizia locale che verifica le effettive residenze, e sono ormai anni che ogni anno togliamo numeri importantissimi di finti residenti che in realtà stanno in Inghilterra, dove hanno il nucleo. Infatti, quando sono stata minacciata di morte, il tutto è partito da giornali che sono giornali inglesi, dove loro hanno anche una referenza, diciamo, di contatti importanti. Quindi arrivano e se ne vanno, ma poi lasciano qui una finta residenza che per loro ha due scopi. Il primo è economico e dei diritti del welfare, cioè io continuo ad avere i bonus, continuo ad avere un ISEE basso perché le donne non lavorano e quindi abbiamo tanti figli, quindi l'ISEE è basso e ho tutti i diritti di ricevere i benefici del welfare italiano. E la seconda questione è la sanità pure. E la seconda questione riguarda la cittadinanza. Parte il percorso per la cittadinanza, che se non viene interrotto da questi controlli, ovviamente arriva all'annualità pronta a far partire la richiesta della cittadinanza come previsto dalla legge. E questa modalità è frequentissima. Se in una città piccola come Monfalcone, che ha 34.000 abitanti e circa 9.000 sono gli islamici presenti, e ogni anno siamo riusciti a, pensi che un anno ne abbiamo raccolti 1.000 di coloro che fintamente erano a Monfalcone, ma in realtà non c'erano più. Ecco, si immagini quello che può succedere a Roma, a Milano, in città così importanti dove questi controlli di sicuro non si fanno.
0: Ecco, quindi parliamo di una comunità che ha questi metodi, no? E poi è particolarmente chiusa, quindi anche difficile da sondare. Io ho letto nei giorni scorsi, insomma, conosciamo i nomi di alcune associazioni particolarmente importanti. Una è questa Dumkatu, di cui spesso si è parlato, anche perché il presidente nel 2024 era stato arrestato, però ci sono tutta una serie di, appunto, leader che in alcuni casi qualche approccio coi politici l'hanno cercato.
1: Ma sa, il PD è alla ricerca di voti e incredibilmente, no? Era il partito dei diritti. Se noi riflettiamo sui valori dell'Islam, che è assolutamente, ad esempio, contrario a tutto ciò che ha a che vedere con l'omosessualità, ci si chiede ma quale coerenza abbiano oggi questi partiti di sinistra, che però hanno spalancato la porta al fondamentalismo islamico anche all'interno delle istituzioni. Cioè, questi fanno politica, che è il vero obiettivo che ha l'Islam, no? L'Islam è una teocrazia e dice: noi vogliamo arrivare a governare e ad applicare la sharia, ovvero la sottomissione. Lo dicono ormai addirittura le intelligence, quella francese l'ha detto tempo fa, è intervenuta anche un altro paese oggi a raccontare quali sono i legami tra le associazioni e tutto ciò che ha a che vedere con l'Islam politico. Poi succede a Mestre, e ho seguito un po' ovviamente la vicenda della, anche per contiguità territoriale, ho seguito la vicenda delle elezioni a Venezia, quando il PD ha sostenuto a viva forza i candidati islamici che senza paura scrivevano in lingua bengalese. Lì ce ne sono tanti, anche perché anche lì ovviamente c'è Fincantieri e quindi subappalti sono stati dati.
0: Qui c'è un punto su cui volevo interrogarla, cioè: queste persone quando arrivano qui che cosa fanno? Cioè, al di là di aprire questi negozi magari, però poi qualche impiego lo devono trovare, e dove vanno?
1: Ma principalmente, guardi, io mi sono fatta in questi anni un'idea molto precisa di a che cosa è servita l'immigrazione in Europa e in Italia, e la mia risposta è la seguente: è servita ad abbattere i diritti dei lavoratori e a svalutare l'idea preziosa che io avrei avuto del lavoro delle persone, perché questi sono arrivati molto spesso e hanno accettato di lavorare a prezzi, diciamo a stipendi e anche a volte con diritti veramente molto, molto piccoli. Poi oggi non è così, oggi siamo in presenza di quelli che li fanno arrivare, che sono i loro connazionali, perché oggi questi vanno condannati, non è il povero immigrato che viene per lavorare, oggi questi hanno portato una mafia e chiamano i loro connazionali per essere pagati a loro volta degli stipendi che questi vanno a fare spessissimo nelle industrie dove grazie ai subappalti a cascata ovviamente ottengono di lavorare, tra l'altro con una mobilità non da poco, perché anche questo è un elemento, una modifica tra virgolette di presenze in giro per l'Italia che difficilmente anche fa come dire essere anche tranquilli della, perché quando si parla di integrazione non si pensa che in realtà le persone dovrebbero volerla fare e in questo caso non sono interessati, ma non hai nemmeno sempre le stesse persone, perché proprio per queste ragioni vengono alternati all'interno degli appalti che vincono in queste grandi aziende.
0: Ecco, questo è un grande tema, perché poi c'è una questione economica che riguarda anche noi, cioè le grandi aziende europee occidentali poi hanno favorito, no, questo sistema a discapito della popolazione che poi si trova ad avere a che fare con queste situazioni. Questo bisognerebbe anche dirlo, cioè se c'è una responsabilità culturale è anche europea, o meglio di qualcuno che rema contro, cioè va contro gli interessi degli europei.
1: Ma sicuramente il ragionamento, intanto non sono mai stati inclusi, io da quando facevo il sindaco, guardi direttore, lei non ha idea di che battaglie ho fatto e ho tentato di per le quali ho tentato di ottenere i risultati per il coinvolgimento del territorio. Cioè tu non puoi far arrivare il terzo mondo quando il terzo mondo fa diventare casa tua il terzo mondo, perché purtroppo è stato così, mi dispiace dirlo, io sono franca e dico quello che ho visto, che ho cercato di fare e che sono certa di non poter essere smentita, perché la realtà vera è che quando tu trasporti popolazioni che accettano un certo tipo di vita e che hanno una cultura e una diciamo accettazione di valori completamente diversi, trasformano quello che è il tuo territorio, e la responsabilità nasce non ieri. Questa situazione noi la subiamo dal 2005, quando moltissime aziende erano uscite dall'Italia, probabilmente delocalizzando, invece alcune altre sono rimaste in Italia, ma di fatto hanno delocalizzato al contrario il lavoro, ed è lì che ovviamente per esclusivi motivi economici, quella volta nessuno ragionava sulle scarse risorse umane o altro. Ecco, era un discorso prettamente economico. E l'Europa ancora lo appoggia, ma non lo appoggia solamente per, tra virgolette, il lavoro dipendente. Lo appoggia anche quando avvantaggia i paesi terzi, lo fa nell'agricoltura, lo fa nella pesca, lo fa in qualsiasi ambito. Altri non hanno regole, ma i paesi membri della Unione Europea hanno burocrazie, Green Deal, regole talmente ferre da non essere competitivi. Io me ne occupo ad esempio nel marittimo, siamo al ridicolo, cioè se tu una nave prima arrivava a Gioia Tauro, oggi va a Tangeri, perché se arriva a Gioia Tauro facendo la rotta da Singapore agli Stati Uniti ci rimette 300.000 euro, nell'agricoltura e nella pesca non le dico. Ecco, quindi c'è un sistema europeo anche di finanza che ha ovviamente prevalso anche sull'economia reale, che ci ha messi in queste situazioni.
0: Qualcuno lo chiamava il sistema per distruggere i popoli. Allora grazie ancora ad Anna Maria Cisint, noi ci fermiamo qualche istante, ma restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Corrente Alternata torna in un lampo.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3:31. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata, abbiamo parlato di questioni migratorie, di immigrazione e qui c'è un altro tema, l'immigrazione è un grande tema proibito, di cui è difficile parlare e non è l'unico di cui è difficile parlare oggi. Allora andiamo a parlare adesso delle varie tentazioni censorie che ci sono nella cultura italiana. Diciamo che sono stati mesi belli intensi per il salotto buono della cultura italiana, ne abbiamo visti di tutti i tipi. Caro Luca Barbareschi, intanto grazie.
8: Grazie, grazie a voi, vengo sempre volentieri da voi.
0: Ecco, sono state una serie di polemiche infinite. Abbiamo cominciato con il caso di Harry De Luca, che ha rilasciato un'intervista un po' di tempo fa dicendo che insomma lui si definisce sionista e che ha fatto un po' di critiche al movimento Propal. Poi è toccato, anche se in misura minore, ad Escolnievo, che ha criticato Netanyahu ma non abbastanza. Poi c'è stato il caso del patentino antifascista alla manifestazione più liberi, e poi dopo è arrivato il caso incredibile del premio Strega, che sembra un po' rientrato, no, di queste frasi che avrebbe detto Michele Mari, scrittore favorito, su Michela Murgia, cioè sostanzialmente Michela Murgia sarebbe una femminista incattivita perché era una femminista incattivita perché brutta. E poi dopo è ritornato un po' il caso del patentino antifascista, nel senso che ancora lì nessuno ha pensato di toglierlo. È un quadro un po' desolante, posso dirti la verità, che ne pensi?
8: Ma è un quadro che dura da tantissimi anni. Nel caso della Murgia a me spiace molto per lei, perché sinceramente io ho letto un paio di libri suoi, li ho trovati anche molto interessanti, salvo che lei ogni volta che andava in televisione, per esempio nel mio caso, mi diceva che era un ritardato mentale, un coglione, un deficiente, cioè c'era una serie di insulti che lei invece poteva fare in televisione sulla mia persona, ma nessuno mi ha mai difeso, e di questo ne sono forse anche contento, perché beata solitudo, sola beatitudo, forse è la cosa migliore. Io sono uscito ormai dai social, non vado su Facebook, non vado su Instagram, su TikTok, perché appunto i coglioni della tastiera l'abbiamo visto recentemente con la Roccella, no? Cioè vale tutto il contrario di tutto. La vera tragedia è che poi i grandi giornali riportino queste notizie. Detto questo, sulla cultura non pensavo si arrivasse a tanta demenza, perché poi è una forma di censura preventiva su chiunque non la pensi come te. Adesso ho visto che molti stanno insultando i Davide Donatello, gli attori di Gomorra, anche a ragion veduta, perché se non bravissimo attore hanno capito che non andranno mai Davide Donatello, così come è successo recentemente, dove io ho mandato un film per vedere, poter partecipare a dei festival, e vari direttori non mi hanno neanche risposto, cioè, no. Per cui o sei dentro o sei fuori. Io posso dire che quest'anno compio 50 anni di carriera, perché è mezzo secolo, insomma cominciamo a essere tanti anni, e posso solo rimpiangere Gianluigi Rondi, perché quando vinsi con Summertime io e Mazzucca eravamo due ragazzini, arrivai con 11 pizze e malgrado Martelli disse quest'anno tu non vincerai perché è tempo della Marciano, della Casini, che poi persero, o di altri, io quell'anno avevo tre film, Summertime, Sogno di notte d'estate, Anna Campo di Costa Gavras, e vinsi con Summertime, per cui non c'era questa influenza. Oggi invece c'è una setta molto forte e autoriferita, l'abbiamo visto con quel ragazzino che gestisce un cinema famoso a Roma, no? Che fa Afrocinema, divertente, il titolo diciamo è molto, molto negativo per me, perché omosessuale, chiamare Afrocinema una cosa, ma è riuscito a convincere sia la destra che la sinistra a dargli soldi, a fare qualsiasi cosa, perché evidentemente c'è un giro in cui o sei dentro o sei fuori, e l'hanno pagata cara sia Eri De Luca, che è un grande scrittore, non parliamo di Esco il Nevo, cacciato da un cosiddetto direttore di un festival che lo so, sorvolo. È abbastanza inquietante quello che accade, ma soprattutto è auto, non so come dire, è una forma di autodistruzione su quello che dovrebbe essere l'arte, che dovrebbe essere priva di pregiudizi morali.
0: Ecco, tu che sei un grande conoscitore della letteratura, anche quella statunitense, c'è stato un grande scrittore, uno dei più grandi di tutti, che non a caso non ha mai vinto il Nobel, Philip Roth, che tutta questa roba qui l'aveva prevista ampiamente, no? Quel grande romanzo che è La macchia umana, che poi è diventato...
8: Macchia umana, Human Stain, bellissimo.
0: È diventato anche un film. Cioè, eravamo stati avvisati che sarebbe arrivata un'epoca di totale intolleranza, di censura, di chiusure. E ti chiedo, secondo te, come è stato possibile? Cioè, perché si è arrivati a questo punto, proprio nel mondo che tra l'altro teoricamente dovrebbe essere più aperto, più attento, più curioso? E poi perché nessuno, insomma, nessuno se n'è avveduto, a quanto pare, o solo pochi così profeti del nulla?
8: Ma guarda, io me lo sono studiato attentamente. Il meccanismo è molto semplice. Io l'ho vissuto sulla pelle di Mamet, David Mamet, che è un genio, uno dei più grandi scrittori viventi d'America, narratore teatralmente, in romanzi e anche in tantissimi film, premio Pulitzer, eccetera. Anni fa, prima dell'esplosione della woke e cancel culture, pubblicò un libro che si chiamava The Secret of Knowledge, il segreto della conoscenza. Io ho fatto tradurre puntate dal giornale, che però nessun editore italiano ha mai voluto tradurre, ed è un libro di, non so come dire, di politica e di economia più che di teatro, dove lui analizzava, parlava del futuro, e parlando del futuro mi fu molto chiaro, grazie a lui e grazie a un altro grandissimo, Jordan Peterson, un grandissimo psichiatra canadese, come era iniziata, come dice Dostoevsky nel Sogno di un uomo ridicolo, come una perfida trichina, l'avvelenamento del sistema culturale. E nasce dai postmoderni. Jonathan Sacks, di cui consiglio agli ascoltatori di leggere gli ultimi 4-5 libri tradotti da Giuntina, Non è nome di Dio, Moralità, e i tre libri su Esodo, Numeri e Levitico, ne parlavano già allora, cioè spiegavano che i postmoderni hanno scritto cose che forse nessuno ha mai capito, però sono stati pubblicati. Parlo di Baudrillard, Foucault, anche Sartre era un grande paravento. Questa cosa qui è stata esportata in Canada, si è unita come una specie di strana reazione chimica con tutta una sorta di gruppi religiosi, no? A cui faceva molto comodo questo perbenismo culturale, questo puntare il ditino, è esploso nelle università americane ed è ritornato come una grande supposta in Europa, facendo in Italia forse un po' meno danni, perché poi questo circoletto è un po', cioè fuori Roma e fuori Dagospia, come si dice, non gliene frega un cazzo a nessuno. Però in questi circoletti qualche danno l'ha fatto. In America ha fatto dei danni anche economici. La Disney, per aver fatto Biancaneve con un omosessuale, una lesbica, un nero, un nano di colore, ha fatto 1 billion di deficit per queste fiabe finte. E nel mio caso io ho avuto i picchetti davanti a 2 film grossi che ho fatto di Polanski, gli ultimi 2, sia Jacuzzi che The Palace, con le LGBT+, che proibivano la gente ad entrare. Ma devo dire, se posso parlare anche di me, anni fa, il mio primo film Ardena, ti parlo quindi di 30 anni fa, 34 anni fa, fu al Barberini, misero i picchetti, non lasciavano entrare la gente in sala, perché avendo usato Calcata, che è un paesino qui fuori Roma, luogo degli intellettuali evoluti di sinistra, il fascista Barbareschi, che ancora fascista non ho capito perché non lo sono neanche per la destra di adesso, fascista, aveva osato deflorare il luogo intellettuale. Per cui questa imbecillità da noi c'era già, unita a questo meccanismo culturale che ha fatto il giro del mondo. Come tu ben sai, nelle università americane ancora ci sono delle scuole dove si può studiare appunto Foucault, Baudrillard, Derrida, tutti questi qua, ma non si può parlare di Mamet. Mamet, quando pubblicò quel libro, fu messo a tacere per 4-5 anni, non poteva più lavorare. E se uno diceva David Mamet, rispondevano: chi? David chi? Chi? Non poteva più pubblicare, non poteva più andare in scena. Poi lentamente, bisogna avere molta pazienza, Glengarry in scena a Londra, New York, American Buffalo a Londra, New York, in Italia, io ho fatto The Penitent, però questa imbecillità ha fatto danni.
0: Succede però una cosa curiosa, cioè il caso di Michele Mari secondo me è emblematico. Michele Mari, che secondo me è uno scrittore bravo, molto particolare, diverso da tanti altri, poi non si capisce bene se queste cose sulla Murgia l'abbia dette davvero o meno, perché anche lì tutto un pettegolezzo, tutto riportato, e vabbè,
8: non importa. Ma è come il caso della Meloni, cioè la Meloni, Trump che insulta la Meloni, ma quante foto potrà avere la Meloni con Trump? Forse ne ha migliaia, no? Cioè non penso che la Meloni è troppo intelligente per pietire una foto, ma questa è la responsabilità anche dei giornali, cioè di ampliare una non notizia con una specie di pornografia della comunicazione. Se tu noti adesso è tutto così, cioè non c'è la notizia, c'è la polemica sul nulla, che sia come si chiama il caso di Garlasco, sia qualsiasi cosa, ore e ore, migliaia di giorni di trasmissione sul nulla. Questo secondo me è voluto, però.
0: Ecco, quello che succede in quel caso, oltre al fatto che i giornali poi l'hanno fatto esplodere, è che poi sugli stessi giornali una parte di persone, cioè Michele Serra, Aldo Cazzullo e vari altri, hanno preso le difese di Michele Mari. Cioè,
8: per fortuna.
0: No, per fortuna, però io penso che se fosse stato Barbareschi a essere accusato di aver detto peste corna su una Murgia, io credo che non l'avrebbero difeso.
8: No, ma Barbareschi non lo difendono mai. Guarda, posso dire, sono un unicum come l'Amaro. Cioè, io posso fare da Polanski a Brizzi. Cioè, il fatto che io abbia difeso Brizzi quando non voleva nessuno, gli ho fatto fare 5 film, non è stato un atto eroico, è stato...
0: Ecco, solo quello, guarda, ti varrebbe, diciamo, una stella sulla Walk of Fame, e invece...
8: Sì, però né quello, né Polanski, né nel fatto che l'Eliseo mi sia stato distrutto ad opera di un funzionario che allora era capo gabinetto, che si chiama Salvo Anastasi, che con un coup di teatro tolse tutte... Cioè il Teatro Eliseo, che prendeva 3,5 milioni senza i permessi per essere agibile, senza agibilità, con gli istruttori degli anni 70, con uno sfratto in corso, per anni prese 3 milioni all'anno. Io metto i soldi, lo rifaccio nuovo, niente, mi vengono tolti tutti i fondi, e se non fosse stato per Napolitano che interveniva con una legge, dove però anche lì mi hanno fatto la guerra. Chi? I soliti. Amato ha fatto una legge dicendo che i soldi di una legge fatta da Napolitano, Paduan, Gentiloni, io avrei corrotto quel signore, ho preso un avviso di garanzia per 6 anni, finito nel nulla. Assolto perché il fatto non esiste, 1 milione di ovviamente di avvocati, Catricalà era vivo, qualcuno si è speso per me sul giornale? Nessuno, perché se sei veramente libero, cioè se tu hai bisogno poi che qualcuno recensisca il tuo libro, stai attento, me lo spiegava bene il grande Giampaolo Rugarli, dimenticato, grande scrittore della Troga, il Nido di Ghiaccio e tanti altri romanzi, era un Dürermat italiano, ma siccome si rifiutava di fare lo scambio delle critiche, a un certo punto fu dimenticato, peraltro lui aveva fatto scoppiare lo scandalo Artigian Cassa, scrisse 20 romanzi in uno sgabuzzino di una banca perché non potevano cacciarlo. Ma questo per dire, come Berto, come tanti altri scrittori italiani che non stavano al giochino io ti recensisco, tu mi recensisci, siamo tutti contenti, abbiamo mezza pagina a testa e poi ci diamo i premi uno con l'altro. Ecco, questo è un meccanismo che fa male alla letteratura. Io penso sempre che la nave di Teseo oggi dovrebbe chiamarsi il traghetto di Civitavecchia, perché nasce come un'idea di Eco con la Sgarbi, donna intelligente, ma se poi pubblichi dei degradati, compreso una mia ex costumista meravigliosa, ma insomma che sbagliava anche i congiuntivi, e poi si scopre che basta pagare per essere pubblicati con la nave di Teseo, si perde quell'aurea di sacralità che il grande Calasso o il vecchio Eric Linder, forse tu sei giovane non ti ricordi chi è, ma Eric Linder
0: è stato uno dei più grandi, come no, grandissimo agente letterario.
8: Io devo a Eric Linder l'inizio della mia carriera, quando adattai Steinbeck Uomini e topi, dovetti passare sotto le grinfie di Eric, che non mi conosceva e che mi ha detto: o lei è un coglione o ha talento, mi faccia vedere l'adattamento. Io gliel'ho fatto leggere, l'avevo fatto con una mia amica e mi disse: beh, ha talento, le do il permesso. Ma io tremavo a Milano in via Turati nello studio di Eric Linder, perché era Occam, cioè era una persona per bene e attenta rispetto agli autori. Ecco, tutto questo mondo se n'è un po' andato a farsi benedire, perché poi alla fine questo è il risultato.
0: E quindi sostanzialmente dici che il punto è, cioè, stare nel circolino giusto.
8: È solo quello. Ma io, scusami, io ti farò ridere, ma quando un direttore di un festival, non cito nome e cognome perché non voglio farci polemico, perché mi sono anche rotto le scatole, mi dice, dico: guarda questo film, è molto bello, aspirazionale, quando lo vedrai poi dirò da chi è stato rifiutato, tanto esce quest'inverno. E mi dice: ci sono almeno 60 persone che hanno la priorità prima di te. Ora, se ci sono 60 film italiani meglio di quello che ho fatto, te lo dico con presunzione, il cinema è rinato in Italia. Invece non è vero, ci sono 60 raccomandati legati quasi tutti all'ex PD, ex PC, ex a quel mondo lì. Oggi c'è anche la mafia degli omosessuali, cioè c'è anche tutto un mondo molto forte, no? Perché un guadagnino sta pensando un film, è già in concorso, è già candidato, non deve neanche scriverlo, no? O anche Sorrentino in parte così, poi io amo molti film di Sorrentino, però mi dà fastidio quando non giochiamo alla pari, no? Se tu, facciamo i 100 metri piani, tu sei in motorino, io a piedi, è ovvio che tu hai già vinto, indipendentemente dal mio sforzo. Ecco, questo è una cosa che mi dà molto fastidio, è quello che ha ucciso il teatro. Il teatro, ogni volta che arriva un nuovo governo, arrivano i più fessi. Oggi nel mondo teatrale italiano, e ti do una notizia anteprima, riaprirà l'Eliseo senza la politica, grazie a Barbareschi e a Longobardi, che è un grande imprenditore, e non, hanno messo nei posti chiave, diritti teatri nazionali, teatri stabili, gente che io non avrei mai fatto lavorare all'Eliseo. Ora, questo problema non è invidia o fastidio, è che quel sistema consortile, non so come chiamarlo, di servi peraltro di gente che ormai ha 90 anni, sono dei rettili che ancora gestiscono questo paese, rettili di 90 anni, fa sì che non c'è più il merito di è bravo, perché se quello è bravo sceglierà registi bravi, prenderà attori bravi e farà spettacoli belli. Invece non c'è più bello o brutto. Io mi ricordo quando Mazzi era sottosegretario, manco è venuto a vedere un mio spettacolo, ma è andato a vedere lo spettacolo in cui veniva Rocca, Letta, cioè veniva tutto un mondo legato. A quel punto, se esci dal merito della cosa, esci da una logica kantiana di dire: questo spettacolo ha gli elementi per essere giudicato dal punto di vista recitativo, registico, di scrittura, scenografico, costumistico, o se è un balletto coreografico, di questa qualità. E questo è il dramma vero che ci differenzia dal resto dell'Europa, perché in Germania alla Schauspielhaus o la Schaubühne, che sia Vienna, che sia in Germania o l'Académie Française al Teatro Nazionale di Parigi, raramente vedi delle porcate, no? O quando c'era Peter Brook, o non vedi delle porcate laddove c'è un'industria. Il più bel spettacolo che ho visto l'anno scorso era Il ritratto di Dorian Gray, fatto da una straordinaria attrice inglese, me l'ha consegnato Micheletto, che è un bravissimo regista invece, e io non ho mai visto negli ultimi 50 anni una cosa così. L'hanno fatto alla Haymarket, che è diventato, insieme al Royal Court, insieme al Trafalgar, insieme al National, uno dei posti più interessanti. Però vedi, la differenza fra qua e là è che quando il National ogni anno produce 6 spettacoli, da ormai 30-40 anni, da quando Peter Hall l'ha fatto, gli spettacoli sono talmente belli che poi escono, affittano un altro teatro, e come The War of the Horses, la battaglia dei cavalli, rimane in cartellone 25 anni, cioè producono prodotti che poi diventano dinamici e creano lavoro per un'industria come The Lion King, come Hamilton. Tutto questo è fuori dalla logica italiana che è di raccomandazione: dottor, mi fa lavorare, mi fa diventare, te diamo un posticino, pochi soldi, ma così lavorano tutti e sei direttore. Ma chi se ne frega?
0: Ma come si fa qui a rompere questa cosa? Cioè, si devono togliere i soldi pubblici?
8: È un paradosso. Di soldi pubblici ne servirebbero 100 volte tanto. I soldi dedicati al teatro in Germania sono, credo, 1-2% del PIL, neanche non del, cioè, un teatro di Stoccarda prende 2 volte il FUS italiano, per dire, no? Però quel tipo di qualità fa sì che oggi, io ho visto recentemente un documentario bellissimo dei Berliner che facevano Thunberg, per cui dodecafonia, Verlachnacht, notte trasfigurata, è un post Mahler, per cui non è facile. Loro lo facevano senza direttore d'orchestra. Alla fine, alla domanda al primo violino o chi fosse, dice: ma voi non avete bisogno del direttore? E lui ha risposto: ich bin Berliner, cioè, noi invece siamo i Berliner, noi suoniamo da 9. Poi quando arriva Karajan o Abbado o Muti o questi straordinari direttori d'orchestra, suoniamo con laude. Ma non è che abbiamo, noi siamo riusciti nella straordinaria operazione di far trasformare negli eroi, degli eroi alla Fenice, nell'orchestra più comica del mondo, perché da anni, tutti lo sanno, forse non negli ultimi perché non la seguo più, ma ancora a tempi quando c'era, cioè tu facevi un'opera alla Fenice, se sciopero, se la temperatura di 1 grado sotto, mollava l'archetto a metà di una fraseggio del Donizetti, buon pausa. Dopodiché la sera, col simbolo della Fenice, andavano a fare le serate in giro. Ora, è una gestione sbagliata, anche lì perché? Perché se si usasse un metodo non politico, ma di merito, uscirebbe la politica dall'arte. Ora, la politica avrebbe un senso se avesse la consapevolezza e la sapienza che avevano i grandi, forse, non so, i medici, quando sapevano la differenza fra un grande pittore e un imbrattatele, no? Per cui il giudizio morale su Michelangelo, su Leonardo da Vinci, non è mai esistito, perché uno era un genio, l'altro era anche un alcolista. Intanto Michelangelo, fra un dipinto e l'altro sulla Cappella Sistina, lo richiudevano in carcere perché dava fuori da matto. Però era un genio, e malgrado la Chiesa avesse, diciamo, un senso della morale, credo, molto rigoroso, riconoscendone il talento, lo rimettevano al suo posto. Non prendevano uno in quota 5 stelle per fare un favore a Conte o all'altro o a qualche altro inutile di turno. Questo è praticamente impossibile, perché la cultura, vede, io ho visto uno dei documentari più comici fatti in questi anni, che è quello di fatto da Tornatore, e mi spiace perché è un uomo di talento, ma lì evidentemente voleva guadagnare dei soldi, a Cucinelli, no? Cucinelli è comico quando parla, perché non so se capisce quello di cui parla, poi si fa le foto con i libri, dice essere olivettiano, va al festival, tutti vogliono far dama sul cinema, perché dici cinema e quindi sei colto, ma non è così, non può funzionare così. E devo dire, la dignità degli artisti sarebbe anche quella, cioè di non prostituirsi a fare una cosa che, sai benissimo, è una grande vaccata. O come vedo Dolce & Gabbana, per l'amor di Dio, sono due grandi artisti della moda, ma vedo che tutti vogliono mettere attorno il framing cinema, perché la parola cinema fa subito figo. Il problema è che fa male sia al prodotto sia al cinema, perché il cinema è un'altra cosa. Il cinema è il cacciatore di Michael Cimino, che poi si è diventato un travestito ed è morto. A me non me ne frega niente, ha fatto dei capolavori.
0: Che peraltro fece un grande film per i Cancelli del Cielo, no?
8: Cancelli del Cielo, Gates of Heaven, un film strepitoso.
0: Che fu la sua rovina commerciale e umana, no?
8: Ho capito, ma anche Visconti fece fallire quello del Gattopardo. Cioè, il cinema è fatto di, o l'arte in generale, è fatto di investimenti. Io sono fallito su The Palace, perché mi è costato troppo, ma sono felice di averlo fatto. Sono felice, preferisco aver perso una casa e aver fatto quello in cui credevo, come Jacques Hughes, come il pianista, come tutti i documentari, come Hometown con Polanski, o lo stesso Brizzi o Resinaro. Guarda, ti faccio un esempio: Fabio Resinaro, che è un bravissimo regista, ha fatto con me Appunti di un venditore di donne, un romanzo di Faletti, ha fatto con me Ero in guerra ma lo sapevo, la storia dell'orologiaio di Milano ucciso, ha fatto con me una serie, Il grande gioco sul calcio, ha fatto sempre con me Dolce Roma, ha fatto adesso con me quest'ultimo film. Ma siccome è una persona in buona fede, per bene, onesto, buono come il pane, talentuoso come forse ce ne saranno quattro come lui, non è considerato chic. E infatti, siccome è giovane, gli dico vattene, vai via, perché cioè, stai, hai lavorato con me 10 anni, io ti ho fatto fare tutti i film che potevo, adesso ne ho dimenticato anche qualcun altro, ma già hai preso la malattia che sei stato con Barbareschi, per cui cioè, Barbareschi poi amico di Polanski, cioè c'è tutta una roba di fatwa di terribile, no? In più sono ebreo, pensa quanti minus ho io prima di poter partire come Jacobs alla partenza uguale agli altri.
0: Diciamo, Polanski è un caso abbastanza clamoroso, perché cioè, stiamo parlando di uno,
8: è il più grande regista del mondo, come morto Kubrick, di quella generazione di novantenni, è un pezzo della storia, peraltro accademico di Francia, premi Oscar, cioè qualsiasi cosa. Io solo sui suoi film ho sulla mia scrivania 10 César, eppure non può più lavorare in Francia. E se tu pensi la Francia, di cui tutti dicono alla Francia, c'è stato Gilles Jacob a Cannes, ma non un anno, 30, 40 anni. Se tu litigavi, come mi è capitato di avere un piccolo malinteso con Gilles Jacob, tu non vai più a Cannes. E l'anno che ho fatto un film con Abdelatif Kechiche, icona di Cannes, che poi ho mandato a fanculo perché dopo un mese in cui mi guardava solo l'orecchio, io ho preferito stare con i miei figli d'estate, l'ho mandato quel paese e me ne sono andato. Prima che iniziasse il film mi chiamarono da Cannes dicendo sei in concorso, dico ma non è neanche iniziato il film, ma vous êtes avec Abdelatif, e dico ho capito, ma che logica è questa qua? Capisci? È quel circoletto che è diventato anche un po' un circoletto, devo dire anche in America è così, eh? Io ho litigato con 2 o 3 registi importanti perché volevano che Polanski, che sono nell'Academy, restituisse gli Oscar. E io con una di queste, che è una regista importante, l'ho mandata a fare in culo, perché gli ho detto vergognati.
0: Se pensiamo cosa hanno fatto, insomma, il povero Kevin Spacey, cioè uno dei più grandi attori.
8: Kevin Spacey era il mio protagonista per The Penitent, non volevo farlo io. E lui l'avrebbe fatto domani. Ma non solo non l'hanno voluto i miei coproduttori, perché erano terrorizzati, ma gli attori che avevo scelto da avere attorno a lui hanno detto se c'è Kevin Spacey ce ne andiamo noi. Per cui c'è una forma di demenza e di non so come dire, ma tu puoi, cioè ha un talento strepitoso distruggere la vita e rifiutarti anche, a parte che non è stato accusato di nulla perché è assolto da tutto, di non avere le palle di associare la tua immagine a uno che ha avuto un problema. Io l'ho avute con Brizzi, con Polanski, con chiunque, non ho paura di nessuno e sono felice di avere 70 anni, non dover avere favori da nessuno, e la trasmissione farò quest'inverno sarà comica su questo. È tutto al contrario, ormai è talmente comico la disinformazione che forse bisogna dare delle notizie finte per ridere apposta, le grandissime notizie finte.
0: Grazie allora Luca Barbareschi, restate qui perché Corrente Alternata torna subito su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 3:59.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
0: Rieccoci, bentornati. Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata. E adesso abbiamo parlato, insomma, di cultura. E la cultura, io sono convinto, sia anche solo quella, insomma, che ci permette di allenare la mente, ma anche quella che si prende cura del nostro corpo e del nostro benessere più in generale. Oggi voglio affrontare un argomento un po' diverso e parlare del benessere all'interno dei luoghi di lavoro, che è una cosa, insomma, che è piuttosto importante e spesso troppo trascurata. Allora, io lo dico da anni, se c'è una parola che non sopporto è resilienza, perché è proprio una cosa abusatissima. E la resilienza, diciamo in maniera molto semplificata, è la caratteristica dei muri, delle pareti. Quando tu tiri qualcosa su una parete, la resilienza è la capacità del muro di assorbire l'urto e restituirlo, e purtroppo con gli umani funziona così, nel senso che noi ci illudiamo di essere sempre pronti a reagire a tutti gli urti, invece delle volte questi urti ci fanno male, soprattutto sul mondo del lavoro. E allora io ho trovato questa ricerca molto interessante che parla della resilienza nelle aziende e di benessere dei dipendenti. Allora qui salta fuori da questi dati che lo stress cronico e il burnout pesano sull'equilibrio psicofisico dei dipendenti del 23% delle organizzazioni, che è un numero pazzesco. Il carico di lavoro eccessivo e le aspettative irrealistiche sono al 21%, e poi la cosa più drammatica forse, la mancanza di confini tra vita e lavoro espone al rischio di burnout un 15% degli intervistati. Allora, a fornire questi dati è WellLab, una piattaforma che si occupa, una piattaforma molto importante, molto nota a livello internazionale, che si occupa proprio del benessere dei dipendenti delle aziende. Qui con noi c'è Matteo Musa, che ringrazio, rappresentanza di WellLab, e partirei subito da questi dati che sono abbastanza impressionanti. Cioè, viene da pensare, guardando questi numeri, che questo insieme di retorica che spesso noi utilizziamo, no? Per dire bisogna essere resilienti, bisogna dare il tutto per tutto, bisogna insistere nel lavoro, e poi produca dei danni enormi.
12: Sì, penso che quando si parli di resilienza nel mondo del lavoro, all'interno di un'azienda, spesso il significato che si dà a questa parola, anche come dicevi poco fa tu Francesco, è un significato estremizzato, perché porta le persone a questo concetto di dover produrre a oltranza, di spingere e spingere, ma poi ci fa capire anche questo come probabilmente non sia sostenibile nel tempo, ed è quello che cerchiamo anche di promuovere e sottolineare come WellLab quotidianamente, di come forse dietro questo concetto di resilienza ci debbano essere due tipi di significati. Il primo è la capacità sicuramente di adattarsi, quindi essere in grado di vivere le situazioni lavorative non in un modo resiliente, adattandomi a quello che sta avvenendo, ma poi dall'altra parte senza dimenticare di ascoltarci. Questo perché solamente ascoltandoci riusciamo a modulare quello che può essere il nostro output, prenderci quel momento per ricaricarci, respirare, riorganizzare le nostre idee e poi ricominciare con il giusto ritmo. Quindi credo che forse questa debba essere un significato molto più funzionale della parola resilienza quando si tratta e si parla del mondo del lavoro.
0: Sì, perché in alternativa, insomma, quello che prospettano questi dati è che poi si vada in burnout, cioè a un certo punto fondamentalmente i dipendenti spingono fino a che non ce la fanno più ed esplodono. Tra l'altro il burnout è proprio il bruciarsi, un esaurimento totale, il che poi danneggia, oltre che fare molto male alle persone, danneggia poi anche i luoghi di lavoro.
12: Assolutamente sì, e hai usato il termine giusto, è proprio questo, il bruciarsi. E credo che secondo me le organizzazioni debbano mettere in condizione le persone di accorgersi prima, che si stanno avvicinando a questo punto di bruciatura, chiamiamolo così, anche perché spesso può essere un punto di non ritorno che può portare le persone ad abbandonare il proprio posto di lavoro. Il problema del trattenere i talenti, come sappiamo, una delle principali cause della perdita dei talenti o del cambio del cambio lavoro è proprio il non riuscire a sopportare determinati ritmi o determinate pressioni che poi possiamo individuare o chiamare sempre sotto il cappello del burnout.
0: Posso chiederti una cosa proprio così, anche per la tua esperienza personale lavorativa? Perché noi oggi c'è sicuramente rispetto al passato una maggiore sensibilità su questi temi, tant'è che insomma i dati che diffondete, le pratiche, le buone pratiche, tutto questo sono ascoltate molto dalle aziende, no? Però è anche vero che se uno parla con un po' di imprenditori, specialmente in certi settori, la risposta che viene da questi spesso e volentieri è: non troviamo più personale che abbia voglia di sacrificarsi un po'. Cioè è come se ci fossero due facce della stessa medaglia. Adesso io ovviamente la sto semplificando anche per chi ci ascolta, non la voglio fare troppo difficile, però è una cosa che io sento costantemente e che in parte è capitato anche a me di sperimentare, cioè persone che rispetto al passato reggono molto meno lo stress sul lavoro, che piaccia o non piaccia può capitare. Cioè, un conto è andare in burnout perché si è sopportato qualunque cosa, un altro conto è fare fronte alle innumerevoli difficoltà quotidiane che ci sono nelle grandi aziende, poi figuriamoci nelle imprese, diciamo così, individuali, no? Quando uno è l'imprenditore e guida un'azienda. Ecco, nella tua esperienza esiste questa cosa e come si affronta?
12: Allora, credo che esista, sì, ma probabilmente non è legato al fatto che le nuove generazioni, anche se poi non è il termine corretto, no? Perché è un qualcosa che si può applicare a chiunque, ma credo che oggi le persone siano disposte a sacrificarsi, magari anche come prima, è solo che hanno bisogno di perché più forti rispetto al passato, no? Quindi di sentirsi realmente parte di una missione comune, sentire di ricoprire una responsabilità o un ruolo all'interno dell'organizzazione, di non essere semplicemente un numero che deve deliverare un altro numero. Quindi secondo me il cambio di paradigma è un pochino questo. È una challenge sicuramente difficile da affrontare per le aziende, soprattutto per le aziende di dimensioni non banali, no? Perché quando c'è una numerica in campo importante, il diffondere la cultura aziendale e far arrivare questo perché in maniera forte a chiunque non è semplice, e credo che questo diventi parte delle priorità e del lavoro di un'azienda e poi anche di tutti i team HR e dei leader, che devono diventare sicuramente dei catalizzatori, no, di questa mission aziendale, di questo famoso perché che può spingere le persone a sacrificarsi tra virgolette di più.
0: Quindi diciamo che ci vuole una motivazione più forte. Assolutamente, cioè, oggi le persone, sì, hanno bisogno di una motivazione più forte, perché altrimenti insomma mollano prima, che può essere può avere pro e contro questa cosa, diciamo così. Da un lato si è più attenti magari a non sfinirsi di lavoro per cose, insomma, anche quindi magari si è anche più selettivi, si sceglie qualcosa di migliore e più adatto. Dall'altro può essere però un problema, perché poi insomma, sul lavoro chiunque
12: assolutamente provato, sì,
0: questo è difficile. Ecco, proprio per fare fronte allo stress all'interno dell'azienda, no? Sia per chi ha tanto carico, sia per chi invece magari più timoroso e ha più paura della difficoltà, quali sono delle buone pratiche per come dire, liberarsi un po', no, delle pressioni, o per affrontarle meglio quando ci sono?
12: Allora, vorrei dare anche uno spunto ulteriore, no, sulla precedente domanda, Francesco, perché hai toccato secondo me anche un punto legato poi alle performance e quant'altro, e c'è uno studio molto interessante dove si mette a confronto la prestazione di l'S&P 500, lo conosciamo un po' tutti, no? che è l'indice delle 500 aziende a crescita mondiale, no? Tendenzialmente tech, un pochino più spinte, e viene preso un po' come punto di riferimento quando si parla di tassi di crescita. Se all'interno di queste aziende si vanno a isolare quelle aziende che hanno un alto livello di well-being, e quindi si rimane nell'ottica della performance, le aziende che hanno un alto livello di well-being sono quelle aziende che, confrontando i dati di crescita con l'S&P 500, crescono ancora più velocemente. Questo per me che cosa sta a significare? Che il well-being è un qualcosa, con delle culture evolute intorno al benessere dei propri dipendenti, è un qualcosa che può facilitare tantissimo questo senso di appartenenza, questa cultura, e darsi questo perché in più. E poi dall'altra parte ha un impatto fondamentale e concreto quando si parla di gestione dello stress, no? Perché poi secondo me il trovare il proprio perché all'interno di un'organizzazione e saper gestire lo stress nella quotidianità, nel mio posto di lavoro, sono due cose che vanno estremamente a braccetto. E mi sento di dire che tutte le politiche intorno al well-being, con un concetto molto esteso che può avere questa parola, siano principi nella gestione dello stress delle nostre risorse e di mettere in condizione le nostre risorse, no, di poterlo gestire nel miglior modo possibile. Questo è sicuramente un aspetto. E il secondo, che ci ripetiamo sempre, ma credo che sia il catalizzatore più grande, è il lavorare il più possibile sulla leadership, perché poi il leader del singolo team, della singola area, del singolo vertical dell'azienda, è quell'entità che è in grado di accendere o spegnere la luce sulla risorsa, no? Sulla risorsa finale, perché un leader positivo che non vede mai nei problemi dei reali problemi ma delle potenziali opportunità eccetera, indirettamente metterà le proprie risorse in una situazione meno stressante e di poter performare meglio e di vivere la loro quotidianità con sicuramente una sfumatura molto più positiva.
0: Ecco, ma concretamente quando parliamo di benessere sul luogo di lavoro a che cosa facciamo riferimento? Perché insomma possono esserci mille, no? Modi diversi di intenderlo, cioè uno potrebbe dire beh, se mi raddoppiano lo stipendio automaticamente
12: anche quello,
0: il mio benessere, no, infatti io punterei molto su questo benessere, però diciamo, non funziona sempre, ecco, magari è più facile che mi concedano altro.
12: È un qualcosa, hai toccato un altro punto secondo me veramente complesso di cui potremmo parlare secondo me per ore. Se dovessi però racchiudere in una parola un progetto o comunque sì, delle iniziative di benessere che hanno realmente un impatto, sono quelle iniziative che sono in grado di personalizzarsi sul singolo individuo. Questo perché? Perché il singolo individuo e il nostro benessere individuale, come Matteo, come Francesco, è un continuum, è un qualcosa che cambia quotidianamente e costantemente, perché banalmente se incontro un po' più di traffico piuttosto una mail che ricevo in più al lavoro, sono delle cose che hanno un impatto sul mio benessere quotidiano, no? Quindi delle iniziative di well-being hanno un bisogno di estrema personalizzazione e quindi, no, tutti quelli che sono questi progetti stand alone che magari vengono diffusi sul territorio, sull'azienda, scusami, senza questa possibilità, non sono tendenzialmente dei progetti di successo. Il welfare, come abbiamo sempre conosciuto in Italia, per anni è stata una risposta secondo me abbastanza efficace, quindi, no, la possibilità per dei dipendenti di accedere ai famosi flexible benefit e quant'altro a un paniere di servizi che poi mi permettevano di personalizzare quella che erano i miei bisogni specifici, ma che come stiamo vedendo però negli ultimi anni sta diventando sempre meno efficace perché l'ammontare di spesa con l'aumento che c'è stato per esempio sui fringe benefit e quant'altro si sta spostando su un welfare come sistema di pagamento e non come reale, no, sussidio al benessere delle risorse. Quindi forse anche lì c'è da rivedere un po' questo paradigma, però ritornando al punto iniziale, secondo me la personalizzazione è fondamentale.
0: Ecco, posso approfittare per introdurre un tema gigantesco su cui non ti chiedo risposte, voglio dire, sociologiche. Però quando uno pensa appunto al welfare aziendale, una delle prime cose a cui mi viene da correlarlo, e credo non solo a me, è per esempio le giovani famiglie, no? Si dice spesso in Italia si fanno pochissimi figli, sono dati drammatici, e spesso si dà la colpa al fatto che le condizioni di lavoro, degli stipendi non lo permettano. Ovviamente se ci fosse in tante aziende non solo una condizione salariale migliore, ma anche appunto un tipo di benessere studiato, no? sulle famiglie, sulle madri, sui padri, e beh, questo, cioè, noi che punto siamo in Italia da questo punto di vista? Perché anche questa mi sembra una roba fondamentale, sì, per il benessere di una persona, e magari insomma potrebbe anche aiutare a spingere un po' la natalità nei limiti della libertà delle scelte di tutti.
12: Assolutamente sì, mi sento di dire che siamo all'inizio, è un'affermazione un po' forte, però diciamo che come WeLab abbiamo anche un po' un occhio preferenziale, perché oggi gestiamo credo più di quasi 60.000 clienti nel mondo e in Italia siamo intorno a un migliaio, no? Quindi abbiamo un occhio preferenziale sia su quello che avviene all'esterno e quello che sta avvenendo oggi in Italia, e seguiamo aziende tendenzialmente anche molto grandi e all'avanguardia quando si parla di well-being, welfare e quant'altro. Mi sento di dire che siamo un po' all'inizio per quello che citavo prima, no? Perché nel 2016 con l'introduzione del welfare, fringe benefit, flexible benefit, c'è stata un'accelerata da questo punto di vista, quindi, no, costruire delle politiche realmente intorno alla persona e che andavano al di là dell'aspetto salariale, ma negli ultimi anni si è rivelato essere sì uno strumento fondamentale per, no, aiutare tra virgolette le famiglie o l'individuo, ma con un mondo che è cambiato dopo il Covid, con una trasformazione che è avvenuta intorno alla normativa, ad oggi non basta sicuramente più, e quindi c'è bisogno di costruire intorno a questa, no, core strategy, chiamiamola così, una serie di altre iniziative che poi sono in grado realmente di andare a rispondere a dei bisogni concreti. Quindi ad oggi credo la strada da fare sia ancora tantissima, le aziende però se ne stanno rendendo conto in maniera concreta, è un cambiamento che è appena iniziato, ma probabilmente ci sarà bisogno di aspettare ancora qualche anno per averne un effetto concreto. E secondo me l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ulteriormente in questa direzione. Non come tool, ma come necessità per le aziende di rimettere in discussione le proprie politiche interne e sulla gestione delle risorse umane.
0: Ecco, in che modo esattamente? Proviamo a spiegare, perché questo è interessante, il grande dilemma, no? Cioè, arriva l'intelligenza artificiale, per molti sarà la fine del lavoro, per altri può darsi che si aprano invece possibilità differenti, no? E come entra nel nostro discorso l'intelligenza artificiale?
12: Allora, io credo che quello che l'intelligenza artificiale sta iniziando a trasformare all'interno delle organizzazioni, rimaniamo magari nella sfera delle risorse umane, no? Perché altrimenti potremmo rischiare di navigare sì. Troppissimo. Rimanendo sulla sfera delle risorse umane, quello che l'intelligenza artificiale sta iniziando a trasformare all'interno delle organizzazioni, rimaniamo magari nella sfera delle risorse umane, no? Perché altrimenti potremmo rischiare di navigare sì. Troppissimo. Rimanendo sulla sfera delle risorse umane e delle challenge che avranno

0: primo fronte, ad oggi la maggior parte di noi non hanno delle risposte precise di come l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni, parlando di singola funzione. Banalmente oggi mi occupo di gestire, non so, determinati processi in azienda, probabilmente domani l'intelligenza artificiale stravolgerà totalmente il mio lavoro, magari non esisterà più. Questo crea, no, sicuramente tensioni a me come individuo.
1: Del burnout che dicevamo prima,
0: sì,
1: diciamo,
0: e
1: di
0: quindi
1: fronte a questo spettro della scomparsa,
0: sì,
1: uno...
0: Questo fenomeno si amplificherà ancora di più e quindi quanto questo avrà un impatto poi all'interno della mia organizzazione. Quindi il team HR deve affrontare questo tipo di tematica sicuramente, e poi dall'altra parte abbiamo la capacità di trattenere i talenti e attrarli, che sarà ancora più challenging, perché chi ricopre ruoli magari verticali intorno all'intelligenza artificiale avrà molte più opportunità di esprimere il proprio valore sia all'interno che all'esterno dell'azienda, e quindi il mercato del lavoro probabilmente diventerà ancora più competitivo da quel punto di vista. E quindi, insomma, anche lì sicuramente ci saranno tantissimi novità e cambi che vedremo parlando di paradigmi.
1: Faccio una domanda da profano, molto più banale: per quale motivo un imprenditore, un'azienda magari non gigantesca, per una grande azienda insomma può ammortizzare i costi in maniera differente, però perché una media azienda, piccola media azienda, dovrebbe investire sul benessere dei dipendenti, dovrebbe lasciare, non so, spazio ai dipendenti per andare in palestra, passeggiare, nuotare, andare a fare tutte queste cose che normalmente anche nell'immaginario comune associamo al benessere. Cioè, siamo in un momento di enorme crisi in cui le materie prime costano di più, l'energia costa di più. Uno potrebbe dire...
0: Lo posso raccontare, Francesco, anche con la mia esperienza diretta, perché io prima di ricoprire il ruolo di Dovitali per WeLab ho fondato e gestito un'azienda piccola, perché insomma avevamo un centinaio di dipendenti, e l'ho portata da 0 a 100 dipendenti, e poi è un'azienda che è stata acquisita appunto da WeLab. Perché per noi era fondamentale, all'epoca eravamo una piccola azienda, investire sul benessere dei nostri dipendenti, perché credo che proprio quando si è una piccola azienda ogni singolo individuo fa una differenza enorme, no? Nelle grandi organizzazioni 3 o 4 mila persone, una persona meno committata o un talento che puoi perdere è sì un danno, ma un danno che puoi tra virgolette ammortizzare. Quando si è una piccola azienda, una persona non committata o una persona che perde in una determinata area è un danno che vale tantissimo, no? E quindi l'estrema attenzione alle persone aiuta anche le piccole aziende a rimanere competitive nel mondo del lavoro e nel avere un team che è disposto, come dicevamo all'inizio, a quel piccolo sacrificio in più che in piccole aziende, in mercati competitivi eccetera, può fare realmente la differenza.
1: Cioè, quindi il punto, adesso per trarne una morale, no? Per chiudere il cerchio, il punto non è, rispetto a quello che dicevamo prima, magari solo lamentarsi del fatto che le nuove generazioni non hanno voglia di passare le notti in ufficio come facevamo noi, ecco, detta così, roteando un po' il bastone, ma hanno bisogno di un ambiente che sia più stimolante, confortevole, e di tutta una serie di cose collaterali che possono aiutare a motivare di più, no? E a far sentire meglio soprattutto quelli bravi, che altrimenti se ne scappano.
0: Assolutamente sì.
1: Ecco, allora un paio di suggerimenti in chiusura, cioè quali dovrebbero essere? Noi abbiamo parlato della personalizzazione, no? Però un paio di accorgimenti che possono valere per tutti, cioè voi quando andate, quando guardate un'azienda, no, che si rivolge a voi, come, quali sono gli interventi immediati che fate?
0: Tendenzialmente, quando lanciamo un nuovo progetto di well-being, amiamo interpretare ogni singola azienda come se fosse un individuo. Quindi facciamo un vero e proprio assessment iniziale, no? Come ci farebbe un wellness coach se decidessimo di iniziare delle nuove abitudini parlando di benessere. Quindi cerchiamo di capire il tipo di dipendenti, dove sono distribuiti, che tipo di iniziative oggi sono in atto, dove ci possono essere degli ambiti di miglioramento, cercando veramente di costruire un profilo al 100% puntuale di quelli che possono essere gli ambiti di intervento. Tendenzialmente, se mi sento, no, di dare un consiglio anche concreto,

0: A chi vuole iniziare un nuovo percorso parlando di benessere, al di là che sia un'azienda o che sia un individuo, è di iniziare sicuramente per piccoli passi, ed è quello che cerchiamo di fare sempre anche con i nostri progetti, quindi di non fare tutto subito, questo perché è un qualcosa che tendenzialmente, se una cosa è troppo time consuming, complicata da immergere nella nostra quotidianità, che sia una quotidianità aziendale o una quotidianità come individuo, difficilmente siamo costanti nel tempo, quindi questo sicuramente. E poi diciamo, no, è un percorso in divenire dove arricchirò sempre di più. E la seconda, di cercare di lavorare tra virgolette di concerto, quindi nel momento in cui ci sono già delle iniziative o delle abitudini in campo, cercare di sincronizzarle e farle parlare tra di loro per ottenere un'equazione dove uno più uno non fa due ma può fare tre o quattro. Quindi questi sono sicuramente i due consigli che mi sento di dare.
1: E allora, grazie a Matteo Musa, WellHub. Dicevo, insomma, sono temi fondamentali quelli del lavoro e del benessere, soprattutto all'interno delle aziende, magari insomma non direttamente e quotidianamente accessibile a tutti, ma io credo che sia importante parlarne e diffondere un po' anche un'attenzione a come si sta, no? all'interno del proprio posto di lavoro. Non è solo un impiego, sono cose che riguardano la nostra vita molto in profondità. Adesso ci fermiamo un istante e poi torniamo fra poco e parliamo di misteri su Corrente Alternata, giornale radio, la radio libera di informare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 4 e 24 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente Alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E rieccoci qui, dobbiamo adesso continuare a parlare. Sapete che io ho molto a cuore le storie misteriose, i grandi enigmi della storia presente e passata, e allora adesso entriamo in uno dei più grandi misteri di tutta la storia d'Italia. Lo facciamo ancora una volta con Giampaolo Pellizzaro, autore del 1983, questo volumone che è la prima parte di una specie di incredibile serie televisiva, che purtroppo non è una serie televisiva ma è la realtà, e si occupa dei casi di Mirella Gregori e di Manuela Orlandi, che vengono collegati in questo libro. Allora Io vorrei partire questa volta invece da Emanuela Orlandi. Capisco che qui ci vorrebbero ore e ore e ore di trasmissione per parlare di tutto, però proviamo con Giampaolo Pellizzaro a rimettere ordine, cioè partiamo dall'inizio, no? Da questo caso, cerchiamo di capire che cosa succede, poi nel finale proveremo a dare qualche indicazione su cosa potrebbe effettivamente essere accaduto. Pellizzaro, iniziamo da quello che succede a Emanuela Orlandi nel 1983.
8: Grazie dell'invito. Allora, la vicenda di Emanuela Orlandi, un po' come era capitato qualche settimana prima a Mirella Gregori, è una vicenda che potrebbe riassumersi in veramente poche battute. Questa ragazza esce di pomeriggio mercoledì 22 giugno 1983 per andare a assistere a questa lezione di canto corale, soprattutto canto corale, perché prima aveva pure una lezione di flauto, ma il canto corale in particolare in questa scuola di musica sacra che è a piazza Santa Pollinare 49, che si chiama Ludovico da Victoria, dove Emanuela frequenta da qualche anno questi corsi di musica. Questa lezione di canto corale era particolarmente importante perché era, diciamo così, un po' la prova, non era proprio la prova generale, ma era una delle prove prima di questo saggio che loro avevano poi in programma all'Accademia di Santa Cecilia. Quindi c'è questa lezione di canto corale che si svolge intorno nel pomeriggio, intorno alle ore 18, e va avanti fino alle ore 19. Quel giorno in particolare, quindi Emanuela esce di casa, arriva in ritardo. Già questo è un dato importante, perché in genere Emanuela Orlandi non faceva ritardo andando a scuola di musica. Quel giorno fa un piccolo ritardo, pare che abbia, diciamo così, saltato una buona parte della prima lezione di flauto traverso con questo insegnante di flauto che si chiama Berti, che è ancora in vita. La lezione successiva è con il maestro, che peraltro era di fatto il vice direttore della scuola di musica, che è Monsignor Valentino Miserax, che appunto aveva su di sé la responsabilità del coro. Infatti Emanuela cantava in questo coro della con il maestro Miserax. La lezione di musica quel giorno termina con un piccolo anticipo rispetto all'orario stabilito. Per anni si disse che Emanuela uscì prima delle altre allieve dalla scuola di musica. Ciò non è vero. Emanuela uscì insieme a tutte le altre compagne quando la lezione venne sciolta, perché quel giorno in particolare, che era il 22 giugno, si celebravano le nozze d'argento di due persone, di una coppia, di un marito e moglie, che lavoravano nella scuola di musica. Una signora era, diciamo così, la segretaria della direttrice della scuola, che era Suor Dolores, e il marito era un dipendente dell'allora azienda dei trasporti regionali, l'Acotral, che però di pomeriggio andava a fare il factotum per la scuola. Quel giorno questa coppia dell'Ellis festeggiava le nozze d'argento. Quindi, per permettere a Monsignor Miserax di celebrare la messa per questa evenienza, venne sciolta la lezione di canto corale in anticipo e vennero tutti quanti mandati fuori. Quindi la lezione terminò intorno alle 18:45. Emanuela Orlandi esce con le altre compagne di scuola dal palazzo, meraviglioso palazzo rinascimentale di Santa Pollinare, guadagna l'uscita e insieme con un'altra compagna della scuola di musica si avvia verso Corso Rinascimento, laddove verrà vista per l'ultima volta da alcune sue compagne della scuola di musica. La vicenda Orlandi, come quella, diciamo così, di Mirella Gregori, è tutta qua. Lei a un certo punto ha un fade out, sparisce dall'occhio, dallo sguardo di chiunque. Intorno alle 19:20, 19:30 di questa ragazza si perdono le tracce e non si saprà mai più nulla.
1: Ma viene vista salire su una macchina, viene vista fare qualcosa di particolare?
8: Assolutamente no, non viene vista salire da nessuna parte, non viene vista salire su un autobus, non viene vista in compagnia di qualsiasi altra persona. Le ultime due compagne di scuola che la vedono, che è alla fermata dell'autobus, diciamo così, all'altezza del Senato della Repubblica, su Corso Rinascimento, una in particolare, che è, secondo me, ma diciamo oggettivamente, non tanto secondo me, è la testimone più importante, che si chiama Raffaella Monzi, la vede ferma alla fermata dell'autobus in attesa di qualcuno, in compagnia di un'altra ragazza che gli investigatori ebbero, diciamo, qualche difficoltà a identificarla all'epoca, in attesa a questa fermata dell'autobus di qualcuno con il quale Emanuela sembra avesse un appuntamento. Questa è la storia, non c'è altro.
1: Ma come fanno a sapere che...
8: È un'altra testimonianza che
1: porta... Chi è che dice che aveva un appuntamento?
8: Emanuela stessa, secondo la sorella, cioè la sorella non la più grande, cioè esattamente quella più grande di lei, che si chiama Federica. Federica Orlandi quel giorno era a casa da sola perché i genitori, il signor Ercole e la signora Maria, erano andati a Fiumicino a fare aiutare, diciamo così, il fratello del signor Ercole, che si chiama Eugenio Orlandi, in questa casa di proprietà della moglie di Eugenio Orlandi, che avevano a Fiumicino. Quindi i genitori vanno via, escono di casa la mattina per andare a Fiumicino, rimangono a casa i ragazzi, quindi Pietro Orlandi, Federica Orlandi, la sorella più piccola Maria Cristina e Emanuela. Emanuela poi pomeriggio, appena dopo pranzo, intorno alle 15:30 o verso le 15:30, ma l'orario anche questo non lo sapremo mai a che ora esattamente uscirà di casa, poi si reca alla scuola di musica e a casa rimarrà Federica. Federica Orlandi afferma di aver ricevuto una telefonata intorno alle 18:45, 18:50 da parte di Emanuela, che informava che aveva incontrato una persona che le aveva offerto un lavoro, diciamo così, di volantinaggio, e che l'avrebbe rincontrata questa persona lì nell'immediatezza dell'uscita di scuola. Quindi era molto in apprensione per questa offerta di lavoro che riceve da parte di qualcuno che comunque aveva a che fare con le conoscenze di Emanuela, non era un perfetto estraneo, colui che propose questo vero o falso lavoro di volantinaggio era qualcuno che era conosciuto da un'altra ragazza amica di Emanuela. Quindi questa offerta di lavoro viene poi comunicata al telefono.
1: Quindi
8: e Emanuela
1: c'è stata,
8: dice: io ho un appuntamento.
1: C'è stata davvero questa offerta? Allora, domanda fatale, chiedo e proviamo a ricostruire: che cosa è accaduto secondo Giampaolo Pellizzaro a Emanuela Orlandi, secondo le informazioni di cui Pellizzaro dispone?
8: Allora, Pellizzaro dispone di informazioni, mi occupo della vicenda dal 1993. Devo dire che ho sentito tante persone, l'ho sentite io personalmente, poi tra il 94 e il 95 ci eravamo messi in testa io e Giuseppe Cruciani di scrivere il libro, quindi l'idea di scrivere un libro è venuta obiettivamente è venuta a Giuseppe. Poi io l'ho coltivata e alla fine l'ho fatta mia, in un momento in cui ho visto che c'erano delle cose che finalmente chiarivano almeno alcuni aspetti. Che cosa è, allora, quindi non è che io abbia un'idea come molti hanno, io penso che, io credo che, io non sono fatto così. Io posso rispondere a questa domanda dicendoti che sulla base di ciò che è emerso in tutti questi 43 anni si può affermare, quindi non è che lo affermo perché ho una verità in tasca che nessun altro ha, io posso dire che ciò che può risultare almeno dimostrabile fino a un certo punto: Emanuela Orlandi è stata diciamo così attirata in una vicenda attraverso una conoscente, una persona che lei conosceva molto bene. Viene proposto questo lavoro, vero o falso, probabilmente era
1: una conoscente,
8: una ragazza. Una ragazza coetanea di Emanuela. Emanuela è stata attirata in questa trappola da un'amica, chiamiamola amica o comunque sia da qualcuno che lei conosceva e che aveva contatto con questo che proponeva questo lavoro. C'è stata un'attività su Emanuela Orlandi precedente la sua scomparsa. Abbiamo testimonianza, questa concreta, oggettiva, che è negli atti, che Emanuela Orlandi e la sua piccola comitiva del Vaticano sono stati seguiti, osservati, tra virgolette, pedinati nelle settimane precedenti la scomparsa. La stessa attività è stata posta in essere nei confronti di un'altra ragazza, coetanea di Emanuela, anche lei cittadina vaticana, figlia di un messo pontificato, anzi di un assistente di camera del Papa, e questa ragazza, coetanea di Emanuela, venne seguita soprattutto in un periodo, e tant'è che lei si mise paura, lo disse al padre, e insieme con l'allora vigilanza vaticana vennero stabilite delle norme, diciamo così, di sicurezza, che però interessarono solo la famiglia di questa ragazza, mentre Emanuela, che no, con altri compagni e amiche erano stati, diciamo così, seguiti, non ha questo tipo di attenzione dal punto di vista di sicurezza. Quindi quella ragazza, diciamo tra virgolette, scampò alla minaccia. Emanuela venne lasciata perché nessuno si
1: preoccupa. Quindi venne seguita e poi avvicinata, attirata in una trappola, sì, da questa amica che è consapevole che si tratta di una trappola?
8: Allora, che l'amica possa essere consapevole, questo nessuno lo può sapere se non nella consapevolezza, nell'animo di questa persona, io questo non lo posso dire. So per certo che c'è una terza persona che fa da cavallo di Troia o da gancio per perforare la corazza che aveva Emanuela di diffidenza nei confronti degli estranei. Ovvero sia, mettiamolo in questi termini, è inverosimile che Emanuela Orlandi sia stata avvicinata quel giorno, il 22 giugno, da un perfetto estraneo, e questo perfetto estraneo sia stato capace di parlare con lei e convincerla a svolgere un lavoretto.
1: Quindi... allora viene avvicinata da questo estraneo che le propone con la scusa di un lavoro di volantinaggio. Esatto. E a quel punto?
8: A quel punto Emanuela, visto che c'era un'intermediazione da parte di una sua amica, quindi c'era qualcuno che patrocinava questa proposta di lavoro, si è lasciata convincere, tanto era molto ansiosa di avere una risposta positiva da parte dei genitori. Lei telefona a casa e chiede di mamma e papà, ma i genitori non erano ancora tornati a casa, stavano per tornare. Ecco, questo è un altro fatto veramente, quando il destino si accanisce non c'è niente da fare. Teniamo conto che Emanuela telefona a casa in Vaticano 10 minuti, un quarto d'ora prima delle ore 19. Intorno alle 19, quasi spaccando l'orario, ritorneranno a casa i genitori. Quindi il papà e la mamma.
1: Mancati per poco, e esatto, i genitori gli avrebbero forse detto non andare da nessuna parte.
8: Soprattutto il papà le avrebbe intimato in maniera un po' più brusca di lasciar perdere e andare là dove andare, ovvero raggiungere la sorella piccola con il resto della comitiva ai giardini di Castel Sant'Angelo e poi tornare a casa. Ciò non accadde perché la telefonata arrivò pochi minuti prima del rientro a casa dei genitori. Emanuela parla con la sorella Federica e Federica in qualche modo le disse: guarda, lascia perdere, usando un termine, diciamo, che fa parte dello slang romanesco, che è una buggeratura, cioè lascia perdere, è una fregatura, non dare retta a questi. Ma Emanuela era molto molto molto in apprensione per questa offerta di lavoro, tant'è che rimane alla fermata dell'autobus nonostante le sue amiche se ne vadano tutte quante a casa prendendo ciascuna il proprio mezzo. Lei rimane alla fermata con questa ragazza là, e dopodiché non si sa che fine abbia fatto. Sparisce, sicuramente sparisce, perché viene attirata con un pretesto, una scusa, con l'inganno in un qualche cosa, e poi è stata rapita. È stata rapita ed è rimasta in vita, e questo non lo dice Giampaolo Pelizzaro perché ha dei convincimenti particolari, ma perché lo scrive la Squadra Mobile di Roma in una relazione al magistrato del settembre del 1983, quando faranno ritrovare coloro che hanno rivendicato il rapimento, il sequestro di Emanuela Orlandi, fanno ritrovare proprio a porta, in un cestino dei rifiuti praticamente sotto casa Orlandi, una busta con all'interno un nastro registrato e una fotocopia di un spartito, o quantomeno il frontespizio di un libro di esercizi di solfeggio di flauto che Emanuela aveva nella borsa quando è scomparsa. Ma la cosa importante è che su questa fotocopia di spartito Emanuela aveva scritto su un foglio delle annotazioni riferite a tre ragazze che erano state nel frattempo, nelle settimane precedenti, raggiunte da una serie di telefonate da parte di questo che poi venne soprannominato l'americano. Le annotazioni lasciate su questo spartito sono di pugno di Emanuela, e la Squadra Mobile scrisse che era quasi certo che Emanuela
1: l'americano è la stessa persona che chiamerà a casa dei Gregori, giusto?
8: chiamerà non Casa Gregori, il bar dei Gregori, bar. A settembre dell'83, e poi intavolerà tutta una trattativa con l'avvocato che all'epoca patrocinava le due famiglie, Orlandi Gregori, che era Gennaro Egidio. L'americano è colui che telefona in nome per conto dell'entità, dell'organizzazione che rivendica i sequestri, e si presentava con questo accento vero o artefatto anglosassone, sembrava un americano. Questo fu lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, che era il marito della sorella del papà di Emanuela, che parlando con i giornalisti disse quello con l'accento l'americano, e da quel momento si è collato, diciamo, si è soprannominato il soggetto. Però questo personaggio ha condotto tutta una vicenda dal 5 luglio fino al 1984, eseguendo una regia, cioè agendo con un copione ben preciso, non era una cosa
1: E ci torniamo su di lui. Voglio partire dal fondo, così uno si capisce, poi andiamo a spiegare i dettagli. Emanuela viene rapita perché?
8: Emanuela Orlandi viene rapita per una ragione di Stato. Serviva una leva, un qualche cosa che riuscisse a piegare la volontà della Curia, del Papa, del governo del Vaticano. Serviva una leva forte per convincere il Papa polacco a farsi promotore nei confronti dello Stato italiano, del governo italiano, affinché lo Stato italiano concedesse la grazia a colui che gli aveva sparato, cioè al turco Oliacca. Questa manovra è evidentemente una manovra di facciata, cioè l'interesse non era quello di far ottenere la grazia ad Açık, assolutamente no, ma questo era quello che loro affermavano e chiedevano. In termini perentori non hanno mai, come dire, deviato da questa richiesta. Quindi questa ragazza è stata sicuramente prelevata da qualcuno che frequentava quel mondo della scuola di musica e si è prestato a coloro che avevano messo in piedi questa operazione di ricatto nei confronti della Santa Sede. Questo riguarda Orlandi e il Vaticano, perché poi, come accadrà invece da settembre dell'83, quindi mesi dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, attraverso la scomparsa di Mirella Gregori si farà la stessa cosa, le stesse persone, lo stesso gruppo, la stessa organizzazione metterà in piedi un'operazione per costringere il Presidente della Repubblica Italiana a farsi promotore per un appello nei confronti delle ragazze, per anche lì creare le condizioni per concedere la grazia a colui che aveva sparato al Papa. Ma tenuto conto che Açık in quel momento è il più grande collaboratore di giustizia che c'era in Italia, anche se non era ancora, come dire, non gli è stato.
1: Ma davvero era così importante? Perché qualcuno ha cercato un po' di sminuirne l'importanza, di dire che addirittura insomma non era, cioè che non era legato a chissà quali. Cioè, davvero tutto questo per liberare Açık?
8: Non era per liberare Açık, però l'obiettivo era tutt'altro che liberarlo. L'obiettivo era fargli capire che era arrivato il momento di chiudere la bocca. Molto semplice. L'obiettivo principale dell'operazione era quella di far capire ad Açık che, trascorsi 2 anni che erano stati stabiliti dagli organizzatori dell'attentato, che era arrivato il momento di chiudere questa fase collaborativa con la giustizia italiana e piantarla di aiutare i magistrati a far luce su i mandanti e i complici. Quindi il primo messaggio è per Açık, per convincerlo che c'è qualcuno che sta pensando a lui. Ma la cosa più importante, che il vero obiettivo di tutta questa operazione, perché è una grandissima operazione, è non a caso. Allora, voglio fare una premessa. Quest'opera, che purtroppo si è poi sviluppata in due volumi, ha cercato e cerca di restituire la storia così come è capitata, senza fare alterazioni, manipolazioni, sottraendo questo o pompando un'altra cosa. Io ho ricostruito la storia così come è avvenuta, nella sua dimensione ontologica, perché se si prende un pezzo e si trascura il resto non si può capire nulla. No, io ho cercato di raccontare ciò che è accaduto in quei mesi, e ho restituito la storia integralmente a coloro che poi avranno la pazienza di leggere.
1: Qual è questa organizzazione?
8: È un'organizzazione, sono vari stati che si sono occupati della vicenda. Fortunatamente dal punto di vista delle indagini, ecco, noi verremmo a scoprire che è esistita una convergenza di interessi e di attività che si collocano, diciamo, sul crinale delle attività clandestine e criminali, a cui hanno compartecipato almeno 4 stati. Stiamo parlando di una cosa che non ha eguali in nessun altro caso di scomparsa al mondo, perché questi due casi, proprio Gregori e Orlandi, si devono collocare in questo ambito, e quindi queste entità erano l'espressione di stati dove c'era proprio una attività statuale che è intervenuta per fare cosa? Fermare il giudice istruttore che stava indagando sui complici e i mandanti dell'attentato al Papa, e quindi è un'istruttoria che nasce nel settembre del 1981 e si svolge e si concluderà il 26 ottobre 1984. Questa è l'istruttoria del giudice istruttore Martella. Martella, attraverso una richiesta che è partita direttamente da HKA alla fine di aprile 1982, HKA scrive una lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno chiedendo urgentemente di conferire col giudice istruttore perché aveva deciso di collaborare. Dopo 2 anni aveva deciso di collaborare. Dopo un anno, attenzione, 81-82, neanche un anno, perché l'attentato è del 13 maggio 1981 e lui scrive la lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno alla fine di aprile 1982. Da questo momento in poi si apre alla collaborazione, e da quel momento in poi, e questo il dato storico importante è questo, dall'altra parte della cortina di ferro si mette in moto un macchinario infernale che solamente dopo la caduta del muro di Berlino, soprattutto dopo la riunificazione delle Germanie, con il recupero dei documenti che sono sopravvissuti al collasso di quei sistemi, si è scoperto che cosa è accaduto in quei mesi. Cioè? E abbiamo dei pezzi di documenti, pezzi, perché il grosso lo hanno distrutto.
1: Poi ci torneremo nel dettaglio. Proviamo a dire proprio velocemente, a grandi linee, che cosa succede.
8: Succede che c'è una richiesta di aiuto da parte del ministro dell'interno bulgaro, cioè non è che parte una richiesta d'aiuto da un funzionario, dal ministro, e viene questa richiesta d'aiuto patrocinata dal presidente bulgaro. E a chi viene recapitata questa richiesta ufficiale di assistenza e aiuto? Al ministro per la sicurezza dello Stato della Germania dell'Est, Erich Milke, che è a capo di una struttura gigantesca, ramificata ovunque, che oggi si chiama Stasi, ma è un acronimo, era il ministero.
1: Abbiamo pochi istanti, arriviamoci.
8: Quindi c'è una richiesta alla quale viene dato seguito, quindi c'è a un certo punto una saldatura tra lo Stato bulgaro, lo Stato della Germania dell'Est, con una grande supervisione da parte dell'allora Unione Sovietica. Per fare cosa? Per disarticolare, distruggere l'istruttoria Martella e fermare colui che stava aprendo tutti i vasi di Pandora che dovevano rimanere chiusi, che era HKA in carcere, che ha iniziato a raccontare che cosa ha combinato in Bulgaria, soprattutto, perché quello che preoccupava era questo lato, diciamo così, del suo peregrinare in Europa, nell'estate dell'80 in Bulgaria, a Sofia. Doveva essere fermata tutta questa roba. E mettono in campo una serie di operazioni, tra cui le misure attive sono quelle,
1: cioè, quindi sono stati dietro il sequestro di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, c'è una rete rossa di stati socialisti, del blocco socialista, per fermare, chiudere la bocca agli HKA e eventualmente togliere di mezzo, diciamo, verità scomode sull'attentato al pontefice, che è stato tra l'altro quello che, insomma, ha molto contribuito, diciamo così, al crollo del comunismo. Questo
8: Sì, certo. Tenuto conto, Emanuele Orlandi sparisce il 22 giugno durante il viaggio apostolico di Giovanni Paolo II, il secondo viaggio apostolico in Polonia. Il Papa parte il 16 giugno e ritornerà in sede la sera del 23 giugno. Coincidenza vuole, io metto coincidenza tra virgolette, che Emanuele Orlandi sparisce proprio quando il Papa è in Polonia. Un segnale peggio di quello non ci può essere.
1: Ci torneremo, ma questo è il quadro della situazione, un quadro agghiacciante. Ovviamente poi non possiamo svelare tutto quello che c'è nel libro 1983, no, ma assolutamente dovete, perché lì dentro ci sono delle cose esplosive. Si legge come una serie TV, purtroppo non lo è. Ringrazio allora il collega, bravo, bravissimo ricercatore Pellizzaro. 1983 è il suo libro, se volete lo trovate in tutte le librerie, potete approfondire questi argomenti. Noi per oggi ci fermiamo qua, ma Corrente Alternata come sempre ritorna la settimana prossima. Voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
9: Tutti ne parlano.
10: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: E siamo tornati al nostro appuntamento del sabato. Siamo qui, sono la vostra Lucia Lopalo, siamo a Green Pop su Giornale Radio, la radio libera di informare. E benvenuti, bentornati. Insomma, è un sabato di una giornata, di una settimana, di diverse settimane ormai torride, con qualche allerta qua e là che fa i soliti danni dei temporaloni estivi. Però sopravviviamo. Come dicevo anche l'altra volta, continuerò a ripetere: d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. Ahimè, non è una grande novità, però funziona proprio così. D'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. A volte ci sono quelle mezze stagioni che non ci sono più come una volta. Oggi è una giornata particolare. Parleremo finalmente, sentiremo finalmente la voce dei giovani. Ma intanto che Elisa cerca il nostro ragazzo, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Ed eccoci qui al momento della nostra rubrica Quanto Verde C'è, la nostra rubrica con questa sigla che, come dico tutti i sabato, amo tantissimo perché ricorda i favolosi anni 70. Erano i 60, ma sono favolosi anche gli anni 70, perché no? E oggi finalmente ascoltiamo la voce dei ragazzi, lo spaccato dei ragazzi e di come vivono, perché noi qui sentiamo spesso le opinioni, le esperienze di imprenditori, di politici, di gente sul territorio, ma mai, quasi mai, quello che pensano i giovani. E oggi parliamo con Davide Angileri, classe 2007, speriamo di non essermi sbagliata, Davide, classe
1: sì,
0: 2007,
1: sì, giusto, giusto.
0: Giovane,
1: ciao,
0: studente.
1: Tutti.
0: Buongiorno Davide, benvenuto qui a Green Pop, io sono Lucia Lopalo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Insomma Davide, vogliamo sapere tu cosa ne pensi. Noi qui parliamo di ambiente, di sostenibilità, sentiamo tutte le campane, ma per la prima volta finalmente possiamo ascoltare la voce di un ragazzo di 18 anni. Insomma, la tua generazione erediterà le conseguenze delle scelte ambientali di oggi. Io parlo spesso di passaggio di testimone, di non aver paura. Ma tu alla politica cosa chiedi? Come la percepisci questa politica ambientale? E soprattutto cosa chiedi alla politica? Cosa ti aspetti da giovane di 18 anni?
1: Allora, buongiorno a tutti, sono Davide Angileri. Cosa chiederei alla politica di oggi? Se dovessi chiedere una cosa alla politica italiana del giorno d'oggi sul tema ambientale, chiederei maggior trasparenza. Perché? Perché negli ultimi anni, soprattutto, il tema ambientale sembrerebbe essere diventato più uno strumento ideologico adottato da alcune tribune politiche per i propri scopi elettorali e di propaganda, per sviluppare questo allarmismo tra la popolazione, che alla fine...
0: Quindi tu ti senti spaventato dalla politica, di come parla di questa dell'istanza ambientale? Ti spaventa te?
1: A tutti spaventa questi grandi paroloni, queste profezie apocalittiche, però diciamo che se si va a informarsi si capisce che il fenomeno del cambiamento climatico e tutto quello che lo circonda è più un fenomeno naturale che noi aumentiamo, acceleriamo, più che
0: sentiamo questi giovani che dicono appunto che Davide, guarda che rischieresti, da qualche tuo coetaneo magari un po' più politicizzato a sinistra, rischieresti, non ho idea di dove sia collocato politicamente, infatti adesso te lo chiederò, ma rischieresti di essere tacciato di negazionismo. Sei cosciente di questo?
1: Sì. Sono molto al corrente, guardi, lo affronto tutti i giorni perché ultimamente i miei coetanei si sono sempre più politicizzati negli ultimi anni, soprattutto che qua in Sicilia a breve avremo le elezioni regionali.
0: Tu sei in Sicilia, sì. È vero, Davide è in Sicilia, nella zona dell'Agrigentino, e Davide, senti, appunto in quella zona lì, ma in tutta la Sicilia stessa, c'è un problema, adesso tornando proprio al qui ed ora, che è quello dell'acqua, quello dell'approvvigionamento idrico, sbaglio?
1: Secondo
0: te è normale che nel 2026, quando vediamo realtà nel mondo in cui c'è molta meno acqua nel sottosuolo, eppur hanno inventato attraverso la ricerca e lo sviluppo degli impianti che possono estrarre, è normale che in Sicilia invece siete ancora, diciamo, a livello tinozza sul terrazzo a raccogliere l'acqua piovana?
1: Il problema della Sicilia non è tanto la scarsità d'acqua, perché come regione a livello geografico l'acqua è presente e anche abbondante in alcune zone. Il problema della Sicilia è un problema più di campo infrastrutturale, ovvero gli impianti di approvvigionamento per mandare l'acqua ai centri abitati sono obsoleti, e purtroppo, fa anche ridere pensarci, l'acqua si perde lungo il cammino. Quindi
0: La rete idrica è un problema un po' tutto italico, ad onor del vero, perché noi abbiamo appunto questo problema della rete idrica vetusta. Certo che mettere le mani sulla rete idrica di un paese non richiede solo coraggio, competenze ne abbiamo, coraggio forse lì un po' meno, ma richiede veramente anni. Ah, Davide, senti, innanzitutto ti ringrazio ancora per essere qui, perché dimostri che a 18 anni ci sono ragazzi con la testa sulle spalle che hanno voglia di fare, di capire, di percepire come costruire anche il loro presente per impostare il futuro. Ma così, diciamo, in questi minuti che ci vedono ancora insieme, che ci regalano questo tempo insieme, ma come lo vedi questo futuro tu, Davide?
1: Allora, questo futuro lo vedo molto incerto, soprattutto per i fenomeni del primo, il cambiamento climatico, la guerra fredda, diciamo, che si sta sempre più scaldando, come le ultime guerre in Ucraina e Medio Oriente.
0: Beh, fredda mica tanto, perché si sparano addosso,
1: infatti,
0: è un piacere.
1: Quello che dico io.
0: È bella
1: poi,
0: calda.
1: Il pericoloso avvento delle AI, che sarà un grande problema, certo. Questa IA.
0: Quindi per te l'intelligenza artificiale è più un problema che un'opportunità?
1: È una grande opportunità, ma come tutte le grandi opportunità, se non si sa sfruttare e soprattutto regolare, diciamo che ci può scappare per le mani, diciamo. L'intelligenza artificiale io penso che sia la prima grande cosa con la quale l'uomo ha la possibilità di perdere il controllo su quello che ha creato. Già, per esempio, non andiamo molto lontano, andiamo al secolo scorso, una grande tecnologia del secolo scorso, la bomba atomica, il nucleare, e già lì diciamo che abbiamo avuto un po' di difficoltà a regolarci sul nucleare, c'è stata la corsa al nucleare e tutto. Ora con l'intelligenza artificiale diventerà sempre più difficile, perché certo. Non è che abbiamo creato qualcosa di non senziente, una fonte di energia, un'arma. Abbiamo creato un'arma, ma un'arma che pensa con la propria testa e che potrebbe sorpassarci a batter d'occhio. E questo è molto importante, questo. Dovremmo regolarla fin da subito.
0: Sì, è una denuncia che ha fatto anche il fondatore di Anthropic quando è venuto in Vaticano, preoccupato. Però io credo sempre che poi dopo nella vita degli esseri umani ci sia la straordinaria disruptive che distrugge l'algoritmo che ci vuole inchiodati a terra, non pensanti. E questo essere divergenti, che voi giovani poi avete in mano questa divergenza molto più di altre generazioni che vi hanno preceduto, forse proprio perché la natura stessa dota l'essere umano ogni volta delle skill, anche a livello mentre viene creato nella pancia della mamma, per sopravvivere e per vivere alla grande ed essere padroni del proprio presente. Quindi tutto sommato, però, io consiglio la lettura dell'ultima enciclica del nostro Papa, che io considero un leone vero e proprio, dove parla di quanto è magnifica l'umanità, magnifica su humanitas, proprio per non per spaventare le persone nell'uso dell'intelligenza artificiale, ma semmai per renderci padroni anche degli strumenti e non farci sopraffare, per poter essere noi i padroni del nostro presente, per portarli poi traghettarci in un grandioso domani, che è quello che ti auguro, Davide. Ti ringrazio tantissimo
1: per essere mille stato lei, con noi mille.
0: E ti richiamerò e ti richiameremo. E che cavolo, mandato del letto tutto il tempo.
1: Piacere
0: nostro. Ciao Davide, mandato del letto tutto il tempo. Io che dico sempre eco-friendly, oggi niente, l'unico ragazzo giovane che riesco ad acchiappare per farmi dare la testimonianza mi ha dato del lei. Come si fa con le vecchiette? Rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: Avete sentito la voce dei giovani, Davide Siciliano, il ragazzo che ha parlato poco fa nella nostra rubrica, e ci ha dato un'interessante opinione, perché sai, spesso si sentono magari, soprattutto al nord, tutti questi attivismi particolari, però poi alla fine vediamo che molta parte del paese può essere anche pragmatica, e soprattutto i giovani chiedono trasparenza, e questo è secondo me una direttiva che va assolutamente portata avanti su tutta la linea. Ora abbiamo con noi un imprenditore, abbiamo il presidente della Coripet, Corrado Dentis, che è amministratore delegato di Dentis Recycling Italy, azienda leader nel riciclo delle bottiglie in PET post consumo, con impianti in Italia, in Francia, in Spagna. Pioniere dell'economia circolare, è presidente, come dicevo prima, di Coripet, il consorzio che promuove il riciclo bottle to bottle delle bottiglie in PET. Benvenuto presidente, grazie per essere qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Buongiorno, grazie molte per l'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato e per essere qui con noi e per parlare appunto del tema, di un tema che poi dopo anche il tema della plastica, delle bottiglie, è un mondo affascinante perché ha mille sfaccettature, trasformazioni, e secondo me proprio lì si vede come la parola rifiuto. Grazie a lei per aver accettato e per essere qui con noi e per parlare appunto del tema, di un tema che poi dopo anche il tema della plastica, delle bottiglie, è un mondo affascinante perché ha mille sfaccettature, trasformazioni, e secondo me proprio lì si vede come la parola rifiuto si fa da parte e diventa valore. Molto

0: di approfondire questo argomento, è alla base chiaramente della possibilità di trasformare un rifiuto in una nuova materia. Le famose miniere, no? Il rifiuto che è veramente una miniera di risorse. Beh, tutto nasce da un regolamento europeo di parecchi anni fa, parliamo del 2008, allorquando l'Europa in tempi non sospetti ha deciso di effettuare quella che è stata una vera rivoluzione copernicana, e cioè di dare la possibilità con questo regolamento, il 282 appunto del 2008, di trasformare un rifiuto in una nuova materia prima seconda, in una nuova bottiglia. Il regolamento in effetti prevede che il rifiuto bottiglia, quindi la bottiglia a fine vita, la bottiglia che andava a finire nella spazzatura, può diventare con determinati accorgimenti una nuova bottiglia adatta al diretto contatto con gli alimenti. Quindi passiamo dal rifiuto ad avere quello che è l'imballaggio più nobile nel mondo del PET, nel mondo di questo materiale plastico, di questo polimero, quello che è l'approccio migliore, e cioè il diretto contatto con gli alimenti.
1: Ma secondo lei, Presidente, quanto conta veramente premiare i cittadini per cambiare davvero le abitudini ambientali? Perché parliamo di valore, di trasformare.
0: È importante, allora devo dire in primis che comunque il cittadino italiano risponde molto bene a queste iniziative. Ecco, noi per arrivare alla massima sublimazione, diciamo, del bottle to bottle, abbiamo avviato tutto il discorso delle raccolte selettive. Che cosa sono le raccolte selettive? Sono delle raccolte fatte con delle macchine intelligenti che si chiamano ecocompattatori, e per incentivare il conferimento di queste bottiglie a queste macchine intelligenti noi diamo degli incentivi, noi assieme alla grande distribuzione e non solo. Dicevo, il cittadino italiano risponde bene, talvolta anche in assenza di incentivi, perché è forte la sensibilità del cittadino italiano verso l'ambiente. Quindi
1: certo,
0: aiuta,
1: è un cambiamento culturale più che una normativa, giusto Presidente?
0: Assolutamente sì.
1: Perché è proprio la spinta che abbiamo dentro che ci porta poi dopo. La normativa ci accompagna a volte anche giustamente in maniera perentoria, però fondamentalmente senza un cambiamento culturale che nasce dentro di noi, senza un cambiamento di mentalità, e questo io lo vedo tantissimo nei ragazzi, quello è già un percorso più difficile. Col cambiamento culturale uno la sente, la volontà di dire: ma io ci vivo in questa terra, mi rendo conto che la mia salute è direttamente simbiotica con l'ambiente in cui vivo, o sbaglio?
0: Questo cambiamento è alla base, come diceva lei, è imprescindibile però l'indirizzo, in questo caso europeo. Ecco, l'Europa ha messo veramente dei paletti, e senza questi paletti francamente avremmo avuto serie difficoltà a raggiungere certi obiettivi che in questi anni sono stati effettivamente portati a favore dell'ambiente, quali ad esempio il raggiungere il 70% di raccolta. Due sono i grandi temi ripresi dalla normativa europea con una legge che si chiama la Single Use Plastic, con una normativa, un regolamento europeo che ci dice sostanzialmente due cose: bisogna utilizzare il 25% di riciclato dal 1° di gennaio dell'anno scorso per fare bottiglie in PET a contatto con gli alimenti, e parimenti, e giustamente direi, bisogna raccogliere almeno il 77% di bottiglie per alimentare questa filiera chiusa, ecco, questa economia circolare. Ecco. Quindi la normativa europea ci ha dato un forte impulso.
1: Beh certo, sicuramente la normativa europea ha dato un forte impulso. A me viene però da ricordare che l'Italia contribuisce all'inquinamento

0: mondiale per l'1%, l'Europa addirittura per il 7%, stiamo parlando di un continente molto virtuoso che si scontra poi con altre realtà come l'India o la Cina, mi viene da pensare, che sono superpotenze economiche, ma dell'ambiente non è che se ne si interessino e si importino. La Cina già devo dire che sta facendo una trasformazione notevole, l'India molto meno, non è che gestiscono l'ambiente in modo così virtuoso, e vedendo la bella fetta di globo che occupano India, Cina e USA, cioè devo dire che magari è bene che questo diventi un diktat non solo europeo, come è giusto che sia, perché siamo i custodi e non i padroni della terra e non possiamo abusarne, ma che, che venga percepito anche da fuori nei nostri confini. Ma lei, Presidente, se dovesse immaginare l'Italia fra 10 anni, qual è il vostro obiettivo?
1: Il nostro obiettivo è quello per andare nel solco della normativa europea. Il presupposto è quello di crescere con quantità sempre più importanti di raccolta. Dal 2029 dovremo raccogliere 9 bottiglie su 10, quindi ridurre veramente ai minimi termini quello che è l'impatto ambientale delle bottiglie, e questo sarà aiutato da quella che viene definita deposito cauzionale, e cioè verrà introdotto, perché non riusciremo senza questo strumento ad arrivare a 9 bottiglie su 10, dicevo poc'anzi che siamo oggi nell'intorno di 7 bottiglie su 10 raccolte, quindi da qui a 10 anni vedrei tassi di bottiglie raccolte estremamente alti, elevati, direi di gran lunga superiori al 90%, con quote crescenti di reintroduzione di materie prime seconde, quindi nel caso specifico di PET riciclato nella produzione di nuove bottiglie. Gli obiettivi al 2040 ci dicono che il 65% delle bottiglie in PET sarà fatto con PET riciclato. Quindi questi sono gli obiettivi, diciamo, non sono soltanto sogni nel cassetto, ma come l'industria ha saputo fare in questi anni, cercando di impattare il meno possibile nei confronti dell'ambiente. Ecco, ricordo che ogni chilogrammo di PET riciclato immesso sul mercato consente una riduzione di emissioni di anidride carbonica superiore al 60%, ecco. Quindi
0: con questo auspicio di cercare di ricorrere sempre di più ad essere virtuosi, Presidente, lo ringrazio tanto per essere stato qui con noi. Siamo arrivati, ahimè, coi tempi, la sente questa musichetta che incombe su di noi, siamo arrivati ai tempi del congedo. La ringrazio tanto e la rinviterò molto presto, così ci racconta i progressi del virtuosismo nel riciclo della plastica. Grazie ancora. E come avevo detto poco fa, siamo arrivati alla fine della nostra piccola pausa, e sapete che io vi incontro e vi aspetto dopo. Avete sentito, il Big Ben ha detto stop. A fra poco.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Oggi che puntatona, abbiamo sentito il mondo dei giovani, cosa ne pensano, soprattutto un ragazzo del sud, Davide Angileri. Poi abbiamo ascoltato il presidente del Coripet, che ci raccontava del virtuosismo che sappiamo molto bene del nostro bel paese nel riciclo, nella valorizzazione in questo caso della plastica, e ci scontriamo con giganti mica da ridere. E ora invece, fra poco, ascolteremo il mondo della finanza, il mondo delle banche e tutto ciò che gira intorno, perché è ineludibile. Soprattutto la transizione ecologica passa dal grande protagonista, che sono i cluster bancari, perché senza passare da quello non si muove il mondo si muove tantissimo attraverso quel sistema, il sistema bancario. Ne parleremo con Diego Selva. Ma intanto che la nostra brava Elisa, il nostro Samuele oggi, che salutiamo, che ci sta accompagnando anche lui, cerca il prossimo ospite, ascoltiamoci un po' di Potential.

0: potenziale di tutti noi, il potenziale umano. Io adoro l'enciclica del Papa, l'ho detto poco fa, Magnificat Humanitas, perché l'umanità con tutti i suoi potenziali talenti è di sicuro un grande valore aggiunto. E oggi parliamo, appunto, dicevo, di finanza, del mondo delle banche, di tutto ciò che verte intorno a ciò che fa girare l'economia. Ne parleremo con Diego Selva. Chi è Diego Selva? È Head of Investment Banking di Banca Mediolanum, dove nel 2018 guida la divisione specializzata in operazioni M&A. E io adesso non ho la mia Elisa che mi dice: presidente, non si dice così, Lucia, non si dice così in l'inglese, Equity and Debt Advisory per imprese familiari e società mid cap. In precedenza ha trascorso oltre 20 anni in Bank of America Merrill Lynch, ricoprendo incarichi internazionali fra Londra, New York, Singapore e Milano. Vanta un'esperienza notevole consolidata nelle operazioni di raccolta di capitale e nelle principali IPO italiane, affiancando aziende come Poste Italiane, Moncler, Brunello Cucinelli, Enel Green Power, per citarne alcune, e Juventus FC. Ha laureato con lode in economia all'Università Bocconi, ha completato l'International Management Program presso la Stern Business School di New York ed è docente ospite di finanza presso la stessa Università Bocconi. Curriculumone. Come va? Benvenuto dottor Selva, grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: La ringrazio e mi scuso per i miei inglesismi pessimi, non ho Elisa che mi bacchetta dalla regia, quindi oggi sono andata a tentoni. Insomma, oggi si parla sempre più di finanza sostenibile e il mondo delle banche è sicuramente il protagonista in tal senso. Come può una banca accompagnare le imprese in investimenti che non siano solo redditizi, ma anche capaci di cambiare il paradigma, di generare quell'impatto positivo sull'ambiente e sul territorio?
1: Sì, allora, buongiorno a tutti di nuovo. Sono sicuro che chi ci ascolta un po', diciamo, su questi temi è educato, ne ha sentito parlare, ma giusto per partire da una definizione, appunto, finanza sostenibile vuol dire l'insieme, diciamo, degli strumenti e degli operatori nel mercato finanziario allargato, quindi banche e investitori, che guardano al merito di investimento in un'azienda non soltanto in funzione degli obiettivi di ritorno economico, reddituale, ma della sua capacità di produrre dei risultati in ambito anche ESG. Environmental, social e governance, quindi vuol dire ambientale, tutto quello che riguarda le emissioni, transizione energetica, economia circolare, e il social riguarda soprattutto l'attenzione ai lavoratori, quindi sicurezza, tutela, diversità, inclusione e welfare, e governance, il tema della trasparenza, quindi come l'azienda comunica la trasparenza dei processi decisionali che governano l'azienda stessa. Detto questo, oggi siamo in una fase di mercato finanziario dove sempre più c'è una pluralità di operatori che guardano le aziende da questo punto di vista e che quindi vanno a discriminare fra le aziende che riescono a soddisfare certi criteri o quelle che invece sono ancora un po' indietro in questo tipo di ragionamenti. Riguarda sicuramente le banche con gli strumenti di finanziamento tradizionali, per cui ad esempio oggi sul mercato ci sono sempre più finanziamenti che vanno a targettare progetti di sostenibilità e che premiano le aziende se raggiungono determinati obiettivi, ad esempio riducendo il costo del finanziamento. Se guardiamo al mondo, ad esempio il mercato finanziario delle borse, i grandi fondi istituzionali che governano le borse di tutto il mondo hanno al loro interno sempre più codici, politiche di investimento che guardano a settori con caratteristiche ESG, ad aziende con determinate metriche, altrimenti non possono investire. Mercato dei capitali privato, stesso discorso, perché ci sono sempre più fondi di private equity che nascono proprio con una filosofia che è solo impact investing, quindi vuole che aziende che producano dei benefici in uno di questi mondi, o fondi tematici che ad esempio vanno a investire solo in uno di questi, che è la transizione energetica, piuttosto che il filone della welfare e della longevità, il social housing e quant'altro. Quindi ormai è una fase di mercato dove l'azienda è sempre più attenzionata e scrutinata da tutti gli operatori in funzione della sua capacità di generare risultati anche in questo senso.
0: Ma è una filiera, quindi?
1: è una filiera che vuole vede l'azienda andare oltre quello che è la sua originaria concezione, no? di centro di profitto, di creazione di valore. Il valore oggi non è soltanto economico, ma sicuramente deve andare al di là, e il percepito dell'azienda deve poter affrontare anche gli altri temi che abbiamo detto.
0: Certo, assolutamente, perché però tutto sommato vediamo che è un processo importante, fondamentale, è soprattutto anche un cambiamento culturale. Cosa ne pensa?
1: È un cambiamento culturale che secondo me investe l'azienda a 360 gradi, perché bisogna pensare che non è più solo un prodotto, un processo produttivo, un marchio, ma è come l'azienda si presenta a tutto l'ecosistema con cui si interagisce.
0: Che poi è anche un ecosistema che si può integrare col concetto di protezione dell'ambiente, o no, dottor Selva?
1: Assolutamente sì, è protezione dell'ambiente e protezione anche degli altri valori che rientrano nel concetto di sostenibilità, per cui come l'azienda valorizza ad esempio il territorio, come gestisce le sue risorse, come comunica in maniera trasparente i suoi risultati, quindi è qualcosa che investe l'azienda a 360 gradi.
0: È interessante, molto interessante quello che lei sta sottolineando, perché poco fa abbiamo intervistato un ragazzo siciliano di 18 anni e gli abbiamo chiesto cosa si aspetta da questa transizione ecologica, da questa politica, e lui ha detto, ha parlato appunto proprio della trasparenza. Io voglio maggiore trasparenza, ed è bello sentire soprattutto il mondo delle banche, di un gruppo così importante come il gruppo Mediolanum, che parla appunto del valore della trasparenza, dandogli una centralità, una maggiore centralità al valore della protezione dell'ambiente, del proteggere l'impresa, del valorizzare l'impresa sempre di più attraverso appunto magari dei processi di virtuosismo, anche di facilità, più facilità di accedere al credito, perché no? Perché poi comunque sia, dottor Selva, secondo me alla fine comunque l'azienda deve tirarla questa riga del bilancio, e non vorrei che questa sostenibilità per tantissime aziende possa diventare insostenibile. Cos'è che possono essere quegli strumenti che rendono questo processo sempre meno insostenibile?
1: Ma allora, quello che lei dice dal punto di vista dei costi è probabilmente vero soprattutto per le aziende di più piccole dimensioni, però secondo me è qualcosa che difficilmente si può prescindere, cioè dicevo prima che riguarda l'attività dell'azienda a 360 gradi, no? L'azienda deve tirare una riga, come dice lei, ma per tirare una riga deve riuscire ad essere competitiva su tanti fronti diversi, no? Allora c'è un primo tema dell'accesso al credito, lo dicevo prima, facciamo qualche altro esempio. Se tu cerchi capitale privato per finanziare il tuo sviluppo, un fondo di private equity oggi che viene in azienda ti fa una due diligence, e ormai la prassi è che ci sia anche un'analisi sulla tua capacità di essere sostenibile, un report dedicato.
0: Certo, mi immagino. Perché, però le chiedo una gentilezza, dottore, la interrompo un attimo perché è un argomento troppo importante, e intanto che ci ascoltiamo il pezzo, almeno così ne parliamo nella prossima parte dell'intervista, perché non voglio lasciare, è un momento topico secondo me per chi ci ascolta, e non voglio lasciare incertezze. Intanto ascoltiamoci Take Your Time. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: crescere, prendiamocelo il nostro tempo, che questi, il tempo è prezioso. Il decrescenzo non lo definiva una linea orizzontale, ma semmai verticale. Il tempo è realmente prezioso e la sua preziosità è direttamente proporzionale al nostro modo di percepire la vita. Siamo alti e dobbiamo restare tali. Abbiamo con noi oggi Diego Selva, che è a capo della sezione investimenti, degli investimenti bancari di Banca Mediolanum, e stiamo parlando appunto dei processi virtuosi ESG delle aziende, degli accessi ai cluster bancari e quanto tutto comporta questa rivoluzione che ci chiama la transizione ecologica. Dottor Selva, una domandona, anzi io dico sempre che noi qui siamo eco-friendly, quindi le chiedo se possiamo darci del tu in modo da poter snellire queste pratiche burocratiche. Ma insomma, grazie. Diego, senti, ma insomma è un passaggio comunque importante questo che si vedono affrontare le imprese piccole e medie, e noi fondamentalmente il nostro tessuto produttivo, e parlo per la Lombardia ma parlo anche del sistema Italia, nello specifico la Lombardia, proprio perché ha il sistema produttivo più intenso, più capillare del territorio italiano ed è il secondo, anzi il terzo motore d'Europa. Ma accompagnare questo passaggio, si potrebbe definire accompagnare a un passaggio generazionale, perché la mentalità di prima oggettivamente era sicuramente percepita diversamente, e il passaggio forse generazionale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un'azienda. E tu, scusami, quali sono gli errori più frequenti, le criticità più frequenti che riscontri proprio attraverso questo processo?
1: Allora, parto da una statistica un pochino impietosa, se vogliamo, che in Italia circa solo il 10% delle aziende familiari arriva mediamente alla gestione della terza generazione. Quindi vuol dire che il 90% delle aziende che sono nate con il capofamiglia che l'ha fondata o la capofamiglia si perdono per strada prima di arrivare ai cosiddetti nipoti, eccetera. Quindi sicuramente questo qui è un tema che è secolare per il nostro tessuto industriale e ha ostacolato in molti casi la possibilità per le aziende di diventare anche grandi conglomerati. C'è un po' questo tema del nanismo che caratterizza un po' le aziende italiane, no? Anche se poi sono tutte aziende che hanno prodotti, tecnologie, idee meravigliose. Allora, noi con la nostra attività ci occupiamo proprio di questi temi, no? Affiancare le famiglie nei percorsi di crescita. Gli errori che io vedo più spesso ricorrere sono essenzialmente due, a mio avviso. Il primo è quell'azienda che proprio, pur crescendo di dimensione, pur operando in mercati sempre più complessi, non evolve dal punto di vista della governance, e quindi rimane quell'azienda padronale con l'uomo solo al comando, che invece a un certo punto della sua vita, se vuole continuare a crescere con la stessa intensità dell'inizio, deve managerializzarsi, deve dotarsi di strutture. Quindi quello che era il punto di forza dell'uomo creativo, visionario, dirompente da solo all'inizio diventa poi un elemento di rallentamento e di debolezza dopo. E l'altro aspetto invece riguarda la famiglia, perché spessissimo mi capita di vedere situazioni dove non c'è stato in maniera tempestiva un confronto all'interno della famiglia per capire se le nuove generazioni innanzitutto vogliono e secondariamente hanno le capacità per prendere in mano le redini dell'azienda. Io agli imprenditori con cui lavoro consiglio sempre, anche proprio magari quando le cose vanno bene, di fare un'analisi molto lucida per quello che è il progetto che l'imprenditore ha in mente per l'azienda, dove la vede come potenziale, dove vuole arrivare, e quello che invece è il progetto di vita della famiglia. Perché certo, quando queste due dimensioni si parlano e sono in equilibrio, allora poi il passaggio generazionale diventa un tema facilmente gestibile.
0: Abbiamo visto, Diego, abbiamo visto tante aziende, tanti imperi che sono crollati nella seconda generazione. Cioè, la prima generazione l'ha creati, la seconda li distrugge, la terza ritorna e magari li rivalorizza. Insomma, è un'onda sinusoidale a volte. Questo è anche un algoritmo, possiamo definirlo così.
1: E qui è fondamentale, assolutamente sì, ed è fondamentale che ci sia una pianificazione per tempo. Quante volte mi capita magari di trovare aziende molto belle che hanno comunque ancora un posizionamento di mercato molto, molto valido, dove magari hai l'imprenditore che l'ha fondata, che ha 80 anni, che magari è in gambissima e continua a essere super super efficiente,
0: superattivo.
1: Che ti parla di un figlio super attivo, ti parla di un figlio che ha 50 anni che deve ancora in qualche modo farsi e provare di
0: trovare
1: essere
0: la sua strada.
1: Ecco, questo tipo di situazioni andrebbero affrontate esattamente.
0: Ma io l'ho visto, io molto meno di te, Diego. Diego, molto meno di te, perché non ho la tua esperienza in tal senso, però ho visto magari che il fondatore di 80 anni, come dici tu, è lì superattivo, ma il figlio vorrebbe fare la ballerina, quindi e non ha voglia assolutamente di portare avanti l'azienda, lo fa per rispetto, ma la fa totalmente crollare poi dopo in default. Ma per anni abbiamo misurato il successo solo in termini di profitto. A me piace la parola successo, che sembra un po' il participio passato di succedere di qualcosa che è già avvenuto, però è una parola che è un verbo, è una parola che racchiude molto. Oggi possiamo dire che la vera ecologia della finanza, anche questo termine, ecologia della finanza, consiste nel creare valore economico senza erodere e consumare il futuro?
1: Io penso di sì, e torniamo a quello che dicevamo prima, cioè riuscire a dimostrare che un'azienda è in grado di creare anche in questo modo non è più soltanto un elemento di competitività, perché oggi fa già un po' la differenza, però uso una parola forte, secondo me, magari non domani mattina, ma nel medio periodo, essere in grado di creare valore in questo modo è un elemento necessario per la sopravvivenza, perché le aziende verranno sempre più misurate anche da questo punto di vista. Ti faccio qualche esempio, no? Parlavo prima di ecosistema allargato. Se tu sei un'azienda oggi che lavora in filiere storiche per l'Italia, come ad esempio l'alimentare o la moda o la cosmetica, pensiamo alla Lombardia, lavori per dei grandi gruppi italiani e internazionali che ti chiedono sempre più requisiti stringenti di sostenibilità e tu non sei in grado di ottemperare a questi requisiti, rischi di rimanere fuori mercato.
0: Certo,
1: pensa adesso
0: certo,
1: al consumatore,
0: sì.
1: Il consumatore medio che compra un brand, un prodotto, è sempre più attento a che quel prodotto, in maniera certificabile, incarni determinati valori di sostenibilità in cui lui stesso si riconosce.
0: Ma anche non gli faccia male alla salute.
1: Che non facciano male. E in un mondo dove poi la comunicazione è sempre più immediata, social mediatica, l'incidente da questo punto di vista all'azienda può costare carissimo. Perché poi c'è, come si dice, no? Pensa anche al mercato del lavoro. Tu parlavi prima di un ragazzo giovane che è sensibile al tema dell'ambiente. Le nuove generazioni oggi che escono dal mondo degli studi sono molto più attente non tanto a quanto l'azienda fa successo per il prodotto, per l'utile netto, ma a quello che l'azienda gli offre come contesto di lavoro, come ambiente, come equilibrio tra vita e tempo libero, come appunto sensibilità sull'ambiente, eccetera, eccetera. Tu parli con tutte le aziende manifatturiere in Italia e ti dicono tutte che uno dei più grossi problemi è trovare manodopera di talento. È diventato un elemento di grande competitività per le aziende riuscire a offrire al candidato non soltanto un pacchetto economico, ma un ecosistema dove quel candidato si riconosce e dice: io lì ci voglio andare a lavorare. Allora,
0: certo,
1: tutto questo per dire che se tutti questi elementi non li tieni in considerazione, prima o poi l'azienda rischia di andare in difficoltà. Ecco perché devi creare valore anche in questo modo, in un nuovo concetto di finanza.
0: Eh beh, sicuramente questo del voler andare, voglio andare a lavorare lì, è una cosa che comunque è insita nelle persone. Una volta magari era dettata dalla quanto fosse vincente il gruppo, adesso probabilmente può essere anche dettato, questo concetto di essere vincente, un gruppo di successo, è anche legato a quanto il gruppo sia virtuoso, e questo è molto bello. Ma una domanda bruciapelo per il poco tempo che ci resta insieme, perché questa secondo me è la cosa che è la chiave di volta. Ma le banche sono realmente pronte a finanziare non ciò solo che rende di più, non è una cosa, una solo una narrazione, ma anche ciò che lascia un'eredità migliore alle prossime generazioni? Mi spiego meglio: state davvero premiando le imprese più sostenibili o tutta questa ecologia, questa finanza verde rischia di essere ancora di più marketing che reale cambiamento culturale e finanziario?
1: Ma guarda Lucia, io penso, se avessimo avuto questa conversazione ti direi 7-8 anni fa, secondo me eravamo ancora in una fase di mercato dove molti parametri, molti criteri dovevano essere ancora un po' meglio definiti, c'era molta più filosofia che concretezza. Oggi tu hai a livello mondo un mercato dei capitali che raccoglie più o meno ogni anno più di 1.000 miliardi di dollari attraverso strumenti che hanno un collegamento con il tema della sostenibilità. E di questi 1.000 miliardi ci sono più del 50% che sono in Europa, che siamo una regione notoriamente più sensibile in questo momento storico rispetto ad altre su queste tematiche. Per cui siamo in una fase dove chiaramente questo processo non si è concluso, siamo in una fase di ancora evoluzione, però io credo che la direzione sia chiara e sia irreversibile. Stiamo vivendo comunque dei trend dall'elettrificazione ad altre cose che ci fanno vedere che non si torna più indietro. Quindi non è la fine di un percorso.
0: Sì, però i data center, ad esempio, che sono inevitabili, visto appunto hai parlato anche dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, stanno distruggendo l'ecosistema e stanno erodendo le riserve d'acqua in un paese che già la riserva idrica non è carente, ma sicuramente mal gestita. Tutto qua. E poi dopo questo, io sono come te, sono molto positiva e vedo sempre la capacità dell'essere umano di cambiare il paradigma. Voglio ringraziarti tantissimo, Diego Selva, perché ci hai dato uno spaccato di un mondo che noi non sentiamo spesso, ma di cui sicuramente non si può fare a meno, perché la centralità è innegabile. Grazie, e ti sentiremo ancora se ti andrà di parlare con noi, perché è sicuramente un argomento che merita ampi spazi. Grazie per essere stato con noi. E siamo arrivati al momento che io detesto, e lo sapete amici di Giornale Radio, perché devo congedarmi da voi, e questo per me è un momento del sabato triste. Amo parlare con voi, amo potervi raccontare quello che accade nel mondo dell'ambiente, della sostenibilità. Come avete sentito Davide Angileri nella rubrica, è un tema che richiede trasparenza, e io aggiungo, è un tema che richiede anche tanto tanto amore. Ne approfitto per ringraziare il nostro direttore Daniele Bacchessi, il nostro station manager meraviglioso Graziano Melzi, e vi lascio la programmazione del pomeriggio con le pillole di Frangipane e Cosmo 2050 di Francesco Massardo. Sapete che noi Terra e Universo siamo particolarmente connessi. Ringrazio oggi Samuele, che mi ha accompagnato per tutta la puntata insieme ad Elisa, che ho sentito che non mi aveva bacchettato più di tanto e forse sono andata bene, e vi mando il solito, la solita consueta onda di energia che vi possa aiutare per tutta la settimana a essere positivi, ad essere alti e ad essere i protagonisti del vostro presente, perché il cambiamento inizia da noi. Ciao.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: Eccoci qua, scattano le 6:02 di questo 6 di luglio, una buona mattina, una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone, cominciamo un po' prima degli altri la giornata e la settimana sulle frequenze di Giornale Radio e vi portiamo dentro il cuore di questa giornata con tutte le notizie di oggi ed evidentemente la proiezione un po' sui temi della settimana in generale. Un saluto a Peter Bescape in regia, oggi sono in sostituzione del direttore Daniele Biacchessi e allora siamo pronti a partire. La notte ci porta intanto la grande emozione e le sorprese del mondiale di calcio che si gioca di notte e che noi commentiamo ovviamente al mattino. L'Inghilterra ha vinto qualche ora fa una partita sudatissima contro il Messico e va ai quarti di finale, dove non affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti, eliminato qualche ora prima a sorpresa dalla Norvegia. E dunque temi calcistici non mancano, anche se il mondiale ci riserva, e ne parleremo più avanti, un grande, piccolo grande caso politico, un calciatore che era stato squalificato ed è stato graziato dalla FIFA, probabilmente su richiesta del presidente Trump, perché si tratta di un giocatore degli Stati Uniti, e quindi insomma evidentemente di Donald Trump dobbiamo parlare, anche perché è tornato ad attaccare Giorgia Meloni in quello che sembra essere diventato uno dei passatempi preferiti del presidente americano, un meme, ormai si chiamano così, postato su Truth da Donald Trump con la faccia di Giorgia Meloni con scritto necessaria un'ordinanza restrittiva. Insomma, se non fosse Donald Trump staremmo parlando di qualcosa di assurdo, invece sembra quasi la nuova normalità. Questo e tanti altri temi, dunque noi siamo pronti a partire. Intanto vi ricordo 334 11 11 622 per il nostro filo diretto su WhatsApp, e poi la musica non vale per Giorgia Meloni, il titolo di questa canzone, Back to Friends, questo è Somber.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa qui al timone. Ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio. Cominciamo da noi, dall'Italia, dalle voci del fine settimana e poi andiamo sulle grandi notizie internazionali. Intanto in Italia i rapporti con gli Stati Uniti diventeranno inevitabilmente il tema del giorno per il nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni, su cui vi daremo tra poco maggiori dettagli. Un'altra cosa che in questo momento accomuna diciamo i nostri due paesi, l'Italia e gli Stati Uniti, che sono reduci dai grandi festeggiamenti dell'Independence Day, è la preoccupazione per il fentanyl. Ebbene sì, lo sapete, insomma, la droga che sta mettendo in ginocchio ormai da anni le grandi città americane, e che è diventata tema anche in Italia a seguito del furto, insomma, che ha acceso i riflettori anche del Ministero degli Interni. Allora, la prima voce che andiamo ad ascoltare è quella del ministro Piantedosi, che si esprime sul fentanyl e dice: attenzione, è un fenomeno preoccupante, ma noi stiamo allerta. Lo ascoltiamo.
1: Il fentanyl in Italia, ancora le droghe sintetiche non hanno mietuto le vittime che si sono già registrate in altri paesi, primo tra tutti gli Stati Uniti, ma è qualcosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto molto devastante per la salute delle persone. Quindi tutta l'attività, l'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
0: Questo Piantedosi, e dunque evidentemente arriveranno voci di altra caratura, diciamo, nel corso della giornata, perché il tema politico, ve lo abbiamo già detto, sarà sicuramente quello dei rapporti tra Meloni e Trump dopo l'ultimo attacco. Ma ripartiamo dalle voci da ascoltare insieme, anche per sentire l'opposizione. Siamo in clima ormai di piena campagna elettorale. Elly Schlein ha deciso, intanto, diciamo, nel weekend, di marcare il territorio presentandosi al congresso della UIL, dove era stata ospite Giorgia Meloni nel primo giorno, e attaccando da lì la premier, quasi come un monito nei confronti del sindacato. Ascoltiamo Elly Schlein.
2: Un paese che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, un paese che ha raggiunto il record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni al 43%, un paese in cui le liste d'attesa per fare una mammografia possono arrivare a un anno e mezzo. In questo paese è incredibile che l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
0: E così dunque Elly Schlein. E allora torniamo a parlare di Donald Trump. Cosa ha fatto nel fine settimana? Prima ha partecipato alla grande festa per l'Independence Day, che ha avuto qualche problemino anche di natura, diciamo, logistica meteorologica. Un discorso più breve forse di quello che ci aspettavamo, in cui non sono mancati highlights di pura follia trumpiana. Poi ha trovato il tempo di fare una chiamata al suo vero amico Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per ottenere la revoca di una squalifica di un giocatore degli Stati Uniti impegnato nella sfida contro il Belgio. Ovviamente risultato ottenuto. E poi, prima che gli italiani andassero a dormire, ma in realtà alcuni probabilmente erano già a letto, ha postato un meme con Giorgia Meloni dicendo: necessaria un'ordinanza restrittiva. Dunque insomma, un atteggiamento che è già stato bollato come da bullo, perdonate il gioco di parole, ad esempio da Carlo Calenda. Insomma, un weekend di ordinaria follia, per citare un gran bel film americano. Partiamo dal racconto dell'Independence Day alla Trump nel servizio di Michele Ceci.
3: Buongiorno Francesco, buon lunedì. Donald Trump ha sfidato persino il meteo. Colpa del caldo estremo che ha costretto migliaia di persone ad aspettare in fila sotto i 39 gradi il suo atteso discorso per l'Independence Day. Con la prospettiva di un repentino e imminente temporale estivo, le autorità avevano dato disposizione di evacuare il National Mall, il lungo viale monumentale di Washington che porta al Campidoglio. Ma il tycoon non ha voluto sentire ragioni. Parlerò anche a costo di iniziare alle 2 del mattino. E in effetti, l'emergenza rientra rapidamente e verso le 23 ora locale il presidente prende la parola. Il discorso, in proverbiale stile trumpiano, è un comizio rivolto all'America maga e contiene però un occhiolino a quella repubblicana tradizionalista spaventata dalla recente ascesa di Mamdani e dei mamdaniani nel Partito Democratico. Il comunismo è l'esatto opposto di vita, libertà e ricerca della felicità. È come un cancro. L'America non sarà mai un paese comunista. Dalla minaccia comunista alla rievocazione di un'America eccezionalista che per Trump coincide con la sua stessa presidenza. La Repubblica Americana è uno dei più grandi compimenti della storia umana, è la casa delle libertà e questa bandiera è la bandiera della più straordinaria, eccezionale e incredibile nazione che sia mai esistita. Nel suo speech Trump riannoda il passato con il presente, fa sfilare i veterani del D-Day, ma cita anche un suo predecessore diverso dai soliti menzionati come Theodore Roosevelt e poi rinnova sperticati elogi per il suo Save America Act, il decreto che obbligherebbe gli elettori a dimostrare di avere la cittadinanza americana per registrarsi alle operazioni di voto. Ma difende anche gli interventi in Iran e in Venezuela. Li abbiamo spazzati via. Stavamo lasciando terreno a Cina e Russia e adesso li comandiamo a passi da gigante. E poi poche parole sulle conquiste americane, a partire naturalmente dall'avventura spaziale. Andremo anche su Marte, ha detto Trump. A pochi mesi dalle midterm, impopolare come non mai, non resta al tycoon che scommettere su messaggi patriottici, pur rivendicando di rappresentare solo una parte dell'America. La campagna elettorale si preannuncia molto frizzante. A te la linea, Francesco.
0: Grazie, dunque a Michele Ceci, allora un ultimo appunto sul grande fine settimana di Donald Trump, perché il tema di questi giorni inevitabilmente tornerà a essere quello del rapporto con gli alleati, il grande vertice annuale della NATO. In tal senso dobbiamo probabilmente leggere l'ultima mossa, se così si può definire, social, l'attacco a Giorgia Meloni, il segno che con un certo tipo di ex alleati Donald Trump non vuole avere nulla a che fare, gliene piacciono di nuovi. Ad esempio il presidente americano intende contattare Putin dopo l'incontro che avrà mercoledì ad Ankara con Zelensky a margine proprio del vertice annuale della NATO, una mossa che rientra negli sforzi americani per provare a chiudere il conflitto in Ucraina, partito a febbraio del 2022 con l'invasione ai danni di Kiev. Da quanto trapela, sabato Trump ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa. Ricordiamo che aveva promesso di chiuderla in 24 ore dopo la sua elezione, si era forse lasciato un po' prendere la mano e poi, come dire, nel frattempo ha trovato tutta una serie di altri conflitti da risolvere, alcuni li ha pure fatti come partire lui, ecco, per tenersi occupato, e dunque ci darà parecchio da commentare Donald Trump. Poi tra poco apriamo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti, torneremo anche, lo dicevo in apertura, ma lo richiamo, ai temi sportivi di questa mattinata, perché proprio in America, tra Stati Uniti e Messico, si è disputata una folle notte di calcio mondiale. La Norvegia che si è presa lo scalpo illustre del Brasile di Ancelotti, che però ha incassato già la conferma della Federcalcio brasiliana per il futuro, e poi, insomma, poche ore fa in realtà l'Inghilterra ha vinto la battaglia della Azteca contro il Messico 3-2, non senza sofferenza, strappando proprio il quarto di finale contro i norvegesi. E allora noi che facciamo? Ripartiamo dalla musica e poi partiamo con i nostri ospiti, visto che l'Inghilterra ha vinto, andiamo su un'istituzione britannica, Sir Paul McCartney, questa è Come Inside.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con il racconto della giornata del fine settimana, ma in qualche modo la proiezione anche sui prossimi giorni. Partiamo dallo scenario internazionale e allora in collegamento con noi Marco Di Lido del CESI, grazie per essere con noi, buongiorno. Non sento Marco Di Lido, ma lo andiamo a recuperare e intanto vado anche a illustrarvi un altro tema del weekend di cui parleremo tra pochissimo, perché in clima di profondo lutto e commozione sono iniziati, ma non sono ancora finiti, i grandi funerali della guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi israeliani all'inizio del conflitto in Medio Oriente, i giorni del dolore, ma con un grande giallo, perché il figlio Mojtaba Khamenei non è presente e apre evidentemente a scenari che vanno tutti valutati, insomma, sulle possibilità di quello che sta accadendo nel paese. Dovremo avere adesso con noi Marco Di Lido, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ecco, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Ecco, insomma, grande protagonista del fine settimana, dicevamo, Donald Trump. Peraltro, proprio partivo dai funerali di Khamenei, tra la folla appelli all'uccisione di Donald Trump, ovviamente nella propaganda del regime, ma in quello che può essere un po' il sentore della parte più radicale, ecco, della politica iraniana. Trump che però si prepara anche a vivere da grande protagonista il vertice della NATO, pronto ad attaccare tutti gli ex alleati, non ha risparmiato nella serata italiana neppure Giorgia Meloni. Insomma, l'Independence Day e il weekend dell'indipendenza è diventato, e non avevamo dubbi, una grande vetrina politica.
1: Beh, indubbiamente doveva essere così, e queste tendenze tendono ad estremizzarsi quando si parla di Donald Trump. Un Donald Trump che ha nella comunicazione aggressiva il suo cavallo di battaglia, che contestualmente raccoglie poco in politica estera, e questa scarsa raccolta ha bisogno di essere compensata con una narrativa e con una comunicazione aggressiva che deve riempire vuoti. Però ecco, questo gioco rischia di essere fine a se stesso e soprattutto di non avere alcun ritorno elettorale consistente.
0: Ecco, tutto questo mentre partirei proprio dall'Iran. Sono giornate particolari, diciamo, all'interno del già complesso schema di questo conflitto. I funerali di Khamenei, da un lato l'assenza di Mojtaba, anche se insomma si sono aggiunti poi al rito collettivo di commiato, che è una cosa peraltro piuttosto lunga in Iran, Mustafa Massoud e Meisa.

0: Khamenei, tre figli del leader martire della Repubblica Islamica, che invece non si erano visti nei giorni precedenti. Dall'altro, come dire, questo che dovrebbe essere un momento, una fase anche di cordoglio, tra virgolette, di silenzio delle armi, come peraltro voluto dal cessate il fuoco, rischia di diventare una miccia per la parte più radicale iraniana nel rinsaldare i dettami del regime, la guerra santa contro l'Occidente e gli Stati Uniti. Sono un, come dire, è una notizia politica questa, non è solo un funerale.
1: No, assolutamente sì, è una notizia politica, lo sarebbe stato in qualsiasi caso, lo diventa ancora di più per i tempi che viviamo. La parte più radicale della politica iraniana non aveva certo bisogno della manipolazione mediatica, del rito funebre per battersi il petto, tra virgolette, vittoriosa. Già il memorandum presentato agli Stati Uniti e, diciamo, accordato con gli Stati Uniti era una dimostrazione di forza importante, però, come giustamente sottolineava lei, i riti collettivi certe volte pesano molto di più dei freddi pezzi di carta diplomatici, servono anche a rinsaldare il rapporto con la popolazione e a pesare gli equilibri di forza. Il funerale ha questo scopo, ha anche lo scopo di dimostrare agli oppositori che il regime è ancora forte, però non è una dimostrazione completa, perché laddove l'erede designato, la guida suprema, non si presenta, partono delle speculazioni che hanno un che di legittimità, cioè sul fatto che non stia bene o che addirittura le ferite riportate durante questa guerra non lo rendano in grado di guidare il paese. E questa poi è tutta un'altra partita che vedremo nei mesi che seguiranno.
0: Eh sì, in un momento in cui sono ovviamente speculazioni, perché sappiamo poco di quello che realmente accade in Iran per questioni, come dire, evidenti. Però ecco, l'impressione è che in un momento in cui il simbolismo per il regime è così importante, l'immagine, ecco, di un leader magari menomato, questa è, come dire, una delle versioni che sono state diffuse anche nei mesi precedenti, in realtà a queste giornate, sarebbe quasi peggio, ecco, dell'annunciarne forse la scomparsa. Insomma, possiamo attenderci qualcosa, credi, nelle prossime ore, anche perché i funerali non sono terminati, sono una specie di viaggio santo che coinvolge anche l'Iraq, insomma è quasi un momento di simile quasi al conclave, ecco, per il Vaticano, c'è quasi la necessità, morta una guida suprema, di farne un'altra, perché ce n'è una, come dire, latitante.
1: Beh, diciamo che le sorprese sono il sale della vita e delle relazioni internazionali, però in questo caso lo spirito calcolatore del clero iraniano, secondo me, lascerà pochi margini. Magari un videomessaggio, un audiomessaggio, ma non più di questo.
0: Chiuderei al volo, sfruttando la tua presenza, su un commento su quelle che sono le ultime notizie sul fronte ucraino, dove la guerra si è intensificata negli ultimi giorni, in realtà da una parte e dall'altra del confine, con Donald Trump che sta provando, da quello che trapela telefonicamente, a risolvere il famoso conflitto che aveva promesso di risolvere in 24 ore. Siamo anche qui in una settimana importante, o sono le solite schermaglie?
1: No, diciamo che Donald Trump prova a inserirsi nuovamente nel dossier della guerra russo-ucraina per ragioni di immagine, in concomitanza con il summit NATO di Ankara, ma le parti sono ancora lontanissime, quindi al di là della volontà americana di essere una terza parte efficace, né Kiev né Mosca in questo momento hanno un'esigenza immediata di porre fine ai combattimenti, soprattutto Mosca, che vive forse la fase più difficile della guerra degli ultimi mesi, quindi ecco, con le proprie città bombardate e colpite, l'emergenza carburanti, che è un problema serio e da non sottovalutare per i governanti del Cremlino.
0: È chiaro, vedremo, anche perché l'incontro, insomma, ad Ankara diventerà il grande tema, e sappiamo già, insomma, prima che inizi, chi sarà il grande protagonista. Ringrazio Marco Di Lido per essere stato con noi, ovviamente una buona giornata e una buona settimana. Fin qui, dicevamo, pochi successi internazionali di The Donald e un grande successo nella capacità di influenzare invece la politica sportiva dei mondiali di calcio. Tra poco ne parliamo, è successo qualcosa che per carità non ha nulla a che vedere con conflitti e dunque molto meno importante, ma è abbastanza assurdo l'intervento di un presidente durante un mondiale di calcio, nel cuore di un mondiale di calcio da lui stesso organizzato peraltro, alla fine di questa lunga giornata che trascorreremo insieme. Toccherà proprio agli Stati Uniti, ma saranno le 2 di notte ad affrontare il Belgio ai mondiali. E allora ci fermiamo per qualche istante, tra poco la seconda parte del timone con tantissimo da dire, da commentare. Vi aspettiamo, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia. Garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno. Sulle vele dell'informazione.
5: E allora eccoci ancora insieme, 6:33 qui al timone. Io sono Francesco Massardo, ancora una buona giornata sulle frequenze di Giornale Radio, dove la mattina inizia un po' prima che altrove. La regia è di Peter Bescape, andiamo avanti insieme fino alle 7 e ripartiamo in questa seconda parte dalle notizie calcistiche, non solo, che arrivano dai mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada. Insomma, l'Italia non ha avuto proprio tanta fortuna, non è andata ai mondiali come sapete, ma ha rischiato di averci mandato il mostro che non atteneva altro che divorare il mondiale. Erling Haaland, il centravanti della Norvegia, si è preso una squadra che raramente partecipava ai mondiali sulle spalle e la sta trascinando fino in fondo, e ieri sera ha battuto il Brasile, giunto ormai alla schizofrenia per l'ennesima eliminazione ai mondiali per la squadra, che la nazionale che ne ha vinti più di chiunque altro. 2-1 con cui i norvegesi vanno ai quarti di finale, affronteranno l'Inghilterra di Harry Kane, che nella notte ha vendicato la maledizione dell'Azteca di Città del Messico, eliminando i padroni di casa messicani con un 3-2 con i fuochi d'artificio. Ma la vera notizia che arriva dai mondiali è una notizia che è abbastanza del clamoroso e che risale a ieri sera, quando la FIFA ha comunicato di aver sospeso la squalifica del calciatore statunitense Folarin Balogun, che giovedì è stato espulso in maniera abbastanza controversa durante la partita dei mondiali tra Stati Uniti e Bosnia, vinta peraltro dagli States. Certamente un'espulsione, come dire, contestabile, ma quante ce ne sono state, ecco, nella storia del calcio. Per la prima volta invece la FIFA, che organizza i mondiali, ha deciso di ribaltarla con una decisione assolutamente irrituale, che, come ha rivelato il New York Times, nasce da una telefonata di Donald Trump, niente meno che dal padrone di casa, al suo grande amico Gianni Infantino, il presidente della FIFA. E infatti Trump ha immediatamente ringraziato la FIFA sul suo social Truth per aver fatto quel che era giusto, aver posto rimedio a una grande ingiustizia. Ecco, è una notizia che ha indignato la federazione belga, che ovviamente proteste, si dice, completamente scioccata da una decisione che crea peraltro un precedente evidentemente molto contestabile, ed è la prova provante, ecco, come dire, che ormai la FIFA è un'organizzazione totalmente asservita a Donald Trump, e con gli Stati Uniti ancora in gioco ai mondiali, ecco, non resta che sperare che finisca qui, e credo, come dire, che a maggior ragione buona parte del mondo tiferà per il Belgio, ecco, nella partita di questa notte, anche per provare a fare un po' di giustizia. Sicuramente a supportare il Belgio dovrebbe esserci Giorgia Meloni, attaccata ancora una volta da The Donald, nonostante tutti gli sforzi, ecco, per partecipare il più possibile ai festeggiamenti dell'Independence Day. Il meme che sta facendo il giro dei social, tra poco torniamo a raccontarvelo, ma intanto ripartiamo dalla musica e poi con i servizi della nostra redazione procediamo al timone. Intanto In the Morning, questo è Chorale.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone, ancora ben ritrovati all'ascolto. Ripartiamo dai servizi della nostra redazione e torniamo a parlare anche del conflitto russo-ucraino, in cui nel weekend si è inserito, diciamo, anche il tema legato alla Polonia. Cresce infatti la tensione anche lungo il fianco orientale della NATO. Mosca alza i toni contro Varsavia, la cui intelligence teme possibili provocazioni russe, mentre Kiev denuncia una nuova offensiva di disinformazione del Cremlino per minare proprio le relazioni con la Polonia. Il servizio è del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Francesco. La guerra in Ucraina rischia di allargare ancora il proprio raggio di azione. Mosca ha infatti lanciato un duro avvertimento alla Polonia, accusandola di produrre droni destinati all'Ucraina e invitandola a riflettere sulla propria sicurezza. Un messaggio che a Varsavia viene letto come una minaccia diretta. L'intelligence polacca ritiene concreto il rischio che la Russia possa preparare nei prossimi mesi una provocazione militare, attacchi con droni o con missili contro infrastrutture strategiche, oppure un'incursione limitata nell'area del corridoio dei Suvalki o dell'enclave di Kaliningrad, da presentare poi come un semplice incidente, mettendo così alla prova la capacità di risposta della NATO. Parallelamente, Kiev denuncia una campagna di guerra ibrida. Secondo le autorità ucraine, l'FSB starebbe preparando documenti falsi e operazioni di disinformazione per alimentare le tensioni storiche tra Polonia e Ucraina, in particolare sulla strage della Volinia durante la Seconda Guerra Mondiale, un tema già tornato al centro del dibattito dopo le recenti frizioni tra Varsavia e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sul piano militare, intanto, emergono dati pesanti per Mosca. Secondo il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali, dall'inizio dell'invasione le perdite russe avrebbero raggiunto circa 1,4 milioni tra morti e feriti gravi, di cui 450.000 morti. Nella prima metà del 2026 il rapporto delle perdite sarebbe arrivato a 8 soldati russi per ogni ucraino, anche grazie all'impiego massiccio dei droni da parte di Kiev. È in questo contesto che molti osservatori leggono il crescente nervosismo del Cremlino. Mentre il conflitto continua a logorare le forze russe, aumentano le pressioni militari, diplomatiche e informative nei confronti dei paesi che sostengono l'Ucraina, a partire proprio dalla Polonia. A te la linea, Francesco.
0: Grazie al nostro Matteo Respinti. Allora apriamo anche la pagina politica e ovviamente la apriamo andando a ricapitolare le sensazioni del weekend e le proiezioni di questi primi giorni di settimana nel servizio di Marco Trombetta.
2: Buongiorno, Giorgia Meloni prepara il vertice NATO di questa settimana in Turchia ad Ankara. Al centro dell'incontro l'Ucraina e le spese militari. La Premier conferma gli impegni per la difesa al 2,8% del PIL, che potrebbero crescere nei prossimi anni al 3,5%. Trump chiede ai paesi NATO di arrivare al 5% nel 2030. Sempre Meloni poi commenta i dati sul turismo che vede l'Italia leader in Europa, un risultato che premia il lavoro di squadra tra governo ed imprese, le parole della Presidente del Consiglio. E partiti nella maggioranza, Fratelli d'Italia conferma i risultati positivi su crescita e occupazione ed attacca la sinistra sulla patrimoniale. La Lega spinge sulla sicurezza, riprendendosi il campo occupato da Vannacci. Sbarchi meno 60% e 40% in più di arresti dei cosiddetti Maranza, dichiara Molinari, che parla anche di provvedimenti sulla remigrazione. Le opposizioni, il Partito Democratico promette battaglia sulla legge elettorale, i Dem puntano il dito anche contro la sanità pubblica e il caro carburanti tornato sopra i 2 euro. I 5S annunciano la chiusura del programma, la presentazione a Milano a settembre. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E allora grazie al nostro Marco Trombetta. Dunque apriamo la nostra pagina politica, che lega oggi i temi interni a quelli internazionali nel segno dei rapporti diciamo tra Italia e Stati Uniti, visto che l'allarme è alto, avete sentito, sui Maranza. Il re dei Maranza, Donald Trump, è tornato all'attacco di Giorgia Meloni nella notte italiana, diciamo, su Truth. Il tycoon ha postato quello che dobbiamo chiamare un meme, diciamo un meme per dirla all'americana, americana con la presidenza del Consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo, riprendendo dunque quella narrativa per cui Meloni, sapete, gli avrebbe chiesto con insistenza una foto, un'amicizia che Donald Trump non ha nessuna intenzione di concedere. Arrivano le reazioni politiche, tra i primi Carlo Calenda, che dice: Donald Trump è un bullo ignobile da quattro soldi, piena solidarietà alla presidente del Consiglio. Ma il tema ovviamente non è soltanto dei meme sui social, ma diventa politico. In collegamento con noi Alessandro Ceci, intanto benvenuto, buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno, buon inizio di settimana a voi.
0: Ecco, come dire, questa volta potrebbe non essere il classico colpo di scena alla Trump. C'è un summit in vista in cui i rapporti di nuovo tra Stati Uniti alleati o ex alleati verranno ridisegnati all'interno della NATO, e Donald Trump mette in chiaro che lui amici sostanzialmente all'interno della NATO ne ha ben pochi, e l'Italia sicuramente non fa parte di questi. Dobbiamo interpretare così, poi sulla forma si può discutere.
3: Ma intanto la NATO è stata costituita dopo la Seconda Guerra Mondiale, non è più la stessa oggettivamente, sia nei rapporti tra partner, sia nei rapporti, diciamo, delle relazioni interne. Bisognerebbe fare una nuova NATO in cui l'Europa parlasse con una voce sola. Questo sarebbe già un discorso totalmente diverso. Per esempio, questa rincorsa alle spese militari che viene fatta dai singoli stati con bilanci totalmente differenti. È chiaro che gli americani spendono di più, ma il bilancio degli Stati Uniti d'America è, diciamo, dimensionalmente totalmente diverso, per esempio, a quello dell'Italia, no? Allora bisognerebbe che ci fossero degli interlocutori totalmente nuovi, e quindi la riforma della NATO è nelle cose, ma destabilizzando la NATO non è che si favorisce una pace internazionale, anzi si toglie di mezzo un interlocutore che protegge anche nazioni che non sono integrate nel contesto cosiddetto occidentale, per esempio la Turchia, che è uno degli stati che fa parte della NATO. La verità è che Trump destabilizza nelle dichiarazioni ma non nei fatti. La cosa che mi impressiona più di tutto è questo: tutti noi guardiamo dalla mattina alla sera le dichiarazioni di Trump, no? Ma nessuno controlla quanti soldi ha fatto Trump da quando è presidente americano ad oggi. In realtà credo che ci sia una strategia di distrazione di massa utilizzando le dichiarazioni per non far controllare i bilanci personali della famiglia Trump.
0: Ecco, come dire, questo fa un po' rivedere, ecco, la frase uscita forse un po' male a Calenda, che parla di un bullo da quattro soldi, ma intendeva evidentemente in maniera metaforica. Il punto però è anche quello che ne veniamo da un weekend, se vogliamo, anche simbolico, no? L'Independence Day, i grandi festeggiamenti in America, ma un po' in tutto l'Occidente, ecco, per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, che erano sembrati, come dire, arrivare quasi, credo, agli occhi di alcuni alleati come manna dal cielo, l'opportunità per ribadire, per rinsaldare il rapporto con gli Stati Uniti, ecco, come dire, tutto cancellato nel giro di poche ore, perché insomma l'Italia ha preso una posizione chiara al riguardo, ma è stata, come dire, smentita poi dai fatti.
3: Sì, ma noi dobbiamo ragionare con calma sulle dichiarazioni bullo, non bullo. Non si diventa presidente degli Stati Uniti d'America con un atteggiamento personalistico. Dietro la presidenza degli Stati Uniti d'America c'è un'organizzazione, ci sono schieramenti, interessi, aziende, imprese, cioè è un'attività. Diventare presidente degli Stati Uniti d'America, certo, non è un gioco. Allora è chiaro che se il presidente degli Stati Uniti d'America è così insistente nella sua destabilizzazione, nella sua volontà di ogni giorno avanzare una dichiarazione che poi raccoglie tutti i media, c'è una strategia dietro, no? Ci deve essere una strategia dietro, una razionalità del comportamento di Trump, altrimenti il suo ruolo sarebbe stato già destrutturato, avvilito, distrutto dagli stessi americani. C'è evidentemente una strategia dietro il comportamento di Trump, è l'unica strategia plausibile è quella che ho sempre ribadito da tanto tempo anche in queste interviste, che il Presidente degli Stati Uniti d'America sa perfettamente che lui non sarà rieletto per la terza volta. Questo è il dato principale, lui lo sa, ha perso la possibilità di essere, di cambiare la Costituzione, e la perderà di più dopo le elezioni di midterm e non potrà essere eletto. Quindi il suo orientamento politico nell'azione politica, nel processo decisionale, nella comunicazione, non è quello a cui noi siamo abituati, un presidente che fa politica per il suo Stato, è quello di un imprenditore che cerca di coprire le operazioni economiche sue personali e della sua famiglia relativamente utilizzando le relazioni internazionali e utilizzando il ruolo dell'America nel mondo. E allora noi non dovremmo guardare tanto le dichiarazioni quanto, diciamo, il bilancio effettivo di ciò che è stato prodotto in questi anni. E se noi andiamo a guardare il bilancio effettivo di ciò che è stato prodotto in questi anni, ci accorgeremo che il Presidente degli Stati Uniti d'America e la sua famiglia hanno incassato circa 5.000 miliardi di euro, di dollari, di utili nelle operazioni che hanno fatto. E se noi verifichiamo con chi le hanno fatte, capiamo anche il senso del sistema delle relazioni americane di questo periodo. Questo è il mio ragionamento.
0: Chiarissimo, va interpretato, come dire, evidentemente in questo modo anche, immagino, la posizione di Trump, ecco, sul conflitto in Medio Oriente. Ti chiedo veramente in conclusione, dobbiamo leggere con questa luce anche le sue ultime mosse rispetto al conflitto in Ucraina? Perché è un po' paradossale, l'unico tema che tra virgolette metterebbe d'accordo molti ex alleati, ormai li chiamo, della NATO, sarebbe una maggiore durezza, diciamo, nei confronti di Putin, però su questo Donald Trump propone una via diversa.
3: No, ma dal punto di vista di Trump, io ragiono dal punto di vista di Trump, il conflitto in Ucraina era finalizzato alla gestione delle cosiddette terre rare. No, inizialmente, poi dopo ha capito che questa cosa era impossibile e quindi si è un po' estraniato da questo. Il conflitto in Iran era un, chiamiamolo tra virgolette, un favore che veniva fatto ad Israele per ottenere in cambio Gaza. Questa era l'ipotesi, tant'è vero che Israele, questo è un altro dato a cui bisognerebbe guardare, invece vedo che non si discute. Israele che cosa ha fatto? Appena Trump ha imposto una pace al Libano per poter chiudere gli accordi in Iran, ha ripreso ad attaccare Gaza, quasi come per dire: guardate che se tu non mi
0: gli accordi erano chiari,
3: la grande Israele, io mi riprendo Gaza. Concludo con questo: Cicerone diceva una cosa intelligente per le scienze sociali, che era questa qua: l'eloquenza dei fatti, i fatti parlano, non le dichiarazioni. Allora noi dovremmo controllare i fatti piuttosto che seguire le dichiarazioni che distraggono i media e tutti quanti noi da un'analisi concreta.
0: Eh sì, è un insegnamento credo sempre valido, chissà cosa avrebbe detto Cicerone di Donald Trump. Grazie ad Alessandro Ceci per essere stato con noi anche questa mattina. Andiamo verso la conclusione di questa puntata del Timone, che ovviamente si conclude come ogni giorno con la presentazione di un libro, con l'intervista agli autori. E allora abbiamo con noi Alfredo De Massis, che insieme ad Emanuela Rondi, Vittoria Magrelli e Josip Kotlar ha scritto il libro La famiglia imprenditoriale, scelta responsabilità e strumenti per costruire il futuro attraverso le generazioni. Insomma, un tentativo di dare anche un cambio di prospettiva, credo, per meglio capire che cos'è intanto un'impresa familiare e cercare di capire, ecco, come può funzionare al meglio. Intanto Alfredo De Massis in collegamento con noi, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti. Esattamente. L'impresa familiare è un'impresa alle cui spalle vi è una famiglia che ha da un lato l'abilità, il potere di controllarne la visione e dall'altro la volontà di tramandare il business attraverso le generazioni. Parliamo di una tipologia di impresa che rappresenta l'85% del nostro tessuto produttivo, quindi è davvero l'ossatura del nostro sistema imprenditoriale. E questo libro, come lei correttamente diceva, offre un cambio di prospettiva, perché offre in un momento storico in cui, come sappiamo, molte delle nostre imprese familiari stanno fronteggiando varie sfide probabilmente la più importante è quella del passaggio generazionale, offre una prospettiva differente, una prospettiva in cui il monito è quello di mettere la famiglia al centro di tutto, più che l'impresa, e questo libro offre un modello nuovo che noi chiamiamo la galassia della famiglia imprenditoriale, che è un modello in base al quale fondamentalmente il monito che noi facciamo agli imprenditori italiani e non italiani è quello di sostanzialmente capire che gestire bene un'azienda è importante, sì, ma se vogliamo davvero creare prosperità attraverso le generazioni, probabilmente la sola gestione aziendale non basta. E quindi il libro offre una serie di strumenti per utilizzare vari tipi di capitali e di risorse all'interno dell'impresa, dal capitale storico e tradizionale, ad esempio attraverso musei d'impresa, al capitale sociale attraverso fondazioni, al capitale finanziario e socio-motivo attraverso family office, academy, quindi offre una disamina dei diversi pianeti che esistono all'interno della galassia di una delle tante famiglie imprenditoriali italiane, proponendo esempi, proponendo strumenti, proponendo approcci differenti che nascono da un lato dalla ricerca scientifica di noi autori e dall'altro anche dalle attività pratiche che abbiamo svolto sul campo, avendo avuto la fortuna di lavorare fianco a fianco con molte delle famiglie imprenditoriali del nostro paese, soprattutto quelle multigenerazionali.
0: Ah sì, perché peraltro non mancano anche in un paese che ha tante anche piccole e medie imprese, ma in realtà grandi dinastie anche all'interno del mondo delle grandi aziende, ed è effettivamente un lavoro che unisce la teoria con la parte più empirica. Posso chiederle che cosa prova quando sente grandi imprenditori, e capita spesso dire noi siamo come una famiglia, che lo si intende, come dire, sempre in maniera positiva, in realtà evidentemente è una frase che poi deve essere, come dire, seguita dai fatti.
4: Assolutamente sì, come dice lei, innanzitutto l'Italia è un paese che esprime tantissime tra le imprese più longeve e quindi più antiche al mondo, abbiamo infatti anche un'associazione delle imprese storiche, una dei marchi storici. Detto questo, cosa si prova? Quando si sente parlare di famiglia all'interno di un'impresa, si prova da un lato, chiaramente si prova una grande sensazione di positiva, io direi, legata al fatto che chiaramente avere la famiglia significa avere anche emozioni positive come l'amore, ma avere una famiglia significa anche avere emozioni negative, come l'invidia, come l'odio, e quindi diciamo la cosa più importante è quella di creare le condizioni affinché all'interno dell'impresa familiare non si affermi il nepotismo, che chiaramente rappresenta sempre un rischio, ma invece attraverso delle logiche, degli approcci e degli strumenti di buona gestione, di buona governance e anche di buona proprietà, o meglio direi di proprietà responsabile, invece si può fare in modo che un'impresa familiare sia ben gestita, e la ricerca scientifica in maniera estremamente chiara fa vedere che quando un'impresa familiare ben gestita o ben governata sovraperforma rispetto alle proprie controparti non familiari. È chiaro che
0: questo è, credo, il grande tema, no? La interrompo solo per un secondo sul tema proprio del nepotismo, al di là dell'aspetto, come dire, etico ed estetico che può far storcere il naso, soprattutto quando, come dire, magari alcuni meriti vengono scavalcati, sì, ecco, da preferenze di tipo familiare. C'è però, come dire, nell'assetto familiare un plus che altre aziende non hanno, se sfruttato nel modo giusto, per quella che è la vostra esperienza, ovviamente.
4: Assolutamente sì, uno dei grandi plus è questo orientamento di lunghissimo periodo, questo orientamento transgenerazionale. Uno dei vari imprenditori che ho intervistato recentemente per un articolo scientifico, peraltro, che poi è stato anche fondamento di questo libro, mi disse che poi è il produttore famoso di matite tedesco, il Faber-Castell del Mittelstand tedesco, mi disse: professore, noi oggi quando facciamo investimenti stiamo facendo investimenti i cui benefici non arriveranno neanche ai miei nipoti, saranno probabilmente i figli dei miei nipoti che inizieranno a beneficiarne. Questo è l'orientamento di lunghissimo termine, quindi questa capacità di voler tramandare, questa volontà di voler tramandare il business attraverso le generazioni. Poi ce ne sono tanti altri. Un altro grande elemento positivo, comunque caratteristico, è la presenza di quello che io chiamo il capitale socio-emotivo. Il capitale socio-emotivo è un capitale affettivo di natura non finanziaria ed è il capitale che una famiglia imprenditoriale persegue quando la famiglia raggiunge, persegue obiettivi di natura familiare non economica, come ad esempio l'obiettivo di mantenere alta la reputazione della famiglia in un territorio, certo, o l'obiettivo di mantenere armonia in famiglia, o l'obiettivo di mantenere una forte identità tra famiglia e impresa. Ecco, quando la famiglia raggiunge, persegue questo tipo di obiettivi, accumula questo capitale socio-emotivo, e questo capitale socio-emotivo molto spesso spiega perché in un'impresa familiare le scelte che vengono fatte sono diverse e non sempre seguono il criterio della razionalità economica. Studi scientifici condotti da me o da altri colleghi fanno anche vedere che, ad esempio, non so se prendiamo la pandemia Covid, no, spiegano anche perché le imprese familiari sono state più resilienti delle non familiari.
0: Certo, questo è stato un banco di prova, come dire, che forse ci saremmo risparmiati, però che credo sia stato molto interessante da un punto di vista scientifico. È un bel viaggio, devo dire, sociale, economico, ma anche storico, se vogliamo, perché è l'impresa di famiglia, poi dai tempi dell'impero romano, diciamo, è questione più che mai umana. L'ha scritto questo libro, che lo ricordo ancora, si chiama La famiglia imprenditoriale, scelte, responsabilità e strumenti per costruire il futuro attraverso le generazioni. L'ha scritto Alfredo De Massis insieme a Emanuele Rondi, Vittoria Magrelli e Josip Kotla. Grazie per essere stato con noi e avercelo raccontato e averci portato così verso davvero la chiusura di questa puntata del Timone. Domani ovviamente torna in conduzione il direttore Daniele Biacchezzi. Noi ci sentiamo però questa sera dalle 20 alle 21 per l'edizione serale per commentare insieme la giornata. Io adesso vi lascio all'attimo fuggente con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Ringrazio la redazione, la squadra del Timone e ovviamente Peter Best Scappe in regia. Da Francesco Massardo per ora è tutto, passate una buona giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7. Ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che, col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
11: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
12: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
13: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Stop al genocidio.
17: Parole e idee possono cambiare il mondo.
18: Qui c'è uno che chiama le armi.
19: Lo senti l'odore?
20: Cosa?
21: Che cos'è? Diesel.
19: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
22: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
23: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
24: Fagli vedere chi sei.
25: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
26: Averego, sei democratico?
25: Padre di un figlio assassinato.
26: Oh! Dico, sei democratico?
25: Marito di una moglie uccisa.
26: Sei democratico?
27: E allora me la fa parlare, Bill.
25: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
28: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
29: Buonasera! Abbiamo gente furiosa.
30: Signor. Guardi, io lavoro con l'attuale maggioranza. Parlavo del piano casa. Mi è spiaciuto che i parlamentari Vannacci abbiano votato contro il piano casa, perché il piano la casa non è di destra o di sinistra, sovranista, europeista. Se io ho 60.000 case popolari vuote, ho i soldi per rimetterle a posto, le voglio rimettere a posto e riassegnarle alle famiglie che ne hanno bisogno, perché votare contro?
31: Buongiorno! Lunedì 6 luglio 2026, Santa Maria Goretti. E ricordate, la vita è come un libro, ma non è già scritto. Siamo noi a scriverlo. Ciao!
32: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. A Milano un altro caso, un gambiano coltellate a uno fuori dai bar. Telese, chi era questo? Uno di quelli che ci deve pagare le pensioni? Uno di quelli che ci raccoglie le fragoline nel bosco? Oppure sarà già diventato un povero matto perché non siamo stati in grado di integrarlo, poverino. Questi ci levano anche il sangue. Ringraziamo la sinistra che ci ha riempito di questa gente. Grazie. Se ne poteva fare anche a meno. Buona giornata a tutti. Jonathan.
33: E allora sveglia dormiente, sveglia, perché ne accadono di tutti i colori. È arrivata in attesa, tardiva, alle 11 di sera ieri notte, una bastonata sulla faccia di Giorgia Meloni da parte di Donald Trump, uno sfregio uno sfregio, un meme in cui c'è uno scatto della Meloni che guarda ammirata, con un'espressione ammirata, forse un fotogramma, Donald Trump quasi rapita, e sotto c'è scritto semplicemente ordine restrittivo, come per dire che la Meloni è una stalker. Ma la cosa incredibile è che tutti i giornali riportano questa frase, ordine restrittivo, qualcuno pubblica questa foto e nessuno la spiega. La sparata di Trump, dice il Corriere, ma mi vuoi dire perché, che cosa significa? E siccome si parla ancora dei soldi, siccome il vero tema è che l'Italia sta faticando, sta sputando l'anima, il povero Crosetto sta impazzendo per arrivare al 2,8, quando voi sapete che è richiesto il 5% del PIL, questa bastonata, questa umiliazione vuole anche dire pagate di più, italiani di merda. Quanto è matto quest'uomo, ma quanto però bisogna dire che è colpevole averlo considerato una speranza, una possibilità. Bene, oggi è il 6 luglio, una giornata di questa splendida e tropicale estate, e io voglio farvi sentire una cosa, così ci tiriamo un po' su.

Rovazzi, Arisa e il redivivo Nino D'Angelo hanno composta una di quelle canzonette che si preparano ad essere o sognano di essere un inno estivo. E allora, mentre il mitico Peter Bescapè, comandante Bescapè detto l'Alpino, ci fa sentire i Foo Fighters, entriamo nell'estate e raccontiamo qualcosa.

0: da Amalfi, ed è uno di quegli angoli d'Italia che ti fanno pensare com'è pazzesca l'Italia. È una piccola fetta di territorio raggiungibile per secoli solo dal mare, ed è la quarta bandiera sulla nostra bandiera della Marina, che contiene le quattro repubbliche. La più piccola, la più illuminata, era una democrazia di ottimati e aveva un quartiere amministrativo bellissimo, dove c'è un duomo stupendo, andatelo a vedere, un presepe. E poi aveva una splendida zona residenziale. Ecco, adesso questa zona che si chiama Trani e che prima non si poteva accedere, è connessa alla terra, pensate, insieme ad Amalfi, per via di una strada costruita da Gioacchino Murat, il generale Napoleone, che arrivò a governare Napoli, fece tantissime cose e connesse anche questo territorio. Amalfi fu distrutta dalle dominazioni straniere, ma è rimasta così, come Atlantide, come un mito. E allora voi dite, cosa c'entra? Niente, questa canzonetta colta, divertente, spiritosa, che unisce bene i tre talenti così diversi fra di loro, è un omaggio a questo luogo da cinema americano, il talento di Mr. Ripley, ed è anche un modo per ricordarci la storia. Ecco, l'estate non è solo un ritornello, è anche un frammento di storia. Allora, la costiera promossa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ma ovviamente anche cose più serie da dire. Dunque, dicevamo che i soldi non ci sono. Sarà il tormentone da qui alle elezioni provare a nascondere che non ci sono i soldi, perché non riusciamo a questo esoso impegno che ci viene imposto dagli Stati Uniti. E poi c'è una precipitazione nei rapporti fra la Polonia e la Russia, una battuta dei putiniani, Peskov, che dice: pensate alla vostra sicurezza. In realtà si sta incattivendo l'ultima fase, se così si può dire, della guerra, perché entrambi i contendenti sono stanchi, perché la Russia è sotto attacco con i droni, ma allo stesso tempo ha conquistato metri nel Donbass, e questa è una di quelle condizioni in cui può accadere tutto, sia che c'è un'escalation, sia che si trova un accordo. Dunque i russi dicono ai polacchi: state a court, non ci passate le armi. Mosca avverte la Polonia, dice Corriere della Sera, rifletta sulla sua sicurezza.
1: E queste a te continuano a non sembrare delle minacce, toc toc.
0: Sono delle minacce, ma io non ho capito, se tu stai passando dei super missili al mio nemico e io ti dico stai attento, non esagerare, non dargli le armi, sì, fa parte della guerra, direi. Non mi pare che sia ci vogliono invadere, stanno dicendo ai polacchi: non intromettetevi in questo conflitto.
1: E stanno dicendo una cosa curiosa: dopo 4 anni che i polacchi, tutti gli europei e gli occidentali in questo conflitto si sono in maniera palese, assolutamente cristallina e limpida, assolutamente immessi, perché abbiamo fornito armi e aiuti di ogni genere, e adesso cominciano a minacciare. Curioso che succeda dopo 4 anni, è curioso non leggere quelle minacce come per l'appunto delle minacce che dobbiamo mettere alle persone.
0: Ma perché le armi che sono fornite, se ti ricordi, a voi broccoloni che credete alle favole, abbiamo detto vengono fornite solo armi difensive, e adesso via via gli alleati volenterosi, o come li vogliamo chiamare, forniscono armi sempre più offensive, sempre più potenti, quindi se è una guerra di una parte della NATO contro la Russia, la Russia minaccia quelli che ritiene che siano i suoi nemici, ma non c'è una connotazione di merito. Solo tu e i cazzoncelli della propaganda ve la potete
1: avere. Adesso,
0: è una
1: adesso c'è un nuovo fatto. Un nuovo concetto invece, che la parte della
0: invece
1: NATO.
0: Discutiamo Carlo, questa cosa dell'ordine restrittivo. Ma hai visto che siccome
1: allora,
0: la foto
1: della Madonna
0: adorante sembra che stia guardando Gesù. Io all'inizio pensavo fosse tarocca, ma nessuno spiega che vuol dire ordine restrittivo. Ma come cazzo si fanno i giornali ora? È veramente incredibile.
1: Allora,
0: la foto della
1: Madonna
0: adorante sembra che stia guardando Gesù. Io all'inizio pensavo fosse tarocca, ma nessuno spiega che vuol dire ordine restrittivo. Ma come cazzo si fanno i giornali ora? È veramente incredibile. Dice forse c'è un'allusione sessista.

0: un po' complessa da indagare. Intanto, vabbè, parliamo del fotogramma prima di tutto. Il fotogramma è un fotogramma rubato, sicuramente esisteranno un sacco di microframe anche tra me e te, di te che mi guardi con uno sguardo che sembra adorante, che in realtà è solo un l'inizio di uno sguardo di natura diversa.
1: Va bene, ma spiegalo, no? Cioè, Repubblica, vabbè, è arrivato stanotte. Un ordine restrittivo, un meme... per, diciamo qual è l'allusione,
0: spieghiamo che cos'è l'ordine restrittivo negli
1: Trump,
0: Stati Uniti,
1: se no non si
0: chiama,
1: spiega.
0: Esatto,
1: Trump,
0: questo magari è più
1: dicendo...
0: utile, si chiama restraining order, o protective order, ed è un provvedimento che generalmente un giudice impone o emette nei confronti di una persona e che dice non avvicinarti, non contattare, non molestare. Si fa nei confronti degli stalker, nei confronti dei molestatori di natura sessuale molto molto spesso, e dunque si impedisce alla persona di avvicinarsi a quell'altra con un ordine restrittivo emesso per l'appunto dal giudice quando nei casi di molestie. Quindi Trump sta dicendo che questa tizia è una molestatrice seriale, una stalker che lo ha disturbato, poveretto. Certo che comunque, detto da uno condannato ripetutamente per violenza sessuale e per molestie nei confronti delle donne, risulta abbastanza bizzarro, non trovi? Molto, molto bizzarro. Ma Trump, e di oggi ne parleremo a lungo, caro Luca, perché oggi possiamo finalmente, visto che ieri non eravamo in onda insieme, parlare di che cosa è successo in questo 4 luglio, un 4 luglio particolarmente divisivo, un anniversario che sarebbe dovuto essere una specie di grande festa per tutto il popolo americano e anche per i loro storici amici e, diciamo così, cugini e collaterale, come è tutto ed era tutto l'Occidente. È stato invece un 4 luglio di grande tensione per le contrapposizioni all'interno degli Stati Uniti. La società è in una crisi profondissima e grande tensione perché il presidente Trump non ha certo scelto una modalità serena e rapacificatrice per unire gli americani. Una bella analisi è stata fatta a In Onda da Maurizio Molinari, ve la faccio ascoltare.
2: L'America che festeggia i suoi 250 anni è un'America segnata da due populismi. A 10 anni dalla prima vittoria di Trump alla Casa Bianca, che portò il populismo a conquistare il Partito Repubblicano, e 10 anni dopo non c'è dubbio che Trump è riuscito a trasformare l'identità del Partito Repubblicano in qualcosa di completamente diverso da quello che era il partito di Bush, di Reagan, di Cheney. Ma 10 anni dopo il Partito Democratico è dove era il Partito Repubblicano allora, perché come giustamente prima stavate dicendo, il protagonista è Mamdani, i suoi socialisti contro la proprietà privata, a favore dell'immigrazione clandestina, contestano i valori dell'America tradizionale.
0: E continua. Il neo di nuovo direttore editoriale della stampa e del gruppo SAI, Maurizio Molinari.
2: Contestano il Partito Democratico, lo sfidano apertamente.
3: Sono contro la proprietà privata, però poveri.
2: Beh, insomma,
3: solo per delle tasse.
4: Ha tassato le seconde case sopra i 5 milioni di dollari.
2: Diciamo così, le proposte di Mamdani economiche per la città di New York sono state rifiutate e bocciate dalla governatrice dello Stato, perché improponibili da un punto di vista fiscale. Il punto è che l'ideologia che guida Mamdani è, per sua stessa definizione, un'ideologia socialista, che però, attenzione, perché si sta affermando dentro il Partito Democratico, non solamente a New York ma anche in Colorado, anche nell'America profonda. Dunque Mamdani sta iniziando a fare quello che Trump fece 10 anni fa, Mamdani fra i democratici come allora Trump fra i repubblicani. Dunque non c'è più un solo populismo in America, ma ce ne sono due. E questa sfida diretta li rafforza entrambi, perché la realtà vera è che tutti gli avversari repubblicani di Trump vengono spazzati via, le primarie in corso lo dicono, così come all'interno del Partito Democratico le stelle sono tutti questi seguaci, uomini e donne, di Mamdani.

0: Quindi la realtà vera è che 250 anni dal primo Independence Day, l'America, e questo è il titolo, è la terra di due populismi.
1: E mi sembra, come sempre, che l'analisi di Molinari sia particolarmente intelligente.
2: Allora,
1: due populismi, a te è sembrato un po' moderato quello di Mandani.
2: Io sono con Mandani. Ma quale populismo? Ha messo una tassa sulle case di Manhattan sopra i 3 milioni. Ha fatto bene. Deve massacrarli questi. Costano allora. 200. Un signore, il proprietario, sì, non so quale Newco, che ha comprato una casa da 243 milioni di euro, ha scritto una lettera a Mandani per protestare. Ma va a morire ammazzato, dai.
1: Allora, a parte che quello andrà a morire ammazzato sicuramente dopo che ce l'hai mandato e che l'ha ascoltato, sopra i 5 milioni di euro costa a New York, un altro po' anche un garage, e non solo, sono tasse che sono talmente risultate, talmente
2: bene,
1: improponibili. Va bene, ho capito che volete che marcino tutti,
2: ma no,
1: con la casacca blu, però non funziona così nel resto del mondo. Ce l'avete
2: ma
1: già
2: 243 milioni di euro
1: di Stalingrado,
2: e scrivi una lettera, hai comprato una casa da 243 milioni di euro e non vuoi pagare la tassina, ma vattene a fanculo,
1: e ti lamenti di una tassazione che non era prevista quando hai fatto i tuoi calcoli di 2, di 3 o di 4 tassina o tassetta. Però giustamente le persone,
2: ma stiamo parlando di un uomo che possiede,
1: che debbono pagare, ma non devi prendere
2: 150 appartamenti nel mondo, e no, prendo, sì, ma
1: non devi prendere i conti di una persona,
2: perché,
1: caro Luca,
2: perché New York è questo paradosso: avere la più alta quotazione immobiliare del mondo e questi arpagoni avidi, infami, che manco vogliono contribuire alla metropolitana. Ma io ti esproprio tutto, santo Dio. Altro, troppo moderato Mandani.
1: Ecco, se tu fossi sindaco di New York le cose di sicuro sarebbero diverse.
2: No, no, farei quello che ha fatto lui. Ma tu mi devi dire,
1: quel senso,
2: però... No, tu mi devi dire se un arpagone miliardario che possiede 40 appartamenti nel mondo può o no pagare una patrimoniale. Me lo devi dire, ma deve pagare col sangue proprio.
1: Ma allora, non so se a te faccia piacere che le persone paghino col sangue, deve essere una specie di desiderio vampiresco.
2: No, ma allora sì, contro le
1: vabbè,
2: tasse.
1: Vabbè, però un attimo, già non ti si sente, già non ti si sente.
2: Sei
1: ti
2: più
1: dico
2: coerente.
1: Non è la questione. Come sempre, andare a prendere un esempio di quello più stronzo di tutti che non vuole pagare le tasse ed è uno straricone, non serve a comprendere il fenomeno invece di una tassazione orizzontale imposta.
2: Non vogliono
1: non
2: nessuno di loro pagare le tasse.
1: Non a patrimoni, neanche tu le vuoi pagare, neanche io, nessuno vuole pagare le tasse, le paghiamo tutti perché è nostro dovere, ma nessuno fa piacere.
2: Loro la paghino. Chi
1: anche
2: può
1: noi
2: paghi.
1: Possiamo, ognuno può pagare le tasse in relazione e in proporzione al suo reddito, e per
2: bene,
1: tutti sono una spesa molto rilevante e molto fastidiosa, perché preferirebbe ciascuno tenersi quei soldi per andare a fare altro, è normale.
2: Ma
1: le
2: non
1: paghiamo,
2: ce ne frega
1: perché siamo
2: cosa
1: dei cittadini,
2: vorrebbe fare uno
1: dei cittadini scrupolosi, però a me, neanche a me me ne frega di quello
2: se
1: che vuoi dire tu sopra le altre
2: scusa,
1: persone
2: su questo. Se
1: scusami,
2: hai potuto
1: però,
2: spendere 250
1: Luca,
2: milioni di dollari per una casa, puoi pagare la patrimoniale.
1: Tu continui a parlare di questo signore perché ti è comodo per affermare una tesi abbastanza
2: aberrante.
1: Ma no, perché
2: aberrante. Tu difendi uno così.
1: No, io non lo difendo, non lo difendo affatto. Io vorrei che tu sapessi che cosa io penso, ma non potrai mai saperlo finché continui a non ascoltare e a parlare da solo e a bofonchiarti addosso e
2: ma
1: dentro.
2: Ma
1: non figlio caro. No, non sto frignando, ti sto insegnando un po' come si fa a parlare con le persone, le si ascolta che cosa hanno detto, così magari, forse, a volte le si capisce pure. Allora, non è la questione di questo signore che evidentemente è l'esempio migliore che esiste per far comprendere che i ricconi devono pagare le tasse, cosa per la quale tutti siamo d'accordo, d'accordo anche i ricconi, che non sono diversi dai poveretti. È l'effetto. E qual è l'effetto? Il primo effetto è che la governatrice democratica del tuo Stato ti dice che quelle tasse non possono essere imposte. Il secondo è che quei soldi in cassa non ce li metti perché i ricconi si sono trasferiti e si stanno trasferendo tutti in massa in Florida. Quindi l'effetto è che hai fatto un populismo, cioè hai enunciato,
2: sì,
1: un principio molto bello e non hai portato una lira nelle casse di New York. Figurati, questo è quello che succede.
2: Questa è una cazzata che dite voi per difendere la ricchezza e il privilegio. perché se Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, hai capito di chi stiamo parlando? Se ne vuole andare da New York, non se ne può andare.
1: Se ne può andare, tant'è che se ne è andato, trasferisce la residenza e si tiene un domicilio.
2: Uno che succhia il sangue tranquillamente, prende e paga. Prende e paga. Se Jeff Bezos non vuole pagare per la sua seconda casa, prende e paga, perché non se ne può andare a New York. Capito? Il ricatto che uno come Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, non può pagare per l'attichetto, e non ce ne frega una cippa, perché non se ne può andare. Quindi
1: e così riemerge
2: usare quei soldi per avere una metropolitana che funziona,
1: che non ti contiene,
2: abbassare le tasse a chi è in periferia. Io voglio sapere se tu difendi Jeff Bezos e Jamie Dimon, mi devi dire se veramente stai facendo una battaglia per il CEO di JP Morgan.
1: Mi sembra curioso che tu abbia un cervello così poveramente binario. O di
2: questo
1: qui, o
2: cretino
1: di lì, o voti tu o voti me, o il bianco o il nero, non è così.
2: Tu
1: non funzionano così
2: lo
1: le cose, caro Luca,
2: per non pagare. Infatti, vedi la sciocchezza che tu hai detto, l'ha detta Dimon: se alzi le tasse New York si svuota, ma questi non possono andarsene, ci fanno gli affaracci loro a New York, quindi pagano, bene che paghino, bene. I ricchi
1: è il tuo antico vizietto, è il vostro antico
2: sì,
1: vizietto, anche i ricchi piangano,
2: sì.
1: Paghino,
2: sorridere.
1: È andata sempre benissimo, ed è stata sempre un'operazione di grande successo, avuto sempre un grande successo.
2: Vedremo che solta, intanto ci fa la metropolitana che funziona per i poveri, per chi lavora e chi fa la ricchezza. Anche Bezos, anche questo miserabile di Bezos ha scritto contro Mandani. Ma io voglio sapere veramente se tu vuoi fare il paggetto di Bezos. Cioè, hai sentito?
1: Io vorrei fare davvero, vedi, la differenza tra me e te è che a te bastano le bandiere da sventolare in piazza e poi andare in trattoria. A me servono le cose efficaci, cioè a me servirebbe davvero poter fare una metropolitana più efficace, con maggiori ingressi pubblici. Maggiori ingressi non si realizzano.
2: Non dire cazzate,
1: in quella maniera non le percepisci, non dirle tu.
2: Siete quelli che difendono
1: le goccioline,
2: il privilegio dei succhiasangue. Quindi bene ha fatto Mandani e siamo contenti che Bezos si sia arrabbiato e gli abbia scritto.
1: E sono contento che tu sia contento. Io adesso, in ossequio al sistema capitalistico, ti faccio uno sberleffo e mando la pubblicità.
3: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Stanco della routine?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next,
5: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione è più difficile questa mattina in A4, dove per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. Traffico in aumento attorno a Milano con i soliti incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In A22 code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, code anche in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Caro Luca, sai che questa notte ho fatto un bellissimo sogno? Ho sognato la tua trasmissione in onda. Comunque complimenti per la vostra trasmissione con il tuo co-conduttore Aprile. E come ospiti due giornalisti di centrodestra e uno storico di centrodestra. Peccato che rimarrà solo un sogno, caro Luca, perché come al solito, fate le vostre trasmissioni, ve la cantate e ve la suonate tra di voi. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
7: In una guerra, chiunque entri in collaborazione con uno dei due stati che si fanno la guerra, diventi automaticamente un nemico e una minaccia per lo stato opposto. Quindi, cioè, non mi sembra niente di, cioè, non mi sembra così strana sta cosa. Cioè, questa non è una guerra che la Russia sta combattendo, che l'abbia cominciata lei, i motivi per cui la cioè, sono cose che ormai non voglio più, di cui non voglio più neanche parlare, perché è tutto chiaro a tutti come sono andate le cose. Sono otto anni prima che cominciasse la guerra che sta cosa era in ballo. E comunque, cioè, se una nazione collabora con un'altra nazione per fare la guerra a una terza nazione, c'è poco da dire. La nazione che fa guerra, la nazione opposta, per la nazione opposta tu sei un nemico. Punto, finito, c'è altro da dire. La Russia sta combattendo una guerra contro l'Ucraina, la Polonia appoggia l'Ucraina e la Polonia diventa nemica della Russia. Cioè, non vedo qual è il problema. Diciamo che ci sono nemici dell'America che non hanno neanche fatto niente contro l'America, solamente per una questione economica, di business, eccetera, l'America decide di fare il culo a chiunque. Quindi voglio dire, io non voglio giustificare una guerra, non voglio giustificare nessuno, però la legge dovrebbe essere uguale per tutti. La guerra non dovrebbe esistere, punto, né per motivi economici, di business, eccetera, né per nessun altro motivo.
8: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Allora, questo mondiale è farlocco e vi spiego pure il motivo, e nessuno ne parla, questo è il bello. Un giocatore degli Stati Uniti, un giocatore degli USA è stato squalificato, è stato espulso, squalificato, doveva scontare la giornata di squalifica nella prossima partita. Beh, che è successo? Che la FIFA, in bandino, ha revocato la squalifica rimandandolo in un'altra giornata. Cioè, signori, e Trump ufficialmente ringrazia la FIFA. Che mondiale è? Cioè, vi rendete conto? Cioè, hanno stravolto una regola del calcio solo perché? Perché questo qua è un amico di Trump. Una vergogna assoluta, è Farlock. E poi voglio dire una cosa: c'ho proprio piacere che uscite il Brasile. E adesso deve uscire pure la Francia. Fanculo, deve essere. La finale dovrebbe essere Norvegia-Marocco.
9: Buongiorno, sì, Luca, sono con te. Che paghino questi ricconi, parassiti. Si mettono i soldi in tasca e non vogliono contribuire al benessere della società. E poi si lamentano. Oh, la sicurezza! No, no, no, paga la polizia, la paghi tu. Oppure si fanno l'esercito personale. Non va bene. Che se ne vadano dalle città. Ok, vediamo cosa succede, vediamo che dinamica si innesca. Il trucco è mettere delle tasse che non li convincano così tanto, che non li portino a stressarsi così tanto ad andarsene. Quindi bisogna testare il sistema. Via! Ciao Roberto da Amsterdam.
10: E rieccoci, 7.40, Luca Telese, Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente. Caro Luca, ti arriva l'aiuto dall'estrema destra.
11: Bene. No, ma mi ha chiamato Bezos, ha detto che è contento che ti mette Amazon Prime gratis. È contento che gli hai leccato il culo.
10: Come sei rozzo nelle tue argomentazioni, sei proprio scadente, fatelo dire con amicizia e con affetto, sei scadente.
11: Quando è costretto a vendere il suo appartamentino da 240 milioni di dollari ti paga il pizzo.
10: Forse la società si amministra meglio se si riesce a comprendere come e dove prendere denari per le spese comuni e non essendo accecati e avere gli occhi insanguinati dall'invidia sociale, che è una cosa che purtroppo
11: sei
10: vi fa
11: a
10: male.
11: New York,
10: vi
11: nella
10: fa malissimo.
11: No, invece qui tengo il punto perché voglio capire se sei pacato, se sei provocatore o che. Ti chiami Jamie Dimon, sei l'amministratore delegato della più grande banca d'affari del mondo, hai speso 250 milioni di dollari per una casa, ne possiedi altre 23 e cacchi il cazzo, ma paga! No, tu non puoi difendere il privilegio di un super miliardario che può spendere 250 milioni di dollari per una casa e non vuole pagare. Paga,
10: è sempre,
11: pago io il condominio,
10: sempre.
11: Pago io l'IMU, pago io l'IRPEF, pago l'IVA, può pagare pure l'amministratore delegato di JP Morgan, hai capito? È assurdo che tu ti senta così genuflesso da dover difendere i ricconi, ma proprio quelli.
10: Allora, intanto il problema riguarda le idee e l'efficacia e non le questioni personali, non c'è nessuno genuflesso, non penso che neanche tu sia genuflesso di fronte alle masse col forcone, anche se sembra che il forcone stamattina l'ha impugnato. Si tratta di comprendere davvero che cosa succede. Ora, analizzare un fenomeno del genere pensando che i ricchi
11: a New
10: York.
11: Basta.
10: E continui da solo. Ma te lo giuro io, ma ti assicuro che continui proprio da solo.
11: Ma come puoi difendere uno così?
10: Ma come puoi continuare a interrompere le persone a dire che difendono? Ma pagheranno, ma sai quanto pagheranno già di tasse con questa maledetta idea populista dell'andare a affrontare le cose senza capire un accidente, che paghino, che soffrano, hanno 23
11: ma
10: appartamenti, l'ha pagato
11: guadagna,
10: tanto. Ma
11: sai quanto guadagna? 2,4 miliardi di dollari.
10: E chissà quanto paga di tasse. Tu lo sai quanto ha pagato di tasse?
11: Ma sì, paghi per la casa, fai il giornalista
10: per una volta nella tua vita, di quanto ha pagato di tasse lui in percentuale e in valore assoluto. Parla di dati, non parlare di emozioni, parla di notizie, porca d'una miseria per una volta, parla di notizie.
11: È buono, ma proprio vanno difesi questi ricconi.
10: Ma che difesa dei ricconi, ma difesa della verità e dell'intelligenza.
11: 43 milioni di dollari. Lo stipendio è 43 milioni di dollari. Ti sembra una cosa, uno stipendio per cui si deve ragionare se può pagare o no la tassa sull'IMU, sull'immondizia? Non lo so. Ma di che parliamo? 43
10: milioni di dollari.
11: Affronta in una maniera
10: populista e superficiale. A me non me ne frega niente. A me dispiace per te. A me dispiace vedere un'intelligenza come la tua buttata al macero.
11: È la città più ricca del mondo. è il luogo, il patrimonio immobiliare, sarebbe come se lo Sheikh Altani, che ora sta comprando la villa della Certosa, dicesse non pago l'IMU al consorzio della Costa
10: Smeralda. No, sarebbe come se all'improvviso come se all'improvviso gli dicessero: siccome tu hai comprato la villa Certosa e paga l'IMU quanto la villa accanto, cioè al non so quanto, facciamo al 5%, va bene? Perché può essere il 10, il 7, l'8, non lo so e non mi interessa. Tu adesso, siccome sei lo Sheikh Altani, anziché pagarla all'8% come tutti gli altri, in base ovviamente paga, al valore, paga, cioè paga, molto più alto paga, degli altri, Sheikh, lo paghi al 40%, perché se lo Sheikh, ebbene, io sono invidioso e io sto crepando di invidia per quello che tu hai e che io non ho avuto e non avrò mai. Questo è il ragionamento che c'è alla base, è che fa una certa
11: invidia,
10: paura.
11: Ma dopodiché
10: allora dai un attimo, goccioline stamattina, su. Dopodiché quest'uomo che guarda, quest'uomo che
11: guadagna
10: non è l'oggetto
11: di dollari al giorno. Aspetta,
10: quest'uomo non è l'oggetto.
11: Di una parola.
10: Non è.
11: Vabbè. Sì, è l'oggetto.
10: Non è l'oggetto.
11: Allora, in
10: tu continui a parlare di questo.
11: Lui ha guadagnato $1,000 in questi 30 secondi che tu traccheggi difendendolo e tu stai difendendo questo tipo,
10: senti,
11: di gente.
10: Senti, ascolta, traccheggi tu respirando e non ti devi permettere
11: quando,
10: assolutamente di essere scortese, hai capito,
11: 300,
10: Luca?
11: Ma quando una casa costa 300 milioni di dollari non ci stanno il ceto medio, la middle class e gli infermieri, ci stanno quelli che possono pagare, quelli che possono pagare paghino, chiaro e semplice, ti è arrivato il concetto?
10: Sì,
11: e la cosa bella è che non se ne possono andare. Altri $1,000, abbiamo parlato 2 minuti, altri $1,000 ha guadagnato. Difendilo, povero Diamond.
10: Ma sai cosa faccio? Faccio molto più semplicemente, non sto a parlare con un ossesso insanguinato che vuole riportare le casacche di Mao Zedong all'interno del mondo. Fatelo per conto tuo, insieme ai populismi. Ti stanno dicendo un'altra questione che prescinde da questa, che è quella delle notizie che un giornalista dovrebbe cercare e dovrebbe affrontare. Ti stanno dicendo che ogni volta che questo esperimento si è provato, che vada testato, come ha detto il novello Wyszynski da Amsterdam, che vada testato e si vedrà che questo sistema non produce un aumento nelle casse del fisco, non lo produce. Dopodiché rifatelo per la 50ª volta con anche i ricchi piangano e le foto delle barche.
11: A New York
10: non
11: si è mai provato. Da New York
10: bene,
11: non se ne possono andare.
10: Bene,
11: e stiamo
10: io sono
11: parlando
10: serenissimo.
11: Di ricchezze spaventose.
10: Se tu avessi studiato non poco, non molto, ma almeno poco, sapresti che già una parte rilevante di residenti di New York ha spostato la propria residenza in Florida.
11: Sì.
10: Dopodiché non cambia niente. A me, figurati se me ne frega qualcosa a me, semplicemente cerco di analizzare un fenomeno sociale e di comprenderlo.
11: Ma vedi che sbagli.
10: Per
11: hai
10: te
11: detto
10: quello
11: una
10: che
11: cosa
10: è importante.
11: Sbagliata. Hai detto una cosa sbagliata,
10: detto,
11: la tassa è
10: scusami, ufficio delle cose
11: case.
10: Giuste.
11: Quindi non può aver spostato la residenza, perché non è la residenza. Quindi o vendi la seconda casa nella grande mela oppure paghi, e per fortuna pagano. Sei diventato il tirapiedi di Jeff Bezos, è ridicolo. Capisci?
10: No, sei ridicolo tu nelle tue argomentazioni e ti farò vedere esattamente come la tassa sulla seconda casa si evita e si elude serenamente spostando il centro degli interessi altrove e lasciando quell'aumento
11: la
10: di tasse sopra i 3 milioni di dollari, ti ripeto, è un garage, ad essere semplicemente una simbolo che serve ad alimentare l'opposto populismo, come ti ha detto nel tuo infinito silenzio ieri sera Maurizio Molinari nella tua trasmissione.
11: Bene.
10: Fine.

0: E invece tornerei
1: perché adesso ha guadagnato altri $2,000.
0: Ma per te è un problema che la gente guadagni molto, per me invece è del tutto irrilevante.
1: No,
0: pensa un po' tu, cerco di guadagnarmi
1: contento,
0: onestamente il mio, figurati se
1: ma
0: mi preoccupo
1: se io
0: di quello che guadagnano gli altri.
1: Se io guadagnassi 350 milioni di dollari all'anno, non avrei nessun problema a pagare l'IMU, capito?
0: Questi bene, l'hanno capito abili, tutti, insomma, si può cambiare argomento.
1: Devono pagare.
0: Si può, sembriamo in una trasmissione, in un confronto politico, cosa che non è, perché io non faccio politica, non so se tu la voglia fare, io non la faccio, quindi non trascinarmi per i capelli. Davo delle notizie, cosa che a te oramai sembra una pratica assolutamente strana e bizzarra, e andiamo a parlare di quello che invece ci ha suggerito con molta attenzione, quello sì, alle notizie, il nostro Gennaro Dascalea, perché adesso la FIFA ha mostrato totalmente quanto sia piegata ai voleri del presidente Trump. Avrai sentito la notizia ovviamente ovunque, ne ha parlato adesso Gennaro, però che cosa è successo? Ce lo leggiamo dalla cronaca di Massimiliano Nerozzi, l'inviato del Corriere della Sera ad Atlanta. Con un giorno di ritardo, ma il regalone per i 250 anni degli Stati Uniti è arrivato. La FIFA ha affettuosamente e scandalosamente congelato la squalifica automatica, dopo il rosso con la Bosnia, di Folarin Balogun, il bomber degli States, 3 gol, che sarà dunque in campo per gli ottavi di finale contro il Belgio nella notte tra lunedì e martedì a Seattle, saranno le 2 del mattino in Italia. Donald Trump, sul suo social Truth, ha ringraziato Thank you FIFA per aver fatto ciò che era giusto, cancellando una grande ingiustizia. Del resto, secondo il New York Times, era stato lo stesso presidente a chiamare il numero uno della FIFA, l'amico Gianni Infantino, qualche giorno fa. Chiesto, fatto. Rispolverando l'articolo 27 del codice disciplinare, una sorta di messa alla prova, i giudici hanno sospeso lo stop che verrà condonato in assenza di altre sanzioni nel prossimo anno. Sbalordita, la Federcalcio Reale belga, che per tutelare i diritti legittimi di tutte le squadre e il fair play sta valutando tutte le possibili opzioni. Di certo è un caso da pericolosa giurisprudenza, visto che la norma viene applicata raramente, anzi quasi mai, ed era stata scomodata giusto per abbonare 2 giornate a Cristiano Ronaldo a novembre, consentendogli di giocare subito al Mondiale. Un amico alla FIFA fa comodo, uno alla Casa Bianca, anche di più. Un'ingiustizia che secondo il Belgio non ha alcun fondamento normativo. L'articolo 66.4 dello stesso codice disciplinare prevede chiaramente la squalifica automatica, idem l'articolo 10.5 del regolamento della Coppa del Mondo. L'arcicolare FIFA distribuito ai partecipanti è ciò che viene ricordato in tutte le riunioni di coordinamento prima di ogni partita. E così il trampone è andato su Infantino, dimostra un livello di corruzione e di strane amicizie, non trovi?
1: Corruzione, dici?
0: Beh, insomma, la squalifica è automatica.
1: La chiami corruzione o l'esercizio
0: sì.
1: del potere?
0: No, la chiamo la corruzione fa parte dell'esercizio del potere, un esercizio del potere contro le regole e contro il fair play, in questo caso trattandosi di questioni sportive, ma è sicuramente un episodio di grave corruzione, al di là del fatto che poi siano passati o meno dollari, che è una cosa che interessa poco, è sicuramente passato un credito tra Infantino e Donald Trump, e questo sì, io la chiamo serenamente corruzione.
1: E allora viva Gennaro che ce lo ha spiegato, denunciato.
0: Grazie al nostro Gennaro e alle nostre voci. Allora ascoltiamo un po' di voci.
2: Buongiorno Giovanni Radio, Gerry Milanista da Milano, buongiorno ragazzi, buongiorno. Non sono in silenzio stampa, è che è stagione piena per me e faccio molta fatica anche soltanto ad ascoltarvi in questo periodo dell'anno. Ho guardato una cosa e ho avuto un'illuminazione, un'immagine. Niente, domani mattina ci svegliamo e la prima notizia che può dare il timone è che l'Europa ha invaso gli Stati Uniti. Se stanotte il Belgio elimina gli Stati Uniti, ragazzi, praticamente sono rimaste soltanto le nazioni europee più il Marocco e l'Argentina. chissà cosa ne penserà Trump. Ciao ragazzi, vi voglio bene, dai che invadiamo gli Stati Uniti col calcio. È un vero peccato che non ci siamo come nazione, eh? Si sarebbe proprio incazzato il trampone. Ciao ragazzi, allegre allegre, sempre forza Milan, andate piano, portatevi sempre dietro una bottiglietta d'acqua, perché l'acqua calda disseta uguale all'acqua fredda. Ciao ciao.
3: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardate, io quando sento uno scatto rubato, l'attimo colto per speculare. No, no, qui ci sono i video, ci sono i proclami della Meloni con il premio Nobel, il fatto che noi dobbiamo ringraziare Trump, ma lo ringrazi lei. Lei le ginocchiere le ha davvero, le ha sempre avute. Quindi quello non è uno scatto rubato, è la normale postura della Meloni. Ma qual è il problema? Il problema è che adesso l'Europa ci guarda con sospetto, perché noi tante volte, mentre Trump ci insultava, andavamo a strizzargli l'occhio. E quindi ci guarda con sospetto. E Trump ci ha scaricati. L'ha scaricata. Perché Trump, secondo me, sta guardando altrove. Ovvero, potrebbe guardare Vannacci. Ma come fa Vannacci ad aprire tutti questi centri, tutte queste nuove sedi? Da chi arrivano tutti questi soldi? Forse da Bannon? Può darsi. Quindi la Meloni per Trump non è più cavallo vincente, non è più cavallo di Troia. Questa è la realtà. E lei è disperata, ve lo dico io, perché lei ideologicamente è uguale a lui. Solo che adesso si trova così, scaricata. Quindi non è lo scatto rubato, è la realtà. Poi lui è un cafone, perché non può trattare un capo di Stato in questo modo. Lui è un pazzo. Però lui ha un disegno e il disegno non è la Meloni. Ciao ciao!
4: Buongiorno, secondo me la ragione per cui Putin oggi dichiara che chi è con l'Ucraina è contro la Russia, che è un qualcosa di molto ovvio, ma perché lo fa oggi e non l'ha fatto negli ultimi anni? Perché lui trae forza dallo scollamento che c'ha la NATO con gli Stati Uniti. Quindi se oggi deve dire una parola in più contro gli europei, lo fa giocando sul fatto delle dichiarazioni di Trump. Inoltre non ho sentito nulla da Jonathan sul buon Trumpone, o anche oggi che sbeffeggia la Meloni un giorno sì e l'altro pure, il buon Trumpone rimane il suo idolo. E in ultimo volevo ricordare sempre a Jonathan che tutti gli immigrati che sono qui in Italia ci sono grazie alla legge Bossi-Fini, altro che sinistra.
0: E sai cosa ti faccio ascoltare adesso, visto la provocazione della nostra Silvana? Fiorenza Sarzanini, proprio nella tua trasmissione ieri a In Onda, in cui cerca di spiegare per quale motivo Trump ce l'ha così tanto con la Meloni. Ascoltala. Anzi,
5: è abbastanza prevedibile, perché poi gli altri che arrivano per quanto riguarda gli europei sono comunque leader in scadenza, mentre Meloni è l'unica che agli occhi di Trump è ancora in sella e ancora al governo. Quindi comunque rompere questo nuovo patto che si è creato tra Meloni e gli altri leader europei mi sembra che sia l'obiettivo primario di Trump. Adesso bisognerà vedere appunto se già lì oppure dopo, come è successo durante l'ultimo vertice, Trump deciderà di attaccare. Io non credo assolutamente che Trump tornerà indietro, anzi c'è quasi una sorta di divertimento in questo suo marcare la distanza adesso con Meloni. Quale sia il suo obiettivo non lo so, lui dice sempre questa storia di Sigonella, che però chiaramente è un pretesto, perché evidentemente c'è qualcos'altro che lui si aspettava dal governo italiano e che il governo italiano o non ha potuto o non ha saputo dargli rispetto ai patti precedenti, perché al di là di Sigonella, che ripeto non può essere, anche perché molti aerei sono atterrati a Sigonella, lì c'è un problema con i dazi, c'è un problema di diciamo, rapporti pregressi che per Trump e Meloni erano idilliaci e che all'improvviso sono diventati appunto come due fidanzati che rompono su un tradimento, quindi mi sembra un po' più diciamo complesso. Una piccola...
0: E così Fiorenza Sarzani ha in onda ieri. Che cosa ci sia dietro lo scapremo di sicuro nelle prossime ore. Certo è che si approssima il vertice di Ankara. Beh, io penso che ci sia qualcosa che riguarda il vertice che si sta per aprire ad Ankara sulla NATO, che sarà un vertice particolarmente impegnativo e denso di contrapposizioni, e penso che Fiorenza Sarzanini abbia avuto una buona intuizione dicendo che la Meloni agli occhi di Trump è l'Europa, è l'unica salda al governo in Europa, dunque se si deve attaccare l'Europa si attacca il punto più saldo di quel continente. Sono assolutamente persuaso che sia una lettura che può trovare degli spazi e dell'intelligenza. Adesso Luca, però siamo arrivati all'ora del giornale radio, del giornale come lo chiami tu, lungo dell'ora tonda. Bene, allora tondo, se sei d'accordo, lungo. O tondo dell'ora lunga, ce l'ascoltiamo insieme e poi un po' di pubblicità e torniamo qui con le nostre chiacchierate, notizie e vai anche con Bezos, qualche intervista.
1: Vai da Bezos, mi raccomando.
0: Non ti dico dove devi andare tu, Luca, ma credo che te lo immagini.
6: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
9: Stanco della routine?
10: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
11: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
14: Sono le 8:02.
15: Giornale radio. News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra è iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
16: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
17: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
16: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
17: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in una moto è morto nello scontro con un camper.
16: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
15: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
8: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi in un momento in cui, tra l'altro, ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II? Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
18: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
20: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate. Per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
21: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
22: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Guido Baldi, coraggio, sostieniti da solo, ma noi ti capiamo. E buongiorno Luca Teresi, la democrazia funziona in maniera diversa, non è che qui non c'è Robin Hood, voglio dire, ognuno negli Stati Uniti paga delle tasse in proporzione a quello che guadagna, che percepisce e alle proprie ricchezze. Si tratta di un sindaco populista che non funziona e che non piace. Tra 5 anni New York sarà in difficoltà perché ha dei costi di gestione che lui con queste riforme non può assolutamente assolvere. Quindi questo è un idealista populista anacronistico, e chi l'ha votato se ne pente già. Quindi non capisco tutta questa diatriba. Quindi Guido Baldi, resisti e si cazzuto, tanto oggi le parolacce te le se le ha già dette. Ciao.
23: Buongiorno cari, dopo Ciccio Ingrassia adesso abbiamo Teresa Guido Baldi, che meraviglia!
24: Buongiorno Luca, sono Paolo dell'Arabia. Volevo farti una domanda, ma perché ti brucia lo stomaco quando la gente guadagna milioni di euro? Alla fine se li guadagnano perché se li sono meritati, non vedo questo tuo accanimento contro chi guadagna tanti soldi. È giusto che pagano le tasse come le pagano gli altri, perché devono pagare di più perché sono ricchi? Ciao.
25: Buongiorno, figlio. Ma i soldi vanno presi dove ci sono, in abbondanza, non sempre i soliti poveracci che pagano, che non hanno i soldi per mandare i figli a scuola, piuttosto.
26: Giuliano e Luca, buongiorno, mi sembrava di essere in casa Vianello. In ogni caso, ascoltare 20 minuti di New York, i milionari che parlano o non parlano, ha un certo interesse limitato nel popolo italiano, anzi nella parte popolo italiano che io vivo. E perché qua non si parla di milioni di euro, qua si parla che è difficile arrivare a fine mese con 1500 euro, 2000 euro al mese, e paghi tutto e lo paghi anche a tassazioni piuttosto alte, perché diciamo che il 33% ti viene detratto direttamente dal tuo pago. Ora, su 240 milioni per un appartamento, il 33% sarebbe una vita per diverse decine di persone, quindi facciamo un ragionamento su quello.
27: Rieccoci. Ma non c'è molto da discutere, c'è chi difende il privilegio, chi no. Io sono uno che guadagna bene, che paga un euro per ogni euro che guadagna, e penso che l'amministratore delegato di JP Morgan, la più grande banca d'affari del mondo, possa debba pagare. È semplice, come dice benissimo il nostro ascoltatore, i soldi vanno presi dove sono.
0: E se tu ascoltassi la saggezza dei nostri ascoltatori, capiresti che le questioni sono sempre di diversa complessità e che quelli lì che guadagnano molti soldi, le tasse le pagano ovviamente come gli altri, e le pagano un po' di più in termini assoluti e lo stesso in termini percentuali. Però diventa, come dicono davvero gli ascoltatori, una questione un po' noiosa mentre il mondo brucia. E stanotte è stata un'altra notte d'inferno dalle parti dell'Ucraina. C'è stato un nuovo attacco russo su Kiev, missili e droni hanno colpito la capitale stanotte, con il bilancio è ovviamente provvisorio.
27: Scusa, almeno prima di chiudere, ma che cosa c'è? Qual è la cosa che ti colpisce? Quant'è? In che cosa sarebbe esosa la tassa che mette Mandani? Cioè, in che cosa sarebbe insostenibile?
0: Io, vedi, non ho mai detto che sia né esosa né insostenibile. Ho fatto un altro ragionamento e ti ho detto che le tasse debbono essere imposte in maniera proporzionale, sì, per tutti nello stesso modo. E ti ho detto che dovrebbero le tasse in aumento dovrebbero essere.
27: Ma tu non sai neanche di quant'è la tassa di Mandani? mi pare di capire.
0: Però se non, se non si può parlare
27: sì, ma
0: probabilmente
27: che
0: è il caso
27: subito,
0: di parlare da altro.
27: Prima di andare a
0: googolare, no, io non rispondo subito, cambio la tassa
27: che contesti.
0: Siccome sono una persona educata e abbiamo un ospite, parlavo dell'Ucraina e continuo a parlare dell'attacco con 7 morti e 24 feriti e Reuters parla di bilancio.
27: Sì, ma abbiamo tutto il tempo per parlare
0: di edifici residenziali.
27: Ti sei informato
0: colpiti.
27: Ora su quant'è la tassa
0: e sul fronte
27: che
0: orientale, mentre tu prendi una camomilla, c'è la questione di Kostantinivka, perché Mosca sostiene di averla conquistata e Kiev lo nega. E allora ne parliamo con Ugo Poletti, che è qui con noi. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno carissimi, non litigate, dai, cosa posso dire per rincuorarvi?
0: Beh, insomma, tu che di litigi te ne intendi da quelle parti, potresti far vedere a Telese quali sono i danni delle bombe dei prepotenti. E va bene, allora cosa succede dalle vostre parti?
1: Ma allora, beh, quello che abbiamo visto e che si è ripetuto di nuovo l'ultima notte è la rappresaglia russa, che è un segnale che al Cremlino stanno passando un momento molto pesante. Perché? Perché ormai è cascato il velo, il velo di ipocrisia. I russi si stanno accorgendo che la guerra non sta andando bene, gli hanno venduto per 3 anni vittorie una dietro l'altra, ma si accorgono che è un bluff se poi ogni russo può col suo telefonino riprendere quelle che sono gli attacchi alle varie, e poi metterlo sui social. Sono vere e proprie rappresaglie. La cosa che l'abbiamo detto mille volte, ma lo ripetiamo, c'è una differenza tra distruggere una raffineria di petrolio e mettere in crisi quello che è il sistema logistico e carburanti, invece decidere di massacrare civili, 30 la scorsa settimana, per far vedere che sei più forti. Riguardo alle vittorie militari che continuano a vendere, qui io ne vedo tantissimi di report di esperti. Qui c'è la guerra che si sta portata sui media e sulle immagini e sulle bufale, perché continuano a mandare soldati in avanscoperta in territorio nemico, parlo dei russi, che tirano fuori delle bandiere, ma quando poi il territorio non è ancora sicuro. A Kostantinivka stanno combattendo, parte della città è ancora in mano agli ucraini. I russi si stanno lentamente conquistando la città, non è ancora loro, ma il problema è che continuano a presentare, anche quando l'avranno conquistata, sarà come le città precedenti. Bakhmut ci hanno messo un anno a prenderla, Pokrovsk un anno a prenderla. Poi non cambia la situazione del fronte, cioè non è Stalingrado, non sono quelle battaglie che cambiano. Hanno conquistato l'ennesimo paesino con gli chilometri quadrati strappati al nemico, città distrutte che gli rimangono in mano, però prese a carissimo prezzo. Ecco, questa è la situazione. La cosa, se volete, un po' strana, un po' divertente da raccontare: i militari russi sono sotto uno stress pesantissimo, parliamo dei generali, e devono dimostrare a Putin che stanno combinando qualcosa. Quindi, e a loro volta, dal generale al colonnello, al maggiore, fino al capitano, al tenente sul capo di battaglia, se non portano a casa un risultato, questo crea grossi problemi, chiaramente, perché ci sono punizioni e cose varie. Cosa fa? Succede che sono tutti motivati a mostrare risultati laddove non ci sono. Quindi i report fino al capo di battaglia sono quelli di acquisizione di villaggi che poi invece non hanno preso, e quindi si crea una differenza da quella che è la realtà e quella che è invece la rappresentazione russa. Però gli esperti militari che hanno a disposizione anche mappe satellitari queste cose le sanno.
0: Parallelamente c'è stato nella notte tra il 5 e il 6 un attacco dell'Ucraina nella Crimea, in una base militare russa, si chiama, cerco di pronunciarlo senza essere troppo ridicolo, Gvardinske. E lo Stato Maggiore ucraino dice che la base è utilizzata dall'aviazione russa per missioni di combattimento, logistica e manutenzione, quindi si attacca alla Crimea per cercare di minare la capacità operativa della Russia.
1: Sì, allora quello che è importante, come piace ripetere, non è l'attacco singolo, ma è, diciamo, tutta la strategia e il complesso delle azioni. Quello che sta succedendo in Crimea è interessante. La Crimea sta venendo attaccata regolarmente, quotidianamente, questo è l'ennesimo degli attacchi, ma soprattutto la Crimea sta per essere messa in ginocchio da un punto di vista proprio di rifornimenti di carburante. È sempre stato così, la Crimea è sempre stata vulnerabile perché è attaccata per un ponte su cui i russi non si azzardano più a far passare convogli militari, perché questo, se venissero colpiti, danneggerebbero il ponte. Usavano i traghetti, gli ucraini li erano colpiti tutti, usavano la strada che avevano costruito per collegare lungo invece la parte costiera vicino al fronte russo, anche gli ucraini la stanno attaccando. Sta avvenendo uno strangolamento economico della Crimea, tant'è che hanno costruito per collegare lungo invece la parte costiera vicino al fronte russo, anche gli ucraini la stanno attaccando. Sta avvenendo uno strangolamento economico della Crimea, tant'è che i russi hanno iniziato anche a ritirare dei reparti dove non riuscivano più a rifornirli.

0: po' anche della loro narrazione identitaria e politica, ed è si sta creando una situazione in cui fanno veramente fatica a difenderla e a mantenere i rifornimenti delle truppe. Però vorrei aggiungere una cosa invece più interessante dal punto di vista economico. Si è conclusa, io c'ero, sono andato a Danzica a fine giugno, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, e quello che ho visto, che ho sentito, c'era anche una presenza italiana molto nutrita, perché erano presenti vertici non solo della diplomazia italiana, della Farnesina, ma anche di Confindustria, delle rappresentanze economiche, e c'è sempre di più motivazione nel partecipare a quello che sarà il grande gioco della ricostruzione, che non inizierà il giorno della pace, ma sta già iniziando in questo momento. Gli italiani ci si avvicinano con più circospezione, ma io ho aziende che mi contattano per sapere qualcosa di più, ma polacchi, francesi, tedeschi, inglesi stanno costruendo fabbriche, non mandano molti loro dipendenti, usano tendenzialmente manovalanze ucraine che sono ben disponibili a lavorare, e questa è una cosa molto interessante. L'economia sta diventando una parte molto preponderante di questa guerra.
1: C'è sullo sfondo la candidatura che arriva dall'Inghilterra, da Londra, di Zalužny, che dice che si vorrà candidare alle prossime elezioni presidenziali. Che cosa vuol dire questa candidatura? Zalužny è da molti indicato come la longa manus dei servizi segreti britannici all'interno delle decisioni ucraine. È vero, intanto, secondo te, ti risulta? Oppure che cosa indica la candidatura di Zalužny?
0: Allora, queste teorie sul fatto che qualcuno, diciamo, la marionetta di questo o di quell'altro, le abbiamo sentite. Anche Zelensky, un certo tempo andava in voga questa idea che fosse la marionetta degli americani, poi abbiamo scoperto che la realtà era ben diversa, perché gli americani hanno iniziato anche a trattarlo male. Tenete presente che quasi tutti i servizi, quelli che contano, occidentali, gli inglesi, gli americani in primis, però tiriamoci dentro anche un po' di francesi e un po' di tedesco, in italiani sulla Corina non eravamo molto presenti, sono sempre stati però molto poco conoscitori del territorio, nel senso che esperti di Ucraina paradossalmente proprio in America ce n'erano pochi, e adesso poi c'è questa favola, quindi è pilotato da questo, da quell'altro. Certamente Zalužny ha ottimi rapporti con i vertici militari occidentali, li aveva abbastanza buoni con gli americani, li ha molto buoni con i britannici. Oltretutto lui è ancora in posizione di ambasciatore a Londra, quindi è chiaro che ha avuto la possibilità di fare dei colloqui, dei dialoghi. Risponde, saranno anche le elezioni italiane a avere sponde.
1: Ma come hai visto in Ucraina? È una candidatura temibile per Zelensky?
0: Secondo me è quello che potrebbe vincere a man bassa, e sicuramente se un generale che ha cambiato la storia. Cioè, gli ucraini, ricordiamolo un attimo, erano considerati un'armata scalcagnata. Ci si aspettava che l'esercito ucraino si squagliasse al sole al primo attacco, come è successo per gli afghani. Vi ricordate quando c'è stata la ritirata precipitosa, anche un po' vergognosa, di tutto il sistema NATO che era in Afghanistan? C'era un esercito afghano che era tanti che veniva pagato, rifornito, foraggiato, sono durati poche ore, perché non c'era motivazione, perché avevano perso un riferimento politico, ci sono tutte, è facile spiegarlo. In Ucraina c'è stato una sorta di miracolo, Zelensky ci ha contribuito, perché il fatto di essere rimasto al suo posto è stato un sussulto di orgoglio a tutti quanti, è stato un richiamo alla responsabilità. Ma Zalužny era riuscito, in pochi mesi, era stato nominato circa 8 mesi prima, a rivoltare tutta l'organizzazione di quell'esercito e metterlo in condizione di operatività. E poi è un personaggio che ha un'immagine altissima presso gli ucraini, non solo per questo, diciamo, suo successo da guerriero, ma perché è un personaggio che trasmette empatia, anche da, io l'ho visto in diversi video, cioè sembra, come dire, il generale sensibile che soffre perché i suoi uomini muoiono, e ci sono molte leggende su di lui, perché comunque era considerato un generale, a differenza per esempio di Sieski, che è stato uno molto freddo e severo. Zalužny era molto amato

0: ufficiali che lavoravano con lui, è sempre stato considerato un personaggio molto umano. Questo uomo ha un'immagine altissima, mentre Zelensky ha estimatori ma anche detrattori. La gestione dello Stato di Zelensky è molto criticata da moltissimi ucraini. E come poi è successo spesso in altre guerre, scomodiamo l'esempio di Churchill, dopo una guerra la gente tende a fare, vuole fare una rimozione.
1: Dopo però,
0: dire, bravo, ti ricorderemo dopo. Per cui
1: qui siamo durante. Sì,
0: se qualcuno parla di queste potenziali elezioni ad autunno, ma siamo ancora, io ho ancora dei grossi dubbi che riusciranno a realizzarle. Però ripeto, se Zaluzhny si presentasse, lui l'ha detto ufficialmente a Zelensky, se fate le elezioni autunno mi presento, io sono pronto a scommettere che vincerà a mano bassa. È il candidato in questo momento più forte, piace a tutti, sia ai nazionalisti che ai moderati, non ha le mani sporche.
2: Detto in tempi non sospetti.
0: L'avevo già detto? Sì, secondo me, ma vi ripeto, è quello che sento dire da tutti, non c'è nessuno che si azzarda a criticare Zaluzhny, anche perché non ha mai dovuto governare, ha fatto una sua bella carriera militare, è sempre stato visto come un riformatore, come il generale dall'animo buono. Ripeto questa cosa perché è molto, me la sento dire anche da gente di cui mi fido. Zelensky invece è un personaggio che il giorno dopo che è finita la guerra qualcuno non vorrà più vederlo in televisione, secondo me, e sono convinto che Telese di questo è contentissimo. Ha già rivelato la sua antipatia personale per Zelensky, questo però secondo me è anche giusto,
2: no, sano. Cioè, io voglio che
0: utile, spersonalizziamo il personaggio, è stato utile, non abbiamo mai visto una guerra diciamo in un paese lontano che fosse sull'agenda internazionale di tutte le cancellerie. Questo è merito anche della sua comunicazione, io questo glielo riconosco volentieri. Su il suo atteggiamento, il suo comportamento come uomo di Stato, le critiche le ho espresse anch'io, inesperienza, ma anche un approccio da piccola azienda, da centratore, non ha portato un miglioramento.
1: Mi pare che tu voterai Zaluzhny, se non ho inteso male le tue parole.
0: Non posso votare, ma quello che mi piace dell'Ucraina, che è un paese democratico e i presidenti li ha cambiati spesso, e anche in questo caso bisognerà cambiare pagina e voltare. Mi piacciono, e poi soprattutto di Zaluzhny lo vedo come un personaggio che è moderato e che è pronto a creare compromessi, lo vedo come un personaggio ideale, come temperamento, a bilanciare diverse tendenze in Ucraina, perché ci abbiamo tendenza destra, sinistra, nazionalisti, moderati, insomma è un bel bordello.
1: Un'ultima domanda su questo: Mosca sarebbe contenta dell'elezione di Zaluzhny?
0: Beh, si trova di fronte l'uomo che li ha sconfitti, cioè l'uomo che ha utilizzato ad arte, perché la sconfitta, che è stata una sconfitta, il piano, questo possiamo dirlo, è a prova di scemo, nel senso che non ha funzionato il piano di battaglia russo, sia per gli errori che hanno fatto i russi, sia per l'abilità di Zaluzhny di utilizzare questi errori e di non combattere la sovietica, ma di utilizzare una difesa flessibile, molto, molto simile a quello che hanno fatto i finlandesi contro Stalin, altro caso in cui avevano l'invasione di un esercito che era 10 volte più forte di loro. Ecco, avere Zaluzhny, oltre che dare, alzare il morale anche agli ucraini, premi russi di fronte a uno che gli ha, che gli ha dato delle... Non credo che cambierebbe poi il tenore dei negoziati, nel senso che comunque chi si deve convincere a smettere con le sue ambizioni di grandezza è Putin. Nel momento in cui si rende conto che la guerra è economicamente insostenibile, grazie a Dio l'Ucraina è sostenuta dall'Europa e questo la rende stabile, per i russi invece inizia a essere veramente difficile. quando lui smetterà e troverà una via d'uscita, comunicherà al popolo che si considera soddisfatto, che hanno vinto secondo loro, che sia Zeluznyi o che sia Zelensky il negoziatore, non cambierà molto. Forse essendosi insultato a destra manca con Zelensky, mentre invece Zeluznyi è un militare che si è guadagnato il rispetto dei militari russi, potrebbe essere, sì, forse, ecco, siamo ottimisti, potrebbe essere una gioia.
1: Una via d'uscita. Grazie Ugo Poletti.
0: Carissimi, grazie a voi. Ciao, buona giornata, presto.
2: Prossimo. Grazie, ciao Ugo.
1: E sono le 8:30, sai.
2: Break.
1: Pubblicità, ci sentiamo fra pochissimo, torniamo.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 8 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Diverse criticità questa mattina su strade e autostrade della penisola, in A4 per un incidente, ancora circa 6 chilometri di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. Traffico in ulteriore aumento attorno a Milano con code adesso in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1, in Liguria code da 10 da Renzano a Pra verso Genova, con ripercussioni al nodo di Voltri per chi proviene dalla 26, code inoltre in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest verso Genova e in A12 da Genova Est verso l'A7, in A1 code verso Napoli all'altezza dello svincolo di Fiorenzuola e più avanti tra Reggio Emilia e il Bivio per l'A22, in A22 poi solite code tra Carpi e il Bivio per l'A1 verso Modena, in A14 code a tratti tra Faenza e San Lazzaro verso Bologna e tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. In Toscana per un incidente circa 7 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest verso Firenze. A Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli per lavori code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale e ripercussioni in A1 con circa 4 km di code da Casoria al Bivio per Napoli Centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
8: Buongiorno Terese. Perché chi ha milioni di dollari prima o poi quei soldi li investirebbe in Gaza Beach.
9: Mi calmo. Sono Marco da Roma, sono profondamente scosso. Come svegliato da un sogno, il calcio, che è un mondo così limpido, pieno di valori e di onestà, sempre nella sua storia ci ha rappresentato cose così elevate, l'unico valore rimasto ormai in questa società. Cade questa piccola gaffe politica, ma come? No, per favore, non rompete il giocattolo. Buona giornata a tutti.
10: Buongiorno Luca, allora manteniamo la nostra direzione in direzione ostinata e contraria e poi volevo fare una specie di paragone dicendo che ognuno ha il proprio Italo Bocchino, vabbè il suo è Guida Bardi. Buona giornata a tutti e due comunque e sempre dalla stessa parte, un'ex imprenditrice.
11: Buongiorno Enrico di Roma, allora, faccio un esempio molto semplice, in modo tale che lo possa capire anche Bardi. Allora, noi abbiamo una Costituzione, dice le tasse vanno pagate in maniera proporzionale. Cosa vuol dire? Che se io guadagno 1000 euro e mi togli 100 euro, l'incidenza invece di chi guadagna 100 milioni di euro, non può essere 10 milioni di euro, non può essere sempre il 10%, Ok, cioè non è difficile da capire, perché a chi ne guadagna 1000 gli togli 100 euro, ha un'incidenza maggiore rispetto a chi ha 100 milioni di euro e gliene togli 10, quindi ne deve pagare di più. Non è difficile da capire, Bardi, un po' di impegno. Io capisco che i poveri te non li sopporti proprio, te fanno schifo e devono morire, però è così, cambia la Costituzione, magari con questi personaggi che ci stanno adesso la faranno cambiare, che te devo dire.
0: E rieccoci in linea in questo 6 luglio all'attimo fuggente. Giuliano Guidabardi qui con voi al microfono. Allora, giusto per rispetto, un paio di secondi per rispondere. La tassazione, caro amico, non è in maniera proporzionale secondo la nostra Costituzione, è in maniera progressiva. Studiare un po' prima dei messaggi dovrebbe essere sempre utile, giusto per dire delle cose che non ci facciano fare troppa brutta figura. E poi, in quanto a Italo Bocchino, lo rimandiamo molto serenamente al mittente. Noi ci occupiamo di notizie, andiamo verso gli esteri, perché è iniziato il funerale nazionale da Ali Khamenei. È iniziata a Teheran una lunga cerimonia funebre per la guida suprema, uccisa già a febbraio, dello scorso febbraio, e il corteo attraverserà la capitale prima di trasferire poi la salma a Mashhad, la città natale di Khamenei. Molti i misteri intorno a questi funerali, intanto una partecipazione così addolorata e scenografica, vorrei dire, e poi l'assenza dell'erede del Khamenei, figlio che oggi è la guida suprema dell'Iran. Intanto questi funerali hanno sospeso i negoziati con gli Stati Uniti, rimangono sospesi per evidenti ragioni di rispetto, ma lo stretto di Hormuz sta lavorando, anche se il confronto strategico ovviamente continua. Ne parliamo con un esperto di primissimo livello, perché è tornato a trovarci Andrea Nicastro. Buongiorno e bentornato.
12: Buongiorno Giuliano e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, cosa rappresentano questi funerali così scenografici, così sentiti, così anche impostati in una maniera quasi cinematografica, vorrei dire, pur parlandone con rispetto?
12: Assolutamente sì, fai benissimo a considerarli un evento che deve essere guardato e concepito per essere guardato, perché l'Iran è un paese che esce da una guerra in cui è stato bombardato, in cui non aveva la capacità di impedire i raid aerei nemici, in questo caso israelo-americani, eppure è un paese che ha resistito, eppure è un paese che è riuscito e sta riuscendo fino adesso nelle trattative a imporre anche parte delle sue condizioni. Hai citato Hormuz, pensiamo anche alla restituzione di fondi iraniani congelati e addirittura al pagamento dei danni di guerra sostanzialmente. Quindi un paese che può dire al suo pubblico di aver vinto, può cercare con questo funerale di mostrarsi in controllo, tanto più che la salma di Khamenei, ucciso il 28 febbraio, andrà addirittura in trasferta in Iraq, a Najaf e Karbala, le due città sante sciite irachene, che dimostrano questo viaggio di un funerale, come dire, plurinazionale, dimostrano come la capacità di influenza iraniana della potenza regionale è ancora intatta. Questo è il messaggio che il regime vuole dare. Quanto è vicino alla realtà, quanto è lontano, è da discutere, però sicuramente quello che ha fatto l'Iran resistendo all'attacco israelo-americano è incredibile.
0: Incredibile soprattutto quanto Trump sia riuscito a peggiorare la sua posizione e a non ammetterlo, cioè anzi, come si è sentito anche nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, rappresentare una realtà totalmente inventata e all'opposto dei dati che tu hai correttamente riferito. Intanto però l'OPEC, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, l'OPEC Plus, ha deciso di aumentare nuovamente la produzione a partire dal 1 agosto, e i prezzi del greggio hanno registrato un lieve calo, insomma niente di eccezionale, Però è ovviamente una notizia, una buona notizia per chi dipende come noi dalle forniture di petrolio. Intanto la tensione però rimane molto elevata anche all'interno della società iraniana.
12: Assolutamente sì, e diciamo noi soffriamo per il calo delle forniture energetiche, gioiamo perché siamo arrivati al 5 milioni di barili in transito da Hormuz quando la media era più del doppio, e questo ci fa ben sperare, ma gli iraniani hanno avuto un contraccolpo violentissimo sulla loro economia, perché se noi non consumiamo loro non vendono, gli iraniani in primis, anche tutti gli altri paesi del Golfo, e questo ci porterebbe lontano come ragionamento, ma limitandoci agli iraniani, si calcola che almeno 2 milioni di persone hanno perso il loro posto di lavoro, che ovviamente l'economia è ferma, non riesce a produrre, e l'Iran, ricordiamoci, è un paese giovanissimo ed in crescita demografica. Un paese che a gennaio era sceso in piazza, aveva protestato, il regime aveva spezzato queste proteste, si parla di decine di migliaia di morti, magari sono meno, non siamo in grado di calcolarlo in modo oggettivo, però sicuramente il rapporto tra almeno una parte della società iraniana con i propri governanti è tragico, ma tragico da almeno 20 anni, dal 2009, l'onda verde che protestavano contro i brogli elettorali, da allora veramente non si è più sanata la frattura e la legittimità del regime iraniano nei confronti del suo popolo. Oggi è chiaro che dopo essere stati bombardati, un afflato patriottico in un paese con una storia così importante come l'Iran ci sta, quindi uniamoci tutti, però il problema dell'Iran resta la difficoltà di crescita economica dovuta alle sanzioni, dovuta alla corruzione, e adesso a questi problemi si è aggiunta anche la distruzione della guerra, che è stata molto molto importante.
0: Cioè, bisogna, una cosa dovremmo ricordarla, perché adesso non lo so, per le curiose deformazioni dell'informazione, l'Iran che si afferma sugli Stati Uniti sembra diventato un paese in qualche modo da guardare con ammirazione e interesse, però secondo Iran Human Rights solo in questi primi 6 mesi del 2026 ci sono state 372 esecuzioni, tra cui 9 donne, e ci sono ancora 78 tra manifestanti, dissidenti e presunti affiliati a gruppi vietati che sono sotto condanna a morte e rischiano nelle prossime ore, nelle prossime settimane l'esecuzione.
12: Guarda, non c'è dubbio che l'Iran sia una dittatura, non c'è dubbio che abbia una basso, medio, non sappiamo veramente definirlo, indice di popolarità presso i suoi abitanti, ma non c'è neppure dubbio che l'Iran rappresenta nella regione e nel mondo uno dei rari esempi di resistenza contro, virgolette, ma forse possiamo anche toglierle, l'imperialismo americano. Cioè il fatto che l'Iran abbia resistito, il fatto che l'Iran continui a sfidare l'autorità americana e i suoi diktat è un esempio per tantissimi altri paesi. All'interno lo stanno pagando in modo grave, con le loro tasche, con i loro portafogli, con i loro stipendi, con i loro lavori, con la crisi delle infrastrutture, con la mancanza di crescita del paese, che investe in armamenti, espansionismo militare invece che in sviluppo e crescita interna. Ma la giustificazione è: siamo in guerra da 50 anni, questo è uno dei pochissimi, diciamo, stati che si oppone all'imperialismo americano sin dalla sua fondazione, dobbiamo pagare questo prezzo per la nostra libertà. C'è chi è disposto a pagarlo.
0: Diciamo così. No. Senti, ma Khamenei Junior dove è finito? Non partecipa ai funerali, è scomparso, è vivo, sta bene, sta male, è amputato, come dice parte della propaganda americana?
12: Si dice in Iran che volesse dirigere l'ultima orazione funebre a Mashhad, città santa in Iran, prima della tumulazione del padre, ma che i Pasdaran gliel'abbiano vietato per questioni di sicurezza, perché ricordiamoci, l'Iran avrà anche vinto, starà anche celebrando la sua resistenza, ma resta assolutamente scoperto nei confronti dell'aviazione israeliana, degli attacchi e gli omicidi mirati da parte di
0: Israele. E se appare a Mashhad la tentazione è troppo forte, uno potrebbe anche non reggere al desiderio di mandargli una bomba o un missile. Hai toccato un argomento, ti faccio quest'ultima domanda, Andrea, prima di liberarti, che è quello degli altri paesi del Golfo. Sono stati attaccati durante questa guerra in maniera ripetuta da parte dell'Iran, hanno scelto di non reagire, ma certo, se si dovesse arrivare, se si arriverà come pare ad una lunga tregua, ad una pace, chiamala come preferisci, con gli Stati Uniti e Israele, rimane il problema della ricostituzione di rapporti che sono fortemente incrinati. Il dissidio tra sunniti e sciiti è storico, però qualcosa stava andando in un altro verso. Sino a una 8-9 mesi fa l'Arabia Saudita faceva esercitazioni militari congiunte con la Repubblica Iraniana. Che succederà adesso?
12: È veramente difficile poterlo dire. Io posso sottolineare due aspetti: che i rapporti con i paesi del Golfo, ovviamente nei confronti dell'Iran, sono difficili, perché l'Iran gli ha azzoppato l'economia, gli ha messo a terra i progetti di sviluppo che avevano costruito negli ultimi 10 anni, tagliandogli le entrate petrolifere e tagliandogli la possibilità di usare il turismo come leva di crescita. È chiaro che gli ha fatto un danno enorme. Quindi la possibilità di ricostruire quelle scarse relazioni che la Cina aveva favorito tra sciiti e sunniti sarà difficile, ma non impossibile. Allo stesso tempo, però, i paesi del Golfo hanno preso coscienza della loro difficoltà di dipendere per la sicurezza dagli Stati Uniti. Questo è il passaggio ancora più importante rispetto al rapporto con l'Iran. E quindi, guarda cosa hanno fatto, citavi prima l'OPEC Plus, gli Emirati Arabi Uniti si sono staccati dall'organizzazione e si sono indirizzati verso una totale dipendenza e simbiosi con l'alleato americano. Arabia Saudita e gli altri no, e l'Arabia Saudita e gli altri stanno pensando: uno, l'Israele è il nemico più potente nella regione, dobbiamo farcelo amico, possiamo fidarci, chi lo sa. Gli americani che dovevano difenderci, per i quali abbiamo sempre lavorato, abbassato il prezzo del petrolio a comando, alzato, eccetera, non ci hanno davvero difeso e hanno preferito Israele. Quindi non possiamo più fidarci. 3. Continuavamo a comprare armi dagli Stati Uniti, ma abbiamo scoperto che al momento opportuno gli Stati Uniti non ce le forniscono queste armi quando servono. Quindi abbiamo pagato, ma non per una reale autonomia strategica. 4. Dobbiamo guardare altrove, e quell'altrove inevitabilmente in questo quadro è la Cina.
0: E il futuro dunque è tutto da scrivere, e vediamo come sarà. Intanto noi ringraziamo davvero Andrea Nicastro, sempre prezioso ascoltarlo e ascoltare le sue analisi. Grazie Andrea, buon lavoro.
12: Grazie a voi e buona giornata agli ascoltatori.
0: E questa musichetta fa capire che voliamo verso la zona extraterritoriale più distopica del mondo. Ce ne andiamo all'Abaro, dove c'è il profeta dell'Abaro, il nostro Alberto Fazzolo, buongiorno e buon lunedì.
13: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, buon inizio di settimana. E che settimana pare che sarà?
0: Sarà una settimana difficile, ma intanto tu sei qui o sei andato ai funerali di Khamenei?
13: No, io sono a Roma, però ho tanti amici che sono andati, quindi se poi vogliamo chiamarli nei prossimi giorni ci proviamo, se volete.
0: Ma intanto comincia a dirci oggi qualche notizia su questi funerali, ma questa sceneggiata che fanno battendosi il petto, ululando, piangendo, strappandosi i capelli, a che cosa è dovuta?
13: Allora, piano con le parole, comunque diciamo che anche nella tradizione cristiana ci stavano, se non erro, si chiamavano le perfetue,
0: sì. le prefiche, però erano almeno a morto fresco, questo è morto a febbraio.
13: Sì, ma l'hanno tenuto in fresco perché appunto non c'erano le condizioni di sicurezza per fare i funerali.
0: Cioè, dicevo così, che un po' prima, il dolore, quello che si chiama il periodo dell'elaborazione del lutto, sarebbe dovuto essere compiuto, ecco.
13: Sì, sempre però, detto diciamo, con rispetto. Creare le condizioni di sicurezza. E poi comunque non ci viviamo intorno alla questione, è un funerale politico, è un atto politico che andava fatto nel momento politico opportuno, e il momento politico opportuno è questo, cioè il momento in cui sostanzialmente gli Stati Uniti hanno trovato un'intesa molto fragile, instabile con l'Iran, che pone una centralità del soggetto Iran nell'area medio orientale e altera i rapporti tra la potenza statunitense e quelli che erano i partner storici della regione. E badate bene, non soltanto le petromonarchie del Golfo, ma anche Israele, perché la partita della settimana è tutta nel capire quali saranno i futuri rapporti tra Stati Uniti e Israele, cioè cosa succederà al vertice NATO di Ankara. Ricordiamo che Israele non fa parte della NATO, ma fatto di fare un vertice come quello che si preannuncia in questo momento ad Ankara ovviamente avrà delle conseguenze devastanti. In questo momento la Turchia è il competitor diretto di Israele nella regione e ci sono forti tensioni su vari fronti. Banalmente in Siria ci sono i combattimenti di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, che di fatto sono tra Turchia e Israele, perché da un lato abbiamo le truppe regolari israeliane e dall'altro abbiamo delle milizie, che dire che non sia la Turchia, insomma un po' una forzatura, c'è ovviamente la mano di Ankara dietro quelle persone. E quindi appunto capiamo che cosa succederà e quali saranno i riflessi anche su altri quadranti della regione, perché ovviamente uno pensa subito a Gaza, quali possono essere i riflessi, ma attenzione perché abbiamo cose anche più vicine, perché Israele è strettissimo alleato della Grecia e una partita potrebbe essere ad esempio nei rapporti quello che può succedere a Cipro, o ancora di più attenzione perché la Turchia è molto presente in Libia, dove c'è una situazione di guerra civile a media intensità, e lì cambiando gli equilibri si potrebbe arrivare a un qualcosa di più intenso, e a quel punto l'Italia sarebbe davvero in prima fila. Quindi tutto molto delicato, tutto molto complesso, e su quest'ultima cosa attenzione, si innesta pure la proposta italiana, perché in questo vertice NATO che si terrà ad Ankara ci sta anche la proposta italiana di estendere al fronte sud l'attività della NATO, quindi pattugliamento del Mediterraneo, e questo andrebbe in conflitto con gli interessi turchi ovviamente.
0: Senti Alberto, vorrei mettere in connessione tre notizie di oggi e vedere se davvero esiste anche secondo te una connessione. La prima, la minaccia che arriva dalla Russia alla Polonia, state attenti a quello che state facendo. La seconda, il vertice di Ankara di cui ho appena parlato, della NATO. E la terza, questo non comprensibile in maniera immediata meme che arriva da Trump, che chiede un ordine restrittivo per la Meloni, ovviamente dileggiandola e comunque attaccandola direttamente poche ore prima di un vertice così importante come quello che tu hai descritto. È possibile creare che ci sia un fil rouge che unisce questi tre fatti?
13: Sì, il fil rouge si va ritrovato nella telefonata tra Putin e Trump che c'è stata ieri da un'ora e 15 minuti, quindi una telefonata molto intensa di cui hanno parlato sostanzialmente di tutte queste cose, anche se sulla questione Meloni probabilmente non l'hanno affrontata, ma le altre tutte quante. E perché? Innanzitutto da un lato perché è evidente che il futuro della guerra potrebbe essere o sulla Moldavia, però questione un po' più delicata, o sul Baltico, dove ci sono delle tensioni che abbiamo documentato nel tempo, ci sono dei problemi irrisolti e ci sta un attrito di fondo tra Stati Uniti e Unione Europea. ma ancora più grave è la questione del vertice NATO in Turchia. La devo prendere un po' lunga, però ricorderete tutti bene la crisi dei missili di Cuba. Ecco, non nacque a Cuba, nacque perché la NATO volle mettere delle postazioni missilistiche in Turchia che attraverso il Mar Nero potevano raggiungere facilmente le coste meridionali della Russia, e dopo la crisi di Cuba si decise che non ci sarebbero mai state postazioni di quel tipo sul territorio turco, e invece questo vertice della NATO rimette in discussione pure questo. Quindi stiamo tornando sostanzialmente, ovviamente Trump non è Kennedy, però stiamo ritornando sostanzialmente a quei tempi, e in questo schema si vanno ridefinendo tutte le alleanze, e Trump vuole circondarsi soltanto di una squadra di cui si fida molto, e la Meloni non è una di cui probabilmente lui si fidi.
0: Allora, io non credo che nessuno sappia come andranno le cose in futuro, perché gli elementi di discontinuità, di instabilità sono davvero moltissimi. Una cosa mi sembra chiara, che nella fase successiva a Trump, e Trump finirà comunque, se non sconfitto dalle urne, sconfitto perlomeno dalle regole di Nostro Signore, sarà veramente arduo ricostruire tutto quello che Trump ha distrutto per il momento in questo anno e mezzo di mandato, ma figuriamoci se arriva alla fine.
13: Ne sono convinto anch'io che sarà difficile ricostruire tutto quello che è distrutto, e a maggior ragione dico, allora sfruttiamola come un'opportunità per costruire un qualcosa di diverso e di nuovo.
0: Ah, vabbè, io mi accontento solo di raccontare i fatti, non ho la pretesa che avete voi invece di formarli, ma vi ammiro con sincera trepidazione, devo dirti, per questa volontà di intervenire nei fatti e di riuscire a cambiarli. Senti, veniamo invece al dettaglio della militare di stanotte tra l'Ucraina e la Russia. La Russia ha bombardato Kiev e Kiev ha bombardato in Crimea. Come sono andate dal punto di vista militare le vicende?
13: Beh, partiamo da un giorno prima. Si inserisce tutto nella generale escalation, nell'aumentare dell'intensità e della durezza dei bombardamenti, però il fatto scatenante non è stato riportato neanche nelle corrispondenze precedenti, è il fatto cioè che l'Ucraina ha bombardato nel fine settimana un mercato nel settore di Zaporizhia, facendo 5 morti. Il mercato era civile, ovviamente al mercato andavano anche dei militari, quello fuori di dubbio, però non era un obiettivo militare, e quindi questa escalation, che è in corso già da alcuni giorni, ha avuto un'accelerazione in virtù di questo fatto e di un altro fatto avvenuto sempre a Zaporizhia, dove è stata colpita di nuovo la centrale nucleare che alimenta la città sotto controllo degli ucraini, ma sta sul territorio dei russi, quindi è una situazione un po' ibrida, e i russi hanno detto in tutti i modi che questa cosa non la devono fare, che la centrale non va toccata, e quindi la risposta dei russi è anche attraverso azioni più risolute che spieghino bene questo concetto.
0: Senti, sei d'accordo con la lettura che ha dato il nostro Ugo Poletti? Zaluzhny ha molte probabilità di vincere se si candidasse a improbabili elezioni in Ucraina in ottobre.
13: Potrebbe vincere, ma appunto sottolineerei il termine improbabile, non penso che verranno fatte queste elezioni, e comunque bisogna sempre ricordare che anche se le facessero potrebbero partecipare soltanto i partiti che decide una ristretta cerchia, quindi da lì a parlare di democrazia andiamoci molto piano.
0: Vabbè, simulacro di democrazia, qualcosa meglio di quello che succede dall'altra parte. E va bene, caro Alberto, grazie, anche oggi siamo arrivati.
13: Elezioni, però.
0: Vabbè, sì, certo, con il 90% è candidato unico, e quando qualcuno si oppone gli si dà un po' di polonio. Siamo arrivati, caro Alberto, alle 9, ma domani torniamo ovviamente con la formula integrale dell'attimo fuggente. A domani, e adesso vi lascio nelle mani di Vicky Mangone. A fra pochissimo.
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Giornale radio.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
3: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Il piccolo scisma. Non è la prima volta che la fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, sfida l'autorità di un papa. Lo aveva già fatto anche 38 anni fa, consacrando 4 vescovi immediatamente scomunicati dal Vaticano. Tuttavia, in quella circostanza, diversamente da quanto era avvenuto in passato per altri scismi, l'atteggiamento dei vertici della Chiesa cattolica fu molto meno drastico, dando in generale la netta sensazione di non voler approfondire troppo il solco che la divideva dal nuovo movimento tradizionalista lefebriano. Anzi, nel 2009 Papa Ratzinger aveva addirittura revocato la scomunica. D'altra parte, si trattava di un tentativo di contestare certi principi del Concilio Vaticano II che, in fondo, aveva trovato ben pochi proseliti, restando in definitiva un fenomeno assolutamente marginale. E poi, in fin dei conti, la sua pretesa di continuare la celebrazione della messa in latino era già stata accolta dal pontefice tedesco, consentendo a tutti quei fedeli che avessero voluto praticare ancora quel tipo di liturgia, risalente al messale tridentino di Pio V del 1570, di farlo tranquillamente. Insomma, nulla di neanche lontanamente paragonabile ai grandi scismi dei secoli andati. Viene pertanto adesso da domandarsi quali mai possono essere state le ragioni che hanno spinto la fraternità a rimettere nuovamente in discussione l'autorità del pontefice romano. Tra l'altro, sul soglio di Pietro non c'è più nemmeno il determinato e coriaceo Mario Bergoglio, ma il prudente Robert Prevost, che infatti non ha risposto subito con la scomunica per chi minacciava il primato pontificio, esortando invece gli insubordinati sacerdoti di Econ a considerare bene la gravità del loro atto prima di portarlo incautamente a termine. Che significato ha quello di voler consacrare altri 4 vescovi, in un momento in cui tra l'altro ai seguaci di Marcel Lefebvre non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari e persino le critiche più aperte alle tesi del Concilio Vaticano II. Forse a muovere questa sorta di quasi irrilevante ribellione è stata la stessa marginalità del movimento di Econ, che ha probabilmente avvertito il bisogno di ritagliarsi un sia pur fuggente attimo di visibilità, come spesso capita a molte minoranze settarie. In conclusione, lo scisma lefebriano, con la sua sfida alla volontà della Chiesa Cattolica di rimanere un aperto terreno di confronto sui problemi del nostro tempo, va ad inserirsi in quel confuso scenario ideologico con il quale purtroppo ci siamo ormai abituati a rapportarci quotidianamente. Uno scenario che, dalle dispute politiche a quelle scientifiche o religiose, pullula di minoranze che vogliono ad ogni costo imporre la propria alterità, la propria verità e la propria presunta superiorità culturale.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: E ne parliamo anche noi molto volentieri anche questa mattina. Buongiorno da Vicky Mangone. Apriamo questa settimana di luglio, oggi lunedì 6 luglio. Buongiorno d'estate a tutti. Salutiamo chi ci ascolta da qualche località di vacanza, ma salutiamo anche chi dalle vacanze sta tornando e ha scelto proprio lunedì mattina per fare ritorno a casa, per evitare il traffico di rientro della domenica, che di solito è molto sostenuto, diciamo impegnativo, e solitamente serpeggia anche un discreto malumore. Ma salutiamo anche chi semplicemente si trova in automobile per motivi vari, ha scelto di viaggiare con noi, ha scelto di viaggiare con Giornale Radio, ma grazie per questo, diciamo davvero grazie. Sono le 9:08 minuti, apriamo la porta sui temi che ci porteranno dritti dritti alle 11. Le bandiere blu premiano il mare, le spighe verdi raccontano l'Italia dei borghi, delle campagne e delle aree rurali che hanno scelto la sostenibilità come leva di sviluppo. Con Claudio Mazza, presidente di FE Italia, vedremo cosa significa ottenere una spiga verde. La qualità delle nostre relazioni rappresenta uno dei fattori più determinanti per la salute, per il benessere e per la longevità. È la scienza a confermare questo. Molte ricerche dimostrano che i legami umani significativi non solo migliorano la qualità della vita, ma diciamo possono contribuire anche a vivere più a lungo e a vivere in condizioni di maggiore salute. Ne parleremo con Daniel Lumera. Lo avrete sicuramente notato nei campi, è un uccello bianco dall'aspetto esotico con un lungo becco ricurvo. Si chiama Ibis sacro e in diverse aree d'Italia è diventato una presenza sempre più problematica. Gli agricoltori lo considerano una crescente fonte di preoccupazione e chiedono interventi efficaci per contenere i danni che provoca alle coltivazioni. E poi c'è l'appuntamento del lunedì con l'OIPA, immancabile, la nostra amica, l'avvocata Claudia Taccani. Si parte!

Le bandiere blu ogni estate sono un po' come una bussola del mare pulito, no? Un po' le si aspetta, non sono solo un riconoscimento turistico, ma sono una sorta di fotografia di come stanno davvero le nostre coste. Nel 2026 l'Italia conferma ancora una volta un ruolo da protagonista, le località premiate crescono, si confermano diffuse lungo tutta la nostra penisola, dalle grandi isole fino ai piccoli comuni costieri. Per ottenere la bandiera blu servono acqua pulita, certo, beh, insomma, mi sembra evidente, ma anche servizi efficienti, anche la gestione dei rifiuti corretta, anche la sicurezza in spiaggia e l'accessibilità. Questo per dire che non basta il mare bello, serve anche un sistema che funzioni. E così ogni anno la lista delle località cambia un po', alcune località entrano, altre escono, questo tiene alta la competizione virtuosa tra i comuni, perché la bandiera blu alla fine è anche questo, no? È una sfida continua a migliorarsi o comunque a tenere standard alti. Dietro c'è sicuramente un lavoro molto lungo, impegnativo, depuratori potenziati, controlli costanti sull'acqua, politiche ambientali locali che magari non fanno notizia, ma sicuramente fanno la differenza, no? Quando si arriva in spiaggia. E poi c'è il tema della consapevolezza. Sempre più amministrazioni capiscono che la qualità ambientale non è solamente un costo, ma è un vero e proprio investimento in turismo, in immagine e anche in vivibilità. Il risultato è che il mare italiano, almeno in molte aree, continua a mantenere standard alti, con una rete di comuni che negli anni ha imparato a lavorare su prevenzione e gestione. Vero è che l'attenzione non si ferma alle coste. La sostenibilità oggi è un discorso molto più ampio che riguarda anche le aree rurali, i territori agricoli, insomma, le comunità dell'entroterra, ed ecco che arrivano allora le spighe verdi, questo programma che valorizza i comuni rurali attenti all'ambiente e alla qualità della vita, un passaggio diciamo quasi obbligato per capire come la sostenibilità non sia solo mare ma sia anche campi, agricoltura e paesaggi interni. E fra poco su questo tema sentiremo Claudio Mazza, presidente di FEE Italia. Questo tra poco. Prima però voglio parlare un po' di musica, ma proprio un attimo, giusto una strizzata d'occhio, perché dopo 8 anni di assenza dall'Italia i Foo Fighters sono tornati sul palco a Milano davanti a 65.000 spettatori, regalando oltre 2 ore e mezza di rock, un concerto all'insegna davvero dell'energia e del forte legame con il pubblico italiano. Ho detto Foo Fighters, appunto, e allora per noi e per voi, per tutti, Window.

i Foo Fighters alle 9:19 minuti. State ascoltando Tutti ne parlano. Ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. La sostenibilità non è più una sfida riservata alle grandi città o alle sole località balneari. Sempre più comuni rurali investono nella tutela dell'ambiente, nella valorizzazione del paesaggio, nella qualità dell'agricoltura e anche in un turismo rispettoso del territorio. A certificare questo percorso è il programma Spighe Verdi, promosso da FE Italia e Confagricoltura, che nel 2026 raggiunge quota 90 dell'agricoltura e anche in un turismo rispettoso del territorio. A certificare questo percorso è il programma Spighe Verdi, promosso da FE Italia e Confagricoltura, che nel 2026 raggiunge quota 97 comuni premiati, 7 in più

0: ambientale. Ne parliamo con Claudio Mazza, presidente FEI Italia, quelli delle bandiere blu, appunto, che aspettiamo ogni anno e delle quali abbiamo parlato peraltro di recente proprio con lei. Mazza, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto. Possiamo dire che le spighe verdi quindi sono l'equivalente delle bandiere blu per le aree rurali?
1: Sì, assolutamente. Diciamo che quando abbiamo cominciato a ragionare, a progettare, a analizzare aspetti legati al mondo rurale, a quella linea in particolare, ci siamo basati su una metodologia quarantennale come quella di bandiera blu, andando poi a studiare problematiche dei comuni dell'interno, ma soprattutto gli aspetti agricoli a cui ci siamo rivolti e hanno collaborato su questo progetto Confagricoltura. È nata nel 2016 con una crescita costante, i comuni si stanno piano piano, come dire, avvicinando. Poi lo spirito di emulazione conta molto, quindi certo, normalmente accanto a un comune che fa una scelta di questo tipo, altri comuni che vedono che migliorano i servizi, migliora la qualità della vita, migliorano anche le presenze turistiche, allora si avvicinano anche loro.
0: Perché poi ottenere questo tipo di riconoscimento è abbastanza impegnativo, no? Qual è il percorso per ottenere una spiga verde? Un percorso articolato?
1: Allora, sì, e diciamo che questi percorsi sono impegnativi proprio perché, come lei ha ben detto, parliamo di percorso. Il momento più importante in realtà non è quando si ottiene questo riconoscimento, il momento più importante è quando si fa una scelta volontaria, forte, anche politica, di avere la forza tale da, come dire, aprire i cassetti, tirare fuori le criticità e darsi tempi e modi di risolvere e impostare e impegnarsi su un percorso che è impostato al miglioramento continuo. Quindi che cosa vuol dire? Che noi ogni anno gli chiediamo di veder migliorate le loro performance ambientali e di qualità, una politica magari di piccoli passi, ma cose estremamente concrete, devono determinare il cambiamento questo.
0: Ma cosa viene misurato in concreto, Mazza?
1: Andiamo dalla gestione dei rifiuti, alla depurazione, al coinvolgimento della cittadinanza sui temi della sostenibilità, abbiamo la tutela del suolo, abbiamo la tutela e la valorizzazione del paesaggio, della biodiversità, l'innovazione in agricoltura, la sostenibilità appunto in agricoltura. Diciamo sono tanti i criteri che concorrono a questo, per far sì che una località possa in qualche modo dirsi sostenibile, ma partendo da un percorso che non è che ha un inizio, ha una fine, è una costante crescita. Per bandiera blu, dopo tanti anni, siamo arrivati anche a far fare ai comuni rivieraschi un piano di azione che prevede 5 macro obiettivi e devo dire ha dato dei risultati estremamente importanti, dove viene riportato tutto su quei temi. E quello che viene svolto dal comune e quello che si vuole svolgere è andato a creare automaticamente una strategia locale della sostenibilità. E su questo si arriverà nel tempo anche a farlo per i comuni spighe verdi. Vede, quando è partito Spighe Verdi, qual è stato? Sulla base del nostro osservatorio, un osservatorio internazionale, abbiamo visto due cose. Uno, che stava fortemente cominciando a crescere il turismo verso l'interno, il turismo rurale, verso i borghi, verso le zone agricole, legata anche alla ricerca di quello che sono l'enogastronomia e tutti questi aspetti. Accanto a questo abbiamo i nostri vicini di casa, più o meno cugini, vicini, a volte amati a volte meno, sia i francesi che gli spagnoli, dove questo segmento del turismo è fortissimo, dove si caratterizza in Francia per essere di tipo familiare, mentre in Spagna la tipologia è tutta quanta legata a un target rivolto agli under 30, quindi va a abbracciare una fascia molto ampia.
0: Forse per questo il Piemonte

0: Ponte guida questa classifica nazionale? Potrebbe essere
1: Potrebbe anche essere questo motivo.
0: Visto che sono vicini di casa, no?
1: L'Italia, ma l'Italia diciamo che ha da mettere in campo tanto in termini paesaggistici, di bellezze naturali, di biodiversità, di borghi, molto più che negli altri, che gli altri paesi, su quello che sono i beni culturali che fanno parte oramai anche delle zone di produzione proprio agricola, inteso come aziende che erano questo. Quindi diciamo questa grande potenzialità. E che cosa occorre? Occorreva andare a creare uno strumento che mitigasse, andasse a mitigare quei flussi che si sarebbero cominciati ad appalesare verso certe zone senza correre dietro poi ai problemi, perché comunque sono zone abbastanza fragili, quindi la gestione delle pressioni antituristiche è un aspetto fondamentale.
0: Senta, le chiedo Mazza, ma le spighe verdi possono contrastare anche lo spopolamento delle aree interne?
1: Certamente
0: soffrono da anni, no? Sono in sofferenza da anni.
1: Certo, lo spopolamento è un fatto che poi segue spesso l'uno o l'altro anche con un venire meno di servizi, di alcuni aspetti. Ma il turismo su questo può essere un'iniezione importante, perché comunque riporta, rende vive certe località, con la possibilità, quella del turismo rurale, che va al di là, per dire, del turismo balneare estivo, perché si può praticare per molto più tempo, quindi anche una destagionalizzazione è possibile. Mentre abbiamo un turismo balneare molto ristretto come tempo in cui viene praticato, quello legato al mondo rurale, borghi, sono la possibilità durante tutto l'arco dell'anno,
0: certo.
1: Uno deve fare un weekend, lo fa in qualsiasi momento, andare a ricercare i prodotti
0: in qualsiasi stagione
1: locali.
0: In qualsiasi stagione. No, mi stavo chiedendo se innovazione e tradizione possano in qualche modo convivere in questi percorsi.
1: Diciamo che il mondo rurale è comunque molto legato alle proprie tradizioni per tutto un insieme di fattori. Quello che è l'innovazione non va ad alterare questo. L'innovazione, anzi, possono essere con le nuove tecnologie, diciamo, si può in qualche modo, come dire, tentare di far sì che anche l'agricoltura sia sempre meno impattante e sia sicuramente più sostenibile come tipo di cosa. Cioè, stiamo andando incontro comunque a una gestione dell'agricoltura molto più attenta su questi temi, al di là delle località che fanno una scelta forte di questo tipo.
0: Io prima ho citato il Piemonte alla guida di questa classifica. Ci sono territori più pronti di altri a intraprendere un percorso del genere, questo percorso di spighe verdi?
1: Probabilmente il Piemonte è una regione che ha molto valorizzato e ha molto investito sui temi del paesaggio, per dire, e sui propri prodotti. Questo sicuramente può essere stato un elemento che ha fatto recepire maggiormente, ha creato una sensibilità, cioè va compreso, no? un percorso come questo, che non è solamente un marchio, cioè non ci si può fermare sul fatto del riconoscimento e del marchio. Deve essere un riconoscimento a un percorso, a un cambiamento che deve essere un cambiamento anche culturale, di mentalità, che deve vedere coinvolto non solo l'amministrazione e gli imprenditori agricoli, che in questo aspetto è fondamentale, ma vedere coinvolta tutta la comunità, che lo senta un proprio obiettivo da raggiungere e da mantenere.
0: E non conta solo arrivare al risultato, no? Come diceva lei prima, l'importante è mantenerlo nel tempo. Insomma, la continuità nel tempo è sicuramente più importante del risultato immediato. Spighe Verdi 2026, ne abbiamo parlato col presidente di FE Italia Claudio Mazza. Sono le 9:30 in punto, qualche minuto alla regia e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
11: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
10: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 9:32 minuti.
13: Giornale Radio.
14: Meteo. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Tutti ne parlano.
17: Con Vicky Mangone.
0: C'è questa notizia che è abbastanza agghiacciante, devo dire. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone sospettate di far parte di una rete online che avrebbe pianificato stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione, coordinata da Germania e Regno Unito col supporto di Europol, ha portato alla luce un'organizzazione internazionale attiva su piattaforme web utilizzate per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dei blitz condotti tra il 22 e il 24 giugno, quindi qualche giorno fa, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunti responsabili e vittime. Questa è una notizia di qualche minuto fa, davvero agghiacciante. Tra poco parleremo di delle persone che dobbiamo scegliere per la nostra qualità della vita. Sono scelte molto oculate che dobbiamo imparare a fare un po' tutti. È una cosa che conferma la scienza. La qualità delle relazioni che costruiamo nel corso della nostra vita incide in maniera molto profonda sulla nostra salute, sul nostro benessere e persino sulla nostra longevità. Numerosi studi dimostrano che coltivare legami autentici e significativi, e dunque con persone interessanti, diciamo, non solo migliora la qualità della vita, ma può aiutarci anche a vivere più a lungo e più in salute. Ne parliamo tra poco con Daniel Lumera.
18: Hear the clock ticking on the wall.

Another Eternity, Alex Warren alle 9:38 minuti su Giornale Radio. Parliamo di questa ondata di calore che ha attraversato l'Italia nei giorni scorsi e che tornerà a breve. Non è una minaccia, così ci dicono quelli bravi. Non è solo una questione di disagio, attenzione, è una vera sfida per il nostro organismo. Noi siamo passati attraverso un'afa decisamente asfissiante che ha scalato i 40 gradi. A queste temperature i rischi per la salute, guardate che non riguardano solamente gli anziani, non riguardano i bambini, no? Quelli che si dicono i fragili, no? I classici fragili, ma investono direttamente anche le persone sane, anche le persone attive. A tracciare un quadro chiarissimo della situazione è stato il professor Francesco Dentali, che è presidente nazionale della FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. Il professor Dentali ha lanciato un allarme preciso. Dice: in un paese come l'Italia, dove un quarto della popolazione ha superato i 65 anni e spesso purtroppo convive con più malattie croniche contemporaneamente, il caldo estremo agisce come un potente elemento di disturbo. Lo stress termico costringe i vasi sanguigni a dilatarsi, il cuore a pompare a ritmi accelerati per buttare fuori il calore, aumentando a dismisura il rischio di infarti e ictus per chi, per esempio, soffre di cardiopatie. Se a questo aggiungiamo la disidratazione, l'effetto sui reni diventa davvero micidiale, soprattutto per chi è già in terapia con farmaci diuretici. Ma i medici della FADOI mettono in guardia su ben 9 situazioni cliniche specifiche che con il caldo, che con la canicola di questo periodo rischiano di trasformarsi in un vero e proprio allarme. C'è il diabete, ad esempio, dove il caldo altera il controllo della glicemia, causando pericolosi sbalzi tra ipo e iperglicemia. C'è la sclerosi multipla, in cui l'aumento della temperatura corporea blocca i segnali elettrici dei nervi già danneggiati, amplificando la stanchezza e i deficit cognitivi. E anche per chi soffre di asma, di bronchite cronica, di lupus, l'aria calda, l'aria umida aumenta l'infiammazione generale e restringe le vie respiratorie, provocando attacchi violenti, mentre l'ozono e lo smog a livello del suolo, uniti al bagliore accecante del sole, scatenano delle emicranie fortissime. Pensate che perfino l'artrite peggiora. La perdita di liquidi concentra l'acido urico nel sangue, facendo formare dolorosissimi cristalli nelle articolazioni. E non è tutto, perché il caldo estivo entra a gamba tesa anche sulla nostra salute mentale. L'afa altera direttamente i centri della termoregolazione nel cervello, esacerbando l'ansia e la depressione. Insomma, è un circolo vizioso, amplificato dalla mancanza di sonno ristoratore e dalle interazioni con i comuni psicofarmaci, che spesso bloccano la capacità del corpo di sudare e raffreddarsi, aumentando il pericolo di surriscaldamento. Allora, cosa possiamo fare per non finire al pronto soccorso? Le regole d'oro ci sono e le ha suggerite il professor Dentali. Sono delle regole semplici ma vitali, specialmente per i soggetti più fragili. Bisogna idratarsi continuamente, bisogna accendere l'aria condizionata senza paura o aiutarsi con ventilatori e spruzzini d'acqua fredda sulla pelle. Se si esce è fondamentale portare con sé un ventilatore portatile, un panno fresco da avvolgere attorno al collo e poi ovviamente vestiti leggeri, molto leggeri, in fibre naturali, non cose di nylon, cose sintetiche, cotone, il cotone, il lino, la canapa. Ma soprattutto la mossa decisiva è una: non aspettare che l'afa si trasformi in un'emergenza clinica. Bisogna contattare subito il proprio medico per una revisione attiva delle terapie in corso, modificando i dosaggi dei farmaci prima che il termometro salga ancora. Dunque, capire come reagire allo stress della temperatura e come prendersi cura del proprio corpo è fondamentalmente il primo passo da fare per proteggere
la nostra salute nel lungo periodo. Ma la biologia e la medicina ci dicono che non sono solamente i fattori visibili come il termometro, come i farmaci, come la genetica a tracciare la linea della nostra aspettativa di vita. Esiste qualcosa di molto più profondo, una sorta di codice nascosto fatto di relazioni, fatto di stile di vita mentale ed emozioni che agisce sotto la superficie e stabilisce giorno dopo giorno la qualità e la durata del nostro cammino. Ci faremo dire come fare dal nostro buon Daniele Lumera, biologo, scrittore, esperto nelle scienze del benessere. Daniel ci parlerà del fattore invisibile che decide quanto e come vivremo.

0: Nell'era della connessione digitale cresce il numero di persone che dichiarano di sentirsi sole o disorientate. È un paradosso questo. Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno evidenziato come la salute e la longevità non dipendano solamente da fattori biologici piuttosto che da stili di vita, ma anche dalla qualità delle relazioni sociali e dalla presenza di uno scopo nella vita. Ci sono alcune ricerche che indicano che i legami sociali e il senso di appartenenza hanno un impatto diretto sul benessere psicofisico. Ne parliamo con Daniel Lumera, studioso del benessere e dei fattori che influenzano la qualità della vita. È sempre festa quando sentiamo Lumera, ma com'è? Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Benvenuto. Allora, grazie. Parliamo di questa solitudine che viene menzionata sempre più spesso, no? Nonostante l'iperconnessione digitale. Molte persone sono connesse online, però non hanno relazioni stabili nella vita reale. Questo è un fenomeno molto diffuso, no?
1: Allora, io credo che bisogna fare una distinzione innanzitutto tra isolamento e solitudine. Nel senso che l'isolamento è quello che fa male, tagliamo tutti i ponti, una persona può sentirsi isolata anche in mezzo a una folla di persone, mentre la solitudine è un fattore benefico, nel senso abbiamo bisogno periodicamente, ed è anche sano, avere la tendenza a un'introspezione profonda, a sentirsi al di là di tutto, a rigenerarsi, ad ascoltare se stessi, le proprie ferite, ma anche le proprie tendenze naturali, la propria vocazione, i propri talenti. E credo che anche in una relazione di coppia sia molto importante un momento di distanza, di solitudine rigenerativa e poi di incontro ancora più profondo con l'altro. Oggi purtroppo siamo iperconnessi da un lato, ma totalmente sconnessi dalla profondità relazionale, che invece per l'epigenetica è proprio una medicina naturale, cioè il senso di appartenenza, le relazioni di qualità, quelle che ogni giorno ti permettono di coltivare non solo gioia, ma unione, vicinanza, senso di missione. Ecco, quelle sono delle grandi medicine naturali. Quindi il mio consiglio per le persone è: selezionate bene le persone che vi stanno accanto, perché sono o medicine o tossicità.
0: Quindi solitudine sì, quasi necessaria, anzi senza quasi, no? Una solitudine sana. Isolamento no, isolamento sociale può essere considerato un fattore anche di rischio proprio per la salute.
1: Assolutamente, c'è un'incidenza sulle malattie croniche come cancro, come Alzheimer, c'è un tasso di mortalità molto più alto. L'isolamento è anche una sensazione interiore, cioè sentirsi fratturati, disconnessi, distanti dagli altri. Ci sono persone a cui non si può veramente mai arrivare. Io conosco relazioni di amicizia, di coppia, in cui da un lato c'è la necessità di arrivare alla profondità, all'intimità, e l'altra persona però non si apre mai davvero, non si espone mai nelle proprie veramente fragilità, che poi sono dei doni molto grandi, perché aprirsi all'altra persona, sentirsi protetti quando ci si sente fragili, diventa anche uno di quei fattori che fa sentire casa, cioè un luogo dove ti puoi essere totalmente te stesso. E anzi, quando porti una fragilità, la coppia sviluppa pazienza, presenza, perseveranza, e allora sì, la coppia anche di amicizia, e allora diventa, mentre oggi tutti si cercano nell'era appunto del consumo, tutto è utilitaristico, cioè lavorativamente parlando, relazionalmente parlando, ma anche col cibo, tutto è una funzione per il fitness, per star bene. Invece no, c'è bisogno di qualcos'altro, e la vita ha bisogno di qualcos'altro, e queste sono le medicine.
0: Sì, perché si tende ancora a considerare la salute solo come alimentazione ed esercizio fisico, no? La dimensione relazionale, la dimensione emotiva viene spesso relegata in un angolino, invece è fondamentale, invece è importantissima. Daniel, sì, prego.
1: No, sono fondamentali due cose: la qualità della relazione e poi il senso e lo scopo della propria vita.
0: È lo scopo, infatti.
1: In uno degli studi longitudinali scientifici che ho visto, che mi ha scioccato letteralmente, tutte le persone over 50 a cui hanno fatto questo test per sapere quanto profondamente sentivano un senso di missione o un senso profondo nella propria vita, bene, quelle persone che avevano i valori più alti, nei 10 anni dopo hanno avuto un'incidenza di Alzheimer e di malattie degenerative cognitive del 50% ridotto. Quindi questi elementi, oltre l'alimentazione sana, il movimento fisico, eccetera, eccetera, il digiuno per chi vuole, Ecco, queste sono le medicine del nostro tempo: qualità nelle relazioni e senso profondo di missione e di scopo nella propria vita. L'essere umano ha bisogno di trovare uno scopo e un senso a dolore, amore, tradimento, relazioni, lavoro. Abbiamo bisogno di questo, siamo costruiti neurobiologicamente per avere un senso.
0: Proprio esistono dati scientifici, no, su questo. È stata dimostrata una correlazione tra senso di scopo e minore mortalità.
1: Esatto, non solo minore più malattia. Longevità. E più longevità, le persone vivono di più, si ammalano di meno e hanno una qualità della vita superiore. E dovremmo chiederci, per esempio, nel modello che quasi tutti conoscono, che è il modello dell'ikigai giapponese, un modello molto semplice, dice che se trovi il tuo ikigai, che cos'è l'ikigai? L'ikigai è il punto di interconnessione tra ciò che ami fare, ti dà gioia fare, le tue passioni, tra ciò che ti viene bene fare, i tuoi talenti, tra ciò che ti dà un senso profondo di missione, cioè aiutare gli altri, il pianeta, di missione in generale, e tra quello è quello per cui ti danno valore, la tua professione. Quando talenti, passione, missione e professione si intersecano, ed è complesso in questa società,
0: certo.
1: Quando accade, quella roba lì è una medicina potentissima, le persone stanno bene, sono persone molto più felici.
0: E come si trova l'ikigai, Daniel? C'è un equilibrio pazzesco,
1: allora,
0: veramente bisogna essere dei giocolieri, degli equilibristi.
1: Ma no, iniziamo con piccole cose, ce ne sono due o tre che a me piacciono partire. La prima è imparare a dire di no, difficilissimo, imparare a dire di no quando qualcosa, quando qualcosa non ti appartiene. Tre no detti bene vogliono dire un sì per un qualcosa che ti appartiene, per una tua verità. Hai l'energia, risparmi l'energia. Seconda cosa, il 3% della giornata, un'ora, da dedicare ogni giorno solo a quello che ti dà gioia fare, che ti fa dimenticare il tempo, un'ora della tua giornata. Terza regola, rispetta le stagioni interne. C'è una stagione di semina, dove apprendere, fare esperienza, una stagione di cura di quello che hai senza accumulare, poi c'è una stagione di raccolta, devi raccogliere i frutti senza continuare a seminare o a curare, devi raccogliere i frutti e darli. E infine c'è la magese, cioè il riposo. E invece noi, quando dobbiamo riposare, seminiamo, siamo sempre in corsa, non rispettiamo le stagioni della vita. Già queste tre regolette basterebbero per iniziare a incamminarsi più profondamente verso il proprio ikigai.
0: Senti, la natura, il contatto con la natura ha un ruolo in questo equilibrio?
1: Fondamentale, hanno dimostrato Harvard, io anche questo è uno studio che mi ha colpito profondamente. Harvard ha dimostrato che i collegi, le scuole o le case che hanno almeno nel raggio di 250 metri degli alberi uno spazio green, urban green, abbassa il tasso di mortalità del 13% e abbassa enormemente i rischi di contrarre malattie croniche come il tumore e l'Alzheimer. Cioè abbiamo bisogno del verde, ogni giorno dobbiamo farci una passeggiata, vuoi che siano 20 minuti, vuoi che sia mezz'ora, abbiamo necessità della natura, del contatto con la natura. L'epigenetica ha proprio dimostrato che il contatto con la natura è un fattore fondamentale per la longevità e per una minore incidenza di mortalità e di malattie croniche. Quindi esercizio fisico, corretta alimentazione, contatto con la natura, pratica della meditazione e relazioni sane e di qualità. Queste sono le cinque, io ne aggiungerei un'altra, che è l'ascolto di buona musica. Con questo io direi che abbiamo la ricetta perfetta.
0: Ma secondo te il senso della vita si costruisce o si trova? C'è un processo graduale legato alle esperienze quotidiane, oppure ci vai a sbattere? Ecco, detta proprio.
1: Allora, il senso della vita, cioè la propria vocazione, viene a cercarci, è il contrario di quello che pensiamo. Dobbiamo renderci disponibili. Chiaramente, se la nostra vita è piena di relazioni tossiche, di un lavoro che crea dipendenze che non ti appartiene, di mille relazioni di convenienza, ma non c'è spazio di ozio, quantomeno di roaming come il cellulare, cioè non riusciamo a trovare il campo, la linea che ci appartiene. Però posso dire una cosa molto affascinante, cioè che tra i 16 e i 26 anni, io la chiamo l'età la decade della rivelazione. Ognuno di noi dovrebbe pensare a quello che è successo nella propria vita tra i 16 e i 26 anni, le prove, le crisi, i momenti di gioia, i talenti, perché lì ci sono le indicazioni più importanti che riguardano la nostra vocazione, cioè il significato della nostra vita. E questo accade perché il nostro cervello non ha raggiunto la maturità strutturale ancora. Guardate, tutti grandi, Einstein a 16 anni ha avuto la rivelazione e poi a 24 ha scritto i 4 articoli che hanno cambiato per sempre il mondo della fisica, ma penso a Michelangelo, penso a Leonardo, cioè tutti in quella fascia di età abbiamo avuto una finestra che si è aperta e ha detto: guarda, questa è la tua unicità, questo è il tuo dharma, direbbero in Oriente, la tua legge naturale, seguila. Purtroppo gli educatori, i familiari, tendiamo a spingere i ragazzi a essere responsabili troppo presto, a essere efficienti troppo presto, a entrare in ruoli perché abbiamo paura del loro vagare senza meta, selvaggio.
0: È vero.
1: È proprio quello di cui abbiamo bisogno, questo roaming wild, è proprio quello di cui abbiamo profondamente bisogno.
0: Ma secondo te il benessere oggi, benessere mentale, benessere proprio a tutto tondo, è più difficile da raggiungere rispetto al passato? Cambiano i fattori di rischio? Cosa c'è di diverso?
1: Allora, innanzitutto c'è di diverso il digitale, la frammentazione dell'attenzione, cioè noi, la nostra attenzione è una materia prima per le big tech che deve essere funnelizzata, quindi c'è, da quando ci svegliamo siamo sottoposti a 1000 stimoli e questo crea uno stato di infiammazione cronica, quindi il contesto anche rispetto a 20-30 anni fa è completamente differente. Paradossalmente in una società iperperformante noi abbiamo molte più possibilità di prima, da un punto di vista medico, da un punto di vista bisogna imparare a costruirsi piano piano la propria dimensione naturale. Per me la meditazione aiuta moltissimo in questo, perché è uno spazio rigenerativo di silenzio, è un reset, ma allo stesso tempo è uno spazio di ascolto profondo dove fermarsi, dove veramente aprirsi a una dimensione
0: anche
1: superiore.
0: Anche di ricarica.
1: Ma io preferisco, se mi dicono puoi dormire mezz'ora o meditare mezz'ora, ma io tutta la vita medito mezz'ora, perché su di me ha effetti incredibili. Gli ultimi protocolli che stiamo studiando, che si chiamano stress, anxiety and cortisol fast reduction, hanno un impatto su stress e ansia, la riducono enormemente in 20 minuti di pratica. Quindi se a me dicessero: guarda, c'è una pillola gratuita che ti disinfiamma, che ti rallenta l'invecchiamento, che ti aiuta con la depressione, che sviluppa le abilità cognitive, la vuoi o no? Ma ci sarebbe la fila. Ecco, esiste quella pillola e si chiama meditazione.
0: Insomma, equilibrio, dobbiamo trovare il nostro equilibrio, no? Tra salute fisica, tra relazioni e anche direzione personale. Grazie come sempre al nostro preziosissimo Daniel Lumera. Sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie, le ascoltiamo insieme e poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Nuova provocazione di Trump in vista del vertice NATO di domani, scrive sui social: per Giorgia Meloni serve un ordine restrittivo. E domani in Turchia un summit ad alta tensione con il capo della Casa Bianca che chiede più spese militari da parte degli alleati europei. Italia, tagliata in due, linea ferroviaria Roma-Milano interrotta almeno fino a venerdì all'altezza di Firenze per un mega cantiere. Tennis, Jannik Sinner per la quinta volta in carriera ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniela Ubaldi e Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata intorno alla mezzanotte sul suo social Truth una foto con lui di spalle e con la Presidente del Consiglio italiana che lo guarda in modalità quasi adorante, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Spiazzati dalla provocazione del capo della Casa Bianca, anche i partiti sia del centrodestra, che non vogliono alimentare nuove tensioni con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, sia dei partiti di centrosinistra che, dopo la solidarietà espressa alla Meloni due settimane fa al primo attacco social di Trump, ora scelgono di non esprimersi, tranne Carlo Calenda, leader di Azione, che rinnova la sua solidarietà alla Premier. Il nuovo attacco personale alla Premier arriva a poche ore dal vertice NATO di domani e dopodomani in Turchia, un summit molto delicato su diversi dossier, a partire dall'apporto finanziario dei singoli stati all'alleanza, duramente criticato sempre da Donald Trump.
10: Ankara per due giorni al centro della geopolitica globale, decine di leader mondiali presenti nella capitale turca e rappresentanza dei 32 paesi aderenti alla NATO, ma in un clima di forte tensione tra cancellerie alleate. Sotto la presidenza del segretario generale della NATO Rutte si profila una dura resa dei conti finanziaria. Trump ha chiesto a tutti i partner di far salire le spese militari al 5% del PIL. L'Italia si presenta in Turchia con un 2,7%, secondo indiscrezioni stampa, ad Ankara potrebbe promettere un incremento dello 0,55% del PIL entro il 2028. Il summit NATO di Ankara è costruito perché tutto funzioni. Quello che farà Trump lo vedremo, ha anticipato il ministro della difesa Crosetto all'evento estivo Pantelleria Mediterraneo d'autore. I rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi, come quelli di un anno fa e di 5 anni fa, ha rassicurato alla luce degli attacchi di Trump alla Meloni delle settimane scorse. La Premier era stata accusata dal tycoon di non aver fatto affiancare l'Italia e gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e addirittura, sul livello più personale, di aver implorato per fare una foto insieme durante il recente G7 in Francia. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
9: Medio Oriente e soprattutto Gaza senza pace. Oggi 4 palestinesi uccisi e altri 16 feriti in un attacco di droni israeliani contro un veicolo lungo la strada costiera nel sud della striscia di Gaza, e proseguono gli attacchi israeliani in Libano nonostante il fragile cessate il fuoco. E proprio del Libano ha parlato poco fa il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore con gli USA Mohammad Ghalibaf. La pace in Libano non potrà durare senza un ruolo da stabilizzatore dell'Iran. Ghalibaf lo ha detto oggi incontrando a Teheran Mohammed Fneish, dirigente di Hezbollah che si è recato in Iran per partecipare alle cerimonie funebri di Khamenei. Esequie particolarmente complesse che durano da giorni e proseguiranno ancora, così come complessa è l'attuale architettura dell'Iran.
11: Negli oltre 36 anni da guida suprema, così come nei quasi 8 precedenti da presidente, è stato visto anche la guida di una Volkswagen e al fumo di una pipa. Di certo, nell'alone delle sue scarse apparizioni, dovute anche ai ripetuti tentativi di omicidio, Ali Khamenei era un uomo colto, studente e poi docente in scuole religiose, conoscitore dell'arabo, oltre che delle lingue d'origine, il persiano e l'azero, autore di parecchi saggi, dall'Islam al significato della libertà. Adorava il cinema e la letteratura, a iniziare da quella persiana, senza disdegnare quella europea, tanto da giudicare I Miserabili di Hugo il miglior romanzo della storia. Colto ma anche modesto, tanto che la nomina ad Ayatollah nell'89 obiettò lui stesso di non averne i requisiti perché non abbastanza in alto nelle gerarchie religiose. Prima della rivoluzione fu arrestato 6 volte ed esiliato in quanto critico verso il regime degli Shah, poi è stato da subito ai vertici governativi, protagonista a sua volta di repressioni, impiccagioni e misure come l'imposizione del velo alle donne, ma anche di graduali aperture, norme sulla stampa, meno soffocanti privatizzazioni, la fatwa del 2000 in cui decretava il no assoluto all'arma nucleare. Strinse un legame strettissimo coi Pasdaran di cui sceglieva i vertici e di fatto aveva l'ultima parola su tutte le decisioni politiche, ma a condizione, spiegano i giuristi, che non andasse in aperto contrasto con gli equilibri del sistema, essendone il garante. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
9: Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane, bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Disagi per i collegamenti ferroviari dell'alta velocità e Italia divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un importante intervento strutturale programmato nel nodo di Firenze con la sostituzione di un ponte. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumenti dei tempi di percorrenza sino a 2-3 ore, deviati sulla Tirrenica anche i treni di Italo. Tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, il numero uno del mondo batte in 3 set la matricola giapponese Mochizuki, centrando per la quinta volta in carriera i quarti dello slam londinese e domani sfiderà il veterano tedesco Struff. Ascoltiamo il 24enne fuoriclasse azzurro.
12: Quinto anno di fila nei quarti di finale. Non pensavo mai di essere qua 5 anni di fila, quindi sono contento, però ecco, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di dare il nostro meglio, così come stiamo facendo. Jan è un giocatore molto molto difficile, è imprevedibile, non ci sarà tanto ritmo, sta giocando in maniera molto libera, sta servendo ovviamente molto bene, quindi sarà una partita totalmente diversa, però non vedo l'ora di nuovo di scendere in campo, quarti di finale. Ci sono i turni importanti ora, no? Mi piace molto di essere ancora qua, però cerchiamo di giocare una bella partita, poi vediamo come va.
9: Mondiali, si interrompe agli ottavi la marcia del Brasile di Ancelotti. La Norvegia vince 2-1 trascinata dalla doppietta di Haaland. Vola ai quarti anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
0: Torniamo alla nostra mattina insieme, buona mattina, buon lunedì mattina, 6 luglio, 10:10 in questo istante. Tra poco parleremo di Ibis Sacro. L'Ibis Sacro è da un po' di tempo è al centro di un acceso dibattito. In alcune aree d'Italia sta dividendo i cittadini, agricoltori e istituzioni tra interventi di contenimento, tra proteste ambientaliste e impatti anche sulla biodiversità. La presenza di questa specie alloctona solleva molti interrogativi complessi sulla gestione, sulla convivenza, sugli strumenti di controllo. Tra poco ne parliamo con la LIPU per capire perché è considerato una specie invasiva, vogliamo capire quali effetti sta producendo sul territorio e quali alternative esistono agli abbattimenti. Prima Gracie Abra.

ci sono animali che arrivano da lontano, da molto, anche da lontanissimissimo, e senza far troppo rumore finiscono per sentirsi a casa nostra. Il problema è che a volte si trovano talmente bene da mettere in difficoltà le specie che qui ci sono sempre state. Si chiamano specie invasive, non sono cattive, sia chiaro, semplicemente vivono in un ambiente che non è il loro e spesso non hanno nemici naturali che ne limitino la diffusione. Uno degli esempi più conosciuti è il granchio blu, poi c'è il parrocchetto dal collare, questo pappagallo verde che ormai vive stabilmente in molte città italiane. Un altro ospite inatteso è la nutria, ma qua bisogna andare a ritroso nel tempo. Arrivò decenni fa, o meglio venne importata decenni fa per gli allevamenti da pelliccia, poi molti esemplari vennero liberati o fuggirono e non lo sapremo mai con certezza. In ogni caso, quello che sappiamo è che oggi scava gallerie lungo gli argini dei fiumi e crea non pochi problemi. C'è la tartaruga dalle orecchie rosse, quella che tanti tenevano in casa da piccoli. Quando poi è diventata troppo grande, qualcuno ha pensato bene di liberarla in laghi e in fiumi, col risultato che ha iniziato a competere con la nostra tartaruga e palustre europea. Poi anche le piante, non mancano gli esempi. Il giacinto d'acqua, per esempio, bellissimo, con i suoi fiori viola, può ricoprire interi corsi d'acqua impedendo la luce di arrivare sotto la superficie e alterando l'equilibrio dell'ecosistema. La verità è che quasi mai queste specie arrivano da sole. Nella maggior parte dei casi siamo noi esseri umani, a trasportarle volontariamente o senza accorgercene. Attraversano continenti su una nave, viaggiano in aereo, dentro un container. Per questo gli esperti ripetono sempre la stessa cosa: la prevenzione è l'arma più efficace. Bisogna stare accorti, bisogna fare attenzione, no? Perché una volta che una specie invasiva si è insediata, eliminarla è veramente una cosa ardua, è molto difficile, costoso, in molti casi poi addirittura è impossibile. L'ho citato prima, l'ibis sacro è stato introdotto in Europa come specie ornamentale, era bello, già portiamoci 4-5 ibis sacri, e oggi l'ibis sacro è al centro di un acceso conflitto ambientale e sociale. In Italia la sua popolazione è stimata in oltre 10.000 esemplari. Qualcuno parla di abbattimenti e la LIPU dice no, non se ne parla nemmeno. Ce la ne parliamo.

0: Break my heart.
1: L'ibis sacro è un uccello di grandi dimensioni, è alto tra i 65 e gli 80 centimetri, ha questo corpo ricoperto da piume bianche.
0: The one that could break my heart.
1: L'ibis sacro è un uccello di grandi dimensioni, è alto tra i 65 e gli 80 centimetri, ha questo corpo ricoperto da piume bianche, molto bello, è molto elegante. Le,

0: Veneto e in Emilia Romagna. Negli ultimi anni è stato segnalato anche, devo dire, anche con crescente frequenza in Toscana, in Lazio e in Sardegna, in altre regioni del centro-sud, insomma praticamente in tutta Italia. È una specie originaria dell'Africa. L'ibis sacro oggi è considerato invasivo perché la sua diffusione può avere effetti negativi sulla fauna locale, in particolare sugli uccelli acquatici con cui compete per il cibo e i siti di nidificazione. Marco Giustin è responsabile specie ricerca della LIPU. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, non sentiamo buongiorno. Benissimissimo, ma cerchiamo di non far cadere la linea. Allora, Agustin, quando una specie aliena si insedia in un territorio nuovo, diciamo, no, porta degli inevitabili squilibri. Lo abbiamo visto col granchio blu, lo abbiamo visto con la nutria, insomma, con tante specie, no? L'ibis sacro fino alle nostre campagne non è arrivato volando, qualcuno ce l'ha portato.
1: Ma perché portato? Diciamo che è fuggito da cattività inizialmente, ma non soltanto in Italia, ma anche in altri paesi europei, tipo la Francia.
0: Sì.
1: E, perché, diciamo, appunto, essendo un uccello bello da vedere, veniva tenuto in voliere e da queste poi è fuggito, ed essendo una specie molto adattabile, è poi aumentata in maniera impressionante negli ultimi anni.
0: Infatti è molto diffuso, insomma, lo si vede di frequente, no? Nelle nostre campagne.
1: Lo si vede, diciamo, in Pianura Padana molto di frequente, chiaramente in altre regioni meno.
0: Meno?
1: Ma meno.
0: Mm-hmm. Oggi è definito una specie invasiva, questo è quanto. Parliamo di un equilibrio...
1: Aliena invasiva.
0: Certo, aliena invasiva. Parliamo di un equilibrio alterato o di una presenza ormai stabilizzata nei nostri ecosistemi?
1: Io lo definirei una presenza stabilizzata perché diciamo che è entrato in un meccanismo che permette anche il contenimento di altre specie che sono a loro volta invasive, tipo appunto il gambro della Louisiana, ad esempio.
0: Certo.
1: Quindi non ci sono più soltanto specie simili a lui, che sono poi gli ardeidi, ad esempio, gli aruni cenerini, le gazzetto, altre specie che possono mangiare queste specie alloctone invasive, come appunto il gambro della Louisiana, ma anche altre specie. E quindi si è aggiunto anche lui. E quindi diciamo può contribuire anche lui un po' alla gestione del territorio, del paesaggio stesso.
0: In Italia si stimano oltre 10.000 esemplari. Questo numero dei 10.000 è una soglia critica o la situazione ad oggi è ancora gestibile con strumenti, diciamo, non drastici? E poi ci arriviamo agli strumenti drastici.
1: In realtà quella stima lì è una stima che è stata presa in considerazione dall'ISPRA nel 2020, quando fece il piano di gestione dell'ibis sacro in Italia.
0: Quindi in realtà sarebbero di più.
1: Sì, perché quando fu fatta la stima di 10.000 individui, diciamo allora, banalmente 6 anni fa, ma sembra molto tempo fa, la popolazione italiana era stimata in circa 1.000 coppie. Oggi, nel 2025-26, diciamo, nelle ultime due annate, siamo sicuramente superiori alle 8.000 coppie, che significa che la proporzione di 1.000 coppie, 10.000 individui, oggi è quasi
0: la
1: più
0: famiglia
1: vicina
0: si è allargata, 100.000, diciamo.
1: Esatto.
0: La famiglia decisamente
1: molto
0: si è
1: allargata.
0: È molto allargata. Parliamo di criticità. Le criticità che vengono segnalate in agricoltura, anche nelle risaie. Quanto è reale l'impatto economico?

0: Cioè, che dati abbiamo?
1: Ma sostanzialmente non abbiamo danni, perché poi è una specie che...
0: No, dati, no danni, dati, dati.
1: Ah, dati. Ma dati
0: Sì.
1: sono ancora estremamente, i dati sono ancora estremamente poco, come dire, organizzati, nel senso che non ci sono tanti riferimenti bibliografici a cui fa riferimento, perché la specie non è stata ancora studiata in un dettaglio tale da averci delle informazioni che ci possono dare quello che noi vogliamo. Quindi dati di quel tipo lì non ce n'è. Danni all'agricoltura neanche. Perché? Perché ad esempio nelle risaie è più un problema di calpestio più che di
0: Sì. E
1: estirpazione, no? Ecco. Per cui il
0: il
1: problema è più
0: calpestio
1: che
0: non arreca danno alla coltura del riso?
1: il calpestio può recare un po' di danno, ma non tanto quanto la sottrazione della
0: Certo.
1: piantina. Ecco.
0: Questo sì.
1: Quindi eventualmente si potrebbe lavorare, a parte con un nuovo piano di gestione, perché quello attuale, benché sia recente, non è più verosimile rispetto alla popolazione attuale, e quindi raccogliere anche le informazioni necessarie per avere quello che ci serve nella gestione anche degli ambienti agricoli, ad esempio.
0: Senta, nei piani provinciali si parla di abbattimenti. Sono
1: Sì.
0: scientificamente efficaci? Rischiano di essere solo una soluzione temporanea?
1: Allora, laddove la popolazione è estremamente esigua, ovvero soprattutto nelle regioni centro-meridionali, dove la popolazione è ancora oggi abbastanza circoscritta, si potrebbe eventualmente anche intervenire in quel modo, perché
0: Sì.
1: si tratta di abbattere eventualmente degli individui, pochi individui, individui isolati, ovviamente in maniera estremamente circoscritta. Ma laddove la popolazione è aumentata così in maniera esponenziale, come in Piemonte, ad esempio, in Lombardia, è come lavorare sulle nutrie, e cioè è impossibile eradicarla oggi, si può contenere e si può lavorare su quello più che sull'eradicazione totale, perché visto i numeri oggi è praticamente impossibile.
0: Però lei ha citato il Piemonte, a Novara sono stati
1: Esatto.
0: eliminati 1.300 esemplari, no?
1: Sono
0: Però non ci
1: stati
0: sono stati
1: eliminati quelli.
0: grandissimi, grandissimi risultati, non ci sono stati poi alla fine, no?
1: No, direi di no, anche perché poi lavorando in quel modo le popolazioni che fanno vanno a cercarsi dei posti più tranquilli, quindi ad
0: Sì.
1: esempio addirittura vanno a colonizzare anche dei parchi pubblici nei pressi anche delle cittadine, insomma.
0: Delle città.
1: E a quel punto diventa ancora più complicato lavorare nell'abbattimento e quindi anche chiaramente con un problema di opinione.
0: Limitarne il numero. Però
1: Alle
0: leggevo
1: mattanze.
0: anche che l'ibis sacro frequenta anche le discariche, un po' come fa il gabbiano, no? Può
1: Sì.
0: comportare rischi sanitari questa cosa? Oppure si tratta di un problema legato solamente al decoro urbano?
1: Potrebbe recarli, diciamo adesso dico che va di moda, ma comunque si parla molto dell'influenza aviaria. Potrebbe succedere, però a parte che non ci sono riscontri oggettivi a livello scientifico di questo, e quindi andrebbe comunque appurato. Credo che in alcune situazioni abbiamo fatto dei prelievi
0: Sì. E
1: attraverso degli animali già
0: hanno scoperto
1: abbattuti, ma
0: cosa? Hanno
1: non hanno
0: scoperto
1: scoperto
0: cosa?
1: nulla. Hanno
0: Nulla,
1: scoperto
0: ecco, evviva. Va bene.
1: Hanno scoperto
0: Gustin, siamo in chiusura, dobbiamo
1: nulla. Sì.
0: salutarci, però la ringrazio. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Marco Gustin, responsabile specie e ricerca della LIPU. La linea adesso va diretta alla regia, che se la tiene per poco e poi me la ridà.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
10: Sono le 10:33.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
0: Tutti ne parlano, il nostro magazine. Noi stiamo insieme così al mattino qui su Giornale Radio. Io sono Vicky Mangone, ne parliamo di tante cose, di tanti temi di attualità insieme ai nostri tantissimi ospiti. C'è un luogo nel cuore della provincia di Foggia dove ogni estate arrivano migliaia e migliaia di persone per raccogliere i pomodori che finiranno sulle tavole di tutta Italia. È Borgo Mezzanone, il più grande ghetto di braccianti d'Europa. Qui vivono circa 3.500 persone, alle quali si aggiungono oltre 2.000 di Torretta Antonacci. Loro sono la forza lavoro delle campagne del tavoliere, ma la loro quotidianità è fatta di baracche, di precarietà, di servizi essenziali che non ci sono, che spesso purtroppo quasi sempre non esistono. L'acqua, per esempio, l'acqua non arriva dai rubinetti perché semplicemente i rubinetti non ci sono. Ogni giorno viene portata con le autobotti e riversata in grandi serbatoi. I braccianti aspettano il loro turno con le taniche in mano, cercando di prenderne abbastanza per cucinare, per lavarsi e per pulire, ma quest'estate qualcosa si è inceppato. Alcuni serbatoi si sono rotti proprio mentre la popolazione del ghetto aumentava per la raccolta del pomodoro. Il risultato è stato a dir poco drammatico. Le cisterne si svuotano in pochi minuti e per molti l'acqua semplicemente non basta, non c'è, non esiste, si rimane a secco. Con temperature sempre più elevate, vivere senza acqua significa esporsi a disidratazione, a malattie, a condizioni igieniche insostenibili. È da questa emergenza che è nata una protesta insolita, Un gruppo di lavoratori insieme all'Unione Sindacale di Base ha occupato in maniera pacifica la Basilica di San Nicola a Bari. Tra le mani avevano cartelli con una richiesta semplice: case vere. Perché il problema non è soltanto l'acqua, il problema è il diritto a una casa, a un contratto, a un permesso di soggiorno, a una vita dignitosa. Dopo la protesta, una delegazione di braccianti ha incontrato il presidente della Regione Puglia. L'impegno preso è quello di verificare personalmente la situazione e di aumentare nell'immediato i rifornimenti idrici. Ma tutti sanno che questa è solamente una soluzione temporanea. Il nodo vero riguarda un'occasione mancata. Decine di milioni di euro del PNRR erano stati destinati proprio alla realizzazione di alternative ai ghetti, nuovi alloggi e servizi per Borgo Mezzanone, Torretta Antonacci e Cerignola. Quei fondi però sono andati persi, i progetti che i comuni avrebbero dovuto presentare non sono arrivati in tempo e le risorse non potranno più essere utilizzate. Questo è un fallimento che la stessa regione definisce una sconfitta dello Stato. Qualche passo avanti negli ultimi anni è stato fatto, alcuni lavoratori oggi vivono nelle foresterie realizzate dalla regione, questi moduli abitativi dotati quantomeno dei servizi essenziali, ma possono ospitare solamente una parte delle migliaia di persone che ogni stagione arrivano nelle campagne pugliesi. E così, mentre nei supermercati iniziano ad arrivare i pomodori raccolti in queste settimane nei ghetti del Tavoliere, migliaia di uomini e di donne continuano a fare i conti con un'emergenza che va ben oltre il lavoro nei campi. Chiedono acqua, chiedono una casa, chiedono il riconoscimento dei diritti fondamentali, perché senza di loro, signori, l'agricoltura italiana si fermerebbe. Eppure ancora oggi vivono come invisibili. Vi anticipo che questo sarà uno dei temi che tratteremo nei prossimi giorni. Sono le 10:38 minuti, tra poco parleremo di tutt'altro, parleremo di animali. L'appuntamento di chiusura del lunedì è con l'avvocata Claudia Taccani, portavoce dell'OIPA. Arriverà tra poco.

0: rush finale di Tutti ne parlano, dedicato come sempre agli animali, quantomeno quello del lunedì. Vi raccontiamo storie, a volte purtroppo che non hanno proprio un lieto fine, di animali abbandonati, ma vi raccontiamo anche storie di animali salvati. E lo facciamo come sempre con l'OIPA e la straordinaria portavoce, l'avvocata Claudia Taccani. Buongiorno.
1: Ciao Vicky, buongiorno, ciao. Buon lunedì. Ciao.
0: Eccoci qua. Allora, la prima storia di oggi è quella di due cani randagi. Mi ha fatto molta tenerezza questa storia, che entrano nella sala d'attesa di un pronto soccorso perché avevano caldo, no? In cerca di un sì. po' di refrigerio dal caldo. Siamo alla Lamezia Terme. In pochi giorni si è acceso il dibattito sui social tra i cittadini, da una parte chi ha parlato di un episodio assolutamente inaccettabile all'interno di una struttura sanitaria, dall'altra invece chi ha ricordato che peraltro quei cani sono conosciuti da anni, no? Vivono sul territorio, non hanno mai creato problemi e vengono anche accuditi dai volontari. Cosa avranno mai fatto di così grave questi due cagnoloni?
1: Assolutamente nulla, poverini, come hai ben detto. In realtà cercavano fresco e quindi sono riusciti ad entrare, non hanno fatto assolutamente nulla. E poi purtroppo, sai, ci sono sempre persone che devono creare problemi anche quando non ci sono, polemiche, no? E quindi qualcuno, appunto, come detto, ben detto, si è indignato. Però anche tante altre persone, c'è da dire, che invece riconoscono la simpatia, la dolcezza della presenza di questi cani, che sono appunto riconosciuti dalla cittadinanza e accuditi da tanti volontari, anche perché sono cani che non appartengono a nessuno e possiamo definirli di fatto come cani di quartiere. E ricordiamo sì. anche che la legge, in particolar modo in Calabria, la legge della regione Calabria su tutela il benessere degli animali, prevede anche il riconoscimento della figura del cane di quartiere, quindi proprio è come appunto il cane che appartiene a tutti, che è libero ma nello stesso tempo è seguito e curato, ecco. Quindi certo. l'appello di OIPA,
0: ha un pasto assicurato, trova acqua da bere, no? Sì. E quando ha caldo può entrare anche in un pronto soccorso a cercare un po' di fresco per Bacco.
1: Sì, infatti non succede nulla, no. C'è di peggio, ragazzi, no?
0: Appunto.
1: Assolutamente.
0: Appunto. No. Ah, sì. No, prego, dicevi invece?
1: No, che l'appello appunto.
0: Scusami,
1: di OIPA,
0: ti ho interrotto.
1: Ma ci mancherebbe, siamo voluti appunto subito uscire, no, con una nota stampa, proprio perché, a parte che abbiamo una bravissima, una efficientissima sezione locale che si occupa tutti i giorni, diciamolo, degli animali per la prevenzione al randagismo e in particolar modo anche tutelano i cani cosiddetti di quartiere, l'appello di OIPA è in alcun modo per qualche polemica inutile, visto che questi cani non sono pericolosi, di non richiuderli in un canile, perché sarebbe per loro di fatto la morte, nel senso che sono abituati
0: certo.
1: a stare all'aperto, a stare con
0: è
1: le
0: libertà.
1: Persone. Esatto, ricordiamo che ci sarebbe anche un danno erariale, perché nei canili comunque c'è un costo, e chiediamo a gran voce in questo caso al sindaco e al servizio veterinario, che per legge hanno la competenza, di riconoscerli come cane di quartiere, dando la possibilità ai cittadini che lo richiedono, e ce ne sono tra cui anche i volontari di OIPA, di poterli seguire. Quindi è facilissimo, è veramente facilissimo, basta volerlo.
0: Però no, non è uno strumento molto utilizzato dai comuni, questa del cane di quartiere, o sì?
1: Dipende un po' dove ci troviamo,
0: dipende.
1: Un po' a macchia di leopardo, sì, dipende chiaramente dall'amministrazione comunale, in alcuni casi viene riconosciuto tra virgolette a random, nel senso che è uno strumento veramente semplice, più leggero per le casse comunali, perché ripetiamo non sta in canile, quindi non ha un costo quotidiano a carico del comune e di conseguenza di tutti i cittadini. È un cane che vive all'aperto, in sicurezza, seguito, perché ripetiamo ci sono dei cosiddetti tutor che li seguono.
0: Qualcuno si fa carico anche dell'aspetto sanitario di questi cani?
1: Allora, è a carico anche questo, spese pubbliche, nel senso che sono cani mm-hmm. identificati, quindi hanno un microchip,
0: sì.
1: vengono vaccinati,
0: sì.
1: perché chiaramente non per
0: ecco.
1: loro stessi e per gli altri non devono essere pericolosi, però capite bene che il costo di questo vaccino, comunque le cose basilari, assolutamente non è equiparabile a un mantenimento a vita in un canile, molto
0: certo.
1: meno. e poi c'è una copertura assicurativa. Anche qua, se andiamo a vedere sul bilancio degli interessi, è ovvio che anche qui costa meno, perché sì, c'è una copertura assicurativa per eventuali problematiche, quindi responsabilità civile, danni a terze persone o altri animali o a cose, ma rispetto a una detenzione, ripetiamo, in una struttura canile, anche qui costa meno. Poi c'è in gioco il volontariato, perché molto spesso il cane di quartiere, se per esempio deve essere sottoposto a un'operazione particolare, un farmaco di un certo tipo, se non riesce il comune o non c'è la volontà, non c'è la possibilità, esula magari dalla competenza del comune, il volontari e OIPA spesso in primis interviene anche con una raccolta fondi, quindi comunque sono seguiti dallo Stato e dalle persone.
0: Bene, hanno un nome questi due cagnoloni?
1: Allora sì, ma io non me li ricordo. Dovremmo chiedere alla nostra bravissima volontaria di la Vecchia Terme. Sì, comunque spesso allora, sono nomi simpaticissimi.
0: Allora, dai due cani di Lamezia Terme ai piccioni di Padova. È vietato dare da mangiare ai piccioni. No, non è vero, in Italia non esiste una legge nazionale che vieti di dare da mangiare ai piccioni. Però la situazione cambia da comune a comune. È così?
1: Allora sì. Sì, esatto, è vero, in generale non esiste un divieto appunto di somministrare cibo a piccioni o ad altri volatili, ma ci sono chiaramente delle eccezioni a seconda sia della specie, sia del luogo e delle necessità. Ora, per quanto riguarda i piccioni, i comuni possono adottare, e succede, delle ordinanze o comunque dei provvedimenti che vietano la somministrazione di cibo a piccioni. Molto spesso sottolineavano, non per cattiveria, perché i piccioni possono essere antipatici, anzi, io sottolineo che i piccioni hanno tante persone che li amano, perché lo vedo nel mio lavoro che faccio, appena c'è qualcosa di strano mi scrivono le persone per chiedere la tutela del piccione, che comunque è un animale riconosciuto, che vive nelle nostre città. Però i comuni talvolta emettono delle ordinanze di questo tipo, dei provvedimenti di questo tipo, perché magari bisogna tutelare l'aspetto sanitario, quindi c'è un monumento magari dove sono presenti tanti piccioni attirati dal cibo dei turisti, e quindi questo monumento col tempo si può rovinare, oppure l'aspetto sanitario magari nelle case. Anche con te qualche volta abbiamo parlato di quelle storie, passami il termine, un po' bizzarre, di persone che iniziano a somministrare cibo e piccioni sui balconi e poi sì, ci rimette l'intero condominio. Ecco che quando sì, c'è una questione sanitaria, allora effettivamente la pubblica amministrazione può intervenire. Questo non vuol dire poi far morire di fame gli animali. E poi c'è la questione delle reti o di cosiddette offendicula. Sono definiti così, cioè che gli animali non si possono posare e rovinare magari gli edifici. Però anche qua c'è una regolamentazione, perché in alcun modo possono andare a far male agli animali, ma devono eventualmente allontanarli, fare in modo che non siano magari troppo in quel posto.
0: Senti, ma è una mia impressione o il numero di piccioni è diminuito, ma di parecchio rispetto a, non so, io adesso sto pensando, penso agli anni 80, no? Ma forse anche prima, anche queste fotografie in bianco e nero, Piazza San Marco invasa dai piccioni, Piazza Duomo a Milano piena di piccioni, queste fotografie, sai, piena di piccioni, ecco,
1: sì,
0: ci sono
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: non ci sono più. Dove
1: allora,
0: sono finiti tutti i piccioni?
1: Riscontro anch'io ho notato che sono di meno. Poi allora dipende molto anche dai periodi. Purtroppo ci sono degli elementi che vanno a influire sul relativo numero, che può essere sia perché per esempio nelle città, io ti parlo di Milano, vivendo a Milano, ci sono le cornacchie che fanno fuori tutto. A Roma per esempio i gabbiani. Quindi credo che anche il piccione sia una vittima di questo
0: anche
1: tipo.
0: Venezia. Ecco, anche a Venezia i gabbiani.
1: Ecco, è vero assolutamente. E poi ci sono purtroppo anche i piani di contenimento, vengono chiamati così, ma molto spesso sono di abbattimento, nel senso che ahimè vengono fatti fuori. C'è da dire, allora, noi spesso come OIPA interveniamo andando a captare questi provvedimenti che se non hanno una base scientifica, andiamo diciamo proprio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale e riusciamo ad ottenere l'annullamento, perché prima di tutto va applicato il metodo non cruento. Tempo fa a Genova per esempio era stato approvato un provvedimento di contenimento del numero, ma grazie alla somministrazione di un mangime che andava a diciamo limitare, se non addirittura annullare, la capacità di riproduzione. Quindi anche qua ci sono le possibilità, certo magari possono costare di più un'amministrazione, magari a lungo termine hanno meno efficacia, dipende da tanti fattori scientifici che io adesso non conosco, però esistono, ecco, quindi purtroppo ti confermo anch'io, poi col DDL spara tutto, insomma c'è la possibilità che questi piccioni ciaone, proprio per usare un termine, diciamo, giovanile.
0: È vero,
1: ecco,
0: è
1: quindi,
0: vero, è vero. Vabbè. Vabbè, poi magari ci torneremo sul DDL Sparatutto nelle prossime settimane. Abbiamo già parlato, però ne riparleremo. La storia triste di oggi invece riguarda un pitbull salvato dalle guardie zoofile dell'OIPA di Palermo. Questo salvataggio è arrivato dopo una segnalazione. Il cane di 11 anni, ridotto pelle e ossa, era costretto a vivere su una terrazza sotto il sole, senza acqua, senza cibo e senza un riparo adeguato. Avete trovato questo toretto, così, no? Si chiama, l'avete chiamato, si chiama questo, questo pitbull.
1: Sì, sì.
0: Cosa vi ha colpito maggiormente durante il sopralluogo?
1: Guarda, quello che appunto hanno raccontato le nostre guardie zoofile dell'OIPA, che sono intervenute e ringraziamo tantissimo, è stato che hanno trovato una scena pietosa, questo cane abbandonato a se stesso e praticamente morente. Dai, immaginatevi.
0: Chi l'ha segnalato? Da chi è arrivata la segnalazione?
1: Da una o più persone che vivono nella zona.
0: Comunque
1: e che
0: cittadini hanno fatto la segnalazione.
1: Sì, assolutamente è doveroso farlo. In questo caso, grazie a queste segnalazioni è stata salvata la vita. Non ci vuole una scienza, una laurea in chissà che cosa per immaginarsi che in questo periodo al caldo a Palermo vivere perennemente su un balcone o anche un terrazzo grande comunque comporta patimento e probabilmente morte. Ecco, poi vabbè, l'animale non aveva riparo, non aveva acqua, era in mezzo agli escrementi. C'è da dire che questa è una storia tristissima, ma attenzione, happy end perché è stato salvato, ma tanti sono i cani o gli animali che noi non sentiamo o non sappiamo neanche che muoiono. Ne parlavo proprio l'altro giorno con il nostro coordinatore delle guardie di Milano, e spesso le guardie intervengono in questi casi, lo raccontiamo comunque, magari insomma possiamo dire che all'ordine del giorno in questo periodo, e mi diceva che noi stanno aumentando i casi di detenzione di animali sul balcone, nonostante si sappia, cioè anche i comuni fanno delle campagne informative, non bisogna, cioè veramente anche un bambino di 10 anni capisce che un animale tenuto sempre
0: mandateci
1: fuori,
0: le vostre segnalazioni se avete notizia, ecco, se avete notizia di casi del genere ditecelo, ne parleremo. Fra l'altro una domanda, ma il proprietario di questo pitbull è stato messo sul balcone sotto il sole senza acqua, cibo e senza un riparo adeguato, perché sennò come impara?
1: No? Allora sono due proprietari denunciati alla procura, poi magari qualcun altro farà quello che noi non possiamo di lasciarli magari al caldo qualche paio, sto scherzando,
0: sarebbe bene come un vestito nuovo, direbbe qualcuno. Va bene, grazie a Claudia Taccani, la ritroveremo lunedì prossimo. Grazie anche a voi per essere stati con noi. Adesso la linea Francesco Borgonovo, c'è Orso Bruno e noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Mi ha particolarmente colpito la storia di Lamin Said Lee, 22 anni, uno che esce di casa la mattina con un coltello dalla lama di 21 centimetri e vuole cercare qualcuno da aggredire, qualcuno forse da uccidere, e lo trova un uomo di 55 anni a Milano per strada in un bar, anzi di fronte a un bar in via Capecelatro, gli salta addosso e lo colpisce ripetutamente con il coltello, ovviamente per tentare di ucciderlo. A fermarlo intervengono il padre della vittima, un uomo di 78 anni, e alcuni avventori del bar, e riescono fortunatamente a strappare l'aggressore dalle spalle di questa persona che non aveva fatto niente se non passare da lì. Quando intervengono le forze dell'ordine e fermano questo Said Lee, lui dice una cosa raccapricciante, dice: sono contento, mi sono divertito, quando uscirò lo rifarò ancora. Ovviamente noi ci auguriamo che esca il più tardi possibile, possibilmente mai, anche se poi conosciamo la giustizia italiana. Ma questa storia mi ha particolarmente colpito per una faccenda che in qualche modo mi riguarda, mi scuserete se parlo di me. Qualche anno fa, assieme a Giuseppe Rava, ho pubblicato una graphic novel, un racconto a fumetti, in cui raccontavo, in parte ispirandomi alla storia di Adam Cabobo, un altro che per le vie di Milano al mattino all'improvviso aveva aggredito e in quel caso ucciso delle persone innocenti, e raccontavo la storia di un immigrato, si intitolava Adam, una storia di immigrazione, e fu piuttosto discusso all'epoca perché senza leggerlo, appena videro la copertina, un po' di persone sui giornali, sui siti e sui social mi accusarono di essere razzista, di aver scritto una storia stereotipata, di riportare le solite bugie populiste, sovraniste, eccetera, sull'immigrazione. E tutto questo perché in copertina c'era un uomo di colore con in mano un lungo coltello. Peccato che poi quella storia, che non era particolarmente profetica né particolarmente originale, non lo dico per darmi delle arie di sicuro, non la cito per questo, per farmi pubblicità, semplicemente era una storia che avevo voglia di raccontare, che nessuno aveva mai raccontato nei vari fumetti sull'immigrazione e nemmeno nei libri, nei romanzi. Ebbene, era una storia purtroppo molto comune che negli anni successivi, in questi ultimi anni, si è ripetuta tante volte, e ripeto, non la cito perché voglio dire di aver avuto ragione, la cito perché ricordo che cosa accadde, e cioè che non solo io fui attaccato, e pazienza, ma fu molto difficile portare in giro questo libro in incontri pubblici. Alcune sale mi vennero tolte all'ultimo momento, altri le negarono proprio, il festival storcevano il naso, insomma certe storie evidentemente che non hanno le caratteristiche gradite al pensiero prevalente non si possono raccontare, non si devono raccontare, deve esserci un'unica narrazione sull'immigrazione. L'immigrazione deve essere raccontata come una cosa buona e giusta, gli immigrati devono essere raccontati come vittime, vittime del nostro razzismo, vittime della nostra mancata accoglienza, vittime della così brutalità e arroganza dei bianchi europei, anche quando sono degli assassini o quando sono degli aggressori con un coltello in mano che cercano di fare a pezzi, questo è accaduto, un uomo per strada, un uomo che non ha fatto niente se non passare da quelle parti. E allora ogni volta che ripenso a tutte quelle piccole, grandi censure subite, riguardo la cronaca e ritrovo nella cronaca quelle stesse storie, quella stessa storia che avevo insieme a Giuseppe Rava avevo raccontato. È una storia comune che era persino troppo facile da scrivere, forse persino banale nella sua semplicità, e che forse per questo si è ripetuta mille volte, semplicemente perché era una storia ispirata alla cronaca che andava a raccontare, a provava a svelare alcuni meccanismi dell'immigrazione di massa, alcune conseguenze anche letali dell'immigrazione di massa. Ecco, questi delitti, quello di Milano, la strage di Modena e poi quelli che quotidianamente vediamo sui siti, nei titoli dei giornali, anche se poi sono sempre titoli, insomma, magari un pochino bassi, titoli di secondo piano, ecco, quelli sono l'altra faccia dell'immigrazione, quella violenza lì fa parte ed è generata dall'immigrazione di massa. Prima o poi riusciremo anche ad accorgercene, la gente se n'è già accorta, i media un po' meno, e quando qualcuno prova a raccontare un pezzo di verità, lo guardano storto, ma semmai dovremmo guardarci allo specchio e dirci che qui qualcosa decisamente non va.
2: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
8: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
9: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
8: La cronaca: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidiyil, 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
9: E un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato la moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Piatra Ligure e sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri.
8: Una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze con maxi cantieri per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino che ha 140 anni. I treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla via Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Next Economy.
12: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
13: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
14: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
15: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
16: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
11: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
17: Buongiorno a tutti, nuova settimana insieme, lunedì 6 luglio 2026, sono le 11.06, naturalmente siamo in diretta su Giornale Radio per tenervi compagnia dal mattino alla sera con la nostra informazione. In questo caso io sono Manuela Donghi, l'informazione è economico-finanziaria. Allora, due ore insieme fino alle 13 come sempre, con tanti spunti, alcuni li abbiamo già ascoltati anche nel nostro aggiornamento con la redazione, nel nostro Giornale Radio. Beh, Trump che posta questo meme con Meloni, con questa necessaria ordinanza restrittiva, questo sì ci interessa, ma ci interessa capire come Trump arriverà e come porterà avanti i suoi rapporti con Meloni, l'Europa, la NATO, proprio al vertice NATO di domani che si aprirà in Turchia ad Ankara. E beh, è un vertice fondamentale perché poi il focus è sempre sul Medio Oriente e quindi su quello che i vari paesi dovranno destinare alle spese per la difesa. Tra poco partiamo da qui e partiremo da qui anche con il nostro primo ospite. Poi parleremo nella puntata di saldi, parleremo di tasse, parleremo di quello che è accaduto nel comparto agroalimentare con tutti gli shock di questo periodo e poi di lavoro. Insomma, una scaletta veramente molto intensa. Saluto Samuele Campochiaro in regia, buongiorno, Daniela Vindigni in redazione, naturalmente saluto tutti voi. Potete scriverci al 334 11 11 622. C'è già Gabriele che scrive: buon inizio settimana a te e al nostro palinsesto, vedete come siete parte della nostra radio. Io ne sono molto felice, iniziamo anche con la nostra musica.

buongiorno da parte mia, Manuela Donghi, 11:10 minuti, è lunedì 6 luglio 2026, siamo alla vigilia di questo vertice importantissimo, vertice NATO, il 7 e l'8 luglio ad Ankara in Turchia. Si tiene questo vertice appunto dell'Alleanza Atlantica, un incontro che sarà presieduto dal segretario generale Mark Rutte, un summit ovviamente con tanti confronti, ma anche, se vogliamo, un po' una conferma del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Si parlerà dell'aumento delle spese militari. Sapete che la NATO chiede agli alleati di aumentare le spese per la difesa al 5% del PIL, quindi sicuramente l'obiettivo verrà discusso entro il 2035, come gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendano raggiungere l'obiettivo del 5%. Ci saremo anche noi in Italia, noi arriviamo con il 2,8%, al tavolo ci siederemo con questa percentuale. Non dimentichiamoci che è molto aumentata, o meglio è aumentata sicuramente rispetto all'anno scorso, la spesa per la difesa. Eravamo nel 2024 all'1,6%. Ecco, quindi tutti i paesi arriveranno insomma a spiegare come intendono aumentare la spesa. Ci saranno 32 capi di Stato oltre a Trump e di governo, e ci saranno i rappresentanti del blocco AP4, cioè Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud, e ci sarà anche il leader dell'Ucraina Zelensky, che ha fatto sapere che discuterà proprio con il presidente americano della situazione attuale al fronte, così come di tutti gli sforzi diplomatici che si stanno facendo. Insomma, Zelensky dice che ci sono anche delle reali prospettive per porre fine a questa guerra, e la determinazione dell'America è decisiva. Appunto, poi il nodo centrale sarà l'America e Donald Trump, perché Donald Trump aveva attaccato la NATO, ha attaccato l'Europa, ha attaccato Giorgia Meloni, peraltro pure stamattina, poi ci arriviamo a questo. E quindi come si presenterà a questo vertice? Si rischia un Trump show? Ha già messo le mani avanti, se vogliamo, Trump, dicendo, anche collegandoci con il discorso che ha tenuto per la celebrazione del 4 luglio, ha detto: l'America è quella che fa più di tutti, ha fatto sempre di più fino adesso non siamo disposti più ad accettare questo, cioè tutti gli altri devono alzare l'asticella e fare di più. Quindi ha già avvisato, però è chiaro che anche qui, no, tutti dicono: ma insomma, diventerà un Trump show? Sì, ma gli altri che ci stanno a fare, no? Questa è una mia piccola riflessione che poi magari riprenderemo con i miei ospiti, ma anche con voi. Cioè, che ne pensate? È vero che Trump è molto invasivo, quello sì, è molto imprevedibile, però c'è la NATO, c'è tutta l'Alleanza Atlantica, c'è l'Europa, ci sono i singoli paesi. Meloni, per esempio, ha parlato al telefono proprio in prospettiva di questo vertice con il premier turco Erdogan, e a mio parere è stato anche un messaggio, no? Dice: guardate, non è che siamo da soli nel Mediterraneo, ci muoviamo in accordo con altri, quindi l'Italia non è isolata. Forse anche un po' per rispondere a questi attacchi che Trump le ha rivolto. E proprio nelle scorse ore sul social Truth Donald Trump ha postato questo meme con Giorgia Meloni. Ha preso una foto reale, però, di lei che lo guarda: necessaria ordinanza restrittiva. Quindi questo nuovo attacco che insomma lascia un po' a desiderare, cioè come insomma non si può neanche commentare, secondo me, ma dobbiamo farlo proprio in prospettiva più diplomatica. Sono arrivati messaggi di altri politici, il leader di Azione Carlo Calenda ha espresso piena solidarietà alla Presidente del Consiglio, poco fa anche Elly Schlein in diretta da Sky TG24 ha proprio detto che insomma sono inaccettabili questi attacchi, no? Però poi chiaramente il discorso è andato sulla politica. Schlein dice: è un po' il prezzo da pagare per gli errori che Meloni ha compiuto all'inizio con Trump. In realtà sono due piani diversi, perdonatemi, non voglio contraddire Elly Schlein, ma insomma Meloni ha tentato la via diplomatica perché con gli Stati Uniti dobbiamo avere a che fare, no? Stati Uniti non sono Donald Trump, quando Donald Trump non ci sarà come presidente, l'America continuerà a essere alleata nostra, nostro partner, perciò lato diplomatico. Trump si sta muovendo su un altro lato, sicuramente non so neanche come definirlo, forse quello della pazzia, perché come si fa a mantenere rapporti diplomatici con altri leader in questo modo? Comunque 334 11 11 622, tra poco partiremo da qui, ci sono altre notizie chiaramente che andremo a commentare. Buongiorno anche Giuseppe da Milano. Vabbè, a meno che, scrive, non sia una grande sceneggiata, Meloni non sarà il prossimo premier con queste relazioni con Trump. Tra poco parleremo di questo e anche di mercati, quindi continuate a scrivere, continuate a stare con noi. Il tempo di ascoltare la canzone dei Role Model e poi ripartiamo insieme con Next Economy.

0: di questa puntata di Next Economy, al di là dei mercati che tra poco andremo a vedere, ma proprio su questo ennesimo attacco di Donald Trump a Meloni, ma Donald Trump in realtà sta attaccando tutti i ragazzi, e questo è il discorso. E la cosa positiva è, e poi vi leggo anche alcuni vostri messaggi, che effettivamente anche dal resto della politica sta arrivando solidarietà, perché in questo caso io dicevo, insomma, sono due piani diversi. Meloni, poi se poi può essere discutibile su altre cose, su come ha portato avanti i rapporti con Trump, però l'ha fatto in modo diplomatico, no? Per la diplomazia America-Italia, insomma, i rapporti ci sono da sempre. Non è che l'America è nata con Trump, attenzione. Poi, e non ci sarà sempre Trump a capo, alla guida dell'America. Altra roba è quello che sta facendo Donald Trump, che evidentemente comincia un po' a barcollare, perché i sondaggi lo vedono sempre con meno consenso, anche dai suoi, attenzione. E allora Edoardo scrive: Emanuela, vuol dire che l'Italia è temuta nel Mediterraneo, comunque si sa che può avere un ruolo decisivo, facciamo insorgere gli italiani negli USA e in Canada con l'intento di far calmare il Trump. Il Trump mi piace. E Trump cerca vassalli, per questo mortifica gli altri leader, mai come ora l'Italia e gli italiani dovrebbero stare uniti, e su questo io sono d'accordo. Poi ci sono altri messaggi. L'Italia non può permettersi di litigare con Trump per altri 2 anni. Ha già fatto di mettere Starmer, quindi Meloni dove sarà? E poi ancora Enrico da Roma. Una cosa sono i rapporti diplomatici, altra cosa fare gli zerbini. Noi italiani paghiamo il narcisismo della nostra premier. Ecco, vedete i vari punti di vista. Non scordiamoci quando si vantava di avere un rapporto di amicizia personale con Trump. Il Nobel per la pace, non condividono un condanno, siamo una macchietta nel mondo vero. Allora, beh, varie opinioni che giustamente, come sempre, noi mettiamo sul tavolo a Next Economy, le commentiamo con i nostri ospiti, tanto continuate a partecipare. Buongiorno Giancarlo Marcotti, economista, finanza in chiaro, benvenuto.
1: Grazie Emanuela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Marcotti, allora, lei che ne pensa? Io ho detto, ma Meloni sì, magari può essere che abbia sbagliato a dare troppa fiducia a Trump, però l'ha fatto per un motivo, cioè quello di mantenere intatti i rapporti con l'America in primis, e poi per far sì che l'America magari avesse un contatto privilegiato con l'Italia. Ora Trump però mi pare che stia un po' esagerando, che ne pensa?
1: Assolutamente, io non mi limiterei soltanto a questa questione con la Meloni, ma diciamo per esempio al discorso che ha fatto per il 4 luglio. A me sentire Trump in quel discorso mi ha fatto veramente pena, ormai è a un livello tipo Biden, tra un po' anche lui andrà a stringere la mano a una persona immaginaria. Io dire, come lui ha detto, siamo forti, e insomma tutte le sciocchezze che ha detto non solamente pena, ormai è a un livello tipo Biden, tra un po' anche lui andrà a stringere la mano a una persona immaginaria. Io dire, come lui ha detto, siamo forti, e insomma tutte le sciocchezze che ha detto non so se le dica perché si rivolge a un

0: No, ma oltretutto, vabbè, sì, lei ha citato anche il suo discorso, no, che ha fatto per la celebrazione del 4 luglio, ma ignorando totalmente quello che invece l'opinione pubblica pensa di lui, ma anche i sondaggi, cioè capisce, no, Marcotti, ma credo che è quello, certo, che vuole dire anche, certo, lei, esatto. Sì, sì.
1: No, ma in effetti, cioè, probabilmente appunto l'umiliante, perché è così sconfitta che ha subito lì in Iran, gli deve aver dato la testa, perché, ripeto, fare un discorso come quello del 4 luglio è un discorso che non ha assolutamente senso. Siamo forti, siamo i più forti, spacchiamo tutto, cioè una cosa, ripeto, per me l'Iran lo ha umiliato lui, gli Stati Uniti, e diciamo che il controllo totale da parte dei Pasdaran dello Stretto di Hormuz è proprio l'esempio più emblematico, no? Ma sì, è il popolo iraniano che ha dato una dimostrazione di cosa sia un popolo rispetto a una cozzaglia di razze come sono gli Stati Uniti. Tra l'altro è uno stato, diciamo, imperiale, e che finirà come finiscono tutti gli stati imperiali, cioè subissato dai propri debiti. Lui ha cercato di andare a rubare il petrolio in Venezuela, ma lì per estrarre il petrolio ci vogliono investimenti plurimiliardari che ovviamente gli Stati Uniti non si possono permettere. Poi si è rivolto all'Iran e ha preso una botta sui denti, insomma. Sì. A me, ripeto, sentire Trump mi fa pena come persona.
0: Ma guardi, poi oltretutto, per riportare anche dei dati economici, poi do la parola a lei su questo, insomma, non dimentichiamoci, allora, lui ha detto Golden Age, solite cose, no? Però, allora, intanto Golden Age relativamente, perché è vero che l'America mostra resilienza, ma per esempio l'inflazione è aumentata e ora chissà cosa succederà sul fronte dei tassi. Poi ha parlato di pace, ma la pace, insomma, c'è un ultimo sondaggio condotto dal Financial Times per cui invece gli americani sono molto seccati proprio per il discorso della guerra in Iran, perché l'ha causata Trump. E tutto questo ci riconduce anche a dei problemi strutturali economici, economico-finanziari. Mi riferisco al debito pubblico, che ha superato il record storico, ecco, di 39.200 miliardi di dollari. Marcotti, ma le volevo dare l'assist sul debito pubblico, certo, ma per esempio anche sul rendimento dei tre a 20 anni, che è del 5%. Questo, per chi non mastica, ecco, per chi non mastica finanza, significa che l'America ha bisogno di dare questi rendimenti altissimi per essere attrattiva, quindi significa che forse così attrattiva non lo è più. Prego.
1: No, mamma mia, ha detto delle cose completamente condivisibili. Ovviamente, vabbè, anche gli ascoltatori che mi conoscono sanno che quando si parla di debito pubblico io sono una persona, insomma, che ha sempre detto quali sono i grandi rischi del debito. Cioè, purtroppo il debito non è un problema fin quando non scoppia qualcosa. Poi quando scoppia qualcosa non solo è un problema, ma è un problema gigantesco. Quindi effettivamente non posso che ribadire questo fatto, cioè in questo momento gli Stati Uniti hanno un debito pubblico veramente colossale. Per finanziarlo hanno bisogno di tassi elevati, e ovviamente tassi elevati vuol dire interessi elevati. Cioè sappiamo che già ora la spesa per interessi sul debito pubblico supera la spesa per la difesa, e sappiamo che la spesa per la difesa negli, esatto, Stati Uniti è sempre stata altissima. Quindi voglio dire, la situazione per gli Stati Uniti è quella: se Trump fa il discorso e dice non siamo mai stati così forti e anche così ricchi, cioè veramente prende in giro gli statunitensi, cioè non mi sembra di poter aggiungere altro.
0: Senta, ecco. Marcotti, intanto le dico già che credo che la terrò, se può, anche dopo le 11.30 ancora qualche minuto.
1: Certo,
0: perché
1: certo,
0: prima le vorrei. Ecco, perché ci sono un po' di messaggi che vorrei leggerle. Reggere. Samuele dalla regia, mi guardo, ho deciso io, caro Samuele, oggi. Scherzo, va bene, ovviamente. Però allora, intanto, Giuseppe da Milano, visto che stavamo parlando con lei del debito pubblico, leggo subito un messaggio. Ma ci preoccupiamo del debito pubblico americano noi che siamo già morti? Vabbè, ma che c'entra? Prego, Marcotti. Cotti. Grazie Giuseppe, comunque
1: no.
0: I tuoi messaggi ci incalzano sempre, quindi mi piacciono, prego.
1: Ma no, perché è vero che noi abbiamo un debito pubblico che in rapporto al PIL è superiore rispetto al debito pubblico americano, sempre rispetto al PIL, però per esempio noi abbiamo un debito privato

0: molto ma molto più basso rispetto a quello degli Stati Uniti, quindi voglio dire, noi non lo ha mai fatto nessun capo di governo, però potremmo essere in grado di ridurre il nostro debito pubblico, e invece gli Stati Uniti non sono in grado di ridurre il loro debito pubblico, continuano ad aumentarlo, e certo. Cioè, la situazione per me negli Stati Uniti in questo momento è peggiore rispetto a, e il fatto di queste guerre qua, Venezuela, Iran eccetera, così è un'altra dimostrazione di questa debolezza degli Stati Uniti. Mm-hmm. Questo mi sento di dire.
1: Certo, allora poi facciamo così, che arriviamo ai 30 con i messaggi e poi invece parliamo un attimino delle spese per la difesa subito dopo, Marcotti. Allora, Gabriele, certo, dice: molto interessante l'obiettività strategica del signor Marcotti, quindi glielo volevo leggere. Poi, beh, in questo, diciamo che su questi temi riusciamo a essere anche obiettivi, almeno io cerco sempre di esserlo, poi possiamo anche noi deviare, sbagliare, ma insomma siamo qui apposta per condividere, perché ci sono dei numeri su cui basarsi, quindi non è che possiamo dire quello che vogliamo. Ma poi ancora, peccato che noi non stampiamo moneta e gli USA stampano la moneta mondiale, ma un dettaglio, anche questo a volte me lo dicono, Marcotti, sì. Un dettaglio ovviamente ironico, questo cosa cambia? Cioè, chi può stampare moneta e chi invece non può farlo?
0: Ma a parte che la stampiamo anche noi, una moneta ce la stampa la BCE, voglio dire,
1: non come paese, no? Cioè, la stampa...
0: No, certo. Certo, ma vabbè, perché abbiamo deciso noi di partecipare all'Eurozona, e quindi questo. Ma allora, se intendiamo gli Stati Uniti che come il dollaro come valuta internazionale, sì, quello è un vantaggio che il dollaro ha, infatti se lo tengono ben stretti gli Stati Uniti quello. Se invece in generale diciamo che il paese che può stampare moneta è avvantaggiato rispetto a quello, non è poi neanche così, perché alla fine voglio dire, se l'economia va bene o se l'economia va male, non è che stampando moneta facciamo girare dal verso giusto l'economia. L'economia gira dal verso giusto per altri fattori, perché si riesce ad essere competitivi sui mercati internazionali e così via. Uh-huh. Cioè, non, se bastasse stampare moneta finiremmo tutti come lo Zimbabwe, insomma.
1: Poi Enrico da Roma: buongiorno Manucara, che Trump sia il peggio del peggio è indubitabile, visto una simile vergogna a capo di un paese occidentale, ma faccio rispettosamente notare che quella che il signor Marcotti ha definito una cozzaglia di razze da altri viene chiamata democrazia e configurava il sogno americano. Un flash su questo, poi torno con lei dopo la pausa, Marcotti.
0: Il sogno americano è diventato un incubo, me la cavo così con una battuta.
1: Ok, va bene, comunque resti qui, Marcotti, perché poi le rubo qualche minuto per appunto fare un riferimento alle spese per la difesa, visto che l'Italia con Meloni ha detto, e ci sarà al vertice NATO chiaramente, ha detto: noi ci faremo trovare pronti per gli impegni. Ricordiamo, la NATO chiede di aumentare le spese al 5% del PIL sulla difesa entro il 2035. Tra poco ripartiamo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Eccomi con voi, 11:31 minuti, grazie. Davvero molti messaggi già in apertura di puntata, beh, perché stiamo parlando di un argomento davvero sensibile. Parte Trump, il meme, Meloni, i rapporti, com'è Trump, però anche il tema della difesa. Tra poco anticiperemo qualcosa rispetto al vertice della NATO che si aprirà domani in Turchia. E messaggi che stanno continuando ad arrivare al 334 11 11 622. Tra poco li leggo ancora al mio ospite, all'economista Giancarlo Marcotti, perché ci danno degli spunti sicuramente di riflessione. Continuate a stare con noi, abbiamo appena iniziato Next Economy, io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13 su Giornale Radio, la radio libera di informare, sempre con voi.
5: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: Allora, ancora messaggi su Trump, difesa, debito pubblico. Come si fa a dire che tra noi e chi? Aspettate, proprietario del dollaro non fa differenza. Allora, Marcotti, buongiorno ancora. Giancarlo Marcotti è rimasto con noi ancora qualche minuto. Si torna sul tema debito pubblico. Ci ripromettiamo, Marcotti, di fare magari una puntata sul debito pubblico e spiegare anche tecnicamente, praticamente, no? Quali sono, come dire, i dettagli più dentro l'argomento. Ci sta? Così magari la fissiamo e facciamo un approfondimento. Che dice?
1: Mi farebbe veramente molto piacere. Solo una cosa per quello che ha detto in questo momento, ma proprio telegrafica.
0: Sì, certo,
1: no?
0: Certo.
1: Attenzione, io ho detto e lo ripeto, il dollaro, avere il dollaro è un vantaggio, perché il dollaro è l'unica moneta internazionale. Quindi non si stampa solo per gli Stati Uniti, ma si stampa anche, per esempio, per il famoso petrodollaro e così via. Invece avere la possibilità stampare moneta, come viene detto, anche se è una cosa sbagliata dire stampare moneta, ma comunque appunto vedremo in una trasmissione sul debito pubblico e dai, sulla moneta, che qual è la differenza. Ma comunque, ecco, invece, ecco, quello non porta, perché se io aumento la moneta in circolazione non aumento il benessere, quindi se io ho anche la possibilità di aumentare la moneta, non è che perché ho la possibilità di aumentare la moneta ho la possibilità di diventare più
0: ricco.
1: Quindi
0: stampare più moneta non ci mette al riparo da scossoni inevitabili, per esempio, se il debito pubblico continua a aumentare. Questo è un po', diciamo, però guardi, Marcotti, facciamo così: quando finisco oggi la diretta la contattiamo subito e fissiamo un bello focus sul debito pubblico americano, non solo quello americano, vediamo, certo. Va bene? Ok, così almeno certo. Amici, così lo diciamo anche in diretta, vedete che come riusciamo, no, a condividere e poi a agganciare dei temi che vedo che vi interessano, e anzi grazie mille. Allora, Marcotti, questo appunto spese per la difesa, questo 5% del PIL che la NATO ci chiede di raggiungere entro il 2035, Meloni ha detto noi rispetteremo gli impegni, arriviamo al tavolo negoziale o comunque di confronto al 2,8, quasi il doppio rispetto al 2024, quando la nostra spesa era all'1,6%. Che ne pensa?
1: Cerco di restare calmo, ma è difficile. Comunque, insomma, quando i paesi europei parlano in generale di difesa, la domanda che dovrebbe sorgere spontanea è: ma difendersi da chi? Io ho sentito nei giorni scorsi una trasmissione televisiva e il senatore Claudio Borghi poneva proprio questa domanda, cioè ha chiesto proprio: difendersi da chi? Ebbene, nello studio televisivo è sceso, diciamo, un imbarazzatissimo glaciale silenzio, no? Nessuno degli ospiti, erano tutti a favore delle spese belliche, sapeva cosa rispondere, no? Ovviamente l'unica risposta possibile è la Russia, ma si tratta di una risposta assurda. Figuriamoci se la Russia ci invade, è ridicolo solo pensarlo.
0: Però la fermo, posso fare anch'io l'avvocato del diavolo su questo, Marcotti?
1: Certo.
0: Ma perché è complice il fatto che ieri sono intervenuta a trasmissione televisiva e si parlava proprio di questo? Io ci mancherebbe, anch'io voglio dire, quando parliamo di armi, di riarmo, ho, no, il campanello sempre d'allarme, però quando parliamo di difesa parliamo anche non solo di difendersi da attacchi, per esempio, della Russia o da altri paesi, ma difesa che diventa che è legata oggi, per esempio, anche ai cyber attacchi, alle infrastrutture critiche. Insomma, quando parliamo di capitolo difesa, soprattutto in tempi nostri, parliamo di X cose. Cioè, le butto, l'avvocato di diavolo, ma le butto lì solo questo input. Quindi non è opportuno allargare l'ambito d'indagine quando raccontiamo che cos'è il capitolo difesa?
1: Ma è cercare di trovare una motivazione a spendere non so quanti migliaia di miliardi, perché certamente qualsiasi cosa va difesa, no? In un certo senso, ma qua chiaramente la difesa si parla di missili, di carri armati, di bombe nucleari, si parla di questo quando si parla di difesa. Per me la questione cyber attacchi eccetera, così non mi sembra che sia proprio trovare la scusa per per così utilizzare cosa dice lei.
0: E infatti il governo italiano ha fatto sapere che ha praticamente nel pacchetto difesa spostato anche altre questioni legate alla sicurezza, però forse la spesa aumenta, sì, però anche per la sicurezza, insomma è un po', lo so, mi rendo conto che non è facile spacchettare, no, Marcotti?
1: Certo, no, ci mancherebbe, ma ripeto, se una, adesso dico, se un'azienda vuole difendere un proprio status perché, non lo so, ha una certa tecnologia e teme che possa subire degli attacchi e si difenda da questo, ma questo è tutto normale, ma quello che non è normale è pensare a una difesa, quella che appunto intendiamo tutti, cioè una difesa con armi. Cioè la Russia ha un terzo degli abitanti dell'Unione Europea, no? Non gli interessa neanche, e farebbe una sciocchezza assurda, non gli interessa nemmeno tutta l'Ucraina, perché giustamente occuperebbe del territorio abitato da persone che li odiano e quindi sarebbero in continua disputa, diciamo. Gli interessa solamente il Donbass, perché il Donbass è territorio, sì, era territorio ucraino, ma è abitato non da filorussi, ma proprio da russi, persone che certo, non solo parlano russo, ma si sentono russi. Quindi ecco, questo è pensare che invece gli russi siano interessati, non so, ad invadere l'Europa.
0: No, ho capito, ma su questo sono d'accordo, cioè nel senso che poi chi dà ragione a lei sul discorso della difesa che non serve, poi adesso vediamo se riusciamo a sentire, non lo so, abbiamo un messaggio. Ci sta, è su questo. Allora, un messaggio velocissimo, Marcotti, poi la devo salutare, ma sentiamolo. Grazie Samuele Campochiaro, grazie.
2: Buongiorno, ma dottor Marcotti, ma l'avvertimento che Putin ha fatto alla Polonia non è un segnale di guerra?
0: Marcotti?
1: Ma è il contrario, cioè siamo noi che continuiamo a provocare, non mi ricordo più, comunque non so se il presidente lituano o cosa, che dice che bisogna, non so se bombardare o cosa, Kaliningrad, che è un'exclave russa, eccetera. Cioè se noi diciamo che vogliamo che entro il 2029 ci sarà la guerra contro la Russia, e la Russia cosa deve rispondere? Noi siamo pronti. Cioè questo, e okay, i polacchi da sempre sono contro ai russi, vediamo, insomma. Quindi non lo so, a me sembra che i russi siano stati provocati, e cosa possono rispondere?
0: Rispondono così, le dice. Va bene, senta Marcotti, allora leggo solo questo ultimo messaggio, ma mentre la saluto però diamo un po' di solidarietà a questo amico Adolfo che scrive: ciao Manuela, che bello sentire la tua voce dopo aver squarciato due gomme della macchina, aver passato la mattina in officina. Comunque, come dare torto al signor Marcotti, sarcastico nei confronti di Trump, quindi la saluto su questo, per chi scrive anche a lei. Grazie intanto Giancarlo Marcotti, e in realtà stanno Adolfo, intanto un abbraccio per la tua mattinata, però dai, non è ancora terminata la mattinata, la puoi terminare con noi e sono felice che ti faccia piacere. Ancora messaggi: l'unica spesa valida per la difesa è proprio quella riguardante la cybersicurezza, sia in senso difensivo che offensivo, quello che dice Enrico da Roma, infatti è quello che mi sono sentita di dire anche io. Poi Giuseppe ancora: bastano le chiacchiere per mandare gli italiani in paranoia. Sì, infatti su questo non ci dobbiamo basare solo sulle chiacchiere, perché poi a volte le chiacchiere vengono spalmate anche dai media, perché fanno la chiappa click, no? Attirano l'attenzione. Va bene, insomma, continuate su questo, perché poi domani parte il vertice NATO e ne parleremo sicuramente ancora. E quindi congeliamo per un istante questo argomento, fermo restando che poi, insomma, se avete delle condivisioni io le leggo, però poi ci torneremo anche mentre il vertice sarà in essere. Allora, la nostra musica, gli Overphonic, è qui su Giornale Radio, accompagna la nostra informazione come sempre. Tra poco parliamo di altro, però insomma stiamo insieme fino alle 13.

0: Che bella questa canzone, eccoci qui, abbiamo disteso un po' gli animi, o meglio, sì, gli animi restano molto allerta perché abbiamo parlato in apertura del vertice della NATO che inizierà domani ad Ankara, domani e dopodomani, con questa intemperanza di Trump che attacca tutti, e poi accanto a un rischio di Trump show, però quello sinceramente chi se ne importa, c'è un po' tutto il dibattito intorno alle spese per la difesa e a quello che ci chiede la NATO, ossia entro il 2035 aumentare la spesa dal 5% del PIL. Allora, grazie per tutti i vostri messaggi, continuate comunque a stare con noi al 334 11 11 622. Intanto io saluto Giulio Felloni, presidente di Federmoda Italia Confcommercio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tutto bene? Che voce squillante, è andato bene il primo è andato bene il primo weekend dei saldi, perché parliamo di questo. Io stamattina ho letto un po' di cose contrastanti, mi dica com'è andato il primo fine settimana dedicato ai saldi?
1: Direi i sondaggi che abbiamo fatto bene, discretamente bene. Insomma, è stato un segnale positivo dove i clienti, i consumatori hanno riscontrato la possibilità di comprare con i saldi trasparenti, quindi la possibilità di vedere il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. I saldi hanno ancora un valore, questo è importante, e i clienti si riconoscono nel rapporto con il proprio venditore.
0: Senta, appunto, no, dicevo, leggevo un po' di notizie contrastanti perché da voi ho letto la vostra nota, leggevo addirittura che c'è stato forse un leggero incremento, un incremento medio, sì, del 3%, no, sul primo giorno, sì, dei saldi estivi, sì, rispetto all'anno scorso. Che adesso poi arriviamo anche al capitolo stranieri, perché mi pare di capire che anche gli stranieri hanno acquistato da noi. Invece qualcun altro parlava, insomma, no, non proprio di flop, ma un po' di partenza in sordina. No, no, invece lei conferma che tutto sommato almeno uno sprint iniziale c'è stato, o ci sono delle questioni che restano aperte che possono portarci a delle criticità, Felloni?
1: Sì, tante questioni restano aperte. In ogni caso il saldo in sé non è la panacea, cioè non è quello che può risolvere tutti i problemi del commercio, soprattutto quello fisico, soprattutto quello dei negozi di vicinato. Abbiamo bisogno di una serie di provvedimenti, abbiamo bisogno di una serie di valutazioni, ma non è che spostare i saldi avanti e indietro, cambiarli, sia possibile in questo modo risolvere i problemi nostri. Noi abbiamo un discorso, e prima ho fatto un ragionamento che riguardava appunto l'estero. Uh-huh. Noi abbiamo una differenza di acquisti soprattutto nelle città turistiche piuttosto che in qualche borgo sperduto. Ecco, i saldi quest'anno, ci sono arrivati dei dati molto positivi appunto delle città che hanno valenza turistica, e questo vuol dire che dobbiamo incrementare anche questo tipo di ragionamento, trovando anche delle soluzioni collettive dove possiamo anche collaborare con i nostri amici francesi piuttosto che gli amici austriaci, cioè tutti quei paesi che confinano con l'Italia, nel trovare una possibilità di fare qualche cosa in comune. E parliamo di Europa e dobbiamo muoverci in questo senso.
0: Certo.
1: I dati, ne dico, io ne posso dire, sono molto soddisfatto. Logicamente i dati negativi arrivano probabilmente anche dalle attività che molto spesso non sono riuscite a capire l'andamento dei mercati. Oggi l'andamento dei mercati è altalenante, ci sono molte situazioni geopolitiche che creano delle problematiche, lo sappiamo tutti benissimo, però allo stesso tempo noi dobbiamo trovare, io lo vedo molto nelle nuove aperture, soprattutto dei giovani e delle donne, stanno cambiando completamente il modo di proporsi alla clientela, facendo iniziative quasi giornaliere all'interno del negozio, cioè sì, le vetrine sempre con i soggetti, e poi eventi. Il giorno, una sera c'è l'aperitivo, la sera dopo c'è l'aperitivo.
0: Ah, lei dice, ormai è diventata un'esperienza anche questa, lei dice, non è esatto, solo esatto, quello che trovi in vetrina.
1: Esatto. Perché, vede, il succo di tutto è l'emozione. Oggi la gente non compra più per bisogno, non compra più perché necessita di coprirsi, compra perché deve sentire delle emozioni. e soprattutto voi ragazze, quando comprate un accessorio, quando comprate una scarpa, quando comprate un abito, è sicuramente un motivo in più di essere emozionati.
0: E, certo, quello sicuramente, cioè un acquisto deve, perché sennò diventa un acquisto compulsivo, no Felloni? Invece deve essere accompagnato da un'emozione, magari
1: dall'emozione. Certo. In questo caso nei saldi anche dei prezzi. Allora, quei negozi che hanno saputo emozionare, tra virgolette, la propria clientela hanno avuto un grande successo. E questo ci fa ragionare, perché io in primis sono commerciante anch'io, parlo con i miei colleghi e cerchiamo, dobbiamo trovare anche dei sistemi nuovi di fare commercio, che non è soltanto aspettare il cliente, perché se aspettiamo il cliente siamo perdenti. Noi dobbiamo motivare quelle emozioni di cui parlavamo prima. Perché no, come dicevo, il negozio è un punto di attrazione non soltanto commerciale, ma anche culturale e sociale. Nel negozio anche il cliente che entra trova la possibilità di fare due chiacchiere con chi conosce.
0: Ok, certo, ma certo. No, assolutamente, ma sono d'accordo. Senta, ma mi può ricordare, Felloni, visto che adesso, vabbè, sì, partito primo weekend, mi sembra soddisfatto. Appunto, turisti stranieri ce ne sono, quindi, no? Che vengono, che magari sono già qui, che però agganciano al loro viaggio anche lo shopping, no? Me lo conferma, certo, l'ho detto poco fa, giusto?
1: Sicuramente. Parlavo con alcuni colleghi della Liguria, che proprio sabato hanno visto arrivare molti clienti dalla Francia, perché anche se la Francia ha iniziato un po' prima i saldi, è iniziato il 24 di giugno, molti, sempre quel discorso che dicevamo prima, no, dell'emozione, molti clienti francesi amano il Sense of Italy, che non è il Made in Italy specifico, ma il Sense of Italy rappresenta tutto quello che in un qualche modo dà la sensazione di acquistare qualche cosa di italiano. Quindi hanno aspettato anche 7 giorni per andare in alcune città molto vicine alla frontiera e per acquistare. Quindi sono stati molto contenti.
0: Certo.
1: E sono quelli che hanno poi segnato più 10, più 15, capito? Che hanno in qualche modo bilanciato.
0: Ecco, ma so che è una domanda, come dire, sì, che forse non ha senso, ma cosa ne pensa? Se mancassero gli acquirenti stranieri, gli italiani acquisterebbero come una volta? Oppure cioè, la forza arriva proprio da chi crede, no? Nel sì, Made in Italy, nei nostri prodotti, e quindi da chi arriva da altri paesi?
1: E dico, purtroppo c'è una rarefazione dei negozi, tantissimi stanno chiudendo, tantissimi.
0: Guardi, mentre le faccio questa domanda, un amico ha proprio chiesto questo, quindi mi ha letto nel pensiero, vedete, però pensiamo agli stranieri e agli italiani, perché lui dice ci sono anche dei rincari, ecco, vedete, abbiamo agganciato sia la mia questione che quella dell'amico che ha scritto. Prego.
1: Perfetto, sì, è così infatti. Le dico che gli italiani hanno comprato, in ogni caso, gli italiani hanno comprato e gli italiani hanno visto in questo momento la possibilità di acquistare quei prodotti che prima costavano di più e oggi, anche perché li hanno visti nei negozi prima. Quando io dico che i saldi sono la cosa più trasparente, è proprio così, perché nei saldi, a differenza di tutte quelle promozioni, quel caos totale che c'è attorno, non comprate al 70%, all'80%, non esiste. Se non sapete all'inizio, questo lo dico anche ai miei clienti, a tutti i consumatori, non esiste un prodotto che possa essere venduto all'80%, a meno che non sia frutto di sfruttamento delle persone.
0: Se i prezzi sono troppo bassi c'è qualcosa che non va, cioè, è un po' il concetto sempre che io riporto ai miei amici che mi seguono quando parliamo di truffe, cioè se una cosa è troppo bella solitamente non è proprio vera, no? Bisogna un attimino indagare. Ma le stime vostre sono, se non ho capito male Felloni, 200 euro a spesa famiglia, cioè la spesa famiglia dovrebbe essere di questo?
1: Di 201 euro a famiglia, le stime di Confcommercio, e nel totale, visto che saranno circa 16 milioni le famiglie interessate al periodo dei saldi, che tra l'altro durano 2 mesi, no? Quindi c'è la possibilità fino alla fine di agosto di poter approfittare di queste situazioni. Quindi il totale, diciamo, sono 3,2 miliardi quello che viene speso in Italia per i saldi, 250 per 16 milioni. Diventa una cifra abbastanza importante e significativa. E cosa stiamo facendo anche come Federazione Moda? Sta cercando di oltre che emozionare, ma di motivare il cliente a venire nei nostri negozi, tenendo conto che il negozio, soprattutto quello di vicinato, il negozio multimarca o anche il piccolo franchising, i negozi che rendono vivaci i centri storici, devono restare, devono rimanere assolutamente, perché è un discorso di sicurezza anche per i centri storici.
0: Certo, questo sicuramente. Questo è un riferimento agli acquisti online che stanno aumentando, non so, stanno aumentando, lei cosa mi dice su questo?
1: Pensi che nel 2024 sono stati 4,6 miliardi di pacchi che hanno girato per l'Europa, e nel 2025 sono stati 5,9, quindi c'è stato un aumento di 1,3 miliardi dal 24 al 25, ed è chi fa anche ragionamenti di questo tipo, che compra tutti questi pacchetti che arrivano con merce, molto spesso bisognerebbe sempre leggere le etichette, questo è fondamentale, capire la provenienza e soprattutto, visto che costano talmente poco, di che cosa sono fatti, di che cosa sono composti, perché molto spesso ci sono anche, diciamo, delle sostanze all'interno di questi capi che danno fastidio alla pelle e quindi sono nocive per la salute. Ma soprattutto questi, diciamo, questo è veramente un ragionamento compulsivo di comprare, sì. In genere l'utilizzo di questi beni è nella media 7-8 volte, non di più. Molto spesso i pacchi non vengono, nel totale che l'ho detto prima, non vengono considerati solo nell'invio ma anche nel ritorno, perché c'è una grossissima percentuale di persone che acquistano questi pacchi da poco e dopo, il giorno dopo, lo rispediscono indietro. Questo è purtroppo è
0: ecco,
1: un vortice incredibile.
0: Certo, sì, poi ci sono amici che per esempio scrivono: quando compro online, se voglio restituire, non mi chiedono neanche perché al negozio, puntini di sospensione. Ci sono delle regole diverse, nel senso che non tutti allora di solito il cambio lo fanno i negozi, dai, almeno a me non è mai capitato,
1: a me non è mai capitato
0: sinceramente di sentirmi dire no, non si può cambiare la merce, cioè io chiedo sempre: dovessi cambiare, quanto tempo cambiano i giorni però probabilmente a qualcuno è successo, però insomma mi pare che possa essere una tantum veramente, cioè almeno ripeto, a me non è mai successo, poi non lo so, non sono prego.
1: La dimostrazione di questo, diciamo, di questo cambio immediato vuol dire che la merce ha uno scarso valore, questa è la dimostrazione. Invece nei negozi il prodotto le fa benissimo, è sempre bene, soprattutto se si fa un regalo, consiglio che do ai consumatori, chiedere al commerciante se dopo non va bene la taglia o non va bene il colore, la posso cambiare?
0: Ok.
1: Perché se al limite il commerciante dice di no, allora uno fa le proprie valutazioni.
0: Vabbè, certo, lei dice non siamo obbligati
1: allora
0: a comprare.
1: Posso comprarlo, certo. Però se dice di sì, a questo punto uno ha una sicurezza che può cambiare tutto tranquillamente.
0: Va bene, Felloni.
1: Per i capi difettati.
0: Allora, senta, io la devo salutare, ma ci risentiamo magari nel corso dei saldi per altri aggiornamenti. Sì. Grazie a Giulio Felloni, presidente di Federmoda Italia Confcommercio. Ma chi scrive quante frottole pensa solo ai propri interessi? No, allora, gli interessi ci sono, però ci sono anche delle grosse verità, cioè il negozio fisico aiuta anche a preservare, come dire, la sicurezza della strada, le attività in generale, quindi bisognerebbe fare sempre un po' sintesi, però ragazzi, noi chiaramente sentiamo tanti ospiti, lo sapete, poi ciascuno, non siamo obbligati a fare nulla, ma soprattutto grazie, scrivetemi, perché io vedete che leggo tutti i vostri messaggi ed è importante avere una varietà di opinioni, se no ragioneremo solo a senso unico. 334 11 11 622, facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio. la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
0: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscito a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
8: Eccoci pronti per la seconda ora di Next Economy. Beh, ancora tante notizie, abbiamo ascoltato un po', le abbiamo riprese anche noi prima, comunque nel nostro giornale radio, appunto il GR in questo caso, ma anche questo discorso dei treni, ragazzi, veramente è incredibile, cioè c'è sempre qualche problema. C'è stato questo guasto alla stazione di Milano Centrale e quindi da lì a catena, a cascata, treni in ritardo fino a un'ora, però in generale avete sentito l'alta velocità spaccata in due con degli interventi. Ma questi interventi però non possono bloccare un paese. Guardate, al di là degli disagi che abbiamo noi, che magari dobbiamo prendere un treno, andare al lavoro, andare in vacanza, ma proprio così il paese come fa a viaggiare? In questo caso, scusate, uso appositamente il termine viaggiare, alla velocità che vorremmo. È impossibile. Anche questo, adesso me lo segno, è un argomento da trattare e da affrontare, ma poi è chiaro che noi mettiamo sul tavolo le riflessioni. Cerchiamo di capire perché siamo arrivati a questo punto nel 2026, cioè guardiamo la tecnologia dell'intelligenza artificiale e ci blocchiamo con i treni, no Samuele? Cioè, ma che è? Cioè può capitare l'emergenza, ci mancherebbe, non è che ora deve tutto funzionare alla perfezione al 100%, ma da noi sono veri e propri problemi strutturali che ogni tot presentano il conto alle persone che pagano comunque, noi paghiamo per avere i servizi, vabbè, me lo segno. 334 11 11 622. Tra poco vi racconto altre notizie, vi racconto cosa succederà in questa seconda ora di Next Economy.

Hands Up, la nostra musica, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare con voi ogni giorno. Io sono Manuela Donghi, questo è Next Economy, il nostro spazio dedicato all'economia e alla finanza, però davvero declinata a 360 gradi. Sapete, ogni tanto ripeto la mia frase che è diventata un po' mio marchio di fabbrica: se non pensi all'economia e alla finanza, prima o poi l'economia e la finanza penseranno a te. Non è una minaccia, è proprio un dato di fatto, perché presentano sempre il conto, ma perché l'economia si ritrova in ogni momento della giornata. Noi quindi dobbiamo essere sempre in grado di, per quanto c'è possibile, non su tutto è possibile, però per la maggior parte delle cose sì, avere un piano B preventivo che ci aiuti un po' a evitare intanto di disperdere il nostro denaro, ma di farci trovare pronti davanti a tutto. Allora, non abbiamo ancora guardato i mercati oggi, o meglio, abbiamo iniziato la puntata di oggi raccontando un po' come l'apertura fosse positiva, però in questo momento è leggermente cambiata. Sono borse un po' deboluce quelle europee, almeno finché ne parliamo, finché stiamo parlando adesso, poi vedremo cosa succederà durante la giornata. Meno 0,01 il nostro FTSE MIB a 52.819 punti, comunque quindi sempre a livelli alti. Il DAX di Francoforte è in rialzo dello 0,13% a 25.831, positivo anche il CAC di Parigi più 0,11%, mentre invece negativi il FTSE 100, la borsa di Londra, meno 0,15%, e l'IBEX di Madrid meno 0,84%. Diciamo che gli occhi degli investitori sono puntati sul vertice NATO ad Ankara. Sul fronte macro oggi sono arrivati dati incoraggianti dalla Germania. Gli ordini reali, quindi cosa significa reale al netto dell'inflazione del settore manifatturiero, sono aumentati a maggio del 6,2% su base annua. La manifattura fondamentale per l'Europa, in particolar modo per la Germania, in particolar modo per esempio anche per l'Italia. La settimana economico-finanziaria che si è aperta oggi offrirà numerosi spunti, a partire anche dalla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. E a ogni modo, ecco, a proposito di America, venerdì peraltro le borse americane erano chiuse per le celebrazioni del 4 luglio, però ci eravamo lasciati con questa riflessione sui dati del mercato del lavoro statunitense della scorsa settimana. Gli economisti ritengono che la Banca Centrale Americana non alzerà i tassi di interesse nel breve periodo. Allora, quindi diminuisce un po' il rischio del rialzo dei tassi, perché abbiamo avuto anche il calo dei costi energetici, e ha unito a questo rapporto sull'occupazione degli Stati Uniti meno positivo del previsto. E quindi cosa vuol dire? Che si pensa che non si alzeranno i tassi, perché alzando i tassi è vero che si controlla l'inflazione, ma si penalizza l'economia. Quindi, se già il mercato del lavoro, sapete che la Fed ha il mandato anche su questo, se il mercato del lavoro rallenta e frena, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Alzando i tassi di interesse si può peggiorare, non è detto, però si può statisticamente parlando peggiorare la situazione. Quindi sono diminuiti questi rischi. A Piazza Affari, che abbiamo detto, ecco, adesso è risalita sopra la linea di parità, più 0,02, sotto osservazione Fincantieri dopo l'annuncio di 4 acquisizioni nel settore dei droni marini e della subacquea civile e militare, per un esborso iniziale, pensate, di circa 600 milioni di euro. E poi sempre sul nostro FTSE MIB, sapete, titoli bancari sempre in pole position, resteranno le banche sotto osservazione in vista degli sviluppi del risico. Intanto i mercati, attenzione, perché hanno cominciato a guardare anche alla stagione delle trimestrali, quindi il focus va anche sulle trimestrali alla ricerca di segnali soprattutto legati al comparto tech e dell'intelligenza artificiale. Quindi quale capacità avranno le aziende tecnologiche di trasformare in profitti gli investimenti effettuati nel settore dell'intelligenza artificiale? Sempre il solito dilemma, però ok, cioè questo è un po' il tema importante. Allora, chi mi scrive anche sul discorso dei treni? Io non posso che essere d'accordo con questo messaggio che adesso leggo, ma però il problema è che se ragioniamo così, ripeto, sono d'accordissimo, non andiamo mai avanti. Allora è inutile anche che, ma l'Italia come fa a competere? Il problema è che non riusciamo a uscire da questo cul-de-sac. Allora, io mi sono rassegnato, se sei italiano devi sapere che questo è lo standard italiano, ma infatti è così, perché quando io devo prendere un treno parto dal presupposto che sarà in ritardo, cioè almeno così mi metto il cuore in pace. Poi se è in orario sono stupita, dico, vedi che meraviglia, dovrebbe essere sempre così. Ecco, invece noi partiamo dal presupposto inverso: se è in ritardo diciamo, te pareva, anche a me oggi è in ritardo, e invece se è in orario gioiamo e facciamo quasi una festa. Invece appunto dovrebbe essere esattamente il contrario.
Allora, poi arrivano ancora messaggi sui saldi, ci torneremo anche sui saldi, grazie comunque, siete molto molto attivi oggi, mi piace quando le puntate si sviluppano in questo modo. E adesso voglio capire se sarete attivi sul prossimo argomento, perché parliamo, penso di sì, perché parliamo di tasse, il sistema fiscale internazionale che continua a penalizzare le imprese italiane. Differenza, diciamo così, di trattamento per le piccole e medie imprese del nostro paese e le multinazionali. Secondo l'ultimo studio della CGA c'è questa disparità, che tra poco vi racconteremo anche con dei numeri. Intanto vi ricordo sempre il nostro numero per scriverci, 334 11 11 622. Noi siamo qui anche se volete parlarci in diretta.

0: E allora saluto Francesco, che approfitta sempre di un messaggio legato al discorso saldi acquisti online, perché però per riportare l'attenzione sulla necessità che insomma ci sia qualcuno che pensi anche ai nostri interessi, no? Questo noi lo decliniamo anche in Next Economy su più fronti, quindi ti saluto, grazie Francesco per i tuoi input e cercheremo anche di ritornare proprio su questo concetto. Intanto apriamo la prossima parentesi, quindi Next Economy. Qualcuno si ricorda che cos'è la Global Minimum Tax? Questa imposta minima globale del 15% sui profitti delle grandi multinazionali, che era stata introdotta per frenare l'elusione fiscale e soprattutto la concorrenza al ribasso tra stati. Si applica alle imprese con un fatturato annuo consolidato superiore a 750 milioni di euro. Noi parliamo un po' di questo perché in realtà voglio capire se intanto la Global Minimum Tax funziona, ma pare di capire di no, perché ci agganciamo all'ultimo studio della CGA di Mestre, che ogni lunedì è sempre con noi per parlare di imprese italiane, di big tech, cioè le tasse. A che punto siamo? Buongiorno intanto Paolo Zabeo, coordinatore centro studi della CGA, bentornato.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Buongiorno. Allora, ho fatto un cappello iniziale proprio per arrivare al vostro studio, che inizia con un "è inaccettabile", Zabeo, perché l'ho già capito, però ce lo racconti con dei numeri alla mano.
1: Niente, noi abbiamo fatto praticamente un confronto tra tutte le imprese italiane presenti nel nostro territorio su quanto utile hanno realizzato l'ultimo anno disponibile, che è il 2023, e poi l'utile ante imposte e poi le tasse che hanno versato all'erario. E quindi il tax rate delle imprese italiane, cioè l'aliquota fiscale media, sfiora il 32%. Poi, grazie ai dati del centro studio, dell'area studi di Mediobanca, abbiamo preso le prime 25 big tech mondiali, tanto per capirci stiamo parlando di Alphabet, Amazon.com, Meta Platform, Uber, sì, Technology, Spotify, eccetera eccetera eccetera. Ebbene, queste prime 25 grandi big tech hanno realizzato 503 miliardi di utile ante imposte e hanno pagato complessivamente poco più di 74 miliardi. Cosa vuol dire? Che a fronte di questi numeri hanno una tax rate, cioè un'aliquota fiscale, viene applicata di quasi il 15%, ripeto, rispetto al 32% delle aziende italiane. Quindi vuol dire che queste grandi corporation, questi grandi colossi del web, pagano la metà delle tasse delle aziende italiane. Ecco perché si spiega l'utilizzo ormai, diciamo così, seriale della tecnica dell'elusione fiscale. Ecco perché abbiamo denunciato che da un punto di vista strettamente etico è inaccettabile che queste grandi big tech continuino a fare il bello e il cattivo al tempo, ma soprattutto di pagare le tasse,
0: certo,
1: nei paesi a fiscalità di
0: vantaggio. Diciamo che la domanda centrale, poi ce ne sono tante altre, Zabeo, quanto è sostenibile un sistema in cui chi produce valore sul territorio,
1: big tech, continuano a fare il bello e il cattivo al tempo, ma soprattutto di pagare le tasse,
0: certo,
1: nei paesi a fiscalità di,
0: diciamo,
1: vantaggio.
0: Diciamo che la domanda centrale, poi ce ne sono tante altre, Zabeo, quanto è sostenibile un sistema in cui chi produce valore sul territorio, cioè quindi le imprese che alzano la serranda ogni mattina, no, per intendere.

0: fanno praticamente gli utili nel nostro paese, soprattutto nei paesi, diciamo così, elevata tassazione, e poi li trasferiscono invece nei profitti nelle realtà dove invece si paga pochissimo o quasi nulla, è chiaro che diminuisce la base imponibile su cui si applicano le tasse, per cui per la stragrande maggioranza delle nostre attività che non possono fare le valigie e le casse all'estero, evidentemente diventa un problema, perché sono costrette a pagare di più di quanto dovrebbero versare. Certo. Evidentemente questo è un problema, perché poi con meno risorse a disposizione, meno gettito, far quadrare i conti a livello, diciamo così, pubblico poi diventa estremamente difficile.
1: Certo, Zabeo, ma possiamo ricordare ai nostri amici come funziona l'elusione fiscale, appunto?
0: Ma guardi, è una tecnica abbastanza consolidata e semplice, nel senso che le filiali di queste grandi, diciamo così, web soft sono, diciamo così, quelle che sono localizzate nei paesi ad elevato livello di tassazione come l'Italia e la Francia, aumentano in questa realtà, aumentano fittiziamente i costi, per cui praticamente abbassano enormemente l'utile e quindi pagano nei paesi ad elevata tassazione, pagano poche tasse. Nel frattempo cosa fanno? Trasferiscono i profitti nei paesi a fiscalità di vantaggio. Ad esempio in Europa abbiamo l'Olanda piuttosto che l'Irlanda, Lussemburgo, Cipro e Malta, e quindi praticamente in questi paesi trasferiscono per l'appunto questi profitti e non pagano assolutamente nulla. Quindi evidentemente impoveriscono i paesi dove operano, e evidentemente rendono invece sostanzialmente più ricchi, o comunque c'è questo accordo bilaterale con questi paesi non necessariamente paradisi fiscali, ma che comunque lambiscono questa soglia, e quindi evidentemente sì. Ecco perché questo tipo di operazioni dovrebbero essere in qualche modo limitate, dovrebbero essere contrastate. In realtà si fa estremamente fatica, perché gli interessi in gioco sono elevatissimi, e come sappiamo l'amministrazione americana, l'amministrazione Trump, si è messa di traverso e ad esempio ha fatto saltare l'accordo sulla Global Minimum Tax, ecco, proprio l'anno scorso.
1: Infatti volevo arrivare lì, l'ho citata poco fa, no? Quindi la tassazione minima globale è già un progetto fallito, domanda numero uno, e poi voi avete messo in evidenza come a rischio ci sia anche la Digital Service Tax europea, perché entrambe le cose, insomma, Zabeo.
0: Ma per quanto riguarda la Global Minimum Tax, ricordo che nel G7 svoltosi l'anno scorso, nel giugno 2025 in Canada, praticamente gli Stati Uniti hanno chiesto e ottenuto l'esenzione fiscale a favore delle proprie grandi aziende, tenendo presente che le big tech sono tendenzialmente statunitensi, la stragrande maggioranza statunitensi e cinesi. Se praticamente esentiamo le statunitensi e poi i cinesi sono fuori dai paesi OCSE, quindi evidentemente anche per loro non vale, rimaneva praticamente questa misura, diciamo così, in capo solo esclusivamente a quelle poche colossi del web europei. Quindi l'Unione Europea ha tentato, praticamente sta tentando di introdurre una Digital Service Tax in qualche modo per intervenire su tutte quelle multinazionali che operano nel territorio europeo, ma anche qui nelle settimane scorse è intervenuto duramente il presidente Trump e ha annunciato che nel caso passasse questa misura lui raddoppierebbe praticamente i dazi dei prodotti europei, vero, che vengono, certo, venduti. Quindi evidentemente, certo, è una situazione estremamente difficile, estremamente complicata, e però a pagarne il conto sono soprattutto quei paesi come l'Italia, che ha un livello di tassazione molto elevato, e quindi praticamente il nostro paese subisce, diciamo così, l'elusione fiscale di questi grandi colossi, diciamo così, del web, ma non solo, perché poi ci sono tantissime altre grandi multinazionali che magari non operano nel tech, ma insomma in altri settori, e quindi continuano imperterriti a, diciamo così, perseguire questa strada.
1: Poi anche le nostre multinazionali sono in fuga dall'Italia, cioè un circolo vizioso. C'è chi scrive: ma se l'Italia ha una tassazione impossibile perché è fallita, che colpa ne ha l'Olanda e il Belgio? Cioè bisogna partire da noi effettivamente, no? Per evitare che poi le multinazionali se ne vadano, che ci sia concorrenza sleale. Che dice Zabeo su questo?
0: No, questo è vero, però è altrettanto vero che queste sono realtà che spesso hanno un'azione predatoria, fanno un'azione predatoria al nostro paese, vengono, prendono i contributi pubblici, chiedono la realizzazione di infrastrutture, reti, eccetera, eccetera, praticamente

0: usufruiscono, beneficiano dei contributi pubblici, ad esempio per quanto riguarda le assunzioni, penso gli Stato, penso praticamente alle assunzioni diciamo così, femminili, sì, eccetera eccetera. Quindi evidentemente poi però dalla sera alla mattina, quando è ora, prendono, vanno via e ci lasciano, come si suol dire, in braghe di tela. Evidentemente bisogna intervenire, bisogna avere la forza politica di mettere una serie di paletti, perché queste operazioni elusive sono veramente una cosa inaccettabile dal punto di vista etico, ma stanno mettendo in seria difficoltà tantissimi paesi.
1: Che, è anche vero, sì, che sì, prego, mi scusi, sì.
0: È anche vero che ci sono molte multinazionali italiane, penso all'Ariston, Brembo, Campari, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cementire, eccetera, che anch'esse hanno trasferito la sede legale all'estero, in particolar modo nei Paesi Bassi, ma questo è dovuto non tanto per diciamo così, ottenere delle agevolazioni fiscali, quanto perché la legge societaria in Olanda consente agli azionisti storici di avere un doppio voto in assemblea, e questo evidentemente è molto importante, perché questo, praticamente questa soglia blinda, sì, le scalate straniere nei confronti praticamente,
1: certo,
0: di eventuali.
1: Quindi, Zabeo,
0: quindi evidentemente la situazione è molto molto complessa.
1: Proprio su questo abbiamo un minuto, ma come potrebbe essere riequilibrato il sistema fiscale per ridurre questo divario tra le imprese locali e multinazionali globali? Atto pratico, quale potrebbe, cioè, da dove partire?
0: L'atto pratico è mettere in campo una digital tax europea. Ricordo che in Italia esiste già, poi ci sono altri 7 paesi a livello europeo che la applicano. Noi applichiamo un'aliquota del 3% a queste realtà, bisogna estendere a livello europeo, creare le condizioni dove ci sia un trattamento equivalente in tutti i paesi, almeno tra i 27, in modo tale praticamente che non ci siano le situazioni. Ricordo che tra i paesi frugali, in particolar modo, che sono quelli che chiedono sempre con la penna alzata, con la matitina blu, che segnalano ad esempio all'Italia di non sforare il 3%, che abbiamo un debito pubblico, sono quelli poi che invece realizzano queste operazioni, cioè che consentono a praticamente, o che in qualche modo offrono fiscalità di vantaggio a queste grandi big tech. Quindi evidentemente, sì, bisognerà anche intervenire su questo, perché non è, se vogliamo essere praticamente giusti, rigorosi e praticamente equi nel rapporto con il fisco e con i conti pubblici in generale, bisogna essere praticamente corretti anche quando si tassano le grandi big tech, quando praticamente in qualche modo,
1: certo,
0: si chiedono i soldi,
1: certo,
0: a queste grandi corporation.
1: Allora, grazie Paolo Zabeo, coordinatore centro studi della CGA di Mestre, grazie per questi interessanti spunti alla CGA ogni lunedì con noi. Saluto anche Carlo che scrive: buongiorno, il tema dell'elusione fiscale delle big tech è il tema centrale e fondamentale della fiscalità europea, deve essere risolto, la sproporzione è insostenibile, e dice: complimenti per il servizio. Grazie, insomma, se riusciamo anche a fare una sorta di servizio pubblico, ora non è che voglio esagerare, sarebbe, però perché no, ma grazie anche alle vostre condivisioni. Allora, rush finale, caro Samuele Campochiaro, oggi davvero è già pronto, mamma mia. Vedi, oggi stavo dicendo, una reattività pazzesca questo lunedì. Di solito il lunedì è il contrario, no, siamo tutti un po' addormentati, invece oggi no, siamo tutti belli pimpanti. Dunque, bene, abbiamo iniziato bene la settimana. Rush finale che tra poco ci porta a parlare purtroppo di consumi in frenata per quanto riguarda l'agroalimentare. Comunque tra poco vi raccontiamo tutto, e poi la nostra rubrica Work in Progress con i nostri annunci di lavoro. Ci sentiamo tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Rush finale, eccoci qui. Allora, dove ci porta il rush finale? Intanto alle 13 per la chiusura della puntata di Next Economy abbiamo ancora due argomenti da affrontare: settore lattiero caseario italiano che sta attraversando una fase che molti allevatori definiscono una tempesta perfetta, perché abbiamo la produzione in aumento, consumi in frenata, prezzi alla stalla in caduta libera. Poi ci sono costi di gestione ancora alti, margini sempre più sottili, una concorrenza internazionale, ecco, stavamo parlando poco fa, beh, più della concorrenza sleale, però concorrenza internazionale che spinge verso il basso il valore del latte. Il risultato qual è? Ve lo racconto tra poco con un mio ospite e poi concluderemo con la rubrica Work in Progress, quindi carta e penna, tablet, quello che volete, per magari aggiungere al vostro personal qualche annuncio di lavoro in più che potrebbe interessarvi. Vi porto anche sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, per la domanda del giorno, la vostra opinione. L'argomento è questo: intervenuta a Rimini in occasione della presentazione di una nuova serie TV di cui è protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci, si è espressa senza mezze misure nei confronti della messa in onda della serie delle serie televisive alle 22, definendola una scelta scandalosa. Una volta si iniziava alle 20:30, poi si è arrivati alle 9:15 e adesso addirittura alle 22. Secondo la Ricci questi orari compromettono sensibilmente il successo dei programmi e propone quindi di anticiparne l'entrata in onda di tre quarti d'ora. Rimpiangete anche voi i tempi in cui tutto cominciava subito dopo il telegiornale? Io alle 10 sono già mezza addormentata, quindi se una serie TV mi inizia alle 10 forse riesco a vedere proprio l'inizio. E voi che ne pensate? Comunque la vostra opinione sul nostro sito home page, scorrete, la potete votare sì, no. Vabbè, potete dirmelo anche al 334 11 11 622, ma ci interessa anche leggervi sul nostro sito. Allora, tra poco parliamo di questa crisi del settore lattiero caseario e intanto ascoltiamo questa canzone insieme, sempre su Next Economy.

0: E intanto, argomento che affronteremo domani, torna la polemica sulla crescita del prezzo dei carburanti in una fase non giustificata dal rialzo del petrolio, effettivamente, che sosta a cavallo dei $70 al barile, quindi che è sceso e lì si è stabilizzato, perché è tornata, cioè il prezzo dei carburanti è salito perché è scaduto il taglio delle accise e poi in vista anche degli esodi estivi di luglio e agosto. Comunque, ecco, il costo del diesel in autostrada si è rafforzato al di sopra dei 2 euro al litro. Comunque, domani parleremo anche di questo, così do anche dei piccoli spoiler per la puntata di domani di Next Economy. Invece ora parliamo del settore lattiero-caseario, come abbiamo anticipato poco fa, che sta attraversando una fase che molti allevatori definiscono una tempesta perfetta: produzione in aumento, consumi in frenata, prezzi alla stalla in caduta libera. Questo si aggiungono costi di gestione ancora elevate, margini sempre più sottili e una concorrenza internazionale che spinge verso il basso il valore del latte. Il risultato qual è? Una pressione crescente sulle aziende zootecniche, soprattutto quelle medio-piccole, no? Che rischiano di non reggere l'urto. Buongiorno a Luca Saba, responsabile economico di Coldiretti, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salve.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, tempesta perfetta è l'espressione giusta, cioè quali sono i fattori che stanno pesando di più? Così almeno ci fa una sua premessa personale, insomma, sicuramente più puntuale della mia.
1: Ma sicuramente diciamo che tutto legata già dagli inizi di quest'anno, dalla fine del 2025. Da una crisi globale, cioè sostanzialmente la Cina, che era un primario importatore di latte in polvere, è diventata sempre più autosufficiente e ha ridotto drasticamente il proprio ruolo nel mercato di sbocco. Poi le produzioni della Nuova Zelanda, che occupano ormai tutti gli spazi nel sud-est asiatico, e si lega tra l'altro però anche una sovrapproduzione rispetto alla domanda interna che ha l'Europa, cioè l'Europa produce il 120% del proprio fabbisogno. Ecco, questo ci viene trascinato anche nel nostro paese, in Italia. Nonostante l'Italia abbia un coefficiente di autoprovvigionamento del 90%, cioè non siamo iperproduttivi, quindi le nostre condizioni non sono di andare a produrre più di quello che in realtà viene consumato, ne produciamo il 90%, però chiariamo che noi abbiamo anche tanto export, perché sì, abbiamo anche un prodotto di grande qualità, per cui il latte da noi ci serve, ecco.
0: Ma tutto questo problematica di cui oggi stiamo parlando è qualcosa di strutturale?
1: No, guardi, rimane, non è strutturale, ma è dovuta al fatto che c'è stata una evoluzione a livello dei consumi, sì, globali, ma soprattutto a livello anche di meccanismi di autoapprovvigionamento di alcuni paesi, che è da monitorare, cioè la Cina che comincia a autoprodursi il latte, la Nuova Zelanda che comincia a autoprodurre anche loro il latte che vanno a saturare il sud-est asiatico, significa in qualche modo mettere anche dei limiti alle produzioni che escono dall'Europa, e questo, certo, rischia di diventare in futuro anche un meccanismo strutturale da analizzare. Ecco.
0: Certo, sentami, dica se c'entra qualcosa. Giuseppe ci scrive: ah, ecco perché trovo lo sconto sulle mozzarelle. E anche per questo, no? Perché poi, insomma, noi andiamo a fare tutti la spesa, no? Magari ascoltiamo la notizia e troviamo un prodotto e diciamo: ma è per quello che ho sentito in radio stamattina?
1: Ma sicuramente una parte influenza c'è. Poi dietro tutti questi meccanismi, quando ci sono queste crisi globali, si alimenta anche tutto un meccanismo di grande speculazione, per cui la domanda che deve guardare il consumatore è di: proviamo a guardare l'etichetta e capire come è prodotta,
0: certo,
1: quella,
0: certo,
1: mozzarella. Noi siamo anche da poco, siamo andati al Brennero per capire quante cagliate arrivavano dall'Europa e anche da fuori Europa, magari a prezzi bassi, che poi magari magicamente diventavano mozzarella in Italia. Chiaramente è una pratica che può essere anche portata avanti, questa. Il problema che ci mettiamo è che la qualità delle nostre produzioni, anche la tutela che si è avuta nel tempo dei nostri produttori, raggiungendo quello che è in Europa un prezzo del latte che è tra i più alti, chiaramente si fa sentire anche a livello di mercato, cioè noi abbiamo una qualità elevata con un prezzo della mozzarella che è il prezzo giusto per il consumatore, cioè un prezzo che riesce ad arrivare a un consumatore che può acquistarla, la può consumare, ma che riesce anche a remunerare almeno un minimo il produttore.
0: Un altro messaggio, Marcella da Milano: forse è anche scesa la domanda a favore delle bevande vegetali alternative al latte vaccino, anche questo può essere una causa? Abbiamo perso Saba, no, proprio su questa, lo recuperiamo ancora per un paio di minuti, vediamo se riusciamo. Beh, anche questa è un'ottima domanda. Comunque il discorso è, poi l'ultima domanda sarà sicuramente, come tutelare, no, le stalle italiane, perché chiaramente quando ci sono queste situazioni poi tante aziende rischiano di chiudere se la situazione non cambia, e poi magari capire, sicuramente sarà così se ci sono dei territori che sono più esposti a questo problema. Allora Luca Saba, eccolo qui ancora, non so se ha sentito,
1: scusa.
0: No ci mancherebbe, non so se ha sentito il messaggio di Marcella, ma glielo rileggo. Forse è anche scesa la domanda a favore delle bevande vegetali alternative al latte vaccino, anche questa è una causa?
1: Guardi, che ci sia un elemento di aumento dei consumi di prodotti alternativi c'è certamente, ma quello che noi registriamo, non abbiamo un calo nei consumi, abbiamo una stagnazione, cioè nel senso abbiamo un consumo costante anche rispetto a quello che era l'anno precedente, per cui non registriamo questo, registriamo soprattutto un livello iperproduttivo europeo che chiaramente immesso sul mercato tende in qualche modo a deprezzare il prodotto, e noi stiamo cercando di contrastarlo.
0: Giusto, altro messaggio: io compro latte Valtellina alta qualità che controlla dal punto di vista dell'allevamento, antibiotici, alimentazione vacche, molti demonizzano il latte, ecco, mi risponda su questo, poi magari faremo un altro focus, vedo che gli amici stanno partecipando molto, Saba.
1: Assolutamente, guardi, a parte che abbiamo delle normative molto stringenti sul benessere animale, quindi il benessere animale va a controllare anche il livello dell'utilizzo degli antibiotici, e ne norma e ne considera il massimo utilizzo. Poi quello della Valtellina, immagini, cioè soprattutto dell'alta montagna, è un latte che è dove le vacche vengono a produrre per la maggior parte al pascolo, con dei criteri che in qualche modo vanno a valorizzare la qualità del prodotto.
0: Certo.
1: Credo che da quel punto di vista soprattutto gli italiani possono andare veramente molto sul sicuro, abbiamo degli standard produttivi molto molto elevati.
0: Ecco, è vero che come scrive qualcuno, le mozzarelle le possono fare tutti, ma dipende anche in che modo. Allora, no, continuano ad arrivare messaggi, guardi Saba, dovremo disturbare, sì, adesso la devo salutare in realtà, però la dovremo disturbare in altre occasioni, ma comunque insomma, bisogna tutelare le stalle italiane, questo è un po' il punto di arrivo, giusto? Perché altrimenti le aziende rischiano e poi anche noi mangiamo peggio. 20 secondi, sì.
1: Se si vuole qualità, si deve garantire che gli allevatori possano resistere ed essere sostenibili. Per essere sostenibili devono avere un prezzo adeguato per garantire qualità e salubrità dei propri alimenti. Quindi gli allevatori vanno sostenuti e pagati.
0: Va bene. Grazie Luca Saba, responsabile economico Coldiretti. Sì, no, ma poi non c'è dubbio che anche in altre zone, come scrive qualcuno, le vacche siano sane. Dipende, però quando poi la produzione aumenta e tanti paesi le fanno, questo è il discorso, non è che tutti la possono fare la mozzarella, certo che sì, però guardiamo gli standard, no, che vengono rispettati o meno. Allora, vabbè, anche sulle mozzarelle, non solo le mozzarelle, torneremo, caro Samuele, oggi una bella puntata. Tra poco invece torneremo sul nostro focus del lunedì, prima di salutarci, che è quello del lavoro. 334 11 11 622 il nostro numero, e questa è la canzone di Ariana Grande.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: Una rubrica in collaborazione con Afol Metropolitana, afolmet.it è il sito dove trovate tutti gli annunci di lavoro, e trova lavoro @afolmet.it è una mail che potete utilizzare per chiedere qualsiasi cosa, per avere dei riferimenti. Questa settimana sono pubblicati 868 annunci, noi in questo spazio non riusciremo a raccontarveli tutti, però appunto ho dato appositamente subito il sito così potete già sbirciare. Saluto Maria Grazia Pietrini, Afol Metropolitana, proprio la responsabile di questo servizio incontro domanda offerta. Ciao Maria Grazia.
2: Ciao Manuela, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, partiamo un po', visto che ho già dato i numeri io.
2: Allora, diciamo, partiamo come al solito con gli eventi, che ovviamente adesso essendo luglio stanno diminuendo. Infatti abbiamo un solo evento che è mercoledì 8 luglio a Legnano, e sarà uno speed date lavoro presso la sala STEM di Legnano a Palazzo Malinverni dalle 9.30 alle 12.30. È uno speed date che è il format per cui i nostri recruiter di Afol Metropolitana promuovono tutte le offerte appunto del territorio, ma anche della città metropolitana di Milano, sostengono colloqui di preselezione e segnalano poi i CV, i profili alle aziende, che poi effettuano effettivamente una selezione vera e propria, quindi entrano nel leader di selezione.
1: Sì.
2: Ci sarà anche la possibilità di sapere e scoprire le offerte anche per chi ha una disabilità, con una consulenza per la legge 78, e questo diciamo è l'ultimo evento prima dell'estate. Poi partiremo con tanti eventi a settembre, però questo mese ci sono anche, volevo promuovere, una serie di webinar gratuiti di orientamento, perché magari il luglio è anche un mese in cui si riflette, si ha il tempo un po' di guardarsi,
1: certo,
2: decidere un po' il proprio obiettivo professionale. Quindi abbiamo ad esempio 5 webinar di orientamento gratuiti, mercoledì 8, sempre lo stesso giorno in cui avremo lo speed date, dalle 11 alle 12 c'è un webinar, definisci il tuo obiettivo professionale, proprio su come trasformare le attitudini e le competenze in un obiettivo professionale, bilancio di competenze e anche un confronto proprio tra i partecipanti. Martedì 14 dalle 11 alle 12 individua le strategie efficaci per cercare lavoro, e quindi diciamo un po' di pillole di orientamento sulla ricerca del lavoro, fotografie trend dell'attuale mercato, come cercare lavoro anche oltre i luoghi comuni, gli stereotipi e il networking e autocandidatura. Giovedì 16 luglio dalle 11 alle 12 impara a farti conoscere, CV, lettera di presentazione e colloquio di selezione, quindi pillole su come fare un CV, lettera di presentazione,
1: ecco,
2: colloquio, sempre con la possibilità di poi ce ne sono altre due, però magari specifico che tutti questi webinar sono all'interno del sito afolmet.it, la pagina orientamento, e per ogni tipologia poi c'è la possibilità di registrarsi e ricevere quindi il link per partecipare, quindi la pagina orientamento. Concludo con gli ultimi due. Mercoledì 22 luglio dalle 11 alle 12 progetta il tuo futuro, e qui si parlerà più dei percorsi di formazione, quindi per riqualificarsi, compresi ITS e IFTS.
1: Okay.
2: Venerdì 17, 11 e 12 invece per riattivarsi, quindi le persone più lontane dal lavoro che magari faticano possono partecipare a questo webinar per sapere anche tutti i servizi che sono,
1: certo,
2: a disposizione per riattivarsi. Poi passiamo invece, dato che abbiamo sempre poco tempo, a diciamo gli annunci. Abbiamo fatto una selezione di 10 annunci. Ad esempio abbiamo addetta alla segreteria di direzione a Milano in zona Bovisa, è un indeterminato e la RALA parte da 30.000. Poi un farmacista a tempo determinato, RALA 28-30.000. HSI manager a RO indeterminato con una RAL a partire da 30.000. Bayer Paderno Duignano determinato fino al 2027 con una RALD 3032. Predatore Junior Arozzano è un determinato scopo assunzione con una RAL da 26 a 28.
1: Okay.
2: Poi abbiamo un impiegato amministrativo e di controllo a Legnano, è un determinato scopo assunzione, RAL a 24.000. Addetto pulizia e manutenzione, indeterminato, 23.000 più ticket, e coordinatore assistenziale alla INATE con un determinato possibile indeterminato, contratto collettivo livello C3, poi ADA OS tempo indeterminato e contabile magenta finalizzato all'assunzione da part time a partire da 11.300. Possiamo andare più nel dettaglio, ad esempio la detta segreteria di direzione ufficio commerciale a Milano Bovisa è un tempo indeterminato, la società è una società di gestione integrata di portafogli immobiliari, almeno cosa richiesta? Almeno 2 anni come assistente di direzione, inglese B2, ottima conoscenza di Office, e sarà un supporto alla direzione. Gestione di documentazione è un full time 9-18, il contratto collettivo è commercio, abbiamo detto la RAL a partire da 30.000. Poi ad esempio l'HR, l'HSE manager di RO è un contratto indeterminato, l'azienda è un'azienda di consulenza sicurezza cantieri e il profilo richiesto 3-5 anni di esperienza nella sicurezza e cantieri, inglese, AutoCAD e Office, è un full time e è una ovviamente opportunità qualificata, la RAL a partire dai 35.000. poi Bayer Paderno Duignano, un contratto tempo determinato fino a settembre 2027 perché è una sostituzione maternità. L'azienda è una multinazionale commercio di materie prime e l'ARA l'abbiamo detto 30-32.000 più buoni pasto, cos'è richiesto? Esperienza appunto negli acquisti, inglese e con competenze digitali. Le attività sono gestione fornitori ordini e contatti con i clienti, okay, e con i fornitori inglese. Abbiamo un ultimo.
1: Sì.
2: È possibile. Allora, impiegata amministrazione controllo a Legnano, è un contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzato all'indeterminato. L'azienda è un'azienda di commercio all'ingrosso di elettronica di consumo e la RAL è 24.000, cos'è richiesto? Un diploma di ragioneria, 3 anni di esperienza e soprattutto la conoscenza di Excel. L'orario è tempo pieno, quindi 8.30, 17.30.
1: Ok.
2: Poi abbiamo, sì, quanto tempo abbiamo?
1: Un minutino e mezzo, vai.
2: Allora vado avanti, ok. Allora abbiamo ad esempio, l'ho detto, un coordinatore, coordinatrice assistenziale alle INATE, un 6 mesi con possibilità di indeterminato, di stabilizzazione. L'azienda è una cooperativa sociale con 30 anni di attività. Cos'è richiesto? Qualifica da OSSE, capacità organizzative di coordinamento. Sono 38 ore settimanali e la retribuzione è contratto collettivo e cooperative sociali livello C3. Poi abbiamo una da OSSE invece sempre per la stessa cooperativa, quindi abbiamo una da OSSE determinata con possibilità di indeterminato, la qualifica. Cos'è richiesto? Qualifica ASA e OS e disponibilità a turni, 38 ore settimanali, livello C1, C2.
1: Okay.
2: Poi abbiamo un fresatore junior, quindi un addetto alla officina meccanica, che è uno dei profili da sempre più richiesto nell'ambito della meccanica, della meccatronica, è a Rozzano. L'azienda è appunto un'azienda del settore metalmeccanico, è un tempo determinato finalizzato l'assunzione, la RAL parte da 26 a 28, tutto e cosa è richiesto? Un diploma tecnico, la conoscenza del disegno meccanico, okay, e CNC di base.
1: Comunque tutte queste cose che tu ci racconti sono specificate, no, nei vari annunci che si trovano sul sito afolmet.it, quindi RAL, competenze richieste, diploma, esatto, laurea. Ecco. Grazie, ricordiamo appunto afolmet.it, come abbiamo detto, 868 annunci questa settimana, grazie a Afol Metropolitana e Maria Grazia Pietrini che è con noi ogni lunedì. Allora, intanto vedo che giustamente anche Paolo Sergio, che tra poco prenderà il mio posto con il timone delle 13, parlerà delle prospettive del vertice NATO di Ankara, da cui siamo partiti anche noi con Next Economy, quindi sentite un po' anche qui le attese, perché inizierà domani. Domani, quando inizierà, noi ripartiremo, no, con Next Economy dopo le 11, questo è assolutamente indispensabile e ovvio. Grazie per aver partecipato, grazie Samuele Campochiaro in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione, e domani vi voglio ancora così belli attivi, anzi passate sempre più parola. Giornaleradio.fm è il nostro sito dove trovate anche le puntate pubblicate a posteriori, quindi podcast se vi siete persi qualcosa, oltre che tante altre nostre informazioni. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon proseguimento di giornata con Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Nuova provocazione di Trump in vista del vertice NATO di domani, scrive sui social, per Giorgia Meloni serve un ordine restrittivo. E domani in Turchia un summit ad alta tensione con il capo della Casa Bianca che chiede più spese militari da parte degli alleati europei. Italia tagliata in due, linea ferroviaria Roma-Milano interrotta almeno fino a venerdì all'altezza di Firenze per un mega cantiere. Tennis, Jannik Sinner per la quinta volta in carriera ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniela Ubaldi e Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata intorno alla mezzanotte sul suo social Truth una foto con lui di spalle e con la Presidente del Consiglio italiana che lo guarda in modalità quasi adorante, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Spiazzati dalla provocazione del capo della Casa Bianca, anche i partiti sia del centrodestra, che non vogliono alimentare nuove tensioni con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, sia dei partiti di centrosinistra che, dopo la solidarietà espressa alla Meloni due settimane fa al primo attacco social di Trump, ora scelgono di non esprimersi, tranne Carlo Calenda, leader di Azione, che rinnova la sua solidarietà alla Premier. Il nuovo attacco personale alla Premier arriva a poche ore dal vertice NATO di domani e dopodomani in Turchia, un summit molto delicato su diversi dossier, a partire dall'apporto finanziario dei singoli stati all'alleanza, duramente criticato sempre da Donald Trump.
3: Ankara per due giorni al centro della geopolitica globale, decine di leader mondiali presenti nella capitale turca in rappresentanza dei 32 paesi aderenti alla NATO, ma in un clima di forte tensione tra cancellerie alleate. Sotto la presidenza del segretario generale della NATO Rutte si profila una dura resa dei conti finanziaria. Trump ha chiesto a tutti i partner di far salire le spese militari al 5% del PIL. L'Italia si presenta in Turchia con un 2,7%, secondo indiscrezioni stampa, ad Ankara potrebbe promettere un incremento dello 0,55% del PIL entro il 2028. Il summit NATO di Ankara è costruito perché tutto funzioni, quello che farà Trump lo vedremo, ha anticipato il ministro della difesa Crosetto all'evento estivo Pantelleria Mediterraneo d'autore. I rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi, come quelli di un anno fa e di 5 anni fa, ha rassicurato alla luce degli attacchi di Trump alla Meloni delle settimane scorse. La premier era stata accusata dal tycoon di non aver fatto affiancare l'Italia agli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e addirittura sul livello più personale di aver implorato per fare una foto insieme durante il recente G7 in Francia. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
9: Medio Oriente e soprattutto Gaza senza pace. Oggi 4 palestinesi uccisi e altri 16 feriti in un attacco di droni israeliani contro un veicolo lungo la strada costiera nel sud della striscia di Gaza, e proseguono gli attacchi israeliani in Libano nonostante il fragile cessate il fuoco. E proprio del Libano ha parlato poco fa il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore con gli USA Mohammad Ghalibaf. La pace in Libano non potrà durare senza un ruolo da stabilizzatore dell'Iran. Ghalibaf lo ha detto oggi incontrando a Teheran Mohammed Fneish, dirigente di Hezbollah che si è recato in Iran per partecipare alle cerimonie funebri di Khamenei. Esequie particolarmente complesse che durano da giorni e proseguiranno ancora, così come complessa è l'attuale architettura dell'Iran.
10: Negli oltre 36 anni da guida suprema, così come nei quasi 8 precedenti da presidente, è stato visto anche la guida di una Volkswagen e al fumo di una pipa. Di certo, nell'alone delle sue scarse apparizioni, dovute anche ai ripetuti tentativi di omicidio, Ali Khamenei era un uomo colto, studente e poi docente in scuole religiose, conoscitore dell'arabo oltre che delle lingue d'origine, il persiano e l'azero, autore di parecchi saggi, dall'Islam al significato della libertà. Adorava il cinema e la letteratura, a iniziare da quella persiana senza disdegnare quella europea, tanto da giudicare I Miserabili di Hugo il miglior romanzo della storia. Colto ma anche modesto, tanto che la nomina ad Ayatollah nell'89 obiettò lui stesso di non averne i requisiti perché non abbastanza in alto nelle gerarchie religiose. Prima della rivoluzione fu arrestato 6 volte ed esiliato in quanto critico verso il regime degli Shah, poi è stato da subito ai vertici governativi, protagonista a sua volta di repressioni, impiccagioni e misure come l'imposizione del velo alle donne, ma anche di graduali aperture, norme sulla stampa, meno soffocanti privatizzazioni, la fatwa del 2000 in cui decretava il no assoluto all'arma nucleare. Strinse un legame strettissimo coi Pasdaran di cui sceglieva i vertici e di fatto aveva l'ultima parola su tutte le decisioni politiche, ma a condizione, spiegano i giuristi, che non andasse in aperto contrasto con gli equilibri del sistema, essendone il garante. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
9: Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Bilancio provvisorio di 11 morti, una 50ina di feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Disagi per i collegamenti ferroviari dell'alta velocità e Italia divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un importante intervento strutturale programmato nel nodo di Firenze con la sostituzione di un ponte. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumenti dei tempi di percorrenza sino a 2-3 ore, deviati sulla Tirrenica anche i treni di Italo. Tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, il numero uno del mondo, batte in 3 set la matricola giapponese Mochizuki, centrando per la 5ª volta in carriera i quarti dello slam londinese e domani sfiderà il veterano tedesco Struff. Ascoltiamo il 24enne fuoriclasse azzurro.
11: 5º anno di fila nei quarti di finale, non pensavo mai di essere qua 5 anni di fila, quindi sono contento, però ecco, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di dare il nostro meglio, così come stiamo facendo. Jan è un giocatore molto molto difficile, è imprevedibile, non ci sarà tanto ritmo, sta giocando in maniera molto libera, sta servendo ovviamente molto bene, quindi sarà una partita totalmente diversa, però non vedo l'ora di nuovo di scendere in campo, quarti di finale, ci sono i turni importanti ora, no? Mi piace molto di essere ancora qua, però cerchiamo di giocare una bella partita, poi vediamo come va.
9: Mondiali, si interrompe agli ottavi la marcia del Brasile di Ancelotti. La Norvegia vince 2-1 trascinata dalla doppietta di Haaland. Vola ai quarti anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
13: Quello di attaccare e cercare di umiliare l'Italia e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sembra essere diventato lo sport preferito di Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth, lo avete sentito anche nel notiziario appena andato in onda, un meme che lo ritrae accanto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A corredo della foto compare una sola scritta: Restraining Order Needed, cioè serve un ordine restrittivo. Anche in questo caso la solidarietà alla Premier è bipartisan. Il commento più forte è quello di Carlo Calenda, che dice: Trump è un ignobile bullo da quattro soldi, e insomma da poi piena solidarietà alla Presidente del Consiglio, e lo scrive sui social il leader di Azione. Chissà se anche questa volta e fino a quale limite il governo continuerà a considerare il presidente americano un partner affidabile. Di fatto il primo, l'unico forse a parlare è stato Crosetto, che ha rotto un po', no, l'ordine di non parlare da parte di Giorgia Meloni, di non rispondere più a queste provocazioni, perché in un'intervista proprio oggi Crosetto ha detto, insomma, bisogna non dare adito a quello che pensa Trump, perché i personaggi di questo tipo prima o poi comunque passeranno, mentre i rapporti tra Stati Uniti e Italia restano. Voi cosa ne pensate? Secondo voi è giusto consentire a Trump di attaccare, tentare di umiliare l'Italia, gli italiani, ma anche la Premier, per il solo fatto di essere il partner più importante che abbiamo? Insomma, ve lo chiedo, aspetto la vostra risposta se volete al 334 11 11 622. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, in regia Samuele Campochiaro a Milano, in redazione Matteo Respinti. Noi degli attacchi di Trump a Meloni parleremo oggi al timone delle 13, ma non solo, in una puntata centrata sulla politica, ma anche sui temi caldi internazionali, dalle minacce di Putin alla Polonia, al vertice della NATO, in programma domani e dopodomani in Turchia. Lo faremo tra poco con il senatore Enrico Borghi di Italia Viva e nella seconda mezz'ora con la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, con l'onorevole Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia. Iniziamo però subito dalla musica. Katie Urban,

0: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema iraniana che è stata uccisa, lo ricorderete, lo sapete sicuramente naturalmente, il 28 febbraio scorso in un raid di Stati Uniti e Israele. Insomma, sono giorni di processioni, anche di commenti, ma monta anche l'ira nei confronti proprio degli Stati Uniti e di Israele. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, sono entrati oggi nel vivo a Teheran i funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa il 28 febbraio nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Si tratta del terzo giorno di cerimonie, probabilmente il momento più simbolico, con la lunga processione per le strade della capitale davanti a una folla di milioni di persone. Secondo le autorità iraniane, già dalle 5 del mattino centinaia di migliaia di fedeli avevano raggiunto il percorso del corteo. I partecipanti, vestiti di nero, hanno sventolato bandiere iraniane, vessilli di Hezbollah e ritratti di Khamenei e del suo successore, Mojtaba Khamenei, il figlio. Non sono mancati slogan contro gli Stati Uniti e Israele con cori di «Morte all'America, morte a Israele» e striscioni che invocavano vendetta per l'uccisione dell'Ayatollah. Dal punto di vista politico, queste esequie rappresentano molto più di un funerale. La Repubblica Islamica punta infatti a trasformare la cerimonia in una dimostrazione di forza e di unità nazionale dopo mesi di guerra e dopo la perdita del leader che ha guidato il paese per oltre 3 decenni. Per questo il percorso è stato organizzato con un imponente dispositivo di sicurezza, assistenza sanitaria e punti di distribuzione di acqua e cibo per i partecipanti. Il viaggio della salma proseguirà ora nei luoghi più simbolici dello sciismo. Domani è prevista la tappa a Qom, principale centro religioso iraniano. Seguiranno le città sante irachene di Najaf e Karbala, prima della sepoltura definitiva a Mashhad, città natale di Khamenei e sede del santuario dell'Imam Reza, uno dei luoghi più sacri dell'Islam sciita. Un itinerario che unisce politica, religione e identità nazionale nel tentativo di consolidare il consenso attorno alla nuova leadership iraniana. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie a Matteo Respinti. Noi dicevamo in apertura dell'atteggiamento da bullo che Donald Trump continua ad assumere nei confronti della nostra premier Giorgia Meloni, veri e propri insulti che questa volta arrivano alla vigilia però di un appuntamento importantissimo per l'Alleanza Atlantica, di cui fanno parte anche Italia e Stati Uniti naturalmente. Il posto infatti arriva nel pieno di forti attriti politici legati all'utilizzo delle basi militari, alle spese della NATO proprio alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Noi parleremo di questo, ma non solo di questo, anche di politica in generale nel corso, insomma, dei prossimi minuti fino alle 14 qui su Giornale Radio al timone delle 13. Se volete partecipare o aggiungere la vostra, 334 11 11 622. Adesso Malcolm Todd, Brett.

0: Domani e dopodomani c'è un appuntamento molto, ma molto importante, forse storico, potrebbe essere storico, perché ad Ankara in Turchia si riunisce la NATO, cioè il vertice della NATO. L'Alleanza Atlantica cerca nuovi equilibri dopo la presa di posizione di Donald Trump, che più volte ha minacciato l'uscita, e comunque in ogni caso ha iniziato un po' ad uscirne, a demandare parte della responsabilità anche dell'impegno militare, economico, agli altri partner dell'alleanza. C'è un'Europa che naturalmente ha raccolto la sfida necessariamente, ma che potrebbe trovare, no, in questa svolta anche un ruolo maggiore, un più importante, centrale all'interno dell'Alleanza Atlantica. Chiaramente non lo sappiamo, non è dato saperlo, ma alla vigilia di questo vertice così importante è arrivato un nuovo attacco alla Premier Giorgia Meloni da parte del presidente americano Donald Trump. Chissà se è voluto ed è collegato evidentemente all'incontro di domani, al vertice di domani e dopodomani. Lo chiediamo al senatore Enrico Borghi, Italia Viva, che è al telefono con noi. Borghi, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
0: Allora Borghi, che idea si è fatto del nuovo attacco a Giorgia Meloni, e soprattutto ritiene che sia questa la posizione giusta del nostro paese, cioè quella di ignorare dal punto di vista anche diplomatico, no, queste offese forti che arrivano sia alla Premier, ma di conseguenza naturalmente a tutto il paese e anche a noi italiani?
1: Ma intanto cominciamo con il dire che è un attacco inaccettabile, che va respinto con forza. Noi siamo all'opposizione del governo Meloni, ma non siamo all'opposizione dell'Italia, e il fatto che il presidente di un paese alleato si rivolga in questi termini, cioè intimando di non avere più rapporti con il capo del governo di un paese alleato, non è accettabile. I paesi vanno seato si rivolga in questi termini, cioè intimando di non avere più rapporti con il capo del governo di un paese alleato, non è accettabile. I paesi vanno sempre rispettati e tenuti in

0: milanese impazzisca da questo punto di vista, e lo diciamo anche per dire a Giorgia Meloni, a questo punto apri gli occhi su quello che non più tardi di qualche mese fa definivi il tuo più importante interlocutore, di cui ti eri addirittura fatta portavoce in Europa, oltre che il punto di riferimento di un movimento MAGA rispetto al quale nel febbraio di quest'anno, non nella notte dei tempi, Giorgia Meloni da Addis Abeba dichiarava di accettarne l'intera agenda. Fatta questa premessa, che è una premessa diciamo di stile ma assolutamente fondamentale, anche perché vorrei ricordare che mentre Giorgia Meloni in passato diceva che tra Putin e Renzi lei avrebbe scelto Putin, noi scegliamo sempre l'Italia. Bisogna anche capire dal punto di vista, come dire, un po' più analitico, perché tutto questo sta accadendo. Io credo ci siano due ordini di motivi, uno di natura politica più generale e il secondo il merito della questione che si discuterà nelle prossime ore a Ankara. L'aspetto politico più generale è che evidentemente a Washington l'establishment americano si sente in qualche misura defraudato dall'atteggiamento della Meloni, che si era presentata come il punto di riferimento MAGA in Europa e che poi, secondo evidentemente il loro giudizio, al momento del dunque non è venuta a stringere nessun tipo di accordi. E qui viene l'elemento di merito di cui si discuterà ad Ankara, perché vede, noi siamo un paese un po' curioso che discute molto ma poi fa fatica ad andare a vedere le carte. Sulla vicenda della difesa, se andassimo a vedere le carte, in un paese che si divide e si accende su questi temi, scopriremmo ad esempio non solo che nella legge di bilancio di quest'anno c'è un'assenza di nuovi stanziamenti, perché il 2% delle spese NATO è stato ottenuto lo scorso anno riclassificando le spese della Guardia Costiera. Cioè, cosa si è fatto? Si sono prese i costi della Guardia Costiera già sostenuti e si sono infilati nella determinazione del calcolo statistico, così come il 2,8% di cui discutiamo in queste ore è la riclassificazione di voci di spesa già presenti all'interno dei bilanci. Faccio qualche esempio: la spesa sanitaria sugli ospedali, i rigassificatori, lo stoccaggio di gas, gli investimenti per la cybersicurezza, la previdenza dei carabinieri. Ecco, sono tutte cose che sono già presenti all'interno dei bilanci. Se li sposti dal bilancio statale e li infili nel calcolo statistico per la concorrenza di quel cosiddetto 5%, dal punto di vista numerico ottieni il risultato, dal punto di vista concreto stiamo a zero, non so se è chiaro. Quindi non solo, ma la competenza del Ministero della Difesa nel triennio, parlano i dati presenti in Parlamento, passa da 30 miliardi e 500 milioni del 2026 a 30 miliardi e 238 milioni del 2028. Quindi chi ci vede dall'esterno registra un'assenza di nuovi stanziamenti alla legge di bilancio, vede che noi non stiamo aderendo ai prestiti del programma SAFE, che è la prima base per costruire l'Europa della difesa. Non abbiamo attivato la clausola di salvaguardia sul bilancio per la difesa che noi avevamo chiesto a Bruxelles e, attenzione, l'Italia ha deciso di non acquistare le armi del programma americano Pearl, mentre lo hanno fatto paesi come Olanda, tutti i paesi scandinavi, Germania, Canada, addirittura la Spagna di Sanchez o il Portogallo. Ecco, se lei tira la riga su questi quattro punti, capisce che non ci vuole poi molto a capire perché nei vertici internazionali la nostra premier viene trattata con sufficienza o addirittura con, lo ripeto, inaccettabile grevità. Perché è chiaro che se vuoi far parte del club o addirittura ti sei impegnata ad essere la portavoce del club, devi pagare il costo della tessera, non puoi rimanere alla finestra promettendo tutto a tutti e rinviando poi al futuro.
1: Senatore, lei ha parlato, no, dell'inserimento di altre voci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, una sorta di escamotage, se vogliamo di furbata, no, che tutto sommato a noi italiani potrebbe andare bene, perché vuol dire minore spesa nuova ma riconsiderazione delle spese già fatte. In quest'ottica rientra anche la volontà, evidentemente, la posizione dell'Italia che vorrebbe venissero considerate all'interno del debito per...

0: per le armi, non soltanto le cifre nette, quindi all'interno di queste cifre anche per esempio le missioni internazionali in cui l'Italia già partecipa, i contributi tecnologici e industriali del nostro paese alle missioni internazionali, anche il ruolo di hub logistico nel Mediterraneo. E poi diventa però difficile calcolare quanto incide effettivamente tutto questo, ma non ci farebbe comodo comunque se questo fosse accettato, al di là della considerazione che i nostri partner possono avere da noi.
1: Ma su questo non c'è dubbio, però lei capisce e penso converrà con me che siamo al livello degli escamotage, perché il tema vero è il modello di costruzione di quella che definiamo l'autonomia strategica europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Ora, diciamo parola di verità, gli americani sono 25 anni che stanno dicendo agli europei che per loro il teatro fondamentale anche in termini militari è il Pacifico, non è più l'Atlantico, e sono 25 anni che hanno chiesto agli europei di attivarsi per potenziare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Noi europei abbiamo detto sì e poi non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto con Obama, non l'abbiamo fatto con il primo Trump, non l'abbiamo fatto con Biden, e adesso è arrivato il secondo Trump, che come si nota è molto più esuberante ed effervescente del primo. Ma da questo punto di vista io mi chiedo, se noi Italia abbiamo chiesto l'autorizzazione a utilizzare quasi 15 miliardi di prestiti, 14,9 per la precisione, per investimenti nella nostra difesa concessi a livello europeo con una restituzione a 45 anni dei tassi di interesse molto interessanti, che ci consentirebbero peraltro di sostenere la nostra industria interna da questo punto di vista. Perché lasciamo cadere questa operazione, che peraltro può consentire ad altri paesi, la Polonia, la Romania, la Francia, addirittura l'Irlanda che sta fuori dalla NATO, di prendere i nostri soldi per fare la loro parte e consentire alle loro industrie della difesa di siglare subito dei contratti industriali strategici? Glielo dico io perché? Perché c'è uno scontro all'interno del governo, perché Crosetto lo vuole fare e perché Giorgetti, la Lega e Salvini non lo vogliono fare. Salvini ancora ieri sera in una festa del suo partito in Piemonte ha detto che bisogna essere contro l'invio delle armi in Ucraina, contro l'ingresso dell'Ucraina in Europa e a favore della Serbia filorussa. Ed è evidente che tutto questo scontro cosa determina? Determina il fatto che il nostro governo è bloccato, e nel momento in cui è bloccato viene meno agli impegni che Giorgia Meloni si è presa nei confronti di Trump, e Trump reagisce certamente nella maniera, ripeto, inaccettabile che abbiamo assistito.
0: Borghi, la ringrazio, grazie mille, una buona giornata, buon inizio settimana anche a lei naturalmente. Grazie al senatore Enrico Borghi, ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel corso del pomeriggio sui rilievi nasceranno rovesci e temporali localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi. Valori termici massimi anche fino a 35 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Noi poco fa abbiamo parlato di NATO, del ruolo dell'Italia e dell'Europa all'interno dell'Alleanza Atlantica, dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, dei continui attacchi di Donald Trump all'Italia, alla nostra Premier Giorgia Meloni, di fatto delle offese dirette proprio a noi italiani. Lo abbiamo fatto con il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, argomenti di cui ci occuperemo anche nella seconda mezz'ora della puntata di oggi del Timone delle 13, con i vostri messaggi. Se volete al 334 11 11 622 e ancora con la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, con l'onorevole Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia. Del resto sono temi importanti, di strettissima attualità. Domani e dopodomani potrebbe realizzarsi la storia, chi lo sa, vista la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è l'azionista di maggioranza evidentemente della NATO, sta cercando di defilarsi parecchio, sta costringendo gli alleati a investire di più in difesa, ad avere un ruolo sempre maggiore. L'Italia che cerca, l'abbiamo visto poco fa con Enrico Borghi, insomma, di trovare anche degli escamotaggi per evitare troppe spese. Bisogna arrivare al 5% del PIL, un lavoro difficile, e di questo parleremo anche nella seconda mezz'ora del Timone delle 13. Adesso però ripartiamo dalla musica, lo facciamo con Bruce Springsteen, The Rising.

0: Allora parliamo del vertice NATO di domani e dopodomani, anche delle nuove offese del presidente americano Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, di fatto anche a tutti quanti gli italiani. Prima lo abbiamo fatto con il senatore Borghi di Italia Viva, adesso restiamo in quel ramo del Parlamento, restiamo a Palazzo Madama, c'è la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle con noi. Senatrice, benvenuta, ben trovata, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: E allora io parto anche da lei per un commento, diciamo, sull'ennesimo attacco del presidente Donald Trump all'Italia, se vogliamo, no? Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un attacco fortissimo, quello fatto con il meme, direi un'offesa al presidente del Consiglio che in qualche modo si ripercuote anche sul popolo italiano, perché umiliare il presidente del Consiglio significa umiliare anche noi italiani. Lei che idea si è fatta?
1: Beh, sicuramente queste offese sono la cifra di un presidente che evidentemente pensa di poter trattare l'Italia, gli italiani e la Presidente del Consiglio in questo modo, e questo è totalmente inaccettabile. E le offese alla Presidente Meloni sono offese a tutta l'Italia. Rilevato questo, dispiace però dover anche ammettere che se Trump ritiene di poter trattare in questo modo il nostro paese, tutto ciò è frutto anche del rapporto che è stato costruito in questi anni da Giorgia Meloni. Dobbiamo prendere atto del fatto che dopo averlo candidato al Nobel per la pace, dopo essere volata a Washington in più di un'occasione per dimostrare la propria presenza e la propria gratitudine, definiamola così, nei confronti dell'alleato americano, si è semplicemente dimostrato che l'Italia con Giorgia Meloni non è un'alleata ma è una vassalla di Washington, e tutto questo quindi rende ancora più bruciante le offese che arrivano da Trump. A nulla sono valsi i cori quasi da stadio della maggioranza a favore di Trump, visto che da questo rapporto tra virgolette privilegiato per l'Italia e gli italiani sono arrivati solo costi maggiori in termini di approvvigionamento di gas, spesa in armi e i dazi. Insomma, un vantaggio da questo rapporto privilegiato non abbiamo visto, stiamo vedendo solo scivolare drammaticamente l'Italia nell'ambito della credibilità e del peso nello scenario internazionale.
0: Ecco, domani si gioca una carta importante, anzi domani c'è in realtà un appuntamento importantissimo ad Ankara, il vertice della NATO domani e dopodomani, in un periodo in cui la NATO è stata messa addirittura in discussione, no? Dal presidente americano Donald Trump, il quale ha detto provocatoriamente, evidentemente, anche perché poi insomma le cose non sono andate in quella direzione, almeno per il momento, di uscire addirittura dalla NATO, fare uscire gli Stati Uniti dalla NATO significherebbe la chiusura, la fine dell'Alleanza Atlantica, significherebbe poi ripensare a qualcosa che non potrebbe mai essere esattamente quello che era prima. In tutto questo si inserisce, no, anche il disimpegno degli Stati Uniti nei confronti della NATO, disimpegno che viene chiesto dagli Stati Uniti un impegno maggiore economico all'Italia e agli altri partner dell'Alleanza Atlantica di aumentare il budget per le armi. Il Movimento 5 Stelle, insomma, la posizione rispetto alle armi la conosciamo benissimo, però è arrivata una critica l'altro giorno proprio dal Movimento 5 Stelle che suona un po' come una contraddizione, riguarda la rinuncia o per il momento la sospensione, la non presa di nessuna decisione sui fondi SAFE che servono proprio a finanziare questa spesa. Ecco, io mi aspettavo dal Movimento 5 Stelle un plauso più che altro, voglio dire, è come se fosse, cioè, stiamo tentando di evitare questa spesa. Immagino, o è una lettura diversa, sbagliata da parte mia?
1: No, il punto è che la nostra posizione è totalmente radicale sulle scelte che sono state fatte in questo periodo, negli ultimi anni, dal governo Meloni. Dopo aver sottoscritto un patto di stabilità che già aveva messo a dura prova la copertura di infrastrutture, sanità, insomma le esigenze vitali per i nostri concittadini, sono riusciti a destinare ingenti somme attraverso la previsione dell'adesione al SAFE, la sottoscrizione del piano di riarmo da 800 miliardi, la sottoscrizione in sede NATO dell'aumento delle spese al 5% del rapporto PIL-Armi. Ecco, è tutto il quadro d'insieme che è assolutamente deleterio e molto preoccupante per quelli che sono invece gli interessi e le priorità dei cittadini italiani. Quindi la nostra posizione da questo punto di vista chiederebbe al governo di andare a rinegoziare in tutte le sedi opportune tutti questi accordi che hanno coccolato e lucrato vantaggi solo ai soliti noti, ovvero alle lobby delle armi, mentre si continuano a chiedere sacrifici ingenti proprio a fronte di questo ai cittadini. Per noi questo è assolutamente inaccettabile.
0: E rispetto invece al sostegno all'Ucraina, no, da parte dell'Italia, l'Italia lo ha ribadito più volte, anche su questo in qualche modo il Movimento 5 Stelle non è in linea chiaramente con la posizione governativa. Voi avete ancora l'idea che il conflitto tra Russia e Ucraina possa essere risolto in altro modo, o pensate anche voi che a questo punto, anche se fosse stato possibile in precedenza, le cose ormai si sono compromesse e quindi è più difficile adesso interrompere l'uso delle armi o comunque iniziare una trattativa diplomatica come stanno tentando di fare, ma senza sospendere le armi, visti anche gli attacchi feroci che la Russia sta attuando nei confronti dell'Ucraina?
1: Allora, chiariamo subito che il sostegno umanitario all'Ucraina noi non l'abbiamo non solo mai negato, ma anzi è la direzione verso cui vorremmo che i fondi italiani venissero impiegati. Il punto però, mi lasci dire, è un altro. Siamo a oltre 4 anni dallo scoppio di quel conflitto, dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e, ahimè, dispiace dirlo, ma l'avevamo detto, l'unica via d'uscita da un conflitto è un armistizio di pace. Quindi la svolta negoziale che viene ultimamente tanto decantata dal governo Meloni, ma dall'Europa tutta, resta solo lettera morta, perché di fatto c'è solo ed esclusivamente l'escalation militare, ma ancora ad oggi non siamo stati capaci come Europa di individuare un emissario che portasse le ragioni dell'Europa a un tavolo di pace. Quindi di che cosa stiamo parlando? Noi non vediamo una svolta decisa e ferma da parte dell'Europa, né un impegno da parte del governo italiano ad andare in tal senso, che sarebbe, lo vorrei ricordare, l'unica via prevista anche dalla nostra Costituzione. Per la nostra Costituzione i conflitti devono necessariamente risolversi attraverso la via diplomatica, che è una vocazione fortissima del nostro paese, ma dell'Europa stessa, e questa vocazione è stata tradita creando danni chiaramente alla popolazione dell'Ucraina, ma costi che pagano anche i cittadini italiani ed europei.
0: Senatrice, rispetto ai rapporti, no, da intrattenere con gli Stati Uniti contro la posizione di Donald Trump, il Movimento 5 Stelle che idea ha? Cioè, voglio dire, la politica internazionale divide, spacca entrambi gli schieramenti, lo sappiamo benissimo, sia il centrodestra sia il campo largo. Ci sono, siete riusciti a trovare delle sintesi all'interno dell'alleanza del campo largo sulla posizione da adottare qualora poi dopo le elezioni politiche magari sarete voi a dover gestire questo genere di rapporti, o c'è ancora una distanza tra alcune posizioni, per esempio del PD e del Movimento 5 Stelle, nell'adottare azioni nei confronti dei partner internazionali?
1: Guardi, noi da questo punto di vista abbiamo dato una grande prova di unità come campo progressista, ed è stata la mozione, tra l'altro a mia prima firma, che doveva impegnare il governo ad una svolta relativamente alla destinazione di risorse europee per un PNRR, chiamiamolo così, dell'energia, che mettesse in sicurezza e creasse reale indipendenza e sicurezza a questo punto dell'Europa a fronte degli shock energetici conseguenti ai due più recenti conflitti. Su questo abbiamo trovato una posizione così forte che la maggioranza è andata in difficoltà, perché le divisioni interne su questo tema ce le hanno loro. Infatti ricorderanno gli ascoltatori il pasticcio fatto con la mozione con cui gli stessi senatori di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Lega e di Noi Moderati chiedevano al governo di rivedere l'ambizioso impegno al 5%. La sa qual è la differenza? Che mentre noi lavoriamo come opposizioni a dare delle risposte, e già siamo arrivati a delle risposte concrete in politica internazionale, all'interno della maggioranza fingono di essere d'accordo, ma in realtà sono divisissimi. E quella
0: no,
1: mozione,
0: ma si vede
1: con
0: benissimo che sono divisi.
1: Era evidente. Ecco. Oh,
0: si vede che sono, per carità. Insomma, il fatto di fingere, forse magari posso essere d'accordo, ma che poi ci riescano a fingere, questo è un altro discorso.
1: Beh,
0: naturalmente.
1: Loro comunque riescono a trovarsi d'accordo perché firmano il nulla nelle loro mozioni, nelle loro risoluzioni non ci sono impegni reali, altrimenti veramente questo governo sarebbe già dovuto cadere da tempo.
0: Grazie mille, grazie alla senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle. Se volete aggiungere qualcosa potete farlo, lo sapete, 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, vi raccomando anche i vocali se volete. Adesso la musica con Bruno Mars, God Was Showing Off.

0: Stavo dando uno sguardo ai principali siti di informazione online, naturalmente in home page c'è ancora l'immagine, il meme di Donald Trump, quello offensivo nei confronti della premier Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, lo sapete, l'ha detto in inglese, l'ha scritto in inglese anzi il presidente degli Stati Uniti, e insomma ci sono le reazioni indignate da parte dell'opposizione, un po' più di silenzio da parte della maggioranza, torneremo a parlarci tra un attimo, ma in primo piano c'è anche una questione di sport importante. Il numero uno della FIFA cede a Trump e toglie la squalifica a Balogun, il Belgio. Siamo sbalorditi, è un argomento di cui parleranno i colleghi tra poco di Sport Club, ma c'è la presa di posizione dell'UEFA durissima, superata la linea rossa. Il titolo che troviamo sul Corriere della Sera: la squalifica del bomber cancellata su richiesta di Trump, è stata superata una linea rossa. Insomma, pure nello sport purtroppo l'influenza di Donald Trump. Allora saluto subito il nostro ospite, non parliamo di questo naturalmente, l'onorevole Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia. Onorevole, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, onorevole, noi abbiamo visto che il governo e le forze di maggioranza in qualche modo hanno tenuto la linea del non rispondere, no? L'aveva detto Giorgia Meloni, questa è la mia ultima risposta, la mia ultima parola alla precedente provocazione del presidente Donald Trump. Certo è che insomma quello che ha scritto questa volta è davvero molto, è ulteriormente duro, grave, è un'offesa non soltanto alla Meloni, evidentemente anche a tutto quanto il nostro paese, visto che Giorgia Meloni è la nostra presidente del Consiglio, ci rappresenta tutti. Però leggevo anche sulle prime pagine dei quotidiani un po' il silenzio da parte della maggioranza. Come mai? Non è il caso forse di prendere una posizione netta? È impossibile farlo, bisogna seguire le direttive, è una strategia per cercare di smorzare questa tensione tra Donald Trump e il Presidente del Consiglio. Come mai?
1: La domanda è chiaramente legittima, ma non è di certo un silenzio remissivo, tutt'altro. Il Presidente del Consiglio ha parlato già nei giorni scorsi, dopo la polemica a margine del vertice G7 in Francia, è stata molto chiara, è stata molto netta nei confronti di Donald Trump, ha chiarito qual è la posizione italiana, la posizione del governo italiano, mi permetto di dire la posizione del paese, della nazione Italia, che di certo non si piega a nessuno. Dopodiché si è detto: bene, la polemica deve, tra virgolette, essere chiusa, perché noi continuiamo a lavorare nell'interesse dell'Italia, quindi non cadiamo più nella trappola di alcune eventuali provocazioni, che certo non ci aspettavamo, che certo non avremmo voluto, che certo dispiacciono, ma dopodiché riteniamo giusto continuare a fare l'interesse del paese e quindi di lavorare al meglio in campo di politica nazionale e politica internazionale. E poiché siamo a poche ore, chiaramente poi possiamo approfondire, ad un vertice fondamentale, importantissimo come quello di Ankara sul tema della NATO, sul tema della difesa, è chiaro che in questa fase, in questo momento, il governo preferisce continuare la propria strada e lasciare a perdere qualunque tipologia di altra polemica.
0: Indubbiamente, quindi cambiamo argomento anche noi, parliamo proprio della NATO, perché sono dei temi importanti, lo dicevo prima, oggi e domani un vertice che potrebbe rivelarsi storico. Del resto il presidente Donald Trump in qualche modo ha convinto gli alleati ad aumentare l'impegno di spesa per il finanziamento di armi, per la partecipazione naturalmente come difesa all'interno della NATO, però qualcosa non torna ancora, no? come numeri, la scelta del nostro governo di sospendere per il momento la decisione sui fondi SAFE, che potrebbero far comodo per raggiungere quel 5% di PIL. Insomma, l'Italia, la posizione dell'Italia quale è nei confronti del 5% dell'aumento delle spese NATO per far fronte alla sempre più difficile situazione di sicurezza internazionale?
1: Guardi, passo indietro, ma lo ha detto bene lei con la conclusione della domanda. Stiamo vivendo un momento di politica estera e politica internazionale straordinario. Il conflitto russo-ucraino, a poche centinaia di chilometri dall'Italia, ancora non si è concluso. La situazione all'interno del Mar Mediterraneo, che indipendentemente dall'attacco voluto dagli Stati Uniti e Israele, era comunque una situazione complessa. Penso a Hamas, penso a Israele, penso al Libano, penso comunque alla dittatura iraniana, che è ancora una dittatura che oggi compie e uccide centinaia e migliaia di persone civili all'interno del proprio paese. Quindi davanti a tutta questa crisi internazionale, a questa destabilizzazione, fa bene l'Italia, insieme a tutti, e sottolineo tutti, gli alleati dei paesi NATO, i 32 paesi, a rinforzarsi in ambito di difesa, che per chi ci ascolta, non vuol dire armi, più soldi per armi per andare a attaccare, significa più soldi per difendere il nostro paese, i nostri confini, che oggi non vengono più difesi soltanto con i mitra, con i cannoni, piuttosto che con i carri armati. Oggi vengono difesi anche attraverso la cybersicurezza, attraverso la logistica. Quello che è successo in Medio Oriente ci ha reso di fatto più consapevoli di quanto ormai ogni paese è dipendente da un altro e quindi anche più vulnerabile dal punto di vista energetico, dal punto di vista logistico, dal punto di vista dei trasporti. Quindi è doveroso che un paese, un governo decida di investire di più per fare in modo che appunto questo certo. paese, i suoi cittadini siano più sicuri. Questa è la volontà, continuiamo a farlo e lo stiamo cercando di fare al meglio insieme, come ho detto, a tutti gli altri alleati.
0: Certo, caro Vini, mi perdoni se la interrompo perché manca un minuto, poi dobbiamo chiudere, però le volevo chiedere, insomma, quello del 5% del PIL è un impegno che l'Italia ha preso insieme agli altri partner europei, altri partner della NATO, ecco, ma senza i fondi SAFE, come si potrà raggiungere quell'obiettivo? Non credo.
1: Guardi,
0: indebitandoci
1: ulteriormente. Intanto mi permette di dire che abbiamo già raggiunto quasi il 2.8% con una serie di ricalcoli rispetto invece all'1.5, all'1.7, all'1.8 che erano sì. i massimi storici italiani. Quindi abbiamo già fatto molto nell'arco di un anno e mezzo. Dopodiché, giusto ricordare che l'obiettivo è di arrivare al 2035 con una possibilità di revisione anche nel 2028-2029. Quindi noi continuiamo con le nostre gambe, come abbiamo sempre fatto, a camminare e raggiungere l'obiettivo. Dopodiché prenderemo tutte le valutazioni, come abbiamo sempre fatto, ripeto, nell'interesse del Paese.
0: Grazie a lei, la devo salutare purtroppo, avrei altre domande da farle, poi avremo altre occasioni per parlare. Grazie mille, grazie all'onorevole Gian Giacomo Calovini, buona giornata a lei, deputato di Fratelli d'Italia. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Ringrazio Samuele Campochiaro in regia, Matteo Rispinti in redazione. Vi lascio all'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 13 alle 14. Da Paolo Sergio è tutto. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di RFI. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Oggi e fino al 10 luglio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino, è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. RFI fa sapere che complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campomartè vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale sia per l'alta velocità. L'appello allo smart working da parte di Regione e Comune ha funzionato.
7: Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Il rapporto sono tra stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, afferma dal canto suo il ministro degli esteri Antonio Tajani a Sky TG24.
8: L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, è quanto sottolinea un rapporto MES dal titolo Resilienza sotto pressione. Le crescenti minacce alla sicurezza sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, hanno sottolineato fonti del MES, aggiungendo: qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata.
7: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha sciolto l'organo di governo della striscia di Gaza dopo quasi 2 decenni.
8: Doppio colpo nel Foggiano in mattinata. Un portavalori è stato assaltato sulla strada provinciale 231 nel territorio di Cerignola da un commando che ha esploso una decina di colpi d'arma da fuoco e fatto saltare il portellone con l'esplosivo. Poche ore prima sulla statale 655 in agro di Ascoli Satriano un tir carico di sigarette era stato bloccato e svaligiato da un altro gruppo di banditi incappucciati. Nessun ferito in entrambi gli episodi. Indagano polizia e carabinieri.
7: Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere 2 italiani tra i migliori 8 dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmin Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno.
8: È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
9: Eccoci qua, bentrovati, siamo di nuovo insieme a voi in questo lunedì 6 luglio. Lapo De Carlo, Tommaso Lavezzari.
10: Ciao Lapo,
9: Michele
10: ben ritrovato,
9: Ceci,
10: ben rientrato.
9: E soprattutto Massimo
10: Grande
9: Tedesco.
10: Massimo.
9: Ecco.
10: Ci è mancato molto.
9: Il regista più celebrato, credo, in assoluto dagli stessi autori.
10: Ma mai abbastanza.
9: Credo che Massimo Tedesco sia esattamente la persona forse più amata in assoluto,
10: certo,
9: da questa trasmissione.
10: Senza dubbio.
9: Gli vogliono bene i giornalisti, gli vogliono bene gli autori, gli vogliono bene anche i redattori,
10: anche
9: gli editori, tutti.
11: Io
9: tutti
11: sono a posto così.
9: È vero, è vero.
10: Adesso si alza e se ne va.
9: Assolutamente. È stato un weekend dove andremo a raccontare pieno di cose, a partire dallo scandalo Trump che ha telefonato a Infantino, ha detto: senti, toglimi la squalifica di quel giocatore lì perché ci serve per la partita col Belgio.
10: E così Infantino cosa avrà fatto? Ha detto sì, certo.
9: Ha detto sì, no, Infantino ha tenuto duro per ben 30 secondi, ha detto no, va bene presidente. Un po' fantoziano sul puff, era lì e si è messo lì, alla fine ha tolto la squalifica. Adesso c'è il ricorso del Belgio, poi andremo a vedere. Il Brasile eliminato, l'Inghilterra ha fatto una grande partita, si è, come dire, se l'è fatta sotto, perché per la terza volta consecutiva in un'eliminatoria al mondiale aveva un giocatore espulso nella partita, stavolta però ce l'ha fatta a passare il turno.
10: Guarda, mi hanno mandato una statistica, tra l'altro un messaggio prima, che secondo me era molto divertente, perché ho scoperto che Harry Kane è l'unico calciatore della storia ad aver segnato un gol su rigore in inferiorità numerica ai mondiali senza essere mai stato allenato da Carlo Mazzone. Perché gli altri tre sono Enzo Francescoli, Roberto Baggio e Francesco Totti.
9: Tu figurati. Va bene, siamo pronti per cominciare. 334 11 11 622. C'è il tennis di Sinner, c'è Cobolli che scende in campo tra pochi minuti. C'è anzi tutto. C'è Bon Jovi con la.

0: E allora io non so cosa farci. Bon Jovi può cantare anche fino al 2230, ma per me quando sento Bon Jovi siamo negli anni 80,
1: è vero,
0: siamo nel 1985-86,
1: proprio quel rock lì, quel suono lì, è proprio quello.
0: Non voglio neanche sapere quanti anni ha Bon Jovi, per me siamo nel 1900, quindi io
1: lui ha sempre la stessa età.
0: Sì, è così, ci sono delle cose. Ho visto anche il volto di Madonna recentemente, dicono che fosse Madonna, ma io non l'ho riconosciuta.
1: No, neanch'io, sembra un po' una cosa. Diciamo che non sempre i ritocchi funzionano.
0: Lo strato di cose, esatto, che si è rifatta e alla fine c'è la Madonna.
1: Sembra più una statua della Madonna.
0: Bravissimo, una cosa di questo genere. Però d'altro canto, se vuoi rimanere in un pubblico così, lei è votata a questo. Allora, intanto invece è stata una nota incredibile, posto che poi la vittoria di Leclerc è giusto, la vittoria di Sinner, alcuni altri colpi di scena, tante notizie, poi c'è la Tour de France, però l'eliminazione del Brasile, la vittoria dell'Inghilterra sul Messico, l'Europa che avanza e che di fatto sta creando un europeo all'interno di questo mondiale, e allora è arrivato il momento di andare ad ascoltare la nostra copertina.
2: Dopo 623 giorni, il predestinato vince il Gran Premio di Gran Bretagna!
3: Brahim Diaz, c'è libero Rakimi, lo manda in ritmo per il 3-0!
4: Parte Mbappé col destro e fa 1-0 Francia, non sbaglia!
5: Punta, sposta, vuole destro, cross morbido, Bellingham! Tutto solo Jude Bellingham sul secondo palo! Harry Kane cross, Bellingham! Jude Bellingham! Due schiaffi al Messico in un minuto! Ancora il 10! Eccolo il Messico che reagisce subito! 2-1! Rianimato l'Azteca, segna Quiñones! Harry Kane! 3-1 per l'Inghilterra!
4: Con Müller Bertha che pone il palo di mezzo e invece lo prende Haaland! E fa 1-0! Lo prende Haaland! Haaland che manovra ancora, prova! Prova! E fa 2-0! Neymar sul dischetto, parte con il destro e segna. Finisce qui, finisce con la vittoria della Norvegia, 2-1.
0: Dunque, vittoria della Norvegia, una partita che il Brasile ricorderà tanto, perché è vero che è stata eliminata, come non accadeva da 30 anni, negli ottavi di finale di una competizione, ma è altrettanto vero che c'è stato un turno in più. E quindi c'è un turno che in più che il Brasile ha passato, e probabilmente il Brasile oggi deve ricominciare da capo. Stiamo pensando ad un Ancelotti che, se naturalmente verrà confermato, ma immagino di sì, è appena arrivato.
1: Sì, ha già detto che non sarà la fine del suo percorso, ma l'inizio di un nuovo ciclo.
0: Nella federazione,
1: ma secondo me era già. Non dico che se lo aspettasse, però mi è sembrato molto più nervoso del solito e molto meno ottimista rispetto all'Ancelotti di cui siamo abituati a vedere.
0: Sì, soprattutto perché è un Brasile che si è trovato di fronte alla Norvegia, che però poteva andare sotto. Brasile ieri ha avuto tantissimo occasione per vincere, ha avuto un calcio di rigore sbagliato in modo ridicolo. Io detesto i calci di rigore battuti in quel modo, con la doppia sosta prima di calciare. Che non ci si può fermare, ma è come se uno si fermasse. Io sono dell'idea che uno non si deve fermare, deve proprio correre, punto. O la batti da fermo o la incorri. A me c'è tutti questi passettini e vado avanti, torno indietro, mi sembra una roba abbastanza,
1: che fa un po' parte del folklore.
0: Sarà,
1: dai,
0: anche del folklore,
1: ognuno batte il rigore.
0: Quando
1: sai, Bambasse che faceva il saltino,
0: quando
1: Signori che lo batteva da fermo,
0: perfetto. Quando ha parato il calcio di rigore, ero molto contento. Beh sì, perché tutti questi calci di rigore
1: ha fatto una prestazione il portiere della Norvegia incredibile, migliore
0: Haaland,
1: in campo,
0: anzi Haaland, perché si dice Haaland esattamente. Haaland ha fatto una partita assolutamente magistrale, anche perché
1: ha fatto un gol, mamma mia,
0: l'esecuzione materiale è stata veramente formidabile. È un giocatore che non partecipa molto, come chiedeva Guardiola nel Manchester City, alla manovra, ma è un giocatore su cui puoi contare, perché
1: Lapo, gli attaccanti devono fare gol, basta con questa cosa che devono partecipare all'azione. L'attaccante deve fare gol, il portiere deve parare, punto. Poi se è anche bravo con i piedi e anche partecipa alla manovra, non ben
0: sono,
1: venga.
0: Sì, sono d'accordo, ma non sono d'accordo. Cioè, è un pensiero che capisco, ma appartiene a 30 anni fa. Nel frattempo devi sapere che il calcio si è
1: però
0: evoluto.
1: Alla fine poi vince chi ha gli attaccanti che segnano,
0: sì,
1: i portieri che parano.
0: Ma lui non ha detto che non deve segnare. Dico, se partecipa ogni tanto un po' meglio la manovra, meglio. Non ha provato, non ci è riuscito, è stato un piacere. Detto, d'altro canto, detto questo, poi ci sono anche insomma altre questioni, perché dicevamo la vicenda di Balogun si conclamerà oggi con il ricorso del Belgio che ha chiesto di rivedere la stazione. Hanno la possibilità entro, non mi ricordo che ora, le 15:30-16 di portare le proprie memorie e di capire se ci sono gli estremi per poter tornare sui propri passi. Lo ricordiamo ancora una volta, Balogun squalificato per una espulsione, invece in realtà è stato così improvvisamente articolo 27 ripreso.
1: Credo che non sia mai successo proprio nella storia del calcio.
0: Fondamentalmente Trump ha chiamato Infantino proprio dichiaratamente, gli ha detto se poteva togliere gentilmente questa squalifica,
1: perché
0: e Infantino, esatto, non ci ha pensato su due volte e l'ha tolta. A quel punto poi è intervenuto tutto il mondo, da Ceferin, dalla UEFA, tutte le federazioni. Trump credo che se ne infischi, Infantino forse invece pure, ma vedremo, insomma oggi capiremo meglio la situazione. Intanto De Vinor Cobolli 1-0, con Cobolli che adesso però è 40-15 sul suo servizio, la partita è appena iniziata, ma adesso andiamo ad ascoltarci Paul McCartney. Questa è Come Inside, il suo ultimo album, allora andiamo ad ascoltarla a Giornale Radio.

0: andare ad ascoltare le parole di un uomo che il lunedì ci fa sempre compagnia e che ci dice sempre un sacco di cose sorprendenti. Sto parlando di Paolo De Paola, che è tornato con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao caro, tra l'altro avevo previsto il passaggio della Norvegia contro il Brasile.
2: È vero. Buon pomeriggio.
0: Com'è
2: Paolo?
0: È vero? Tu te lo ricordavi?
2: Sì, me lo ricordavo. Ma anche perché ero d'accordo.
0: Ma se neanche una settimana fa non si sapeva se c'era Brasile e Norvegia, come fate a dire questa cosa?
2: Ma lui aveva detto in caso in cui passasse non è così scontato che
1: passasse l'avversario sarebbe stato il Brasile.
0: Ma
2: è vero. Perché lui ha doti divinatorie.
0: Abbiamo modo di verificare, perché qui io sai che faccio fact checking e quindi ho bisogno di andare a controllare.
1: Vai a fact checking.
0: Temevo che si scadesse nella volgarità. Chiedo scusa agli ascoltatori di Giornale Radio. Purtroppo
2: era simpatica.
0: Gli ospiti e il co-conduttore sono quelli che sono. Dicevo che.
1: Ti ho visto in delle foto e diciamo dei momenti molto, molto carini. Il lancio dei palinsesti con gli editori.
0: È stato molto bello. Infatti, ho detto, vorrei dunque dire grazie. È stato un piacere. Mi hanno fatto parlare Emanuela Donghi e io sono rimasto
2: al porto. Contenti.
0: Esattamente.
1: Eravate in un bel posto, però
2: sì, era bellissimo.
0: Veramente una due giorni meravigliosa e quindi siamo stati contentissimi. Senti Paolo, questa vicenda di Balogun con Donald Trump che chiama Infantino e con tutto quello che è il pandemonio che si è scatenato.
1: È terrificante. Io la trovo allucinante. Sì. Cioè, ma ti sembra normale? Cioè, viviamo veramente una realtà che è un pochettino surreale, cioè sinceramente. Io capisco il potente, perché è chiaro che in questo momento non è che ti chiama il Presidente degli Stati Uniti, ti chiama Trump, che non è un normale Presidente degli Stati Uniti, è uno che evidentemente ha un suo peso diciamo importante, per cui se ti chiama lui addirittura ti toglie la squalifica a un giocatore e Trump ringrazia Infantino per questa attenzione. Ma io veramente rimango, cioè non c'è più. È come dire, una volta dicevi, va bene, i famosi poteri forti, ed erano un qualche cosa che era sotto traccia, no? Nessuno se ne appropriava così palesemente, così, permettimi di dire, volgarmente, no? Cioè il Presidente degli Stati Uniti, il Presidente della Russia, il Presidente di chi vuoi tu, ma erano tutte cariche in qualche modo sembravano un pochettino distaccate dalla quotidianità, invece... Adesso su qualunque argomento, su qualunque cosa incidono nella nostra vita, persino nel nostro sport preferito. Questo un po' mi dispiace, devo dire la verità.
2: Assolutamente, che perché passa sempre un po' questo concetto della violenza e della prepotenza come unica chiave per risolvere
1: esatto,
2: i problemi.
1: Esatto.
2: Perché ci sta che uno possa criticare l'espulsione.
1: Io non ne faccio una questione politica o un ragionamento politico, ne faccio proprio un fatto di esercizio della prepotenza che io contrasto da quando sono nato, cioè in vita mia io non voglio avere a che fare con i prepotenti. E se mi accorgo, io non ne faccio una questione politica o un ragionamento politico, ne faccio proprio un fatto di esercizio della prepotenza che io contrasto da quando sono nato, cioè in vita mia io non voglio avere a che fare con i prepotenti. E se mi accorgo che viviamo adesso

0: Oggi vediamo naturalmente quello che andrà ad accadere con il ricorso da parte del Belgio, con questa pantomima trampiana che tra l'altro consegnerà, bontà sua, la Coppa e gli eventuali vincitori. Io scherzando, ma fino a un certo punto ho detto: se il Belgio dovesse battere gli Stati Uniti, il Trump chiederà se si può rigiocare e otterrà anche questa possibilità, perché non vedo cosa, ormai non c'è più.
1: Per poi diventare antipatica anche una squadra verso la quale potresti avere simpatia.
0: Teoricamente sì, ma
2: anche Pochettino non è che abbia aiutato, perché credo che abbia dichiarato giustizia è stata fatta, è stata ristabilita la giustizia.
0: Pulisic ha detto la stessa cosa. No, giustizia è fatta, cioè una roba
2: incredibile. No?
0: Detto
2: no,
0: questo, della notte il Brasile è stato eliminato.
1: Sono gustato la partita fino in fondo e devo dirti la verità, che nel mortorio o nella monotonia, diciamo, di questo calcio che vediamo globalizzato, guarda che la Norvegia è un interprete fantastico, cioè lascia stare il possesso palla possono averlo anche altre squadre, ma ha delle variazioni negli schemi offensivi che sono veramente particolari.
2: È vero.
1: Cioè, la Norvegia è una squadra da guardare con molta attenzione. Poi magari sarà eliminata adesso dall'Inghilterra, però ti dico, a me fa molta impressione come squadra, gioca veramente bene.
2: E poi
1: dici, Haaland non tocca un pallone, sì, però quando lo tocca è devastante.
2: Esatto.
1: Cioè, gli arriva il pallone in aria, il pallone giusto, lui non lo sbaglia. Non lo sbaglia.
2: E anche un portiere che ha dimostrato di essere veramente un ottimo giocatore.
0: Un paio di ascoltatori hanno beccato Ancelotti, l'hanno detto,
2: stavo proprio facendogli una domanda su questo, perché io volevo farti questa domanda: secondo te questa sconfitta del Brasile, appunto, di Ancelotti, vista anche la tendenza che noi qua in Italia abbiamo sempre a cercare un po' come condottiero il CT della nazionale di nome, cambia un po' forse il modo di rapportarsi ai CT? Nel senso che se poi non hai dietro niente come il Brasile, come l'Italia in questo momento, anche avere il migliore di tutti alla fine non è che può trasformare il piombo in oro, ecco.
1: Ma guarda, io mi scuserà Ancelotti del paragone, che è un paragone improprio, ma Ancelotti secondo me è l'apice di un modo di pensare che ha nel calcio italiano uno dei massimi esponenti, che è Allegri. Cioè il fatto di avere a disposizione una squadra con del talento, non eccessivo, ma del talento, e di affidarsi a quel talento pur subendo totalmente, perché la partita è stata dal primo all'ultimo minuto. Il Brasile ha subito il gioco degli avversari dal primo all'ultimo minuto, possesso palla, capacità anche tecnica degli stessi giocatori di giocare tra di loro, che erano prerogative del Brasile. Cioè tu non puoi snaturare una squadra come il Brasile, il possesso palla era un qualche cosa che faceva parte quasi del DNA del popolo brasiliano. Cioè anche quel giocare anche lentamente, però passarsi il pallone in una certa maniera con dei tocchi raffinati, non l'abbiamo più visto, perché c'è questa mentalità di dire: va bene, io mi chiudo, lascio giocare gli avversari, e poi una, due o tre sfuriate in avanti, che le hanno fatte, per carità, le hanno fatte. C'è stato quel pippone di Hendrick che è stato messo da solo, addirittura un pippone,
0: non è che ha sbagliato quel gol a porta vuota.
1: Non me ne parlate più di questo Hendrick, ma è una cosa pazzesca, ogni volta si sente. Cioè c'è stato, l'hanno messo, chi è stato? Neymar forse che l'ha messo davanti al portiere, messo davanti al portiere con un passaggio di esterno delizioso e ha sbagliato il gol. Va bene, ma dico
2: Vinicius
0: che tra l'altro alla fine della partita è andato ad abbracciare Haaland mentre stava facendo le interviste, è uscito, è andato lì, si è avvicinato, l'ha abbracciato, ha detto complimenti, cioè guarda che questa è una cosa
2: Vinicius oltretutto non me l'aspettavo perché purtroppo anche gli stessi brasiliani lo criticano spesso per un atteggiamento non esattamente.
0: E dall'altra l'Inghilterra che mi passa il turno con una vittoria abbastanza
2: clamorosa,
0: epica, perché insomma al 56esimo ti trovi in 10 contro 11 per la terza volta, il terzo mondiale consecutivo, e vedi rispetto del passato, e invece
1: ce l'ha fatta. Guarda che gli inglesi sono un'altra possibile sorpresa, però se tu mi dici prima il Brasile, poi l'Inghilterra, la Norvegia che poteva essere outsider contro il Brasile, per me è favorita contro l'Inghilterra.
2: Perché guarda che è una squadra, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Paolo prima.
0: Favorita o favorita?
2: È favorita, perché ha delle caratteristiche che non ha nessuno, cioè che erano quelle forse di un calcio di un tempo, appunto il portiere forte, l'attaccante forte, degli esterni che saltano l'uomo e forniscono giù.
0: È una squadra che

0: Gioca
1: è una
0: semplice.
1: Squadra che gioca in maniera non semplice, direi lineare, ma con delle soluzioni che variano e oltretutto appunto hanno anche delle capacità di palleggio notevoli, ma anche con i difensori centrali.
2: E guarda il sacrificio che fanno tutti. Berg si è fatto un mazzo,
1: esatto,
2: così.
1: Esatto,
2: cioè, tutta
1: esatto.
2: La partita. Stanno tutti insieme, tutti compatti. Dov'è il pallone? Stanno in 5-6 assatanati in fase offensiva, in fase difensiva. È incredibile l'atleticità di questa squadra. Quindi,
1: e poi sono enormi fisicamente, cioè, e conta.
0: Sì, vorrei ricordare a tutti che la Norvegia però ha avuto anche situazioni nella quale è andato tutto bene, perché la Brasile è un caso che non abbia fatto un gol prima del vantaggio.
2: Certo. Il rigore sbagliato, sbagliato, parato, certo, per carità.
1: Però la fortuna aiuta gli audaci, così.
0: È così. Senti, l'ultima questione è legata al Milan che prende Gila, o Gila, qualsivoglia, Amorim che è arrivato in Italia e che parla già italiano, e con diciamo anche delle novità. Adesso l'Inter vedremo. L'Inter va su degli obiettivi, ma il Como ci arriva con più soldi, che voglio dire è abbastanza interessante la cosa dal punto di vista del mercato. Dammi in 30 secondi la tua lettura del mercato in questo momento. È il Napoli che sta fermo per il momento.
2: Ma io non, esatto, non mi aspettavo questo colpo Gila, che doveva andare assolutamente al Napoli, mi sembrava ormai quasi fatta, invece la cosa è saltata. Grande rilancio del Milan, il Milan secondo me si sta muovendo bene, Amorim si sta diciamo battendo molto per avere i giocatori che vuole lui. Gila mi sembra un acquisto importante, perché la difesa del Milan ha bisogno nella fase diciamo centrale del gioco di un giocatore come Gila, perché fra Tomori, Gabbia, anche lo stesso Pavlovic, c'è sempre stata molta confusione, quindi magari uno lì in mezzo che porti un po' di ordine e di capacità di gestione di quella parte lì, secondo me è fondamentale. In attacco hanno fatto l'acquisto più importante che abbiano mai fatto, e quindi chapeau, vediamo, insomma. Il Milan si è rimesso in moto finalmente.
0: Molto bene Paolo, grazie ancora e ci sentiamo presto.
2: È stato un piacere.
0: Ciao a te,
1: presto, grazie mille.
0: E allora 14:30 andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano.
9: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
10: Sono le 14:32.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sport Club, il cuore dello sport.
13: Buongiorno Labo, buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. È ributtante una cosa del genere, cioè non è una cosa veramente, non è accettabile in nessun caso, in nessuna dimensione, non esiste una cosa del genere. Ti fa passare la voglia di guardare una partita di pallone. Cioè non può entrare la politica, gli interessi, il business, tutto quello che vuoi, in questo modo, così a gamba tesa, in un campionato del mondo. Ma stai scherzando? Ma butti fuori uno perché ha fatto un fallo da espulsione e non gli dai la generale di squalifica perché è americano? Ma che cioè, ma sei fuori di testa? Voglio vedere se era un turco, un marocchino o un qualsiasi altro giocatore se succedeva una cosa del genere. Assolutamente no, assolutamente no. Vabbè, comunque sono contento per la Norvegia, anche perché il Brasile ha cominciato un ciclo e non poteva certo pretendere chissà cosa. Comunque le sue occasioni ce l'ha avute nonostante tutto, perché anche lui, anche il Brasile, i suoi gioielli ce li ha. È che la Norvegia è una squadra massiccia, veramente massiccia, non si perde mai d'animo, non molla una palla, e poi c'è quell'animale là, quell'animale davanti che non lo fermi manco se gli spari in testa. Quindi voglio dire, è giusto così. Un saluto e mi sto divertendo, non pensavo di divertirmi senza l'Italia mondiale, invece mi sto divertendo. Un saluto a tutti.
0: Allora, non so se ci si diverte, nel senso che ho già letto qualcuno, leggevo di qualche collega che ha detto un mondiale di basso livello, non sono d'accordo che sia un mondiale di basso livello.
1: No, esatto.
0: Sono d'accordo che sia un mondiale che ha tante squadre che sanno giocare a calcio, ma non ci sono troppi, ce ne sono alcuni che sono i vecchi giocatori storici, che Ronaldo, Messi, Kane, Mbappé, dico vecchi nel senso che sono giocatori che mostrano di avere un talento straordinario. Ce ne sono pochi che stanno entrando e stanno mostrando di avere un repertorio. Io mi ricordo quando ho scoperto, io mi ricordo benissimo che in radio mi prendevano tutti in giro perché avevo avuto questa innamoramento per Doku.
1: Sì, certo, mi ricordo.
0: E mi prendevano in giro, ma gioca nel Ren, a te piacciono questi giocatori? Sì, no, infatti certo. Ho avuto ragione.
1: Però comunque c'è qualcuno, dai Boadì del Marocco, che probabilmente passerà all'Arsenal dal Lille, 17 anni, 18 anni, l'altro centrocampista giovanissimo del Messico.
0: No, buoni ma non protagonisti, cioè fa delle cose molto belle ma non da protagonisti. Certo. Invece io ho visto in altri mondiali alcuni giocatori che esplodevano. Ecco, questo è l'unico aspetto che mi preoccupa. Preoccupa anche il fatto che vediamo normalmente una media crescita delle squadre che prima avevano un livello molto basso, adesso non è più molto basso, devi fare una fatica enorme per passare il turno, non è scontato. E lo dimostra anche il Paraguay, che ha passato i sedicesimi. E questo vuol dire che il livello medio, cioè il livello basso, si è alzato verso quello medio, quello alto si è un po' abbassato. Cioè
1: dipende però cosa prendi, perché se poi vai a vedere l'eccellenza della Francia, è un'eccellenza che si è alzata tantissimo. Cioè, ci sono, la Spagna è una nazionale che al massimo del suo livello è molto alto e ha comunque dei talenti. Poi sono d'accordo con te che magari ne spuntano fuori meno che negli altri, nelle scorse edizioni.
0: Non c'è dubbio. Torneremo tra poco sul tema del mondiale, ma anche un po' sul Napoli e di questo momento che sta vivendo, e quindi anche sulla vicenda Balogan, con un direttore di giornale come è Fulvio Giuliani, direttore della Ragione. Adesso Miles Smith.

0: allora, mentre abbiamo un Cobolli che sta lottando con dei minor, siamo 4-3 per l'australiano, ma servizio dell'italiano. E mentre l'ascoltatore, bravo Edoardo, che ha capito come funziona, che dice: ragazzi, non contraddite,
1: ecco,
0: Lapo.
1: Voi per piacere potete come evitare di alimentare l'ego di Lapo, perché poi le spese le faccio io, pago tutto
0: quando,
1: io.
0: Quando uno dice così è perché dategli ragione dei fessi, mi sembra, in questo caso mi sta dando del fesso. Come più o meno mi darà Fulvio Giuliani, che è direttore della Ragione ed è con noi. Ciao Fulvio, ben trovato.
2: Eccoci qui, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, ciao, perché abbiamo chiamato Fulvio Giuliani? Perché sono tanti motivi, il primo dei quali, anche con te volevamo velocemente discutere il concetto di la vicenda di Balogun, perché è una questione che sfocia anche nella politica e quindi chiaramente è una cosa che ti riguarda, però naturalmente parte dai confini del calcio, ma il perimetro si è allargato e con Trump credo che non ci sia un solo perimetro che non venga toccato.
2: Sì, hai detto benissimo, guarda, concordo in pieno, se ce ne fosse stato bisogno non ce n'era, ma come dire, con Trump abbiamo perso il senso del limite da ogni punto di vista. Il caso incredibile, è vero, della squalifica cancellata per la prima volta nella storia, anche se poi qualcuno è andato a ritrovare una lontanissima similitudine con la grazia che fu concessa a Garrincha nei mondiali del 62, ma all'epoca quella fu una situazione completamente diversa. Il Cile picchiava il Cile picchiava come dei Fabbri Ferrai, e quindi una situazione che non ha nulla a che vedere con un normalissimo fallo di gioco per cui è stato espulso il cannoniere americano. Il punto qui è molto semplice: Trump ordina, e come spesso capita ai tiranni o aspiranti tali, nel caso del presidente americano, c'è sempre chi è più realista del re. Nel caso di Trump assumono poi degli atteggiamenti totalmente ridicoli. Per esempio, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è un comico involontario, no? Vi ricordate il paparino? Cioè un leccaculo, detto proprio fuori dai denti.
0: Piace che l'hai presa larga.
1: Sì, appena appoggiata lì.
2: Ragazzi, è l'assoluta verità. Idem Infantino, ricordiamoci che Infantino, tra l'altro, curiosamente, questo ci pensavo stamattina, ne devo scrivere, il leccapiedi, se dobbiamo usare un'espressione un po' più morbida, così non vi offendete,
0: certo. No,
2: distrugge innanzitutto se stesso, sì. No? Perché non è che distrugga necessariamente gli altri. Voi pensate che tutto sommato questo mondiale sta andando oltre le più rosee aspettative da tanti punti di vista. Stati meravigliosi, stracolmi, spettacolo in campo, tutti fuori classe che giocano benissimo, cosa che quasi mai è accaduto nel passato. Infantino sta distruggendo se stesso e l'immagine della FIFA per leccare parti poco nobili di Trump.
0: Oggi mi sto immaginando
1: piedi,
0: certo, è vero, però ha ragione,
1: certo. No, ma hai perfettamente ragione.
2: È una cosa incredibile, è una cosa oggettivamente incredibile. Per ottenere cosa? La photo opportunity il 19, quando Trump verrà subissato dai fischi di New York, perché New York non è esattamente il più popolare della terra. E sono cose che, ragazzi, bisognerebbe chiamare Raffaele Morelli, insomma.
0: Sì, è vero, è un po' effettivamente Infantino,
1: sì.
0: Psicosomatico.
1: Non ci dimentichiamo che Infantino è colui che si fece il selfie con la salma di Pelé, presidente della FIFA, nel senso,
2: ma è un
1: questo
2: ragazzi,
1: è il livello comunque, umano proprio,
2: guardate,
1: del soggetto.
2: Non voglio giustificare, perché il soggetto è ingiustificabile,
1: esatto.
2: Ripeto, ha un solo epigono ed è Rutte, il leggendario Rutte, nome nomen questo caso.
0: L'hai detto tu,
2: Però guardate, bisogna essere onesti poi fino in fondo, non è una novità.
1: No, certo.
2: Il punto qual è? La FIFA ha uno storico che affonda nei decenni di spintarelle, spintoni per il padrone di casa. Noi ne fummo vittime nel 2002, no? Con l'incredibile arbitro Moreno, la Corea che arrivò fino alle semifinali. La stessa Italia del remotissimo 34, insomma, fu, secondo molti osservatori dell'epoca, anche neutrali, fu spinta, perché poi c'era il fascismo, c'era quindi tutta un'aura, no, nei confronti della nazionale, del commissario unico Pozzo. Insomma, i soggetti strani alla guida del pallone non sono mai mancati. Blatter non era esattamente Maria Teresa di Calcutta.
1: Certo.
2: Quindi Infantino in questo semplicemente è andato in scia. Il problema è che nel mondo di oggi, dove tutto viene vivisezionato, controllato, osservato, c'è sempre uno smartphone, è molto più dura. Questa è la verità.
1: Più molto, che altro, molto più che altro veramente togliere un, per togliere un'espulsione ci deve essere veramente un motivo, un errore tecnico dell'arbitro,
2: errore tecnico,
1: perché non c'è,
2: tecnico,
1: non c'è altro motivo.
2: Esatto, no, no, l'unica, esatto, l'unica possibilità è quella lì, non ce ne sono altre. Questo è un regalo fatto a Trump. E adesso, ragazzi,
1: speriamo che ci mettano una toppa, ritornando.
2: Ma
1: ritornando,
2: non è possibile.
1: Beh, ha fatto ricorso, credo oggi entro le 15:30 dovrebbe esserci una risposta.
2: E chi lo dice a Trump?
1: Ah no, certo, certo.
2: Si è
1: certo
2: messo lui nei guai,
1: no,
2: perché
1: certo
2: non può a questo punto tornare indietro. La cosa in cui può sperare è che Lukaku ne piazzi due. Io non ho nulla,
1: no, perché poi l'aggravante, dicevamo prima, esatto, perché poi anche Pochettino e Pulisic hanno rincarato la dose dicendo che la giustizia è stata ristabilita perché quello non era un fallo di espulsione. Quindi vuol dire che c'è proprio tutto l'ambiente intorno che a cui va bene questa situazione, questo abuso di potere.
2: Sì, sì, c'è grande miopia. Tra l'altro, ancora una volta, non voglio giustificare, non voglio, però provo a capire, è sempre fondamentale provare a capire. Pochettino sta, oggi che è un ottimo tecnico, sia chiaro,
1: certo,
2: non è un
1: certo,
2: parvenu,
1: no.
2: Sta vivendo qualcosa di incredibile, potenzialmente capisce di avere un'opportunità storica, almeno di agguantare i quarti, poi chissà, e quindi va bene. Pulisic, idem, reduce da campionati non esattamente indimenticabili con il Milan, dice va bene, passo alla storia, piccola grande storia del soccer.
1: Però gli sporca un po' gli sporcherebbe un po' l'impresa.
2: Sì, sì, ma ribadisco, quando entri in certe dinamiche, secondo me non te ne accorgi neanche più. Cioè entri veramente, perciò scherzavo, chiamatelo psicologo, sì, certo, psicoterapeuta, perché c'è un altro aspetto che non va sottovalutato. Chi gioca a calcio in America vive, non vive benissimo, no? È considerato sempre un po' il parente povero rispetto all'NFL, al basket, persino l'hockey su ghiaccio. E se uno va a vedere i dati d'ascolto, la nazionale americana sta facendo i botti. Il pur emozionantissimo finale di stagione dell'NBA con i Knicks che sono tornati a vincere dopo 50 anni, bla bla bla, sono stati surclassati quegli ascolti da quelli della nazionale americana. 35 milioni per il soccer, 22 scarsi per il basket. Questa cosa, secondo me, da questa parte dell'oceano fatichiamo a comprenderla, per noi è normale. Lì è la rivoluzione copernicana, è la Norvegia che batte il Brasile, non so se mi spiego.
0: No, è così.
1: Sì.
0: Senti, veniamo a cose non strane di più, come si dice.
2: E
0: quindi,
2: molto strane.
0: Veniamo al Napoli, che sembra un po' bloccato in questa fase di stand-by, che non so, è obbligato perché De Laurentiis di fatto non può muoversi con la stessa agilità di un
1: deve
0: tempo.
1: Deve prima vendere,
0: quindi come leggi il momento, sì, e come pensi che si stia respirando la situazione per chi tifa Napoli, come d'altro canto anche tu?
2: Ma guarda, ovviamente i tifosi sono agitati perché gli ultimi anni con Conte c'erano stati mercati scoppiettanti, eccetera, che però lo dicevamo l'anno scorso, ti ricordi, Lapo? Il Napoli non se li poteva permettere, per carità, sono stati sforzi calcolati, ma sapendo di dover rientrare. È arrivata la stagione in cui devi rientrare, quindi devi piazzare una serie di esuberi e soprattutto una serie di disastri combinati da Conte, tipo Lucca. Lucca è un disastro perché 35 milioni è un buco di bilancio clamoroso, non lo vuole nessuno. E cosa fai? Addirittura leggevo, e questo la dice lunga della difficoltà del povero Manna, che è molto bravo, io direi bisogna star calmi, lo dico ai tifosi del Napoli, Manna è uno che ci sa fare, addirittura adesso si ipotizza di non considerare incedibile Neres, proprio perché dovendo far cassa per sistemare i conti e poi muoversi ovviamente nel mercato in entrata, non puoi considerare nessuno incedibile, tranne Højlund e Alisson Santos che hai appena riscattato, e anche lì se arrivasse il folle con 100 milioni ovviamente vabbè,
1: ma quello devi dare per forza.
2: Questa è la realtà, io non ci vedo nulla di drammatico, anzi
1: no.
2: Mi sembra un sano bagno di realtà riportare, o realismo se preferite, riportare il Napoli in quella che è la sua dimensione, cioè di una società che deve autofinanziarsi, lo sa fare molto bene, forse come nessuno, e che deve muoversi con prudenza e deve soprattutto individuare i giovani talenti su cui fare grosse plusvalenze. Sì. E questo ha permesso comunque al Napoli, in un modo o nell'altro, di vincere due scudetti, di fare tantissimi anni d'Europa. Direi che tutto sommato, se c'è di peggio, io non riesco a viverla come un disastro, soprattutto se poi le campagne faraoniche ti portano il già citato Lucca, un De Bruyne che adesso è un bel problema, perché cosa fai, e altri sparsi che francamente hanno abbastanza deluso.
1: Non so se sei d'accordo però sul fatto che secondo me...
0: Al momento abbiamo ancora 35 minuti con Fulvio. Quindi
1: no, velocissimo, se sei d'accordo che ha scelto l'uomo giusto, perché secondo me Allegri in una situazione del genere, un allenatore che tende a conservare quello che c'è e a saperlo gestire, secondo me è l'uomo giusto.
2: Guarda, sono d'accordo, poi da, come sempre in questi casi c'è la teoria e c'è la pratica.
1: Certo.
2: Comunque il Napoli dovrà fare dei movimenti anche in entrata, perché la squadra va sistemata, la rosa è buona, va alleggerita da chi per mille motivi assolutamente legittimi ritiene di andare altrove, bisogna muoversi in modo equilibrato, ripeto, bisogna far rientrare in qualche modo i conti in una dimensione più da Napoli, che non è il Manchester City come nessuno in Italia, però credo che tutto sommato questa società abbia, e la squadra abbia, amplissimi margini per far bene. Poi far bene non significa che devi vincere lo scudetto, restare in quel gruppo che si gioca la Champions, che tutto sommato è quello che ha sempre voluto De Laurentiis, con l'idea di dire poi l'anno in cui mi va tutto bene magari ci provo, è così,
1: Pensate.
0: Va bene, io sto per salutare Fulvio Giuliani al volissimo, dimmi proprio in un nanosecondo, Conte che per la colletta Conte o Mancini che costa 3 milioni e mezzo,
1: no, o magari un altro allenatore magari, perché non è che ci sono solo
2: pare che non ce ne sia,
0: esatto, uno o l'altro,
1: non so io.
0: Quindi o Conte o Mancini, tu scegli al volo?
2: No, ti scelgo Conte, perché Mancini, vabbè, c'è una questione etica, per quanto non abbia mai amato particolarmente Conte, però con Conte lavori bene, dai, adesso non scherziamo, su questo è fuori discussione, è un tema economico.
0: Ok,
2: evidentemente.
0: Io sono l'ultimo che è rimasto nell'avamposto, nettamente
1: Mancini.
0: Io sono
1: di fianco a te.
0: Mancini tutta la vita.
1: Arroccato.
0: Va bene, va bene. Grazie Fulvio, prestissimo. Ciao a te.
2: Grazie a voi.
1: A presto, grazie mille.
0: Allora siamo arrivati alle 3:10, ma no, poi vogliamo spiegare la questione etica, perfettamente ragione. Il modo in cui ha Tobia Mancini è imbarazzante.
1: Però
0: è anche imbarazzante fare la colletta per avere un CT da nazionale.
1: Esatto.
0: E quindi. Ora i Placebo.

0: momento entusiasmante, quello che stiamo vivendo anche a Wimbledon, non soltanto nel calcio, dove ci stiamo entusiasmando tantissimo per questa Italia. Ah no. E vabbè, pensa, stiamo andando.
1: No, però l'Inghilterra ci porta buono, perché ieri la Ferrari, 250esimo Gran Premio della sua storia, è tornato a vincere Leclerc, che è sempre sul terreno inglese. I nostri tennisti si stanno facendo valere. Ah, non tutti.
0: No.
1: Non tutti.
0: Però. No, è un momento entusiasmante perché stanno giocando Cobolli contro De Minore in questo momento. Tra l'altro Cobolli ha appena breccato De Minore.
1: Serving for the set
0: 6-5. Mentre Jasmine Paolini sta vedendosela con la Elia e ha appena breccato Paolini, ha appena breccato l'Elia. Quindi due momenti entusiasmanti.
1: Ci portiamo buono, Lapo.
0: Sì, questa è una cosa molto bella, perché anche perché onestamente sarei contento.
1: Quindi
0: se
1: adesso per la gioia di Giancarlo parlerei della Roma, visto che portiamo buono.
0: Dai, non provocarlo. No, un attimo, Però hai già detto la parola Roma, che lui non vuole che noi ci
1: Per lui, immagino che ha avuto un sussurro.
0: Sì, nel suo mondo vorrebbe che noi non solo non citassimo, ma ignorassimo anche l'esistenza di Roma, no? Che, perché dice che portiamo male alla sua Roma. Tu ti rendi conto che rivede pazzesco. Ad ogni modo, dicevo, è un momento molto bello, molto entusiasmante, così come quello di che ha visto finalmente la Ferrari vincere un Gran Premio.
1: No, una cosa quest'anno di cui aveva già vinto Hamilton, Leclerc, sì, che erano 600 e rotti i giorni.
0: Tra l'altro, siccome sentivo dire appunto che questa Ferrari era un calesse, però sono già due vittorie, una macchina affidabile, mentre al contrario la Mercedes, che è una macchina migliore perché è più performante, però lascia a piedi parecchie volte.
1: Ieri ha avuto dei problemi, questo sì, infatti c'è anche d'onor del vero, bisogna dire, perché comunque un pilota italiano, che se Antonelli avesse avuto la macchina a posto probabilmente il Gran Premio l'avrebbe vinto lui. Questo non toglie
0: niente. Tutto l'anno che lascia ai piedi i suoi piloti,
1: però quindi, comunque diciamo che in questo momento inaspettatamente c'è un Gran Premio abbastanza equilibrato. Dopo, tra
0: c'è un campionato, dici tu?
1: Sì, scusami, un campionato, volevo dire, che sta dimostrando Gran Premio dopo Gran Premio di essere equilibrato. Tra l'altro dopo avremo scusatemi, Leo Turrini, che è un grandissimo tifoso del suo carletto Leclerc, quindi esatto. Chi meglio di noi
0: infatti non vedo l'ora di averlo, perché avremo sia Alessandro, oggi abbiamo il best of the best, Nizze Gorocev e
1: anche Franco Nunes, però.
0: Abbiamo
1: Leo Turrini, però
0: Franco Nunes è un grande nel tennis, certo. Abbiamo Nizze Gorocev, poi Leo Turrini per la Formula 1, Baleio Afrate direttamente dalla Rai, Dimitri Conti per il mercato, quindi abbiamo veramente una seconda parte.
1: Iniziano a esserci un po' di cose interessanti anche sul mercato
0: quasi
1: calcissimo.
0: Non vedo l'ora che tu vada via, così finalmente iniziamo la seconda parte.
1: Grazie, anch'io ti voglio bene, Lapo, posso, grazie mille. Abbiamo passato un bel weekend,
0: esatto.
1: Hai rovinato
0: allora,
1: tutto.
0: Intanto Amorim è arrivato a Milano, che orgoglio il Milan, per me è una grande sfida, ora è decisiva intanto per Ghila, la gente incontra la Lazio, insomma Milan che ha preso Ghila e che c'è?
1: No, che Ghila in realtà, se si va a cercare nei giornali di aprile, era già che Cardinale aveva dato l'ok perché era stato richiesto da Allegri.
0: Sì.
1: Quindi in realtà non è proprio stato sceltissimo da Amorim.
0: Eh no, non è che doveva essere
1: un bel giocatore.
0: Generalmente sono la società che sceglie il giocatore, certo. E l'allenatore deve dire sì, va bene. Nel senso, anche se l'idea è un giocatore che proprio non vede, anche no.
1: No, certo.
0: Io sono sempre dell'idea, per me è sempre stata una cosa che non ho mai capito personalmente, che una società prenda un giocatore prescindendo dal proprio allenatore.
1: Ma perché ci vogliono mesi per fare le trattative, di conseguenza, come in questo caso, devono andare a compiere giocatori che già avevano trattato.
0: Ma va bene, però non è sempre vero. Se tu pensi a dei giocatori, facciamo un esempio, l'Inter ha perso Palestra, no? Ho capito, quindi cosa fa? Deve tornare sui passi e deve andare a cercare altri giocatori. Allora, il Como, non a caso, è andato sugli stessi giocatori che ha scelto l'Inter. Cialoba, adesso ha preso questo giocatore,
1: anche perché i profili internazionali che vogliono venire in Italia non è che siano tantissimi.
0: Dimostrando il Como che ha tantissimi soldi, veramente tantissimi, che la UEFA ha chiuso l'occhio e anche l'altro, perché il Como è la prima partecipazione nella Champions, quindi di fatto il Como sta facendo una campagna acquisti che in futuro non potrà più fare. Quest'anno sembrava che non potesse farlo, nemmeno quest'anno, invece al contrario pare proprio che la UEFA non
1: abbia
0: problemi.
1: Che ci sia una formula all'interno del fair play finanziario per la primo anno di partecipazione ad una competizione, perché
0: sì,
1: ti permette di metterti un po' al passo con le avversarie. Poi c'è sempre da dire che il concetto stesso che il controllore sia pagato dai controllati, e perché la UEFA è il controllore, però la UEFA senza i club rimane una scatola vuota, quindi è già di per sé il sistema che non può funzionare, perché se il controllore è pagato dai controllati non funziona, lo vediamo in Italia, cioè.
0: Sì, non c'è dubbio. Personalmente, tanto abbiamo visto Cobolli che sta, perché c'è il set point, di Cobolli, 40-15, 6-5 per lui, andrebbe avanti di un set con un De Minore che prima ha fatto un punto che lo stesso Cobolli ha applaudito.
1: È bellissimo.
0: Ecco, sentite il rumore della pallina quando bello, sento. Bellissimo. Per chi gioca a tennis è un suono, goduri, sì, è un suono quasi sensuale, sentite. Ah, bellissimo questa. Il modo in cui tocchi, per chi gioca, è un po' come il motore, come per uno che segue la Formula 1, esatto. No? E
1: quindi in realtà questa... lì sto facendo rumore. Aia, è Massimo che fa il rumore con la bocca della pallina. Segue.
0: Errore di Cobolli e 40-30 e quindi ha un altro set point a disposizione. Tanto mi colpisce sempre una cosa di questo di Wimbledon.
1: La pallina.
0: No, il fatto che il punteggio venga aggiornato un centesimo di secondo dopo che la palla è uscita oppure è stato fatto un colpo. Normalmente ci sono dei tornei, devi aspettare 4-5 secondi. Qui nel momento stesso in cui la palla è stata decretata fuori, un centesimo di secondo, pum, incredibile.
1: Sarà l'intelligenza artificiale.
0: Beh, mi viene da pensare davvero che sia questo, perché sennò
1: sarà collegato.
0: Tu vedi dei tornei, dici, ragazzi, scusate, sono 40 pari, non sono più 30-15, da mezz'ora però, no?
1: E quindi, magari si addormenta, è quello che deve aggiornare il tabellone.
0: Ma tu scherzi? No, è vero. Ma è così, tanto Cobolli va a rete e va a fare il punto del... Molto bene. Ecco, questa è il Napero, che è la nostra, possiamo dire, che viene spesso il Napero. Allora, siamo arrivati alle 15, io direi di salutare, perché no, Tommaso Lavizzari.
1: Grazie mille, Lapo, domani.
0: E appuntamento con te domani. Io direi che invece noi, dopo il notiziario di Giornale Radio, tra poco andremo a parlare di tennis, Formula 1, il caso Balogan, il calciomercato. Insomma, più di così non sappiamo veramente cosa fare. Tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri Tajani. E solidarietà alla premier Meloni dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il Verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola. Scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo 3 giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa e in particolare alla Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. E sull'accaduto stamane ha parlato il sindaco di Milano Sala. Sentiamo.
8: Questo fatto, questo di Conegliano Veneto, scappa da casa, se ne sta 10 giorni in giro e poi viene a fare questo atto a Milano. Se qualcuno ha voglia di dare la colpa al sindaco, lo dia pure, ma insomma io credo che, siccome la sicurezza è un problema, tutti noi politici dovremmo fare un esame di coscienza e cercare di lavorare per trovare soluzioni piuttosto che dare colpa all'uno o all'altro secondo il momento.
7: Giornata nera per il traffico ferroviario. Il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono due guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, e quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da noto sondaggi per il Sole 24 Ore, secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Per i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Stefani e da Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Siamo dunque in diretta alle 15:05 minuti. Lapo De Carlo, Massimo Tedesco, ma incredibile a dirsi solo oggi, ma non è che succede sempre, Michele Ceci in redazione, e quindi con naturalmente anche i nostri ospiti che stanno per arrivare, a partire da Alessandro Nizekorojev, con il quale andremo a parlare anche di Jasmine Paolini, che sta giocando sul campo centrale una partita molto importante contro la Eala. Siamo 40-30, chiedo scusa perché ha appena fatto un erroraccio da fondo campo l'italiana, e con invece Cobolli che ha appena vinto il primo set contro De Minor, quindi due partite veramente molto importanti. Non ci sono soltanto gli italiani, bisogna anche andare a raccontare quello che è accaduto negli altri campi. Lo faremo tra pochissimo, così come racconteremo insieme a Leo Turrini della Formula 1, della grande vittoria di Leclerc e il terzo posto di Hamilton, oltre poi al posizionamento di Kimi Antonelli. Adesso però Benson Boone, il nostro numero 334 11 11 622.

0: Al momento di dare spazio ad Alessandro Nizzegorogev, che ci aiuterà un po' a raccontare questi giorni di tennis sul prato verde di Wimbledon, con tanto un bellissimo dritto lungo linea di Jasmine Paolini, che sta lottando estremamente contro la Eala per cercare di confermare il break e andare a rimanere sul, in questo caso, 5-2. E poi c'è Cobolli che ha iniziato il secondo set. Andiamo ad Alessandro Nizzegorogev. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Eccoci qua, bentrovati.
0: Eccoci, Alessandro, senti, partiamo subito dalla Paolini, che è arrivata a questo torneo con le peggiori possibilità, le peggiori sensazioni possibili. Adesso una grande occasione, tra l'altro complice anche un tabellone che si è un po' aperto grazie a delle eliminazioni veramente incredibili. E però naturalmente la Paolini non è mai sicura di vincere con nessuno, ha vinto adesso 5-2, conferma il break. Per lei sarebbe una grande occasione, sta già migliorando la sua classifica, questo è molto importante. A tuo modo di vedere è successo qualcosa? Si è un po'... Certo, scusatemi, c'è anche l'immagine di Kini Antonelli a vedere la Paolini, proprio adesso l'inquadratura. Ecco. Secondo te si è piano piano un po' sbloccata la vittoria, poi la seconda vittoria le ha dato un po' di confidenza?
1: Invece pensi che partire con un 6-0 sotto nel torneo, diciamo che non era iniziata proprio benissimo.
0: No, infatti.
1: Però... secondo me proprio perché nessuno aveva aspettative su di lei, e credo nemmeno se stessa avesse aspettative su di lei, è stato un torneo vissuto un po' come prima dei grandi exploit, quindi quando poteva giocare un po' più libera. Secondo me ha giocato un po' più libera di mente, nonostante poi il piede non stia in maniera eccezionale, insomma sta molto meglio ma non è al 100%. Quindi secondo me paradossalmente è concentrato sul fare le cose bene, è concentrato sul giocare e non su tutto quello che è sempre stato in questi ultimi anni, cioè adesso tutti che si aspettano Paolini che debba andare in fondo ai tornei, cosa che non è assolutamente scontata, anche perché il livello è molto simile tra le giocatrici, diciamo tra le prime e anche la numero 20, 25, 30, quindi ogni partita, come dicevi, la può perdere come la può vincere Jasmine, e quindi ci sta che possa andare così.
0: Dall'altra parte Cobolli sta giocando con De Minor, una partita che è iniziata molto bene tra due giocatori che hanno delle caratteristiche non uguali, perché non ce le hanno uguali, però sono più simili magari di altre partite dove ci sono giocatori che sull'erba puntano molto sul servizio, sulla fisicità. Loro due, se vogliamo, puntano su altri aspetti.
1: Sì, è vero, sono due dei giocatori più veloci sicuramente del circuito, se non i più veloci insieme ad Alcaraz, probabilmente, proprio come capacità di muoversi in campo. Tra l'altro è un giocatore che a Flavio ha sempre dato fastidio, perché ci aveva perso, anche se sono passati un paio d'anni nelle altre circostanze, proprio perché secondo me hanno le caratteristiche comuni, ma De Minor era più forte prima. Adesso secondo me sono alla pari, se non più forte, Flavio, e sull'erba è una superficie che secondo me è adatta a entrambi, quindi è una partita particolarmente equilibrata, l'ho dimostrato anche il primo set che è stato molto equilibrato, però Flavio in questo momento è in grande fiducia, quindi ha vinto un bel primo set e sa secondo me in questo momento come vincere le partite, ecco, rispetto ad altri. Non è tanto una questione di giocare molto meglio, ma di giocare meglio nei momenti importanti, alzare il ritmo e il livello anche proprio di personalità nei momenti importanti.
0: Sì, mi sembra che stia vivendo la sua miglior stagione di sempre, con Roland Garros compresi, ma non solo, perché durante la stagione aveva toccato dei picchi in basso ma anche dei picchi in alto notevolissimi, e quindi adesso mi sembra che sia entrato in una forma che io mi auguro che sia definitiva, perché non dimentichiamo che poi più avanti ci saranno anche gli US Open in una superficie che potrebbe metterlo a suo agio. E poi insomma c'è una classifica da confermare. Ti chiedo poi invece cosa ne pensi della uscita di Berrettini, che ha giocato i primi due set, cioè non ha giocato i primi due set. Merito più di Dimitrov o anche di un Berrettini che sembrava non essere presente, poi è entrato in partita ma troppo tardi al quinto set.
1: Sì, diciamo che Dimitrov ha il tennis proprio per disinnescare Berrettini, come ha avuto il tennis per disinnescare Sinner, ricordiamo bene, lo scorso anno, fino a che non si è fatto male avanti 2-7-0 contro Jannik. E quindi secondo me ci sono molti meriti di Dimitrov, perché magari Berrettini contro un altro avversario, anche giocando non al top, avrebbe vinto. Invece contro Dimitrov su erba, se non giochi al 90% almeno, la partita non la vinci. Lui ha perso quei primi due set, soprattutto il primo, che è proprio andato via velocissimo, quasi non ce ne siamo resi conto. E poi ha alzato il livello e nel quinto set, ecco, nel quinto è stato bravo Dimitrov, secondo me, perché ha giocato un grande game di risposta e ha servito benissimo. Però ecco, sicuramente questo ingresso lento nella partita un po' appesato, questo sì.
0: Senti, ma che fine ha fatto il serve and volley? Tanto 2-1 Cobolli, altro break per l'italiano, dunque 7-5, 2-1 per lui, servizio a suo favore, veramente un gran momento, 8 minuti e mezzo di game per ottenere il break, molto bene. Senti, ma che fine ha fatto il serve and volley? Cioè, l'erba sembra che ormai, è la colpa dell'erba o proprio del modo di giocare che è completamente diverso rispetto al passato?
1: È un po' tutte e due le cose, nel senso che le condizioni sono complessivamente più lente, proprio a Wimbledon, ma in tutti i tornei su erba, e anche il fatto che si gioca molto più veloce, quindi arrivare a rete con un servizio incisivo è complesso arrivare velocemente, perché se c'è una buona risposta la palla te la trovi molto rapidamente addosso e quasi non sei arrivato nemmeno a rete. È proprio una questione sia biomeccanica che fisica, secondo me. Però se si serve in un certo modo, soprattutto con lo slice, che è un qualcosa che su erba funziona tanto, quindi con il taglio a uscire, diciamo, per farci capire da chi non è avvezzo al tennis, può ancora funzionare. Qualcuno lo sta facendo, il buon Mochizuki, che ha giocato con Sinner, ha fatto una bella figura, devo dire, sì, nella giornata di ieri. Ogni tanto l'ha fatto, soprattutto nei match precedenti, perché contro Sinner conviene poco andare a rete sul servizio, perché poi a rete ci è andato tanto Mochizuki. Però ecco, secondo me funziona oggi andare a rete su erba, ma non funziona tanto andarci col servizio, cioè quasi meglio andarci con il colpo dopo, perché si ha più tempo per riuscire a gestire la situazione tatticamente. Senti, però andare a rete su erba ancora secondo me è molto utile, però ecco, col servizio insomma.
0: Ieri polemiche tra Ogier Aliassin e Davide Sfokina alla fine della partita, per una questione ancora una volta legata a questo finto infortunio, almeno questa è l'accusa da parte del canadese verso lo spagnolo. Il più bel punto del torneo l'ha fatto Davidovic Fokina nel quarto set, con un recupero spaventoso, prodigioso. E dall'altra parte abbiamo un Djokovic che non è contento del suo tennis, almeno quello che ho visto contro Safiulin, ma mi sembra che sia lui il vero argine per Sinner, perché se è lo stesso Djokovic visto inizio stagione, c'è il rischio che si ripeta una situazione molto pericolosa.
1: Sì, assolutamente, e ti devo dire che io non sottovaluterei comunque Struff, perché è un giocatore proprio da erba, cioè uno di quelli che lo scrivevo qualche giorno fa, Mochizuki è un giocatore normalissimo che su erba acquisisce il 30% del proprio rendimento in più, ovviamente, perché ha proprio le caratteristiche da erba, e Struff è uno che sa giocare benissimo su erba, quindi comunque, insomma, per carità, Sinner strafavorito, ma attenzione, perché non è una partita totalmente scontata. E sono però d'accordo, perché Djokovic da quella parte lì, se è vero che non sta giocando un tennis clamoroso, però su erba sa esattamente cosa fare, come giocare, non spreca tantissime energie rispetto ad altre superfici, quindi è sicuramente l'avversario numero uno. E su Davidovic sinceramente sono più dalla parte di Ogier Aliassin, perché ogni volta che casca sembra che debba andare in ospedale per 6 mesi e poi invece finisce la partita tranquillamente, quindi insomma, è abbastanza fastidioso da questo punto di vista.
0: Senti, tra eventualmente, se dovesse passare il turno Cobolli, che sarebbe veramente un exploit, anche se anche l'anno scorso ha fatto benissimo, e Fritz e Bublik, bisogna vedere. Fritz mi pare che sia il giocatore favorito, ma di poco, perché Bublik dipende come si sveglia la mattina, tra Lechka, Zverev. Ma in quella parte del tabellone, se Dimitrov sta bene, è lui il favorito per arrivare verso la finale?
1: Secondo me Fritz, cioè chi esce da Fritz Bublik, secondo me, perché Zverev io penso che non riesca a vincere sia con Lechka che contro o Fritz o Bublik. Dimitrov io faccio fatica a vederlo, in fondo non per una questione tecnica, perché sarebbe il più forte su erba di quel settore di cui hai parlato, cioè la parte bassa di fatto, però è tantissimo che non gioca molte partite di fila in un torneo. Questo può incidere, secondo me, dal punto di vista fisico. È sempre un 91, quindi insomma è sempre un giocatore che qualche annetto ce l'ha, e ha giocato comunque anche dei match abbastanza faticosi, quindi tecnicamente ti direi di sì, mentre dal punto di vista poi di quello che accadrà io vedo più Fritz, è quello che davo come finalista nella parte bassa, quindi secondo me potrebbe essere lui. Poi Zverev non va mai sottovalutato perché è vero che non è un erbivoro, ma è sempre uno che arriva dalla vittoria a Parigi e si è scrollato di dosso non un macigno ma un palazzo intero, quindi
0: va bene.
1: Con la vittoria dello Slam.
0: Alessandro, ti ringrazio moltissimo, intanto torneremo a parlare di tennis domani, dopodomani, dopodomani ancora, fino alla fine del torneo, per cui grazie a te, grazie e buon lavoro Alessandro.
1: A te, buon proseguimento.
0: E allora Alessandro Nizegorodcev, noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con Jungle, Let's Go Back.

0: chissà quanto sarà contento, no? Sarà contento Leo Turin, adesso non so se è in diretta a noi, ma sarà contento, cioè vince Leclerc, il primo posto.
1: Sono qui,
0: è presente.
1: Sono qui.
0: Ma è presente Leo Turin.
1: Voglio segnalare all'amico Lapo, che è un esperto di derby,
0: sì?
1: Che è ufficialmente cominciato il derby d'Italia a 300 all'ora.
0: Cioè?
1: Nel senso che abbiamo, dopo gli eventi di Silverstone, Ferrari versus Kimi Antonelli.
0: Sì,
1: perché con due vittorie della rossa negli ultimi tre Gran Premi autorizzano a pensare, senza esagerare, che questo campionato del mondo di Formula 1 possa trasformarsi davvero in un duello tra il mio Harry Potter di Bologna, che ieri è stato sfortunatissimo perché gli si è rotta la macchina al culmine di un weekend pazzesco. Antonelli non aveva mai guidato così bene come nel fine settimana inglese, straordinario. Dico di più, da ferrarista avrebbe anche vinto, perché avendo le gomme più fresche ormai aveva preso Leclerc e lo avrebbe superato. Però le corse sono fatte anche di queste cose. Abbiamo visto una Ferrari che non ci aspettavamo. Hamilton aveva fatto la pole per la sprint il venerdì ed è arrivato, ormai aveva preso Leclerc e lo avrebbe superato. Però le corse sono fatte anche di queste cose. Abbiamo visto una Ferrari che non ci aspettavamo. Hamilton aveva fatto la pole per la sprint il venerdì ed è arrivato secondo dietro Kimi il sabato nella gara breve.

0: La storia di Leclerc a Silverstone scaccia un po' la sua frustrazione, che tra l'altro ultimamente era piuttosto ripetuta, però Hamilton magari mastica amaro per la strategia, quindi cioè, è una domenica che ci dà un assaggio di...
1: Io direi che Carletto si è tolto la scimmia dalla spalla,
0: sì.
1: Perché indubbiamente l'aveva detto anche lui, lui si sentiva a disagio con questa macchina, il suo stato d'animo era peggiorato dal fatto che invece Hamilton andava molto forte, e quindi sicuramente Leclerc aveva bisogno, come il pane, come l'ossigeno, di quella bandiera a scacchi. Sì, è arrivata dietro la safety car e così via, ma è stata una vittoria meritatissima. Hamilton, devo dire che continua a meritare come inno il brano di Mina, grande, perché sta facendo comunque delle cose bellissime. Ieri francamente un po' meno, nel senso che ha fatto quella falsa partenza che gli ha un po' tagliato le ali. Dopo, alla fine, magari dietro safety car con una strategia diversa, invece di terzo arriva secondo, ma lui la sua opportunità l'aveva buttata via rimediando i 5 secondi di sanzione per il falso start. E quello è solo colpa sua, lì l'ha detto anche lui, non ci sono complotti su questo.
0: Senti, invece Kimi Antonelli aveva dominato la sprint, ma nella gara lunga ha raccolto 0 punti per sfortuna, per tre Clemens. Però è rimasto leader del mondo.
1: Questi sono gli episodi che forgiano l'anima di un campionissimo. Io sono molto più vecchio di te e mi ricordo di aver assistito dal vivo a corse nelle quali Senna piuttosto che Schumi erano protagonisti di prestazioni straordinarie. Poi puff, si rompeva la macchina e facevano 0. Antonelli è accaduto questo ieri, perché lui era stato, l'ho detto all'inizio, assolutamente sensazionale, aveva piallato il suo compagno di scuderia Russell un'altra volta, e poi però le gare sono spesso caratterizzate anche dal destino. Se tu pensi che in una domenica nella quale aveva visto Antonelli solo con il binocolo Russell, che Lord Voldemort contro Harry Potter di Bologna gli ha recuperato 18 punti quando ne avrebbe dovuti perdere forse altri 15, questo per dire che insomma questo è un campionato nel quale saranno forse anche i piccoli episodi a fare la differenza. Ti aggiungo una cosa: ieri Kimi è diventato ancora più popolare, amato dalla gente, perché l'ostinazione, quando i suoi ingegneri gli hanno detto guarda la macchina è rotta, ritirati, inutile correre rischi, e lui ha risposto via radio cerco di arrivare decimo per fare almeno un punto, ecco lì quello è stato un momento veramente commovente, perché lì proprio tu hai percepito l'istinto del combattente, il pilota che non è solo il talento ma possiede anche un grande cuore. Per giunta poi con la beffa finale, che siccome la vettura non teneva la strada, per cui lui usciva dai limiti del circuito, gli hanno dato 5 secondi di penalità che, arrivando dietro il safety car, lo hanno praticamente sbattuto in fondo all'ordine d'arrivo. È stata per Antonelli davvero una domenica maledetta, ma che, insisto, lo ha reso ancora più amato da parte della gente.
0: Senti, invece Verstappen nella ghiaia Stowe è un altro ritiro pesante per la Red Bull, quindi diciamo che siamo un po' davanti alla fine definitiva dell'impero, oppure Verstappen sta soltanto pagando i limiti di una macchina che in questo momento non è proprio guidabile facilmente?
1: No, io direi sempre meglio Verstappen del Brasile del mio amico Carlo Ancelotti.
0: Certo.
1: Anche se pure Super Max credo sia praticamente eliminato dalla lotta per il titolo. Allora, lui è un fenomeno ancora, si è visto anche in questo fine settimana. La Red Bull che ha sta migliorando sul piano della prestazione pura, ma è ancora inaffidabile, perché ieri Verstappen, rischiando anche di farsi male, è finito fuori pista per un problema tecnico della vettura, e gli era capitata la stessa cosa, se ti ricordi, nelle qualifiche del sabato in Austria, quando ci fu tutta la polemica poi per la pole di Russell. Infatti ieri l'olandese l'ha detto dopo la gara, ha detto ma qui cioè va bene tutto, ma è la seconda volta che rischio la pelle per un guasto e allora non va più bene. Dopodiché la stagione è ancora molto molto lunga, e quindi io non escludo che Verstappen

0: startup con il talento straordinario che ha non riesca a vincere almeno qualche gran premio da qui alla fine del campionato.
1: Senti, io ho ancora due minuti. Hai definito Sainz un torero sull'orlo del prepensionamento. Insomma, in questa.
0: Mi dispiace perché io Carlitos l'ho visto a Maranello negli anni in cui è stato qui. È un buonissimo pilota. Ha dato ai tifosi della Rossa anche delle soddisfazioni. Sai, quello lì che fanno i driver è un mestiere dove è fondamentale azzeccare la scelta giusta. Quando per Sainz non c'era più posto a Maranello perché arrivava Hamilton, lui tra le opzioni che si è trovato davanti, forse magari ha pensato non ci fosse di meglio, ma ha optato per Williams credendo che potesse essere una storia di rinascita come lo è stata quella di McLaren fino all'anno scorso. E invece purtroppo e per ora, e purtroppo per Sainz, ripeto che a me come pilota piace molto, ha una macchina che, come diceva la mia nonna, fa venire il latte alle ginocchia, hai capito? E quindi quando gli va bene deve accontentarsi di battersi per il 13°-14° posto. Stiamo parlando di uno che quando è stato in Ferrari ha anche vinto delle corse, quando è stato in Red Bull non soffriva più di tanto il paragone con l'immenso Verstappen. Quindi io capisco la frustrazione da prepensionato di Sainz, perché se va avanti così rischia di fare in anticipo la fine del suo connazionale maestro Fernando Alonso, che è ancora lì, non vince un Gran Premio dal 2013, però lo dico per l'amico Lapo, che ha sicuramente dei bambini piccolini, la gara a Silverstone fatto con le monoposto realizzate con i mattoncini del noto marchio che non cito perché è pubblicità, chi l'ha vinta? Fernando Alonso, il quale quando è sceso dalla macchina di mattoncini ha guardato tutti gli altri piloti e gli ha detto: vedete, a parità di mezzo il migliore sono ancora io.
1: Leo, grazie ancora, a prestissimo, ciao a te, grazie.
0: Buon
1: Leo
0: lavoro,
1: Torrini,
0: ciao, ciao
1: a te.
0: Ciao.
1: Intanto, prima di fermarci, tra De Minore e Coboli la partita è stata sospesa, è successo qualcosa in campo, l'inquadratura adesso non ci mostra bene, ma ho visto Coboli che era appoggiato sul diciamo su un tabellone pubblicitario, De Minore vicino all'arbitro, qualcosa è successo in campo, adesso tra poco vi dico, vediamo De Minore che sta parlando con l'arbitro, ma vediamo, forse si è sentito male uno spettatore e quindi hanno dovuto sospendere la partita. Allora 15:31, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Tra pochissimo con noi ci sarà Valerio Diafrate direttamente dalla Rai, con il quale andremo a parlare della vicenda Balogun, che veramente ha sconvolto il mondo del, insomma, il mondiale, ma non tanto perché è successo qualcosa che è plateale, clamoroso e basta, ma perché quando si tradiscono le regole in modo così clamoroso, così evidente, alla luce del sole, con tutta questa arroganza, è chiaro che ogni concetto, ogni regola sportiva viene praticamente bypassata e ci si chiede onestamente cosa, che se valga la pena lottare per qualcosa se poi qualcuno decide di prendersi dei vantaggi utilizzando la politica, il peso che ha e soprattutto, insomma, la prepotenza come è accaduto con Trump e soprattutto la condiscendenza come è accaduto con Infantino. Tra poco andremo a parlare con Valerio Diafrate, poi avremo Dimitri Conti direttamente dalla redazione di Tutto il Mercato Web per avere le ultime sul mercato con gli ultimi acquisti. Adesso invece Paul Weller.

0: anni, quello di Paul Weller, Changing Man, se non sbaglio del 1995, dall'album Stellar Road. E noi che invece adesso torniamo a parlare di sport, o meglio di politica ancora più di quanto non sia di sport, vista la vicenda Balogan che dicevamo prima è sfociata in una situazione davvero degli imbarazzi generali, e con le proteste che vedremo se avranno una risultanza, magari accogliendo l'istanza del Belgio o ricorso per la vicenda che insomma davvero sfonda il grottesco. Ne parliamo con un amico come Valerio Iafrate, che è tornato a trovarci. Ciao Valerio, ben trovato.
1: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, è una situazione che francamente riteniamo molto difficile. Allora, la revoca lampo della squalifica di Balogan tramite l'applicazione dell'articolo 27 del codice disciplinare, arrivata dopo più che le pressioni, proprio la richiesta formale di Donald Trump a Gianni Infantino, poi rivelata dai media, e che apre questo scenario inedito. Malagò ha intervenuto, tutti diciamo dall'Europa, c'è la UEFA, sono tutti intervenuti, ma insomma davvero questo rischia di diventare anche un mondiale con delle modalità che potrebbero entrare nella storia, oppure pensi che sia un caso unico?
1: Se fosse un caso unico sarebbe ancora più grave. In realtà è chiaro che questa decisione, se non si dovesse tornare indietro, se perché per esempio non venisse accolto il reclamo del Belgio, la federazione calcistica belga giudica Balogun non in grado di, dal punto di vista regolamentare, di giocare l'ottavo di finale di stanotte, è chiaro che poniamo il caso che oggi pomeriggio, stasera, Marc Cucurella venga espulso direttamente, cartellino rosso diretto, per un fallo un fallo duro su Cristiano Ronaldo. È chiaro che scatterebbe, a norma di regolamento, in quelle che sono le regole da sempre applicate, che non sono soggette a interpretazione, al cartellino rosso diretto ovviamente segue la squalifica per una giornata, e questo è sempre stato così in tutti i grandi tornei, ma anche nei tornei nazionali è sempre così: nel cartellino rosso diretto minimo è una giornata. La Federcalcio questo ce l'ha, per esempio, nelle norme federali, come ce l'hanno tutti i campionati nazionali, e come ce lo avevano fino a poche ore fa anche i grandi tornei. Quindi significa che siamo, come ha giustamente sottolineato sia il presidente Malagò sia il presidente Čeferin per bocca dei vari comunicati, è chiaro che si è superata una linea, una demarcazione, perché un trattamento di questo tipo, ancorché diciamo interpretabile nelle pieghe di un regolamento, è chiaro che spalanca una serie di ipotesi che vanno chiaramente dal favoritismo esplicito fino ad una sottomissione al potere politico.
0: Io ti devo chiedere poi se questo in qualche modo è una situazione che può portare anche dei cambiamenti in futuro, perché c'è stata la presa di posizione da parte della UEFA, che ha definito la decisione della FIFA tra l'incomprensibile e l'ingiustificabile. Considerando che l'ottavo di finale in questione vede insomma Stati Uniti e una squadra europea importante come il Belgio, quanto c'è di politico, quanto di sportivo in questo scontro tra le due realtà, tra UEFA e FIFA? E se questo può spaccare definitivamente i rapporti tra le due confederazioni, a tuo modo di vedere, proprio alla luce del sole?
1: Direi che la frattura si è creata, il comunicato durissimo dell'UEFA è lì a dimostrarlo. Quando si parla di violazioni, quando si parla di un spregio delle regole, quando si parla chiaramente di una cesura così violenta, è chiaro che è difficile ricomporre poi il tutto. Diciamo che i regolamenti sono ovviamente fatti, andrebbero scritti per essere applicati ovunque. Il calcio, come tutti gli sport naturalmente, è soggetto alle varie interpretazioni regolamentari, ma sono interpretazioni regolamentari che variano di paese in paese. prendiamo per esempio, cambiando sport, naturalmente la regola dei 24 secondi che esiste in NBA e che poi è stata allargata agli altri paesi, oppure la linea del tiro da tre punti che negli Stati Uniti è leggermente diversa, ma sono delle pieghe regolamentari che come dire, attengono alle decisioni delle varie federazioni. Qui siamo di fronte ad un qualcosa di assolutamente anomalo, nuovo e anomalo. Qualcuno molto più avanti di me dal punto di vista del pensiero politico ha sempre sostenuto che a pensare male si fa peccato, ma spesso
0: ci si indovina. Certo.
1: Spesso si indovina. Quindi è chiaro che la risposta alla tua domanda non può che essere positiva. Qui siamo veramente di fronte ad una sottomissione del potere politico a quello sportivo. Nel frattempo, strepitoso passante di rovescio di Flavio Cobolli, che sta lottando come un leone nel secondo set contro De Minor, scusa la digressione.
0: No, tanto lo facciamo anche noi, eravamo prima con Alessandro Nizzego Roger, visto che nella nostra stessa mega, enorme, imponente, gigantesca chat di giornalisti.
1: Quanti siamo?
0: 120, una roba impressionante. Non posso rivelare i nomi di tutti quanti perché poi pare brutto, ma insomma, certo, però ci sono nomi importanti. E quindi con lui, mentre stavo parlando anche con Leo Turrini pochi minuti fa, ovviamente non potevo non commentare quello, perché dalla Paolini da una parte e Cobolli dall'altra, Cobolli che sembrava aver già messo le mani sulla partita, invece da 2-1 si è trovato sotto 5-2 e adesso
1: esatto,
0: 5-3
1: esatto.
0: Vediamo,
1: adesso è 5-3-0-30 al servizio dei minor, quindi vediamo, diciamo
0: mi è sembrato un calo di energie quello che ha avuto Cobolli, mi è sembrato proprio palese, poi vediamo insomma, anche l'orario non è il massimo, l'orario non è il massimo. Senti, prima di salutarti però, sei d'accordo anche tu oppure sei in disaccordo con chi dice che questo sia un mondiale di basso livello? Te lo dico prima, io non penso che sia un mondiale di basso livello, ma penso che le squadre più deboli abbiano alzato il loro livello e che quelle più forti non abbiano un livello estremo, ma per tutta la somma di motivi, posto che c'è la Francia che è su tutte, ma non mi pare che sia un campionato di basso livello, però volevo sapere cosa ne pensi tu.
1: No, sono d'accordo, non è un mondiale di basso livello. Se c'è una cosa che l'allargamento a 48 squadre ha provocato, è sicuramente l'innalzamento del livello delle cosiddette nazionali più piccole. Fatta eccezione per l'Asia, su questo si può discutere, c'è già evidentemente una corrente di pensiero che va in questa direzione. Se i 9 posti appannaggio della Confederazione Asiatica siano spropositati rispetto ai 13 che sono rimasti a disposizione dell'Europa, dell'UEFA, quindi su questo si può discutere, eventualmente si può aprire una discussione, perché comunque le squadre asiatiche al di là del Giappone non hanno impressionato, anzi hanno deluso, possiamo tranquillamente dire così. Però sono d'accordo con te, le nazionali più piccole hanno alzato il loro livello. Diciamo che l'esempio di Capoverde è clamoroso da questo punto di vista, ma anche le stesse prestazioni che abbiamo visto al netto della permissività estrema del direttore di gara. Stesso Paraguay che non ha permesso praticamente di giocare alla Francia, partendo evidentemente da una posizione di svantaggio, il Messico che comunque al mondiale si è sempre distinto, la Repubblica Democratica del Congo, le squadre africane, il Senegal rimontato negli ultimi minuti dal Belgio solo per una papera clamorosa del proprio portiere, ma a 2 minuti dalla fine era negli ottavi di finale serenamente, insomma, quasi in carrozza. Quindi non sono d'accordo con chi dice che il mondiale è povero tecnicamente. Non è un mondiale povero tecnicamente, è un mondiale che si appoggia su straordinari fuoriclasse: Haaland, Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham. Bellissime tra l'altro, sì. da quando l'Inghilterra, da quando Tuchel ha riportato Bellingham in posizione di centrocampista centrale con libertà di offendere e di sfruttare gli spazi che Kane gli apre davanti, è tornato ad essere il giocatore che avevamo ammirato nella sua prima straordinaria stagione a Madrid. Quindi sono d'accordo con te, il livello è un livello, non è straordinario, perché per esempio manca il Brasile. Brasile è alla ricerca,
0: sì, da tanti anni ormai, non c'è dubbio,
1: di una dimensione, sì, da tanti
0: Valerio,
1: anni.
0: Valerio, perdonami, insomma, che purtroppo il tempo a disposizione è già finito, però io ti richiamo ancora, se hai voglia di parlare un po' di, non solo del mondiale, ma poi anche di altre vicende, per cui ne avremo ancora. Perciò Valerio, dai, così la strada di casa la conosci.
1: Come ho scritto stamattina al tuo collaboratore all'Apo, non posso mai dire di no.
0: Carino, grazie Valerio Frate, con noi qui a Giornale Radio. A prestissimo, Valerio. Ciao. Allora, 15:48, 49 adesso, andiamo ad ascoltare Katy Perry, Watch It Burn.

0: che quindi quando mancano praticamente pochi minuti alla fine del nostro programma, però insomma vale la pena andare ad affrontarlo, visto che oggi abbiamo toccato tanti temi: tennis, Formula 1, il caso Balogan, l'eliminazione del Brasile, l'eliminazione insomma davvero fragorosa, la vittoria dell'Inghilterra, l'uscita di scena del Messico, tantissimi temi. Però adesso è arrivato il momento di andare a parlare di calciomercato con Dimitri Conti, Tutto Mercato Web. Ciao Dimitri, ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora Dimitri, partiamo subito dal presupposto che ci sono delle squadre che si stanno muovendo di più, altre di meno. Vado paradossalmente da quelle di meno, cioè il Napoli, che in questo momento è un po' più fermo di quanto non siamo abituati a vedere negli ultimi anni, e ci si può aspettare qualcosa da qui ai prossimi giorni?
1: Guarda, credo che questa settimana scorrerà senza grandi annunci, a meno di sorprese che poi in questo mondo sono sempre dietro l'angolo. Da quello che ci raccontano, in realtà la considerazione che hanno Manna e De Laurentiis della rosa del Napoli fa sì che non ci sia questo sentimento per cui si deve intervenire in tempi rapidissimi. Non ci sono, almeno al loro sguardo, falle da tappare in tempi rapidi, per cui si erano mossi su Mario Chila, però sembra averla spuntata il Milan sul difensore spagnolo della Lazio. Era un tentativo su quella che sembrava poter essere un'occasione, ma credo non sia un caso che non appena si è inserito il Milan il Napoli sia defilato. Questo perché anche ad Allegri era stato preventivato che movimenti di mercato evidentemente ce ne saranno, ma saranno fatti secondo una logica e senza fretta, per cui da quel che risulta lo stesso allenatore era ben cosciente di questa condizione.
0: La Juventus invece come si sta muovendo? Anche Spalletti sembrava un po' teso, un po' nervoso per un evidente problema da parte di Cannavali nella cessione di alcuni giocatori. Cessione che sembra un tema ricorrente un po' nei grandi club, Inter compresa, Milan compreso. Sono tante squadre che hanno difficoltà a cedere i loro giocatori. E la Juventus, per esempio, dopo il caso di Gregorio, scoppiato per l'intemerata del suo procuratore, che un po' in modo abbastanza netto ha fatto delle sue dimostranze a livello pubblico, poi però il portiere ha preso le distanze dalla prosa del suo procuratore. Ma adesso qual è la situazione?
1: La situazione è che, hai detto bene, ci sono delle uscite da fare, ce ne sono state, perché la Juventus ha perso anche Vlahovic, tra le altre cose. Un attaccante è stato già acquistato con Ecator dal Genoa, che appare evidentemente come un'alternativa. C'è una pista forte, due sulle quali sta lavorando Cannavali. Una è il solito Colomuani, che torna ogni sessione di mercato ormai da un anno e mezzo a questa parte come nome per la Juventus, Juventus che in cui ha già giocato nel finale del 2024-25, sta cercando di riallacciare i rapporti con il Paris Saint-Germain, che però non vuole regalarlo, quindi ci sarà del lavoro da fare, così come con il Sassuolo, realtà che Cannavali conosce benissimo, c'è stato per più di un decennio prima di salutare da qualche settimana e diventare il nuovo AD della Juventus, e porta Tarik Muharemovic, il difensore che tanto si è ben disimpegnato nell'ultima stagione in Neroverde, è stato anche ai mondiali con la Bosnia, l'avventura americana è finita. Ci sono delle distanze da colmare, per esempio la Juventus, che ha il 50% sulla rivendita, quindi de facto lo paga a metà prezzo, lo valuta sui 30 milioni di euro il calciatore, il Sassuolo qualche milione in più. Anche sull'ingaggio le parti devono ancora avvicinarsi, quindi gli obiettivi sono chiari, non sono così vicini.
0: Senti, l'altro tema è legato al Milan, che oggi insomma ha visto arrivare a Morim con le sue prime dichiarazioni e con un mercato che sembra già piuttosto sontuoso, anche se è vero come è vero che il Milan più di altri deve fare mercato, perché l'anno scorso aveva una formazione incompleta, ma perché non aveva le coppe, quest'anno ce le ha e quindi inevitabilmente anche più attiva. Ma con le cessioni come la mettiamo? Nel senso che sono già due acquisti pesanti quelli che farebbe il Milan, Ghira da una parte, ma soprattutto insomma l'attacco e non basta, e poi con la situazione Leao come la mettiamo? E anche Pulisic, tra l'altro.
1: Pulisic ancora è, così come Leao, sono impegnati con la testa sul mondiale, per Pulisic io non credo ci siano i presupposti per un addio, quantomeno non è questa la volontà del Milan. Milan che era più ben disposto casomai a sacrificare Leao, ma in questo senso l'arrivo di Amorim, che è anche lui portoghese, che conosce bene l'attaccante attualmente appunto con il Portogallo, che stasera sfiderà la Spagna in una sfida che si preannuncia spettacolare, lo conosce, quindi potrebbe portare a un tentativo di riavvicinamento. Sono stati tutti per ora molto vaghi, quindi rimaniamo abbastanza sopra le parti aspettando un responso dalle prossime settimane sul tema. Qualche cessione inevitabilmente dovrà essere fatta, penso più magari a Fofanà, con i cui procuratori la società rossonera ha dialogato sul finire della scorsa settimana, e poi qualche partenza secondaria. Nelle idee della società ovviamente c'era la volontà di tappare una grande evidente falla che era quella del centravanti, e lì si sono già mossi con Gonzalo Ramos, un giocatore molto costoso che dovrà anche poi dimostrare di valere l'investimento e di riuscire a superare le polemiche che di fatto già si sono create quando ancora lui non è neanche arrivato a Milano. E è una situazione molto in evoluzione, sembra che, abbiamo detto di Mario Chila prima, che di un inserimento con cui Milan sta beffando il Napoli, ho la sensazione che questo possa essere un anno di forti investimenti senza per forza dover far pari con le cessioni, perché tutti noi lo scorso anno abbiamo giustamente sottolineato la grande spesa del Milan in termini quantitativi, però ci siamo dimenticati che Milan ha incassato di più di quanto ha speso lo scorso anno, per cui magari quest'anno potrebbe esserci invece un'inversione con qualche milione rimesso in attesa di recuperarlo.
0: Allora, Dimitri, abbiamo 2 minuti, quindi proprio pochissimo tempo. L'Inter sembra che i suoi obiettivi siano in qualche modo in sovrapposizione sempre con qualche club che si inserisce. Nell'ultimo caso si tratta del Como, che anche nel caso di Copazza gli ha praticamente ha ripreso il giocatore. Qui però va sia su Shalobah sia su Kalaili, quindi cosa deve fare la società? Deve temere che possa accadere di nuovo, che possa in qualche modo essere soffiato un giocatore da un club che ha più soldi, perché il Como, lo ricordiamo ancora, è la squadra più ricca d'Italia ed è una di quelle più ricche d'Europa.
1: Sì, viene un po' da sorridere, sembra quasi il Como aspetti di scoprire gli obiettivi di mercato dell'Inter per poi andarci a sua volta. Evidentemente non è il caso di Nico Paz, però giustamente Shalobah, Kalaili, tutti i nomi accostati anche con una certa Solette, accostati con una certa forza all'Inter più o meno di recente, sui quali spunta a un certo momento anche il Como. Questo ci racconta da una parte la nuova forza in campo nello scacchiere della Serie A, ed è giusto e corretto anche intellettualmente trattarla come tale, perché il Como in questo momento è una potenza del calcio italiano. Poi si può ragionare casomai del contesto che lo permette un ingresso tanto rapido e tanto trionfale, però gli argomenti li ha. Certo è che se dovesse anche, come dire, rompere altre uova nel paniere dell'Inter, mi sorgerebbero un po' di dubbi su un rapporto magari non idilliaco, ecco, tra le due società. Anche alla luce, ricorderete di Fabregas lo scorso anno, che l'Inter ha sedotto forse anche oltre ai limiti del consentito, per cui mi viene anche da pensare che ci sia uno scenario di rapporti non proprio idilliaci tra Inter e Como.
0: Da quello che abbiamo capito pare proprio di sì, vedremo poi naturalmente chi la spunterà tra le due società. Intanto io ringrazio Dimitri Conti, Tutto Mercato Web, grazie Dimitri, a prestissimo.
1: A voi, a presto.
0: Ciao a te, grazie ancora. Io ringrazio Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci in redazione, ovviamente Tommaso Lavizzari della prima ora con me, e come sempre Vicky Mangone già pronta con Check Up, appuntamento con noi domani dalle 14 alle 16 con Sport Club qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
2: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
10: 50 anni fa nasceva l'oncologia medica, una disciplina che ha cambiato in modo radicale il modo di affrontare il cancro. All'inizio il trattamento era affidato quasi esclusivamente alla chirurgia, in parte alla radioterapia. Oggi lo scenario è completamente diverso. La ricerca scientifica ha portato allo sviluppo di oltre 300 molecole antitumorali, aprendo la strada a terapie sempre più mirate. Oggi celebriamo la capacità di leggere il DNA delle cellule malate per colpirle con precisione chirurgica, ma senza bisturi. L'oncologia moderna infatti non si limita più a curare il tumore, ma punta a comprenderne le caratteristiche biologiche. Parliamo di una medicina personalizzata, di bersagli molecolari, di immunoterapia. Un cambiamento che ha migliorato significativamente la sopravvivenza e in molti casi la qualità della vita dei pazienti. Accanto ai progressi terapeutici si è evoluta anche l'organizzazione delle cure. L'oncologia medica è diventata una rete complessa, fatta di specialisti, centri dedicati e percorsi assistenziali strutturati. In Italia questo sviluppo ha avuto tappe fondamentali grazie al lavoro di medici e ricercatori che hanno contribuito a definire questa disciplina. Un percorso lungo mezzo secolo che oggi viene celebrato anche simbolicamente con un francobollo dedicato. Ma le sfide non sono finite, l'accesso alle cure, l'innovazione, la sostenibilità del sistema restano temi aperti e sicuramente migliorabili. Mentre la ricerca continua a correre, l'oncologia si trova di fronte a una nuova fase, quella in cui la precisione delle terapie si intreccia con la necessità di garantire equità e continuità di cura. Il nostro numero è il 334 11 11 622. Siamo pronti ad ascoltare e a raccogliere i vostri messaggi che gireremo al professor Paolo Tralongo, presidente di CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri. Io sono Vicky Mangone e questo

0: prima del 1973 la cura dei tumori si basava quasi soltanto sulla chirurgia. I fondatori dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica ebbero l'intuizione di introdurre i farmaci come elemento fondamentale delle cure e soprattutto di adottare un approccio che coinvolgesse più specialisti intorno al paziente. Non più terapie uguali per tutti, ma trattamenti costruiti sulle caratteristiche della persona e del tumore. Questo è stato possibile anche grazie alla scoperta di oltre 300 sostanze attive, un insieme di strumenti terapeutici impensabile per chi lavora e chi lavorava allora nel campo dei tumori. Dalla chirurgia come unico mezzo e dalle terapie farmacologiche molto aggressive si è arrivati a farmaci mirati su specifici meccanismi della malattia e a terapie moderne che aiutano il sistema immunitario a combattere il tumore. Professor Paolo Tralongo, presidente di CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri, buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Se posso commentare quello che ha detto.
0: Prego. Sì, certo.
1: No, è stata fatta tanta strada. È molto importante che lei ha citato il 1975, che è stato 73, che è stato quindi sono 50 anni fa più o meno. Sono importanti perché lì è stato pubblicato il primo dato che indicava come un trattamento medico successivo alla chirurgia, che come lei correttamente citava era l'opzione terapeutica principe nella gestione della malattia oncologica, aveva la capacità di invertire quella che era l'aspettativa di vita migliorandola. E quindi dava una serie di declinazioni di informazioni sostanzialmente che la malattia, al di là dell'espressione macroscopica che determina nel momento in cui si manifesta, ha la possibilità di esprimere rilievi microscopici che quindi non si possono vedere se non con apparecchiature ad alta definizione, che sono al di là dell'organo in cui insorge. Quindi la malattia è sistemica. Certo. E da lì l'importanza dei farmaci.
0: Quindi prima di allora il tumore era considerato competenza esclusiva dei chirurghi. E quando è che si è sentita proprio la necessità di creare una figura specialistica dedicata? E perché?
1: È nel momento in cui sono stati pubblicati i primi dati del valore sistemico, è emersa la necessità che ci fosse un percorso formativo e speculativo in ambito di ricerca, che poi ha portato a quello che lei correttamente diceva, alle terapie moderne, che sono molto, molto specifiche, e dicevo ha spinto la comunità scientifica a intraprendere un percorso formativo di figure quale l'oncologo medico, che avessero la capacità di poter intercettare quelle che sono le connotazioni biomolecolari della patologia e su questo sviluppare una ricerca che potesse essere finalizzata all'individuazione di principi attivi in grado di bloccare la replicazione cellulare o di bloccare per esempio quello che è il percorso di invasione delle vie che portano alla sistemicità. Per esempio un rilievo importante in questo contesto l'ha avuto il microambiente neoplastico, cioè l'ambiente in cui le prime cellule incominciano a costituire il nucleo della malattia nella sua fase iniziale. Per potersi sviluppare ha bisogno di individuare dei percorsi attraverso i quali si può spostare da quella sede ad andare in altri organi. Faccio un esempio: un tumore mammario, che quindi è in un organo esterno, non rappresenta una pericolosità per l'organo in cui insorge, ma lo rappresenta nel momento in cui declina una sistemicità di coinvolgimento che può dare in visceri importanti, quali il polmone, il fegato, che sono rilevanti per mantenere la vita. Allora, per poter raggiungere queste strutture, che sono molto distanti, deve avere la forza di penetrare all'interno di veicoli che trasferiscono la popolazione cellulare. E il tumore è in grado di attraversare, per esempio, il letto vascolare, di penetrare all'interno del letto vascolare o linfatico, ed è come se entrasse in un contesto autostradale e si sposta da una città all'altra, dove va a localizzarsi. E le prime azioni le fa appunto nello spostamento e nella localizzazione attraverso la costruzione del microambiente, perché si costruisce l'ambiente dove poi si deve sviluppare.
0: Professor Tralongo, facciamo ancora un po' di storia. Qual era il tasso di sopravvivenza media per un paziente oncologico negli anni 70?
1: Negli anni 70 era più o meno per tutti i tipi di tumore un anno. Adesso questo è cambiato profondamente, ovviamente, perché la multidisciplinarietà, come diceva lei, la capacità di creare la carta d'identità alla patologia oncologica hanno permesso di sviluppare dei principi attivi che sono a bersaglio molecolare, quella che si chiama target therapy, che è rappresentata da principi attivi, da farmaci che interferiscono con specifiche molecole che sono importanti per la crescita e per quella progressione di cui le dicevo prima. Mm-hmm. Citando anche quel discorso di penetrazione vascolare, anche l'angiogenesi, per esempio. Più recentemente abbiamo dei farmaci che sono particolari, vengono definiti cavalli di Troia perché sono farmaci che bloccano la cellula e che sono collegati ad anticorpi che targetizzano la popolazione cellulare. Quindi nel momento in cui si ancorano alla popolazione cellulare, liberano il farmaco che distrugge queste cellule. Tutto questo ha portato ad un cambiamento prospettico nell'attesa di vita, e quell'anno di vita media è diventato adesso un'attesa completamente diversa. Se immagina, certo, che adesso noi utilizziamo termini
0: poi
1: di cronicità.
0: Dipende anche dalla tipologia del tumore, anche dallo stadio.
1: Certo, adesso noi parliamo di cronicità, nel senso che l'attesa di vita, tant'è che parliamo di lungoviventi, è completamente aumentata, ma dall'altra parliamo anche di guariti. Cioè, significa, sembra un ossimoro per la patologia oncologica.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Però
0: comunque una parola, è comunque una parola che fa ancora paura, la parola tumore, la parola cancro.
1: Ecco. E questo io le devo dire, lei tocca un argomento molto delicato, per questo io apprezzo anche questo tipo di intervento, perché noi dobbiamo fare cultura. Noi dobbiamo spiegare che il cancro non è più la patologia degli anni 70, anni 80, anni 90. È cambiato tutto. Adesso chi ha una diagnosi di cancro ha una prospettiva, ha delle opportunità di cura e ha delle opportunità di venirne fuori in maniera definitiva.
0: Lei di guarigione.
1: Oggi di guarigione. Significa che tu non muori più per quella patologia, che questo è un fatto molto importante. Oggi in Italia possiamo considerare che ci sono circa 1 milione di persone che vivono in una condizione di guarigione. E questo dipende, come lei diceva, anche dalla caratterizzazione biologica delle malattie, ma anche dallo stadio. Perché sì, per esempio ci sono dati di letteratura che dicono che una patologia colica, una patologia oncologica colica o una patologia oncologica mammaria al primo stadio può determinare il raggiungimento della condizione di guarigione già dopo un anno. Lei comprende di cosa stiamo parlando? Significa fare tornare il paziente ad una condizione che è la condizione precedente alla diagnosi. Non a caso la legge sull'oblio italiana si differenzia rispetto a quella europea, perché consente di non attendere 10 anni, ma filtra il raggiungimento della condizione di guarigione in funzione dello stadio e della tipologia di malattia.
0: E allora apriamo un'altra finestra, parliamo di prevenzione. Quando si è iniziato a parlare per la prima volta di prevenzione oncologica, professor Tralongo?
1: Man mano che si sviluppava la conoscenza e si è avuta contezza che il tumore non è una malattia acuta, ma che è una malattia che per poter insorgere ha bisogno di più anni nello sviluppo, e un esempio classico di tutto questo è rappresentato dai tumori colici o dal tumore mammario. Per sviluppare un tumore del colon sono necessari diversi passaggi, da un adenoma ad un adenoma che deve avere delle mutazioni cellulari, cioè deve essere con displasia più o meno grave, per poi arrivare al cancro. E qui ci vogliono anni, 6, 7, 8 anni, per sviluppare un tumore mammario, che sia un tumore che raggiunga una volumetria che le indagini strumentali, quali la mammografia o la percezione della palpazione con la mano, lo possa identificare. A volte ci vogliono anche 9 anni. Allora da lì, alla fine degli anni 90, è venuta fuori l'idea della diagnostica precoce, dello screening, che diventano importanti e che oggi ovviamente hanno una connotazione molto più rilevante, anche in considerazione di quello che dicevamo prima. Oggi fare lo screening, fare prevenzione è utile, perché a fronte di un piccolo sforzo che tu fai, cioè fare un esame, hai un grande vantaggio. È un investimento sulla vita stratosferico.
0: No, non c'è dubbio.
1: Perché tu,
0: non c'è dubbio.
1: Che tu,
0: non
1: esatto, c'è dubbio. Perché che tu parli della guarigione definitiva di un problema. Quindi questo deve fare cultura e richiamare anche l'idea per il cittadino, per la persona, che lui deve avere stima di se stesso, però. E ha stima se coglie le opportunità.
0: Professore, stiamo raccogliendo dei messaggi dei nostri ascoltatori, li leggiamo insieme tra poco, dopo questa pausa musicale.

0: Accanto ai progressi scientifici, l'oncologia medica ha visto evolversi anche il sistema di cura. Le cure, come dicevamo prima, non sono più generalizzate, ma puntano al cuore molecolare della cellula malata. L'immunoterapia ha aperto una nuova frontiera, insegnando al nostro sistema immunitario a riconoscere il nemico. I trattamenti sono diventati più complessi, richiedono un'organizzazione sempre più strutturata, e mentre la ricerca continua a produrre nuove soluzioni, diventa fondamentale garantire che le nuove cure possano arrivare a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Abbiamo la preziosissima presenza del professor Paolo Tralongo, presidente CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri. Abbiamo detto, professore, la prevenzione rimane l'arma più potente nonostante i progressi farmacologici. Abbiamo tanti messaggi, ne stanno arrivando veramente veramente tanti. Giancarlo che scrive: domani ho appuntamento con l'urologo per sapere se ho un tumore alla prostata e di che tipo. Professore.
1: Sì, no.

0: perché potenzia il sistema immunitario in modo tale che il sistema immunitario possa riconoscere la popolazione oncologica come una popolazione da dover affrontare, controllare, gestire e rimuovere. Quindi immaginiamo quanto è cambiato negli anni. La prevenzione, ovviamente, quindi l'approccio alla diagnostica anticipatoria, ma anche gli stili di vita in un contesto di prevenzione primaria diventano strategici.
1: Certo.
0: Noi
1: certo.
0: abbiamo adesso come dire, tantissimi dati di letteratura che sono a supporto di tutto questo, in particolar modo per esempio l'alimentazione piuttosto che l'attività fisica. L'attività fisica, per esempio, in recenti studi si è dimostrata non solo di ridurre l'incidenza di un tumore, di diverse tipologie di tumore che vanno dal polmone al colon alla mammella, ma anche di ridurre il rischio in chi ha avuto un tumore che la malattia possa tornare. Cioè l'attività fisica diventa una sorta di farmaco.
1: Professore, possiamo infondere un po' di ottimismo al nostro ascoltatore che domani ha questo appuntamento con l'urologo?
0: Sì, assolutamente sì. La prostata è una di quelle patologie per le quali lei consideri che, in funzione di quella che lei correttamente citava come caratterizzazione biologica, se dovesse essere una neoplasia prostatica che ha come dire, una connotazione di scarsa aggressività, ci sono sottogruppi che identificano poi la patologia, perché ecco, se quel sottogruppo è un sottogruppo per il quale l'idea è che la malattia non abbia aggressività, potrebbe anche non far nulla, perché la malattia è così lenta che potrebbe non impattare.
1: Capito Giancarlo, coraggio.
0: Esatto,
1: Antonello da Roma scrive: se volessi accedere a un farmaco innovativo o a una sperimentazione, come posso capire se ne ho diritto e a chi devo rivolgermi? Professore?
0: Sì, l'interlocuzione rispetto a questi temi va fatta con l'oncologo di riferimento, quindi con la struttura oncologica che ha tutte le competenze culturali, specifiche, tecniche, ma anche di tipo legislativo, per poter dare riscontro. Per esempio, nella nostra struttura noi abbiamo diversi studi, tra cui uno a proposito della prostata che stiamo facendo nei pazienti anziani. Esistono dei criteri di selezione, poi se il paziente rientra in quella categoria poi accede a tutti i servizi in maniera gratuita.
1: Ancora un messaggio: a poco più di 30 anni, 32 per l'esattezza, mi hanno appena diagnosticato un tumore al colon al primo stadio e mi è crollato tutto addosso. Penso al lavoro, al futuro, alla possibilità di avere dei figli. È una malattia diversa alla mia età e soprattutto posso davvero pensare di tornare alla mia vita? Elena.
0: Il primo stadio è uno stadio assolutamente favorevole. Il rischio in questo caso è l'anagrafe, l'età. Bisognerebbe capire se c'è una, come dire, una familiarità in questo contesto. Ecco, quella potrebbe essere, come dire, una condizione che potrebbe richiedere una consulenza anche di tipo diversa. Quindi il suggerimento che io posso dare è che ne deve parlare col suo oncologo.
1: Certo. Senta, professore, che ruolo svolge il sequenziamento del DNA nella scelta della terapia moderna?
0: Beh, il sequenziamento, molte di quelle alterazioni di cui abbiamo detto per la target o per altre opportunità di cura passano da un sequenziamento molto importante. Adesso è un sequenziamento moderno, multigenico, che quindi valuta le diverse alterazioni genetiche che possono esserci, e su questo sono state poi prodotte delle molecole che le possono targetizzare e quindi, come dire, condizionare quella che è la progressione evolutiva che è innata in un contesto di patologia neoplastica. Quindi ha un valore importantissimo. È uno è uno strumento fondamentale.
1: No, dicevo anche gli effetti collaterali dei trattamenti, un capitolo interessante. Negli ultimi 20 anni cioè, sono migliorati?
0: Gli effetti collaterali sono dipendenti dalla categoria di principio attivo. Negli anni 90, quando si proponeva solo un trattamento chemioterapico, prevalentemente erano effetti collaterali acuti, l'alopecia, la tossicità midollare con la riduzione dei globuli bianchi piuttosto che con l'anemizzazione. Adesso, proprio perché il profilo dei farmaci è completamente cambiato, possiamo avere anche tossicità che possono permanere nel tempo ed

0: qui però ne deriva una terapia di supporto o le cure cosiddette simultanee, che hanno un effetto molto importante in quello che è il controllo degli effetti collaterali e che devono essere però conosciute ed avviate precocemente. Diciamo che è la combinazione delle due condizioni che migliora poi l'esperienza qualitativa nel percorso terapeutico.
1: Bene, grazie al professor Paolo Tralongo, presidente di CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri. Piccola pausa e poi torniamo in corsia.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
5: Chiamano crisi silenziosa, quella che emerge dai dati del nuovo report OCSE e che le analisi della Società Italiana di Psichiatria delineano come un quadro senza precedenti. Le diagnosi di autismo sono aumentate da 2 a 4 volte negli ultimi 15 anni, un dato che riguarda in particolare i minori, ma che oggi sta emergendo con forza anche tra adolescenti e giovani adulti. Numeri che non indicano solo un aumento dei casi, ma anche di una maggiore capacità di riconoscere condizioni che in passato restavano invisibili o venivano interpretate in modo diverso. L'autismo non è una realtà unica e uniforme, ma uno spettro ampio e complesso che può manifestarsi con caratteristiche molto diverse, anche lievi o difficili da intercettare. Accanto alle forme più evidenti stanno emergendo quelli che vengono definiti autismi nascosti, spesso diagnosticati tardivamente, talvolta solamente in età adulta. Questo cambiamento sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari e sociali, chiamati a rispondere a una domanda crescente di diagnosi, supporto e presa in carico. Quello che serve oggi non è solo capire quanti siano i casi, ma garantire servizi adeguati, equità di accesso e continuità assistenziale nel tempo. In Italia, come nel resto del mondo, il tema riguarda non solo la sanità, ma anche la scuola, il lavoro e l'inclusione sociale e apre interrogativi nuovi. Chi resta ancora senza diagnosi? Come cambia la vita quando l'autismo viene scoperto da adulti? Se siamo pronti come sistema a rispondere a questa trasformazione? 334 11 11 622 per i vostri messaggi su questo tema, per le vostre domande all'ospite col quale tratteremo questo argomento fra pochi istanti. Sarà il professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia. Tra poco, qui a Check Up.

0: più recenti riportano un aumento costante delle diagnosi di autismo nei paesi OCSE, con una crescita che negli ultimi 15 anni varia da 2 a 4 volte. Un incremento che riguarda soprattutto l'età pediatrica, che colpisce con forza il genere maschile, pur con un'attenzione crescente verso le diagnosi femminili, spesso più difficili da individuare. Numeri che riflettono anche un miglioramento degli strumenti diagnostici e una maggiore attenzione al tema. Accanto alle forme più severe, aumentano le diagnosi di disturbi dello spettro più lievi, spesso più difficili da riconoscere. Le criticità evidenziano come la scuola, che dovrebbe essere in prima linea, si trovi spesso impreparata, e gli adulti, scoperti tardivamente, si ritrovano a dover riscrivere la propria identità senza servizi dedicati. Professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia. Il professor Vita dirige anche il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze degli Ospedali Civili di Brescia. Buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto. Professor Vita, i dati parlano di un aumento delle diagnosi negli ultimi 15 anni. Quanto dipende da una maggiore capacità diagnostica?
1: E questo è molto importante, perché non è soltanto un aumento del disturbo in sé per sé, quanto un aumento della capacità di riconoscerlo. E questo è di fatto anche il risultato di un'attenzione crescente che c'è stato in questi anni, naturalmente, per questo tipo di disturbi, e quindi una maggiore sensibilizzazione di un po' di tutti quelli che sono i punti di ascolto e di osservazione, dalla famiglia alla scuola ai servizi sanitari, per questo tipo di disturbo. E poi, come anticipava anche lei, è anche un tema di ampliamento un po' dei criteri diagnostici, che non parlano più solo di autismo, ma bensì di disturbi dello spettro autistico, quindi certo, un insieme eterogeneo di disturbi diversi tra di loro, quindi anche con una variabilità in termini di gravità e di impatto, no, nella vita di tutti i giorni, che ha ovviamente ampliato un po', arrivando a dei numeri molto importanti. Si parla in Italia di un caso su 77, questo è l'ultimo dato dell'Istituto Superiore di Sanità, e in altri paesi addirittura ancora di più, e quindi davvero una prevalenza importante.
0: Senta, perché il genere maschile in qualche modo continua a presentare numeri superiori a quello femminile?
1: Beh, noi sappiamo che nella determinazione di questo tipo di disturbo ci sono vari fattori, tra cui anche fattori genetici, che impattano di più nel genere maschile, e questo è un primo punto. Sono anche più presenti in termini di gravità, e forse questo fa sì che ci sia un maggior riconoscimento negli uomini che non nelle donne, nei bambini che non nelle bambine. E teniamo conto che però oggi sappiamo che forme meno intense, meno gravi, quindi con minore impatto funzionale, sono presenti anche nelle ragazze e poi nelle adulte, nelle donne adulte, ma proprio perché un po' meno gravi sono un po' più camuffate, potremmo dire, quindi si manifestano in modo meno evidente, con delle difficoltà di comunicazione verbale o non verbale un po' meno intense, con aspetti comportamentali meno evidentemente alterati, e questo fa sì che il tutto sia più compensato, fino a quando naturalmente le situazioni di compenso vengono meno. Soprattutto questo avviene nell'età adulta o nell'età tardo adolescenziale, nell'età adulta, quando il supporto della famiglia, della scuola viene meno, si hanno nuove sfide relazionali, sfide lavorative, e lì allora ecco che compare maggiormente il problema di funzionamento nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, e questo fa sì che anche nel genere femminile questo sia rivelato molto più frequentemente.
0: Ci sono anche delle differenze legate al contesto sociale?
1: Sì, ci sono, ma queste sono anche legate un po' alla capacità di riconoscimento. Ci sono elementi che, da un lato, con effetti contrastanti, situazioni di minore supporto favoriscono naturalmente anche lo sviluppo di forme più intense o più gravi, però dall'altra parte è anche vero che nelle situazioni più agiate, potremmo dire più fortunate dal punto di vista sociale, economico, ecco che la sensibilità a questo tipo di disturbo è maggiore, la sensibilizzazione anche nel rapporto con le strutture sanitarie e quindi con le valutazioni precoci è maggiore, e quindi incredibilmente anche in questa fascia di popolazione la frequenza in realtà aumenta ancora di più.
0: Ma mediamente a che età avviene la prima diagnosi e a seguito di quali segnali?
1: Le diagnosi sono infantili, naturalmente, sono tipicamente nelle prime età del bambino. Adesso sappiamo che le diagnosi anche si sono anticipate nel tempo, attorno ai 2-3 anni si verifica già questa diagnosi, è ovviamente competenza soprattutto della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con una serie di elementi come per esempio la difficoltà proprio di relazione, i segnali abbastanza precoci, no? Di non contatto visivo, di elusione a volte del contatto, della difficoltà di socializzazione, e poi di questi comportamenti ripetitivi, interessi ristretti, a volte comportamenti che non sono immediatamente comprensibili ma hanno una certa forma di stereotipia. Questo è il quadro più tipico, ma naturalmente ci sono condizioni molto variabili in termini di intensità e di gravità, perché stiamo parlando di una serie di disturbi che noi definiamo del neurosviluppo, che comportano appunto diversi gradi di difficoltà in termini proprio di comunicazione, di relazione. Oggi noi consideriamo questo anche come una forma di, come dire, atipicità dello sviluppo, no? Del sistema nervoso e quindi anche delle capacità di relazione, più che non come una malattia. E anzi, forse il fatto che oggi si inquadri in questo modo e quindi diversamente da una classica malattia, ebbene questo ha fatto sì che si sia anche ridotto un po' lo stigma e quindi se ne parli di più. Ci sia un grosso movimento, come è giusto che sia, anche da parte delle associazioni, l'associazione dei familiari, ma anche naturalmente di molti sistemi sanitari, che ha aumentato enormemente la sensibilità e quindi la possibilità di un riconoscimento precoce e di interventi appropriati anche precoci. Però se posso prendere un minuto.
0: Prego, certo.
1: Oggi abbiamo anche il tema dell'autismo adulto, che è altrettanto importante.
0: Ci saremmo arrivati.
1: Ah, benissimo. Allora ho anticipato forse una domanda.
0: No, prego.
1: È un tema che ovviamente ci importa molto. Io tra l'altro sono uno psichiatra e quindi mi occupo di adulti in particolare, e questo è un punto importante, la continuità prima di tutto, che non è scontata, tra quanto si fa nella fase infantile adolescenziale e quanto si dovrebbe fare nell'adulto, e a volte non si fa con quella continuità che sarebbe necessaria, e questo è un primo punto. E l'altro punto è che molte situazioni, ovviamente le meno gravi se vogliamo dal punto di vista dell'impatto funzionale, sfuggono a volte a una diagnosi più precoce e si presentano magari con altre modalità di comportamento e con quelle che noi chiamiamo comorbidità, cioè una serie di altri disturbi come per esempio ansia, depressione, disturbi ossessivi, che magari per molto tempo mascherano e vengono a essere il focus dell'attenzione principale, salvo poi rendersi conto progressivamente che c'è un substrato diverso che appartiene appunto al neurosviluppo e che richiede quindi un approccio più specifico.
0: Quindi esiste ancora una quota significativa sommersa di casi che sfuggono alla diagnosi, magari nelle forme più lievi. Ma noi abbiamo un primo messaggio di Paolo, un nostro ascoltatore, che scrive: ho 32 anni, ho ricevuto da poco una diagnosi di autismo lieve, mi ha aiutato a capire tante cose, ora mi sento anche disorientato. Esistono percorsi specifici per adulti come me? Professor Vita.
1: Certamente sì, fortunatamente noi disponiamo di servizi nell'ambito dei dipartimenti di salute mentale che possono prendersi carico di queste situazioni e lo fanno in modo il più possibile specifico. Teniamo presente che gli interventi in questi casi non sono tanto legati alla diagnosi per sé, quanto al livello proprio del funzionamento e dei bisogni che la persona ha. si parla proprio di una risposta che è appropriata e specifica per i bisogni della persona, molto legati quindi alle caratteristiche di quella persona, al contesto nel quale si muove, alle richieste che lo stesso ambiente, lo stesso contesto esercitano su quella persona, e quindi interventi mirati sulla persona e sul suo percorso di vita.
0: Bene, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Dopo col professor Antonio Vita parleremo anche di terapia.

0: Se da un lato crescono le diagnosi, dall'altro emerge con forza il tema della presa in carico, soprattutto nel passaggio dell'età adulta. Stiamo parlando dello spettro autistico. Sempre più persone tra i 15 e i 39 anni ricevono una diagnosi tardiva, spesso dopo anni di difficoltà non comprese. Questo comporta conseguenze importanti sul piano personale, relazionale, lavorativo, e il sistema dei servizi però non sempre è strutturato per rispondere a questi bisogni, soprattutto per gli adulti. C'è anche un impatto significativo sulla scuola, sulle famiglie, sull'intera società, quindi non si tratta solo di pertinenza sanitaria ma anche sociale. E anche sul fronte delle terapie non esiste una risposta unica, gli interventi sono personalizzati, i farmaci hanno un ruolo limitato. Nel frattempo la ricerca continua ad evolversi, cercando di comprendere meglio le basi del disturbo. Siamo sempre col professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia e direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze degli Ospedali Civili di Brescia. Professor Vita, prima di parlare di terapie, io le chiedo: quale tipo di autismo viene maggiormente diagnosticato in età adulta e come cambia la percezione di sé dopo una diagnosi tardiva?
1: Beh, naturalmente le forme già diagnosticate continuano poi a essere seguite nei servizi di salute mentale dell'adulto, laddove appunto necessario, opportuno. Quelle che invece vengono diagnosticate, diciamo, più tardivamente, si è detto che tra i 15 e i 39 anni c'è un incremento, sì, proprio di forme anche da poco diagnosticate o addirittura di diagnosi recente o recentissima. Queste sono di solito le forme meno gravi, le forme più lievi, che hanno impattato di meno dal punto di vista socio-relazionale e dei comportamenti nell'età infantile, ma che comunque sono presenti e condizionano poi, quando appunto si presentano le nuove sfide dell'età adulta, diventando una limitazione importante. Certo. Pensiamo per esempio al lavoro, dove appunto mantenere gli orari, delle corrette risposte e magari anche la comprensione piena del contesto, delle aspettative del contesto sociale e lavorativo, diventano appunto per la persona una sfida. In questi casi questo è conoscere questo è molto importante, perché significa rendersi conto e comprendere il perché di alcune difficoltà che la persona può presentare, soprattutto in ambito sociale, o perché per esempio abbia una sensibilità particolare agli stimoli, o piuttosto che al cambiamento delle routine e così via. Ma questo è anche l'ingresso per una presa in carico. E qui, certo, questa è anche una sfida per i nostri servizi, perché i nostri servizi sono solo in parte preparati per questa possibilità di riconoscimento e quindi anche di trattamento di queste forme. I trattamenti sono variabili, ha detto molto bene lei, non sono per lo più farmacologici, solo in parte possono essere utili trattamenti farmacologici, per lo più sono interventi di tipo psicoterapico con delle, sì, modalità appropriate e specifiche, ma come dicevamo poc'anzi l'intervento è molto personalizzato e quindi soprattutto nell'età adulta è molto personalizzato, cioè è molto legato alle caratteristiche di presentazione e soprattutto di funzionamento della persona. L'obiettivo è sempre quello di rinforzare e di sviluppare nuove abilità, ridurre comportamenti problematici, lavorare in modo strutturato, potremmo dire su misura, considerando, certo, proprio le caratteristiche specifiche della persona.
0: Quindi cure personalizzate come un abito sartoriale, diciamo. Abbiamo, certo, un altro messaggio. Mio figlio ha un autismo severo e seguito fin da piccolo. Adesso che è diventato maggiorenne abbiamo paura di perdere riferimenti. Lui è abituato ad andare a scuola, ha i suoi riferimenti, i suoi punti fissi, ci spaventa l'incognita. Perché poi, professor Vita, la scuola finisce, il ragazzo diventa adulto e lo spettro è sempre lì, no? A quel punto chi lo gestisce? La famiglia? Chi? Cosa accade quando il supporto scolastico finisce? Prego.
1: Ovviamente è un riferimento, ma non può essere lasciata da sola, e qui entrano i nostri servizi e l'importanza della continuità, e quindi di una continuità di presa in carico. Molte regioni, compresa la nostra regione Lombardia, ha attivato progetti specifici proprio per garantire non soltanto la gestione di, come dire, nella fase infantile e adolescenziale, ma anche nella transizione verso l'età adulta, e anche in interventi per emergenze anche di tipo comportamentale che si possono verificare. Questo quindi è un impegno da parte dei servizi, ma certamente le famiglie, che comunque sono pur sempre un riferimento fondamentale, sono alleate dei servizi, e i servizi devono essere alleati delle famiglie.
0: Certo, un altro messaggio: mio figlio Alessio ha una diagnosi di sindrome di Asperger, è brillante ma fatica moltissimo a costruire relazioni, viene spesso escluso dai coetanei. Io e mio marito vorremmo aiutarlo a trovare un ambiente sociale in cui sentirsi accettato senza forzarlo. Non è facile. Qui ancora un messaggio da una famiglia. Sì.
1: Verissimo. Prego. Anche se poi appunto queste persone hanno tante caratteristiche preziose per sé e per gli altri che vanno valorizzate, e le difficoltà invece minimizzate, proprio anche creando un contesto che appunto possa favorire la inclusione. Il ridurre lo stigma, il parlarne, l'affrontare queste tematiche serve e sta servendo effettivamente, dobbiamo renderne atto, anche a questo, a favorire contesti sempre più inclusivi, sempre più capaci di includere, di accettare, ma anche di valorizzare questi diversi sviluppi, perché di questo parliamo, di diversi sviluppi delle persone.
0: Abbiamo ancora un minuto scarso, io vorrei sapere qual è il ruolo della scuola nell'integrazione dei ragazzi autistici, cioè gli insegnanti di sostegno hanno una formazione specifica, sono figure generiche, ci sono strumenti che funzionano meglio per l'inclusione scolastica?
1: Beh, questo è un ambito fondamentale della crescita di ciascuno dei nostri figli, delle nostre figlie. Credo che sia importantissimo sia per la possibilità e la capacità di riconoscimento e di individuazione, sia dal punto di vista invece del supporto. In questo ci sono tanti programmi che includono le scuole, ma come sempre le scuole e i servizi vanno, come dire, a braccetto. Come è stato ben detto in questa nostra dialogo, si tratta non soltanto di un problema di tipo o di un tema di tipo sanitario, ma di un tema sociale, in cui appunto famiglia, scuola, servizi sono tra di loro e devono essere tra di loro integrati per favorire il migliore sviluppo possibile di questi, in questo caso, bambini o ragazzi o bambine e ragazze.
0: Grazie a professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia, grazie per essere stato con noi. Check Up termina qui, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle notizie e poi alla programmazione di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Vertice NATO ad alta tensione, il nuovo attacco di Trump a Meloni rompe ad Ankara. Solidarietà a Meloni dalla politica italiana, Schlein, ora però scelga l'Europa. Ucraina, raid russi su Kiev, 18 morti, Rutte, Putin è disperato. Bufera mondiale, FIFA sotto attacco dopo l'intervento di Trump e la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Marco Mancini, redazione Alessandro Cisilin, Nicola De Muro per lo sport, Jenny De Gaetano. Tutto è pronto nel complesso superblindato di Ankara che ospiterà per due giorni il vertice della NATO, attesi leader degli oltre 30 paesi dell'Alleanza Atlantica, un incontro delicato su molti temi e che vede un nuovo capitolo degli attacchi, anche personali, di Trump alla Presidente del Consiglio italiana. Sentiamo.
3: Di motivi di tensione per il vertice NATO che si apre domani ad Ankara ce n'erano già molti, la questione spese militari innanzitutto e poi le tante diverse posizioni tra i 32 paesi alleati in merito agli altri dossier a partire dall'Ucraina e dall'Iran. Ma a incendiare ulteriormente il summit, soprattutto tra Washington e Roma, ci si è messo di nuovo Donald Trump. Il capo della Casa Bianca attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. In una foto la premier guarda sorridente Trump con sotto la scritta «necessaria un'ordinanza restrittiva», didascalia che allude a un comportamento da stalker della premier. Non sono previsti bilaterali tra i due leader, è certo alla luce di quest'ultima provocazione poco probabile un confronto faccia a faccia, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è anche il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner europei della NATO per l'asserita scarsità di stanziamenti finanziari rispetto agli USA. Meloni dal canto suo si prepara a confermare l'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il lungo colloquio con Putin dello scorso sabato. Per Giornale Radio Nicola De Muro.
2: Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Dem Schlein dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla premier, dei presidenti di Camera e Senato Fontana e la Russa. Gli ultimi attacchi sull'Ucraina dimostrano la disperazione di Putin, lo ha detto alla vigilia del vertice di Ankara il segretario generale della NATO, Rutte. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha detto il legale di Saidilli, Simona Brambilla.
4: Si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata una sua scelta personale. Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. Non ha altro da aggiungere, è un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco. Non si ricorda nulla di quel giorno.
2: 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Gli omicidi rientrano nella guerra di mafia pugliese tra il clan Libergolis e quello dei Romito Lombardi Ricucci. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. In corso le indagini per stabilire le cause e l'esatta dinamica dell'accaduto. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze, al momento fino alle 18. 18 di oggi. Lo annuncia la SAC, società di gestione dell'aeroporto catanese. Caos mondiale fuori e dentro il campo. Se l'eliminazione del Brasile per mano della Norvegia ha destato scalpore, alla rassegna iridata scocca l'ora di polemiche e veleni. Nell'occhio del ciclone la FIFA, il suo presidente Infantino, che dopo una telefonata di Trump ha deciso di annullare la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Il servizio.
5: La punizione e il perdono. D'altra parte, ogni mondiale che si rispetti sparge polemiche e veleni, che stavolta pare coinvolgano la Casa Bianca e la stanza dei bottoni della FIFA. Al centro della vicenda la revoca della squalifica di Folarin Balogun, attaccante degli USA, finora 3 gol, espulso durante la gara con la Bosnia. Il cartellino rosso diretto, da regolamento, provoca automaticamente una giornata di stop. Sanzione non appellabile, fatto salvo che, racconta il New York Times e sulla stessa lunghezza d'onda il Washington Post, entra in gioco tale Donald Trump con una telefonata di pressioni a Gianni Infantino per convincerlo a sospendere la sanzione, consentendo così al bomber a stelle strisce di scendere in campo nella notte italiana contro il Belgio nella sfida che vale un posto nei quarti. Compromessa la credibilità del mondiale, talvolta le regole possono essere soggette a interpretazioni, in questo caso no, tuona la UEFA. Dall'Italia dura presa di posizione del nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. Un'assurdità, inutile che ce lo raccontiamo. Questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: E allora un filo conduttore, ben ritrovati, puntata 205 di Italia No Limits. Un filo conduttore questa sera, la pazzia. Nella prima parte parliamo infatti delle ultime di Trump, che riattacca Meloni, e sempre per il filo conduttore la pazzia, quello di quell'uomo di seconda generazione, quel ragazzo che ha coltellato un passante a Milano. Beh, adesso si fa passare per pazzo. Vedete che la pazzia è ovunque. State qui.

21. Intanto vi ricordo che siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e che c'è il sito www.giornaleradio.fm per seguirci, seguire le nostre trasmissioni e sapere di più sui nostri programmi. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. E questa sera partiamo da Ankara, perché domani mercoledì la capitale turca ospita il vertice NATO, ma non sarà un vertice come gli altri, non sarà solo una riunione tecnica tra alleati, sarà forse, anzi senza forse, il primo vero branco di prova della nuova alleanza atlantica nell'era Trump. Il motto della dichiarazione finale è già molto chiaro: un'Europa più forte in una NATO più forte. Ma dietro questa formula c'è una domanda fondamentale: l'Europa si sta davvero preparando a difendersi di più da sola? Gli Stati Uniti restano il garante ultimo della sicurezza europea, oppure con Trump quel rapporto diventa più instabile, più condizionato, più costoso? Perché sul tavolo c'è l'impegno, preso lo scorso anno, di portare la spesa per difesa e sicurezza al 5% del PIL entro il 2035. È una cifra enorme, una svolta politica, industriale, economica, perché non si parla soltanto di comprare più armi, ma di costruire capacità militari, rafforzare la produzione europea, sostenere l'Ucraina, proteggere infrastrutture critiche, cyber, energia, mobilità militare. Mark Rutte lo ha detto chiaramente: l'Europa e il Canada stanno già investendo circa il 4% del PIL in difesa e sicurezza. Ma Trump non si fida, continua a chiedere di più agli alleati, continua a dire che il rapporto con la NATO è sbilanciato, ed arriva ad Ankara con una domanda implicita: quanto siete disposti a pagare per la vostra sicurezza? E l'Italia si presenta con una posizione delicata. Tajani ha ribadito che rispetteremo l'impegno verso il 5% in 10 anni, ma oggi Roma arriva al vertice con una spesa indicata attorno al 2,8% del PIL, dentro cui rientrano anche voci di sicurezza interna. Non ci sono al momento nuovi pacchetti militari per Kiev, il ricorso al SAFE, il prestito europeo per la difesa, è rinviato, il contributo italiano al nuovo pacchetto per l'Ucraina resta da capire. E poi arriva il nodo politico: possiamo promettere più difesa senza dire dove prendiamo i soldi? Possiamo aumentare la spesa militare mentre nel paese si parla di sanità, salari, casa, trasporti, bollette? E se l'Europa deve diventare più autonoma dagli Stati Uniti, che guida questa nuova NATO? Chi guida questa nuova NATO europea? La Germania, la Francia, la Polonia? E l'Italia che ruolo vuole giocare? Poi c'è il caso Trump-Meloni. Alla vigilia del vertice, il presidente americano ha pubblicato su Truth un nuovo meme, contro la premier italiana, con la battuta sull'ordine restrittivo che andrebbe imposto a Meloni per tenerla lontana da lui. Palazzo Chigi non ha replicato, Tajani ha detto che quelle parole si commentano da sole e che le relazioni transatlantiche vengono prima delle singole dichiarazioni. Crosetto ha aggiunto che le persone passano, i rapporti con gli alleati restano. Salvini ha scelto di non commentare più, ma la domanda resta: come si va a un vertice NATO con il presidente degli Stati Uniti che attacca pubblicamente il capo del governo italiano? Si fa finta di niente in nome dell'interesse nazionale, oppure questo è il segnale che il rapporto con Washington va ripensato? Intanto sullo sfondo c'è l'Ucraina. Zelensky andrà ad Ankara e chiede decisioni forti, soprattutto sulla difesa aerea e sui Patriot. Rutte dice che Putin è sempre più disperato, ma che gli alleati devono continuare a sostenere Kiev. Trump invece dice che Putin vuole finire la guerra e che anche Zelensky lo vuole. Ne parlerà la NATO, ma con quale linea? Più pressione su Mosca o più trattativa? Più armi a Kiev o più diplomazia?
E allora la domanda di questa sera è: Ankara segna davvero la nascita di una NATO europea più autonoma e più responsabile, oppure è solo il tentativo di tenere assieme un'alleanza sempre più fragile? L'Italia deve aumentare le spese militari fino al 5% come chiede la NATO? Dobbiamo seguire Trump comunque anche quando attacca Meloni? Oppure costruire una difesa europea più indipendente dagli Stati Uniti? E sull'Ucraina bisogna continuare a inviare armi o spingere di più per un negoziato? Scriveteci, mandate i vostri vocali, il numero lo conoscete, è 334 11 11 622.

0: rieccoci, rieccoci. Tra poco il direttore editoriale Daniele Biacchessi ed altri commentatori, prima di passare alla sicurezza nelle nostre città. E voi cosa ne pensate su questo Trump che continua ad attaccare incessantemente, a stalkerizzare Giorgia Meloni? Cosa ne pensate dell'Italia costretta ad aumentare le spese militari? Quei soldi poi da dove arrivano? Ma insomma, ne parliamo. Direttore Biacchessi, buonasera.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Ecco, il nostro direttore è l'uomo delle 6 del mattino, mi raccomando, alle 6 del mattino il timone di Daniele Biacchessi, che ascoltate già in un numero incredibile di persone. Aggiungetevi anche voi del pomeriggio al timone, perché il direttore non fa sconti a nessuno, tutte le mattine alle 6, l'unico sconto che non fa è quello alla sveglia, ma alle 6 siete tutti belli pimpanti lo stesso. Direttore, allora parliamo del vertice di Ankara che rischia di trasformarsi in un'altra delle sceneggiate di Trump a svantaggio di tutti noi.
1: Sì, io dico che ormai il presidente americano Trump si sta muovendo sulla scena internazionale, direi fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche, diplomatiche, molto alto ancora. Addirittura ha scelto l'inizio del vertice NATO che si tiene in Turchia per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, una minaccia assolutamente gratuita e inaccettabile, che segue peraltro quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Questa volta si è inventato un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca, lo pubblica sui social ed è un riferimento pesante, il riferimento del presidente americano alla misura cautelare che viene utilizzata, come sappiamo, per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestia o di stalking. Il problema ormai è psichiatrico e devo dire, diciamo che Basaglia non era riuscito a fare fino in fondo quel lavoro straordinario che era, che non solo tanto la chiusura dei manicomi, ma anche la realizzazione di casi di cura. E direi che Donald Trump sarebbe stato un paziente molto complicato, molto complesso anche ai tempi di Basaglia da seguire. E detto questo, però, dietro alla sua ormai totale follia conclamata ci sta un bagno di negativo di consenso, perché Trump fa tutto questo perché ormai sa benissimo e sa perfettamente che ci sono tantissime probabilità che lui possa andare alle elezioni di midterm con l'intero congresso, che potrebbe già essere nel momento stesso in cui si va al midterm già democratico, peraltro democratico con idee socialiste o progressiste, cioè, visto che il Partito Democratico ancora non si è mosso, con ogni probabilità midterm già democratico, peraltro democratico con idee socialiste o progressiste, cioè, visto che il Partito Democratico ancora non si è mosso, con ogni probabilità stanno vincendo, questo lo vediamo giorno dopo giorno.

0: qui ci sono i dati, i numeri, e direi che non gli stanno dando ragione. Non gli sta dando ragione nemmeno la guerra che lui stesso ha scatenato, che si è impantanato. Devo dire che ho visto con grande così anche stupore la quantità impressionante di persone che stanno partecipando ormai da 3 giorni ai funerali dell'Ayatollah. Addirittura ci sono pezzi consistenti del corteo che lanciano sassate contro l'immagine di Trump. Quindi c'è una situazione internazionale che però lui stesso ha creato. Cioè, non l'abbiamo creato io, te, Roberto, e nessun altro dei nostri ascoltatori, l'ha creato lui, e ci ha costretti poi a commentare ogni giorno le sue gesta. E poi, se mi consenti, c'è l'aspetto, secondo me, importante invece dell'impegno italiano nella NATO.
1: Sì.
0: Nel senso che Meloni porterà la proposta al governo italiano, l'Italia spenderà nel 2026 il 2,8% in più nelle spese militari e non sfrutterà SAFE per alzare ancora di più questa asticella. Tutto questo avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Quindi Giorgia Meloni si è prima consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e poi ha definito un piano che però resta ancora molto vago e che tracerà la traiettoria di crescita nel prossimo biennio. E poi c'è anche il sostegno economico e militare italiano all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice, stiamo parlando complessivamente, non solo per l'Italia, di 80 miliardi nel 2027-2028, che sarebbero 40 miliardi all'anno.
1: Ebbè, un bel impegno, no, direttore, che peserà
0: impressionante,
1: anche nel dibattito
0: impressionante perché
1: politico.
0: Dico che è impressionante tutto questo perché ovviamente è tutto fasullo quello che sta dicendo Donald Trump. Non è vero che l'Italia, ora si possono fare molte critiche al governo, all'opposizione, a chiunque, però è indubbio che il nostro paese abbia dato, così come tutti gli altri paesi, una grossa fetta di soldi, di quattrini, di finanziamenti, anche di impegno per tenere in piedi la NATO. Io ricordo che l'Alleanza Atlantica, il primo firmatario e il primo amministratore delegato, se la NATO fosse, diciamo così, un'azienda, è proprio il signor Donald Trump e gli Stati Uniti. Quindi dovrebbero essere loro i primi a preoccuparsi se un giorno non ci fosse più la NATO. Invece sembra che sia proprio questa amministrazione a contribuire al fallimento dell'Alleanza Atlantica, e questo è tutto paradossale sia sul piano politico che militare.
1: Allora, c'è da aspettarsi di tutto, da quello che definivi un pazzo, e la pazzia è il filo conduttore della puntata di oggi, ma perché insomma poi andremo agli episodi degli attacchi per strada a Milano. Ma voglio chiederti cosa può fare di più Trump e come può non reagire Meloni, conoscendo anche il carattere della Premier. Là, davanti al mondo, gli può fare la qualsiasi.
0: Giorgia Meloni ha scelto una strada che secondo me è giusta di fronte a degli attacchi veramente assolutamente vergognosi. Però devo anche dire, per onestà intellettuale, che Giorgia Meloni fino a qualche mese fa avrebbe candidato al premio Nobel della pace Donald Trump. Ha cominciato a girare le spalle al presidente americano quando ovviamente Trump ha cominciato non solo a attaccarla personalmente, ma attaccare anche il Papa e molti altri ancora, a dire che la NATO doveva sciogliersi. Insomma, è chiaro che

0: essere, diciamo, Giorgia Meloni aveva scelto una strada complicata, difficile. Non poteva stare in mezzo tra un personaggio come Donald Trump e una Unione Europea che non è riuscita fino adesso a portare a casa nulla o poco altro su tutta la scena internazionale, compresa la guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, ma anche per Gaza e per la Russia-Ucraina, per tutti i conflitti di questi anni. E quindi Meloni a un certo punto ha dovuto scegliere. Diciamo che Trump la sua posizione l'ha facilitata a guardare verso Bruxelles, ma è un punto di vista peraltro inevitabile, ma è stato anche un suo errore, anche un errore di Giorgia Meloni, nel senso che era chiaro che Donald Trump sarebbe andato verso questa deriva.
1: Ecco. Direttore, grazie. Grazie a Daniele Biacchessi, direttore editoriale del Giornale Radio. Domani il timone alle 6 puntuali qui su Giornale Radio. Giusto,
0: sì.
1: Direttore?
0: Sì.
1: Puntualissimi, grazie.
0: Puntuali, grazie, puntuali alle 6 in punto. C'è una sveglia già puntata, insomma, qui è un impegno veramente fisico.
1: Va bene.
0: Cari miei.
1: Caro abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: E noi torniamo, linea alla regia.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 e 33 minuti.
10: Guidare informati.
11: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria, per un incidente, circa 5 km di code in A10 tra Armadittaggia e Imperia Est verso Genova. In Lombardia, code a tratti in A4 tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. A Bergamo, code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In A1 ci sono code a tratti per un incidente tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano. Più a sud, per un altro incidente, più di 10 km di code, sempre in A1 tra Imprunete e Calenzano verso Milano. A Perugia, per lavori, code sul raccordo di Betulle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. A Roma, code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sulla Pontina da Spinaceto d'Eur verso il centro. A Napoli, code per il traffico in A1 tra Casori e l'asse Mediano in ambo i sensi e sulla statale 162 di dire dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso i comuni vesuviani. Traffico congestionato inoltre a Salerno al nodo di Fratte con code a 2 fino a Fratte, da San Mango Piemonte verso Fisciano e da Baronissi nella direzione opposta. Code anche in A3 tra Fratte e Salerno Centro in ambo i sensi, e in tangenziale da Pastena verso Fratte e più a sud. Inoltre, per un incidente, circa 6 km di code in A2 da Petina con Tursi Terme verso Salerno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco andiamo ad ascoltare ancora i nostri esperti sulla questione Trump, spese militari, ma anche quel cervello di Trump che organizza un agguato a Giorgia Meloni? Boh, vedremo.

0: E bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: A generale, al di là degli slogan, il 5% del PIL entro il 2035 è davvero necessario oppure una soglia più politica che militare?
1: Ma vede, un militare quando si parla di risorse per la difesa parte da quello che gli serve, non parte dai soldi che chiede. C'è una definizione delle esigenze operative, una definizione delle capacità che sono necessarie e poi si vede quanto costano e questo può essere il 3%, il 5%, l'1,5%. Alzarsi un mattino e dire voglio che tutti quanti spendano il 5% per la difesa, francamente lascia il tempo che trova, insomma è un parametro nel nulla e mi ricorda tempi in cui si diceva ai generali al stanziamento di bilancio: generali, questi sono i vostri soldi, fatene quello che volete. Purtroppo è un brutto vizio che la politica credo che non abbia ancora perso del tutto.
0: Ecco, se lei, generale Camporini, fosse oggi il consigliere del governo italiano, dove investirebbe il primo euro in più? Nella difesa aerea, quella marina, la cyber difesa, lo spazio? Dove?
1: Ma se noi ragioniamo in un'ottica che non sia puramente nazionale, cosa che io credo assolutamente obbligatoria, quindi ragioniamo in un'ottica di capacità dei paesi europei di assicurare collettivamente la loro difesa, ci sono delle componenti, delle capacità in cui l'Europa oggettivamente è carente, ad esempio la sorveglianza dallo spazio, la capacità di vedere dallo spazio quello che accade sul terreno in tempo reale. In questo noi abbiamo qualche capacità nazionale che però è largamente insufficiente. Come un altro tema che deve essere perseguito con determinazione è quello della trasmissione dei dati. Ricorderete la polemica che ci fu qualche mese fa sulla opportunità o meno di prendere Starlink per le comunicazioni militari in Europa. Ebbene, quella è una capacità che all'Europa manca, ne è consapevole, tant'è che ha lanciato un programma per superare questa manchevolezza, programma che si chiama Iris Quadro, Iris con due all'esponente, il cui primo satellite andrà in orbita nel 2030. Sono tempi che non sono compatibili con una reale capacità operativa di reazione. E qui bisogna effettivamente che i paesi europei, e non dico l'Unione in quanto tale, ma di insieme di alcuni paesi di un'avanguardia, si mettano insieme e definiscano questo tipo di capacità collettive che in qualche modo possano calmare qualche preoccupazione circa le intenzioni americane che verranno palesate adesso ad Ankara in questo vertice.
0: Si parla, generale Camporini, di una NATO più europea, ma è davvero possibile senza gli Stati Uniti? Ancora un obiettivo lontano?
1: No, è tecnicamente possibile. I paesi hanno delle loro capacità che già da decenni la NATO riesce a impiegare in modo coerente, quindi assemblando capacità che provengono da vari paesi. Il punto fondamentale, sono due punti fondamentali: quello di carattere operativo e di pianificazione. L'Europa, i paesi europei non hanno una simile capacità, hanno capacità puramente nazionali, mentre la NATO ha questa meravigliosa macchina che si chiama SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, MONS, con tutte le sue derivazioni territoriali e funzionali, che è in grado di pianificare e condurre le operazioni. È comandata da un americano, il vicecomandante è un europeo, attualmente è un inglese, è quasi sempre stato un inglese. Se l'Europa si potesse impadronire, diciamo così, di Shape, nel senso che gli americani ritirano il loro personale da questa struttura e noi andiamo a occupare le posizioni chiave che vengono lasciate libere, noi per questo punto abbiamo risolto il problema del comando e controllo. Però dicevo che c'è un altro problema, è quello, ma chi prende le decisioni politiche? E su certo. Questo francamente io non ho le competenze per poter dire come. Dico il mio desiderio, ma non posso andare più in là.
0: Generale Vincenzo Camporini, l'industria europea della difesa è davvero pronta ad aumentare la produzione, oppure rischiamo di spendere di più acquistando soprattutto sistemi americani?
1: Ma le capacità dell'industria europea ci sono, ma lei si metta nei panni dell'imprenditore. L'imprenditore investe quando ha una ragionevole probabilità di continuità nel tempo,
0: certo.
1: Cosa che non sempre avviene. Noi abbiamo l'esempio in queste ore in Italia, dove a causa di alcune decisioni politiche che non voglio commentare è stato drasticamente rallentato il programma per il nuovo carro armato italo-tedesco. Ora lei si metta nei panni di chi deve assumere personale, addestrarlo, comprare macchinari per fare qualche cosa, e improvvisamente gli dice sì, va bene, però il contratto te lo facciamo fra 3 anni. No. Questo è un problema.
0: Eh sì. Sull'Ucraina, generale Camporini, oggi inviare nuovi sistemi d'arma aumenta la possibilità di arrivare alla pace o prolunga il conflitto?
1: Ma il conflitto si prolunga non perché mandiamo le armi, ma perché purtroppo qualcuno non smette di lanciare missili. L'Ucraina sta reagendo in modo militarmente estremamente efficace. Anche oggi è stata colpita una grande raffineria a 1700 chilometri di distanza dal confine, e questo da un'idea di quali capacità l'Ucraina si è riuscita a sviluppare in questo periodo. È chiaro che quando vediamo che ogni notte vengono lanciati decine e decine di missili balistici e di droni contro città, perché abbiamo visto immagini drammatiche di condomini sventrati, è chiaro che la necessità di sostenere la difesa aerea ucraina è palese. E credo che tirarsi indietro da questa esigenza non risponda alle esigenze politiche prima ancora che militari dei paesi europei.
0: Chiarissimo, io ringrazio il generale Vincenzo Camporini per questa chiacchierata. Si impara sempre ovviamente da lei, generale. Alla prossima.
1: Grazie.
0: 334 11 11 622 per intervenire in diretta, questo è il nostro numero per i vostri messaggi vocali, per i vostri WhatsApp. Vi ricordo che Italia No Limits è fatta dal sottoscritto, con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione.

0: Buonasera al generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo di vertice Interforze della brigata paracadutisti Folgore. Salve generale.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora,
0: generale, molti italiani si chiedono, spendere il 5% del PIL per la difesa significa inevitabilmente togliere risorse a sanità, pensioni, scuola?
1: Beh, certo, è chiaro che i fondi non sono un bene, diciamo, inesauribile, quindi bisogna fare delle scelte. Io credo che l'Italia nel tempo abbia sottovalutato l'importanza della difesa, adesso si trova particolarmente in difficoltà di fronte anche alle richieste pressanti da parte di Trump e da parte dell'Europa, che vede nella riconversione industriale verso la produzione della difesa, vede un modo per risolvere le sue crisi. Noi abbiamo nel tempo sottovalutato l'importanza della difesa, che è importante come la sanità, è importante come la giustizia. Certo. Abbiamo un apparato di giustizia importante anche in termini di forze di polizia, mentre l'esercito è stato anemizzato. C'era l'idea che ormai l'esercito servisse soltanto per fare le operazioni di pace, c'era questa ingenuità, questa illusione che ormai era comune a tutti quanti, non solo in Italia. Adesso sì, in effetti il fatto di passare dal 2% che è quello che era l'obiettivo al quale già tendevamo da anni, al 5% sarebbe uno sforzo enorme, uno sforzo veramente spropositato. Si dovrebbero sicuramente fare delle scelte che non potrebbero non ricadere anche sui consumatori, sui cittadini, perché è chiaro che ci saranno sicuramente settori dell'apparato statale che verranno penalizzati. Questo purtroppo è vero.
0: Generale Marco Bertolini, l'Italia dovrebbe continuare a inviare armi all'Ucraina oppure è arrivato il momento di fermarsi e puntare esclusivamente sulla diplomazia?
1: Ma io sono dell'avviso che dall'inizio l'Italia avrebbe dovuto fare, l'Italia e l'Europa, ma soprattutto l'Italia con la tradizione che ha, avrebbe dovuto spingere per una trattativa. Avrebbe dovuto fare quello che ha fatto sempre, tranne che in questa circostanza. Le guerre si concludono o con la distruzione reciproca dei belligeranti, e noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo assunto questa connotazione da tempo, partecipando con le nostre risorse e anche con la retorica, con una retorica bellica che era veramente incredibile. Noi dall'inizio abbiamo appunto scelto una strada bellicista, ed è anche paradossale che proprio quelli che in passato si segnalavano per il loro antimilitarismo, direi proprio cronico, siano adesso fra i fautori più importanti di un appoggio all'Ucraina senza se e senza ma. Ma non credo che stiamo appoggiando l'Ucraina, perché l'Ucraina sta pagando in solido, sta pagando con la vita dei suoi uomini, sta pagando con un depopolamento enorme del paese, che andrà ricostruito e non potrà essere ricostruito dai vecchi che non saranno toccati eventualmente dal conflitto. Sì, quindi l'Italia dovrebbe cercare di privilegiare la trattativa, avrebbe dovuto svolgere il ruolo, ripeto, che ha fatto in moltissimi contesti in questo dopoguerra. L'Italia è sempre stata una che ha saputo, anche per il credito che ha a livello internazionale, anche per la fascinazione che l'Italia emana nei confronti degli altri paesi, avrebbe dovuto cercare di avvicinare i due belligeranti. L'Italia ha avuto dei rapporti anche molto cordiali con la Russia, soprattutto dopo che è finita la guerra fredda. Ricordiamo Pratica di Mare, ricordiamo certo. Berlusconi con Putin. Improvvisamente invece l'Italia si è accodata con tutti gli altri paesi europei a una posizione di chiusura nei confronti di ogni spiraglio negoziale. Questo è molto strano perché non è mai successo. L'impressione che io ho avuto è una mia impressione personale, insomma, prendetela per quello che è, è che ci sia stata una specie di ordine di scuderia. No, dobbiamo andare avanti a tutti i costi. Per una guerra che in fin dei conti si basa sulle stesse motivazioni di tutte le guerre che hanno interessato il nostro continente, quindi la rivendicazione di un territorio o la difesa di un territorio dall'aggressione da parte di un altro. Si doveva trovare la maniera di arrivare a una soluzione. Noi avevamo anche forse dei modelli da proporre, parlo dell'Alto Adige, tanto per intenderci, il bilinguismo in Alto Adige, la possibilità quindi di consentire anche alle minoranze non nazionali di vivere armoniosamente con il resto del paese. Abbiamo rinunciato, abbiamo detto no, senza se, senza ma bisogna andare avanti, in una maniera secondo me anche un po' pelosa, mi passi il termine, perché chi ci lascia le penne appunto sono gli ucraini, e questo non è bello.
0: Generale Marco Bertolini, guardando i prossimi 10 anni, qual è oggi la minaccia più concreta per l'Italia? La Russia, il terrorismo, il Mediterraneo, la cyberguerra o altro?
1: Allora, la Russia viene agitata come minaccia, come spauracchio per rivitalizzare un'alleanza, quella della NATO, che è alla canna del gas. La NATO ha delle spaccature interne notevoli proprio nei confronti della guerra in Ucraina, ricordiamo la Repubblica Ceca, oppure l'oltranzismo dei paesi baltici, la prudenza dei paesi mediterranei, fra i quali anche l'Italia, la spinta dei cosiddetti volenterosi, che lo fanno però non per l'interesse dell'alleanza, ma per il loro interesse nazionale, parlo di Germania, Francia, Inghilterra, Polonia stessa. Quindi ci sono queste spaccature. Ecco, la NATO ha bisogno di una minaccia per poter trovare un punto di saldatura che risolva questo problema. Io non credo che la Russia abbia l'interesse ad attaccare l'Europa, anche perché un rapporto con l'Europa era la maggiore assicurazione sulla soluzione dei problemi economici grossi che la Russia deve affrontare, non da oggi, non dal 2022. Per la Russia l'Europa sarebbe stata l'amicizia con l'Europa, l'alleanza con l'Europa sarebbe stata molto molto importante. Ecco, quindi sostanzialmente questo è quello che penso. Il fatto di spingere nei confronti di questa minaccia, che è improponibile, anche perché certo la Russia è dotata di armi potentissime, è la più grande potenza nucleare al mondo in termini di quantità di armi nucleari a disposizione, ha dei missili ipersonici che, come vediamo anche in questi giorni, sono estremamente efficienti, però in fin dei conti un paese di 140-150 milioni di abitanti, anche in Ucraina non è che stia facendo una passeggiata, certo. Sta affrontando delle difficoltà, quindi il fatto che la Russia voglia prendersi con il resto dell'Europa non lo credo possibile, però tirando la corda si creano delle situazioni critiche. Una situazione critica appunto è in Ucraina, questa l'abbiamo sotto gli occhi da più di 4 anni. Una prossima situazione critica penso che la potremo avere nel Baltico, perché nel Baltico quello che era un lago una volta sotto controllato buona parte dalla Russia e dal patto di Varsavia, adesso è diventato un lago NATO nel quale ci sono solo 2 spot, quindi San Pietroburgo e Kaliningrad, che sono in mano alla Russia, e lì gli sconfinamenti sono giornalieri. Quindi ecco, anche questa potrebbe essere un'area nella quale potrebbero succedere degli incidenti che potrebbero innescare un conflitto più importante. Ecco questo.
0: Grazie al generale Marco Bertolini. Grazie davvero.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Prego, buonasera.
0: Linea
1: buonasera
0: alla regia e noi si torna sempre 334 1111 622.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, dalle pazzie di Trump a quelli che per strada ammazzano gente, ricorderete l'attentatore di Modena e nel fine settimana scorso questo di Milano che ha mandato all'ospedale grave un 55enne scelto a caso, e poi passano tutti per pazzi, quindi siamo bersaglio di pazzi, e quindi così è normale, pazzi o ci odiano? Oh, ne parleremo tra poco e credo che anche voi abbiate qualcosa da dire, sempre al 334 11 11 622.

Eccoci qua, e adesso andiamo a Milano perché quello che è successo a Milano ha scosso l'opinione pubblica e riporta al centro uno dei temi più divisivi della politica italiana: immigrazione e sicurezza. Cosa succede? Che sabato mattina un uomo di 55 anni stava facendo colazione con il padre in un bar di via Capecelatro, quartiere San Siro, quando è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto. Oltre 20 coltellate, sferrate senza una parola, senza una lite, senza un motivo apparente. Solo il coraggio di alcuni clienti presenti ha evitato che quella violenza si trasformasse in un omicidio. A rendere ancora più inquietante la vicenda sono le parole attribuite al 22enne arrestato, nato in Italia da genitori gambiani. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Una frase che ha inevitabilmente acceso il dibattito politico, perché gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di disturbi psichici, stanno ricostruendo il suo passato e un possibile precedente nel Regno Unito. Ma resta il fatto che un uomo è stato accoltellato mentre beveva un caffè. E qui la discussione si allarga, perché ogni volta che accade un episodio come questo torna la stessa domanda: il problema è l'immigrazione? È l'integrazione che non funziona? È la presenza di persone che sfuggono ai controlli? Oppure è un tema più ampio che riguarda anche salute mentale, degrado sociale e prevenzione? Chi sostiene politiche più rigorose dice che questi episodi dimostrano la necessità di espulsioni più rapide, controlli più severi e pene certe. Altri invitano invece a non trasformare un fatto di cronaca in un processo collettivo contro gli immigrati, ricordando che le responsabilità sono sempre individuali e che il nodo in questo caso potrebbe essere quello psichiatrico. E mentre Milano continua a interrogarsi su questa brutale aggressione, nelle ultime ore arriva un altro episodio. Questa volta a Nogara, nel Veronese, un 51enne viene assalito mentre entra in un ristorante da un 28enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine. Prima un coltello da cucina, poi un taglierino. Anche qui, secondo la ricostruzione degli investigatori, senza alcun motivo apparente, l'uomo è stato arrestato. Due episodi diversi, ma che riaccendono il dibattito su immigrazione, sicurezza e controllo del territorio. Ve lo dicevo. E allora questa sera ci chiediamo: l'Italia sta facendo abbastanza per garantire la sicurezza dei cittadini? Le norme sull'immigrazione e sulle espulsioni sono sufficienti o vanno cambiate? E come si può conciliare il diritto all'accoglienza con un diritto dei cittadini a sentirsi sicuri nelle proprie città? Scrivete, mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. 334 11 11 622. Ma poi è possibile che tutti trovano la strada per farsi passare per pazzi? Ma ditemi voi, 334 11 11 622.

0: Roberto Poletti, buonasera, Giosuè da Legnano. Ma è normale, questa è la conseguenza di una generatrice creata ad hoc da questi fascisti che ci sono al governo. Portano ad esasperazioni, portano a incertezze, tutte queste, questa propaganda che si viene a creare, compresa quella del generale demente. È ovvio che genera già in mente menti labili un po' particolari, generano violenza, generano evidentemente qualcosa che era già in essere. Questa è la conseguenza della politica di questi fascisti. È normale. E qui non è ancora finita la storia, perché io immagino quando emergerà questa generatrice di odio che arriverà dall'Iran, arriverà dal Libano, arriverà dai palestinesi, arriveranno dai popoli oppressi, da questi fascisti di merda, perché sono fascisti di merda, compresa Trump. Adesso la sciacquetta va a fare a scodinzolare in giro a questo cretino psicopatico. Cioè, ma io dico, ma la dignità. Premesso che anche il nostro ministro degli esteri andava in mano con il cappellino e è andato lì alla riunione dei miliardari con il cappellino dei MAGA, ma ti rendi conto? Oggi dici che lui non si è mai prostrato a Trump, ma questo in che mondo vive? Ma questo sa esattamente come si chiama, da dove viene, chi è? Ma per favore, poi queste saranno le conseguenze, ma questo è solo l'inizio.
1: Giosuè dice che solo l'inizio, che è colpa della destra. A me non sembra normale niente, né quello che è accaduto né il ragionamento dell'ascoltatore, che io non censuro ma posso anche commentare. Buonasera a Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia, storico vice sindaco di Milano.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera a lei.
1: Allora, io oggi ero ospite nel pomeriggio di una trasmissione televisiva. Si discuteva di questo fatto di Milano, dell'accoltellato. Io dicevo, ma guardate che lì la zona è fuori controllo, i vigili ci sono per fare le multe alle auto in doppia fila, giustamente, ma poi quando c'è da controllare questi delinquenti che passano e spacciano, si girano dall'altra parte, e poi parliamo di questa cosa qua perché stava per morire il tizio, ma ogni giorno ci sono decine, centinaia di episodi nelle periferie di Milano. Sono stato trattato come un appestato, come se avessi detto delle cose stupide. Io invece rivendico il fatto di averlo detto. Milano è insicura, i vigili li usano per fare le multe, i vigili sono stati aumentati con i fondi di questo governo, ma non li vedo per strada a chiedere documenti o chiedere conto a delinquenti che fanno lì. Insomma, è una situazione imbarazzante, Decorato.
2: Ma che la situazione sia imbarazzante lo dicono anche i numeri. Milano è la città più pericolosa d'Italia allo Stato. I dati sono del Sole 24 Ore d'Italia Oggi e sono stati forniti dal Dipartimento Sicurezza del Viminale. Questi dati dicono chiaramente che Milano non è solo in periferia. Il problema della sicurezza c'è anche in centro, perché ci sono tanti stranieri che vengono aggrediti, derubati di orologi o di altre, nel centro di Milano, in via Manzoni. Quindi non è che il problema si limita alla periferia. Ormai la situazione è degenerata anche nel centro della città. La polizia e i carabinieri fanno quello che possono nei confronti di una situazione che vede una città come Milano, che ha 3.600 uomini e donne della polizia locale, che sono impiegati in maniera... Devo dire che negli ultimi tempi col nuovo comandante la situazione è un po' mutata, ma la situazione è stata completamente sottovalutata dal precedente assessore alla sicurezza e Granelli, e voglio dire, oggi, tant'è che oggi l'assessore alla sicurezza di Milano, pensi un po', è il sindaco. perché si è data la delega anche della sicurezza, vista la situazione di emergenza in cui era Milano, in cui è ancora Milano. Quella zona, la zona di quel fatto, è una zona ormai diventata araba, perché è una banlieue parigina, perché San Siro ormai, se uno va a San Siro, trova centinaia di case, i primi tre piani di ogni casa popolare sono occupati da arabi, quindi è una zona praticamente quasi araba, tant'è che rapper e trapper lì fanno concerti che vengono puntualmente mandati via dalle forze dell'ordine, che devono intervenire con centinaia di uomini, perché questi
1: anche
2: concerti,
1: perché
2: ovviamente...
1: mi scusi, non sono canzonette, sono inni. Spesso violenti e devastano tutto.
2: Sono inni violenti che
1: tutto.
2: Esatto, che incitano alla violenza, tant'è che qualcuno di questi trapper e rapper sono a San Vittore in questo momento, un paio che non hanno dovuto arrestare perché continuano a fare i cavoli loro in quella zona lì. Quindi il problema è che noi abbiamo una città che è totalmente in balia, se ad esclusione di alcune zone qual è la ZTL, ma nella ZTL, la ZTL è il centro storico di Milano, la ZTL è stata salvaguardata con quel provvedimento che vieta le auto, ovviamente escluse i residenti, e quindi ha un po' tolto quella zona dalla situazione di insicurezza in cui c'era. Ma dove è avvenuto il fatto? In via Capecelatro. Ma tutti sanno che cosa succede lì. Lì dopo le 20 c'è il coprifuoco, non si può uscire. Una donna italiana, una donna bianca italiana, non può uscire di casa in quella zona dopo le 20, quando comincia a far buio, non c'è la possibilità di girare. Questa è la situazione. Questo lo sanno tutti. Nelle case popolari, poi non immaginiamoci cosa succede nelle case popolari. E questo è il problema. E del resto, se non c'è un intervento, l'Aler ha 5.000 abitazioni occupate abusivamente. Ma c'è un magistrato a Milano che si rende conto di cosa succede? Perché per sgomberare questi abusivi ci vuole, come lei sa come me, l'ordine del magistrato, se no la polizia mica può entrare e dire ti butto fuori. Allora, ma la magistratura lo sa questa situazione? Un magistrato a Milano si rende conto che 5.000 abitazioni occupate abusivamente sono un danno enorme? Ma non solo.
1: Ecco,
2: ma
1: decorato. La fermo perché ci tengo anche a parlare di un altro fatto. E voglio sentire lei, onorevole, ma è possibile che siano tutti pazzi e che quindi se c'è l'allarme sicurezza è colpa del governo? Se questi sono pazzi è colpa del governo perché non fa i centri per tenerli dentro lì e eccetera, ma tutti pazzi hanno imparato la legge, questo ha detto mi sono divertito, esco e lo rifaccio, non mi sembra tanto pazzo, mi sembra che abbia capito come funziona il sistema.
2: Certo, perché così ha l'attenuante, ha tutte le attenuanti. Questo ha detto che se uscisse lo rifarebbe, che ha fatto bene a fare quello che ha fatto. E questo qui è in preda forse a sostanze stupefacenti. Invece, non era, almeno da quello che risulta, non è che fosse ubriaco o fosse drogato. Il problema è che si dichiarano così perché così poi riescono ad avere tutte le attenuanti di legge che la magistratura è pronta a dargli. E io dico, è un continuum di questi qua che commettono fatti gravissimi, poi vengono presi e vengono messi agli arresti domiciliari.

0: sono in giro, continuano a fare quello che vogliono. Questo è il problema di una magistratura che purtroppo si è messa in queste situazioni con troppa facilità. Bisognerebbe che i magistrati guardino meglio a quello che succede in questa città, perché questa era una città dove, quando noi abbiamo lasciato Milano nel 2011, aveva il 40% dei reati in meno. Parola del questore di allora, alla festa della polizia di allora: ora è diventata la città più pericolosa d'Italia. Come mai si passa dal 40% dei reati in meno a una città più pericolosa d'Italia? Perché sono stati tolti dalle strade di Milano 450 militari dell'operazione Strade Sicure, che l'allora sindaco Pisapia, appena arrivato, ha tolto dalle strade, consegnando Milano alla malavita, alla delinquenza e agli stupri.
1: Io ringrazio Riccardo Decorato, grazie.
0: Grazie ancora a lei, onorevole. Grazie.
1: E intanto viene fuori che il 22enne nato in Italia da genitori gambiani, vi ricordo che ha coltellato uno sconosciuto fuori di un bar a Milano, nel 2023 ha fatto la stessa cosa davanti a un pub di Leeds, dove ferì un 25enne. All'epoca finì in galera nel Regno Unito. E allora io avevo intervistato la sua famiglia in trasmissione sabato scorso, che aveva detto che non aveva mai dato problemi sto ragazzo. Ma se te l'hanno arrestato nel Regno Unito per la stessa cosa, come fai a dire mio figlio non ha mai avuto problemi? Se ha dichiarato, preso atto dalle forze dell'ordine, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e questo fatto l'ha rifatto? Cioè, ma dai, sentiamo i vocali, va?
2: Sto sentendo l'intervento di questo signore che dà dei fascisti di escrementi e a tutti quanti, chiaramente quelli di sinistra supponenti, arroganti, ormai devono usare solamente il torpiloquio. E faccio presente comunque che i signori che stanno commettendo reati, marocchini, egiziani, chi per loro, sono persone che non leggono il Corriere della Sera, che non vedono il TG1, quindi l'odio non ce l'hanno, loro sono proprio delinquenti e basta, sono venuti qui per spacciare e fondamentalmente per derubare, tutto lì, è una manovalanza della mafia. La sinistra non se ne accorge che la maggior parte dei marocchini che vengono qua vengono per spacciare, basta andare a vedere in tutte le piazze. E poi ci sono ormai i pali, che sono i centroafricani, che hanno il potere assoluto, però a un livello superiore. È così, è sempre stato così, adesso finalmente c'è qualcuno che ne parla.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Mabel e la stavo ascoltando per radio, e in merito alla sua valutazione e preoccupazione per quanto riguarda la città di Milano, che l'hai vista coinvolta in questi episodi di cronaca molto gravi, le posso assicurare che comunque anche la città di Roma non è per niente sicura. Si ha sempre la paura, una volta usciti di casa, che ti possa succedere qualsiasi cosa, proprio per mano anche di persone che apparentemente potrebbero sembrare normali. Quindi magari uno sta tranquillamente a fare una passeggiata con il proprio marito, con la propria cagnolina, con le figlie, con le amiche, con chiunque, e dietro le spalle può arrivare il pazzo della situazione, ti può colpire senza un motivo, così come è successo a Milano proprio in questi giorni. Quindi è un problema molto grave, però come risolverlo? Questo, indipendentemente dal colore della pelle, perché poi questi atti vengono perpetrati anche da persone non sempre stranieri, cioè anche da italiani. Purtroppo il disagio mentale c'è, e tanto, però la soluzione io non la vedo, non credo ci sia. Grazie.
1: Grazie Mabel, sempre cortese e col sorriso, ma c'è poco da ridere, ma quando sorride lei invece è meraviglioso. Torniamo tra poco.
4: Giornale radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E stiamo parlando di chi va in giro ad accoltellare la gente per strada, poi si fa passare per pazzo e poi ce l'abbiamo sul groppone per sempre.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Adesso sentiamo questo dei Fratelli d'Italia che ci racconta. Ma qualcuno glielo può dire che sono loro che stanno al governo da 4 anni? Magari qualcuno glielo può ricordare. La sicurezza spetta al Ministero degli Interni, il grande Piantedosi, ragazzi, dai, su. Poi ho tutta sta narrazione, no? Capito? Io hanno fatto il blocco navale. E gli immigrati li rimpatriano tutti, non c'è tutto, io veramente non vi capisco. Cioè, 4 anni di successi di questa destra interagerrima, severissima con tutti quanti, è una cosa incredibile. Ma io proporrei il 20° decreto sicurezza. Secondo me, con un 20° decreto sicurezza, probabilmente saremmo tutti più sicuri. Dai, dottor Poletti, scusi, ma mi faccia capire, ma questo è un regolo, lo paghiamo noi? Cioè, questo analfabeta funzionale lo paghiamo noi? Cioè, questo è il suo livello? Cioè, quindi credo anche secondo lei, e basta dirsi pazzo che ti passano per pazzo, quindi tutti i psichiatri che vengono nominati dal tribunale, tutta gente che ha studiato, no, non contano, gli fanno le perizie poi per valutare se lo sono o meno. No, quindi è tutto finto, quindi basta che uno si dichiara pazzo, io per favore però fate informazione però, e non chiamate certa gente, quantomeno fategli, controlliamo, facciamogli fare un test attitudinale a questi personaggi che chiama, mo onorevole o non onorevole, ma per cortesia, io penso che i miei soldi delle tasse vanno a pagare questo, io mi sento male.
1: Buon pomeriggio, Roberto, allora sono appena tornato dalla Turchia. Sono stato a Istanbul, 20 milioni di abitanti, Ankara, 7 milioni di abitanti, Izmir, 4 milioni e mezzo di abitanti. Mi sono fatto la vacanza. Ho chiesto alla guida, gli dico, ma senti, ma è sicuro? A me piace andare a fare i giretti di sera, che ero con la mia famiglia. Mi fa, vai tranquillo, stai attento, ma vai tranquillo. Però io, siccome mi fido e non mi fido, e ho voluto tastare, sono andato nei vicoletti in centro, piazza Taksmin a Istanbul, che sono tutte le viette, nessuno che mi ha rotto i cosiddetti, con mia figlia e mia moglie. Sono andato a Ankara, anche in posti, diciamo, dove ci sono le persone di sera, di no, uguale. L'ultimo, Izmir, sono andato a Izmir, la stessa cosa, al porto di Izmir, in giro al centro dove ci sono le viette, zero assoluto. Il terzo mondo siamo noi, qui in Italia, perché c'è la giustizia che non funziona. Sergio da Milano.
2: Caro dottor Poletti, buonasera, Giovanni da Pisa, mi rifaccio vivo dopo tanto tempo, stavolta non ce la faccio a stare zitto. In una società che premia i furbi, dove l'onesto è considerato un fesso, questo è il minimo che possa accadere. C'è poco da dire, c'è poco da fare, c'è poco da fare agli ipocriti. Questo non riferito a lei, senza dubbio, ma a certi commenti che sento in giro, e non solo oggi, ma spesso. Buona serata, Giovanni da Pisa.
3: Buonasera, stavo ascoltando la radio. Io mi chiamo Filippo, competenze in ambito socio-sanitario. Volevo solo esprimere un'opinione su una cosa. Sì, è vero che la salute mentale in Italia purtroppo è quello che è, e questo è il risultato di tutto quello che è stato puramente ideologia, perché lo Stato italiano è stato l'unico a chiudere gli ospedali psichiatrici, e questo è importante dirlo e farlo conoscere alle persone, perché altrimenti si pensa che sia da tutte le parti così. Assolutamente no. Seconda cosa, il disagio sociale è correlato al lavoro, ovvero la mancanza di lavoro. I luoghi piccoli sono diventati prigioni, quindi paesini, se vai in un paesino non te ne esci più, tanto per dire, perché spendi nel paesino e dopo non puoi più andare in città. Quindi il problema è che la politica non ha saputo arginare questo, poiché anziché ragionare in modo tecnico hanno ragionato più che altro in modo ideologico, e questo è il risultato sociale ed è nefasto. Non si può nemmeno più parlare di salute mentale in Italia, perché la salute mentale, io personalmente abito in Toscana, questa è una regione che non ha mai avuto una legge sulla salute mentale, e qui è un disastro a livello sociale. Ma il problema principale è che proprio lo Stato, avendo chiuso questi ospedali psichiatrici e...
4: No, capisco, vedremo poi se sarà davvero pazzo questo aggressore. Buonasera a Carmela Rozza del Partito Democratico.
5: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
4: Che sta succedendo? Lei che quei quartieri li conosce bene, non è normale quello che accade ogni giorno,
5: quello che è accaduto sabato non è sicuramente normale, quel che accade tutti i giorni purtroppo. Comunque abbiamo situazioni di difficoltà in tutti i quartieri, ma anche nei luoghi diciamo dove la vita economica delle famiglie è più alta, ma dove la malattia mentale comunque segna e crea problemi se non gestita, alle persone, alle famiglie e a chi sta vicino, e anche ai quartieri a secondo le case.
4: Ma quindi abbiamo deciso, chiedo scusa Rozza, so che me lo certo. Me lo permette, abbiamo deciso che questo certo. È pazzo.
5: Io non ho deciso che questo è pazzo, perché questo lo decideranno i medici che lo dovranno valutare. Io so solo che in questo corcio di anno di cose gravissime tipo queste ne sono già successe. Ricordo a tutti l'italianissimo che aspettava la persona giusta da colpire a caso in piazza Gaia Aulenti, che ha accoltellato una dipendente tra l'altro di una società di Regione Lombardia, e poi se n'è andato tranquillo in albergo e ha detto che quando l'hanno arrestato ha detto che la cosa non l'ha fatto sentire meglio, era geloso che gli altri vivevano bene e lui no. Quindi non possiamo escluderlo e non possiamo neanche far finta che il problema della malattia mentale nelle nostre città non ci sia e che c'è un problema di sicurezza legato anche a questo. La sicurezza significa comunque che io non devo essere accoltellata né dal pazzo né dal sano, e questo però non può, ogni volta la buttiamo sul criminale e continuiamo a far finta che non abbiamo atti di violenza legati alla malattia mentale.
4: No, capisco, ma non è che questo italiano di seconda generazione, che tra l'altro l'aveva rifatto questo episodio nel Regno Unito qualche tempo fa, è venuto fuori, ma non è che questo italiano di seconda generazione avesse semplicemente la motivazione che odiava gli italiani, odiava la gente di casa nostra?
5: Ma allora io personalmente evito di classificare sia i criminali che i pazzi in base all'etnia di origine, perché se no io sono una milanese di prima, una siciliana di prima generazione a Milano. Mi spiego. E voglio dire, l'odio verso gli altri è un elemento che appartiene sia all'ideologia ma anche alle patologie mentali, quindi può essere un criminale che odia gli italiani e li vuole ammazzare tutti, come può essere un fuori di testa che odia tutti, chiunque, perché lui sta male. Questo lo deve accertare sicuramente il medico. Da politico io dico che devo prevenire, tentare di evitare il criminale che odia tutti e ammazza, ma devo prevenire e prendermi carico e capire come prevenire che il fuori di testa esca con un coltello e ammazzi. Ripeto, poi che questo, se pazzo e criminale, ci sono i soggetti deputati per deciderlo. A me preoccupa che non teniamo nel tema sicurezza i due aspetti a tempo.
4: Grazie Carmela Rozza,
5: persona,
4: Partito
5: Democratico. Certo, problema.
4: Certo. Grazie Carmela Rozza del Partito Democratico. È ancora in vigore, sto leggendo i vostri messaggi. Ancora in vigore la legge Bossi-Fini, legge della Lega e dei fascisti. Quindi di cosa si lamentano? Se sono passati 4 anni di governo di questa gente. Poi altro messaggio. Se è pazzo e pericoloso lo si rinchiuda in un luogo sicuro, se non è pazzo lo si rinchiuda in un luogo sicuro, cioè in galera. Dov'è il problema? Cioè cazzarola, il problema è che non doveva succedere, caro ascoltatore, lo capisce? Non doveva succedere, l'aveva fatto nel Regno Unito 2 anni fa, non doveva succedere.

0: Giuliano da Prata. Ma in Italia si è sempre pensato e bastava dire chiudere le cliniche per la salute mentale barra manicomi e il problema non c'era più. Invece il problema è stato delegato alle famiglie che si distruggono per seguire queste persone, e dove non ci sono le famiglie ad auto di assumersi il mantenimento di questi malati, c'è la comunità che rischia ovviamente un giorno perché quello ti vuole accoltellare nella testa, un altro perché gli prende di darsi fuoco, e questo è il problema che la nostra politica tutta ha trovato per risolvere il problema delle malattie mentali. Poi un TSO ogni tanto non si nega a nessuno, ma poi alla fine o li rispediscono in strada o li rispediscono alle famiglie, e quello è.
1: Va bene, avete deciso che è pazzo, va bene. Intanto l'aggressore di Milano non risponde al GIP, non ricordo nulla, era stato in carcere anche in Inghilterra ed era arrivato a Milano il 23 giugno. Deciderà domani il GIP di Milano Luigi Iannelli, ma è scontato che Lamin Saldilli, nato in Italia da genitori gambiani, rimarrà in carcere, anche perché è stato lo stesso 22enne a chiederlo. È apparso molto scosso e non ricorda nulla di quanto ha fatto sabato mattina, quando senza alcun motivo ha colpito con 20 coltellate un informatico di 55 anni, Gerardo P, che stava facendo colazione al bar con il padre in via Capecelatro alla periferia di Milano. Il PM Elio Ramondini lo accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, e nell'interrogatorio davanti al GIP nel carcere di San Vittore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima del brevissimo colloquio col giudice, parlando con la sua legale, l'avvocatessa Simona Brambilla, Lamin ha detto di non ricordare nulla della feroce aggressione fino a quando si era ritrovato a bordo dell'auto della polizia. Non si ricorda neanche la frase, che pure risulta agli atti: mi sono divertito, quando esco lo rifaccio. Non risultano problemi psichiatrici o alterazione da alcol e droga quando ha quasi ucciso Gerardo P, tuttora ricoverato all'ospedale di Niguarda. Il giovane ha raccontato che la sua partenza da Conegliano Veneto, dove viveva con il padre, non era stata una fuga, ma una sorta di percorso alla ricerca di se stesso, come ha detto la sua legale, che lo ha portato questo percorso a Milano il 23 giugno. E in tasca gli sono stati trovati bigliettini scritti a mano in inglese come "credi in te stesso e nella vita bisogna impegnarsi". Scavando nel suo passato è emerso, attraverso le autorità inglesi, che è stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello di sabato avvenuto in un pub di Leeds. Il giovane non ha chiesto domiciliari o altre misure alternative, anche per non mettere in difficoltà il padre, e all'avvocato Brambilla è sembrato un ragazzino molto smarrito e confuso. Non mi risulta sia stato in cura per problemi psichiatrici, ha aggiunto l'avvocatessa, e riguardo l'accoltellamento in Inghilterra si è limitata a precisare di non poter dire assolutamente nulla, anche perché questo attiene a problemi deontologici e alla riservatezza dovute alle dichiarazioni fatte dall'assistito con il proprio difensore. Non ha avuto parole nemmeno per difendere se stesso, ha risposto l'avvocato Brambilla alla domanda se ha avuto parole per l'uomo accoltellato. Ho parlato poco con il papà e con la mamma, che ovviamente sono basiti, e nessuno di loro si sarebbe aspettato una cosa del genere, e più volte mi hanno chiesto le prove di quello che dicevo, ha concluso la legale. Ditemi voi se vi torna 334 11 11 622 brano.

0: E allora avete dato tutti per scontato che sia un pazzo, non ci sono altre motivazioni, va bene così, il meccanismo della giustizia italiana evidentemente lo conosce bene, ma io voglio discuterne anche nella prossima ora con tanti ospiti politici e non che verranno a trovarci qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Voglio ricordare che avete la possibilità di dire la vostra anche e soprattutto in dissenso con quel che sentite, perché non mi piacciono le cose che non vengono criticate, tutto esige una critica. Potete intervenire registrando un messaggio vocale al 334 11 11 622, però attenzione, adesso ascoltate il nostro GR, poi si torna.
1: Giornale radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: escalation russo-ucraina alla vigilia del vertice NATO, ma Trump annuncia Putin vuole la pace. La classifica di sindaci e governatori più amati d'Italia, sul podio Funaro e De Caro. L'olimpionico pizzolato condannato per stupro, pena di 5 anni e 4 mesi. Mondiali come una finale Spagna-Portogallo, stelle a confronto sullo sfondo il caso Balogun stanotte Stati Uniti-Belgio.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. In studio Marco Mancini, in redazione Alessandro Cisilin, Cristina Scarpa, per lo sport Jenny De Gaetano. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni.
7: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati, si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. La disoccupazione al 5%, ancora più importante come segnale il fatto che la disoccupazione giovanile stia diminuendo, lo ha detto oggi il ministro del Lavoro Marina Calderone. Sentiamo.
8: La disoccupazione è al 5%, ma ancora più importante per noi come segnale è il fatto che la disoccupazione giovanile sta diminuendo. Questo è un'indicazione del fatto che dal nostro punto di vista siamo sulla buona strada.
6: Attacca invece il governo sul fronte della sanità la segretaria del Partito Democratico Schlein.
9: Se vinceremo le prossime elezioni, il primo obiettivo deve essere quello di portare la spesa sanitaria alla media europea. Da questo obiettivo Giorgia Meloni ci ha allontanato, e ci hanno allontanato pure non avendo il coraggio di ammetterlo, perché continuano a raccontare il più grande investimento nella sanità della storia d'Italia. Ma gli italiani non si fanno prendere in giro da questi annunci.
6: Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della Regione Puglia.
10: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto Lagalla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
6: Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la Borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo. Stasera alle 21 super sfida, il derby iberico Spagna-Portogallo.
11: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle 2 italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
6: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Allora, passare per strada, camminare tranquilli per strada e beccarsi uno che ti dà oltre 20 coltellate senza alcun motivo apparente, quasi omicidio, e tutto è normale. Il 22enne italiano di seconda generazione, nato da in Italia da genitori gambiani, degli onesti lavoratori peraltro, perché io li ho sentiti, sono delle persone semplici, dei lavoratori, ecco, che partoriscono un assassino che gira per strada come un pazzo e che probabilmente si fa passare per pazzo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Poi, dopo aver parlato con la sua avvocata, quella frase non se la ricorda più, l'episodio non se lo ricorda più, l'accoltellamento che probabilmente aveva fatto qualche anno fa nel Regno Unito non se lo ricorda più, e via, e vissero tutti felici e contenti col problema della sicurezza. Ne continuiamo a parlare, ricordate anche voi 334 1111 622.

0: Buongiorno Poletti, ma mi domando una cosa: dall'insediamento del primo governo Berlusconi ad oggi, la destra, il centrodestra, ha governato per 5.153 giorni contro i 4.958 della sinistra. Ora io dico, fanno della pubblica sicurezza il loro cavallo di battaglia i governi di centrodestra, ma hanno governato più di tutti gli altri, sebbene loro continuino a dire 20 anni di governi della sinistra, che solo nel loro cervello eventualmente funziona così. Perché non fanno delle semplici leggi ordinarie che puntano a sistemare questi problemi? Perché questi sono problemi, quelli di, come dice lei, quel ragazzo che ora ci dobbiamo tenere sul groppone e tutti questi casi di follia pura. Quindi che si diano da fare, ma questo è già quasi il quinto anno di governo, basta dire che è colpa degli altri, fare, fare, invece non si fa nulla. Davide da Monza.
1: Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti. Piero?
2: Buonasera. Buonasera. Mi sentite?
1: Malissimo, Piero, sai? Malissimo.
2: Allora,
1: adesso mando un brano e ristabiliamo il collegamento con Sansonetti, un collegamento civile. Grazie, regia.

0: il collegamento con il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Buonasera Piero.
1: Buonasera a voi.
0: Mamma mia, ti sento ancora male, sai? Male. Prova a parlare. Ti sento malissimo.
1: Ti sento ora malissimo. Mi senti male? No, ora sento. Pronto?
0: Pronto? Potrei dirti che ti sento bene, ma ti sento male. Però proviamoci. Senti Piero, bisogna far passare per pazzi tutti questi che in giro seminano il terrore, come l'accoltellatore di Milano, l'altro di Mantova, eccetera.
1: Non è che bisogna farli passare per pazzi, bisogna stare attenti alla follia, quella è la questione. È possibile controllare meglio la follia? Non deve essere difficilissimo sapere che c'è una persona che non sta bene con la testa, perché ci se ne accorge, no? Anche perché non è che questo, i delitti di questo genere li fa uno che è un pochino svalvolato, li fa uno che sta male forte, no? Non è che. E allora perché non ci se ne accorge? E se ci se ne accorge, ci sono le misure di prevenzione? È possibile averle? È possibile un controllo? Questo mi pare che sia la possibilità. Sempre poi pensando al fatto che naturalmente in una società come la nostra, forte, libera, tecnologica, è complicato, perché non è facile, il controllo non è facile, e un eccessivo controllo sarebbe persino negativo, no? Perché vorrebbe dire ridurre la libertà, ridurre le possibilità di riservatezza, di segretezza. È molto complicata la questione, però penso che possa essere affrontata. Andrebbe affrontata con un maggiore. Alcune malattie noi non sappiamo neanche che esistono. Il bipolarismo, per esempio, che è una malattia controllabilissima, è un disagio controllabilissimo, però bisogna sapere che c'è. E probabilmente sono molte centinaia di migliaia, se non alcuni milioni di persone affette da bipolarismo leggero o più pesante, ma non sono in nessun modo aiutate e controllate. Se uno ha l'appendicite non hai dubbi, anche se uno ha l'epatite, no? E invece se è bipolare non te ne importa niente, e magari lui non lo saprà mai.
0: Senti, visto che siamo nel settore, no? Trump
1: credo che sia bipolare, sì, però lo sappiamo tutti, almeno nel suo caso lo sappiamo tutti, non sappiamo come possiamo controllarlo, perché un TSO a Trump è più complicato da fare, però che sia bipolare non c'è dubbio, questa ultima
0: cosa
1: sua
0: potrà
1: uscita.
0: Cosa potrà combinare domani, dopo?
1: Beh, questo adesso come andrà questo vertice di Ankara domani non lo so, perché a lui gli sia venuta questa fissazione della Meloni neanche lo so, perché è evidente una fissazione, no? Perché oltretutto i leader europei più o meno con lui hanno lo stesso atteggiamento, non è che Macron o Merz hanno un atteggiamento diverso, lui invece proprio si è fissato con la Meloni, non sembra proprio che ci sia una un problema, naturalmente è un problema, perché quello è il Presidente degli Stati Uniti e questo era il Presidente dell'Italia, e quindi il problema c'è, però forse bisognerebbe non drammatizzarlo, perché è l'unico modo. E che possiamo fare, Roberto? Possiamo sperare che duri poco sto Trump, che se adesso perda le elezioni di mezzo e quindi perda un po' di potere e fra due anni se ne vada a casa, non mi pare che abbiamo altre speranze. Purtroppo è così, la democrazia prevede anche che ogni tanto succede che leggi quello sbagliato. E poi per fortuna dura solo 4 anni. Stavolta proprio ci sono caduti gli americani con tutte le scarpe, perché un po' lo sapevano, aveva già fatto 4 anni, aveva fatto l'assalto a Capitol Hill, non l'hanno capito, hanno pensato che fosse un grande leader che faceva grande l'America, sta riducendo l'America a pezzi, altro che la fa grande la riduce a pezzi.
0: E cosa può succedere alla nostra Giorgia Meloni che si finge tranquilla, ma insomma mettere piede a Ankara la espone ad altre critiche, altri assalti?
1: Beh, insomma, no, io penso che lei può stare abbastanza tranquilla, anche perché ho visto poi che le reazioni alla cosa di Trump sono state abbastanza univoche in Italia, non è che nessuno si è schierato dalla parte di Trump, mi sembra. Poi, naturalmente, la sinistra gli contesta di non essersene accorta prima, questo è normale, gli altri partiti no, anche ho visto Calenda, anche Renzi, hanno fatto tutte dichiarazioni di grande solidarietà, quindi non è che ci... Certo, fare il premier italiano sapendo di avere l'America contro e la Russia contro è un po' un problema, no? Le due grandi potenze ci guardano con forte inimicizia, tutte e due, questo è il fatto. Naturalmente questo non la rafforza, non è che la rende più forte, la rende più debole, però che cosa deve fare? Non è che si può fare molto, l'importante è che riesca a trovare la freddezza e la lucidità per governare bene quest'ultimo anno. Il mio parere sui primi 4 anni è pessimo, però questa è tutta un'altra discussione. Adesso noi parliamo di una cosa diversa, parliamo dei rapporti, certo, internazionali, e comunque penso che su quel piano lì non si possa, che non è che uno può stare dalla parte di Trump, anche per i motivi che dicevamo prima sul bipolarismo e sul TSO, perché davvero è un problema. Sto presidente degli Stati Uniti è davvero un problema. Io sono vecchio, ne ho visti quando ero piccolo, c'era Eisenhower che era presidente, me lo ricordo poco, però da Kennedy in poi me li ricordo tutti. Una roba del genere non si era mai vista, proprio non si era mai vista una cosa così, né coi repubblicani né coi democratici.
0: Un abbraccio a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, presto.
1: A voi.
0: È in questo momento una vera e propria odissea per chi prende il treno, tanto per cambiare, ritardi e guasti da Milano a Firenze, odissea treni per molti viaggiatori oggi in Italia, tra un guasto alla stazione di Milano Centrale che ha causato ritardi e ripercussioni in Lombardia, un altro sulla linea tirrenica, Follonica, Grosseto, e i lavori per la prima fase della sostituzione di Ponte Alpino nel nodo di Firenze, che comportano il blocco ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l'Italia in due. Intervento quest'ultimo ritenuto fondamentale dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, 3 giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura. Attacca invece l'opposizione. Guasti e ritardi sono ormai la regola, sottolinea il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, mentre per il deputato del PD Andrea Casu il problema non sono i cantieri, ma un ministro incapace di occuparsi degli effetti dei lavori nella vita delle persone. Nel capoluogo toscano i lavori, partiti domenica sera alle 23, proseguiranno fino alle 4 di venerdì 10 luglio per consentire ai passeggeri di poter proseguire il loro viaggio, seppur con tempi di percorrenza decisamente allungati. Sono state allestite navette sostitutive per trasporto fino alle 4 di venerdì 10 luglio per consentire ai passeggeri di poter proseguire il loro viaggio, seppur con tempi di percorrenza decisamente allungati, sono state allestite navette sostitutive per trasportare i viaggiatori da una stazione

0: che oggi non hanno fatto registrare disagi critici, ma che per molti si sono tradotti in una sorta di viaggio della speranza, con sali e scendi tra treno, autobus o tranvia, al caldo dei 35 gradi di Firenze, che domani diventeranno 36, o sotto la pioggia di un veloce acquazzone nel tardo pomeriggio. Per il presidente della regione toscana Eugenio Sgiani sta andando meno peggio di quel che si poteva pensare. La sindaca di Firenze Sara Furnaro parla di giornata impegnativa ma con un primo bilancio positivo, e tra i passeggeri dei treni dell'alta velocità c'è chi promuove anche con ironia l'esperienza vissuta e chi esprime un giudizio negativo sul trasbordo tra mezzi e stazioni. Questa volta Ferrovie si è organizzata stranamente molto bene, commenta un ragazzo in viaggio per Lamezia per lavoro. Ci hanno preso direttamente sul binario, dove c'era anche la protezione civile che distribuiva bottigliette d'acqua. Sulla Tirrenica intanto ritardi fino a 80 minuti su 4 convogli. E insomma, continua il dramma delle ferrovie. Andiamo ai vostri vocali.
1: Buonasera Poletti, sono Roberto, le dico di Milano. Io, scherzando con i miei clienti, dico sempre che se dovessi diventare sindaco di Milano probabilmente mi farebbero la pelle. Io troverei lavoro un sacco di gente. I primi, i carri attrezzi per i mezzi e le macchine messe dove vogliono. Io sono in questo momento in Piazza Miani. Se sono in chiamata non posso mandarle una fotografia, ma sono in tripla fila in Piazza Miani. I vigili dicono di lasciar perdere, tanto passano a fare le multe e non capiscono che il problema non è la multa, è la sicurezza. Ok? E lungo via Santa Rita, guardi, non le dico poco, ci sono almeno 10 macchine in seconda fila. Io metterei i dissuasori ai semafori. Quando scatta il verde voglio il palo fuori un metro che impedisca ai furbi di svoltare. Sono tante piccole cose, voglio le telecamere di sicurezza per vedere chi concia la nostra zona come dei rifiuti. Vi ho mandato le foto di un giorno, 14 punti della mia zona solo nel giro del mio palazzo pieni di rifiuti abbandonati. Ho mandato le foto perché in una trasmissione di una tua collega in quella radio parlavano di questo e il politico parlava di come si dovrebbe fare, ma da come si dovrebbe a come si fa ci passa un mare. E noi che persone corrette ci facciamo del male al fegato, perché io dico sempre di non pensarci. Poi però, se io metto una busta nella plastica prendo la multa al palazzo, però poi vivo nella pattumiera abbandonata dai barboni, capisce? Quindi, non lo so, mi piacerebbe presentarmi come sindaco, ma secondo me, quando combatti queste cose di voti non ne pigli mica tanti.
0: Bah, lasci perdere, va, che ci vogliono un sacco di soldi per diventare sindaco, un sacco di idee, e per veicolarle serve una potenza economica dietro. Prenderà 15 voti se si presenta come sindaco, però faccia il consigliere da qualche parte, scelga un partito che la rappresenta, oppure resti all'ascolto di giornale radio, che è più bello che fare il sindaco. 334 11 11 622 per i vostri messaggi in diretta, linea alla regia per la pubblicità e torniamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Sono le 19.

0: 19 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Diverse criticità in questi minuti attorno a Milano per un incidente. Ci sono più di 10 km di code in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico, direzione Laghi. Per un altro incidente, code in tangenziale est da Cascina Gobba a Sesto San Giovanni verso Monza e a seguire in nord fino a Monza, direzione Fiera. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. Ancora per un incidente, code sulla Milano Meda da Cormano a Varedo verso Como. In A1 per un incidente, circa 2 km di code all'altezza dello svincolo di Modena Sud verso Napoli. In A14 lunghe code da Borgo Panigale all'allacciamento con l'A1. Sul tratto toscano dell'A1 code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Milano. In zona code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci in ambo i sensi. A nord di Roma traffico bloccato in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano con code da Roma Nord a Ponzano Romano. A sud di Roma code sulla via Appia da Ciampino a Marino. In Campania, traffico congestionato a Salerno al nodo di Fratte con circa 10 km di code in A2 fino a Fratte da Ponte Cagnano verso Fisciano e da Lancusi verso Reggio Calabria. Code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Mariconda verso Fratte. Più a sud circa 10 km di code in A2 per un incidente tra contursi e deboli verso Fisciano. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Paese che non si ferma, poi ho appena dato conto dei treni con 6 ore per raggiungere Roma, però verranno tempi migliori anche sulla sicurezza, ne parliamo tra poco, va?

0: Emanuele Monti, consigliere regionale in Lombardia per la Lega.
1: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Prima di andare a parlare della sicurezza, voglio chiederle conto di una notizia che è appena uscita. Camontanà, Regione Lombardia, si costituisce parte civile. La giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia parte civile nel procedimento penale in relazione al tragico incendio avvenuto nel locale Le Constellazioni a Camontanà, nel cantone vallese della Confederazione Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026. Il drammatico evento, viene sottolineato, ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi. L'incarico legale per la difesa dell'ente è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi del Foro del Cantone Ticino. E allora le chiedo un commento, Monti, su questa iniziativa di Regione Lombardia.
1: Beh, in primo luogo non è mai troppo un ringraziamento a Niguarda, al Centro Grandi Ustioni, ai professionisti che hanno curato subito ragazzi arrivati dalla Svizzera e curato anche ragazzi svizzeri di altri paesi senza poi mandare la fattura a nessuno, cosa che invece è successa con i colleghi svizzeri. E quindi mi sembra il minimo che Regione Lombardia si costituisse parte civile, anche a tutela dei tanti danneggiati cittadini lombardi durante, ahimè, quei giorni tristi, ce li ricordiamo tutti, erano giorni di festa per la stragrande maggioranza di noi, di orrore per i familiari, in alcuni casi che hanno dovuto poi vedere certificata la morte di figli e nipoti, e in altri casi di dover assistere a lunghi periodi di cura che riporteranno, ahimè, sulla pelle dei ragazzi che sono stati curati, ma ahimè con segni indelebili tutta la vita.
0: Quindi un atto quasi dovuto quello di Regione Lombardia, Monti.
1: Ah, un atto dovuto, vediamo una Svizzera che forse, non so, non si rende conto della gravità di quello che è successo, oltretutto come è emerso dai fatti raccontati da tanti giornali e poi oggi segnatamente sempre più chiari dalle indagini che la procura svizzera sta svolgendo. Sempre di più è chiaro come ci sono gravi responsabilità da parte di chi doveva garantire la sicurezza e il rispetto di minimi criteri che insomma l'abbiamo commentato quante volte. Uno pensa alla Svizzera come un luogo fatto dal rispetto delle regole, l'intransigenza, in realtà siamo trovati a un locale in una oltretutto zona di villeggiatura rinomatissima, conosciutissima, dove i minimi criteri di sicurezza non erano rispettati. Ecco, quindi insomma, poi leggiamo la notizia dei figli di Moretti che sono stati rifiutati nella scuola privata ben pagata, ma io penso che le notizie dovrebbero essere altre, ad esempio questa, che Regione Lombardia con un atto di civiltà si costituisce parte civile in tutto questo processo.
0: Ecco, di civile non c'è niente invece in quello che è avvenuto sabato scorso. Siamo stati tra i primi, se si ricorderà, a commentare quella che poteva essere una tragedia, questo italiano nato da genitori gambiani che ha preso accoltellato. Adesso va per la maggiore, e a parte che si sta scoprendo che probabilmente l'ha fatto anche nel Regno Unito, eccetera, va per la maggiore considerare pazzi tutti questi, e quindi è colpa di chi lascia i pazzi per strada. E allora
1: ormai sembra quasi voler giustificare in qualche modo una furia omicida, 20 coltellate a uno sconosciuto, e poi il commento alle forze dell'ordine: appena esco lo rifaccio. Questo poi il tema è, bisogna curarle. Sento qualcuno della sinistra dire serve uno psicologo in più, ma sicuramente insomma tutte queste azioni feroci hanno una matrice che va al di là della volontà di una persona normale, ma io vorrei dire chi è normale nell'uccidere o nell'ammazzare qualche altro essere umano, ecco, no? Poi vogliamo oggi dare un titolo, un'etichetta a tutto, quindi diamo l'etichetta dei pazzi a chi vuole, chi invece è un omicida, questo è un omicida, punto, pazzo non pazzo. Sicuramente c'è un tema che sta dietro a tutto questo, che anche qua ho commentato più volte, come la difficile integrazione di persone, magari di seconda generazione, nel nostro paese, ma poi come in Francia, come in Germania, come in tutta l'Eurozona, si lasciano dietro strascichi che poi portano.
0: E quindi è odio, il movente è l'odio, la difficile integrazione, odiano questo paese che magari li ha accolti, li ha protetti.
1: Ci sono sicuramente situazioni di grande fragilità che hanno poi delle origini. Allora, se l'origine è la difficoltà a integrarsi in un paese o la non volontà a integrarsi in un paese, perché attenzione, cioè qui commentiamo le cose negative, poi ci sono le cose positive di tantissimi extracomunitari che sono venuti nel nostro paese per farsi una vita. Seriamente lavorano, seriamente pagano le tasse, i figli sono integrati, parlano in italiano anche in casa. E poi ci sono invece situazioni nelle quali l'integrazione non c'è, non viene richiesta. Adesso sta venendo fuori che questo ragazzo anche in Inghilterra si era reso forse protagonista di una cosa di questa gravità, ma comunque di un atto di violenza. Forse questo giustifica il fatto che la famiglia era entrata in Italia. Insomma, escono tutta una serie di retroscena. Qual è la verità? Lo scopriremo, gli inquirenti faranno il loro lavoro. Sicuramente dietro c'è una traccia che deve portare tutti noi non solo a commentare i fatti di cronaca, ma a intervenire. Quindi non possiamo rimanere qua fermi a dire va tutto bene. Non va tutto bene, quindi bisogna intervenire su questo.
0: Grazie Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega. Buon lavoro.
1: Grazie,
0: buonasera.
1: Grazie Poletti e a tutti i radioascoltatori. Arrivederci.
0: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo tra poco a sentirli.

0: Mazzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, è il tema della sicurezza, perché poi questo accoltella un passante a caso, uno seduto al bar a caso, e rischia di ucciderlo, e poi la gente dice: beh, facciamo qualcosa, sennò poi sono tutti i voti che vanno a Vannacci. Perché il tema della sicurezza alla fine l'hanno sottovalutato tutti.
1: Il tema della sicurezza è proprio il tema che interessa a chiunque, che interessa principalmente le persone normali. È il tema che se scendi sotto casa a piedi a porta ti trovi qualcuno sotto, se sei in spiaggia che prendi il sole può capitare che qualcuno faccia quello che forse aspettiamo naturalmente prima di dire chi, cosa, quando e come ha fatto che stiamo raccontando. Il tema della sicurezza è il presupposto per una società libera. O ci sta la sicurezza o la libertà è uno slogan.
0: Senta, questi poi sono tutti pazzi, quello di Mantova, questo di Milano, tutti pazzi, tutti pazzi.
1: Lo schema della follia sembra che sia un po'. Mi scusi se ho interrotto. Lo schema della follia sembra che sia un pochettino oramai però come dire artefatto, no? Siamo in una società di matti, su questo sono parzialmente d'accordo, però il tema vero è che ci sono i matti simpatici e i matti che fanno del male agli altri, e questo è il tema di fondo.
0: Senta Pozzolo, e poi c'è l'atteggiamento della sinistra che in certi casi è uguale a quello della destra.
1: L'atteggiamento della sinistra e l'atteggiamento della destra sono cose che oramai non riguardano più il popolo italiano, perché non credo che il fatto di essere tranquilli se una figlia esce di casa, se la moglie esce di casa, se esce di casa il papà sia inerente a essere di destra o di sinistra. Dovrebbe essere dato per assodato che viaggiare su un treno in Italia dovrebbe essere una cosa tranquilla, dovrebbe essere dato per assodato che stare in spiaggia a prendere il sole non possa comportare una coltellata. Tutto questo oggi in Italia non è più così, ed è questo il tema vero. La sicurezza è, lo ribadisco, il presupposto per la libertà. Senza che noi possiamo essere tranquilli di prendere il sole senza essere accoltellati è un presupposto del vivere civile.
0: Grazie Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Sempre 334 11 11 622 per dire la vostra. Intanto leggo che l'aeroporto di Catania, l'apertura slitta alle 10 di domani, e va bene. L'Etna sta facendo il suo. Buonasera Paolo Macchi, segretario generale provinciale del SIURP di Varese, come va?
2: Benissimo, vi ho ascoltato con attenzione e con rabbia. Con svilimento.
0: Perché con rabbia?
2: No, perché faccio il poliziotto, cerco di farlo e penso a quanti ancora cerchino di farlo. Sentivo i parlamentari che sono intervenuti prima, sposo totalmente la loro tesi. Qualcuno che pensa di divertirsi accoltellando uno di noi o uno anche di loro fa preoccupare. Stiamo attendendo di capire dall'Inghilterra se avesse problemi mentali, va bene, nonostante lo stesso padre abbia già escluso che il figlio fosse pazzo, quindi smettiamola di preoccuparci di questo. Ma chi se ne frega?
0: Però
2: se
0: ha notato, Macchi ha notato una cosa, sì. che capita spesso, no? Conversazione prima, insomma, dice ai colleghi: tanto esco, poi lo rifaccio, mi sono divertito, certo. No? I colleghi suoi che l'arrestano, certo. Poi dialoga con l'avvocato, improvvisamente non ricorda niente, è solo, è povero, è spaesato, insomma, hanno capito bene come funziona la giustizia dalle nostre parti.
2: Ma nessuno teme questo paese, non temono questo paese, non temono le leggi di questo paese, non lo rispettano. Lo stesso giorno o il giorno dopo, davanti alla stazione dei carabinieri Duomo, viene rapinato un turista inglese, sì. Sotto la stazione, sì. Vuol dire che il gesto è ovviamente più...
0: Poi scendono i carabinieri, ne acciuffano uno, l'altro con la refurtiva scappa.
2: È meno grave, però è indice del fatto che questo paese fa ridere. Ci aspettiamo provvedimenti importanti che non arrivino mai, diciamo che la polizia deve essere più severa, ma non la vogliamo più severa, tranne noi che cerchiamo ancora di farlo, E quindi poi una situazione come questa capisce quanto scade anche la possibilità di una sicurezza predittiva. Qua è peggio ancora del terrorismo. Come puoi immaginare che uno che passa dietro mio padre o mio figlio d'un tratto toglie un coltello dalla tasca e ci impugnala? Abbiamo importato il terzo mondo, siamo una giungla. Non possiamo dire alla gente chiudetevi in casa, non possiamo proporre il coprifuoco per garantire sicurezza. Ho sentito il deputato Pozzolo che diceva la stessa cosa prima. La libertà non si può garantire se non si garantisce la sicurezza. Questa è una situazione gravissima. Dobbiamo prendere atto che accoglienza, integrazione, tutte quelle stupidaggini di qualche parlamentare di un'altra parte hanno toppato. Non posso dire quale pena darei a questo perché verrei cacciato dalla polizia. Ma perlomeno portiamolo su un'isola lontana, ecco, non in un carcere dei nostri. A 20 anni, Poletti, vuol dire che fra questo a 40 anni, nella peggiore dei casi, è fuori ancora a rompere le palle in questo paese. E non dico rompere le palle, magari da coltellare o fare ancora peggio. I carceri non formano,
0: ma sa
2: i
0: che
2: carceri
0: lei
2: non
0: è
2: migliorano
0: ottimista,
2: le persone.
0: Lei crede, ecco, che si faccia ragione. Solo 20 anni? Guardi, 4-5 anni ed è a spasso. Ecco. No, purtroppo lo dico per esperienza. Io leggo le cronache.
2: Lo so, lei le conosce meglio ancora di noi. Però l'indomani, quando diciamo all'indomani di fatti simili, vuol dire che all'indomani abbiamo un'altra vittima. Caspita, quando diciamo, quando uno di questi commette un reato, riportiamolo al suo paese, riportiamolo via. Ma quando commette un reato, spesso vuol dire che abbiamo una persona su strada, abbiamo una persona per terra in un pozzo di sangue. E gli stranieri oggi sono moltissimi, non dico che delinquono tutti assolutamente, però le persone che non riusciamo a controllare, delle quali non sappiamo niente, sono tantissime. Così non va bene. Non possiamo permetterci che possa ancora accadere qualcosa del genere, ma accadrà sicuramente nelle prossime ore, perché ormai è sempre peggio. Io credo che lei, che è un acuto osservatore, stia apprezzando il fatto che l'incidenza è sempre più stretta, sempre più serrata. Prima c'era un caso di questi ogni mese, ora ce n'è ogni settimana, tra un po' ogni giorno. Non lo so, se qualcuno pensa di non vedere quello che vedo io, vuol dire che abbiamo degli occhi diversi.
0: Ecco, tra l'altro, al di là di questo episodio, lì in quel quartiere di Milano, della zona San Siro, vivono praticamente barricati i cittadini. Dopo le 8 di sera non escono, anche prima.
2: Ma le pare normale? Questo è veramente dire alla gente: vi diamo la sicurezza solo col coprifuoco. Ma non si può, io voglio stare nelle mie piazze, voglio che mio papà, che ha 84 anni, possa girare tranquillo, non con la quasi sicurezza che in certe vie qualcosa deve capitargli per forza. Capisce che è possibile che la gente per bene non abbia voglia di farsi sentire, non deve rompere niente, non deve dar fuoco niente, non deve andare nelle piazze, però farsi sentire. Abbiamo degli strumenti, gli strumenti sono quelli tra persone per bene di intervenire e poi un giorno scegliere politici che possano anche far qualcosa, non soltanto promettere.
0: Si aspettava di più da questo governo?
2: Si costringe a far politica. Aspettavo
0: beh,
2: molto
0: insomma,
2: di più.
0: Sindacalista sì. Del SIULP, polizia, deve fare anche un po' politica.
2: Sì, sì, io mi aspettavo provvedimenti molto forti, provvedimenti di destra che facessero anche parlare, che facessero anche tacciare di estremismo, però che potessero farci sentire più forti di fare quello che vogliamo fare ogni giorno e la gente più sicura. Non è detto che non possano ancora attuarli, manca ancora del tempo e magari anche un altro mandato, non voglio dire nulla, io sono un elettore come lei, però sono anche un osservatore, finito di fare il mio lavoro,
0: ecco,
2: faccio il cittadino.
0: È anche un operatore della sicurezza. Mi fa l'ultimo esempio in cui si è sentito smarrito per il lavoro che fa, impotente, in cui insomma l'indossare una divisa non le ha dato nessuna tranquillità.
2: Penso di ogni arresto che vedo compiere dai miei ragazzi ogni giorno, tutti i giorni li vedo scrivere tantissimo, tutti i giorni li vedo sviliti, tutti i giorni li vedo preoccupati anche di essere denunciati quella volta in cui hanno stretto le manette un po' troppo. Accade ogni giorno, magari avessi un esempio solo da raccontarle. Accade ogni giorno. Noi quando portiamo un arrestato in caserma gli offriamo la brioche, il caffè, l'acqua fresca e stiamo attenti che non si lamenti del trattamento, perché i guai per noi sono dietro la porta. E si fa fatica a garantire la sicurezza degli altri così. Ci vuole il coraggio di operare.
0: Ringrazio Paolo Macchi, segretario generale del SIULP di Varese. Grazie. Io ho concluso anche per questa sera, ma naturalmente torno domani dalle 17 alle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mi prendo un attimo di tempo per ricordarvi il sito www.giornaleradio.fm. Attraverso quel sito potete ascoltare la radio, ma potete anche approfondire i nostri programmi, le nostre idee, che sono tante e variopinte, le nostre trasmissioni altrettanto numerose e i nostri conduttori. Prendetelo come punto di riferimento. Oppure, come dico sempre, scaricatevi l'app, è ancora più semplice. Pensate che con l'app scaricata sui vostri telefonini potete anche raggiungere la diretta schiacciando un tastino, quello del WhatsApp, registrare i vostri messaggi vocali, insomma essere parte della nostra squadra. E tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, sempre qui su Giornale Radio. Fatemi ringraziare negli ultimi secondi che mi restano per questa sera, perché ripeto, torno domani, e fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. A tutti una buona serata.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
9: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
8: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
10: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata Borsa d'Italia. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
8: Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
11: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
12: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamin Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle 2 italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
11: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 6 di luglio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 su Giornale Radio. Andiamo a concludere insieme un'altra giornata nel segno dell'informazione. Ne sono capitate parecchie di cose. Commentiamo tutti i fatti della giornata e ci proiettiamo già sul domani. Un saluto a Giorgio Berselli in regia. Allora, pronti a partire. Intanto, insomma, il grande caso, una bufera sul mondiale di calcio. Volendoci trovare qualcosa di ironico, cioè, c'è poco da ridere in realtà. Donald Trump ha finalmente mosso una carta in favore della comunità, diciamo, afroamericana degli Stati Uniti, o meglio di una persona di questa comunità, il calciatore Balogun, che doveva essere squalificato per la partita imminente degli States contro il Belgio ai mondiali. Dopo appunto aver chiamato il suo amico Infantino, presidente della FIFA, che in questo momento non è proprio in cima alla lista delle persone più apprezzate al mondo, la squalifica è stata revocata. Si tratta ovviamente di un precedente pericoloso, ma di un chiaro esempio di come la politica stia influenzando questo mondiale. Detto che bastava già vedere il trattamento riservato all'Iran per capirlo. E insomma, vedremo, chissà cosa succederà questa sera a questo punto, se gli Stati Uniti dovessero malauguratamente perdere contro il Belgio. Ma Donald Trump, grande protagonista di giornata, ha trovato pure il tempo di far scoppiare un nuovo Meloni Gate. Meloni aveva fatto tutto il possibile negli ultimi giorni per riappacificarsi con Washington, compresi hamburger e festeggiamenti in ambasciata per i 250 anni dall'indipendenza, ma evidentemente non è bastato. Parleremo di questo più avanti e del meme, diciamo, che ha scelto Donald Trump per tirare l'ennesima coltellata all'ex alleata. Poi tante altre notizie, ci proietteremo anche nel summit della NATO attesissimo ad Ankara per ristabilire gli equilibri dell'alleanza atlantica. Aspettiamo i vostri messaggi, perché c'è davvero tanto da commentare. 334 11 11 622. La musica sta per partire. Allora, primo pezzo di oggi è di Gwen Stefani, si chiama Bouquet, e poi rientriamo insieme un po' di rassegna stampa e i servizi della redazione.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora, se c'è una cosa, forse una sola, che possiamo apprezzare di Donald Trump è che non si fa troppi problemi a essere piuttosto schietto. Oggi tutto il mondo, tra virgolette, cercava di interrogarsi se effettivamente ci fosse stato, come aveva ipotizzato il New York Times, una telefonata tra il presidente americano e il presidente della FIFA Infantino per pilotare, diciamo così, il mondiale. È stato candidamente lo stesso Trump ad ammetterlo in conferenza stampa, dicendo però io non ho fatto alcuna pressione, ho semplicemente detto che non ero d'accordo, poi la scelta è quella della FIFA, che peraltro va diciamo a questo punto a fondo con tutte le scarpe, perché poco fa ha respinto il sacrosanto, direi, ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Follarin Balogun. Se non sapete insomma di cosa sto parlando, non avete vissuto sulla terra nelle ultime 24 ore, giudicandolo comunque inammissibile. La punta americana dunque potrà scendere in campo questa notte alle 2 negli ottavi di finale. È una vera e propria bufera, con tanto di accusa della UEFA, Federazione Europea appunto calcistica, che accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile, ma un po' da tutto il mondo sportivo sono insomma salite accuse nei confronti di questo mondiale e del suo grande artefice Gianni Infantino. Insomma, ha parlato pure Blatter, ex presidente della FIFA, lo ricorderete, non passato alla storia per essere proprio San Francesco, dicendo i cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche. E così, diciamo, stiamo celebrando in diretta una specie di funerale del calcio, quantomeno del calcio mondiale. Un funerale vero e proprio invece è quello che sta proseguendo in Iran per Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, con centinaia di migliaia, forse milioni di persone che accorrono per un ultimo saluto al grande leader, con qualche però assenza anche inaspettata, o forse neppure così tanto. Ci riassume questa giornata di lutto in Iran Michele Ceci nella sua copertina.
1: Buonasera Francesco. Funerali in pompa magna per l'Ayatollah Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone, milioni nel resoconto del principale organo di regime, il Teheran Times, si sono infatti riunite in segno di cordoglio ai funerali della guida suprema eliminata il 28 febbraio scorso in un raid americano e israeliano alle prime battute della guerra. La cerimonia funebre del successore di Khomeini si è protratta per 3 giorni e continuerà per tutta la settimana. È iniziata con una funzione religiosa riservata alle autorità, seguita poi da una per il pubblico, fra cui echeggiavano richiami del tipo morti all'America, morti a Israele o ancora vendetta. Pensate, per il lutto le autorità hanno chiuso lo spazio di recita ufficiale dei funerali una volta raggiunta la capacità massima, ma le persone hanno continuato a fluire affollando le strade della capitale Teheran. Prevista anche una folta presenza internazionale, con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che si è più volte ritagliato un ruolo di mediatore con gli Stati Uniti, e alcuni funzionari minori inviati da Cina e Russia. Ma fra di loro c'era e ci sarà verosimilmente ancora un grande assente, il figlio di Khamenei, la nuova misteriosa guida suprema Mojtaba. Una presenza ignota ed enigmatica, percepibile più nelle prese di posizione degli alti dignitari di regime che non con le sue uscite pubbliche, peraltro rarissime. Dopo un'esposizione pubblica di 48 ore, la bara drappeggiata dallo storico turbante nero farà il giro del paese. Le cerimonie continueranno, come detto, appunto per tutta la settimana e si svolgeranno per esempio domani nella città santa islamica di Qom. Nel frattempo però la guerra continua nei fatti. Israele porta avanti l'offensiva in Libano e qualche novità arriva anche da Gaza, dove Hamas ha deciso di sciogliere il governo sotto il proprio controllo, invocando una transizione amministrativa dei poteri al comitato tecnocratico creato dal Board of Peace. Ma per Israele è una strategia per prendere tempo e non passare agli occhi dei mediatori come trasgressore degli accordi presi. A te la linea, Francesco.
0: E grazie a Michele Ceci. E dunque iniziamo tra pochissimo a proiettarci su domani, sull'incontro della Turchia, di Ankara, con tantissimi leader attesi per capire da che parte vuole andare la NATO, con Donald Trump che nel frattempo lancia già la sua provocazione, immagino che sia ritenuta tale da molti leader occidentali, sulla guerra in Ucraina. Dice Putin: vuole la pace, cerchiamo di parlarne insieme. Noi ne parliamo insieme tra pochissimo. Ci ascoltiamo Olivia Rodrigo qui su Giornale Radio, qui al Timone delle 20. Questa è la sua Stupid Song.

0: Allora, eccoci, ripartiamo qui al timone delle 20. Ci proiettiamo dunque sul vertice della NATO che attendiamo appunto nelle prossime ore, uno dei più importanti ovviamente degli ultimi tempi, ovviamente perché siamo nell'era di Donald Trump e del cambio di rapporti all'interno dell'Alleanza Atlantica, peraltro diciamo non aiutata a questo punto neppure dai mondiali di calcio, ironia della sorte, il Belgio, ecco, che affronterà questa notte gli Stati Uniti all'interno di questo di questa bufera di cui vi parlavamo, è ovviamente un paese della NATO, chissà che non finisca male pure questa storia. In collegamento con noi abbiamo Gianluca Pastori, che insegna storia delle relazioni politiche fra Europa e Nord America presso la Cattolica di Milano ed è Senior Associate Research Fellow dell'ISPI. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Partirei con una domanda, come dire, molto molto generale, però magari anche i giornalisti a volte tendono a gonfiare, ecco, mediaticamente alcuni avvenimenti. Il vertice che ci attendiamo della NATO è davvero un vertice di portata storica, perché poi sappiamo che a volte possono uscire fuori, come dire, dei comunicati stampa finali che vanno magari in una direzione di compromesso, detto che trovare un compromesso tra la posizione richiesta da Donald Trump e quella di praticamente tutto il resto dell'alleanza è piuttosto complesso.
1: Allora, alla vigilia tutti i vertici sono sempre di portata storica, invece in realtà molto spesso la soluzione è un compromesso, forse perché l'Alleanza Atlantica funziona proprio sulla base del compromesso. L'Alleanza Atlantica appunto è un'alleanza all'interno della quale ogni soggetto teoricamente pesa uno e che prende le sue decisioni all'unanimità. Quindi per arrivare a una decisione il compromesso è assolutamente indispensabile. In realtà però sappiamo anche che questo compromesso è spesso sbilanciato, perché uno vale uno sulla carta, nella pratica sappiamo tutti che c'è un uno più grosso, importante e da qualche tempo a questa parte più cattivo, diciamo così, degli altri. Si tratterà di capire quanto questo uno avrà voglia anche quest'anno di far sentire il suo peso sulle decisioni finali, come ha fatto l'anno scorso.
0: Ecco, uno degli argomenti di cui inevitabilmente si finirà per parlare di più sarà la guerra in Ucraina. Trump ha già detto, diciamo, prima di iniziare, che vuole parlare con Putin, vuole cercare una soluzione diciamo diplomatica, intesa alla maniera sua, e come dire, da un lato molti anche in Europa sostengono che in realtà questa visione, tra le tante follie, ecco, del presidente americano, possa anche essere una buona soluzione. L'impressione generale che però sia quasi tutto propedeutico a seminare zizzania, diciamo così, negli ex alleati. A pensare male si pensa bene?
1: Beh, allora, Donald Trump ha bisogno di portare a casa una pace in Ucraina. Ormai da troppo tempo gli sfugge un risultato che lui aveva annunciato come praticamente a portata di mano. Ricordiamo tutti quando disse io farò fare la pace in 24 ore, esattamente. Quindi di questo risultato ne ha bisogno per esigenze politiche. D'altro canto, una pace in Ucraina mediata da Donald Trump sarà una pace in una prospettiva americana, cioè una pace che agli Stati Uniti dovrà costare il meno possibile. Una pace in Ucraina e la stabilità futura di questa pace in Ucraina dovrà ricadere, secondo Trump, in larga misura sulle spalle degli alleati europei. Quindi diciamo che in qualche modo Trump si prenderà magari il merito di avere ottenuto la pace, di aver ottenuto la firma sul pezzo di carta, ma le garanzie di sicurezza dopo saranno, a mio modo di vedere, in larga misura a carico degli alleati europei.
0: Ecco, le faccio la domanda più difficile, ma credo che fosse anche quella che in qualche modo si attendeva. Ci saremo anche noi, ecco, intesi come Italia, in una posizione abbastanza peculiare. Coloro che all'interno, diciamo, dell'alleanza per diversi mesi hanno provato a giocare il ruolo di ponte, non lo dico io, insomma, è una citazione, ecco, della Premier Meloni. Poi sono successe un po' di cose nelle ultime settimane, compresa questa mattina. Come pensa che si muoverà Giorgia Meloni, oppure, se vuole azzardare un consiglio, come dovrebbe muoversi rispetto, insomma, a un tema che al di là di tutto è un tema politico molto importante?
1: Mamma mia, azzardare consigli è molto rischioso, anche perché diciamo che i percorsi scivolosi sono due. Da una parte il rapporto con gli Stati Uniti, questo famoso famigerato ponte che non si è mai materializzato e anzi adesso sembra essere diventata, diciamo così, una relazione tossica in cui da una parte almeno cominciano a volare insulti abbastanza pesanti. Dall'altra è scivoloso il rapporto con gli alleati europei per la grossa questione della spesa della difesa. Lo scorso anno all'AIA gli alleati hanno assunto l'impegno di portare entro 10 anni la spesa per la difesa a un 5% con determinate caratteristiche, insomma tutti quanti i paesi bene o male si sono mossi in questa direzione. L'Italia sembra avere qualche difficoltà in più e questo potrebbe essere sicuramente una fonte di problemi con gli Stati Uniti, ma appunto qui i rapporti non sono già particolarmente buoni, ma potrebbe anche essere una fonte di problemi con gli altri alleati. Questo certo. Sono i due fianchi da cui io fossi la Presidente del Consiglio mi guarderei.
0: Chiaro che sono anche un po', però va detto, ecco, la conseguenza di una strategia abbastanza rischiosa adottata negli ultimi mesi con un presidente come Donald Trump. Le chiedo un ultimo commento sul padrone di casa, se vogliamo. Erdogan da ormai diversi anni, la Turchia gioca un po' questo, ecco, la conseguenza di una strategia abbastanza rischiosa adottata negli ultimi mesi con un presidente come Donald Trump. Le chiedo un ultimo commento sul padrone di casa, se vogliamo. Erdogan da ormai diversi anni, la Turchia gioca un po' questo ruolo ambiguo di

0: detto abbastanza chiaramente nelle scorse settimane che lui va ad Ankara soltanto per rispetto nei confronti del presidente Erdogan. E questo già dice molto di quello che è il suo atteggiamento nei confronti Roma, dell'Europa. Sì. Esattamente. In questo caso ci vedo anche molta affinità, cioè l'opportunismo politico di Erdogan è molto simile all'opportunismo politico di Donald Trump, giocato con altre strategie, su altri teatri, con un altro peso chiaramente, ma i due sono molto simili. Non so se essere ad Ankara aiuterà la NATO a trovare la quadra, però sicuramente mi sembra abbastanza indicativo, appunto proprio con per l'ambiguità della posizione che la Turchia tiene nell'Alleanza Atlantica, mi sembra molto indicativo di quella che è la situazione oggi della NATO, un'alleanza appunto tirata da attori che sono, diciamo così, molto spregiudicati nel loro operato.
1: Ah sì, così è, diciamo che se volendo appunto proseguire con la metafora calcistica potremmo dire che tutto sommato Donald Trump giocherà in trasferta fino a un certo punto sul terreno di gioco. Sarebbe stato forse diverso, ecco, se il summit fosse stato organizzato in Europa, ma forse no, insomma, conoscendo il presidente. Ringrazio molto Gianluca Pastori per essere stato con noi questa sera, ovviamente una buona serata. Abbiamo parlato di ipotesi principalmente perché l'incontro deve ancora cominciare, poi vi daremo ovviamente a partire da domani tutti gli aggiornamenti per un vertice che, come dicevamo in apertura, ecco, come ogni volta definiamo molto molto rilevante, di portata praticamente storica, poi magari non sarà un nulla di fatto. Intanto una notizia al volo con cui concludo questa prima parte di trasmissione è che il prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e 16 luglio. È una breaking news appena arrivata in redazione che merita sicuramente un aggiornamento a breve, però potrebbe essere, come dire, un capitolo del tutto inatteso di un nuovo riavvicinamento con gli Stati Uniti. Chissà, vedremo magari di capire qualcosa in più, però appunto ripeto, i negoziati in corso a Washington tra Israele e Libano dovrebbero spostarsi, ecco, a metà mese a Roma, e dunque l'Italia torna a giocare un ruolo molto importante sul Medio Oriente. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco la seconda parte del nostro timone, parleremo ancora del rapporto, insomma, nuovamente in fase di down, diciamo così, tra Donald Trump e Giorgia Meloni, e poi chiuderemo portandovi all'estero, in Moldavia, dove c'è una crisi politica che si sta materializzando con lo spettro russo all'orizzonte. Breve sosta, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone, si esauriranno anche i rovesci pomeridiani protagonisti sui monti. Nella mattinata di domani anticiclone padrone, sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche intensi sui rilievi appenninici centro-meridionali, con la nuvolosità e i fenomeni che potrebbero coprire temporaneamente il cielo su alcuni tratti costieri del basso Tirreno. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20. Una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati con la seconda parte della nostra trasmissione con la regia di Giorgio Berselli. Avanti insieme fino alle 21. E allora, maggiori dettagli sulla notizia con cui ci eravamo lasciati qualche minuto fa. Prossimo round di negoziati Israele-Libano si terrà in Italia, a Roma, lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yekiel Leiter durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington, che il prossimo round si terrà in Italia già il 15 e 16 luglio, lo ha confermato poi all'ANSA, l'ambasciata israeliana in America, appunto, incontro che si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha anche affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio successivo, quindi prosegue il dialogo e l'Italia entra a far parte della partita con tutte le conseguenze del caso, evidentemente. Provando a mettere per il momento la parola fine sullo spiacevole disguido mondiale, ecco, del caso Balogun, che è diventato un grande caso politico, ovviamente, che ha veramente poco a che fare con il calcio, con Donald Trump che ha confermato di aver chiamato il presidente della FIFA Infantino per reclamare che il calciatore americano era, a suo dire, in realtà abbastanza condivisibile, ma non è questo il punto, è stato ingiustamente espulso e la FIFA ha deciso appunto di assecondarlo e di revocare la squalifica. Premettiamo anche che in realtà oggi è un giorno ulteriormente triste per noi tifosi italiani, perché 20 anni fa l'Italia si laureava campione del mondo, la grande serata di Berlino ovviamente con la vittoria sulla Francia ai calci di rigore, 20 anni che pesano come un macigno, visto che poi di lì a quel punto ai mondiali siamo stati, se andava bene, delle comparse. In realtà poi alle 21 inizia un altro match invece ai mondiali attuali, piuttosto importante e con molte meno polemiche di quello successivo. Portogallo-Spagna, derby iberico, appunto fischio d'inizio alle 21 tra due delle squadre più forti della rassegna mondiale per l'appunto. Noi torniamo sulla politica e su Donald Trump e i suoi rapporti con Giorgia Meloni tra pochissimo. Ripartiamo dalla musica dei Pearl Jam, questa è Last Kiss.

Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari

0: E allora eccoci pronti a ripartire. La pagina politica di oggi al timone non può che tornare sui rapporti tra Roma e Washington, e non perché ci teniamo particolarmente, anzi speravamo, credo tutti, che la questione si fosse chiusa con una sorta di lieto fine con i festeggiamenti del 4 di luglio, ma poi Donald Trump ha deciso di scatenare il suo social truth con il meme della presidente Meloni, invitandola, diciamo, a restare distante, ecco, diciamo così, da Donald Trump, per dirla in una maniera educata. Tutta la serie ovviamente di commenti politici, poi non quelli di Giorgia Meloni, che già tempo fa aveva detto non commenterò più queste vicende, ma di quasi tutti gli altri, e paradossalmente è quasi più l'opposizione a schierarsi a difesa di Giorgia Meloni. Calenda dice Trump è un bullo da quattro soldi, Crosetto prova a trovare una linea più moderata, le persone passano ma con gli Stati Uniti i rapporti devono restare, Salvini dice non commento più queste cose, e tutto sommato ci sentiamo di dire che è una buona idea. E poi, insomma, ci sono tutti gli altri. La pagina politica per noi è con l'onorevole Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia, segretario della Commissione Esteri alla Camera. Intanto buonasera, bentornato.
1: Buonasera, grazie per l'invito a lei e ai suoi spettatori.
0: Ecco, le chiedo un commento, se vogliamo, su un'altra presa di posizione che ho trovato invece un po' più bizzarra, quella di Ignazio La Russa, che ormai qualche ora fa sui propri social dice solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'incomprensibile attacco del presidente Donald Trump. È su quell'incomprensibile che come dire, che un'analisi andrebbe fatta. O La Russa è l'unico a non aver capito che c'è un preciso disegno politico dietro questi attacchi di Donald Trump, oppure effettivamente appuriamo tutti che Donald Trump è completamente impazzito e forse è ancora peggio. Qual è la sua idea?
1: Ma guardi, io ho avuto la fortuna di poter essere stato negli Stati Uniti la settimana scorsa. Domenica c'era l'edizione di Fancy Food a New York, dove c'era la comunità degli imprenditori del food italiano che esponevano i loro prodotti con degli eventi collaterali, dove cercavano di far valere quel valore aggiunto che è fatto dal cibo italiano, che rappresenta una notevole fetta del commercio del settore enogastronomico americano. I rapporti erano ottimi, e il mondo del food americano cerca i prodotti italiani, i rapporti commerciali sono ottimi, le istituzioni continuano a lavorare per fare in modo che continui a crescere questo import-export, gli scambi commerciali sono oltre ai 100 miliardi di dollari, quindi le relazioni tra i due paesi sono ottime. E quindi queste relazioni,
0: quindi, se non lo fossero, cosa avrebbe detto Donald Trump a Giorgia Meloni?
1: Queste relazioni c'erano prima di questi tweet, di questi post, e continueranno ad esserci. Le istituzioni devono essere a fianco della comunità economica italiana, americana, per continuare a fare in modo che i rapporti tra paesi siano ottimi. Le relazioni personali, se sono buone, molto meglio, altrimenti l'importante è tenere fede a quello che è l'impegno per gli interessi del paese, quindi l'economia, gli scambi commerciali. Queste sono le cose prioritarie, le cose più importanti.
0: Per lei, scusi se la interrompo, è incomprensibile il messaggio di Donald Trump, che intanto non è il primo, quindi, come dire, evidentemente non gli è capitato per caso. L'impressione generale è che Trump ci sia rimasto male per come Giorgia Meloni, il governo italiano, diciamo, si è comportato rispetto al caso del conflitto in Iran, e forse il fatto che se la prenda particolarmente con l'Italia è dovuto al fatto che ci teneva particolarmente che le cose andassero diversamente.
1: Ma sicuramente le intenzioni del Presidente degli Stati Uniti erano verso un certo obiettivo. L'Italia è una repubblica parlamentare, la cui Costituzione prevede che l'Italia ripudi la guerra nel caso in cui si debba intervenire in modo militare, come annunciato anche dal Presidente del Consiglio Meloni in Parlamento. Si sarebbe dovuto tornare in Parlamento anche per far utilizzare le basi militari agli alleati americani. Quindi noi abbiamo semplicemente fatto quello che prevede la nostra Costituzione, quello che avevamo detto in Parlamento. Noi siamo alleati e continuiamo a essere leali alleati, ma con le regole italiane. Se le regole degli Stati Uniti d'America sono diverse, il presidente Trump continuerà a ragionare secondo le regole americane, noi continueremo a rispettare la Costituzione e il Parlamento italiano. Quindi benissimo l'alleanza, benissimo un eventuale intervento se autorizzato dal Parlamento, per cercare di garantire la libertà di circolazione delle merci nello stretto di Hormuz. Continueremo a lavorare assieme con la NATO per la pace nel Medio Oriente e soprattutto in Ucraina, però noi abbiamo come stella polare l'Italia e la Costituzione italiana, ed è questo che sta facendo egregiamente il governo Meloni. Detto questo, un piccolo commento rispetto a quanto per esempio qualcuno dell'opposizione dice: ecco, Meloni è stata troppo schiacciata sugli Stati Uniti. Io penso proprio che invece sia il contrario, perché nel momento in cui qualcuno pensava di sottomettere l'Italia anche in...
0: Però insomma, l'ha candidato per il Nobel basi, per la pace, ecco, quello forse se la poteva risparmiare.
1: Ma no, guardi, io so che il presidente Obama ha vinto il Nobel senza aver fatto alcunché, mentre il presidente Trump alla fine
0: molto contestato, qualche
1: il presidente Trump qualche conflitto ha cercato di portarlo a termine, e il governo e il presidente Meloni disse nel caso in cui dovessimo riuscire ad arrivare alla pace in Ucraina e Medio Oriente, ovviamente potrebbe essere un valido candidato. Era un'ipotesi nel caso in cui le guerre fossero cessate, mentre appunto la stessa polemica non c'è mai stata in confronto del premio Nobel Obama. Ma si sa che quando la sinistra accade qualcosa a sinistra è tutto bello, se la stessa cosa accade a destra non dico che sia l'opposto, ma peggio.
0: Crede che la proposta del Nobel sia ancora valida, quindi, se finisse la guerra in Ucraina? Domani c'è un vertice molto importante in cui Trump proporrà la sua soluzione al conflitto, che però insomma non è proprio quella voluta dall'Italia.
1: Ma io non so se la questione del Nobel possa essere utile, valida. L'obiettivo di tutti è la pace. Abbiamo visto che dove non c'è pace c'è instabilità, c'è insicurezza, ne risentono gli scambi commerciali, oltre che le vite umane, che questa è la cosa più importante. E soprattutto l'instabilità genera incertezza e aumento dei costi nella vita quotidiana di ognuno di noi. Abbiamo visto i costi dell'energia, i costi del gas, i costi del carburante, e la riduzione e l'incertezza anche dello sviluppo dei mercati internazionali. Ecco perché dobbiamo cercare di fare ogni sforzo utile per arrivare alla stabilità del Medio Oriente e la pace in Ucraina. Poi Nobel, non Nobel, queste sono altre questioni.
0: Sono d'accordo, anche molto, molto meno interessanti, devo dire, però effettivamente, chissà. Speriamo che si possa davvero trovare una soluzione al vertice di domani. Insomma, volerà qualche piatto, probabilmente, però si cercherà... Come se l'aspetta.
1: È importante perché è sicuramente importante. Il segretario Rutte ha appena dichiarato che si aspetta dei piani credibili per quanto riguarda gli investimenti in difesa. L'Italia, che aveva una media di 1,7 punti percentuali di investimenti sul PIL in difesa, si presenterà con un piano del 2,8%, e questo vuol dire che stiamo cercando di investire in difesa anche noi, perché sappiamo benissimo che anche l'Europa deve fare la propria parte. Non può essere certamente soltanto gli Stati Uniti a investire per la difesa dell'equilibrio internazionale. Abbiamo visto benissimo quanto incertezza e instabilità comportino dei rischi anche per la nostra economia, quindi non possiamo sperare che siano sempre gli altri a investire per la nostra sicurezza. Poi vuol dire anche maggiore autonomia, maggiore autorevolezza, maggiore anche libertà di poter decidere della propria azione politica. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo dimostrato come si può dare un cambio di passo e come gli investimenti in difesa siano per tutelare la nostra economia e anche la nostra autonomia di poter disporre, la possibilità di poter interloquire con i nostri paesi, con l'interlocutore del Mediterraneo allargato. Quindi una diplomazia italiana che sta lavorando su tutti i fronti. Non sono momenti facili, però la forza del dialogo con questi altri obiettivi della pace sicuramente ci impone di stare seduti con tutti i nostri alleati e far valere le nostre ragioni, ma con l'obiettivo comune di stabilizzare dove sono le incertezze.
0: Chiaro, chiaro, vi racconteremo ovviamente a partire da domani questo importante incontro. Ringrazio molto l'onorevole Emanuele Loperfido per essere stato anche questa sera con noi per la nostra pagina politica, che ovviamente è partita da uno screzio che soltanto a prima impressione può sembrare personale, che ovviamente ci dice molto del rapporto politico tra l'Italia e gli Stati Uniti e non solo. Noi tra poco vi riportiamo all'estero, però la situazione della Moldavia, piccolo paese che qualcuno fa fatica magari a piazzare su una cartina, ma si trova proprio lì, praticamente zona Ucraina-Russia, fa parlare perché potrebbe ripetersi insomma uno scenario per certi versi piuttosto inquietante se paragonato ad altri simili nella zona. Ne parliamo tra poco. Ripartiamo dall'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme, lo sta per mettere il nostro Giorgio Berselli in regia, The Superman Lovers con i One Republic. Questa è Starlight e poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci ancora insieme per il finale di questa puntata del Timone. Intanto mandiamo un abbraccio a Gabriele che ci ascolta e ci ha scritto che è un po' in paranoia perché giovedì gli faranno la seconda anca al Galeazzi, un po' di FIFA, ma noi siamo, come sai, sempre al tuo fianco. Saluto anche Maria Teresa da Roma che ci scrive riguardo al Nobel per Trump, dice: molto divertente, aveva ragione mia nonna dicendo che il peggio non è mai morto. E noi chiudiamo invece parlando di Moldova, perché ci sono novità rispetto alla notizia che in realtà vi avevamo dato proprio in chiusura della scorsa settimana. La necessità di trovare, diciamo, un nuovo presidente, la presidente Maia Sandu, infatti ha annunciato che nel corso di questa settimana avvierà le consultazioni con i vari gruppi parlamentari dopo le dimissioni del primo ministro Alexandru Munteanu annunciate il 3 luglio. In collegamento con noi Anita Natasha Bernacchia, giornalista freelance e traduttrice, vive fra Roma, Bruxelles e Chisinau e collabora con l'Inchiesta, Vox Europe, la RSI e Radio Radicale. Intanto buonasera, grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, di per sé, come dire, la notizia non dovrebbe neanche scandalizzarci più di tanto. Un primo ministro si dimette e ovviamente adesso si cerca una soluzione politica. La situazione però della Moldova in particolare, la sua posizione, diciamo, geografica e geopolitica, ci impone di guardare con attenzione a quello che sta accadendo. Qui non, il futuro non è solo del governo del paese, ma della classica, diciamo, andamento ondivago tra filo europeisti e filo russi, possiamo dire così.
1: Sì, esattamente. La Moldova è un paese che da sempre è scisso tra est e ovest, anzi nemmeno scisso, perché contiene, insomma, al suo interno entrambi questi poli, il filo europeismo e la nostalgia per la Russia, sia intesa come passato sovietico che come integrazione economica con la Russia. Quindi quello che è successo, appunto, queste dimissioni di venerdì scorso vengono dopo il primo ministro non è coinvolto direttamente, ma comunque vengono dopo uno scandalo di corruzione che ha, non dico travolto, ma sicuramente ha avuto un forte impatto sul partito di governo fondato dalla presidente Maia Sandu, partito Azione e Solidarietà, che si riconosce nei popolari europei. E appunto questa azienda di Stato che si in pratica opera l'aviazione civile maggioranza statale, il direttore di questa azienda statale è stato coinvolto in questo caso di corruzione per aver dato informazioni erronee in fase di candidatura, quindi ha ottenuto questo ruolo, questa posizione praticamente mentendo, e poi in questa posizione ha assunto delle persone pagandole cifre esorbitanti e questo, appunto, si tratta di persone collegate al partito. Addirittura questo scandalo ha toccato l'entourage della presidente, e una sua cugina è coinvolta, è una di queste assunzioni che percepiscono questo stipendio esorbitante. E ad ogni modo questo non ha intaccato quella che è la figura di Maia Sandu, una presidente riconosciuta.
0: Questo è un passaggio, scusami se ti interrompo, credo importante, perché è una figura che appunto rappresenta, è una presidente, mi azzardo a dire, della Repubblica non troppo super partes, nel senso ha una posizione politica abbastanza chiara, soprattutto sul tema Unione Europea, e questo forse gioca un fattore decisivo adesso nelle consultazioni.
1: Sì, chiaramente. Maia Sandu ha fatto del percorso di integrazione europea la via per far uscire la Moldova dai suoi problemi, dalla scarsa crescita, dalla crisi, dalla polarizzazione, dalle minacce ibride. Insomma, è un pretesto per finalmente ammodernare il paese e far fare quelle riforme che tanto servono, le riforme della giustizia, la ripulitura della magistratura, come dice lei, e così via. E anche dopo questo scandalo lei stessa ha proposto un pacchetto di misure che vada appunto a fare un po' di pulizia in queste aziende statali, ridurre i membri dei CDA, insomma ad abbassare gli stipendi e così via. E questo insomma lo fa insomma anche per il bene dei cittadini e per il bene del percorso europeo della Moldova. I cittadini hanno espresso il loro disappunto, perché appunto come è possibile che voi che insomma siete lì al timone, questo partito praticamente è quasi l'unico partito al governo, com'è possibile che non sapevate nulla di questa situazione?
0: Certo.
1: Insomma capiamo, insomma hanno espresso le loro scuse e così via, però chiaramente sono cose che lasciano allibiti i cittadini, insomma i commentatori e così via. E quello che è lampante e che è preoccupante è anche il fatto che in questo caso insomma le minacce russe ibride, la propaganda non c'entrano, insomma c'entrano problemi che sono interni.
0: E ti chiederei, anche se non è proprio il tuo lavoro, diciamo, però in questo momento l'ipotesi, volendo fare una sorta di previsione, l'ipotesi di un nuovo voto, la ritieni verosimile o si troverà una quadra, diciamo, passando da questa legislatura?
1: Ma per il momento, insomma, è circolato il nome dell'attuale ministro dell'istruzione, però non è ancora chiaro se su di lui cadrà la scelta. La presidente appunto dovrà consultare i gruppi politici, dovrà farlo entro 3 mesi, quindi entro il 3 ottobre si dovrà avere un voto di fiducia e si dovrà arrivare a una quadra, altrimenti sì, probabilmente potrebbero esserci le elezioni anticipate, ma insomma si deve cercare di fare il possibile per,
0: certo.
1: Per far sì che lei dice appunto,
0: per considerarla diciamo un estrema razio quella del ricorso al voto,
1: questo
0: in realtà certo, vale diciamo per tutte le crisi di governo, certo a maggior ragione per questa situazione così complessa, e dunque ci ha fatto piacere, come dire, realizzare un approfondimento su un paese di cui si parla obiettivamente poco, anche per le dimensioni e la posizione, ma che in realtà è un paese interessante per vari motivi. Grazie ad Anita Natascia Bernacchia per essere stata con noi, ovviamente una buona serata, e questa analisi sulla Moldova ci porta verso la conclusione di questa puntata del Timone. Allora, il Timone torna ovviamente domani mattina dalle 6 con il direttore Daniele Biacchesi. Noi ci risentiamo dalle 20 alle 21 come ogni sera, per concludere una giornata e in qualche modo iniziare quella successiva, quantomeno a livello di proiezioni. Ringrazio la squadra del magico Timone delle 20, dunque Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, anche voi ovviamente per i messaggi, per l'attenzione, per l'ascolto. Da parte di Francesco Massardo per questa sera è tutto, ma l'ultimo invito è di trascorrere la serata e poi tutta la giornata di domani qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Balogun, giudicandolo inammissibile. La punta statunitense potrà scendere dunque in campo negli ottavi di finale e dunque non si placa la bufera sulla decisione della FIFA, secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa e denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile, e avverte che ad essere a rischio la credibilità possibilità stessa del mondiale. Intanto l'attenzione del mondo si dirige anche verso il vertice in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice, rispondendo ad una domanda sull'attacco di Exet alla scorsa ministeriale difesa. In generale Rutte ha ribadito che non era sano per l'Europa affidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. Intanto Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Siamo alla cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Siamo al tennis. Sono tre gli italiani quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026, dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Altra impresa del tennista romano, che ha avuto la meglio in tre set, 7-5, 7-6, 6-3, sull'australiano De Minaur, mentre Jasmine Paolini ha battuto il terzo set, 6-4, 4-6, 6-3, l'emergente filippina Eala. È tutto, alla prossima edizione.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
9: 50 anni fa nasceva l'oncologia medica, una disciplina che ha cambiato in modo radicale il modo di affrontare il cancro. All'inizio il trattamento era affidato quasi esclusivamente alla chirurgia, in parte alla radioterapia. Oggi lo scenario è completamente diverso. La ricerca scientifica ha portato allo sviluppo di oltre 300 molecole antitumorali, aprendo la strada a terapie sempre più mirate. Oggi celebriamo la capacità di leggere il DNA delle cellule malate per colpirle con precisione chirurgica, ma senza bisturi. L'oncologia moderna infatti non si limita più a curare il tumore, ma punta a comprenderne le caratteristiche biologiche. Parliamo di una medicina personalizzata, di bersagli molecolari, di immunoterapia. Un cambiamento che ha migliorato significativamente la sopravvivenza e in molti casi la qualità della vita dei pazienti. Accanto ai progressi terapeutici si è evoluta anche l'organizzazione delle cure. L'oncologia medica è diventata una rete complessa, fatta di specialisti, centri dedicati e percorsi assistenziali strutturati. In Italia questo sviluppo ha avuto tappe fondamentali grazie al lavoro di medici e ricercatori che hanno contribuito a definire questa disciplina. Un percorso lungo mezzo secolo, che oggi viene celebrato anche simbolicamente con un francobollo dedicato. Ma le sfide non sono finite, l'accesso alle cure, l'innovazione, la sostenibilità del sistema restano temi aperti e sicuramente migliorabili. Mentre la ricerca continua a correre, l'oncologia si trova di fronte a una nuova fase, quella in cui la precisione delle terapie si intreccia con la necessità di garantire equità e continuità di cura. Il nostro numero è il 334 11 11 622. Siamo pronti ad ascoltare e a raccogliere i vostri messaggi, che gireremo al professor Paolo Tralongo, presidente di CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri. Io sono Vicky Mangone e questo

0: prima del 1973 la cura dei tumori si basava quasi soltanto sulla chirurgia. I fondatori dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica ebbero l'intuizione di introdurre i farmaci come elemento fondamentale delle cure e soprattutto di adottare un approccio che coinvolgesse più specialisti intorno al paziente. Non più terapie uguali per tutti, ma trattamenti costruiti sulle caratteristiche della persona e del tumore. Questo è stato possibile anche grazie alla scoperta di oltre 300 sostanze attive, un insieme di strumenti terapeutici impensabile per chi lavora e chi lavorava allora nel campo dei tumori. Dalla chirurgia come unico mezzo e dalle terapie farmacologiche molto aggressive si è arrivati a farmaci mirati su specifici meccanismi della malattia e a terapie moderne che aiutano il sistema immunitario a combattere il tumore. Professor Paolo Tralongo, presidente di CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri, buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Se posso commentare quello che ha lei...
0: Prego,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì, no, è stata fatta tanta strada, è molto importante che lei ha citato il 1975, che è stato... 73, che è stato quindi sono 50 anni fa più o meno, sono importanti perché lì è stato pubblicato il primo dato che indicava come un trattamento medico successivo alla chirurgia, che come lei correttamente citava era come dire, l'opzione terapeutica principe nella gestione della malattia oncologica, aveva la capacità di invertire quella che era l'aspettativa di vita migliorandola. E quindi dava una serie di declinazioni di informazioni sostanzialmente che la malattia, al di là dell'espressione macroscopica che determina nel momento in cui si manifesta, ha la possibilità di esprimere rilievi microscopici che quindi non si possono vedere se non con apparecchiature ad alta definizione, che sono al di là dell'organo in cui insorge. Quindi la malattia è sistemica.
0: Certo.
1: E da lì l'importanza dei farmaci.
0: Quindi prima di allora il tumore era considerato competenza esclusiva dei chirurghi. E quando è che si è sentita proprio la necessità di creare una figura specialistica dedicata? E perché?
1: È nel momento in cui sono stati pubblicati i primi dati del valore sistemico, è emersa la necessità che ci fosse un percorso formativo e speculativo in ambito di ricerca, che poi ha portato a quello che lei correttamente diceva, alle terapie moderne, che sono molto, molto specifiche, e dicevo ha spinto la comunità scientifica a intraprendere un percorso formativo di figure quale l'oncologo medico, che avessero la capacità di poter intercettare quelle che sono le connotazioni biomolecolari della patologia e su questo sviluppare una ricerca che potesse essere finalizzata all'individuazione di principi attivi in grado di bloccare la replicazione cellulare o di bloccare per esempio quello che è il percorso di invasione delle vie che portano alla sistemicità. Per esempio un rilievo importante in questo contesto l'ha avuto il microambiente neoplastico, cioè l'ambiente in cui le prime cellule incominciano a costituire il nucleo della malattia nella sua fase iniziale. Per potersi sviluppare ha bisogno di individuare dei percorsi attraverso i quali si può spostare da quella sede ad andare in altri organi. Faccio un esempio: un tumore mammario, che quindi è in un organo esterno, non rappresenta una pericolosità per l'organo in cui insorge, ma lo rappresenta nel momento in cui declina una sistemicità di coinvolgimento che può dare in visceri importanti quali il polmone, il fegato, che sono rilevanti per mantenere la vita. Allora, per poter raggiungere queste strutture che sono molto distanti, deve avere la forza di penetrare all'interno di veicoli che trasferiscono la popolazione cellulare, e il tumore è in grado di attraversare per esempio il letto vascolare, di penetrare all'interno del letto vascolare o linfatico, ed è come se entrasse in un contesto autostradale e si sposta da una città all'altra, dove va a localizzarsi, e le prime azioni le fa appunto nello spostamento e nella localizzazione attraverso la costruzione del microambiente, perché si costruisce l'ambiente dove poi si deve sviluppare.
0: Professor Trelongo, facciamo ancora un po' di storia. Qual era il tasso di sopravvivenza media per un paziente oncologico negli anni 70?
1: Negli anni 70 era più o meno per tutti i tipi di tumore un anno. Adesso questo è cambiato profondamente, ovviamente, perché la multidisciplinarietà, come diceva lei, la capacità di creare la carta d'identità alla patologia oncologica hanno permesso di sviluppare dei principi attivi che sono a bersaglio molecolare, quella che si chiama target therapy, che è rappresentata da principi attivi, da farmaci che interferiscono con specifiche molecole che sono importanti per la crescita e per quella progressione di cui le dicevo prima. Mm-hmm. Citando anche quel discorso di penetrazione vascolare, anche l'angiogenesi, per esempio. Più recentemente abbiamo dei farmaci che sono particolari, vengono definiti cavalli di Troia perché sono farmaci che bloccano la cellula e che sono collegati ad anticorpi che targetizzano la popolazione cellulare. Quindi nel momento in cui si ancorano alla popolazione cellulare, liberano il farmaco che distrugge queste cellule. Tutto questo ha portato ad un cambiamento prospettico nell'attesa di vita, e quell'anno di vita media è diventato adesso un'attesa completamente diversa. Se immagina, certo, che adesso noi utilizziamo termini
0: poi
1: di cronicità.
0: Dipende anche dalla tipologia del tumore, anche dallo stadio.
1: Certo, adesso noi parliamo di cronicità, nel senso che l'attesa di vita, tant'è che parliamo di lungoviventi, è completamente aumentata, ma dall'altra parliamo anche di guariti. Cioè, significa, sembra un ossimoro per la patologia oncologica.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: È comunque
0: una parola che fa ancora paura, la parola tumore, la parola cancro.
1: Ecco. E questo io le devo dire, lei tocca un argomento molto delicato, per questo io apprezzo anche questo tipo di intervento, perché noi dobbiamo fare cultura, noi dobbiamo spiegare che il cancro non è più la patologia degli anni 70, anni 80, anni 90, è cambiato tutto. Adesso chi ha una diagnosi di cancro ha una prospettiva, ha delle opportunità di cura e ha delle opportunità di venirne fuori in maniera definitiva.
0: Lei di guarigione.
1: Oggi di guarigione significa che tu non muori più per quella patologia, che questo è un fatto molto importante. Oggi in Italia possiamo considerare che ci sono circa 1 milione di persone che vivono in una condizione di guarigione, e questo dipende, come lei diceva, anche dalla caratterizzazione biologica delle malattie, ma anche dallo stadio, perché sì. Per esempio ci sono dati di letteratura che dicono che una patologia colica, una patologia oncologica colica o una patologia oncologica mammaria al primo stadio può determinare il raggiungimento della condizione di guarigione già dopo un anno. Lei comprende di cosa stiamo parlando? Significa fare tornare il paziente ad una condizione che è la condizione precedente alla diagnosi. Non a caso la legge sull'oblio italiana si differenzia rispetto a quella europea, perché consente di non attendere 10 anni, ma filtra il raggiungimento della condizione di guarigione in funzione dello stadio e della tipologia di malattia.
0: E allora apriamo un'altra finestra, parliamo di prevenzione. Quando si è iniziato a parlare per la prima volta di prevenzione oncologica, professor Trelongo?
1: Ma come dire, man mano che si sviluppava la conoscenza e si è avuta contezza che il tumore non è una malattia acuta, ma che è una malattia che per poter insorgere ha bisogno di più anni nello sviluppo, e un esempio classico di tutto questo è rappresentato dai tumori colici o dal tumore mammario. Per sviluppare un tumore del colon sono necessari diversi passaggi, da un adenoma ad un adenoma che deve avere delle mutazioni cellulari, cioè deve essere con displasia più o meno grave, per poi arrivare al cancro. E qui ci vogliono anni, 6, 7, 8 anni, per sviluppare un tumore mammario, che sia un tumore che raggiunga una volumetria, che le indagini strumentali, quali la mammografia o la percezione della palpazione con la mano, lo possa identificare, a volte ci vogliono anche 9 anni. Allora da lì, alla fine degli anni 90, è venuta fuori l'idea della diagnostica precoce, dello screening, che diventano importanti e che oggi ovviamente hanno una connotazione molto più rilevante, anche in considerazione di quello che dicevamo prima. Oggi fare lo screening, fare prevenzione è utile, perché a fronte di un piccolo sforzo che tu fai, cioè fare un esame, hai un grande vantaggio. È un investimento sulla vita stratosferico.
0: No, non c'è dubbio.
1: Perché tu,
0: non c'è dubbio.
1: Che tu, esatto, è che tu parli della guarigione definitiva di un problema. Quindi questo deve fare cultura e richiamare anche l'idea per il cittadino, per la persona, che lui deve avere stima di se stesso, però. E ha stima se coglie le opportunità.
0: Professore, stiamo raccogliendo dei messaggi dei nostri ascoltatori, li leggiamo insieme tra poco, dopo questa pausa musicale.

0: Accanto ai progressi scientifici, l'oncologia medica ha visto evolversi anche il sistema di cura. Le cure, come dicevamo prima, non sono più generalizzate, ma puntano al cuore molecolare della cellula malata. L'immunoterapia ha aperto una nuova frontiera, insegnando al nostro sistema immunitario a riconoscere il nemico. I trattamenti sono diventati più complessi, richiedono un'organizzazione sempre più strutturata, e mentre la ricerca continua a produrre nuove soluzioni, diventa fondamentale garantire che le nuove cure possano arrivare a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Abbiamo la preziosissima presenza del professor Paolo Tralongo, presidente CIPOMO, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri. Abbiamo detto, professore, la prevenzione rimane l'arma più potente nonostante i progressi farmacologici. Abbiamo tanti messaggi, ne stanno arrivando veramente veramente tanti. Giancarlo che scrive: domani ho appuntamento con l'urologo per sapere se ho un tumore alla prostata e di che tipo. Professore.
1: Sì, no, certamente la prevenzione, ecco, abbiamo compreso nei dettagli, come dire, facciamo cure ormai che possiamo definire di precisione. Lei citava l'immunoterapia, che è un approccio veramente straordinario, perché potenzia il sistema immunitario in modo tale che il sistema immunitario possa riconoscere la popolazione oncologica come una popolazione da dover affrontare, controllare, gestire e rimuovere. Quindi immaginiamo quanto è cambiato negli anni. La prevenzione, ovviamente, quindi l'approccio alla diagnostica anticipatoria, ma anche gli stili di vita in un contesto di prevenzione primaria diventano strategici.
0: Certo.
1: Noi
0: certo.
1: Abbiamo adesso come dire, tantissimi dati di letteratura che sono a supporto di tutto questo, in particolar modo per esempio l'alimentazione piuttosto che l'attività fisica. L'attività fisica, per esempio, in recenti studi si è dimostrata non solo di ridurre l'incidenza di un tumore, di diverse tipologie di tumore che vanno dal polmone al colon alla mammella, ma anche di ridurre il rischio in chi ha avuto un tumore che la malattia possa tornare. Cioè l'attività fisica diventa una sorta di farmaco.
0: Professore, possiamo infondere un po' di ottimismo al nostro ascoltatore che domani ha questo appuntamento con l'urologo?
1: Sì, assolutamente sì. La prostata è una di quelle patologie per le quali lei consideri che, in funzione di quella che lei correttamente citava come caratterizzazione biologica, se dovesse essere una neoplasia prostatica che ha come dire, una connotazione di scarsa aggressività, ci sono sottogruppi che identificano poi la patologia, perché ecco, se quel sottogruppo è un sottogruppo per il quale l'idea è che la malattia non abbia aggressività, potrebbe anche non far nulla, perché la malattia è così lenta che potrebbe non impattare su quella.
0: Capito,
1: che è
0: Giancarlo,
1: la di
0: capito Giancarlo, coraggio, coraggio, eh?
1: Esatto,
0: Antonello da Roma scrive: se volessi accedere a un farmaco innovativo o a una sperimentazione, come posso capire se ne ho diritto e a chi devo rivolgermi? Professore.
1: Sì, l'interlocuzione rispetto a questi temi va fatta con l'oncologo di riferimento, quindi con la struttura oncologica che ha tutte le competenze culturali, specifiche, tecniche, ma anche di tipo legislativo, per poter dare riscontro. Per esempio, nella nostra struttura noi abbiamo diversi studi, tra cui uno a proposito della prostata che stiamo facendo nei pazienti anziani. Esistono dei criteri di selezione, poi se il paziente rientra in quella categoria poi accede a tutti i servizi in maniera gratuita.
0: Ancora un messaggio: a poco più di 30 anni, 32 per l'esattezza, mi hanno appena diagnosticato un tumore al colon al primo stadio e mi è crollato tutto addosso. Penso al lavoro, al futuro, alla possibilità di avere dei figli. È una malattia diversa alla mia età e soprattutto posso davvero pensare di tornare alla mia vita? Elena.
1: Il primo stadio è uno stadio assolutamente favorevole. Il rischio in questo caso è l'anagrafe, l'età. Bisognerebbe capire se c'è una.
0: Però pensare di tornare alla mia vita, Elena.
1: Il primo stadio è uno stadio assolutamente favorevole. Il rischio in questo caso è l'anagrafe, l'età. Bisognerebbe capire se c'è una, come dire, una familiarità in questo contesto. Ecco,

0: sequenziamento del DNA nella scelta della terapia moderna?
1: Beh, il sequenziamento, molte di quelle alterazioni di cui abbiamo detto per la target, sì, o, per altre, sì, o per altre opportunità di cura, passano da un, sequenziamento molto importante. Adesso è un sequenziamento moderno, multigenico, che quindi valuta le diverse alterazioni genetiche che possono esserci, e su questo sono state poi prodotte delle molecole che le possono targetizzare e quindi, come dire, condizionare quella che è la progressione evolutiva che è innata in un contesto di patologia neoplastica. Quindi ha un valore importantissimo. È uno
0: anche...
1: È uno strumento fondamentale.
0: No, dicevo anche gli effetti collaterali dei trattamenti, un capitolo interessante. Beh, effetti, no? Negli ultimi 20 anni cioè, sono migliorati?
1: Gli effetti collaterali sono dipendenti dalla categoria di principio attivo. Negli anni 90, quando si proponeva solo un trattamento chemioterapico, prevalentemente erano effetti collaterali acuti, l'alopecia, la tossicità midollare con la riduzione dei globuli bianchi piuttosto che con l'anemizzazione. Adesso, proprio perché il profilo dei farmaci è completamente cambiato, possiamo avere anche tossicità che possono permanere nel tempo, e da qui però ne deriva una terapia di supporto o le cure cosiddette simultanee, che hanno un effetto molto importante in quello che è il controllo degli effetti collaterali e che devono essere però conosciute ed avviate precocemente. Diciamo che è la combinazione delle due condizioni che migliora poi l'esperienza qualitativa nel percorso terapeutico.
0: Bene, grazie al professor Paolo Tralongo, presidente di CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri. Piccola pausa e poi torniamo in corsia.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto.

0: Saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
3: Chiamano crisi silenziosa, quella che emerge dai dati del nuovo report OCSE e che le analisi della Società Italiana di Psichiatria delineano come un quadro senza precedenti. Le diagnosi di autismo sono aumentate da 2 a 4 volte negli ultimi 15 anni, un dato che riguarda in particolare i minori, ma che oggi sta emergendo con forza anche tra adolescenti e giovani adulti. Numeri che non indicano solo un aumento dei casi, ma anche di una maggiore capacità di riconoscere condizioni che in passato restavano invisibili o venivano interpretate in modo diverso. L'autismo non è una realtà unica e uniforme, ma uno spettro ampio e complesso che può manifestarsi con caratteristiche molto diverse, anche lievi o difficili da intercettare. Accanto alle forme più evidenti stanno emergendo quelli che vengono definiti autismi nascosti, spesso diagnosticati tardivamente, talvolta solamente in età adulta. Questo cambiamento sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari e sociali, chiamati a rispondere a una domanda crescente di diagnosi, supporto e presa in carico. Quello che serve oggi non è solo capire quanti siano i casi, ma garantire servizi adeguati, equità di accesso e continuità assistenziale nel tempo. In Italia, come nel resto del mondo, il tema riguarda non solo la sanità, ma anche la scuola, il lavoro e l'inclusione sociale e apre interrogativi nuovi. Chi resta ancora senza diagnosi? Come cambia la vita quando l'autismo viene scoperto da adulti? Se siamo pronti come sistema a rispondere a questa trasformazione? 334 11 11 622 per i vostri messaggi su questo tema, per le vostre domande all'ospite col quale tratteremo questo argomento fra pochi istanti. Sarà il professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia. Tra poco, qui a Check Up.

0: più recenti riportano un aumento costante delle diagnosi di autismo nei paesi OCSE, con una crescita che negli ultimi 15 anni varia da 2 a 4 volte. Un incremento che riguarda soprattutto l'età pediatrica, che colpisce con forza il genere maschile, pur con un'attenzione crescente verso le diagnosi femminili, spesso più difficili da individuare. Numeri che riflettono anche un miglioramento degli strumenti diagnostici e una maggiore attenzione al tema. Accanto alle forme più severe, aumentano le diagnosi di disturbi dello spettro più lievi, spesso più difficili da riconoscere. Le criticità evidenziano come la scuola, che dovrebbe essere in prima linea, si trovi spesso impreparata e gli adulti, scoperti tardivamente, si ritrovano a dover riscrivere la propria identità senza servizi dedicati. Professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia. Il professor Vita dirige anche il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze degli Ospedali Civili di Brescia. Buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto. Professor Vita, i dati parlano di un aumento delle diagnosi negli ultimi 15 anni. Quanto dipende da una maggiore capacità diagnostica?
1: E questo è molto importante, perché non è soltanto un aumento del disturbo in sé per sé, quanto un aumento della capacità di riconoscerlo. E questo è di fatto anche il risultato di un'attenzione crescente che c'è stato in questi anni, naturalmente, per questo tipo di disturbi, e quindi una maggiore sensibilizzazione di un po' di tutti quelli che sono i punti di ascolto e di osservazione, dalla famiglia alla scuola ai servizi sanitari, per questo tipo di disturbo. E poi, come anticipava anche lei, è anche un tema di ampliamento un po' dei criteri diagnostici, che non parlano più solo di autismo, ma bensì di disturbi dello spettro autistico, quindi certo. Un insieme eterogeneo di disturbi diversi tra di loro, quindi anche con una variabilità in termini di gravità e di impatto, no, nella vita di tutti i giorni, che ha ovviamente ampliato un po', arrivando a dei numeri molto importanti. Si parla in Italia di un caso su 77, questo è l'ultimo dato dell'Istituto Superiore di Sanità, e in altri paesi addirittura ancora di più, e quindi davvero una prevalenza importante.
0: Senta, perché il genere maschile in qualche modo continua a presentare numeri superiori a quello femminile?
1: Beh, noi sappiamo che nella determinazione di questo tipo di disturbo ci sono vari fattori, tra cui anche fattori genetici, che impattano di più nel genere maschile. E questo è un primo punto. Sono anche più presenti in termini di gravità, e forse questo fa sì che ci sia un maggior riconoscimento negli uomini che non nelle donne, nei bambini che non nelle bambine. E teniamo conto che però oggi sappiamo che forme meno intense, meno gravi, quindi con minore impatto funzionale, sono presenti anche nelle ragazze e poi nelle adulte, nelle donne adulte, ma proprio perché un po' meno gravi sono un po' più camuffate, potremmo dire, quindi si manifestano in modo meno evidente, con delle difficoltà di comunicazione verbale o non verbale un po' meno intense, con aspetti comportamentali meno evidentemente alterati, e questo fa sì che il tutto sia più compensato, fino a quando naturalmente le situazioni di compenso vengono meno. Soprattutto questo avviene nell'età adulta o nell'età tardo-adolescenziale, nell'età adulta, quando il supporto della famiglia, della scuola viene meno, si hanno nuove sfide relazionali, sfide lavorative, e lì allora ecco che compare maggiormente il problema di funzionamento nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, e questo fa sì che anche nel genere femminile questo sia rivelato molto più frequentemente.
0: Ci sono anche delle differenze legate al contesto sociale?
1: Sì, ci sono, ma queste sono anche legate un po' alla capacità di riconoscimento. Ci sono elementi che, da un lato, con effetti contrastanti, situazioni di minore supporto favoriscono naturalmente anche lo sviluppo di forme più intense o più gravi, però dall'altra parte è anche vero che nelle situazioni più agiate, potremmo dire più fortunate dal punto di vista sociale, economico, ecco che la sensibilità a questo tipo di disturbi è maggiore, la sensibilizzazione anche nel rapporto con le strutture sanitarie, quindi con le valutazioni precoci, è maggiore, e quindi incredibilmente anche in questa fascia di popolazione la frequenza in realtà aumenta ancora di più.
0: Ma mediamente a che età avviene la prima diagnosi e a seguito di quali segnali?
1: Le diagnosi sono infantili, naturalmente, sono tipicamente nelle prime età del bambino. Adesso sappiamo che le diagnosi anche si sono anticipate nel tempo, attorno ai 2-3 anni si verifica già questa diagnosi. È ovviamente competenza soprattutto della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con una serie di elementi come per esempio la difficoltà proprio di relazione, i segnali abbastanza precoci, no? di non contatto visivo, di elusione a volte del contatto, della difficoltà di socializzazione, e poi di questi comportamenti ripetitivi, interessi ristretti, a volte comportamenti che non sono immediatamente comprensibili ma hanno una certa forma di stereotipia. Questo è il quadro più tipico, ma naturalmente ci sono condizioni molto variabili in termini di intensità e di gravità, perché stiamo parlando di una serie di disturbi che noi definiamo del neurosviluppo, che comportano appunto diversi gradi di difficoltà in termini proprio di comunicazione, di relazione. Oggi noi consideriamo questo anche come una forma di, come dire, atipicità dello sviluppo, no? Del sistema nervoso, e quindi anche delle capacità di relazione, più che non come una malattia. E anzi, forse il fatto che oggi si inquadri in questo modo e quindi diversamente da una classica malattia, ebbene questo ha fatto sì che si sia anche ridotto un po' lo stigma, e quindi se ne parli di più. Ci sia un grosso movimento, come è giusto che sia, anche da parte delle associazioni, l'associazione dei familiari, ma anche naturalmente di molti sistemi sanitari, che ha aumentato enormemente la sensibilità e quindi la possibilità di un riconoscimento precoce e di interventi appropriati anche precoci. Però se posso prendere un minuto.
0: Prego, certo.
1: Oggi abbiamo anche il tema dell'autismo adulto, che è altrettanto importante.
0: Ci saremmo arrivati.
1: E lui sì. Ah, benissimo, mi sono allora anticipato forse una domanda.
0: No, prego.
1: È un tema che ovviamente ci importa molto. Io tra l'altro sono uno psichiatra e quindi mi occupo di adulti in particolare, e questo è un punto importante, la continuità prima di tutto, che non è scontata, tra quanto si fa nella fase infantile adolescenziale e quanto si dovrebbe fare nell'adulto, e a volte non si fa con quella continuità che sarebbe necessaria, e questo è un primo punto. E l'altro punto è che molte situazioni, ovviamente le meno gravi se vogliamo dal punto di vista dell'impatto funzionale, sfuggono a volte a una diagnosi più precoce e si presentano magari con altre modalità di comportamento e con quelle che noi chiamiamo comorbidità, cioè una serie di altri disturbi come per esempio ansia, depressione, disturbi ossessivi, che magari per molto tempo mascherano e vengono a essere il focus dell'attenzione principale, salvo poi rendersi conto progressivamente che c'è un substrato diverso che appartiene appunto al neurosviluppo e che richiede quindi un approccio più specifico.
0: Quindi esiste ancora una quota significativa sommersa di casi che sfuggono alla diagnosi, magari nelle forme più lievi. Ma noi abbiamo un primo messaggio di Paolo, un nostro ascoltatore, che scrive: ho 32 anni, ho ricevuto da poco una diagnosi di autismo lieve, mi ha aiutato a capire tante cose, ora mi sento anche disorientato. Esistono percorsi specifici per adulti come me? Professor Vita.
1: Certamente sì, fortunatamente noi disponiamo di servizi nell'ambito dei dipartimenti di salute mentale che possono prendersi carico di queste situazioni e lo fanno in modo il più possibile specifico. Teniamo presente che gli interventi in questi casi non sono tanto legati alla diagnosi per sé, quanto al livello proprio del funzionamento e dei bisogni che la persona ha. Si parla proprio di una risposta che è appropriata e specifica per i bisogni della persona, molto legati quindi alle caratteristiche di quella persona, al contesto nel quale si muove, alle richieste che lo stesso ambiente, lo stesso contesto esercitano su quella persona, e quindi interventi mirati sulla persona e sul suo percorso di vita.
0: Bene, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Dopo col professor Antonio Vita parleremo anche di terapia.

0: Se da un lato crescono le diagnosi, dall'altro emerge con forza il tema della presa in carico, soprattutto nel passaggio dell'età adulta. Stiamo parlando dello spettro autistico. Sempre più persone tra i 15 e i 39 anni ricevono una diagnosi tardiva, spesso dopo anni di difficoltà non comprese. Questo comporta conseguenze importanti sul piano personale, relazionale, lavorativo, e il sistema dei servizi però non sempre è strutturato per rispondere a questi bisogni, soprattutto per gli adulti. C'è anche un impatto significativo sulla scuola, sulle famiglie, sull'intera società, quindi non si tratta solo di pertinenza sanitaria ma anche sociale. E anche sul fronte delle terapie non esiste una risposta unica, gli interventi sono personalizzati, i farmaci hanno un ruolo limitato. Nel frattempo la ricerca continua ad evolversi, cercando di comprendere meglio le basi del disturbo. Siamo sempre col professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia e direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze degli Ospedali Civili di Brescia. Professor Vita, prima di parlare di terapie, io le chiedo: quale tipo di autismo viene maggiormente diagnosticato in età adulta e come cambia la percezione di sé dopo una diagnosi tardiva?
1: Beh, naturalmente le forme già diagnosticate continuano poi a essere seguite nei servizi di salute mentale dell'adulto, laddove appunto necessario, opportuno. Quelle che invece vengono diagnosticate, diciamo, più tardivamente, si è detto che tra i 15 e i 39 anni c'è un incremento, sì, proprio di forme anche da poco diagnosticate o addirittura di diagnosi recente o recentissima. Queste sono di solito le forme meno gravi, le forme più lievi, che hanno impattato di meno dal punto di vista socio-relazionale e dei comportamenti nell'età infantile, ma che comunque sono presenti e condizionano poi, quando appunto si presentano le nuove sfide dell'età adulta, diventando una limitazione importante. Certo. Pensiamo per esempio al lavoro, dove appunto mantenere gli orari, delle corrette risposte e magari anche la comprensione piena del contesto, delle aspettative del contesto sociale e lavorativo, diventano appunto per la persona una sfida. In questi casi questo è un conoscere questo è molto importante, perché significa rendersi conto e comprendere il perché di alcune difficoltà che la persona può presentare, soprattutto in ambito sociale, o perché per esempio abbia una sensibilità particolare agli stimoli, o piuttosto che al cambiamento delle routine e così via. Ma questo è anche l'ingresso per una presa in carico. E qui, certo, questa è anche una sfida per i nostri servizi, perché i nostri servizi sono solo in parte preparati per questa possibilità di riconoscimento e quindi anche di trattamento di queste forme. I trattamenti sono variabili, ha detto molto bene lei, non sono per lo più farmacologici, solo in parte possono essere utili trattamenti farmacologici, per lo più sono interventi di tipo psicoterapico con delle, sì, modalità appropriate e specifiche, ma come dicevamo poc'anzi l'intervento è molto personalizzato e quindi soprattutto nell'età adulta è molto personalizzato, cioè è molto legato alle caratteristiche di presentazione e soprattutto di funzionamento della persona. L'obiettivo è sempre quello di rinforzare e di sviluppare nuove abilità, ridurre comportamenti problematici, lavorare in modo strutturato, potremmo dire su misura, considerando, certo, proprio le caratteristiche specifiche della persona.
0: Quindi cure personalizzate come un abito sartoriale, diciamo. Abbiamo, certo, un altro messaggio: mio figlio ha un autismo severo e seguito fin da piccolo, adesso che è diventato maggiorenne abbiamo paura di perdere riferimenti, lui è abituato ad andare a scuola, ha i suoi riferimenti, i suoi punti fissi, ci spaventa l'incognita, perché poi, professor Vita, la scuola finisce, il ragazzo diventa adulto e lo spettro è sempre lì, no? A quel punto chi lo gestisce? La famiglia? Chi? Cosa accade quando il supporto scolastico finisce? Prego.
1: Ovviamente è un riferimento, ma non può essere lasciata da sola, e qui entrano i nostri servizi e l'importanza della continuità e quindi di una continuità di presa in carico. Molte regioni, compresa la nostra regione Lombardia, ha attivato progetti specifici proprio per garantire non soltanto la gestione di, come dire, nella fase infantile e adolescenziale, ma anche nella transizione verso l'età adulta, e anche interventi per emergenze anche di tipo comportamentale che si possono verificare. Questo quindi è un impegno da parte dei servizi, ma certamente le famiglie, che comunque sono pur sempre un riferimento fondamentale, sono alleate dei servizi, e i servizi devono essere alleati delle famiglie.
0: Certo, un altro messaggio: mio figlio Alessio ha una diagnosi di sindrome di Asperger, è brillante ma fatica moltissimo a costruire relazioni, viene spesso escluso dai coetanei. Io e mio marito vorremmo aiutarlo a trovare un ambiente sociale in cui sentirsi accettato senza forzarlo. Non è facile. Qui ancora un messaggio da una famiglia. Sì.
1: Verissimo. Prego. Anche se poi appunto queste persone hanno tante caratteristiche preziose per sé e per gli altri che vanno valorizzate, e le difficoltà invece minimizzate, proprio anche creando un contesto che appunto possa favorire la inclusione. Il ridurre lo stigma, il parlarne, l'affrontare queste tematiche serve e sta servendo effettivamente, dobbiamo renderne atto, anche a questo, a favorire contesti sempre più inclusivi, sempre più capaci di includere, di accettare, ma anche di valorizzare questi diversi sviluppi, perché di questo parliamo, di diversi sviluppi delle persone.
0: Abbiamo ancora un minuto scarso, io vorrei sapere qual è il ruolo della scuola nell'integrazione dei ragazzi autistici, cioè gli insegnanti di sostegno hanno una formazione specifica, sono figure generiche, ci sono strumenti che funzionano meglio per l'inclusione scolastica?
1: Beh, questo è un ambito fondamentale della crescita di ciascuno dei nostri figli, delle nostre figlie. Credo che sia importantissimo sia per la possibilità e la capacità di riconoscimento e di individuazione, sia dal punto di vista invece del supporto. In questo ci sono tanti programmi che includono le scuole, ma come sempre le scuole e i servizi vanno, come dire, a braccetto. Come è stato ben detto in questa nostra dialogo, si tratta non soltanto di un problema di tipo o di un tema di tipo sanitario, ma di un tema sociale, in cui appunto famiglia, scuola, servizi sono tra di loro e devono essere tra di loro integrati per favorire il migliore sviluppo possibile di questi, in questo caso, bambini o ragazzi o bambine e ragazze.
0: Grazie a professor Antonio Vita, ordinario di psichiatria all'Università di Brescia, grazie per essere stato con noi. Check Up termina qui, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle notizie e poi alla programmazione di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino, dice: l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump, il meme con la foto della Presidente del Consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana, gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri Tajani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti, i presidenti passano, afferma il responsabile della difesa, attaccano invece le opposizioni. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD Elly Schlein sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Siamo alla cronaca, è stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Mondiali di calcio dalle ore 21 in campo, l'ottavo tra Portogallo e Spagna, da una parte c'è Cristiano Ronaldo, il re pronto ad abdicare, a lasciare il suo trono, dall'altra Lamine Yamal, il principe che vuole prendersi la corona del calcio mondiale. La squadra guidata da Martinez reduce dalla vittoria in rimonta contro la Croazia, le Furie Rosse invece hanno travolto l'Austria. Alle 2 della notte italiana in campo Stati Uniti-Belgio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: E allora un filo conduttore, ben ritrovati, puntata 205 di Italia No Limits, un filo conduttore questa sera, la pazzia. Nella prima parte parliamo infatti delle ultime di Trump che riattacca Meloni, e sempre per il filo conduttore la pazzia, quello di quell'uomo di seconda generazione, quel ragazzo che ha coltellato un passante a Milano. Beh, adesso si fa passare per pazzo. Vedete che la pazzia è ovunque. State qui.

7:01. Intanto vi ricordo che siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e che c'è il sito www.giornaleradio.fm per seguirci, seguire le nostre trasmissioni e sapere di più sui nostri programmi. È 334 11 11 622 per intervenire in diretta, e questa sera partiamo da Ankara, perché domani mercoledì la capitale turca ospita il vertice NATO, ma non sarà un vertice come gli altri, non sarà solo una riunione tecnica tra alleati, sarà forse, anzi senza forse, il primo vero branco di prova della nuova alleanza atlantica nell'era Trump. Il motto della dichiarazione finale è già molto chiaro: un'Europa più forte in una NATO più forte. Ma dietro questa formula c'è una domanda fondamentale: l'Europa si sta davvero preparando a difendersi di più da sola? Gli Stati Uniti restano il garante ultimo della sicurezza europea, oppure con Trump quel rapporto diventa più instabile, più condizionato, più costoso? Perché sul tavolo c'è l'impegno preso lo scorso anno di portare la spesa per difesa e sicurezza al 5% del PIL entro il 2035. È una cifra enorme, una svolta politica, industriale, economica, perché non si parla soltanto di comprare più armi, ma di costruire capacità militari, rafforzare la produzione europea, sostenere l'Ucraina, proteggere infrastrutture critiche, cyber, energia, mobilità militare. Mark Rutte lo ha detto chiaramente: l'Europa e il Canada stanno già investendo circa il 4% del PIL in difesa e sicurezza. Ma Trump non si fida, continua a chiedere di più agli alleati, continua a dire che il rapporto con la NATO è sbilanciato, ed arriva ad Ankara con una domanda implicita: quanto siete disposti a pagare per la vostra sicurezza? E l'Italia si presenta con una posizione delicata. Tajani ha ribadito che rispetteremo l'impegno verso il 5% in 10 anni, ma oggi Roma arriva al vertice con una spesa indicata attorno al 2,8% del PIL, dentro cui rientrano anche voci di sicurezza interna. Non ci sono al momento nuovi pacchetti militari per Kiev, il ricorso al SAFE, il prestito europeo per la difesa, è rinviato, il contributo italiano al nuovo pacchetto per l'Ucraina resta da capire, e poi arriva il nodo politico. Possiamo promettere più difesa senza dire dove prendiamo i soldi? Possiamo aumentare la spesa militare mentre nel paese si parla di sanità, salari, casa, trasporti, bollette? E se l'Europa deve diventare più autonoma dagli Stati Uniti, che guida questa nuova NATO? Chi guida questa nuova NATO europea? La Germania, la Francia, la Polonia? E l'Italia che ruolo vuole giocare? Poi c'è il caso Trump-Meloni. Alla vigilia del vertice, il presidente americano ha pubblicato su Truth un nuovo meme, contro la premier italiana, con la battuta sull'ordine restrittivo che andrebbe imposto a Meloni per tenerla lontana da lui. Palazzo Chigi non ha replicato, Tajani ha detto che quelle parole si commentano da sole e che le relazioni transatlantiche vengono prima delle singole dichiarazioni. Crosetto ha aggiunto che le persone passano, i rapporti con gli alleati restano. Salvini ha scelto di non commentare più, ma la domanda resta: come si va a un vertice NATO con il presidente degli Stati Uniti che attacca pubblicamente il capo del governo italiano? Si fa finta di niente in nome dell'interesse nazionale, oppure questo è il segnale che il rapporto con Washington va ripensato? Intanto sullo sfondo c'è l'Ucraina. Zelensky andrà ad Ankara e chiede decisioni forti, soprattutto sulla difesa aerea e sui Patriot. Rutte dice che Putin è sempre più disperato, ma che gli alleati devono continuare a sostenere Kiev. Trump invece dice che Putin vuole finire la guerra e che anche Zelensky lo vuole. Ne parlerà la NATO, ma con quale linea? Più pressione su Mosca o più trattativa? Più armi a Kiev o più diplomazia?
E allora la domanda di questa sera è: Ankara segna davvero la nascita di una NATO europea più autonoma e più responsabile, oppure è solo il tentativo di tenere assieme un'alleanza sempre più fragile? L'Italia deve aumentare le spese militari fino al 5% come chiede la NATO? Dobbiamo seguire Trump comunque anche quando attacca Meloni? Oppure costruire una difesa europea più indipendente dagli Stati Uniti? E sull'Ucraina bisogna continuare a inviare armi o spingere di più per un negoziato? Scriveteci, mandate i vostri vocali, il numero lo conoscete, è 334 11 11 622.

0: rieccoci, rieccoci. Tra poco il direttore editoriale Daniele Biacchessi ed altri commentatori, prima di passare alla sicurezza nelle nostre città. E voi cosa ne pensate su questo Trump che continua ad attaccare incessantemente, a stalkerizzare Giorgia Meloni? Cosa ne pensate dell'Italia costretta ad aumentare le spese militari, quei soldi poi da dove arrivano? Ma insomma, ne parliamo. Direttore Biacchessi, buonasera.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Ecco, il nostro direttore è l'uomo delle 6 del mattino, mi raccomando, alle 6 del mattino il timone di Daniele Biacchessi, che ascoltate già in un numero incredibile di persone, aggiungetevi anche voi del pomeriggio al timone, perché il direttore non fa sconti a nessuno, tutte le mattine alle 6, l'unico sconto che non fa è quello alla sveglia, ma alle 6 siete tutti belli pimpanti lo stesso. Direttore, allora... parliamo del vertice di Ankara che rischia di trasformarsi in un'altra delle sceneggiate di Trump a svantaggio di tutti noi.
1: Sì, io dico che ormai il presidente americano Trump si sta muovendo sulla scena internazionale, direi fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche, diplomatiche, molto alto ancora. Addirittura ha scelto l'inizio del vertice NATO che si tiene in Turchia per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, una minaccia assolutamente gratuita e inaccettabile, che segue peraltro quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Questa volta si è inventato un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca, lo pubblica sui social ed è un riferimento pesante, il riferimento del presidente americano alla misura cautelare che viene utilizzata, come sappiamo, per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestia o di stalking. Il problema ormai è psichiatrico e devo dire, ecco, diciamo che Basaglia non era riuscito a fare fino in fondo quel lavoro straordinario che non solo tanto la chiusura dei manicomi, ma anche la realizzazione di casi di cura. E direi che Donald Trump sarebbe stato un paziente molto complicato, molto complesso anche ai tempi di Basaglia da seguire. E detto questo, però, dietro alla sua ormai totale follia conclamata ci sta un bagno di negativo di consenso, perché Trump fa tutto questo perché ormai sa benissimo e sa perfettamente che ci sono tantissime probabilità che lui possa andare alle elezioni di midterm con l'intero congresso, che potrebbe già essere nel momento stesso in cui si va al midterm già democratico, peraltro democratico con idee socialiste o progressiste, cioè, visto che il Partito Democratico ancora non si è mosso, con ogni probabilità stanno vincendo, questo lo vediamo giorno dopo giorno, tutti i candidati che fanno riferimento all'ala diciamo di sinistra del Partito Democratico. E le questioni legate all'economia per Trump sono un disastro. Lui può fare tutte le narrazioni che vuole, ma qui ci sono i dati, i numeri, e direi che non gli stanno dando ragione. Non gli sta dando ragione nemmeno la guerra che lui stesso ha scatenato, che si è impantanato. Devo dire che ho visto con grande così anche stupore la quantità impressionante di persone che stanno partecipando ormai da 3 giorni ai funerali dell'Ayatollah, che addirittura ci sono pezzi consistenti del corteo che lanciano sassate contro l'immagine di Trump. Quindi c'è una situazione internazionale che però lui stesso ha creato, cioè non l'abbiamo creato io, te, Roberto, e nessun altro dei nostri ascoltatori, l'ha creato lui, e ci ha costretti poi a commentare ogni giorno le sue gesta. E poi, se mi consenti, c'è l'aspetto, secondo me, importante invece della, diciamo, dell'impegno italiano nella NATO.
0: Sì.
1: Nel senso che Meloni porterà la proposta del governo italiano, l'Italia spenderà nel 2026 il 2,8% in più nelle spese militari e non sfrutterà SAFE per alzare ancora di più questa asticella. Tutto questo avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Quindi Giorgia Meloni si è prima consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e poi ha definito un piano che però resta ancora molto vago e che tracerà la traiettoria di crescita nel prossimo biennio. E poi c'è anche il sostegno economico e militare italiano all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice, stiamo parlando complessivamente, non solo per l'Italia, di 80 miliardi nel 2027-2028, che sarebbero 40 miliardi all'anno.
0: Ebbè, un bel impegno, no, direttore? Che
1: peserà, impressionante,
0: anche nel dibattito.
1: Impressionante perché dico che è impressionante tutto questo, perché ovviamente è tutto fasullo quello che sta dicendo Donald Trump. Non è vero che l'Italia, ora si possono fare molte critiche al governo, all'opposizione, a chiunque, però è indubbio che il nostro paese abbia dato, così come tutti gli altri paesi, una grossa fetta di soldi, di quattrini, di finanziamenti, anche di impegno per tenere in piedi la NATO. Io ricordo che l'Alleanza Atlantica, il primo firmatario e il primo amministratore delegato, se la NATO fosse, diciamo così, un'azienda, è proprio il signor Donald Trump e gli Stati Uniti. Quindi dovrebbero essere loro i primi a preoccuparsi se un giorno non ci fosse più la NATO. Invece sembra che sia proprio questa amministrazione a contribuire al fallimento dell'Alleanza Atlantica, e questo è tutto paradossale sia sul piano politico che militare.
0: Allora, c'è da aspettarsi di tutto, da quello che definivi un pazzo, e la pazzia è il filo conduttore della puntata di oggi, ma perché insomma poi andremo agli episodi degli attacchi per strada a Milano. Ma voglio chiederti cosa può fare di più Trump e come può non reagire Meloni, conoscendo anche il carattere della Premier. Là, davanti al mondo, gli può fare la qualsiasi.
1: Giorgia Meloni ha scelto una strada che secondo me è giusta di fronte a degli attacchi veramente assolutamente vergognosi. Però devo anche dire, per onestà intellettuale, che Giorgia Meloni fino a qualche mese fa avrebbe candidato al premio Nobel della pace Donald Trump. Ha cominciato a girare le spalle al presidente americano quando ovviamente Trump ha cominciato non solo a attaccarla personalmente, ma attaccare anche il Papa e molti altri ancora, a dire che la NATO doveva sciogliersi. Insomma, è chiaro che Giorgia Meloni aveva scelto una strada complicata, difficile. Non poteva stare in mezzo tra un personaggio come Donald Trump e una Unione Europea che non è riuscita fino adesso a portare a casa nulla o poco altro su tutta la scena internazionale, compresa la guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, ma anche per Gaza e per la Russia-Ucraina, per tutti i conflitti di questi anni. E quindi Meloni a un certo punto ha dovuto scegliere. Diciamo che Trump la sua posizione l'ha facilitata a guardare verso, più verso Bruxelles, ma è un punto di vista peraltro inevitabile, ma è stato anche un suo errore, anche un errore di Giorgia Meloni, nel senso che era chiaro che Donald Trump sarebbe andato verso questa deriva.
0: Ecco. Direttore, grazie. Grazie a Daniele Biacchessi, direttore editoriale del Giornale Radio. Domani il timone alle 6 puntuali qui su Giornale Radio, giusto,
1: sì.
0: Direttore?
1: Sì.
0: Puntualissimi, grazie.
1: Puntuali, grazie, puntuali alle 6 in punto. C'è una sveglia già puntata, insomma, qui è un impegno veramente fisico.
0: Va bene.
1: Cari miei.
0: Caro abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E noi torniamo, linea alla regia.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri.
0: Linea alla regia.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi

0: Sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata al rovescio focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E allora tra poco andiamo ad ascoltare ancora i nostri esperti sulla questione Trump, spese militari, ma anche quel cervello di Trump che organizza un agguato a Giorgia Meloni, vedremo.

0: E bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: A generale, al di là degli slogan, il 5% del PIL entro il 2035 è davvero necessario oppure una soglia più politica che militare?
1: Ma vede, un militare quando si parla di risorse per la difesa parte da quello che gli serve, non parte dai soldi che chiede. C'è una definizione delle esigenze operative, una definizione delle capacità che sono necessarie e poi si vede quanto costano e questo può essere il 3%, il 5%, l'1,5%. Alzarsi un mattino e dire voglio che tutti quanti spendano il 5% per la difesa, francamente lascia il tempo che trova, insomma è un parametro nel nulla e mi ricorda tempi in cui si diceva ai generali al stanziamento di bilancio: generali, questi sono i vostri soldi, fatene quello che volete. Purtroppo è un brutto vizio che la politica credo che non abbia ancora perso del tutto.
0: Ecco, se lei, generale Camporini, fosse oggi il consigliere del governo italiano, dove investirebbe il primo euro in più? Nella difesa aerea, quella marina, la cyber difesa, lo spazio? Dove?
1: Ma se noi ragioniamo in un'ottica che non sia puramente nazionale, cosa che io credo assolutamente obbligatoria, quindi ragioniamo in un'ottica di capacità dei paesi europei di assicurare collettivamente la loro difesa, ci sono delle componenti, delle capacità in cui l'Europa oggettivamente è carente, ad esempio la sorveglianza dallo spazio, la capacità di vedere dallo spazio quello che accade sul terreno in tempo reale. In questo noi abbiamo qualche capacità nazionale che però è largamente insufficiente. Come un altro tema che deve essere perseguito con determinazione è quello della trasmissione dei dati. Ricorderete la polemica che ci fu qualche mese fa sulla opportunità o meno di prendere Starlink per le comunicazioni militari in Europa. Ebbene, quella è una capacità che all'Europa manca, ne è consapevole, tant'è che ha lanciato un programma per superare questa manchevolezza, programma che si chiama Iris Quadro, Iris con due all'esponente, il cui primo satellite andrà in orbita nel 2030. Sono tempi che non sono compatibili con una reale capacità operativa di reazione. E qui bisogna effettivamente che i paesi europei, e non dico l'Unione in quanto tale, ma di insieme di alcuni paesi di un'avanguardia, si mettano insieme e definiscano questo tipo di capacità collettive che in qualche modo possano calmare qualche preoccupazione circa le intenzioni americane che verranno palesate adesso ad Ankara in questo vertice.
0: Si parla, generale Camporini, di una NATO più europea, ma è davvero possibile senza gli Stati Uniti? È ancora un obiettivo lontano?
1: No, è tecnicamente possibile. I paesi hanno delle loro capacità che già da decenni la NATO riesce a impiegare in modo coerente, quindi assemblando capacità che provengono da vari paesi. Il punto fondamentale, sono due punti fondamentali: quello di carattere operativo e di pianificazione. L'Europa, i paesi europei non hanno una simile capacità, hanno capacità puramente nazionali, mentre la NATO ha questa meravigliosa macchina che si chiama SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, MONS, con tutte le sue derivazioni territoriali e funzionali, che è in grado di pianificare e condurre le operazioni. È comandata da un americano, il vicecomandante è un europeo, attualmente è un inglese, è quasi sempre stato un inglese. Se l'Europa si potesse impadronire, diciamo così, di Shape, nel senso che gli americani ritirano il loro personale da questa struttura e noi andiamo a occupare le posizioni chiave che vengono lasciate libere, noi per questo punto abbiamo risolto il problema del comando e controllo. Però dicevo che c'è un altro problema, è quello, ma chi prende le decisioni politiche? E su questo, certo, francamente, io non ho le competenze per poter dire come. Dico il mio desiderio, ma non posso andare più in là.
0: Generale Vincenzo Camporini, l'industria europea della difesa è davvero pronta ad aumentare la produzione, oppure rischiamo di spendere di più acquistando soprattutto sistemi americani?
1: Ma le capacità dell'industria europea ci sono, ma lei si metta nei panni dell'imprenditore. L'imprenditore investe quando ha una ragionevole probabilità di continuità nel tempo,
0: certo,
1: cosa che non sempre avviene. Noi abbiamo l'esempio in queste ore in Italia, dove a causa di alcune decisioni politiche che non voglio commentare è stato drasticamente rallentato il programma per il nuovo carro armato italo-tedesco. Ora lei si metta nei panni di chi deve assumere personale, addestrarlo, comprare macchinari per fare qualche cosa, e improvvisamente gli dice: sì, va bene, però il contratto te lo facciamo fra 3 anni. No. Questo è un problema.
0: Eh sì. Sull'Ucraina, generale Camporini, oggi inviare nuovi sistemi d'arma aumenta la possibilità di arrivare alla pace o prolunga il conflitto?
1: Ma il conflitto si prolunga non perché mandiamo le armi, ma perché purtroppo qualcuno non smette di lanciare missili. L'Ucraina sta reagendo in modo militarmente estremamente efficace. Anche oggi è stata colpita una grande raffineria a 1700 chilometri di distanza dal confine, e questo dà un'idea di quali capacità l'Ucraina si è riuscita a sviluppare in questo periodo. È chiaro che quando vediamo che ogni notte vengono lanciati decine e decine di missili balistici e di droni contro città, perché abbiamo visto immagini drammatiche di condomini sventrati, è chiaro che la necessità di sostenere la difesa aerea ucraina è palese. Credo che tirarsi indietro da questa esigenza non risponda alle esigenze politiche prima ancora che militari dei paesi europei.
0: Chiarissimo, io ringrazio il generale Vincenzo Camporini per questa chiacchierata. Si impara sempre, ovviamente, da lei, generale. Alla prossima.
1: Grazie.
0: 334 11 11 622 per intervenire in diretta, questo è il nostro numero per i vostri messaggi vocali, per i vostri WhatsApp. Vi ricordo che Italia No Limits è fatta dal sottoscritto, con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione.

0: Buonasera al generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo di vertice interforze della brigata paracadutisti Folgore. Salve generale.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, generale, molti italiani si chiedono: spendere il 5% del PIL per la difesa significa inevitabilmente togliere risorse a sanità, pensioni, scuola?
1: Beh, certo, è chiaro che i fondi non sono un bene, diciamo, inesauribile, quindi bisogna fare delle scelte. Io credo che l'Italia nel tempo abbia sottovalutato l'importanza della difesa, adesso si trova particolarmente in difficoltà di fronte anche alle richieste pressanti da parte di Trump e da parte dell'Europa, che vede nella riconversione industriale verso la produzione della difesa, vede un modo per risolvere le sue crisi. Noi abbiamo nel tempo sottovalutato l'importanza della difesa, che è importante come la sanità, è importante come la giustizia. Certo. Abbiamo un apparato di giustizia importante anche in termini di forze di polizia, mentre l'esercito è stato anemizzato. C'era l'idea che ormai l'esercito servisse soltanto per fare le operazioni di pace, c'era questa ingenuità, questa illusione che ormai era comune a tutti quanti, non solo in Italia. Adesso sì, in effetti il fatto di passare dal 2% che è quello che era l'obiettivo al quale già tendevamo da anni, al 5% sarebbe uno sforzo enorme, uno sforzo veramente spropositato. Si dovrebbero sicuramente fare delle scelte che non potrebbero non ricadere anche sui consumatori, sui cittadini, perché è chiaro che ci saranno sicuramente settori dell'apparato statale che verranno penalizzati. Questo purtroppo è vero.
0: Generale Marco Bertolini, l'Italia dovrebbe continuare a inviare armi all'Ucraina, oppure è arrivato il momento di fermarsi e puntare esclusivamente sulla diplomazia?
1: Ma io sono dell'avviso che dall'inizio l'Italia avrebbe dovuto fare, l'Italia e l'Europa, ma soprattutto l'Italia, con la tradizione che ha, avrebbe dovuto spingere per una trattativa. Avrebbe dovuto fare quello che ha fatto sempre, tranne che in questa circostanza. Le guerre si concludono o con la distruzione reciproca dei belligeranti, e noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo assunto questa connotazione da tempo, partecipando con le nostre risorse e anche con la retorica, con una retorica bellica che era veramente incredibile. Noi dall'inizio abbiamo appunto scelto una strada bellicista, ed è anche paradossale che proprio quelli che in passato si segnalavano per il loro antimilitarismo, direi proprio cronico, siano adesso fra i fautori più importanti di un appoggio all'Ucraina senza se e senza ma. Ma non credo che stiamo appoggiando l'Ucraina, perché l'Ucraina sta pagando in solido, sta pagando con la vita dei suoi uomini, sta pagando con un depopolamento enorme del paese, che andrà ricostruito e non potrà essere ricostruito dai vecchi che non saranno toccati eventualmente dal conflitto. Sì, quindi l'Italia dovrebbe cercare di privilegiare la trattativa, avrebbe dovuto svolgere il ruolo, ripeto, che ha fatto in moltissimi contesti in questo dopoguerra. L'Italia è sempre stata una che ha saputo, anche per il credito che ha a livello internazionale, anche per la fascinazione che l'Italia emana nei confronti degli altri paesi, avrebbe dovuto cercare di avvicinare i due belligeranti. L'Italia ha avuto dei rapporti anche molto cordiali con la Russia, soprattutto dopo che è finita la guerra fredda. Ricordiamo Pratica di Mare, ricordiamo certo. Berlusconi con Putin. Improvvisamente invece l'Italia si è accodata con tutti gli altri paesi europei a una posizione di chiusura nei confronti di ogni spiraglio negoziale. Questo è molto strano perché non è mai successo. L'impressione che io ho avuto è una mia impressione personale, insomma, prendetela per quello che è, è che ci sia stata una specie di ordine di scuderia. No, dobbiamo andare avanti a tutti i costi. Per una guerra che in fin dei conti si basa sulle stesse motivazioni di tutte le guerre che hanno interessato il nostro continente, quindi la rivendicazione di un territorio o la difesa di un territorio dall'aggressione da parte di un altro. Si doveva trovare la maniera di arrivare a una soluzione. Noi avevamo anche forse dei modelli da proporre, parlo dell'Alto Adige, tanto per intenderci, il bilinguismo in Alto Adige, certo. La possibilità quindi di consentire anche alle minoranze non nazionali di vivere armoniosamente con il resto del paese. Abbiamo rinunciato, abbiamo detto no, senza ma bisogna andare avanti, in una maniera secondo me anche un po' pelosa, mi passi il termine, perché chi ci lascia le penne appunto sono certo. gli ucraini, e questo non è bello.
0: Generale Marco Bertolini, guardando i prossimi 10 anni, qual è oggi la minaccia più concreta per l'Italia? La Russia, il terrorismo, il Mediterraneo, la cyberguerra o altro?
1: Allora, la Russia viene agitata come minaccia, come spauracchio per rivitalizzare un'alleanza, quella della NATO, che è alla canna del gas. La NATO ha delle spaccature interne notevoli proprio nei confronti della guerra in Ucraina, ricordiamo la Repubblica Ceca, oppure l'oltranzismo dei paesi baltici, la prudenza dei paesi mediterranei, fra i quali anche l'Italia, la spinta dei cosiddetti volenterosi, che lo fanno però non per l'interesse dell'alleanza, ma per il loro interesse nazionale, parlo di Germania, Francia, Inghilterra, Polonia stessa. Quindi ci sono queste spaccature. Ecco, la NATO ha bisogno di una minaccia per poter trovare un punto di saldatura che risolva questo problema. Io non credo che la Russia abbia l'interesse ad attaccare l'Europa, anche perché un rapporto con l'Europa era la maggiore assicurazione sulla soluzione dei problemi economici grossi che la Russia deve affrontare, non da oggi, non dal 2022. Per la Russia l'Europa sarebbe stata l'amicizia con l'Europa, l'alleanza con l'Europa sarebbe stata molto molto importante. Ecco, quindi sostanzialmente questo è quello che penso. Il fatto di spingere nei confronti di questa minaccia, che è improponibile, anche perché certo la Russia è dotata di armi potentissime, è la più grande potenza nucleare al mondo in termini di quantità di armi nucleari a disposizione, ha dei missili ipersonici che, come vediamo anche in questi giorni, sono estremamente efficienti, però in fin dei conti un paese di 140-150 milioni di abitanti, anche in Ucraina non è che stia facendo una passeggiata, certo. Sta affrontando delle difficoltà. Quindi il fatto che la Russia voglia prendersi con il resto dell'Europa non lo credo possibile, però tirando la corda si creano delle situazioni critiche. Una situazione critica appunto è in Ucraina, questa l'abbiamo sotto gli occhi da più di 4 anni. Una prossima situazione critica penso che la potremo avere nel Baltico, perché nel Baltico quello che era un lago una volta sotto controllato buona parte dalla Russia e dal patto di Varsavia, adesso è diventato un lago NATO nel quale ci sono solo due spot, quindi San Pietroburgo e Kaliningrad, che sono in mano alla Russia, e lì gli sconfinamenti sono giornalieri. Quindi ecco, anche questa potrebbe essere certo. un'area nella quale potrebbero succedere degli incidenti che potrebbero innescare un conflitto più importante. Ecco questo.
0: Grazie al generale Marco Prego. Bertolini, grazie davvero.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Prego, buonasera.
0: Linea
1: buonasera
0: alla regia e noi si torna sempre 334 1111 622.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica in provincia di Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato a Ranucci. Sul momento è ancora in corso l'indagine. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendo una revisione della squalifica dell'attaccante americano Balogun ritenuta da lui ingiusta. Trump ha inoltre criticato la direzione arbitrale definendo sospetta la decisione che ha portato al cartellino rosso del giocatore. Nel corso delle dichiarazioni ha poi paragonato l'eventuale assenza di Balogun ad una partita truccata. Ovviamente polemiche da tutto il mondo, anche la UEFA critica la scelta della FIFA di secondare le posizioni di Trump. Intanto si va verso il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, lo assicura il segretario generale Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice. Rutte ha poi ribadito che non era sano per l'Europa fidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Leiter, ha annunciato durante un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington che il prossimo round dei colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e il 16 luglio, a Roma. Lo conferma all'ANSA anche l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà dunque chiuso e voli in arrivo in partenza fino alle 10 di domattina, 7 luglio. A comunicarlo è la SAC, la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. È tutto, alla prossima edizione.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora, dalle pazzie di Trump a quelli che per strada ammazzano gente, ricorderete l'attentatore di Modena e nel fine settimana scorso questo di Milano che ha mandato all'ospedale grave un 55enne scelto a caso, e poi passano tutti per pazzi, quindi siamo bersaglio di pazzi e quindi così è normale, pazzi o ci odiano? Oh, ne parleremo tra poco e credo che anche voi abbiate qualcosa da dire, sempre al 334 11 11 622.

Eccoci qua e adesso andiamo a Milano perché quello che è successo a Milano ha scosso l'opinione pubblica e riporta al centro uno dei temi più divisivi della politica italiana, immigrazione e sicurezza. Cosa succede? Che sabato mattina un uomo di 55 anni stava facendo colazione con il padre in un bar di via Capecelatro, quartiere San Siro, quando è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto. Oltre 20 coltellate, sferrate senza una parola, senza una lite, senza un motivo apparente. Solo il coraggio di alcuni clienti presenti ha evitato che quella violenza si trasformasse in un omicidio. A rendere ancora più inquietante la vicenda sono le parole attribuite al 22enne arrestato, nato in Italia da genitori gambiani. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Una frase che ha inevitabilmente acceso il dibattito politico, perché gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di disturbi psichici, stanno ricostruendo il suo passato e un possibile precedente nel Regno Unito. Ma resta il fatto che un uomo è stato accoltellato mentre beveva un caffè. E qui la discussione si allarga, perché ogni volta che accade un episodio come questo torna la stessa domanda. Il problema è l'immigrazione? È l'integrazione che non funziona? È la presenza di persone che sfuggono ai controlli? Oppure è un tema più ampio che riguarda anche salute mentale, degrado sociale e prevenzione? Chi sostiene politiche più rigorose dice che questi episodi dimostrano la necessità di espulsioni più rapide, controlli più severi e pene certe. Altri invitano invece a non trasformare un fatto di cronaca in un processo collettivo contro gli immigrati, ricordando che le responsabilità sono sempre individuali e che il nodo in questo caso potrebbe essere quello psichiatrico. E mentre Milano continua a interrogarsi su questa brutale aggressione, nelle ultime ore arriva un altro episodio. Questa volta a Nogara, nel Veronese, un 51enne viene assalito mentre entra in un ristorante da un 28enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine. Prima un coltello da cucina, poi un taglierino. Anche qui, secondo la ricostruzione degli investigatori, senza alcun motivo apparente, l'uomo è stato arrestato. Due episodi diversi, ma che riaccendono il dibattito su immigrazione, sicurezza e controllo del territorio. Ve lo dicevo. E allora questa sera ci chiediamo: l'Italia sta facendo abbastanza per garantire la sicurezza dei cittadini? Le norme sull'immigrazione e sulle espulsioni sono sufficienti o vanno cambiate? E come si può conciliare il diritto all'accoglienza con un diritto dei cittadini a sentirsi sicuri nelle proprie città? Scrivete, mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. 334 11 11 622. Ma poi è possibile che tutti trovano la strada per farsi passare per pazzi? Ma ditemi voi, 334 11 11 622.

0: Roberto Poletti, buonasera, Giosuè da Legnano. Ma è normale, questa è la conseguenza di una generatrice creata ad hoc da questi fascisti che ci sono al governo. Portano ad esasperazioni, portano a incertezze, tutte queste, questa propaganda che si viene a creare, compresa quella del generale demente. È ovvio che genera, già in mente, menti labili un po' particolari, generano violenza, generano evidentemente qualcosa che era già in essere. Questa è la conseguenza della politica di questi fascisti. È normale. E qui non è ancora finita la storia, perché io immagino quando emergerà questa generatrice di odio che arriverà dall'Iran, arriverà dal Libano, arriverà dai palestinesi, arriveranno dai popoli oppressi, da questi fascisti di merda, perché sono fascisti di merda, compresa Trump. Adesso la sciacquetta va a fare a scodinzolare in giro a questo cretino psicopatico. Cioè, ma io dico, ma la dignità. Premesso che anche il nostro ministro degli esteri andava in mano con il cappellino e è andato lì alla riunione dei miliardari con il cappellino dei MAGA, ma ti rendi conto? Oggi dici che lui non si è mai prostrato a Trump, ma questo in che mondo vive? Ma questo sa esattamente come si chiama, da dove viene, chi è? Ma per favore, poi queste saranno le conseguenze, ma questo è solo l'inizio.
1: Giosuè dice che solo l'inizio, che è colpa della destra. A me non sembra normale niente, né quello che è accaduto né il ragionamento dell'ascoltatore, che io non censuro ma posso anche commentare. Buonasera a Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia, storico vice sindaco di Milano.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera a lei.
1: Allora, io oggi ero ospite nel pomeriggio di una trasmissione televisiva. Si discuteva di questo fatto di Milano, dell'accoltellato. Io dicevo, ma guardate che lì la zona è fuori controllo, i vigili ci sono per fare le multe alle auto in doppia fila, giustamente, ma poi quando c'è da controllare questi delinquenti che passano e spacciano, si girano dall'altra parte, e poi parliamo di questa cosa qua perché stava per morire il tizio, ma ogni giorno ci sono decine, centinaia di episodi nelle periferie di Milano. Sono stato trattato come un appestato, come se avessi detto delle cose stupide. Io invece rivendico il fatto di averlo detto. Milano è insicura, i vigili li usano per fare le multe, i vigili sono stati aumentati con i fondi di questo governo, ma non li vedo per strada a chiedere documenti o chiedere conto a delinquenti che fanno lì. Insomma, è una situazione imbarazzante, Decorato.
2: Ma che la situazione sia imbarazzante lo dicono anche i numeri. Milano è la città più pericolosa d'Italia allo Stato. I dati sono del Sole 24 Ore d'Italia Oggi e sono stati forniti dal Dipartimento Sicurezza del Viminale. Questi dati dicono chiaramente che Milano non è solo in periferia. Il problema della sicurezza c'è anche in centro, perché ci sono tanti stranieri che vengono aggrediti, derubati di orologi o di altre, nel centro di Milano, in via Manzoni. Quindi non è che il problema si limita alla periferia, ormai la situazione è degenerata anche nel centro della città. La polizia e i carabinieri fanno quello che possono nei confronti di una situazione che vede una città come Milano, che ha 3.600 uomini e donne della polizia locale, che sono impiegati in maniera... Devo dire che negli ultimi tempi col nuovo comandante la situazione è un po' mutata, ma la situazione è stata completamente sottovalutata dal precedente assessore alla sicurezza e Granelli. E voglio dire, oggi, tant'è che oggi l'assessore alla sicurezza di Milano, pensi un po', è il sindaco. perché si è data la delega anche della sicurezza, vista la situazione di emergenza in cui era Milano, in cui è ancora Milano. Quella zona, la zona di quel fatto, è una zona ormai diventata araba, perché è una banlieue parigina, perché San Siro ormai, se uno va a San Siro, trova centinaia di case, i primi tre piani di ogni casa popolare sono occupati da arabi, quindi è una zona praticamente quasi araba, tant'è che rapper e trapper lì fanno concerti che vengono puntualmente mandati via dalle forze dell'ordine, che devono intervenire con centinaia di uomini, perché questi
1: anche
2: concerti,
1: perché
2: ovviamente...
1: mi scusi, non sono canzonette, sono inni spesso violenti e devastano tutto.
2: Sono inni
1: e
2: violenti
1: devastano
2: che...
1: tutto.
2: Esatto, che incitano alla violenza, tant'è che qualcuno di questi trapper e rapper sono a San Vittore in questo momento, un paio che non hanno dovuto arrestare perché continuano a fare i cavoli loro in quella zona lì. Quindi il problema è che noi abbiamo una città che è totalmente in balia, se ad esclusione di alcune zone, qual è la ZTL, ma nella ZTL, la ZTL è il centro storico di Milano, la ZTL è stata salvaguardata con quel provvedimento che vieta le auto, ovviamente escluse i residenti, e quindi ha un po' tolto quella zona dalla situazione di insicurezza in cui c'era. Ma dove è avvenuto il fatto? In via Capecelatro. Ma tutti sanno che cosa succede lì. Lì dopo le 20 c'è il coprifuoco, non si può uscire. Una donna italiana, una donna bianca italiana, non può uscire di casa in quella zona dopo le 20, quando comincia a far buio, non c'è la possibilità di girare. Questa è la situazione. Questo lo sanno tutti. Nelle case popolari, poi non immaginiamoci cosa succede nelle case popolari. E questo è il problema. E del resto, se non c'è un intervento, l'Aler ha 5.000 abitazioni occupate abusivamente, ma c'è un magistrato a Milano che si rende conto di cosa succede, perché per sgomberare questi abusivi ci vuole, come lei sa come me, l'ordine del magistrato, se no la polizia mica può entrare e dire ti butto fuori. Allora, ma la magistratura lo sa questa situazione. Un magistrato a Milano si rende conto che 5.000 abitazioni occupate abusivamente sono un danno enorme? Ma non solo.
1: Ecco,
2: ma sono...
1: Decorato. La fermo perché ci tengo anche a parlare di un altro fatto e voglio sentire lei, onorevole. Ma è possibile che siano tutti pazzi e che quindi... se c'è l'allarme sicurezza è colpa del governo, se questi sono pazzi è colpa del governo perché non fa i centri per tenerli dentro lì e eccetera, ma tutti pazzi hanno imparato la legge, questo ha detto mi sono divertito, esco e lo rifaccio, non mi sembra tanto pazzo, mi sembra che abbia capito come funziona il sistema.
2: Certo, perché così ha l'attenuante, ha tutte le attenuanti. Questo ha detto che se uscisse lo rifarebbe, che ha fatto bene a fare quello che ha fatto, e questo qui è in preda forse a sostanze stupefacenti, invece non era, almeno da quello che risulta, non è che fosse ubriaco o fosse drogato. Il problema è che si dichiarano così perché così poi riescono ad avere tutte le attenuanti di legge che la magistratura è pronta a dargli, è un continuum di questi qua che commettono fatti gravissimi, poi vengono presi e vengono messi agli arresti domiciliari, non gli si dà nemmeno il tempo di entrare in una galera, gli si dà l'arresto domiciliare, gli si mette il controllo, quello che viene messo ai polsi, e poi basta. Questi sono in giro, continuano a fare quello che vogliono. Questo è il problema di una magistratura che purtroppo si è messa in queste situazioni con troppa facilità. Bisognerebbe che i magistrati guardino meglio a quello che succede in questa città, perché questa era una città dove, quando noi abbiamo lasciato Milano nel 2011, aveva il 40% dei reati in meno. Parola del questore di allora, alla festa della polizia di allora: ora è diventata la città più pericolosa d'Italia. Come mai si passa dal 40% dei reati in meno a una città più pericolosa d'Italia? Perché sono stati tolti dalle strade di Milano 450 militari dell'operazione Strade Sicure, che l'allora sindaco Pisapia, appena arrivato, ha tolto dalle strade, consegnando Milano alla malavita, alla delinquenza e agli stupri.
1: Io ringrazio Riccardo Decorato, grazie.
2: Grazie ancora a lei, onorevole. Grazie.
1: E intanto viene fuori che il 22enne nato in Italia da genitori gambiani, vi ricordo che ha accoltellato uno sconosciuto fuori di un bar a Milano, nel 2023 ha fatto la stessa cosa davanti a un pub di Leeds, dove ferì un 25enne. All'epoca finì in galera nel Regno Unito. E allora io avevo intervistato la sua famiglia in trasmissione sabato scorso, che aveva detto che non aveva mai dato problemi sto ragazzo, ma se te l'hanno arrestato nel Regno Unito per la stessa cosa, come fai a dire mio figlio non ha mai avuto problemi? Se ha dichiarato, preso atto dalle forze dell'ordine, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e questo fatto l'ha rifatto? Cioè, ma dai, sentiamo i vocali, va?
3: Sto sentendo l'intervento di questo signore che dà dei fascisti di escrementi a tutti quanti, chiaramente quelli di sinistra, supponenti, arroganti, ormai devono usare solamente il torpiloquio. E faccio presente comunque che i signori che stanno commettendo reati, marocchini, egiziani, che per loro sono persone che devono usare solamente il torpiloquio. E faccio presente comunque che i signori che stanno commettendo reati, marocchini, egiziani, che per loro sono persone che non leggono il Corriere della Sera, che non vedono il

0: accorgi che la maggior parte dei marocchini che vengono qua vengono per spacciare, basta andare a vedere in tutte le piazze. E poi ci sono ormai i pali che sono i centroafricani che hanno il potere assoluto, però a un livello superiore. È così, è sempre stato così, adesso finalmente c'è qualcuno che ne parla.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Mabel. La stavo ascoltando per radio e in merito alla sua valutazione e preoccupazione per quanto riguarda la città di Milano, che l'hai vista coinvolta in questi episodi di cronaca molto gravi, le posso assicurare che comunque anche la città di Roma non è per niente sicura. Si ha sempre la paura, una volta usciti di casa, che ti possa succedere qualsiasi cosa, proprio per mano anche di persone che apparentemente potrebbero sembrare normali. Quindi magari uno sta tranquillamente a fare una passeggiata con il proprio marito, con la propria cagnolina, con le figlie, con le amiche, con chiunque, e dietro le spalle può arrivare il pazzo della situazione, ti può colpire senza un motivo, così come è successo a Milano proprio in questi giorni. Quindi è un problema molto grave, però come risolverlo? Questo indipendentemente dal colore della pelle, perché poi questi atti vengono perpetrati anche da persone non sempre stranieri, cioè anche da italiani. Purtroppo il disagio mentale c'è, è tanto, però la soluzione io non la vedo, non credo ci sia. Grazie.
2: Grazie Mabel, sempre cortese e col sorriso, ma c'è poco da ridere, ma quando sorride lei invece è meraviglioso. Torniamo tra poco.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque anche sulle aree montane. Nel pomeriggio però si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata al rovescio focolai temporaleschi a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti il cielo lungo le coste del Basso Tirreno. Sul resto del paese il bel tempo sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E stiamo parlando di chi va in giro ad accoltellare la gente per strada, poi si fa passare per pazzo e poi ce l'abbiamo sul groppone per sempre.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Adesso sentiamo questo dei Fratelli d'Italia che ci racconta. Ma qualcuno glielo può dire che sono loro che stanno al governo da 4 anni? Magari qualcuno glielo può ricordare. La sicurezza spetta al Ministero degli Interni, il grande Piantedosi, ragazzi, dai, su. Poi ho tutta sta narrazione, no? Capito? Io hanno fatto il blocco navale. E gli immigrati li rimpatriano tutti, non c'è tutto, io veramente non vi capisco. Cioè, 4 anni di successi di questa destra interagerrima, severissima con tutti quanti, è una cosa incredibile. Ma io proporrei il 20° decreto sicurezza. Secondo me con 20° decreto sicurezza probabilmente saremmo tutti più sicuri. Dai. Dottor Poletti, scusi, ma mi faccia capire, ma questo è un regolo, lo paghiamo noi? Cioè, questo analfabeta funzionale lo paghiamo noi? Cioè, questo è il suo livello? Cioè, quindi secondo, credo anche secondo lei, e basta dirsi pazzo che ti passano per pazzo, quindi tutti i psichiatri che vengono nominati dal tribunale, tutta gente che ha studiato, no, non contano, gli fanno le perizie poi per valutare se lo sono o meno. No, quindi è tutto finto, quindi basta che uno si dichiara pazzo, io per favore però fate informazione però e non chiamate certa gente, quantomeno fategli, controlliamo, facciamogli fare un test attitudinale a questi personaggi che chiama, mo onorevole o non onorevole, ma per cortesia, io penso che i miei soldi delle tasse vanno a pagare questo, mi sento male.
1: Buon pomeriggio, Roberto, allora sono appena tornato dalla Turchia. Sono stato a Istanbul, 20 milioni di abitanti, Ankara 7 milioni di abitanti, Izmir 4 milioni e mezzo di abitanti. Mi sono fatto la vacanza. Ho chiesto alla guida, gli dico: ma senti, ma è sicuro? Io vorrei, a me piace andare a fare i giretti di sera, che ero con la mia famiglia. Mi fa: vai tranquillo, stai attento, ma vai tranquillo. Però io, siccome mi fido e non mi fido, e ho voluto tastare, sono andato nei vicoletti in centro, piazza Taksmin a Istanbul, che sono tutte le viette, nessuno che mi ha rotto i cosiddetti, con mia figlia e mia moglie. Sono andato a Ankara, anche in posti, diciamo, dove ci sono le persone di sera, di no, uguale. L'ultimo, Izmir, sono andato a Izmir, la stessa cosa, al porto di Izmir, in giro al centro dove ci sono le viette, zero assoluto. Il terzo mondo siamo noi, qui in Italia, perché c'è la giustizia che non funziona. Sergio da Milano.
2: Caro dottor Poletti, buonasera, Giovanni da Pisa, mi rifaccio vivo dopo tanto tempo, stavolta non ce la faccio a stare zitto. In una società che premia i furbi, dove l'onesto è considerato un fesso, questo è il minimo che possa accadere. C'è poco da dire, c'è poco da fare, c'è poco da fare agli ipocriti. Questo non riferito a lei, senza dubbio, ma a certi commenti che sento in giro, e non solo oggi, ma spesso. Buona serata, Giovanni da Pisa.
3: Buonasera, stavo ascoltando la radio. Io mi chiamo Filippo, competenze in ambito socio-sanitario. Volevo solo esprimere un'opinione su una cosa. Sì, è vero che la salute mentale in Italia purtroppo è quello che è, e questo è il risultato di tutto quello che è stato puramente ideologia, perché lo Stato italiano è stato l'unico a chiudere gli ospedali psichiatrici, e questo è importante dirlo e farlo conoscere alle persone, perché altrimenti si pensa che sia da tutte le parti così. Assolutamente no. Seconda cosa, il disagio sociale è correlato al lavoro, ovvero la mancanza di lavoro. I luoghi piccoli sono diventati prigioni, quindi paesini, se vai in un paesino non te ne esci più, tanto per dire, perché spendi nel paesino e dopo non puoi più andare in città. Quindi il problema è che la politica non ha saputo arginare questo, poiché anziché ragionare in modo tecnico hanno ragionato più che altro in modo ideologico, e questo è il risultato sociale ed è nefasto. Non si può nemmeno più parlare di salute mentale in Italia, perché la salute mentale, io personalmente abito in Toscana, questa è una regione che non ha mai avuto una legge sulla salute mentale, e qui è un disastro a livello sociale. Ma il problema principale è che proprio lo Stato, avendo chiuso questi ospedali psichiatrici e...
4: No, capisco, vedremo poi se sarà davvero pazzo questo aggressore. Buonasera a Carmela Rozza del Partito Democratico.
5: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
4: Che sta succedendo? Lei che quei quartieri li conosce bene, non è normale quello che accade ogni giorno,
5: quello che è accaduto sabato non è sicuramente normale, quel che accade tutti i giorni purtroppo. Comunque abbiamo situazioni di difficoltà in tutti i quartieri, ma anche nei luoghi diciamo dove la vita economica delle famiglie è più alta, ma dove la malattia mentale comunque segna e crea problemi se non gestita, alle persone, alle famiglie e a chi sta vicino, e anche ai quartieri a secondo le case.
4: Ma quindi siamo proprio, abbiamo deciso, chiedo scusa Rozza, so che me lo permette, abbiamo deciso che questo è pazzo.
5: Ho deciso che questo è pazzo, perché questo lo decideranno i medici che lo dovranno valutare. Io so solo che in questo corcio di anno di cose gravissime tipo queste ne sono già successe. Ricordo a tutti l'italianissimo che aspettava la persona giusta da colpire a caso in piazza Gaia Aulenti, che ha accoltellato una dipendente tra l'altro di una società di Regione Lombardia, e poi se n'è andato tranquillo in albergo e ha detto che quando l'hanno arrestato ha detto che la cosa l'aveva fatto sentire meglio, era geloso che gli altri vivevano bene e lui no. Quindi non possiamo escluderlo, e non possiamo neanche far finta che il problema della malattia mentale nelle nostre città non ci sia, e che c'è un problema di sicurezza legato anche a questo. E la sicurezza significa comunque che io non devo essere coltellata né dal pazzo né dal sano, e questo però non può, ogni volta la buttiamo sul criminale e continuiamo a far finta che non abbiamo atti di violenza legati alla malattia mentale.
4: Capisco, ma non è che questo italiano di seconda generazione, che tra l'altro l'aveva rifatto questo episodio nel Regno Unito qualche tempo fa, è venuto fuori, ma non è che questo italiano di seconda generazione avesse semplicemente la motivazione che odiava gli italiani, odiava la gente di casa nostra?
5: Ma allora, io personalmente evito di classificare sia i criminali che i pazzi in base all'etnia di origine, perché se no io sono una milanese di prima, una siciliana di prima generazione a Milano. Mi spiego, e voglio dire, l'odio verso gli altri è un elemento che appartiene sia all'ideologia ma anche alle patologie mentali, quindi può essere un criminale che odia gli italiani e li vuole ammazzare tutti, come può essere un fuori di testa che odia tutti, chiunque, perché lui sta male. Questo lo deve accertare sicuramente il medico. Da politico io dico che devo prevenire, tentare di evitare il criminale che odia tutti e ammazza, ma devo prevenire e prendermi carico e capire come prevenire che il fuori di testa esca con un coltello e ammazzi. Ripeto, poi, che questo, se pazzo e criminale, ci sono i soggetti deputati per deciderlo. A me preoccupa che non teniamo nel tema sicurezza i due aspetti assieme.
4: Grazie Carmela Rozza,
5: persona,
4: partito
5: Certo.
4: Grazie Carmela Rozza del Partito Democratico. È ancora in vigore, sto leggendo i vostri. Grazie. Sto leggendo i vostri messaggi, è ancora in vigore la legge Bossi-Fini, legge della Lega dei fascisti, quindi di cosa si lamentano? Se sono passati 4 anni di governo di questa gente, poi altro messaggio. Se è pazzo e pericoloso lo si rinchiuda in un luogo sicuro, se non è pazzo lo si rinchiuda in un luogo sicuro, cioè in galera. Dov'è il problema? Cioè cazzarola, il problema è che non doveva succedere, caro ascoltatore, lo capisce? Non doveva succedere, l'aveva fatto nel Regno Unito 2 anni fa, non doveva succedere.

0: Giuliano da Prato. Ma in Italia si è sempre pensato e bastava dire chiudere le cliniche per la salute mentale barra manicomi e il problema non c'era più. Invece il problema è stato delegato alle famiglie che si distruggono per seguire queste persone, e dove non ci sono le famiglie ad auto di assumersi il mantenimento di questi malati, c'è la comunità che rischia ovviamente un giorno perché quello ti vuole accoltellare nella testa, un altro perché gli prende di darsi fuoco, e questo è il problema che la nostra politica tutta ha trovato per risolvere il problema delle malattie mentali. Poi un TSO ogni tanto non si nega a nessuno, ma poi alla fine o li rispediscono in strada o li rispediscono alle famiglie, e quello è.
1: Va bene, avete deciso che è pazzo, va bene. Intanto l'aggressore di Milano non risponde al GIP, non ricordo nulla, era stato in carcere anche in Inghilterra ed era arrivato a Milano il 23 giugno. Deciderà domani il GIP di Milano Luigi Iannelli, ma è scontato che Lamin Saldilli, nato in Italia da genitori gambiani, rimarrà in carcere, anche perché è stato lo stesso 22enne a chiederlo. È apparso molto scosso e non ricorda nulla di quanto ha fatto sabato mattina, quando senza alcun motivo ha colpito con 20 coltellate un informatico di 55 anni, Gerardo P, che stava facendo colazione al bar con il padre in via Capecelatro alla periferia di Milano. Il PM Elio Ramondini lo accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, e nell'interrogatorio davanti al GIP nel carcere di San Vittore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima del brevissimo colloquio col giudice, parlando con la sua legale, l'avvocatessa Simona Brambilla, Lamin ha detto di non ricordare nulla della feroce aggressione fino a quando si era ritrovato a bordo dell'auto della polizia. Non si ricorda neanche la frase, che pure risulta agli atti: mi sono divertito, quando esco lo rifaccio. Non risultano problemi psichiatrici o alterazione da alcol e droga quando ha quasi ucciso Gerardo P, tuttora ricoverato all'ospedale di Niguarda. Il giovane ha raccontato che la sua partenza da Conegliano Veneto, dove viveva con il padre, non era stata una fuga, ma una sorta di percorso alla ricerca di se stesso, come ha detto la sua legale, che lo ha portato questo percorso a Milano il 23 giugno. E in tasca gli sono stati trovati bigliettini scritti a mano in inglese come "credi in te stesso e nella vita bisogna impegnarsi". Scavando nel suo passato è emerso, attraverso le autorità inglesi, che è stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello di sabato avvenuto in un pub di Leeds. Il giovane non ha chiesto domiciliari o altre misure alternative, anche per non mettere in difficoltà il padre, e all'avvocato Brambilla è sembrato un ragazzino molto smarrito e confuso. Non mi risulta sia stato in cura per problemi psichiatrici, ha aggiunto l'avvocatessa, e riguardo l'accoltellamento in Inghilterra si è limitata a precisare di non poter dire assolutamente nulla, anche perché questo attiene a problemi deontologici e alla riservatezza dovute alle dichiarazioni fatte dall'assistito con il proprio difensore. Non ha avuto parole nemmeno per difendere se stesso, ha risposto l'avvocato Brambilla alla domanda se ha avuto parole per l'uomo accoltellato. Ho parlato poco con il papà e con la mamma, che ovviamente sono basiti, e nessuno di loro si sarebbe aspettato una cosa del genere, e più volte mi hanno chiesto le prove di quello che dicevo, ha concluso la legale. Ditemi voi se vi torna. 334 11 11 622 brano.

0: E allora avete dato tutti per scontato che sia un pazzo, non ci sono altre motivazioni, va bene così, il meccanismo della giustizia italiana evidentemente lo conosce bene, ma io voglio discuterne anche nella prossima ora con tanti ospiti politici e non che verranno a trovarci qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Voglio ricordare che avete la possibilità di dire la vostra anche e soprattutto in dissenso con quel che sentite, perché non mi piacciono le cose che non vengono criticate, tutto esige una critica. Potete intervenire registrando un messaggio vocale al 334 11 11 622, però attenzione, adesso ascoltate il nostro GR, poi si torna.
1: È mezzanotte.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca la FIFA, però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele e Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vajanica, a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Allora, passare per strada, camminare tranquilli per strada e beccarsi uno che ti dà oltre 20 coltellate senza alcun motivo apparente, quasi omicidio, e tutto è normale. Il 22enne italiano di seconda generazione, nato da in Italia da genitori gambiani, degli onesti lavoratori peraltro, perché io li ho sentiti, sono delle persone semplici, dei lavoratori, ecco, che partoriscono un assassino che gira per strada come un pazzo e che probabilmente si fa passare per pazzo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Poi, dopo aver parlato con la sua avvocata, quella frase non se la ricorda più, l'episodio non se lo ricorda più, l'accoltellamento che probabilmente aveva fatto qualche anno fa, nel Regno Unito, non se lo ricorda più, e via. E vissero tutti felici e contenti col problema della sicurezza. Ne continuiamo a parlare, ricordate anche voi 334 1111 622.

0: Buongiorno Poletti. Ma mi domando una cosa, dall'insediamento del primo governo Berlusconi ad oggi, la destra, il centrodestra, ha governato per 5.153 giorni contro i 4.958 della sinistra. Ora io dico, fanno della pubblica sicurezza il loro cavallo di battaglia i governi di centrodestra, ma hanno governato più di tutti gli altri, sebbene loro continuino a dire 20 anni di governi della sinistra, che solo nel loro cervello eventualmente funziona così. Perché non fanno delle semplici leggi ordinarie che puntano a sistemare questi problemi? Perché questi sono problemi, quelli di, come dice lei, quel ragazzo che ora ci deve tenere sul groppone e tutti questi casi di follia pura. Quindi che si diano da fare, ma questo è già quasi il quinto anno di governo, basta dire che è colpa degli altri, fare, invece non si fa nulla. Davide da Monza.
1: Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti. Piero?
2: Buonasera. Mi sentite?
1: Malissimo Piero, sai? Malissimo. Allora adesso mando un brano e ristabiliamo il collegamento con Sansonetti, un collegamento civile. Grazie regia.

0: il collegamento con il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Buonasera Piero.
1: Buonasera a voi.
0: Mamma mia, ti sento ancora male, sai?
1: Senti male.
0: Prova a parlare. Ti sento malissimo.
1: Ti sento ora malissimo. Mi senti male? No, ora sento. Pronto?
0: Potrei dirti che ti sento bene, ma ti sento male. Però proviamoci. Senti Piero, bisogna far passare per pazzi tutti questi che in giro seminano il terrore, come l'accoltellatore di Milano, l'altro di Mantova, eccetera.
1: E non è che bisogna farli passare per pazzi, bisogna stare attenti alla follia, e quella è la questione. È possibile controllare meglio la follia? Non deve essere difficilissimo sapere che c'è una persona che non sta bene con la testa, perché ci se ne accorge, no? Anche perché non è che questo, i delitti di questo genere li fa uno che è un pochino svalvolato, li fa uno che sta male forte, no? Non è che e allora perché non ci se ne accorge? E se ci se ne accorge, ci sono le misure di prevenzione? È possibile averle? È possibile un controllo? Questo mi pare che sia la possibilità, sempre poi pensando al fatto che naturalmente in una società come la nostra, forte, libera, tecnologica, è complicato, perché non è facile, il controllo non è facile, e un eccessivo controllo sarebbe persino negativo, no? Perché vorrebbe dire ridurre la libertà, ridurre le possibilità di riservatezza, di segretezza. È molto complicata la questione, però penso che possa essere affrontata. Andrebbe affrontata con un maggiore alcune malattie noi non sappiamo neanche che esistono. Il bipolarismo, per esempio, che è una malattia controllabilissima, è un disagio controllabilissimo, che poi però bisogna sapere che c'è, e probabilmente sono molte centinaia di migliaia, se non alcuni milioni di persone affette da bipolarismo leggero o più pesante, ma non sono in nessun modo aiutate e controllate. Se uno ha l'appendicite non hai dubbi, anche se uno ha l'epatite, no? E invece se è bipolare non te ne importa niente, e magari lui non lo saprà mai.
0: Senti, visto che siamo nel settore, no? Trump
1: credo che sia bipolare, sì, però lo sappiamo tutti, almeno nel suo caso lo sappiamo tutti, non sappiamo come possiamo controllarlo, perché un TSO a Trump è più complicato da fare, però che sia bipolare non c'è dubbio, questa ultima
0: cosa
1: sua
0: potrà
1: uscita.
0: Cosa potrà combinare domani, dopo?
1: Beh, questo adesso come andrà questo vertice di Ankara domani non lo so, perché a lui gli sia venuta questa fissazione della Meloni neanche lo so, perché è evidente una fissazione, no? Perché oltretutto i leader europei più o meno con lui hanno lo stesso atteggiamento, non è che Macron o Merz hanno un atteggiamento diverso, lui invece proprio si è fissato con la Meloni, non sembra proprio che ci sia una un problema, naturalmente è un problema, perché quello è il Presidente degli Stati Uniti e questo era il Presidente dell'Italia, e quindi il problema c'è, però forse bisognerebbe non drammatizzarlo, perché è l'unico modo. E che possiamo fare, Roberto? Possiamo sperare che duri poco sto Trump, che se adesso perda le elezioni di mezzo e quindi perda un po' di potere e fra due anni se ne vada a casa, non mi pare che abbiamo altre speranze. Purtroppo è così, la democrazia prevede anche che ogni tanto succede che leggi quello sbagliato, e poi per fortuna dura solo 4 anni. Stavolta proprio ci sono caduti gli americani con tutte le scarpe, perché un po' lo sapevano, aveva già fatto 4 anni, aveva fatto l'assalto a Capitol Hill, non l'hanno capito, hanno pensato che fosse un grande leader che faceva grande l'America, sta riducendo l'America a pezzi, altro che la fa grande la
0: e
1: riduce
0: cosa
1: a pezzi.
0: Può succedere alla nostra Giorgia Meloni che si finge tranquilla, ma insomma mettere piede a Ankara la espone ad altre critiche, altri assalti?
1: Beh, insomma, no, io penso che lei può stare abbastanza tranquilla, anche perché ho visto poi che le reazioni alla cosa di Trump sono state abbastanza univoche in Italia, non è che nessuno si è schierato dalla parte di Trump, mi sembra. Poi, naturalmente, la sinistra gli contesta di non essersene accorta prima, questo è normale, gli altri partiti no, anche ho visto Calenda, anche Renzi hanno fatto tutte dichiarazioni di grande solidarietà, quindi non è che ci... Certo! Fare il premier italiano sapendo di avere l'America contro e la Russia contro è un po' un problema, no? Non, le due grandi potenze ci guardano con forte inimicizia, tutte e due, questo è il fatto. Naturalmente questo non la rafforza, non è che la rende più forte, la rende più debole, però che cosa deve fare? Non è che si può fare molto. L'importante è che riesca a trovare la freddezza e la lucidità per governare bene quest'ultimo anno. Il mio parere sui primi 4 anni è pessimo, però questa è tutta un'altra discussione. Adesso noi parliamo di una cosa diversa, parliamo dei rapporti internazionali, e comunque penso che su quel piano lì non si possa che, non è che uno può stare dalla parte di Trump, anche per i motivi che dicevamo prima sul bipolarismo e sul TSO, perché davvero è un problema. Sto presidente degli Stati Uniti è davvero un problema. Io sono vecchio, ne ho visti quando ero piccolo, c'era Eisenhower che era presidente, me lo ricordo poco, però da Kennedy in poi me li ricordo tutti. Una roba del genere non si era mai vista, proprio non si era mai vista una cosa così, né coi repubblicani né coi democratici.
0: Un abbraccio a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, presto.
1: A voi.
0: È in questo momento una vera e propria odissea per chi prende il treno, tanto per cambiare, ritardi e guasti da Milano a Firenze, odissea treni per molti viaggiatori oggi in Italia, tra un guasto alla stazione di Milano Centrale che ha causato ritardi e ripercussioni in Lombardia, un altro sulla linea tirrenica Follonica Grosseto e i lavori per la prima fase della sostituzione di Ponte Alpino nel nodo di Firenze, che comportano il blocco ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l'Italia in due. Intervento quest'ultimo ritenuto fondamentale dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, 3 giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura. Attacca invece l'opposizione. Guasti e ritardi sono ormai la regola, sottolinea il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, mentre per il deputato del PD Andrea Casu il problema non sono i cantieri, ma un ministro incapace di occuparsi degli effetti dei lavori nella vita delle persone. Nel capoluogo toscano i lavori, partiti domenica sera alle 23, proseguiranno fino alle 4 di venerdì 10 luglio per consentire ai passeggeri di poter proseguire il loro viaggio, seppur con tempi di percorrenza decisamente allungati. Sono state allestite navette sostitutive per trasportare i viaggiatori da una stazione all'altra. Appositi autobus portano invece pendolari e passeggeri dei treni regionali fino alla fermata più vicina della tranvia. Il tutto unito a una riduzione del 50% del traffico ferroviario. Soluzioni ampiamente comunicate da giorni, che oggi non hanno fatto registrare disagi critici, ma che per molti si sono tradotti in una sorta di viaggio della speranza, con sali e scendi tra treno, autobus o tranvia al caldo dei 35 gradi di Firenze, che domani diventeranno 36 o sotto la pioggia di un veloce acquazzone nel tardo pomeriggio. Per il presidente della regione toscana Eugenio Giani sta andando meno peggio di quel che si poteva pensare. La sindaca di Firenze Sara Furnaro parla di giornata impegnativa ma con un primo bilancio positivo, e tra i passeggeri dei treni dell'alta velocità c'è chi promuove anche con ironia l'esperienza vissuta e chi esprime un giudizio negativo sul trasbordo tra mezzi e stazioni. Questa volta Ferrovie si è organizzata stranamente molto bene, commenta un ragazzo in viaggio per la Venezia per lavoro. Ci hanno preso direttamente sul binario, dove c'era anche la protezione civile che distribuiva bottigliette d'acqua. Sulla Tirrenica intanto ritardi fino a 80 minuti su 4 convogli. E insomma, continua il dramma delle ferrovie. Andiamo ai vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, sono Roberto, le dico di Milano. Io scherzando con i miei clienti dico sempre che se dovessi diventare sindaco di Milano probabilmente mi farebbero la pelle. Io troverei lavoro un sacco di gente. I primi, i carri attrezzi per i mezzi e le macchine messe dove vogliono. Io sono in questo momento in Piazza Miani. Se sono in chiamata non posso mandarle una fotografia, ma sono in tripla fila in Piazza Miani. I vigili dicono di lasciar perdere, tanto passano a fare le multe e non capiscono che il problema non è la multa, è la sicurezza. Ok? E lungo via Santa Rita, guardi, non le dico poco, ci sono almeno 10 macchine in seconda fila. Io metterei i dissuasori ai semafori. Quando scatta il verde, voglio il palo fuori un metro che impedisca ai furbi di svoltare. Sono tante piccole cose. Voglio le telecamere di sicurezza per vedere chi concia la nostra zona come dei rifiuti. Vi ho mandato le foto. Un giorno 14 punti della mia zona, solo nel giro del mio palazzo, pieni di rifiuti abbandonati. Ho mandato le foto perché in una trasmissione di una tua collega in quella radio parlavano di questo e il politico parlava di come si dovrebbe fare, ma da come si dovrebbe a come si fa ci passa un mare. E noi che persone corrette ci facciamo del male al fegato, perché io dico sempre di non pensarci. Poi però se io metto una busta nella plastica prendo la multa al palazzo, però poi vivo nella pattumiera abbandonata dai barboni, capisce? Quindi non lo so, mi piacerebbe presentarmi come sindaco, ma secondo me quando combatti queste cose di voti non ne pigli mica tanti.
0: Va, lasci perdere, va, che ci vogliono un sacco di soldi per diventare sindaco, un sacco di idee, e per veicolarle serve una potenza economica dietro. Prenderà 15 voti se si presenta come sindaco, però faccia il consigliere da qualche parte, scelga un partito che la rappresenta, oppure resti all'ascolto di giornale radio, che è più bello che fare il sindaco. 334 11 11 622 per i vostri messaggi in diretta, linea alla regia per la pubblicità e torniamo.
3: Il punto G di Giuliano Guida.
4: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Paese che non si ferma, poi ho appena dato conto dei treni con 6 ore per raggiungere Roma, però verranno tempi migliori anche sulla sicurezza, ne parliamo tra poco, va?

0: E allora saluto Emanuele Monti, consigliere regionale in Lombardia per la Lega.
1: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Prima di andare a parlare della sicurezza, voglio chiederle conto di una notizia che è appena uscita. Camontanà, Regione Lombardia, si costituisce parte civile. La giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia parte civile nel procedimento penale in relazione al tragico incendio avvenuto nel locale Le Constellazioni a Camontanà, nel cantone vallese della Confederazione Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026. Il drammatico evento, viene sottolineato, ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi. L'incarico legale per la difesa dell'ente è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi del Foro del Cantone Ticino. E allora le chiedo un commento, Monti, su questa iniziativa di Regione Lombardia.
1: Beh, in primo luogo non è mai troppo un ringraziamento a Niguarda, al Centro Grandi Ustioni, ai professionisti che hanno curato subito ragazzi arrivati dalla Svizzera e curato anche ragazzi svizzeri di altri paesi senza poi mandare la fattura a nessuno, cosa che invece è successa con i colleghi svizzeri. E quindi mi sembra il minimo che Regione Lombardia si costituisse parte civile, anche a tutela dei tanti danneggiati cittadini lombardi durante, ahimè, quei giorni tristi, ce li ricordiamo tutti, erano giorni di festa per la stragrande maggioranza di noi, di orrore per i familiari, in alcuni casi che hanno dovuto poi vedere certificata la morte di figli e nipoti, e in altri casi di dover assistere a lunghi periodi di cura che riporteranno, ahimè, sulla pelle dei ragazzi che sono stati curati, ma ahimè con segni indelebili tutta la vita.
0: Quindi un atto quasi dovuto quello di Regione Lombardia, Monti.
1: Ah, un atto dovuto, vediamo una Svizzera che forse, non so, non si rende conto della gravità di quello che è successo, oltretutto come è emerso dai fatti raccontati da tanti giornali e poi oggi segnatamente sempre più chiari dalle indagini che la procura svizzera sta svolgendo. Sempre di più è chiaro come ci sono gravi responsabilità da parte di chi doveva garantire la sicurezza e il rispetto di minimi criteri che insomma l'abbiamo commentato quante volte. Uno pensa alla Svizzera come un luogo fatto dal rispetto delle regole, l'intransigenza, in realtà siamo trovati a un locale in una oltretutto zona di villeggiatura rinomatissima, conosciutissima, dove i minimi criteri di sicurezza non erano rispettati, ecco. Quindi insomma, poi leggiamo la notizia dei figli di Moretti che sono stati rifiutati nella scuola privata ben pagata, ma io penso che le notizie dovrebbero essere altre, ad esempio questa, che la Regione Lombardia con un atto di civiltà si costituisce parte civile in tutto questo processo.
0: Ecco, di civile non c'è niente invece in quello che è avvenuto sabato scorso. Siamo stati tra i primi, si ricorderà, a commentare quella che poteva essere una tragedia, questo italiano nato da genitori gambiani.

0: che ha preso a coltellato. Adesso va per la maggiore, e a parte che si sta scoprendo che probabilmente l'ha fatto anche nel Regno Unito, eccetera, va per la maggiore considerare pazzi tutti questi, e quindi è colpa di chi lascia i pazzi per strada. E allora
1: ormai sembra quasi voler giustificare in qualche modo una furia omicida, 20 coltellate a uno sconosciuto, e poi il commento alle forze dell'ordine: appena esco lo rifaccio. Questo poi il tema è, bisogna curarle. Sento qualcuno della sinistra dire serve uno psicologo in più, ma sicuramente insomma tutte queste azioni feroci hanno una matrice che va al di là della volontà di una persona normale. Ma io vorrei dire, chi è normale nell'uccidere o nell'ammazzare qualche altro essere umano? Ecco, no? Poi vogliamo oggi dare un titolo, un'etichetta a tutto, quindi diamo l'etichetta dei pazzi a chi vuole, chi invece è un omicida. Questo è un omicida, punto. Pazzo, non pazzo. Sicuramente c'è un tema che sta dietro a tutto questo, che anche qua ho commentato più volte, come la difficile integrazione di persone, magari di seconda generazione, nel nostro paese, ma poi come in Francia, come in Germania, come in tutta l'Eurozona, si lasciano dietro strascichi che poi portano.
0: E quindi è odio, il movente è l'odio, la difficile integrazione, odiano questo paese che magari li ha accolti, li ha protetti.
1: Sono sicuramente situazioni di grande fragilità che hanno poi delle origini. Allora, se l'origine è la difficoltà a integrarsi in un paese o la non volontà a integrarsi in un paese, perché attenzione, cioè qui commentiamo le cose negative, poi ci sono le cose positive di tantissimi extracomunitari che sono venuti nel nostro paese per farsi una vita. Seriamente lavorano, seriamente pagano le tasse, i figli sono integrati, parlano in italiano anche in casa. E poi ci sono invece situazioni nelle quali l'integrazione non c'è, non viene richiesta. Adesso sta venendo fuori che questo ragazzo anche in Inghilterra si era reso forse protagonista di non di una cosa di questa gravità, ma comunque di un atto di violenza. Forse questo giustifica il fatto che la famiglia era entrata in Italia. Insomma, escono tutta una serie di retroscena. Qual è la verità? Lo scopriremo, gli inquirenti faranno il loro lavoro. Sicuramente dietro c'è una traccia che deve portare tutti noi non solo a commentare i fatti di cronaca, ma a intervenire. Quindi non possiamo rimanere qua fermi a dire va tutto bene. Non va tutto bene, e quindi bisogna intervenire su questo.
0: Grazie Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega. Buon lavoro.
1: Grazie,
0: buonasera.
1: Grazie Poletti e a tutti i radioascoltatori. Arrivederci.
0: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo tra poco a sentirli.

0: Mazzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, è il tema della sicurezza, perché poi questo accoltella un passante a caso, uno seduto al bar a caso, e rischia di ucciderlo, e poi la gente dice: beh, facciamo qualcosa, sennò poi sono tutti i voti che vanno a Vannacci. Perché il tema della sicurezza alla fine l'hanno sottovalutato tutti.
1: Il tema della sicurezza è proprio il tema che interessa a chiunque, che interessa principalmente le persone normali. È il tema che se scendi sotto casa a piedi a porta ti trovi qualcuno sotto, se sei in spiaggia che prendi il sole può capitare che qualcuno faccia quello che forse aspettiamo naturalmente prima di dire chi, cosa, quando e come ha fatto che stiamo raccontando. Il tema della sicurezza è il presupposto per una società libera. O ci sta la sicurezza o la libertà è uno slogan.
0: Senta, questi poi sono tutti pazzi, quello di Mantova, questo di Milano, tutti pazzi, tutti pazzi.
1: Lo schema della follia sembra che sia un po'. Mi scusi se ho interrotto. Lo schema della follia sembra che sia un pochettino oramai però come dire artefatto, no? Siamo in una società di matti, su questo sono parzialmente d'accordo, però il tema vero è che ci sono i matti simpatici e i matti che fanno del male agli altri, e questo è il tema di fondo.
0: Senta Pozzolo, e poi c'è l'atteggiamento della sinistra che in certi casi è uguale a quello della destra.
1: L'atteggiamento della sinistra e l'atteggiamento della destra sono cose che oramai non riguardano più il popolo italiano, perché non credo che il fatto di essere tranquilli se una figlia esce di casa, se la moglie esce di casa, se esce di casa il papà sia inerente a essere di destra o di sinistra. Dovrebbe essere dato per assodato che viaggiare su un treno in Italia dovrebbe essere una cosa tranquilla, dovrebbe essere dato per assodato che stare in spiaggia a prendere il sole non possa comportare una coltellata. Tutto questo oggi in Italia non è più così, ed è questo il tema vero. La sicurezza è, lo ribadisco, il presupposto per la libertà. Senza che noi possiamo essere tranquilli di prendere il sole senza essere accoltellati è un presupposto del vivere civile.
0: Grazie Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Sempre 334 11 11 622 per dire la vostra. Intanto leggo che l'aeroporto di Catania, l'apertura slitta alle 10 di domani, e va bene, l'Etna sta facendo il suo. Buonasera Paolo Macchi, segretario generale provinciale del SIULP di Varese, come va?
2: Benissimo, vi ho ascoltato con attenzione e con rabbia, con svilimento.
0: Perché con rabbia?
2: No, perché faccio poliziotto, cerco di farlo e penso a quanti ancora cerchino di farlo. Sentivo i parlamentari che sono intervenuti prima, sposo totalmente le loro tesi. Qualcuno che pensa di divertirsi accoltellando uno di noi o uno anche di loro fa preoccupare. Stiamo attendendo di capire dall'Inghilterra se avesse problemi mentali, va bene, nonostante lo stesso padre abbia già escluso che il figlio fosse pazzo, quindi smettiamola di preoccuparci di questo. Ma chi se ne frega?
0: Però
2: se fosse
0: notato
2: pazzo?
0: Macchi ha notato una cosa, sì. che capita spesso, no? Conversazione prima, insomma, dice ai colleghi: tanto esco, poi lo rifaccio, mi sono divertito, certo. No? I colleghi suoi che l'arrestano, certo. Poi dialoga con l'avvocato, improvvisamente non ricorda niente, è solo, è povero, è spaesato, insomma, hanno capito bene come funziona la giustizia dalle nostre parti.
2: Ma nessuno teme questo paese, non temono questo paese, non temono le leggi di questo paese, non lo rispettano. Lo stesso giorno o il giorno dopo, davanti alla stazione dei carabinieri Duomo, viene rapinato un turista inglese, sì. Sotto la stazione, sì. Vuol dire che il gesto è ovviamente più...
0: Poi scendono i carabinieri, ne acciuffano uno, l'altro con la refurtiva scappa.
2: È meno grave, però è indice del fatto che questo paese fa ridere. Ci aspettiamo provvedimenti importanti che non arrivino mai, diciamo che la polizia deve essere più severa, ma non la vogliamo più severa, tranne noi che cerchiamo ancora di farlo, E quindi poi una situazione come questa capisce quanto scade anche la possibilità di una sicurezza predittiva. Qua è peggio ancora del terrorismo. Come puoi immaginare che uno che passa dietro mio padre o mio figlio d'un tratto toglie un coltello dalla tasca e ci impugnala? Abbiamo importato il terzo mondo, siamo una giungla. Non possiamo dire alla gente chiudetevi in casa, non possiamo proporre il coprifuoco per garantire sicurezza. Ho sentito il deputato Pozzolo che diceva la stessa cosa prima. La libertà non si può garantire se non si garantisce la sicurezza. Questa è una situazione gravissima. Dobbiamo prendere atto che accoglienza, integrazione, tutte quelle stupidaggini di qualche parlamentare da un'altra parte hanno toppato. Non posso dire quale pena darei a questo perché verrei cacciato dalla polizia. Ma perlomeno portiamolo su un'isola lontana, ecco, non in un carcere dei nostri. A 20 anni, Poletti, vuol dire che fra questo 40 anni, nella peggiore dei casi, è fuori ancora a rompere le palle in questo paese. E non dico rompere le palle, magari ad accoltellare o fare ancora peggio. I carceri non formano,
0: ma sai
2: i carceri
0: che lei
2: non migliorano
0: è ottimista,
2: le persone.
0: Lei crede, ecco, che si faccia solo 20 anni. Guardi, 4-5 anni ed è a spasso. Ecco. No, nella purtroppo lo dico per esperienza. Io leggo
2: poi
0: le cronache.
2: Non so, lei le conosce meglio ancora di noi. Però l'indomani, quando diciamo all'indomani di fatti simili, vuol dire che all'indomani abbiamo un'altra vittima. Caspita, quando diciamo, quando uno di questi commette un reato, riportiamolo al suo paese, riportiamolo via. Ma quando commette un reato, spesso vuol dire che abbiamo una persona su strada, abbiamo una persona per terra in un pozzo di sangue. E gli stranieri oggi sono moltissimi, non dico che delinquono tutti assolutamente, però le persone che non riusciamo a controllare, delle quali non sappiamo niente, sono tantissime. Così non va bene. Non possiamo permetterci che possa ancora accadere qualcosa del genere, ma accadrà sicuramente nelle prossime ore, perché ormai è sempre peggio. Io credo che lei, che è un acuto osservatore, stia apprezzando il fatto che l'incidenza è sempre più stretta, sempre più serrata. Prima c'era un caso di questi ogni mese, ora ce n'è ogni settimana, tra un po' ogni giorno. Non lo so, se qualcuno pensa di non vedere quello che vedo io, vuol dire che abbiamo degli occhi diversi.
0: Ecco, tra l'altro, al di là di questo episodio, lì in quel quartiere di Milano, della zona San Siro, vivono praticamente barricati i cittadini. Dopo le 8 di sera non escono, anche prima.
2: Ma le pare normale? Questo è veramente dire alla gente: vi diamo la sicurezza solo col coprifuoco. Ma non si può, io voglio stare nelle mie piazze, voglio che mio papà, che ha 84 anni, possa girare tranquillo, non con la quasi sicurezza che in certe vie qualcosa deve capitargli per forza. Capisce che è possibile che la gente per bene non abbia voglia di farsi sentire, non deve rompere niente, non deve dar fuoco niente, non deve andare nelle piazze, però farsi sentire. Abbiamo degli strumenti, gli strumenti sono quelli tra persone per bene di intervenire e poi un giorno scegliere politici che possano anche far qualcosa, non soltanto promettere.
0: Si aspettava di più da questo governo?
2: Mi costringe a far politica. Aspettavo
0: molto
2: insomma, di più.
0: Insomma, sindacalista sì. Del SIULP, polizia, deve fare anche un po' politica.
2: Sì,
0: dai.
2: Sì, io mi aspettavo provvedimenti molto forti, provvedimenti di destra che facessero anche parlare, che facessero anche tacciare di estremismo, però che potessero farci sentire più forti di fare quello che vogliamo fare ogni giorno e la gente più sicura. Non è detto che non possano ancora attuarli, manca ancora del tempo e magari anche un altro mandato, non voglio dire nulla, io sono un elettore come lei, però sono anche un osservatore, finito di fare il mio lavoro,
0: ecco,
2: faccio il cittadino.
0: È anche un operatore della sicurezza.
2: Ecco, sì.
0: Mi fa l'ultimo esempio in cui si è sentito smarrito per il lavoro che fa, impotente, in cui insomma l'indossare una divisa non le ha dato nessuna tranquillità.
2: Ah, penso di ogni arresto che vedo compiere dai miei ragazzi ogni giorno, tutti i giorni li vedo scrivere tantissimo, tutti i giorni li vedo sviliti, tutti i giorni li vedo preoccupati anche di essere denunciati quella volta in cui hanno stretto le manette un po' troppo. Accade ogni giorno, magari avessi un esempio solo da raccontarle. Accade ogni giorno. Noi quando portiamo un arrestato in caserma gli offriamo la brioche, il caffè, l'acqua fresca e stiamo attenti che non si lamenti del trattamento, perché i guai per noi sono dietro la porta. E si fa fatica a garantire la sicurezza degli altri così. Ci vuole il coraggio di operare.
0: Ringrazio Paolo Macchi, segretario generale del SIULP di Varese.
2: Grazie.
0: Io ho concluso anche per questa sera, ma naturalmente torno domani dalle 17 alle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mi prendo un attimo di tempo per ricordarvi il sito www.giornaleradio.fm. Attraverso quel sito potete ascoltare la radio, ma potete anche approfondire i nostri programmi, le nostre idee, che sono tante e variopinte, in nostre trasmissioni altrettanto numerose e i nostri conduttori. Prendetelo come punto di riferimento, oppure come dico sempre, scaricatevi l'app, è ancora più semplice. Pensate che con l'app scaricata sui vostri telefonini potete anche raggiungere la diretta schiacciando un tastino, quello del WhatsApp, registrare i vostri messaggi vocali, insomma essere parte della nostra squadra. E tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, sempre qui su Giornale Radio. Fatemi ringraziare negli ultimi secondi che mi restano per questa sera, perché ripeto, torno domani, e fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. A tutti una buona serata.
3: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Averego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Pio.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Buonasera! Abbiamo gente furiosa.
16: Signora. Guardi, io lavoro con l'attuale maggioranza. Parlavo del piano casa. Mi è spiaciuto che i parlamentari Vannacci abbiano votato contro il piano casa, perché il piano la casa non è di destra o di sinistra, sovranista, europeista. Se io ho 60.000 case popolari vuote, ho i soldi per rimetterle a posto, le voglio rimettere a posto e riassegnarle alle famiglie che ne hanno bisogno, perché votare contro?
6: Buongiorno! Lunedì 6 luglio 2026, Santa Maria Goretti. E ricordate, la vita è come un libro, ma non è già scritto. Siamo noi a scriverlo. Ciao!
17: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. A Milano un altro caso, un gambiano coltellate a uno fuori dai bar. Telese, chi era questo? Uno di quelli che ci deve pagare le pensioni? Uno di quelli che ci raccoglie le fragoline nel bosco? Oppure sarà già diventato un povero matto perché non siamo stati in grado di integrarlo, poverino. Questi ci levano anche il sangue. Ringraziamo la sinistra che ci ha riempito di questa gente. Grazie. Se ne poteva fare anche a meno. Buona giornata a tutti. Jonathan.
18: E allora sveglia dormiente, sveglia, perché ne accadono di tutti i colori. È arrivata in attesa, tardiva, alle 11 di sera ieri notte, una bastonata sulla faccia di Giorgia Meloni da parte di Donald Trump, uno sfregio, un meme in cui c'è uno scatto della Meloni che guarda ammirata, con un'espressione ammirata, forse un fotogramma, Donald Trump quasi rapita. E sotto c'è scritto semplicemente ordine restrittivo, come per dire che la Meloni è una stalker. Ma la cosa incredibile è che tutti i giornali riportano questa frase, ordine restrittivo, qualcuno pubblica questa foto e nessuno la spiega. La sparata di Trump, dice il Corriere. Ma mi vuoi dire perché? Che cosa significa? E siccome si parla ancora dei soldi, siccome il vero tema è che l'Italia sta faticando, sta sputando l'anima, il povero Crosetto sta impazzendo per arrivare al 2,8, quando voi sapete che è richiesto il 5% del PIL, questa bastonata, questa umiliazione vuole anche dire pagate di più, italiani di merda. Quanto è matto quest'uomo, ma quanto però bisogna dire che è colpevole averlo considerato una speranza, una possibilità. Bene, oggi è il 6 luglio, una giornata di questa splendida e tropicale estate, e io voglio farvi sentire una cosa, così ci tiriamo un po' su.

Rovazzi, Arisa e il redivivo Nino D'Angelo hanno composto una di quelle canzonette che si preparano ad essere o sognano di essere un inno estivo. E allora, mentre il mitico Peter Bescapè, comandante Bescapè detto l'Alpino, ci fa sentire i Foo Fighters, entriamo nell'estate e raccontiamo qualcosa.

0: Toto Amalfi, ed è uno di quegli angoli d'Italia che ti fanno pensare com'è pazzesca l'Italia, è una piccola fetta di territorio raggiungibile per secoli solo dal mare ed è la quarta bandiera sulla nostra bandiera della Marina, che contiene le quattro repubbliche. La più piccola, la più illuminata, era una democrazia di Ottimati e aveva un quartiere amministrativo bellissimo dove però c'è un duomo stupendo, andatelo a vedere, un presepe. E poi aveva una splendida zona residenziale. Ecco, adesso questa zona che si chiama Trani e che prima non si poteva accedere, è connessa alla terra, pensate, insieme ad Amalfi, per via di una strada costruita da Gioacchino Murat, il generale Napoleone, che arrivò a governare Napoli, fece tantissime cose e connesse anche questo territorio. Amalfi fu distrutta dalle dominazioni straniere, ma è rimasta così, come Atlantide, come un mito. E allora voi dite, cosa c'entra? Niente, questa canzonetta colta, divertente, spiritosa, che unisce bene i tre talenti così diversi fra di loro, è un omaggio a questo luogo da cinema americano, il talento di Mr. Ripley, ed è anche un modo per ricordarci la storia. Ecco, l'estate non è solo un ritornello, è anche un frammento di storia. Allora, la costiera promossa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ma ovviamente anche cose più serie da dire. Dunque, dicevamo che i soldi non ci sono. Sarà il tormentone da qui alle elezioni provare a nascondere che non ci sono i soldi, perché non riusciamo a questo esoso impegno che ci viene imposto dagli Stati Uniti. E poi c'è una precipitazione nei rapporti fra la Polonia e la Russia, una battuta dei putiniani, Peskov, che dice: pensate alla vostra sicurezza. In realtà si sta incattivendo l'ultima fase, se così si può dire, della guerra, perché entrambi i contendenti sono stanchi, perché la Russia è sotto attacco con i droni, ma allo stesso tempo ha conquistato metri nel Donbass, e questa è una di quelle condizioni in cui può accadere tutto, sia che c'è un'escalation sia che si trova un accordo. Dunque i russi dicono ai polacchi: state a court, non ci passate le armi. Mosca avverte la Polonia, dice Corriere della Sera, rifletta sulla sua sicurezza.
1: E queste a te continuano a non sembrare delle minacce, toc toc.
0: Sono delle minacce, ma io non ho capito, se tu stai passando dei super missili al mio nemico e io ti dico stai attento, non esagerare, non dargli le armi, sì, fa parte della guerra, direi. Non mi pare che sia ci vogliono invadere, stanno dicendo ai polacchi: non intromettetevi in questo conflitto.
1: E stanno dicendo una cosa curiosa: dopo 4 anni che i polacchi, tutti gli europei e gli occidentali in questo conflitto si sono in maniera palese, assolutamente cristallina e limpida, assolutamente immessi, perché abbiamo fornito armi e aiuti di ogni genere, e adesso cominciano a minacciare. Curioso che succeda dopo 4 anni, è curioso non leggere quelle minacce come per l'appunto delle
0: ma
1: minacce.
0: Ma perché le armi che
1: le
0: sono fornite, se ti ricordi, a voi broccoloni che credete alle favole, abbiamo detto vengono fornite solo armi difensive, e adesso via via gli alleati volenterosi, o come li vogliamo chiamare, forniscono armi sempre più offensive, sempre più potenti. Quindi se è una guerra di una parte della NATO contro la Russia minaccia quelli che ritiene che siano i suoi nemici, ma non c'è una connotazione di merito. Solo tu e i cazzoncelli della propaganda ve la potete
1: adesso,
0: avere. È una
1: adesso c'è un nuovo fatto, un nuovo concetto
0: invece,
1: che la parte della
0: invece
1: NATO
0: discutiamo. Invece prego, discutiamo caro, questa cosa dell'ordine restrittivo. Ma hai visto che siccome
1: allora,
0: la foto la Madonna adorante sembra che stia guardando Gesù, io all'inizio pensavo fosse tarocca, ma nessuno spiega che vuol dire ordine restrittivo. Ma come cazzo si fanno i giornali ora? È veramente incredibile. Dice forse c'è un'allusione sessista. Ma vuoi spiegare che Trump, senza mettere nient'altro, sta dicendo guardate, guardate la, la Meloni come mi cadeva sotto il naso, così come una caciotta?
1: Allora, secondo me si tratta di una questione un po' complessa da indagare. Intanto, vabbè, parliamo del fotogramma prima di tutto. Il fotogramma è un fotogramma rubato, sicuramente esisteranno un sacco di microframe anche tra me e te, di te che mi guardi con uno sguardo che sembra adorante, che in realtà è solo un l'inizio di uno sguardo di natura
0: va
1: diversa.
0: Va bene, ma spiegalo, no? Cioè Repubblica,
1: è arrivato
0: serve un ordine restrittivo, un meme, cioè, per, diciamo qual è l'allusione.
1: Spieghiamo che cos'è l'ordine restrittivo negli
0: Trump,
1: Stati Uniti,
0: se no non
1: si
0: si
1: chiama,
0: spiega.
1: Esatto,
0: Trump,
1: questo magari è più
0: dicendo
1: utile. Si chiama Restraining Order o Protective Order, ed è un provvedimento che generalmente un giudice impone o emette nei confronti di una persona e che dice non avvicinarti, non contattare, non molestare. Si fa nei confronti degli stalker, nei confronti dei molestatori di natura sessuale molto, molto spesso, e dunque si impedisce alla persona di avvicinarsi a quell'altra con un ordine restrittivo emesso per l'appunto dal giudice quando nei casi di molestie. Quindi Trump sta dicendo che questa tizia è una molestatrice seriale, una stalker che lo ha disturbato, poveretto. Certo che comunque detto da uno condannato ripetutamente per violenza sessuale e per molestie nei confronti delle donne risulta abbastanza bizzarro, non trovi? Molto, molto bizzarro. Ma Trump, e di oggi ne parleremo a lungo caro Luca, perché oggi possiamo finalmente, visto che ieri non eravamo in onda insieme, parlare di che cosa è successo in questo 4 luglio, un 4 luglio particolarmente divisivo, un anniversario che sarebbe dovuto essere una specie di grande festa per tutto il popolo americano e anche per i loro storici amici e diciamo così cugini e collaterale, come è tutto ed era tutto l'Occidente, è stato invece un 4 luglio di grande tensione per le contrapposizioni all'interno degli Stati Uniti. La società è in una crisi profondissima e grande tensione perché il presidente Trump non ha certo scelto una modalità serena e rapacificatrice per unire gli americani. Una bella analisi è stata fatta a In Onda da Maurizio Molinari, ve la faccio ascoltare.
2: L'America che festeggia i suoi 250 anni è un'America segnata da due populismi. A 10 anni dalla prima vittoria di Trump alla Casa Bianca, che portò il populismo a conquistare il Partito Repubblicano, e 10 anni dopo non c'è dubbio che Trump è riuscito a trasformare l'identità del Partito Repubblicano in qualcosa di completamente diverso da quello che era il partito di Bush, di Reagan, di Cheney, ma 10 anni dopo il Partito Democratico è dove era il Partito Repubblicano allora, perché come giustamente prima stavate dicendo il protagonista è Mamdani, i suoi socialisti contro la proprietà privata, a favore dell'immigrazione clandestina, contestano i valori dell'America tradizionale.
1: E continua. Il neo di nuovo direttore editoriale.
2: Socialisti contro la proprietà privata, a favore dell'immigrazione clandestina, contestano i valori dell'America tradizionale.
1: E continua il neo di nuovo direttore editoriale della Stampa e del gruppo SAI, Maurizio Molinari.

0: la città di New York sono state rifiutate e bocciate dalla governatrice dello Stato perché improponibili da un punto di vista fiscale. Il punto è che l'ideologia che guida Mamdani è per sua stessa definizione un'ideologia socialista, che però attenzione perché si sta affermando dentro il Partito Democratico, non solamente a New York ma anche in Colorado, anche nell'America profonda. Dunque Mamdani sta iniziando a fare quello che Trump fece 10 anni fa, Mamdani fra i democratici come allora Trump fra i repubblicani. Dunque non c'è più un solo populismo in America, ma ce ne sono due. E questa sfida diretta li rafforza entrambi, perché la realtà vera è tutti gli avversari repubblicani di Trump vengono spazzati via, le primarie in corso lo dicono, così come all'interno del Partito Democratico le stelle sono tutti questi seguaci, uomini e donne, di Mamdani. Quindi la realtà vera è che 250 anni dal primo Independence Day, l'America, e questo è il titolo, è la terra di due populismi.
1: E mi sembra, come sempre, che l'analisi di Molinari sia particolarmente intelligente.
2: Allora,
1: due populismi,
2: anch'io,
1: a te è sembrato un po' moderato.
2: Anch'io
1: quello di Mamdani.
2: Sono con Mamdani. Ma quale populismo? Ha messo una tassa sulle case di Manhattan sopra i 3 milioni. Ha fatto bene. Deve massacrarli questi. Costano allora 200. Un signore, il proprietario, sì, non so quale Newco, che ha comprato una casa da 243 milioni di euro, ha scritto una lettera a Mamdani per protestare. Ma va a morire ammazzato, dai.
1: Allora, a parte che quello andrà a morire ammazzato sicuramente dopo che ce l'hai mandato e che l'ha ascoltato, sopra i 5 milioni di euro costa a New York un altro po' anche un garage. E non solo, sono tasse che sono talmente risultate talmente improponibili. Va bene, ho capito che volete che marcino tutti,
2: ma no,
1: con la casacca blu, però non funziona così nel resto del mondo. Ci avete
2: ma
1: già
2: 243 milioni di euro
1: di Stalingrado,
2: e scrivi una lettera, hai comprato una casa da 243 milioni di euro e non vuoi pagare la tassina, ma vattene a fare
1: e ti lamenti di una tassazione che non era prevista quando hai fatto i tuoi calcoli di 2, di 3 o di 4 tassina o tassetta. Però giustamente le persone,
2: ma stiamo parlando di un uomo che possiede,
1: che debbono pagare, ma non devi prendere
2: 150 appartamenti nel mondo. E no, prendi,
1: sì,
2: una,
1: non devi prendere i conti di una persona,
2: perché,
1: caro Luca,
2: perché New York è questo paradosso: avere la più alta quotazione immobiliare del mondo e questi arpagoni avidi, infami, che manco vogliono contribuire alla metropolitana. Ma io ti esproprio tutto, santo Dio. Altro, troppo moderato Mamdani.
1: Ecco, se tu fossi sindaco di New York le cose di sicuro sarebbero diverse.
2: No, no,
1: tutti
2: farei quello che ha fatto lui. Ma tu mi devi dire
1: senso, però...
2: No, tu mi devi dire se un arpagone miliardario che possiede 40 appartamenti nel mondo può o no pagare una patrimoniale. Me lo devi dire, ma deve pagare col sangue proprio.
1: Ma allora, non so se a te faccia piacere che le persone paghino col sangue, deve essere una specie di desiderio vampiresco.
2: No, ma allora sì, contro le
1: vabbè,
2: tasse.
1: Vabbè, però un attimo, già non ti si sente, già non ti si sente.
2: Sei
1: ti
2: più
1: dico,
2: coerente.
1: Non è la questione. Come sempre, andare a prendere un esempio di quello più stronzo di tutti che non vuole pagare le tasse ed è uno straricone, non serve a comprendere il fenomeno invece di una tassazione orizzontale imposta.
2: Non vogliono
1: non
2: nessuno di loro pagare le tasse.
1: Non a patrimoni, neanche tu le vuoi pagare, neanche io, nessuno vuole pagare le tasse, le paghiamo tutti perché è nostro dovere, ma nessuno fa piacere.
2: Allora paghino. Chi
1: anche
2: può
1: noi
2: paghi.
1: Possiamo, ognuno può pagare le tasse in relazione, in proporzione al suo reddito, e per
2: bene,
1: tutti sono una spesa molto rilevante e molto fastidiosa, perché preferirebbe ciascuno tenersi quei soldi per andare a fare altro, è normale.
2: Ma
1: le
2: non ce ne frega
1: siamo
2: cosa
1: dei cittadini,
2: vorrebbe fare uno
1: dei cittadini scrupolosi, però a me, neanche a me me ne frega di quello
2: se
1: che vuoi dire tu sopra le altre
2: scusa,
1: persone
2: su questo. Se
1: scusami,
2: hai potuto
1: però
2: spendere 250
1: Luca,
2: milioni
1: sente
2: di dollari per una casa, puoi pagare la patrimoniale.
1: Tu continui a parlare di questo signore perché ti è comodo per affermare una tesi abbastanza aberrante.
2: Ma no, perché
1: aberrante
2: tu difendi uno così.
1: No, io non lo difendo, non lo difendo affatto. Io vorrei che tu sapessi che cosa io penso, ma non potrai mai saperlo finché continui a non ascoltare, a parlare da solo e a bofonchiarti addosso e
2: ma
1: dentro.
2: Ma
1: figlio caro. No, non sto frignando, ti sto insegnando.
2: Ah,

0: un po' come si fa a parlare con le persone, le si ascolta che cosa hanno detto e così magari, forse, a volte le si capisce pure. Allora non è la questione di questo signore che evidentemente è l'esempio migliore che esiste per far comprendere che i ricconi devono pagare le tasse, cosa per la quale tutti siamo d'accordo, d'accordo anche i ricconi, che non sono diversi dai poveretti, è l'effetto. E qual è l'effetto? Il primo effetto è che la governatrice democratica del tuo Stato ti dice che quelle tasse non possono essere imposte. Il secondo è che quei soldi in cassa non ce li metti perché i ricconi si sono trasferiti e si stanno trasferendo tutti in massa in Florida. Quindi l'effetto è che hai fatto un populismo, cioè hai enunciato, sì, un principio molto bello e non hai portato una lira nelle casse di New York. Figurati, questo è quello che succede.
1: Questa è una cazzata che dite voi per difendere la ricchezza e il privilegio. Perché se Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, hai capito di chi stiamo parlando? Se ne vuole andare da New York, non se ne può andare.
0: Se ne può andare, tant'è che se n'è andato, trasferisce la residenza a New York, quindi, e si tiene, e si tiene Morgan, un domicilio.
1: Uno che succhia il sangue tranquillamente, prende e paga. Prende e paga. Se Jeff Bezos non vuole pagare per la sua seconda casa, prende e paga, perché non se ne può andare a New York. Capito? Il ricatto che uno come Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, non può pagare per l'attichetto, e non ce ne frega una cippa, perché non se ne può andare. Quindi
0: e così riemerge
1: usare quei soldi per avere una metropolitana che funziona,
0: che non ti contiene,
1: bene,
0: non ti contiene.
1: Per abbassare le tasse a chi è in periferia. Io voglio sapere se tu difendi Jeff Bezos e Jamie Dimon, mi devi dire se veramente stai facendo una battaglia per il CEO di JP Morgan.
0: Mi sembra curioso che tu abbia un cervello così poveramente binario. O di
1: questo
0: qui, o
1: cretino
0: di lì, o voti tu o voti me, o bianco o nero, dici, non è così
1: tu,
0: non funzionano
1: è
0: così le cose,
1: dei ricchi,
0: caro
1: per
0: Luca.
1: Non pagare, infatti, vedi la sciocchezza che tu hai detto, l'ha detta Dimon: se alzi le tasse New York si svuota. Ma questi non possono andarsene, ci fanno gli affaracci loro a New York, quindi pagano, bene che paghino, bene bene bene. I ricchi,
0: è il tuo antico vizietto, è il vostro antico, è il vostro antico,
1: sì,
0: vizietto, anche,
1: sì,
0: anche i ricchi piangano,
1: sì.
0: E vabbè,
1: paghino,
0: sempre,
1: paghino, no, possono
0: sorridere,
1: è andata
0: sempre benissimo, infatti è andata sempre benissimo, è stata sempre un'operazione di grande successo, avete avuto sempre
1: bene,
0: un grande
1: successo,
0: bene, e
1: vedremo che solta. Intanto ci fa la metropolitana che funziona per i poveri, per chi lavora e chi fa la ricchezza. Anche Bezos, anche questo miserabile di Bezos ha scritto contro Mandani. Ma io voglio sapere veramente se tu vuoi fare il paggetto di Bezos. Cioè, hai sentito?
0: Io vorrei fare davvero, vedi, la differenza tra me e te è che tutti, a te bastano le bandiere da sventolare in piazza e poi andare in trattoria, a me servono le cose efficaci, cioè a me servirebbe davvero poter fare una metropolitana più efficace con maggiori ingressi pubblici. Maggiori ingressi non si realizzano.
1: No,
0: le
1: non
0: tasse
1: dire cazzate,
0: in quella maniera non le percepisci, non dirle tu.
1: Siete quelli che difendono
0: le
1: la goccioline, il privilegio dei succhiasangue. Quindi bene ha fatto Mandani e siamo contenti che Bezos si sia arrabbiato e gli abbia scritto.
0: E sono contento che tu sia contento. Io adesso, in ossequio al sistema capitalistico, ti faccio uno sberleffo e mando la pubblicità.
2: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
6: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
6: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: È 1:39.
3: Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Caro Luca, sai che questa notte ho fatto un bellissimo sogno? Ho sognato la tua trasmissione in onda. Comunque complimenti per la vostra trasmissione con il tuo co-conduttore Aprile, e come ospiti due giornalisti di centrodestra e uno storico di centrodestra. Peccato che rimarrà solo un sogno, caro Luca, perché come al solito fate le vostre trasmissioni, ve la cantate e ve la suonate tra di voi. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
13: In una guerra, chiunque entri in collaborazione con uno dei due stati che si fanno la guerra diventi automaticamente un nemico e una minaccia per lo stato opposto. Quindi, cioè, non mi sembra niente di. Cioè, non mi sembra così strana sta cosa. Cioè, questa non è una guerra che la Russia sta combattendo. Che l'abbia cominciata lei, i motivi per cui la cominciano, cioè sono cose che ormai non voglio più, di cui non voglio più neanche parlare, perché è tutto chiaro a tutti come sono andate le cose. Sono otto anni prima che cominciasse la guerra che sta cosa era in ballo. E comunque, cioè, se una nazione collabora con un'altra nazione per fare la guerra a una terza nazione, c'è poco da dire. La nazione che fa guerra, la nazione opposta. Per la nazione opposta tu sei un nemico. Punto, finito. C'è altro da dire. La Russia sta combattendo una guerra contro l'Ucraina. La Polonia appoggia l'Ucraina e la Polonia diventa nemica della Russia. Cioè non vedo qual è il problema. Diciamo che ci sono nemici dell'America che non hanno neanche fatto niente contro l'America. Solamente per una questione economica, di business, eccetera, l'America decide di fare il culo a chiunque. Quindi voglio dire, io non voglio giustificare una guerra, non voglio giustificare nessuno, però la legge dovrebbe essere uguale per tutti. La guerra non dovrebbe esistere, punto, né per motivi economici, di business, eccetera, né per nessun altro motivo.
14: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Allora, questo mondiale è farlocco e vi spiego pure il motivo, e nessuno ne parla, questo è il bello. Un giocatore degli Stati Uniti, un giocatore degli USA è stato squalificato, è stato espulso, squalificato, doveva scontare la giornata di squalifica nella prossima partita. Beh, che è successo? Che la FIFA, in bandino, ha revocato la squalifica rimandandolo in un'altra giornata. Cioè, signori, e Trump ufficialmente ringrazia la FIFA. Che mondiale è? Cioè, vi rendete conto? Cioè, hanno stravolto una regola del calcio solo perché questo qua è un amico di Trump. Una vergogna assoluta, è farlocco. E poi voglio dire una cosa, ci ho proprio piacere che uscite il Brasile, e adesso deve uscire pure la Francia. Fanculo, la finale dovrebbe essere Norvegia-Marocco.
15: Buongiorno, sì Luca, sono con te, che paghino questi ricconi, parassiti. Si mettono i soldi in tasca e non vogliono contribuire al benessere della società. E poi si lamentano. Oh, la sicurezza. No, no, no, paga la polizia, la paghi tu. Oppure si fanno l'esercito personale, non va bene. Che se ne vadano dalle città. Ok, vediamo cosa succede, vediamo che dinamica si innesca. Il trucco è mettere delle tasse che non li convincano così tanto, che non li portino a stressarsi così tanto ad andarsene. Quindi bisogna testare il sistema, via. Ciao Roberto da Amsterdam.
0: E rieccoci, 7.40, Luca Telese, Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente. Caro Luca, ti arriva l'aiuto dall'estrema destra.
1: Bene. No, ma mi ha chiamato Bezos, ha detto che è contento che ti mette Amazon Prime gratis. È contento che gli hai leccato il culo. Molto contento.
0: Come sei rozzo nelle tue argomentazioni, sei proprio scadente. Fatelo dire con amicizia e con affetto. Sei scadente.
1: Quando è costretto a prendere il suo appartamentino da 240 milioni di dollari, ti paga il pizzo.
0: Forse la società si amministra meglio se si riesce a comprendere come e dove prendere denari per le spese comuni e non essendo accecati e avere gli occhi insanguinati dall'invidia sociale, che è una cosa che purtroppo vi fa male.
1: New York,
0: nella malissimo.
1: No, invece qui tengo il punto perché voglio capire se sei pacato, se sei provocatore o che. Ti chiami Jamie Dimon, sei l'amministratore delegato della più grande banca d'affari del mondo. Hai speso 250 milioni di dollari per una casa, ne possiedi altre 23. E cacchi il cazzo, ma paga! Paga! Paga! No, tu non puoi difendere il privilegio di un super miliardario che può spendere 250 milioni. Milioni di dollari per una casa e non vuole pagare. Paga,
0: sempre,
1: pago io il condominio,
0: sempre.
1: Pago io l'IMU, pago io l'IRPEF, pago l'IVA, può pagare pure l'amministratore delegato di JP Morgan, hai capito? È assurdo che tu ti senta così genuflesso da dover difendere i ricconi, ma proprio quelli.
0: Allora, intanto il problema riguarda le idee e l'efficacia e non le questioni personali. Non c'è nessuno genuflesso, non penso che neanche tu sia genuflesso di fronte alle masse col forcone, anche se sembra che il forcone stamattina l'hai impugnato. Si tratta di comprendere davvero che cosa succede. Ora, analizzare un fenomeno del genere pensando che i ricchi a New York.
1: Scusa, basta.
0: E continui così, continui da solo. Ma te lo giuro io, ma ti assicuro che continui proprio da solo.
1: Ma come puoi difendere uno così?
0: Ma come puoi continuare a interrompere le persone a dire che difendono? Ma pagheranno, ma sai quanto pagheranno già di tasse con questa maledetta idea populista dell'andare a affrontare le cose senza capire un accidente, che paghino, che soffrano, hanno 23
1: ma
0: appartamenti, l'ha pagato
1: guadagna,
0: tanto,
1: 2,4
0: l'ha pagato
1: miliardi di dollari.
0: E chissà quanto paga di tasse, tu lo sai quanto ha pagato di tasse?
1: Ma sì, paghi
0: lo sai,
1: per la casa,
0: fai il giornalì, fai il giornalista per una volta nella tua vita, di quanto ha pagato di tasse lui in percentuale e in valore assoluto. Parla
1: ti
0: di
1: ripeto.
0: Dati, non parlare di emozioni. Parla di notizie,
1: di
0: porca d'una miseria, per una volta. Parla di notizie.
1: È buono, ma proprio vanno difesi questi ricconi.
0: Ma che difesa,
1: allora,
0: dei ricconi,
1: ripeto,
0: ma difesa della verità e dell'intelligenza.
1: 43 milioni di dollari. Lo stipendio è 43 milioni di dollari. Ti sembra una cosa, uno stipendio per cui si deve ragionare se può pagare o no la tassa sull'IMU, sull'immondizia? Non lo so. Ma di che parliamo? 43
0: milioni di dollari.
1: Affronta
0: in una maniera. Affronta in una maniera populista e superficiale. A me non me ne frega niente. A me dispiace per te. A me dispiace vedere un'intelligenza come la tua buttata al macero.
1: Ma non è superficiale, è proprio il punto. È la città
0: questo
1: più ricca del mondo,
0: figurati.
1: È il luogo, il patrimonio immobiliare, sarebbe come se lo Sheikh Altani, che ora sta comprando la villa della Certosa, dicesse non pago l'IMU al consorzio della costa
0: no, sarebbe
1: ma
0: come se all'improvviso ma sarebbe come se all'improvviso gli dicessero: siccome tu hai comprato la villa Certosa e paga che paga l'IMU quanto la villa accanto, cioè al non so quanto, facciamo al 5%, va bene, perché può essere il 10, il 7, l'8, non lo so e non mi interessa, tu adesso siccome sei lo sceicco Altani, anziché pagarla all'8% come tutti gli altri sul, in base ovviamente al valore, paga, cioè molto paga, più alto paga, degli altri, sceico, lo paghi al 40%, perché se lo sceicco e io sono invidioso e io sto crepando di invidia per quello che tu hai e che io non ho avuto e non avrò mai. Questo è il ragionamento che c'è alla base, è che fa una certa
1: invidia,
0: paura.
1: Ma dopodiché allora
0: dai, questo
1: uomo guadagna un miliardo di dollari al giorno,
0: su. Dopodiché quest'uomo che guarda, quest'uomo che
1: guadagna
0: non è l'oggetto
1: di dollari
0: della,
1: al giorno. Aspetta,
0: quest'uomo
1: di,
0: non è l'oggetto,
1: di una parola.
0: Non è.
1: Vabbè. Sì, è l'oggetto.
0: Non è l'oggetto,
1: allora, in
0: tu continui
1: 30
0: a parlare
1: secondi,
0: di questo.
1: Lui ha guadagnato $1,000 in questi 30 secondi che tu traccheggi difendendolo e tu stai difendendo questo tipo,
0: senti,
1: di gente.
0: Senti, ascolta, traccheggi tu respirando e non ti devi permettere
1: quando,
0: assolutamente di essere scortese. Hai capito,
1: 300,
0: Luca?
1: Ma quando una casa costa 300 milioni di dollari non ci stanno il ceto medio, la middle class e gli infermieri. Ci stanno quelli che possono pagare. Quelli che possono pagare paghino. Chiaro? È semplice? Ti è arrivato il concetto?
0: Sì,
1: e la
0: sì,
1: cosa bella è che non se ne possono andare altri $1,000, abbiamo parlato 2 minuti, altri $1,000 ha guadagnato, difendilo povero Diamond.
0: Ma sai cosa faccio? Faccio molto più semplicemente, non sto a parlare con un ossesso insanguinato che vuole riportare le casacche di Mao Zedong all'interno del mondo, fatelo per conto tuo insieme ai populismi, ti stanno dicendo un'altra questione che prescinde da questa, che è quella delle notizie che un giornalista dovrebbe cercare e dovrebbe affrontare, e ti stanno dicendo che ogni volta che questo esperimento si è provato, che vada testato, come ha detto il novello Wyszynski da Amsterdam, che vada testato e si vedrà che questo sistema non produce un aumento nelle casse del fisco, non lo produce. Dopodiché rifatelo per la 50ª volta con anche i ricchi piangano e le foto delle barche.
1: A New York
0: non
1: si è mai provato. Da New York non se ne possono andare.
0: Bene,
1: e stiamo
0: io sono
1: parlando
0: serenissimo.
1: Di ricchezze spaventose.
0: Se tu avessi studiato non poco, non molto, ma almeno poco, sapresti che già una parte rilevante di residenti di New York ha spostato la propria residenza in Florida.
1: Sì,
0: dopodiché non cambia niente. A me, figurati se me ne frega qualcosa, a me semplicemente cerco di analizzare un fenomeno sociale e di comprenderlo.
1: Ma vedi che sbagli.
0: Per
1: hai
0: te
1: detto
0: quello
1: una
0: che
1: cosa
0: è importante.
1: Sbagliata. Hai detto una cosa sbagliata,
0: detto,
1: la tassa è
0: scusami,
1: sulle
0: ufficio delle cose
1: case.
0: Giuste.
1: Quindi non scusa, può aver ufficio. Spostato la residenza perché non è la residenza. Quindi o vendi la seconda
0: delle cose
1: casa
0: giuste.
1: Nella grande mela oppure paghi, e per fortuna pagano. Sei diventato il tirapiedi di Jeff Bezos, è ridicolo. Capisci?
0: No, sei ridicolo tu nelle tue argomentazioni e ti farò vedere esattamente come la tassa sulla seconda casa si evita e si elude serenamente spostando il centro degli interessi altrove e lasciando quell'aumento di tasse ad essere semplicemente sopra i 3 milioni di dollari, ti ripeto, e un garage, ad essere semplicemente una simbolo che serve ad alimentare l'opposto populismo, come ti ha detto nel tuo infinito silenzio ieri sera Maurizio Molinari nella tua trasmissione.
1: Bene.
0: Fine.

0: E invece tornerei.
1: Zitto perché adesso hai guadagnato altri $2,000.
0: Ma per te è un problema che la gente guadagni molto, per me invece è del tutto irrilevante.
1: No,
0: pensa un po' tu, cerco di guadagnarmi
1: contento.
0: Onestamente il mio, figurati se
1: ma
0: mi preoccupo
1: se io
0: di quello che guadagnano gli altri.
1: Se io guadagnassi $350 million all'anno, non avrei nessun problema a pagare l'IMU, capito?
0: Questi bene, l'hanno capito tutti, si può cambiare argomento.
1: Devono pagare.
0: Si può, sembriamo in una trasmissione, in un confronto politico, cosa che non è, perché io non faccio politica, non so se tu la voglia fare, io non la faccio, quindi non trascinarmi per i capelli. Davo delle notizie, cosa che a te oramai sembra una pratica assolutamente strana e bizzarra, e andiamo a parlare di quello che invece ci ha suggerito con molta attenzione, quello sì, alle notizie, il nostro Gennaro D'Ascalea, perché adesso la FIFA ha mostrato totalmente quanto sia piegata ai voleri del presidente Trump. Avrai sentito la notizia ovviamente ovunque, ne ha parlato adesso Gennaro, però che cosa è successo? Ce lo leggiamo dalla cronaca di Massimiliano Nerozzi, l'inviato del Corriere della Sera ad Atlanta. Con un giorno di ritardo, ma il regalone per i 250 anni degli Stati Uniti è arrivato. La FIFA ha affettuosamente e scandalosamente congelato la squalifica automatica, dopo il rosso con la Bosnia, di Folarin Balogun, il bomber degli States, 3 gol, che sarà dunque in campo per gli ottavi di finale contro il Belgio nella notte tra lunedì e martedì a Seattle, saranno le 2 del mattino in Italia. Donald Trump, sul suo social Truth, ha ringraziato Thank you FIFA per aver fatto ciò che era giusto, cancellando una grande ingiustizia. Del resto, secondo il New York Times, era stato lo stesso presidente a chiamare il numero uno della FIFA, l'amico Gianni Infantino, qualche giorno fa. Chiesto, fatto. Rispolverando l'articolo 27 del codice disciplinare, una sorta di messa alla prova, i giudici hanno sospeso lo stop che verrà condonato in assenza di altre sanzioni nel prossimo anno. Sbalordita, la Federcalcio Reale belga, che per tutelare i diritti legittimi di tutte le squadre e il fair play sta valutando tutte le possibili opzioni. Di certo è un caso da pericolosa giurisprudenza, visto che la norma viene applicata raramente, anzi quasi mai, ed era stata scomodata giusto per abbonare 2 giornate a Cristiano Ronaldo a novembre, consentendogli di giocare subito al Mondiale. Un amico alla FIFA fa comodo, uno alla Casa Bianca, anche di più. Un'ingiustizia che secondo il Belgio non ha alcun fondamento normativo. L'articolo 66.4 dello stesso codice disciplinare prevede chiaramente la squalifica automatica, idem l'articolo 10.5 del regolamento della Coppa del Mondo. L'arcicolare FIFA distribuito ai partecipanti è ciò che viene ricordato in tutte le riunioni di coordinamento prima di ogni partita. E così il trampone è andato su Infantino, dimostra un livello di corruzione e di strane amicizie, non trovi?
1: Corruzione, dici?
0: Beh, insomma, la squalifica
1: la corruzione o l'esercizio
0: sì.
1: del potere?
0: No, la chiamo la corruzione fa parte dell'esercizio del potere, un esercizio del potere contro le regole e contro il fair play, in questo caso trattandosi di questioni sportive, ma è sicuramente un episodio di grave corruzione, al di là del fatto che poi siano passati o meno dollari, che è una cosa che interessa poco, è sicuramente passato un credito tra Infantino e Donald Trump, e questo sì, io la chiamo serenamente corruzione.
1: E allora viva Gennaro che ce lo ha spiegato, denunciato.
0: Grazie al nostro Gennaro e alle nostre voci. Allora ascoltiamo un po' di voci.
2: Buongiorno Giovanni Radio, Gerry Milanista da Milano, buongiorno ragazzi, buongiorno. Non sono in silenzio stampa, è che è stagione piena per me e faccio molta fatica anche soltanto ad ascoltarvi in questo periodo dell'anno. Ho guardato una cosa e ho avuto un'illuminazione, un'immagine. Niente, domani mattina ci svegliamo e la prima notizia che può dare il timone è che l'Europa ha invaso gli Stati Uniti. Se stanotte il Belgio elimina gli Stati Uniti, ragazzi, praticamente sono rimaste soltanto le nazioni europee più Marocco e l'Argentina. chissà cosa ne penserà Trump. Ciao ragazzi, vi voglio bene, dai che invadiamo gli Stati Uniti col calcio. È un vero peccato che non ci siamo come nazione, eh? Si sarebbe proprio incazzato il trampone. Ciao ragazzi, allegre allegre, sempre forza Milan, andate piano, portatevi sempre dietro una bottiglietta d'acqua, perché l'acqua calda disseta uguale all'acqua fredda. Ciao ciao.
3: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma guardate, io quando sento uno scatto rubato, l'attimo colto per speculare, no, qui ci sono i video, ci sono i proclami della Meloni con il premio Nobel, il fatto che noi dobbiamo ringraziare Trump, ma lo ringrazi lei. Lei le ginocchiere le ha davvero, le ha sempre avute, quindi quello non è uno scatto rubato, è la normale postura della Meloni. Ma qual è il problema? Il problema è che adesso l'Europa ci guarda con sospetto, perché noi tante volte, mentre Trump ci insultava, andavamo a strizzargli l'occhio. E quindi ci guarda con sospetto. E Trump ci ha scaricati, l'ha scaricata, perché Trump secondo me sta guardando altrove, ovvero potrebbe guardare Vannacci. Ma come fa Vannacci ad aprire tutti questi centri, tutte queste nuove sedi? Da chi arrivano tutti questi soldi? Forse da Bannon? Può darsi. Quindi la Meloni per Trump non è più cavallo vincente, non è più cavallo di Troia, questa è la realtà. E lei è disperata, ve lo dico io, perché lei ideologicamente è uguale a lui, solo che adesso si trova così, scaricata. Quindi non è lo scatto rubato, è la realtà. Poi lui è un cafone, perché non può trattare un capo di Stato in questo modo, lui è un pazzo. Però lui ha un disegno e il disegno non è la Meloni. Ciao ciao.
4: Buongiorno, secondo me la ragione per cui Putin oggi dichiara che chi è con l'Ucraina è contro la Russia, che è un qualcosa di molto ovvio, ma perché lo fa oggi e non l'ha fatto negli ultimi anni? Perché lui trae forza dallo scollamento che c'ha la NATO con gli Stati Uniti. Quindi se oggi deve dire una parola in più contro gli europei, lo fa giocando sul fatto delle dichiarazioni di Trump. Inoltre non ho sentito nulla da Jonathan sul buon Trumpone, o anche oggi che sbeffeggia la Meloni un giorno sì e l'altro pure, il buon Trumpone rimane il suo idolo. E in ultimo volevo ricordare sempre a Jonathan che tutti gli immigrati che sono qui in Italia ci sono grazie alla legge Bossi-Fini, altro che sinistra.
0: E sai cosa ti faccio ascoltare adesso, visto la provocazione della nostra Silvana? Fiorenza Sarzanini, proprio nella tua trasmissione ieri a In Onda, in cui cerca di spiegare per quale motivo Trump ce l'ha così tanto con la Meloni. Ascoltala. Anzi,
5: è abbastanza prevedibile, perché poi gli altri che arrivano per quanto riguarda gli europei sono comunque leader in scadenza, mentre Meloni è l'unica che agli occhi di Trump è ancora in sella e ancora al governo. Quindi comunque rompere questo nuovo patto che si è creato tra Meloni e gli altri leader europei mi sembra che sia l'obiettivo primario di Trump. Adesso bisognerà vedere appunto se già lì oppure dopo, come è successo durante l'ultimo vertice, Trump deciderà di attaccare. Io non credo assolutamente che Trump tornerà indietro, anzi c'è quasi una sorta di divertimento in questo suo marcare la distanza adesso con Meloni. Quale sia il suo obiettivo non lo so, lui dice sempre questa storia di Sigonella, che però chiaramente è un pretesto, perché evidentemente c'è qualcos'altro che lui si aspettava dal governo italiano e che il governo italiano o non ha potuto o non ha saputo dargli rispetto ai patti precedenti, perché al di là di Sigonella, che ripeto non può essere, anche perché molti aerei sono atterrati a Sigonella, lì c'è un problema con i dazi, c'è un problema di diciamo, rapporti pregressi che per Trump e Meloni erano idilliaci e che all'improvviso sono diventati appunto come due fidanzati che rompono su un tradimento, quindi mi sembra un po' più diciamo complesso. Una piccola...
0: E così Fiorenza Sarzanì ha in onda ieri. Che cosa ci sia dietro lo scapremo di sicuro nelle prossime ore. Certo è che sia prossima il vertice di Ankara. Beh, io penso che ci sia qualcosa che riguarda il vertice che si sta per aprire ad Ankara sulla NATO, che sarà un vertice particolarmente impegnativo e denso di contrapposizioni, e penso che Fiorenza Sarzanini abbia avuto una buona intuizione dicendo che la Meloni agli occhi di Trump è l'Europa, è l'unica salda al governo in Europa, dunque se si deve attaccare l'Europa si attacca il punto più saldo di quel continente. Sono assolutamente persuaso che sia una lettura che può trovare degli spazi e dell'intelligenza. Adesso Luca, però siamo arrivati all'ora del giornale radio, del giornale come lo chiami tu, lungo dell'ora tonda. Bene, allora tondo, se sei d'accordo, lungo. O tondo dell'ora lunga, ce l'ascoltiamo insieme e poi un po' di pubblicità e torniamo.